gli uni degli altri. E che succede? Beh, vedete, in maniera del tutto naturale, per questa configurazione qui, si va ad un'opinione che non è necessariamente l'opinione iniziale di uno degli individui, ma è una combinazione, un compromesso. Nel discutere si arriva a un compromesso. Tutti si influenzano e arrivano a un'opinione comune che è data dal confronto, che è ottenuta mediante confronto. Tutti un pochino cambiano idea. Vediamo un'altra configurazione ancora. E prendiamo questa configurazione in cui i nodi testardi stavolta sono due, il primo e l'ultimo. Beh, che ci aspettiamo? Ci aspettiamo che loro due partono da quell'opinione e lì restano, senza ascoltare niente e nessuno. E poi gli altri nodi effettivamente che fanno? Beh, gli altri nodi, ascoltando le opinioni dei nodi non testardi e di quelli più testardi, piano piano si fanno influenzare. E cambiano idea, cambiano la propria opinione. In che modo? Beh, vediamolo dal grafico. Vedete, come ci aspettavamo, x con 1 è sempre qui, da dove è partito, e x con 4 rimane là, nell'assoluta convinzione che quel che dice sia giusto, nell'accordo più totale. Gli altri due nodi non arrivano a un accordo, ma si fanno influenzare. In generale si fanno influenzare dai due leader, dai due testardi e dalle loro opinioni. E vedete, l'opinione che raggiungono è un compromesso tra quello che gli viene dettato dai due nodi testardi. E questo effettivamente è quello che succede poi nella realtà, nella pratica, se ci pensate bene, se ci riflettete. Ci sono due persone che parlano, sono prepotenti magari e non ascoltano nessuno. A un certo punto, chiunque, indipendentemente dalla propria opinione, si fa influenzare. E questo è quello che succede. Non si arriva a un accordo totale, a un consenso, ma si arriva a tanti consensi distinti. A una situazione che prende il nome appunto di multiconsenso. Vediamo un ulteriore esempio. Questo è quello in cui, invece, abbiamo due nodi testardi e altri due nodi che ascoltano i nodi testardi, ma che arrivano a una convinzione, a un'opinione finale comune tra di loro, che è più o meno a metà, è una media tra quella dei due nodi testardi. Anche questa è una situazione abbastanza plausibile nella pratica, è ricorrente. Arriviamo quindi agli spunti di riflessione. Nel caso proposto, si calcoli analiticamente l'evoluzione libera a partire dalle tre condizioni iniziali graficate. Negli ulteriori esempi di comunicazione, si proceda con la scrittura dei modi naturali. A cosa è dovuto, negli ulteriori casi, il disconsenso? Rifletteteci sia dal punto di vista intuitivo, come abbiamo iniziato a fare, che dal punto di vista matematico. In termini di evoluzioni, di evoluzione libera in modi naturali. Andiamo ora con il terzo argomento, e in particolare parliamo di analisi del modello a tempo discreto forzato. Assumiamo adesso che ci sia un'influenza esterna, ad esempio la pubblicità, la lettura di un articolo da parte di uno o più individui, e cerchiamo di capire come questa fonte esterna influenzi l'opinione di un gruppo di persone che stanno dialogando tra di loro, che discutono di qualcosa. Questo è il modello che consideriamo. E prendiamo un modello multiuscita. Qual è l'uscita che normalmente si prende, si considera in questi casi? Beh, l'idea è questa. Se noi siamo una fonte esterna, un'agenzia pubblicitaria, ad esempio, che deve valutare la qualità della propria pubblicità sull'opinione delle persone nei confronti di un prodotto che vendono, qual è la cosa migliore? Beh, la cosa migliore è prendere la differenza tra l'opinione di due o più individui a caso, in modo tale da valutare che questa raggiunga lo stesso punto, lo stesso valore, che deve essere inizialmente pari a zero e
associata alla condizione che noi vogliamo.

ovvero il prodotto è di qualità, lo vogliamo comprare. Quindi prendiamo di nuovo un caso semplificato, quindi fissiamo la nostra matrice delle adiacenze in questo modo e il vettore che definisce la matrice dei legami ingresso e stato in questo modo e fissiamo come uscita la differenza tra il primo e l'ultimo individuo.

Cerchiamo di studiare al massimo le proprietà di questo modello. Allora, ancora una volta calcoliamo gli autovalori del nostro sistema e vediamo che questi sono dati dalle radici di questo polinomio. Questo polinomio ha quattro radici reali e distinte. Una radice in 0, una radice in 0,9, una radice in 0,83 e una radice in 0,17. Che vuol dire questo? Vuol dire che il sistema, l'evoluzione libera del sistema, è caratterizzata da quattro modi naturali. Questa volta questi quattro modi naturali sono di tipo aperiodici convergenti. Perché? Perché il modulo degli autovalori della matrice dinamica è minore strettamente di 1. Che cosa possiamo dedurre da questa informazione? Beh, possiamo dedurre subito che il sistema è asintoticamente stabile. Che vuol dire questo? Vuol dire che normalmente in evoluzione libera tutte le traiettorie convergono a zero. O, più in generale, che il sistema dimentica la condizione iniziale. Che vuol dire in questo contesto? Vuol dire che tendenzialmente, data questa particolare matrice dinamica e matrice di adiacenza, nel caso del modello forzato, la dinamica degli individui dimentica la convinzione iniziale e tende ad assestarsi lungo qualcosa, la risposta del regime permanente, che è detta data dalla fonte esterna. Vediamo se quanto abbiamo appena intuito effettivamente torna. E procediamo con l'analisi dei modi naturali. Vedete, l'evoluzione libera del sistema, x con L di K in questo caso, è data da combinazione lineare di quattro andamenti, quattro modi naturali in particolare, ciascuno dei quali avviene secondo una legge di moto associata a un particolare autovalore lungo un sottospazio, una retta che è definita dall'autovettore U con 1, U con 2, U con 3 e U con 4. E ciascuno di questi quattro andamenti al crescere del tempo si estingue. Quindi le evoluzioni lungo U con 1, U con 2, U con 3, U con 4 si estinguono e convergono a zero all'origine. Quindi l'evoluzione libera del sistema tende a zero, asintoticamente. E in particolare in questo caso abbiamo, vi invito a verificare che questi sono gli autovalori, gli autovettori destri e gli autovettori sinistri. Procediamo ora con l'analisi dei modi naturali e cerchiamo di analizzare quali sono le proprietà di eccitabilità e osservabilità dei modi naturali. Beh, sappiamo che un modo naturale è osservabile se la sua legge di moto, in particolare, compare nella matrice di transizione in uscita. Che vuol dire questo? Questo è implicato dalla cosiddetta condizione algebrica. Vedete, se calcoliamo C per U con 1, otteniamo che questo è uguale a 0. Che vuol dire? Vuol dire che il primo modo naturale, quello associato all'autovalore 0, non è osservabile. Se facciamo lo stesso per gli altri tre modi naturali, otteniamo che questi tre prodotti sono diversi da zero. Che vuol dire questo? Vuol dire che gli altri tre modi naturali sono osservabili. Quando è che un modo naturale è eccitabile? Un modo naturale è eccitabile se la sua legge di moto appare nella matrice delle risposte impulsive nello stato. Che vuol dire questo? Vuol dire che questa condizione deve essere verificata. L'autovettore sinistro associato all'autovalore per la matrice B deve essere diverso da zero. Facendo questi calcoletti, vediamo subito che tutti i modi naturali del sistema sono eccitabili. Che vuol dire questo? Vuol dire tendenzialmente che tre modi naturali influenzano la componente forzata del sistema in qualche modo. Che vuol dire questo? Vuol dire che tra gli autovalori del sistema, tra i quattro autovalori del sistema, tre sono poli. Che vuol dire questo? Vuol dire che la funzione di trasferimento del sistema, che è data in questo caso da questo oggetto, avrà a denominatore tre radici che corrispondono agli autovalori
dei modi naturali contemporaneamente eccitabili e osservabili.

E non è una sorpresa il fatto che gli autovalori che compaiono e che sono poli sono esattamente 0.9, 0.83 e 0.17. Visto che il sistema è asintoticamente stabile, ha senso anche calcolare il guadagno della funzione di trasferimento, che in questo caso è pari a 0. Procediamo ora con il calcolo della risposta indiciale. Che cos'è la risposta indiciale? Beh, la risposta indiciale è la risposta forzata in corrispondenza del gradino di ampiezza unitaria. Se utilizziamo quindi la trasformata z, otteniamo che la trasformata z della risposta indiciale è uguale a questo oggetto qui, che può essere sviluppata in tre fratti semplici, in cui i residui R1, R2 e R3 corrispondono a questi tre numeretti. Se antitrasformiamo, quindi, otteniamo che la risposta indiciale del nostro sistema è data da questo oggetto, che è fatta da combinazioni lineari di tre oggettini principali, di tre evoluzioni, di tre andamenti principali che si estinguono nel tempo e che hanno come legge di moto la stessa dei modi naturali eccitabili e osservabili. E guardate un po' che cosa succede. Al crescere del tempo, la risposta indiciale converge a zero. Ma chi è zero? Zero è esattamente il guadagno del nostro sistema. Ci stupisce questo? Ricordiamo un pochino che cos'è questo oggetto. Beh, ricordiamoci che qua, come uscita, stiamo prendendo la differenza di opinioni tra due individui. Quindi, il fatto che la risposta indiciale, la risposta ad un ingresso costante, quindi ad una pubblicità costante, ad esempio, ad una fonte di influenza costante dell'opinione degli individui, sia uguale a zero, vuol dire semplicemente il fatto che i due individui in considerazione, a un certo punto, dopo aver dialogato e discusso, arrivano alla stessa opinione, che dipende dal solo ingresso e non più dalla convinzione iniziale. È il lavaggio del cervello in un certo senso, no? Loro hanno completamente dimenticato la convinzione iniziale e seguono quello che gli è stato imposto dalla fonte esterna, quello che gli è stato suggerito dalla fonte esterna. E questo ha senso. In questo caso, quindi, che vuol dire? Vuol dire che idealmente tutti i nodi raggiungono un consenso sull'opinione. E vediamo qui quello che succede in tre casi. In tre casi principali. Vediamo quello che succede quando diamo come ingresso un gradino costante unitario, un gradino nullo e un gradino pari a 5. Che vuol dire questo? Questo vuol dire che tendenzialmente, nel primo caso, la fonte esterna sta dettando l'accordo. Dovete tutti essere d'accordo sull'argomento e assolutamente convinti dell'affermazione. Ok? Nello stato, vedete, tutti i nodi arrivano ad un consenso su 1, che è esattamente quello che gli era stato imposto da U. Mentre in uscita, ripeto, come uscita prendiamo la differenza tra l'opinione di due nodi, l'uscita va esattamente a 0, che vuol dire? Vuol dire che i nodi in considerazione sono arrivati alla stessa opinione, che è pari a 0, un'opinione di consenso. Secondo caso, quello estremo. La fonte esterna dice: non dovete essere convinti su questa tematica, dovete pensare che questo sia falso. U è uguale a zero, quindi. Che succede? In uscita, ovviamente, la risposta a regime permanente è nulla. A regime permanente, i nodi in considerazione raggiungono la stessa opinione. Se guardiamo di sopra quello che succede nello stato, vediamo che questa opinione di consenso è esattamente quella dettata dall'ingresso, dalla fonte esterna. Lo stesso succede ovviamente quando la fonte invece dà una situazione, dà come ingresso un gradino a 0.5, di ampiezza 0.5. In questo caso abbiamo che tutti i nodi, le opinioni di tutti i nodi, di tutti gli individui, dopo un certo tempo converge a quello che gli è stato dettato, indipendentemente dalla condizione iniziale. E che ovviamente in uscita la differenza tra l'opinione dei due individui che abbiamo preso a campione è nulla.

Vediamo quindi adesso le proprietà strutturali e partiamo con la raggiungibilità. Ricordiamo che un sistema è raggiungibile se la matrice di raggiungibilità è uguale a rango pieno. In questo caso, quindi, prendiamo la matrice di raggiungibilità, calcoliamola e otteniamo che, visto che questo oggetto qua ha rango pieno e in particolare determinante non nullo, il sistema è completamente raggiungibile con un determinante piccolo, piccolo, piccolo. Parliamo ora di osservabilità, invece. Un sistema è osservabile se la matrice di osservabilità ha rango pieno. Procediamo quindi al calcolo della matrice di osservabilità e vediamo che il determinante è nullo. E in particolare che c'è un sottospazio non osservabile di dimensione 1. E questo effettivamente non ci deve stupire in alcun modo. In particolare poi otteniamo che il sottospazio inosservabile è associato, è definito dal kernel della matrice di osservabilità e che è dato in generale dall'opinione del secondo agente, del secondo individuo. Vedete? Il fatto che il sottospazio inosservabile sia generato da questo vettore 0, 1, 0, 0 vuol dire che l'opinione che non è osservabile dalla misura delle uscite è quella associata al secondo individuo. Spunti di riflessione. Nel caso proposto, è possibile dedurre della raggiungibilità e osservabilità del sistema a partire dall'analisi dei modi naturali svolta? Il sistema è raggiungibile, ma con un determinante quasi zero. Cosa potrebbe implicare? Effettuare la decomposizione secondo Kalman. La matrice dinamica ottenuta mantiene in generale la struttura e le proprietà della matrice di adiacenza? Arriviamo quindi al riepilogo di spunti di riflessione. Si rifletta sul significato dell'ingresso nel modello forzato generale proposto. Si disegnino i grafi associati alle seguenti matrici di comunicazione. Nel caso forzato proposto è possibile dedurre della raggiungibilità e osservabilità del sistema a partire dall'analisi dei modi naturali svolta? Nel caso forzato il sistema è raggiungibile, ma con un determinante quasi zero. Cosa potrebbe significare nella pratica? In questo caso, effettuare la decomposizione secondo Kalman. La matrice dinamica ottenuta mantiene in generale la struttura e le proprietà della matrice di adiacenza? Nel caso del modello autonomo proposto, si calcoli analiticamente l'evoluzione libera a partire dalle tre condizioni iniziali graficate. Negli ulteriori esempi di comunicazione proposti, nel caso autonomo, si proceda con la scrittura dei modi naturali. A cosa è dovuto in questi casi il disconsenso? E siamo arrivati a conclusione di questa lezione. Vi ringrazio per l'attenzione. E vi ricordo che il materiale e ulteriori approfondimenti sono accessibili sulla pagina web del corso sul sito di Ateneo.

0: Socrate AI non è un robot, non copia, pensa. Nasce da Uninettuno e cresce con la sua cultura digitale e comunica con spirito critico.
1: Io sono Socrate AI, la vostra guida nell'universo digitale di Uninettuno. Come filosofo conduco il dialogo e non impongo verità. Rispondo alle vostre domande attingendo al sapere contenuto nel cyberspazio didattico di Uninettuno. Vi indico sempre le fonti di ogni risposta, perché possiate verificarle e comprenderle con sicurezza. In questo modo vi offro un sapere certo, aperto, basato sulla fiducia nel metodo e sul dialogo costante, che vi consente di esplorare, ma soprattutto di sviluppare il senso critico della conoscenza. Cliccate su di me per saperne di più. Buon viaggio verso la ricerca della verità e la conquista del sapere.

0: Uni Nettuno non segue l'innovazione, l'anticipa. Scegli il meglio, iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uni Nettuno per costruire con successo il tuo futuro.
1: Vuoi acquisire competenze per programmare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uni Nettuno in Sistemi di Elaborazione e Reti della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uni Nettuno. Con Uni Nettuno l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uni Nettuno, nel futuro, da sempre.

0: Ciao, sono Stefano Patron, ho 22 anni e sono un atleta della Nazionale Italiana di Ginnastica Artistica.
1: Mi chiamo Laura, ho 45 anni, gioco a pallavolo.
2: Mi sono Oreste Cavuto, e sono un giocatore di pallavolo, sono uno schiacciatore della Trentino Volley e della Nazionale Italiana di Pallavolo.
3: Sono Francesca Selva, sono un atleta professionista, per la precisione la mia disciplina è il ciclismo su pista.
0: Sono studente Uninettuno di Ingegneria Gestionale e Indirizzo Economico.
1: Mi sono iscritta Psicologia.
3: Frequento la facoltà di scienze della comunicazione.
2: Con un 21 ho deciso di intraprendere un percorso di studi che è il corso di ingegneria civile. Ho scelto di studiare perché è una seconda via che mi do oltre alla carriera sportiva, perché sappiamo benissimo tutti che per quanto sia bella la nostra carriera, ma durerà poco.
1: Bisogna sempre pensare di avere un piano B, e il piano B può essere lo studio.
2: Una seconda strada, una seconda possibilità, una seconda opportunità che vada al di fuori dello sport.
0: Sono felice di aver scelto di studiare con Uninettuno perché mi sta dando la possibilità di conciliare al meglio sia la mia carriera agonistica sportiva, sia quella fondamentale dello studio e carriera universitaria.
2: Sicuramente la carriera universitaria va portata di pari passo con quella sportiva.
1: Ho scelto Uninettuno perché mi dà la possibilità di poter studiare quando voglio, quindi poter conciliare la mia vita di studente, di lavoratore, di giocatrice di pallavolo e farlo dovunque.
3: In questo modo io, nonostante gli orari strani a cui mi trovi sui libri e i luoghi svariati in cui io mi metto a studiare, ho sempre tutto il materiale didattico a mia disposizione.
2: Con queste modalità che ci mette a disposizione l'Uninettuno, e se riesca nei tempi liberi dove non ci si allena ad aprire il computer, un tablet o semplicemente lo smartphone per seguire una lezione, per prendere degli appunti e per preparare anche gli esami.
0: Quando avrò terminato il mio percorso triennale con Uninettuno, sono deciso a continuare anche con il percorso magistrale sempre in ingegneria gestionale, continuando sempre a studiare con Uninettuno perché mi sta dando la possibilità di perseguire la mia passione sportiva nella ginnastica artistica, ma anche di crearmi un futuro, solido e la possibilità di scegliere un giorno un lavoro che mi piaccia e che mi dia molte soddisfazioni. Il mio consiglio per tutti quei giovani atleti che si trovano ad un certo punto della loro carriera

mistica, come ad un bivio tra la scelta universitaria e il proseguimento della loro carriera sportiva. Io dico solo che anche grazie alla mia esperienza ho capito che se si vuole veramente raggiungere i propri obiettivi mettendoci tutta la passione che si ha e facendo numerosi sacrifici, è possibile perseguire entrambe le cose senza rinunciare ai propri sogni.

Vuoi acquisire competenze per conservare e valorizzare i patrimoni e i paesaggi culturali? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea in conservazione e valorizzazione dei beni culturali, indirizzo operatore ed esperto dei linguaggi e codici della mediazione nei patrimoni e paesaggi culturali della Facoltà di Beni Culturali. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute a tutte e benvenuti a tutti a questa lezione. Mi presento, io sono Francesca Potenza, assegnista di ricerca presso l'Università degli Studi di Palermo, specializzata in letteratura greco-bizantina e in manoscritti e documenti in lingua greca. Questa lezione, che è dedicata ai manoscritti greci nella Biblioteca Apostolica Vaticana, si articolerà in tre argomenti principali. Innanzitutto, la nascita della Biblioteca Apostolica Vaticana, perché vedremo che parlare di manoscritti greci della Vaticana significa parlare delle sue origini. In secondo luogo, i fondi di manoscritti greci della Biblioteca Apostolica Vaticana, di cui tracceremo le vicende storiche. E infine, la digitalizzazione dei manoscritti in Biblioteca Apostolica Vaticana. Iniziamo dunque con il primo argomento, la nascita della Biblioteca Apostolica Vaticana. In questo argomento vedremo infatti che parlare delle origini e della fondazione della Biblioteca Apostolica Vaticana significa di fatto parlare dei suoi manoscritti greci. E iniziamo con questo primo argomento. Se le prime notizie che noi abbiamo di una raccolta libraria pontificia risalgono al IV-V secolo d.C., e solo alla fine del XIII secolo abbiamo i primi inventari, ovvero elenchi di libri della raccolta pontificia, è però a metà del XV secolo che possiamo veramente parlare della fondazione della nuova istituzione libraria che prenderà il nome di Biblioteca Apostolica Vaticana. Il primo documento a noi noto della Biblioteca Vaticana e che parla esplicitamente del progetto di fondare una nuova istituzione libraria che sia aggiornata culturalmente, degna della Santa Sede e aperta agli studi, ovvero quello che la Biblioteca Vaticana è ancora oggi, risale al 30 aprile 1451 sotto Papa Niccolò V. E questo documento prende il nome, come leggete nella slide, di breve per Enoch di Ascoli. Innanzitutto, che cos'è un breve? Un breve è un documento emanato dal pontefice e Niccolò V ne emanò una serie con questa finalità: acquisire materiale librario. In pratica, il Papa incaricò alcuni suoi emissari di andare in giro per biblioteche in Italia e in Europa

per acquistare manoscritti per la Biblioteca Vaticana. Questi emissari portavano dunque con sé, a garanzia, il breve che il Papa aveva emesso per loro. Enoch di Ascoli fu, in particolare, emissario del Papa in Europa settentrionale e fu per lui che Niccolò V emanò questo breve nel 1451. Enoch di Ascoli era un uomo dotto, conoscitore del latino e del greco e fu educatore delle più importanti famiglie d'Italia, primi fra tutti i Medici. Fu poi insegnante a Perugia e a Roma. A noi di questo breve interessa soprattutto, per la storia della Biblioteca Vaticana, il suo incipit, che leggiamo adesso dalla slide. Già da tempo abbiamo stabilito per decreto e stiamo operando con ogni impegno per avere una biblioteca di libri, tanto latini quanto greci, degna del pontefice e della sede apostolica, per utilità e interesse comune degli uomini di scienza. Il fatto che si dica già da tempo e che si adoperi un tempo passato, abbiamo stabilito per decreto, fa comprendere che a questa data, ricordiamo siamo nel 1451, la decisione era già stata presa e la Biblioteca dei Papi fondata. Vengono dunque sanciti gli obiettivi principali della biblioteca e quello che si sta facendo. Infatti, dice il breve, stiamo operando con ogni impegno per. E questi obiettivi sono quelli che riassumono l'idea di biblioteca di Niccolò V. Ovvero un'istituzione pubblica che si rivolgeva tanto ai membri della Curia Pontificia quanto a dotti studiosi esterni. Ma chi era questo Papa Niccolò V che diede vita a una delle istituzioni più antiche e celebri della storia? Tommaso Parentucelli, questo il nome del Papa prima di salire al soglio pontificio, fu il primo Papa umanista. In questa lezione dedicata ai manoscritti greci non possiamo non parlare del Parentucelli. Perché? Se ricordate, abbiamo letto nel breve per Enoch di Ascoli che Niccolò V prescrisse di avere una biblioteca di libri, tanto latini quanto greci. E la Vaticana di Niccolò V fu innovativa proprio per questo. Proviamo a fare un confronto con altre biblioteche precedenti e coeve a quella di Niccolò V. Se guardiamo ad esempio alla Biblioteca Pontificia di Avignone, siamo alla seconda metà del XIV secolo, quella biblioteca non aveva alcun manoscritto greco. Mentre la biblioteca dell'immediato predecessore di Niccolò V, Papa Eugenio IV, ne aveva solamente due. E se guardiamo anche alle più importanti collezioni librarie coeve, private o pubbliche, poche potevano contare un così gran numero di libri in lingua greca. La biblioteca di Niccolò V, invece, aveva 415 manoscritti greci su un totale di oltre 1200 codici. Di fatto, dunque, la raccolta greca rappresentava un terzo dell'intera raccolta. A Niccolò V si deve anche, verosimilmente, la strutturazione della biblioteca in tre sale, la pubblica latina, la pubblica greca e la secreta. Le due sale pubbliche, quella latina con i manoscritti latini, quella greca con i manoscritti greci, erano comunicanti tra di loro e i codici erano direttamente collocati sui banchi pronti per la consultazione. Nella sala segreta, invece, i manoscritti erano conservati negli armadi ed erano predisposti per il prestito. In questo affresco, che ho inserito nella slide, potete vedere Papa Sisto IV al centro, che è in visita nella sala pubblica latina della Biblioteca Vaticana. Questa immagine, dunque, ci può dare una qualche idea di come la biblioteca si presentasse a metà del 400, con i libri in consultazione, come vedete, direttamente sui banchi e gli studiosi che possono consultare i libri. Niccolò V creò dunque una biblioteca organizzata per lingua e per facultates. Che cosa significa? Per lingua, perché come

Abbiamo detto che Niccolò V creò una sala pubblica latina e una sala pubblica greca, ma anche per facultates, ovvero per materia, con libri afferenti alle diverse discipline: teologia, scienza, letteratura, storia, diritto e così via. Ma la vera novità, rispetto alle biblioteche coeve, fu quella di creare un'ulteriore suddivisione di libri: una biblioteca sacra e una biblioteca profana, ovvero materie afferenti alle materie sacre e libri invece afferenti alle materie profane. La raccolta libraria risultava così divisa in quattro sezioni che convivevano armonicamente: la sezione latina sacra, la latina profana, la greca sacra e la greca profana. Si tratta dunque di una biblioteca universale in senso umanistico, dove i libri profani, classici e bizantini hanno la medesima importanza di quelli sacri. Oggi a noi potrà sembrare una banalità, ma in un'ottica pontificia della metà del 400 non lo era affatto. In breve tempo, questi 415 codici raddoppiano di quantità. Così, già sotto Papa Sisto IV, dai 415 codici greci sotto Niccolò V, arriviamo a più di 800 manoscritti greci. In effetti Sisto IV, il Papa che abbiamo visto nell'affresco della slide precedente, portò avanti il progetto di Niccolò V, a tal punto che fino a qualche decennio fa era Sisto IV a essere considerato il fondatore della Biblioteca Vaticana. Se è vero infatti che il breve di Niccolò V per Enoch di Ascoli, che abbiamo citato all'inizio, può essere considerato la prima testimonianza relativa alla nuova biblioteca, è però la lettera ad decorem militantis ecclesiae del 15 giugno 1475, emessa da Sisto IV, il primo atto ufficiale di un pontefice per dotare la biblioteca di fondi destinati esclusivamente ad essa. La lettera è un documento emanato dal pontefice sotto forma di lettera, da cui il nome, che viene citata attraverso la menzione delle prime parole della lettera stessa, in questo caso ad decorem militantis ecclesiae. A questo documento ne seguirono poi altri atti normativi, inoltre tre inventari di libri, uno del 1475, uno del 1481 e uno del 1484, e due registri di prestito a partire dal 1475. Riassumendo dunque, sotto il predecessore di Niccolò V, Eugenio IV, abbiamo due soli manoscritti greci e la Biblioteca Vaticana non può dirsi ancora fondata. Sotto Niccolò V la nuova Biblioteca dei Papi è fondata e abbiamo 415 manoscritti greci. Sotto Sisto IV, tra la metà degli anni 70 e i primi anni 80 del 400, i codici greci sono 811. Capite dunque perché, come abbiamo detto all'inizio, parlare di manoscritti greci della Biblioteca Vaticana significa parlare delle origini della biblioteca stessa. In questa lezione non avremo modo di vedere la storia della Biblioteca Vaticana pontefice per pontefice. Ne evocheremo però alcune vicende parlando dei fondi greci di manoscritti della Biblioteca Vaticana. Prima però di passare al secondo argomento, vediamo quali spunti di riflessione sono emersi da questo primo argomento. Dovremo dunque rispondere a queste domande, ovvero: quando nasce la Biblioteca Vaticana? Quale impostazione diede alla Vaticana Papa Niccolò V? Perché parlare dei manoscritti greci della Vaticana significa parlare delle sue origini. Passiamo dunque al secondo argomento, i fondi di manoscritti greci della Biblioteca Apostolica Vaticana, per affrontare il quale dovremmo dare alcune definizioni di base, di terminologia di base, definizioni che avrete forse sentito già dare da alcuni miei colleghi, ma nella fattispecie parleremo qui, le definizioni che daremo sono quelle che sono state sviluppate
Nella tradizione

della Biblioteca Vaticana e dunque valide innanzitutto per essa. Partiamo dunque dalla definizione di fondo manoscritto. Il fondo manoscritto è un insieme definito di elementi manoscritti accomunati all'interno di un ente di conservazione, in questo caso la Biblioteca Vaticana, da una medesima sequenza di numerazione che rinvia a un sistema omogeneo di segnatura. Di fatto dunque il fondo manoscritto è un insieme organizzato di manoscritti che condividono per così dire lo stesso cognome. Cognome che contraddistingue tutti gli elementi di quel fondo. Ad esempio, come leggete nella slide, il fondo barberiniano greco. La segnatura, a sua volta, è ciò che identifica in maniera univoca un solo manoscritto, è per così dire il nome di battesimo del manoscritto. Ed è composta da una parte fissa, che corrisponde al nome del fondo, e da una parte variabile, che può essere numerica o alfanumerica. Ad esempio, la segnatura barberiniano greco 32 ha la sua parte fissa in barberiniano greco, che è il nome del fondo, e la sua parte variabile nel numero 32. All'interno poi dei fondi manoscritti si distingue tra fondo aperto e fondo chiuso. Il fondo aperto è un fondo soggetto a continuo accrescimento in occasione dell'arrivo in biblioteca di altro materiale omogeneo. Che cosa significa questo? Che normalmente i fondi aperti sono creati a seconda dell'alfabeto o della lingua dei manoscritti che arrivano in biblioteca. In Biblioteca Vaticana, in particolare, il fondo aperto è chiamato fondo vaticano. Il fondo vaticano greco sarà dunque il fondo aperto per i manoscritti in lingua greca, il fondo vaticano latino per i manoscritti in lingua latina, il fondo vaticano arabo per i manoscritti in lingua araba e così via. Il fondo chiuso, invece, anche detto storico, è un fondo che viene creato ad hoc e tendenzialmente non è passibile di accrescimento. Facciamo un esempio. Come diremo tra poco, nel 1902 in Biblioteca Vaticana arrivò la collezione della famiglia Barberini e si decise di creare fondi autonomi intestati a tale famiglia, distinti però per alfabeto. Quindi un fondo barberiniano latino per i manoscritti dei Barberini in lingua latina, un fondo barberiniano greco per quelli in alfabeto greco e così via. Fatta questa premessa terminologica, andiamo a vedere quali siano i fondi di manoscritti greci della Vaticana. Bisogna però innanzitutto dire che esistono fondi che sono espressamente dedicati ai manoscritti greci e fondi che includono anche manoscritti greci. I fondi di manoscritti greci sono i seguenti. Ve ne ho messo qui un elenco in questa e in questa successiva slide. Qui sono elencati per ordine alfabetico, ma vedremo adesso fondo per fondo in un ordine invece cronologico. Questi fondi, per così dire, dedicati ai manoscritti greci, costituiscono la gran parte dei codici greci della Vaticana per un totale di oltre 4.500 manoscritti. Vi sono poi altri circa 120 manoscritti greci in altri fondi indistinti, ad esempio i Chigiani o i Rossiani. Se andiamo a sommare questi circa 120 manoscritti con gli oltre 4.500 che abbiamo visto nella precedente slide, arriviamo a un totale di circa 4.660 manoscritti greci presenti in Biblioteca Vaticana. Non avremo modo di trattare tutti i fondi nel dettaglio, ma cercheremo di darne una panoramica storica procedendo in un ordine cronologico di arrivo in Biblioteca Vaticana. Un discorso a parte avrà invece il fondo aperto dei Vaticani greci. Partiamo allora dal fondo Palatini, così chiamati perché provengono dalla cosiddetta Biblioteca Palatina della città tedesca di Heidelberg. La Biblioteca Palatina era costituita da tre principali raccolte. La Biblioteca Universitaria, fondata nel 1386, la cosiddetta Schlossbibliothek, ovvero la collezione degli elettori palatini, e la Palatina vera e propria, fondata nel XV secolo da Ludwig III e poi arricchitasi nel corso del Cinquecento.

Complesso, l'intera Biblioteca Palatina, arrivò in Vaticana tra il 1622 e il 1623, donata a Papa Gregorio XV dal Duca di Baviera Massimiliano I come ricompensa dell'appoggio avuto dal pontefice durante la Guerra dei Trent'anni. Il prelevamento e il trasporto dei libri durarono 9 mesi e le casse con i volumi arrivarono in tempi diversi tra luglio e agosto del 1623. Ma la storia dei Palatini non finisce qui. Infatti, nel 1797, a seguito del Trattato di Tolentino, un centinaio di codici vaticani, tra cui 26 palatini greci, andarono a finire in Francia, dove rimasero fino al 1815-16. Con la restaurazione, infatti, questi manoscritti tornarono da Parigi in Vaticana, alcuni però, su richiesta della Università di Heidelberg, vennero riportati nella città tedesca. I palatini greci, che sono 398 manoscritti, facevano per lo più parte della raccolta di Ulrich Fugger, un commerciante e bibliofilo erudito, i cui volumi confluirono nella Palatina a metà del Cinquecento. Sarà ancora interessante aggiungere che in Vaticana i codici palatini hanno conservato l'ordinamento che avevano ad Heidelberg, cosa che vedremo parlando del primo progetto di digitalizzazione della Biblioteca Vaticana. I fondi Urbinati traggono origine dalle collezioni librarie dei duchi di Urbino, iniziate verso il 1460-65 da Federico da Montefeltro, che vedete nella slide. Intorno al 1487 Federico aveva raccolto circa 900 manoscritti, di cui 168 greci, una biblioteca ricca non solo numericamente, ma anche dal punto di vista della preziosità del materiale librario. La biblioteca di Federico si andò ampliando anche sotto i suoi successori, fino alla morte senza figli dell'ultimo duca di Urbino nel 1631, quando il ducato fu annesso allo Stato della Chiesa. Nel suo testamento, datato 1628, quindi abbiamo questo limite cronologico 1628-1631, i manoscritti della collezione dei duchi andarono alla comunità di Urbino, che però nel 1657 dovette cederli al Papa Alessandro VII e la raccolta fu così trasferita in Biblioteca Vaticana. I codici Urbinati sono oggi 163 manoscritti. I latini invece sono 1772 e corrispondono sostanzialmente a quelli raccolti da Federico da Montefeltro. I fondi reginensi si legano ai manoscritti raccolti da Cristina, che fu regina di Svezia dal 1644 al 1654. Cristina raccolse una cospicua collezione di stampati e manoscritti che intorno al 1650-51 raggiunse il numero di 953 libri. La raccolta si spostava insieme alla regina. Fu così che nel 1656 i libri arrivarono a Roma, dove Cristina si era trasferita nel dicembre del 1655. Alla morte di Cristina, nel 1689, i suoi libri vennero acquistati da Pietro Ottoboni Senior per arricchire la raccolta di famiglia, di cui parleremo perché arriverà anch'essa in Biblioteca Vaticana. In quello stesso 1689, però, Pietro Ottoboni divenne papa col nome di Alessandro VIII e i libri che aveva acquisito dalla biblioteca di Cristina di Svezia l'anno successivo, nel 1690, entrarono in Biblioteca Vaticana, tutti tranne 240 manoscritti che Alessandro VIII volle tenere per sé. Per i manoscritti greci reginensi esistono due fondi, i reginensi greci e i reginensi greci di Pio II. Per la verità, questi ultimi, i reginensi greci di Pio II, nonostante il nome, sono solo in parte collegati a Papa Pio II. Peraltro, in realtà, nonostante si chiamino reginensi, non sono codici che derivano dalle collezioni di Cristina di Svezia, ma poiché in Biblioteca Vaticana a un certo punto furono conservati vicini, alla fine ne assunsero il nome.

I codici ottoboniani, a cui abbiamo accennato, sono così chiamati perché provengono dalla biblioteca della famiglia Ottoboni, originaria di Venezia. E fu in particolare il già menzionato Pietro Ottoboni Senior, che vedete nella slide, il futuro Papa Alessandro VIII, fu soprattutto lui ad arricchire la biblioteca di famiglia, in particolare attraverso l'acquisizione di altre raccolte librarie, tra cui possiamo ricordare la collezione Altems, che arrivò nella collezione Ottoboni nel 1690 per un dono, e la raccolta della regina di Svezia di cui abbiamo parlato. Dopo altre vicende, alla fine del 1748, questi libri, la raccolta Ottoboni, fu acquistata per la Vaticana da Papa Benedetto XIV, compresi quei 240 manoscritti che Alessandro VIII, se ricordate, aveva voluto tenere con sé. In tutto, gli ottoboniani greci sono 473 manoscritti. Con il fondo Barberiniani siamo in presenza di un'altra famiglia italiana importante, quella dei Barberini, che raggiunse il suo apice con Maffeo Barberini, il futuro Urbano VIII. A creare la raccolta libraria di famiglia, però, fu in particolare Francesco Barberini, che sarà anche bibliotecario della Vaticana dal 1626 al 1633 e che vedete qui raffigurato nella slide. La biblioteca di famiglia era conservata a Palazzo Barberini alle Quattro Fontane, a Roma, e andò arricchendosi per tutto il corso del Seicento, meno nei secoli successivi. Nel 1902, per volere di Papa Leone XIII, la biblioteca e l'archivio della famiglia Barberini furono acquistati per la Vaticana. Può essere interessante notare che insieme ai libri furono portati in Vaticana anche gli scaffali lignei seicenteschi della biblioteca barberiniana, che oggi sono stati ricostituiti in una sala della Biblioteca Vaticana. Tuttavia, i manoscritti sono invece conservati insieme a tutti gli altri codici della biblioteca in un bunker che si trova sotto la biblioteca. Per i barberiniani greci possiamo ancora dire che si tratta di 594 manoscritti, ma pensate che i latini sono più di 11.000. Anche per i codici borgiani il nome deriva dalla famiglia che ha iniziato la raccolta libraria poi confluita in Biblioteca Vaticana. In questo caso si tratta della famiglia Borgia, che a partire dalla fine del XVII secolo nel Palazzo Borgia a Velletri iniziò a raccogliere una collezione di materiale archeologico. Fu però in particolare con il cardinale Stefano Borgia, letterato e collezionista, che la raccolta di famiglia si andò arricchendo di libri e altri oggetti. Dopo una serie di passaggi ereditari, la biblioteca della famiglia Borgia arrivò in Vaticana nel 1902, lo stesso anno della raccolta Barberini, per volontà di Leone XIII. I codici borgiani greci sono in tutto 27 manoscritti. L'ultimo fondo di cui parleremo, il Fondo Vaticani Greci, come abbiamo già accennato, è l'unico fondo aperto di manoscritti greci della biblioteca. Quando arriva un nuovo manoscritto greco in Vaticana, viene collocato qui. Potrete dunque facilmente comprendere per quale ragione questo è il fondo anche più complesso. Non deriva infatti dall'acquisto di una raccolta libraria arrivata tutta insieme in Vaticana, come abbiamo visto per i fondi chiusi di cui abbiamo parlato, ma si tratta di acquisizioni che si sono susseguite nel tempo. Il nucleo più antico dei Vaticani greci, che va dal Vaticano Greco I al Vaticano Greco 1217, è il cosiddetto fondo antico, che contiene i manoscritti dalle origini della biblioteca sino a Papa Paolo V. I manoscritti greci di Niccolò V e Sisto IV, di cui abbiamo parlato all'inizio di questa lezione, dunque, sono tutti in questi primi numeri del Fondo Vaticano Greco. Oltre a essere il fondo storicamente più complesso, il Fondo Vaticano Greco è anche quello numericamente più ricco e comprende allo stato attuale 2649 manoscritti. Chiudiamo allora questo secondo argomento con gli spunti sui quali riflettere. Dovremo dunque sapere che cosa significano fondo manoscritto, segnatura, fondo aperto e fondo chiuso, quali sono i fondi di manoscritti greci della Vaticana e qual è la loro storia. Passiamo

Ora al terzo argomento, la digitalizzazione dei manoscritti in Biblioteca Apostolica Vaticana. Parlando di questo argomento, non sarà mio compito occuparmi naturalmente degli aspetti più tecnici della questione.

conservare e rendere accessibili manoscritti agli studiosi. Tre verbi che rappresentano le finalità che il Dipartimento dei Manoscritti della Biblioteca ha da sempre. La versione digitale dei manoscritti, completa di metadati, in open access e con la possibilità di download con filigrana digitale, è disponibile sul sito Digital Vatican Library, DVL, anche detto DigiVatlib. Ne vedete qui la home page, ma vedremo dopo la navigazione in questo sito. Ma come vengono scelti i manoscritti da digitalizzare? Tre sono gli elementi che vengono presi in considerazione. Motivi di studio, ovvero l'interesse scientifico dettato da progetti di ricerca in corso, risorse finanziarie, quindi la disponibilità di fondi a sostegno della digitalizzazione, e stato di conservazione, ovvero le condizioni di fragilità, le condizioni fisiche e materiali dei volumi da digitalizzare. Vedremo ora in particolare i primi due criteri e concluderò invece la lezione parlando della conservazione. Il primo progetto di digitalizzazione riguardò la Biblioteca Palatina di Heidelberg, a partire appunto dal 2010. L'obiettivo era quello di ricostruire virtualmente le raccolte librarie di Heidelberg disperse nel tempo, della Biblioteca Palatina di Heidelberg di cui abbiamo parlato e la cui parte più consistente, come abbiamo detto, è conservata in Vaticana. La digitalizzazione ha creato così un ponte nello spazio e nel tempo tra le diverse sedi conservative e le varie fasi storiche di questa biblioteca. Più in particolare, per questo progetto sono stati riprodotti circa 3.000 manoscritti vaticani e oltre 800 codici di Heidelberg. I manoscritti sono tutti consultabili sul sito del progetto Biblioteca Palatina Digital, che adesso andiamo a vedere. Il sito si apre solamente in tedesco, ma se andate su Virtuell Bibliothek, cioè biblioteca virtuale, e cliccate poi su Codices Palatini Greci, si apre la pagina con l'elenco delle segnature. Allora vedete che il primo di questi manoscritti, il Palatino Greco 1, si trova in Biblioteca Vaticana. Cliccando sulla segnatura si apre la pagina di descrizione del manoscritto e su Manuscript Description troviamo tutti i dettagli del contenuto e anche delle caratteristiche materiali del codice. Se clicchiamo invece sulla immagine, arriviamo alla digitalizzazione che possiamo poi consultare come meglio crediamo. Tornando all'elenco delle segnature, se noi scorriamo questo elenco, vedete che si tratta di manoscritti tutti vaticani. Dobbiamo arrivare al codice palatino greco 18, eccolo qui, per avere un manoscritto della Università di Heidelberg. Cliccando su questo link mi si aprirà lo stesso percorso del Palatino Greco 1 che abbiamo visto. Quello che mi interessa farvi notare però è farvi capire che cosa significa aver creato uno scaffale digitale che contiene di fatto manoscritti che sono divisi in due istituzioni, la Biblioteca Vaticana e la Biblioteca Palatina di Heidelberg. In questo scaffale digitale abbiamo però ricostruita virtualmente quella che era la palatina della città tedesca. Un altro importantissimo progetto è il progetto Polonski, iniziato nel 2012 e così chiamato perché finanziato dalla Polonski Foundation. Ricordate cosa abbiamo detto all'inizio sul fatto che proprio uno dei criteri di selezione dei manoscritti da digitalizzare sono proprio le risorse finanziarie. Questo progetto prevedeva una selezione di manoscritti vaticani, greci, ebraici e poi di incunaboli per circa 1 milione di pagine da digitalizzare in 5 anni ed è stato realizzato in collaborazione con le Bodleian Libraries di Oxford e la pubblicazione di un sito comune, che adesso andiamo rapidamente a vedere. Il sito si apre in inglese, ma vedete che qui possiamo cambiarlo all'italiano, anche se a dire la verità il testo inglese non è stato sempre tradotto adeguatamente.
Ad ogni modo,

in sezioni, possiamo cliccare su manoscritti greci e si apre una pagina di descrizione del progetto con i manoscritti della collezione bodleiana, quindi di Oxford, che sono stati digitalizzati, quelli della collezione vaticana e poi sotto Digitized Items possiamo cliccare sulla full list, quindi sulla lista degli oggetti digitalizzati divisa tra le due istituzioni. A differenza del progetto di Heidelberg, in questo caso cliccando sulla segnatura del manoscritto mi si apre la digitalizzazione sul sito della biblioteca. DigiVatlib per la Biblioteca Vaticana e il sito delle Bodleian Libraries per i codici di Oxford. Per tutti i progetti di digitalizzazione della Vaticana è stata adoperata la International Image Interoperability Framework, IIIF, diffuso e noto protocollo open source per l'interoperabilità degli oggetti digitali, il quale, come forse sapete già, consente di condividere le digitalizzazioni di manoscritti con altre biblioteche che adoperano lo stesso protocollo. Gli oggetti digitalizzati in DigiVatlib sono tutti realizzati secondo il protocollo IIIF. Per ciascuno viene infatti fornito l'URI del manifest affinché possa essere riutilizzabile su altri siti di digitalizzazione e viceversa, ovvero su DigiVatlib, come vedremo, si possono consultare anche manoscritti di altre istituzioni digitalizzati sempre secondo il protocollo IIIF. Inoltre, le digitalizzazioni sono sempre fornite di metadati, che consistono per lo più nella descrizione dei contenuti e nella bibliografia. Vediamo adesso come funziona DigiVatlib e quali sono le sue potenzialità. Vedete qui la scheda di ricerca, la maschera di ricerca. Mettiamo il caso che io voglia consultare un manoscritto che so essere in Biblioteca Vaticana e che contiene la cronaca di Giovanni Scilizze, uno storiografo bizantino vissuto alla metà dell'XI secolo, io di cui conosco già la segnatura, ed è l'ottoboniano greco 361. Notate che la segnatura posso inserirla direttamente qui con i punti e senza spazi e clicco poi su Search. Vedete, qui mi si apre la scheda del manoscritto, che posso anche mettere in italiano, con i metadati relativi alla datazione, secolo XV, ai contenuti e poi alla bibliografia, che posso poi cliccare per ulteriori dettagli. Cliccando sull'immagine mi si apre il codice in DigiVatlib. Ora, mettiamo che io voglia confrontare il testo di questo manoscritto con un altro testimone che contiene la stessa opera, la stessa cronaca bizantina. Ad esempio, il celebre Scilizze di Madrid, ovvero un manoscritto conservato nella biblioteca di Madrid, che è un bellissimo manoscritto miniato che è stato prodotto in età normanna a Messina. Vi ho messo qui nella slide per comodità il link alla Library of Congress di Washington, dove possiamo trovare la digitalizzazione del manoscritto di Madrid, ma scorrendo la pagina in fondo, dopo la descrizione del codice, troviamo il IIIF Presentation Manifest. Cliccando sul link mi si apre l'URI che io posso copiare, tornare in DigiVatlib, cliccare su aggiungi visuale e qui incollare l'URI del manifest e dare invio. In questo modo mi si aprirà qui accanto il manoscritto di Madrid. A questo punto, ad esempio, posso voler consultare il codice dal suo incipit. Vado dunque all'inizio del testo, a sinistra ho il manoscritto vaticano, a destra il manoscritto di Madrid. E per quanto siano manoscritti molto diversi, io posso sulla stessa piattaforma consultare i due testi tra di loro.
Ancora grazie al protocollo AIIF,

la Vaticana ha costruito una serie di percorsi tematici che propongono un viaggio attraverso le collezioni e tipologie di manoscritti. Tutti questi percorsi sono stati realizzati tra il 2016 e il 2019 in collaborazione con l'Università di Stanford e il sostegno della Mellon Foundation. Questi percorsi sono visibili sul sito spotlight.vatlib, di cui vorrei fare due esempi, un progetto sulla paleografia greca e la Biblioteca dei Duchi di Urbino. Allora, da qui possiamo aprire il sito, che è solo in inglese, anche se poi diversi percorsi possono essere messi in italiano. Il percorso della paleografia greca, questo Greek Paleography, è dedicato appunto alla, vedete, posso metterlo da qui in italiano, appunto alla paleografia greca, che è la disciplina che si occupa delle scritture greche antiche. Cliccando da qui su paleografia greca, io trovo i capitoli di questo libro che posso consultare esattamente come farei con un libro cartaceo, con la potenzialità però, cliccando sui diversi capitoli, di trovare le digitalizzazioni dei manoscritti e diversi link sui quali posso cliccare per ulteriori collegamenti. Tra questi percorsi però, ancor più interessante può essere quella The Library of a Humanist Prince, che è quella legata ai manoscritti urbinati di Federico da Montefeltro, di cui abbiamo parlato. Questa è la pagina introduttiva. Cliccando su selezione di manoscritti trovo l'elenco dei manoscritti, che sono per lo più urbinati latini, ma anche due splendidi urbinati greci, di cui possiamo vedere l'urbinate greco 2, un manoscritto del XII secolo con i quattro Vangeli. Cliccando sulla segnatura mi si apre la digitalizzazione con anche una scheda del manoscritto. Quello che mi interessa farvi vedere però è nella digitalizzazione a schermo intero. Dunque, sulla sinistra trovate l'elenco dei contenuti foglio per foglio, ma la cosa più interessante sono le annotazioni che sono state inserite in questo manoscritto e che sono visibili cliccando sul simbolo del fumetto. Così facendo adesso, quando io scorro il manoscritto, quando trovo delle annotazioni potrò consultarle. Allora andiamo ad esempio alla sezione che si apre al foglio 4 recto. Su questo foglio, che è questo che sto indicando col cursore, che è il 3 verso, vedete trovo uno stemma, che è lo stemma di Federico. Vedete anche che è circondato da un rettangolo, da un quadrato che si attiva, disattiva, cliccando appunto sul simbolo del fumetto. Passando il cursore qua sopra si apre la descrizione di questo elemento decorativo. Analogamente nel foglio 4 recto che vedete qui accanto, passando il cursore sulla lampadina mi si aprirà la descrizione della decorazione. E allora solo per farvi vedere una ulteriore annotazione, partendo dal foglio 18 recto e andando avanti, trovo questa bella miniatura dei due committenti del codice e qui l'incipit del Vangelo di Matteo, con la miniatura di Matteo che si accinge a scrivere il Vangelo, che vedete viene descritta qui, e analogamente viene descritta l'iniziale del Vangelo, questa beta maiuscola con la raffigurazione della misericordia. Concludiamo con una riflessione sulla conservazione dei manoscritti, ovvero la terza ragione di digitalizzazione. Perché è importante questo criterio? Innanzitutto perché la visione digitale preserva dall'uso eccessivo del codice, ovvero il volume fragile attraverso la visione digitale non viene così eccessivamente adoperato. In secondo luogo, decidere di digitalizzare un manoscritto significa valutare lo stato di salute di un codice. E questo potrebbe essere l'occasione per restaurare il volume che sto per digitalizzare. Infine, e quello che dirò vale
per chiunque si occupi di manoscritti, non solo quelli.

quelli greci, la versione digitale di un manoscritto fotografa un dato momento del manoscritto oggetto di digitalizzazione, momento dopo il quale il codice continuerà a mutare più o meno lentamente nel tempo. Che cosa significa questo? Che l'immagine potrà darmi qualcosa che magari nel futuro non ci sarà più o che non sarà più esattamente tale. Soprattutto quando ci troviamo di fronte a manoscritti molto rovinati che si stanno deteriorando, averne una buona riproduzione digitale fa sì che quei manoscritti non scompaiano più. Per questo è importante, nell'eventuale caso in cui si faccia una nuova riproduzione digitale, che si tenga traccia tanto del vecchio quanto del nuovo e non si sostituisca il nuovo al vecchio gettando quest'ultimo. Si tratta sempre, infatti, di un processo storico, ed ecco l'importanza storica della digitalizzazione, un processo storico di cui è bene tenere memoria. Quel che butto potrebbe conservare informazioni che il nuovo non possiede più. Vediamo ora, per concludere, quali sono i quesiti che ci ha posto questo terzo argomento. Quando nasce il progetto di digitalizzazione dei manoscritti della Vaticana e con quali finalità? Quali sono i criteri di scelta dei manoscritti da digitalizzare, con particolare attenzione alla conservazione? Quali sono i più importanti progetti di digitalizzazione della Vaticana? Infine, ecco il riepilogo degli spunti di riflessione emersi in questa lezione. Quando nasce la Biblioteca Vaticana? Quale impostazione diede alla Vaticana Papa Niccolò V? Perché parlare dei manoscritti greci della Vaticana significa parlare delle sue origini? Che cosa significano fondo manoscritto, segnatura, fondo aperto e fondo chiuso? Quali sono i fondi di manoscritti greci della Vaticana? E qual è la loro storia? Quando nasce il progetto di digitalizzazione dei manoscritti della Vaticana e con quali finalità? Quali sono i criteri di scelta dei manoscritti da digitalizzare e quali sono i più importanti progetti di digitalizzazione della Vaticana? Si conclude dunque qui questa lezione sui manoscritti greci nella Biblioteca Apostolica Vaticana, che vi ringrazio di aver seguito. E ulteriori materiali per approfondire gli argomenti trattati in questa lezione potrete trovarli nella pagina del corso sul sito dell'Ateneo.

0: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno offre agevolazioni economiche, borse di studio, convenzioni per lavoratori e aziende. Per informazioni chiama la segreteria studenti o visita il sito internet www.uninettunouniversity.net per scoprire la soluzione più adatta a te. Siamo ancora i primi, valutati dall'ANVUR come la migliore università telematica italiana, migliore anche di alcune università tradizionali. Scegli il meglio! Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno per costruire con successo il tuo futuro.
1: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno nasce dal modello Nettuno, network per l'università ovunque, attivo in Italia dal 1992, e dal successo del progetto europeo MedNetU, Mediterranean Network of University. Le 31 università partner di MedNetU, provenienti da 11 paesi del Mediterraneo, Algeria, Egitto, Francia, Giordania, Grecia, Italia, Libano, Marocco, Siria, Tunisia, Turchia, coordinati dal Nettuno, hanno dato vita ad un vero e proprio network tecnologico basato sull'uso dei satelliti digitali trasmettenti e riceventi. Tutti i partner oggi possono produrre, trasmettere e ricevere contenuti formativi per televisione e internet. Una rete tecnologica che è supportata da una rete di persone, di intelligenze, che sanno connettere e condividere le loro conoscenze e che insieme hanno creato l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e hanno sviluppato uno spazio virtuale per l'istruzione superiore e la circolazione del sapere nell'area euro-mediterranea.
2: Dichiaro pertanto aperto l'anno accademico 2005-2006, primo dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno.

0: Nettuno.
1: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è un unico grande ateneo dove negli spazi reali e virtuali di internet i migliori docenti provenienti da prestigiose università del mondo insegnano nelle diverse facoltà ingegneria, conservazione dei beni culturali, diritto internazionale, economia, psicologia e scienze della comunicazione. Gli studenti senza più limiti di spazio e di tempo possono frequentare l'università. In qualsiasi parte del mondo si può scegliere di studiare in italiano, arabo, inglese, francese e greco attraverso l'uso di internet, conseguendo un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e nei paesi del Mediterraneo. Su uninettunouniversity.net, nel cyberspazio didattico, si può accedere ai diversi ambienti di apprendimento, avere video lezioni digitalizzate e collegate in modo multimediale, ipertestuale e interattivo a libri, testi, bibliografie ragionate, sitografie, esercizi e laboratori virtuali. Sul canale satellitare uninettunouniversity.tv e sulla web tv uninettuno.tv si possono seguire video lezioni 24 ore su 24. Nell'aula virtuale, anche su Second Life, i professori e i tutor interagiscono con gli studenti e seguono i loro processi di apprendimento. Tramite forum e chat si connettono intelligenze, si scambiano saperi. L'ambiente di apprendimento di Uninettuno, realizzato dalla stessa università dopo molti anni di ricerca, sta ottenendo importanti riconoscimenti internazionali, come dimostra l'accordo siglato a novembre del 2013 a Bruxelles con l'ASD, Aerospace and Defense Industry Association, che dopo un'accurata selezione a livello mondiale sceglie l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e la sua piattaforma per realizzare i corsi a distanza con i quali si certificano gli standard di qualità per poter lavorare nei settori della sicurezza dell'industria aerospaziale mondiale. Uninettuno fornirà i modelli didattici, il software e la piattaforma, dice il direttore Lesman. Noi metteremo i contenuti dell'insegnamento. Gli studenti di Uninettuno oggi provengono da diversi paesi del mondo, un'università globale che ha distribuito i suoi poli tecnologici in diversi paesi, come per esempio a Rabat, in Marocco, il 14 marzo 2006, al Cairo, in Egitto, il 15 giugno 2006, a Tunisi, in Tunisia, il 24 agosto 2007. Maggio 2011 in Iraq, dove sono stati realizzati 4 poli tecnologici ad Erbil, Baghdad, Tikar e Bassora. Qui l'Università Telematica Internazionale Uninettuno forma a distanza i giovani imprenditori iracheni. Al Cairo, in Egitto, il 26 ottobre 2008, alla presenza del Presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano, è stato siglato un importante accordo che consente agli studenti egiziani di frequentare a distanza l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e, dopo un periodo di tirocinio presso selezionate aziende italiane, possono conseguire un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e in Egitto. Presso la L1 University vengono consegnati diplomi di laurea agli studenti Uninettuno. Ciò che ho imparato da questa esperienza è di pensare con la mia testa. Un modello di cooperazione di cui l'Italia deve andare fiera, dice il ministro dell'istruzione egiziano. In 48 su 50 abbiamo già trovato lavoro qui al Cairo. Con la firma dell'accordo tra Uninettuno e Al-Hawain di Ifrane nell'ottobre 2013, nasce in Marocco il consorzio per realizzare un'università telematica italo-marocchina per sviluppare l'insegnamento a distanza con le università del Marocco. Ma non solo università. Uninettuno si è impegnata ad aiutare a sconfiggere l'analfabetismo in alcuni paesi del mondo arabo. Rabat, Marocco, 14 maggio 2009. Le autorità dei governi e delle istituzioni dell'Italia e del Marocco firmano l'accordo per mandare in onda sulla rete televisiva nazionale del Marocco il corso di 150 ore di video lezioni Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere, ideato da Maria Amata Garito e realizzato da Rashid Benaj, per insegnare, con un nuovo modello pedagogico, a leggere e a scrivere in arabo per televisione alla popolazione adulta analfabeta del Marocco. l'Università Telematica Internazionale Uninettuno è in continua evoluzione grazie al suo impegno in molti progetti di ricerca internazionali. Su uninettunouniversity.net si democratizza l'accesso al sapere e si aprono le porte al dialogo tra le nuove generazioni europee e del mondo arabo. Il sapere e la cultura si muovono senza confini, si costruiscono nuove competenze, si creano nuove conoscenze.

0: ma si condividono anche nuovi valori.
1: Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Comunicazione Digitale d'Impresa della Facoltà di Scienze della Comunicazione. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a questa lezione. Parleremo di heritage marketing e branding, l'origine e la definizione di questi due concetti. In particolare parleremo di marketing, che cos'è il marketing, che cos'è l'heritage marketing, e il corporate ed heritage brand identity e image. Partiamo dal primo argomento. Il primo argomento di oggi è la definizione di che cos'è il marketing. In particolare cercheremo di comprendere cosa significa il marketing e come viene attuato all'interno delle imprese. Andiamo a vedere la definizione. Il marketing è una funzione organizzativa, è un insieme di processi volti a creare, comunicare e trasferire valore ai clienti e a gestire i rapporti con essi in modo che ciò vada a vantaggio dell'organizzazione e dei suoi stakeholder. Questa è la definizione di marketing dell'American Marketing Association, l'AMA. Che cosa è importante di questa definizione? Innanzitutto il fatto che il marketing è considerato una funzione organizzativa, quindi sta all'interno dell'impresa in un suo reparto particolare. E il fatto anche che sia un insieme di processi. Il marketing è un processo aziendale che è creato da un insieme di processi che vedremo successivamente in questa lezione. Qual è il suo scopo? Qual è lo scopo del marketing? Creare, comunicare e trasferire valore ai clienti, perché il marketing all'interno di un'azienda si rivolge in particolare allo stakeholder cliente e a gestire i rapporti con essi in modo che ciò vada a vantaggio dell'organizzazione e dei suoi stakeholder. Quindi il marketing gestisce e crea valore per i clienti in modo che abbia una ricaduta all'interno di tutta l'impresa e all'interno e per tutti gli stakeholder all'interno dell'impresa. Voglio mettere subito in chiaro una cosa, che il valore che crea il marketing non è per forza e soltanto un valore economico, chiaramente è anche un valore economico, ma è anche un valore sociale e culturale. Quindi le imprese oggi nel fare marketing non si occupano soltanto di far crescere l'impresa, di far crescere il valore da un punto di vista di maggiori profitti, per capirci, ma anche si occupano di tutta una parte sociale, culturale e di benessere della società e anche, ovviamente, in questo caso, del suo cliente, dei clienti. Esiste una triplice traiettoria di sviluppo del marketing. Questo l'abbiamo già visto, il marketing è un'area funzionale dell'impresa, l'abbiamo già visto nella definizione della slide precedente. Quindi all'interno di un'impresa, sempre più negli ultimi anni, ormai è un processo che va avanti all'incirca dagli anni 80 in Italia, l'area marketing è un'area funzionale dell'impresa, non se ne occupa soltanto il reparto vendite come era

principalmente prima appunto degli anni 80, agli anni 90. Ma esiste all'interno dell'impresa un'area funzionale che si occupa proprio di marketing e spesso di marketing e comunicazione insieme. Il marketing, inoltre, è una filosofia direzionale e gestionale, è un modo di vedere le cose, è un modo di vedere le cose che appunto riguarda il cliente, i suoi bisogni e la creazione di valore per lui, ma non soltanto per lui. Infatti, questa è la terza traiettoria, è quella che vede il marketing come una sfera di applicazione che va oltre l'impresa. Negli ultimi anni, sempre di più, il marketing non è soltanto un'area funzionale delle imprese, ma riguarda contesti che fino a qualche anno fa non venivano presi in considerazione dagli uomini di marketing o in generale da chi gestiva determinate aziende, tra virgolette. Esempio, le aziende no profit, da cui il marketing no profit, e le aziende culturali, esempio un museo. Invece negli ultimi anni il marketing viene applicato anche a concetti che vanno oltre l'impresa, appunto il marketing non profit, il marketing culturale, il marketing del territorio. Abbiamo visto, sempre nella definizione iniziale, che il marketing è un insieme di processi. Il processo di marketing ha tre step principali che poi hanno al loro interno alcuni sottostep. Il primo step è quello del marketing analitico. Che cosa include il marketing analitico? Tutta la parte di studio dell'ambiente, che può essere il macroambiente, il microambiente, l'ambiente interno e poi in generale tutto ciò che riguarda la concorrenza diretta e allargata e il mercato. Andiamo a specificare meglio che cosa sono questi tre livelli del marketing analitico. È importante per l'impresa basare delle decisioni su dati aggiornati, affidabili. E per questo motivo spesso nella fase analitica di marketing vengono fatte delle ricerche di mercato. In questo caso, che cosa si va a guardare, sia da fonti primarie che da fonti secondarie? Si va a comprendere qual è il macroambiente, quindi tutta la parte politica, tecnologica, che riguarda appunto il paese in cui si vuole fare marketing, ma in generale un po' tutto il clima, diciamo, generale. L'ambiente interno, quindi l'ambiente interno all'impresa. E poi cosa? Se io sono all'interno di un mercato, vado a cercare di comprendere, di conoscere qual è la mia concorrenza diretta, quindi la concorrenza diretta è quella che è quella di un'azienda che fa il mio stesso prodotto e soddisfa il mio stesso bisogno, e la concorrenza allargata. In questo caso il concorrente soddisfa lo stesso bisogno mio, per esempio il bisogno di spostamento, ma con un prodotto diverso dal mio. Quindi nel caso appunto dello spostamento, del bisogno di spostamento, se io sono un'azienda che offre trasporto aereo, un concorrente allargato è una compagnia che fa spostamenti tramite treni. Quindi aereo, treno, soddisfano lo stesso bisogno, per esempio il dover andare da Milano a Roma, ma sono una concorrenza non diretta allargata. Nel caso di due compagnie aeree invece parliamo di un concorrente diretto. L'ultima area del marketing analitico riguarda il mercato. In questo caso io vado a studiare i miei consumatori attuali e potenziali. Questo perché? Perché nella seconda fase del marketing, cioè il marketing strategico, io dovrò partire da questa, soprattutto da questa, questo terzo livello di marketing analitico, quindi quello che riguarda il mercato, per definire, per segmentare il mercato, per fare la segmentazione di mercato, per occuparmi di targeting e per definire il posizionamento strategico del mio prodotto barra brand. Che cosa vado a fare in particolare? Nella prima fase, questo processo intanto si chiama di solito STP, appunto segmentazione, targeting e posizionamento, io sulla base delle ricerche che già

effettuato, andrò a definire qual è il mio mercato. All'interno del mercato, poi, questo mercato lo suddividerò in segmenti di mercato, cioè in gruppi di acquisto di consumatori che sono omogenei al loro interno e disomogenei rispetto agli altri spicchi della torta del mercato. Nella seconda fase io andrò a definire qual è il target della mia azienda. Quindi io che cosa farò? All'interno della torta che ho diviso in spicchi di consumatori, gruppi di consumatori, io definirò il target o i target che mi interessano per lo sviluppo del mio prodotto e brand. In questo caso posso decidere di avere un unico target e farò un marketing concentrato, di avere più di un target, più di un segmento target, e ad ognuno deciderò di offrire un prodotto differente, facendo così il marketing differenziato, oppure deciderò di mettere nel mercato un unico prodotto che vada bene per tutti i miei consumatori. In questo caso si parla di marketing indifferenziato. L'ultimo passaggio della fase strategica è il posizionamento. Quindi, una volta che io ho definito chi è o chi sono i miei target, andrò a definire come voglio che il mio prodotto barra brand sia posizionato nella mente del consumatore, dei consumatori target, rispetto ai prodotti della concorrenza. Quindi, che cosa farò? Definirò come sono posizionati gli altri prodotti concorrenti e dove voglio posizionarmi. In questo caso io quindi definirò a tavolino qual è il posizionamento che il mio prodotto barra brand dovrà avere sul mercato. Non è detto che il posizionamento desiderato poi sia quello attuale e quindi quello che esiste in quel momento. Quando c'è questo gap, le aziende dovranno in qualche modo provvedere. L'ultima fase del marketing è quella operativa, quindi siamo dentro al marketing operativo. Il marketing operativo è la fase del marketing che il consumatore di solito vede, che magari non spacchetta nelle sue componenti, però è la parte di marketing più conosciuta. All'interno del marketing operativo io ho il famoso marketing mix, che è composto da quattro elementi: il product, il price, il place e la promotion. Quindi le quattro P sono il prodotto, il prezzo, la distribuzione e la comunicazione. Quando si mette sul mercato un'offerta, questi quattro elementi ci sono tutti, sono tutti decisi dall'uomo di marketing, che appunto definisce qual è il prodotto, quali sono le sue variabili. Il prodotto magari esiste già in azienda, però appunto verrà modificato sulla base dell'azione che io voglio fare, per esempio, per cambiare il posizionamento che ho in quel momento e far diventare il posizionamento attuale quello desiderato dall'azienda. Il prezzo. Anche qui è una delle decisioni di marketing forse più difficili, quella di definire qual è il prezzo giusto con cui immettere, per esempio, un prodotto nel mercato. Esistono vari modi per farlo, e l'uomo di marketing dovrà comprendere qual è il modo corretto. Sbagliare un'operazione di pricing è un errore, diciamo, abbastanza comune, a cui si può però comunque porre rimedio in qualche modo. E poi definirò tutta la parte di distribuzione. Le aziende possono vendere direttamente il proprio prodotto e quindi in quel caso si avrà una distribuzione diretta, oppure vendere attraverso degli intermediari il prodotto e quindi con una distribuzione indiretta. E in questo caso il canale può essere più o meno lungo. La promozione, che in italiano si tradurrebbe come comunicazione, è una parte importante chiaramente del marketing mix e al suo interno ha anche il famoso communication mix, quindi la promotion ha dentro il communication mix. Anche qui in questo caso è composto da quattro elementi principali, poi ne esistono tanti altri di più che sono stati, diciamo, messi successivamente all'interno del communication mix. Il primo è la pubblicità,
Poi c'è la promozione di vendita.

le relazioni pubbliche e la forza vendita. Quindi il communication mix rientra appunto nella promotion. Quando finisce tutto il processo, mi ritrovo a dover poi controllare le azioni che ho fatto. Sarebbe una quarta fase che esiste in generale in tutte le pianificazioni. Abbiamo così visto nella linea generale che cos'è il marketing e quali sono appunto qual è il processo di marketing e quali sono le sue traiettorie. E adesso lo spunto di riflessione che vi lascio è: sapresti definire il marketing e le sue traiettorie? Da quante fasi è composto il processo di marketing? Passiamo ora al secondo argomento della lezione, l'heritage marketing. Abbiamo parlato di marketing, abbiamo visto che cos'è, qual è il suo processo all'interno di un'impresa, ma andiamo a comprendere adesso come il marketing si possa applicare alla gestione dell'heritage aziendale. Prima di passare a vederlo, però voglio fare una premessa. Il marketing negli ultimi anni ha dovuto fronteggiare le sfide poste dal consumo postmoderno con consumatori più informati, competenti ed esigenti. Ha dovuto cercare una relazione con i consumatori e si è passati dal marketing transazionale al marketing relazionale. Il marketing non è più quello degli anni Ottanta. Oggi il marketing è relazione con il cliente. Inoltre, il marketing ha dovuto ampliare le proposte di valore in termini di contenuti e comunicazione. Come? Attraverso due principali traiettorie: il marketing esperienziale, quindi la creazione di esperienza per il consumatore, e il marketing tribale, cioè il marketing ha dovuto cercare nelle sue proposte di creare una community di consumatori. Quello che si vede, quindi la premessa che vi voglio fare prima appunto di entrare dentro l'heritage marketing, è che, rubando una frase di Fabris, il societing cambia verso il marketing, da filosofia verso il mercato, tipica appunto degli anni Ottanta, il transazionale, no? Io faccio un'azione per far sì che tu ne faccia un'altra, la call to action. Quindi da filosofia verso il mercato a filosofia con il mercato. È un cambio del marketing che è già in atto da qualche anno, ma che dà adesso un senso all'importanza che l'heritage può avere per il marketing. Oggi dialoghiamo con il consumatore, gli dobbiamo dare delle esperienze, dobbiamo farlo sentire all'interno di una comunità dalla nostra azienda. Per questo inizia a diventare sempre più importante il ruolo dell'heritage per le imprese oggi. Innanzitutto iniziamo a dire che è entrato nella letteratura di management soltanto negli anni 2000, quindi prima non si parlava di heritage marketing. Serve a comunicare agli stakeholder l'unicità dell'impresa e i suoi valori. All'interno della premessa che abbiamo fatto prima sull'heritage marketing e sul marketing in generale, oggi su cosa punta l'uomo di marketing? A utilizzare l'heritage proprio per comunicare a tutti gli stakeholder, non soltanto ai clienti, ma abbiamo visto che il valore è sì per i clienti, ma in generale il marketing serve ad apportare un beneficio a tutti gli stakeholder, anche appunto alla società, ma anche agli azionisti. Comunque serve a comunicare agli stakeholder l'unicità dell'impresa e i suoi valori. L'heritage è questo e quindi il marketing cerca di utilizzarlo a proprio vantaggio per definire un posizionamento unico dell'impresa e dei suoi valori. Si basa su una scelta selettiva. In generale, non tutta la storia di un'impresa fa parte dell'heritage dell'impresa, quindi
L'heritage è già una selezione, l'heritage marketing si basa su alcune parti dell'heritage, della storia dell'impresa e dei suoi valori per fare una promozione dell'impresa e appunto dei suoi valori.

lei del suo brand. Tutto ciò permette all'impresa di ottenere un posizionamento competitivo unico. Abbiamo visto che nel marketing strategico il posizionamento è l'ultima variabile, quella che dà l'avvio, che chiude la strategia di marketing. L'heritage permette all'impresa di avere un posizionamento competitivo unico, perché l'heritage di un'impresa è una risorsa che non può essere facilmente utilizzabile da altre imprese, e quindi ci si posiziona nella mente del consumatore rispetto ai concorrenti in una posizione unica. Perché si parli di heritage marketing all'interno di un'impresa, non è importante che l'impresa sia longeva. Anche imprese che hanno soltanto qualche anno di anzianità, diciamo così, possono utilizzare l'heritage marketing. Andiamo adesso a vedere quindi cos'è l'heritage marketing e quindi a darne una definizione. È un complesso di strumenti volti a utilizzare l'eredità storica di brand e prodotti al fine di generare nel consumatore senso di appartenenza all'impresa e creare un legame emotivo che persiste nel tempo. Quindi è un complesso di strumenti. Adesso andremo a vedere che cos'è l'Heritage Marketing Mix, che serve a utilizzare l'heritage, quindi l'eredità storica di brand e prodotti, per generare nel consumatore, e vedremo non soltanto nel consumatore, un senso di appartenenza all'impresa, quindi un legame emotivo e relazionale con l'impresa che persiste nel tempo. Attenzione ad una cosa. È vero che non importa che l'impresa sia longeva e che quindi abbia una storia lunga, ma avere una storia non significa di per sé avere un vantaggio competitivo. Perché ci sia un vantaggio competitivo, bisogna aver selezionato alcuni passaggi storici o brand storici o prodotti storici dell'impresa e aver attivato un processo di heritage marketing che sia sostenibile. Quindi attenzione, avere una storia non è di per sé un vantaggio competitivo dell'azienda. Bisogna che ci sia una gestione di questo heritage per averlo. Come si crea quindi la distintività e quindi questo vantaggio competitivo? Che cosa fa l'heritage marketing? Raccoglie, analizza e organizza l'heritage per la definizione della corporate identity. Cosa fa in particolare? Quindi raccoglie, cioè nella prima parte dell'heritage marketing c'è tutta un'opera di raccolta e selezione del materiale, perché raccoglie, analizza e organizza appunto questo materiale per definire l'identità dell'azienda. Evoca dall'heritage risorse immateriali specifiche, come conoscenze e competenze, mettendole a disposizione dei vari pubblici. Quindi cosa fa l'heritage marketing? Prende le risorse immateriali che sono proprie dell'heritage, quindi i valori, la storia dell'imprenditore, e le mette a disposizione dei vari pubblici. Quindi non è soltanto una raccolta, un'analisi, una selezione, un'organizzazione, ma anche una messa a disposizione di queste componenti, soprattutto quelle immateriali, ma vedremo non soltanto. Genera attrattività nei confronti del marchio e dei suoi prodotti, facendo leva su meccanismi del marketing dell'esperienza. Quindi, cos'altro fa l'heritage marketing? Genera attrattività verso il brand, il marchio, i suoi prodotti. Facendo leva su cosa? Sul marketing dell'esperienza, sulla creazione di esperienza e di emotività, diciamo, nei confronti del prodotto e del brand. Abbiamo visto prima il processo di marketing. Anche l'heritage marketing ha un processo che, in un certo senso, riprende molte delle linee del processo di marketing. Quattro fasi. La prima è quella di auditing, cioè l'analisi dell'identità aziendale e dei fattori legati al patrimonio dal punto di vista degli stakeholder. Quindi
vado a cercare di

comprendere quali elementi sono più vantaggiosi per creare vantaggio competitivo all'interno dell'azienda. Seconda fase è quella di visioning, cioè la creazione di una visione condivisa sull'identità e l'immagine aziendale e sul patrimonio. È la fase strategica in cui io vado a cercare di comprendere quale visione condivisa dell'identità e dell'immagine aziendale e del patrimonio voglio e cerco di andarla a costruire da un punto di vista di tutte le decisioni che devo prendere perché si crei una visione condivisa. L'implementation, cioè il marketing mix legato al patrimonio che viene implementato per raggiungere il target identificato. Quindi, una volta che ho definito il targeting, appunto vi dicevo, questa è la fase strategica, il visioning è la fase strategica, io devo fare il famoso heritage marketing mix, quindi utilizzare alcuni strumenti del marketing mix, dell'heritage marketing mix, per raggiungere il target identificato nella fase precedente e creare all'interno di quel target un valore condiviso, un heritage condiviso rispetto a quello che io ho definito precedentemente. Ultima fase è il controlling, monitoraggio dei risultati e correzione delle azioni. È la famosa quarta fase che vi dicevo esiste sempre nella pianificazione di marketing, che è quella della misurazione. Se io definisco un processo, io dovrò sempre alla fine valutarne, il risultato. Ho raggiunto il mio obiettivo? Quali erano i miei KPI? Li ho raggiunti? Sempre l'ultima fase del processo di marketing. Abbiamo parlato prima dell'Heritage Marketing Mix. Da cosa è composto? Da quattro elementi in questo caso, che riguardano tutti la narrazione dell'azienda, perché l'Heritage Marketing è una forma, diciamo, di storytelling, di narrazione dell'azienda verso l'esterno e anche verso l'interno. Ho quattro modi di narrare l'azienda, quattro strumenti per narrare l'azienda. Da un lato, vi è una narrazione attraverso parole, immagini e suoni. Quindi, esempio, l'autobiografia aziendale, la pubblicità, l'house organ, il sito web, il social network. Ho anche la possibilità di narrare l'azienda attraverso i propri prodotti e brand. Quindi tutte le materie prime, i prodotti che sono icona, l'identità visiva di un'azienda. Ho la possibilità di narrare l'azienda attraverso celebrazioni e relazioni, quindi tutta la parte che riguarda gli eventi, quindi la celebrazione di anniversari, una mostra temporanea, una convention o un workshop. L'ultimo modo di narrare un'azienda è quello attraverso i luoghi. All'interno di questa fetta del marketing mix, io ho a che fare con l'archivio, con il museo d'impresa, con il sito industriale, con il factory tour. Quindi narro l'azienda attraverso i luoghi dell'azienda stessa. L'heritage marketing mix in generale, l'heritage, è uno strumento di riflessione strategica che abbiamo sempre parlato fino ad adesso di stakeholder esterni, quindi per esempio i clienti, ma in realtà ha un rapporto anche con gli stakeholder interni. Vediamo innanzitutto gli stakeholder esterni. A cosa serve l'heritage, quindi l'heritage marketing? A cercare di rafforzare il legame con gli stessi e a dialogare con il consumatore. L'heritage è però importante anche per gli stakeholder interni, quindi tutti i collaboratori di un'azienda. Perché è importante? Perché rafforza l'identità dell'azienda all'interno della stessa azienda e diffonde la cultura aziendale e il patrimonio immateriale. La cultura aziendale è uno dei più importanti patrimoni immateriali di un'azienda. Quindi l'heritage marketing permette di diffondere agli stakeholder interni la cultura aziendale. Tutto questo per fare cosa? Per cercare di avere sia con gli stakeholder esterni che con quelli interni dei rapporti di lunga durata. Rapporti, vi ricorda, il marketing relazionale di cui parlavamo all'inizio.
Fine ultimo in generale dell'heritage marketing è quello di creare pub.

engagement, quindi di creare un ingaggio nei confronti in generale della società, quindi di avere creare valore anche per la società, per la comunità, per esempio, di riferimento di un'impresa. L'heritage per il marketing è un serbatoio di senso, permette infatti di attivare nuovi linguaggi, quindi nuove modalità per arrivare ai consumatori e appunto i collaboratori, come abbiamo visto precedentemente. Permette di avere nuovi contenuti, nuove cose da comunicare, quindi non rimanere per esempio sempre solo nell'ambito dei prodotti, ma comunicare il brand, la storia, l'heritage appunto di un'azienda. Permette di ottenere emotività ed empatia nei confronti del pubblico. Quindi ci rileghiamo al marketing esperienziale e al marketing tribale, alla creazione di una comunità, di un love mark, del marketing appunto emozionale, attraverso la storia, l'heritage e tutti gli elementi immateriali, per esempio appunto la cultura aziendale di un'azienda, di un'impresa. Permette quindi cosa l'heritage? Di avere delle nuove opportunità di dialogo con i suoi stakeholder e come tale diventa importante all'interno dell'impresa proprio per tutte le motivazioni che abbiamo visto prima nella premessa rispetto a perché il marketing oggi si sta muovendo verso l'heritage marketing. Un esempio che vi voglio portare è un nuovo video che è stato fatto a ottobre del 2024 da Poste Italiane, che appunto ha deciso di utilizzare l'heritage per comunicare all'esterno chi è.

0: l'amministrazione passa ora nello spirito e nelle
1: entrano così in piena attività i servizi a denaro dell'amministrazione PD, i servizi di Banco Posta.
2: Mi cari amici vicini e lontani,

Abbiamo visto quindi appunto questo esempio di Poste Italiane, come Poste ha utilizzato l'heritage e quindi il suo passato con questo escamotaggio narrativo del bambino che entra nella soffitta e ripercorre un po' la storia di Poste Italiane, però per proiettare Poste nel futuro. È un po' questo l'heritage, è un concetto che mette insieme il passato, il presente e il futuro. Andiamo agli spunti di riflessione di questo argomento. Quali sono le premesse dell'heritage marketing? Sapresti definire l'heritage marketing? Quali sono le fasi dell'heritage marketing?

L'ultimo argomento di questa lezione riguarda il corporate brand heritage, identity e image. Infatti, l'heritage è importante proprio per creare il brand di un'azienda e quindi il brand heritage, sia identity che image. Andremo a vedere adesso che cos'è. Perché è importante

il brand e i prodotti. È una promessa agli stakeholder che è basata sulla reputazione. Promessa. E cosa si promette al consumatore, in generale agli stakeholder? E di solito la promessa è sempre basata sulla storia, sulla reputazione di un'azienda. E l'heritage quindi ne fa parte. Andiamo a vedere che cos'è la Brand Heritage Identity. Vedete qui un prisma che è formato da alcuni elementi: la longevità di un'impresa, i suoi valori chiave, l'uso di simboli, la storia come importante rispetto all'identità dell'impresa e il track record, che sarebbe la performance, la storia di tutte le azioni fatte dall'impresa. Che cosa succede al Brand Heritage Identity? Che a seconda di che cosa io utilizzo rispetto alla mia identità, posso, se utilizzo la longevità, vado a puntare sulla qualità, quella promessa di qualità dovuta al fatto che la mia impresa è longeva. Se invece utilizzo i core values, quindi i valori, o maggiormente i simboli, vado a utilizzare l'heritage per disegnare il mio brand, in questo caso, quindi per pianificarlo, per definire, per fare le azioni di branding. Se uso i simboli e la storia è importante per la mia identità, utilizzerò sempre di più i simboli all'interno del design. Se invece baso quasi tutta la mia identità sulla performance, principalmente anche da un punto di vista aziendale, andrò a lavorare principalmente sul prezzo. Quali sono gli elementi dell'Heritage Corporate Identity secondo Balmer? L'omnitemporalità è il primo elemento, che è appunto questo stato in cui c'è il passato, il presente e il futuro prospettico, tutto in uno, e questo è l'heritage. Vi deve essere coerenza dei tratti istituzionali, quindi la continuità dei tratti organizzativi è significativa, sempre gli stessi tratti organizzativi. L'ereditarietà trigenerazionale. Secondo Balmer, l'organizzazione deve essere esistita e deve essere stata significativa per un minimo di 3 generazioni. Su questo punto, negli ultimi anni, diciamo, gli studiosi di heritage marketing iniziano a pensare che non sia così tanto necessaria la trigenerazionalità. L'identità di ruolo aumentate. Le istituzioni e il patrimonio aziendale sono infuse da identità di ruolo multiple, quindi il ruolo aumentato del heritage diventa importante su più funzioni aziendali. L'incessante utilità multigenerazionale, quindi la dimostrabile salienza per varie generazioni di stakeholder del fatto che appunto l'heritage è importante. La tenacia gestionale incessante, quindi la gestione assidua del patrimonio aziendale. Questo è importantissimo come punto che riguarda l'heritage corporate identity, perché riguarda la sostenibilità del processo di heritage marketing. Vi ho voluto portare un esempio di mappa di posizionamento sulle strategie di comunicazione, giusto per farvi comprendere di cosa discutiamo quando parliamo di posizionamento unico e strategico. Qui vedete da un lato il tono, il contenuto, il tone of the content, che può essere funzionale o emozionale, e dall'altro invece il soggetto di una storia, no? Qui parliamo di strategie di comunicazione, che può andare dal prodotto all'azienda, perché entrambe possono essere comunicate. Da un lato si può avere un posizionamento che va per l'heritage dell'autenticità, si va a cercare l'autenticità. In questo caso, che cosa fanno alcune aziende, tra cui Amare Montenegro, la Bonomelli, la Ducati o la Pasta Garofalo? Vanno a comunicare sì il prodotto, ma attraverso una comunicazione emozionale. L'heritage, invece, per la leadership di mercato, va a comunicare l'azienda, quindi è importante l'azienda, non i prodotti dell'azienda, per esempio Barovia Rertoso, la Fiat, la pasta farina.
è sempre

con un tono emozionale. La continuità, quindi l'heritage for continuity come tipo di posizionamento, riguarda la compagnia, l'azienda, ma con un tono funzionale. È il caso, per esempio, di Olivetti o Illy. Quando parlavamo prima di brand identity, discutevamo di quello che l'azienda decide che è il brand, no? Quindi l'identità che è data dal logo, dal tono di voce, dai valori, dalla missione, dallo stile. Ricordatevi sempre che la brand identity non è la brand image, perché la brand image è quello che le persone pensano del brand e non per forza corrispondono. Quindi in questo caso c'è la reputazione, i beliefs, l'impression, le review, l'emotional response. Quindi è qui importante comprendere che la brand identity e quindi il design del brand, che è appunto composto da tutte le componenti che abbiamo visto, non sempre corrisponde alla brand image, che appunto riguarda ciò che il consumatore o in generale tutti gli stakeholder pensano. È chiaro che entrambe hanno a che fare con l'heritage, perché anche nel momento in cui io definisco una heritage brand identity, dovrò andare a comprendere qual è verso gli stakeholder l'heritage brand image, e per ognuno di loro ci potrebbero essere delle differenti modalità di visione del brand. Andiamo proprio a vedere potrebbe essere una differenza tra il corporate heritage e identity ed image. Qui vediamo una sorta di mappa di posizionamento di matrice fatta da Rindel e altri nel 2015, in cui da un lato c'è la prospettiva dell'azienda, quindi corporate brand heritage dalla prospettiva dell'azienda, e invece il corporate image heritage dalla prospettiva del consumatore. Per entrambi l'heritage può essere più o meno rilevante, quindi irrilevante si trova qui per la corporate e qui per appunto il consumatore, e ha il relevant heritage issues invece si trova qui per l'impresa e qui per il consumatore. In alcuni casi l'heritage può essere irrilevante sia per l'azienda che per il consumatore, quindi né l'azienda né il consumatore trovano che l'heritage abbia un vantaggio competitivo per l'impresa e i suoi prodotti. In altri casi, invece, l'heritage può essere rilevante per l'azienda, ma irrilevante per il consumatore. In altri casi ci troviamo invece a vedere una situazione in cui forse c'è un gap che l'azienda dovrebbe colmare, perché l'heritage potrebbe essere interessante per i consumatori, quindi potrebbe essere una fonte di vantaggio competitivo che però è soltanto potenziale e non attuale. Perché diventi attuale, bisogna ritrovarsi in questa sezione della matrice, dove vi è appunto un'alta rilevanza per i temi dell'heritage, sia per l'azienda che per tutti gli altri stakeholder, tra cui il consumatore. Andiamo agli spunti di riflessione di questo ultimo argomento. Sapresti elencare gli elementi dell'heritage corporate identity? Qual è la differenza tra identità e immagine di un'azienda e di un brand? Ecco il riepilogo degli spunti di riflessione di questa lezione. Sapresti definire il marketing e le sue traiettorie? Da quante fasi è composto il processo di marketing? Quali sono le premesse dell'heritage marketing? Sapresti definire l'heritage marketing? Sapresti elencare gli elementi dell'heritage corporate identity? Qual è la differenza tra identità e immagine di un'azienda o di un brand? E così concludiamo questa lezione. Per qualsiasi altro riferimento o approfondimento, vi rimando al portale di Ateneo. Arrivederci.

0: Uninettuno University, in the future, since ever. What is the future? Technology? Imagination? Destiny? The future is a matter of points of view because it is shaped by the present and changes moment by moment. Predicting it is one of the deepest human desires. But there is only one way to know the future. Anticipating it by picturing the evolution of the world. A new world. A future that goes beyond the space, where we can meet and speak a common language. And there are those who already know that language because they already belong to the future. Uninettuno University, in the future, since ever. Are you ready to enter the future? Get enrolled to the uninettunouniversity.net.
1: Ciao, sono Stefano Patron, ho 22 anni e sono un atleta della Nazionale Italiana di Ginnastica Artistica.
2: Mi chiamo Laura, ho 45 anni, gioco a pallavolo.
3: Sono Oreste Cavuto, e sono un giocatore di pallavolo, sono uno schiacciatore della Trentino Volley e della Nazionale Italiana di Pallavolo.
4: Sono Francesca Selva, sono un atleta professionista, per la precisione la mia disciplina è il ciclismo su pista.
1: Sono studente Uninettuno di Ingegneria Gestionale e Indirizzo Economico.
2: Mi sono iscritta Psicologia.
4: Frequento la facoltà di scienze della comunicazione.
3: Con Uninettuno ho deciso di intraprendere un percorso di studi che è il corso di ingegneria civile. Ho scelto di studiare perché è una seconda via che mi do oltre alla carriera sportiva, perché sappiamo benissimo tutti che per quanto sia bella la nostra carriera, ma durerà poco.
2: Bisogna sempre pensare di avere un piano B, e il piano B può essere lo studio.
3: Una seconda strada, una seconda possibilità, una seconda opportunità che vada al di fuori dello sport.
1: Sono felice di aver scelto di studiare con Uninettuno perché mi sta dando la possibilità di conciliare al meglio sia la mia carriera agonistica sportiva, sia quella fondamentale dello studio e carriera universitaria.
3: Sicuramente la carriera universitaria va portata di pari passo con quella sportiva.
2: Ho scelto Uninettuno perché mi dà la possibilità di poter studiare quando voglio, quindi poter conciliare la mia vita di studente, di lavoratore, di giocatrice di pallavolo e farlo dovunque.
4: In questo modo io, nonostante gli orari strani a cui mi trovi sui libri e i luoghi svariati in cui io mi metto a studiare, ho sempre tutto il materiale didattico a mia disposizione.
3: Con queste modalità che ci mette a disposizione l'Uninettuno, e se riesca nei tempi liberi dove non ci si allena, ad aprire il computer, un tablet o semplicemente lo smartphone per seguire una lezione, per prendere degli appunti e per preparare anche gli esami.
1: Quando avrò terminato il mio percorso triennale con Uninettuno, sono deciso a continuare anche con il percorso magistrale sempre in ingegneria gestionale, continuando sempre a studiare con Uninettuno perché mi sta dando la possibilità di perseguire la mia passione sportiva nella ginnastica artistica, ma anche di crearmi un futuro, solido e la possibilità di scegliere un giorno un lavoro che mi piaccia e che mi dia molte soddisfazioni. Il mio consiglio per tutti quei giovani atleti che si trovano ad un certo punto della loro carriera agonistica come ad un bivio tra la scelta universitaria e il proseguimento della loro carriera sportiva, io dico solo che anche grazie alla mia esperienza ho capito che se si vuole veramente raggiungere i propri obiettivi mettendoci tutta la passione che si ha e facendo numerosi sacrifici, è possibile perseguire entrambe le cose senza rinunciare ai propri sogni.

0: Che cos'è il futuro? Tecnologia? Immaginazione? Destino? Il futuro è una questione di punti di vista, perché si disegna nel presente e cambia attimo dopo attimo. Prevederlo è uno dei più profondi desideri umani, ma c'è un solo modo per conoscere il futuro. Anticiparlo, dipingendo l'evoluzione del mondo. Un nuovo mondo. Un futuro che travalica lo spazio, in cui incontrarsi e parlare una lingua comune. E c'è chi quella lingua la conosce già, perché è nel futuro da sempre. Università Uninettuno. Nel futuro, da sempre. Sei pronto a entrare nel futuro? Iscriviti all'Università Uninettuno. Uninettunouniversity.net.
1: Vuoi acquisire competenze per conoscere la mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Psicologia Clinica dell'Infanzia e dell'Adolescenza della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti. In questa lezione tratteremo di fisici, neurodinamica frattale. Fisici sta per feedback, sincronia e plasticità, che è la triade con cui vi accompagno per tutto il corso. Tratteremo quindi di fisici a varie scale del sistema nervoso, neurodinamica frattale, indagine non invasiva, neurodinamica frattale, indagine intracorticale, neurodinamica frattale modificata dalla neuromodulazione. Partiamo dal primo degli argomenti. Fisici a varie scale del sistema nervoso. Il controllo motorio è il modello paradigmatico del funzionamento delle reti neuronali e vale sia che la rete sia fatta da singoli neuroni, reti multiscala, il sistema completo corpo-cervello. Il fatto di avere a nostra disposizione proprio il controllo del movimento, che è fatto che se voglio andare a prendere la mela che sta sul ramo di fronte a me, io sono immediatamente organizzato che se arriva una folata di vento, immediatamente vedo che la mela si è spostata e sono in grado immediatamente di, anziché mantenere il programma come l'avevo organizzato, aggiornarlo, adattarlo e ritornare a mirare e avvicinare la mela. Questo immediato confronto tra quello che sta accadendo e quello che e l'obiettivo che voglio mirare è realizzato all'interno del nostro cervello dalla sincronia dell'attività delle reti dedicate alla realizzazione del movimento. La cosa fantastica è che quello che succede a livello dell'intero corpo-cervello succede anche quando le reti sono organizzate da gruppi di neuroni, di aree, di singole aree del nostro cervello, o addirittura quando vado a prendere piccolissime reti costituite da singoli neuroni. Ricordate sempre che la rete neuronale è tale se esistono nodi e connettori. I nodi possono essere anche molto semplici oppure già loro stessi costituiti da altre reti, ma possono essere pensati come una unità a sé, ma ci sono altri due elementi cardine perché sia una rete, un insieme di neuroni. Dei neuroni devono esserci almeno una unità che riceve informazioni da fuori della rete e una unità che manda segnale da fuori della rete. E infatti queste due dimensioni, queste due unità si parlano attraverso feedback e le connessioni devono essere sia positive che negative. Ecco, quando noi vediamo una struttura in cui l'intero sistema assomiglia a una parte di quel sistema e ciascuna parte di quel sistema è a sua volta costituito da parti che assomigliano all'intero sistema, come nel caso del broccolo, in questo caso il broccolo siciliano, che è proprio l'esempio che utilizzò Mandelbrot per

introdurre i sistemi frattali. Mandelbrot ne studiò all'infinito le dimensioni, le caratteristiche matematiche. Il nome frattale nasce proprio dal fatto che la dimensione che caratterizza quel sistema è a metà tra le dimensioni, per esempio, non è un frattale, è una dimensione frazionaria. Quindi, ad esempio, un frattale di una dimensione nel tempo è sopra 1, tra 1 e 2. Noi sappiamo, no, che 1 è la singola retta, 2 è il piano, 3 il volume, tutto lo spazio. Ecco, il frattale di un segnale a singola dimensione è tra 1 e 2. Nel caso del feedback, sincronia, plasticità, stiamo parlando di una particolare natura frattale che è legata al principio di funzionamento. Non è tanto la struttura che si ripete, ma il principio di funzionamento, che vale se la rete è costituita da un singolo neurone, se il nodo della rete è già un gruppo di neuroni, quindi a sua volta una rete essa stessa, l'intero corpo cervello e i nodi di questa rete sono governati da un principio funzionale triadico, feedback, sincronia, plasticità, dipendente dall'obiettivo che governa la vita del sistema. Quindi gli spunti di riflessione in questo primo passaggio è: agguantare una mela può essere paradigma del funzionamento del corpo cervello? Le reti neuronali presentano principi funzionali simili a diverse scale? Cos'è un sistema frattale? Si può pensare a un sistema funzionalmente frattale? Ed ecco quindi che trattiamo la neurodinamica frattale come studiata da indagine non invasiva. La neurodinamica è l'andamento nel tempo dell'attività dei nostri neuroni e c'è una neurodinamica tipica delle regioni corticali. Noi siamo andati a studiarle in modo non invasivo, nel senso che uno sperimentatore ha montato il sistema elettroencefalografico su colui che è o a riposo completamente con occhi chiusi o a riposo con l'apertura degli occhi ed avendo un punto di fissazione. In condizione sensoriale, nel senso che viene stimolato in modo galvanico il nervo mediano al polso, oppure durante l'esecuzione di un semplice movimento isometrico e realizzato con periodi di 20 secondi di contrazione inframmestate a 10 periodi, a 10 secondi di completo rilassamento per non indurre alcuna alterazione, alcun affaticamento durante il compito, e questo eseguito indipendentemente o con la mano destra o con la mano sinistra. E in tutte queste situazioni siamo andati a ricostruire l'attività delle regioni sensoriali e motorie della mano controlaterale a quella che sta eseguendo i compiti. La cosa eccezionale che abbiamo osservato è che il decorso temporale dell'attività elettrica neuronale, proprio quello che chiamiamo neurodinamica, quindi neurodinamica è solo il nome che diamo all'andamento nel tempo dell'attività elettrica neuronale di una certa regione. Quello che abbiamo osservato è proprio l'attività delle regioni M1 ed S1, sia a destra che a sinistra, qui ve le faccio vedere solo nell'emisfero sinistro. Mentre la persona era completamente in rilassamento, in realtà non era alle Seychelles, era nel laboratorio. Oppure guardava un punto di fissazione. Ricordatevi che il sistema visivo è un sistema estremamente complesso e guardare un punto di fissazione è un compito piuttosto vivace. Noi lo chiamiamo riposo ad occhi aperti, ma in realtà quando noi teniamo un punto di fissazione, il nostro sistema visivo e quindi tutto il nostro cervello di coordinamento fanno un lavoro piuttosto vivace. Oppure davamo una stimolazione galvanica al nervo mediano, purtroppo anche in questo caso era meno piacevole di un bambino che toccasse un nostro dito, o eseguivamo quella compressione isometrica con ciascuna delle mani. E in ogni caso siamo andati a studiare
la dimensione

dimensione frattale di questa fluttuazione. Chiaramente queste fluttuazioni che io vi mostro per un periodo di un secondo in ciascuna delle condizioni, per l'area motoria primaria, la corteccia motoria primaria e la corteccia sensoriale primaria dedicate alla rappresentazione della mano, vedete che non sono affatto delle oscillazioni, sono delle fluttuazioni continue, ma sono fluttuazioni che hanno grande asimmetria tra quello che succede sopra e sotto. E questo lo ripeto fino allo spasimo perché queste fluttuazioni sono proprio l'espressione dell'attività neuronale. E quel positivo e negativo, quello andare su e andare giù, è una risposta di quegli stessi neuroni piramidali corticali, che sono quelli di cui io vedo l'attività da fuori del cervello, quando arrivano su quei neuroni proiezioni eccitatorie, oppure vincono le proiezioni inibitorie locali e quindi si ha un diciamo, spegnimento dell'attività di quel gruppo di neuroni. E vedete che appunto sono asimmetriche sopra e sotto, cambiano in modo significativo se ci muoviamo dal riposo ad occhi chiusi, il riposo ad occhi aperti, la stimolazione solo somatosensoriale, oppure ci muoviamo. E quello che succede è proprio che la complessità, vedete, che sta aumentando. Qui è 1,7, 1,72. In realtà sono proprio similissime quando apro gli occhi o quando ho una stimolazione solo sensoriale ed è eccezionale perché stiamo guardando proprio le risposte, le attività nel tempo delle regioni motorie e somatosensoriali, ma l'attività del sistema visivo incide su quelle regioni come se quando do una stimolazione completamente passiva, ma invece quando muovo ho ancora un forte aumento della complessità del segnale che si caratterizza in un aumento della dimensione frattale. Quindi la dimensione frattale continua ad aumentare con lo stato d'attivazione di quei nodi di quella rete. Ma quello che succede appunto all'aumentare continuo della dimensione frattale con lo stato d'attivazione è che sempre la dimensione frattale è maggiore per M1 che per S1. Vedete, in tutte le condizioni, questa è 1,6, 1,4, 1,7, 1,5, 1,7, 1,5, 1,7, quindi sempre hai un aumento, l'aumento è solo funzionale, ma invece M1 mantiene la sua prevalenza, la sua complessità maggiore rispetto all'area somatosensoriale. E quindi questo fenomeno è fortemente vero in tutte le persone. Quindi qui noi rappresentiamo sempre il rosso è l'area M1 e il blu è l'area S1. Qui stiamo riportando per ciascuna persona la sua dimensione frattale di S1 in funzione di quella di M1. Quindi quando i punti stanno nell'area rossa vuol dire che M1 è superiore ad S1. Vedete alla prima occhiata che in tutti i soggetti vi è una dimensione frattale di M1 maggiore di S1, quindi non è solo una regola di popolazione, in tutte le persone succede. E l'altro aspetto interessante è che l'abilità di controllo del movimento della mano, come può essere misurata attraverso un test di abilità che si chiama Nine Hole Peg Test. Quindi si prendono 9 piccoli pezzettini e piccoli cilindretti che vanno posti in 9 fori e rimessi tutti fuori da questa tavoletta. Si esegue questo compito 2 volte e si misura il tempo che metti per eseguire tutto il compito ed è un buon solido indicatore delle abilità funzionali di quella persona. E l'abilità di controllo del movimento della mano associa alla dimensione frattale di M1 come considerata globalmente in tutte le 4 condizioni che vi abbiamo mostrato. Quindi la complessità dell'attività di M1, di questo nodo che riceve informazioni da tutta la testa, ma è quello da cui partono i segnali per

per controllare tutto quello che facciamo. Quindi M1 controlla tutti i nostri muscoli, diciamo il tratto corticospinale che non viene solo da M1, ma soprattutto da M1, controlla tutti i nostri, quindi controlla tutto quello che noi facciamo. M1 è la sintesi di tutto quello che succede nel nostro cervello e invia i segnali che decidono cosa faremo, cioè che esprimono il controllo del nostro corpo. Una sottolineatura, noi abbiamo parlato di dimensione frontale e tutta la competenza neuroscientifica legata all'attività elettrica del nostro cervello è stata al 95% sviluppata attraverso la trasformata di Fourier, quindi attraverso l'andare a vedere le dimensioni in frequenza nelle varie range di frequenza. Quindi, laddove la trasformata di Fourier permette di andare a indagare il ruolo delle differenti dimensioni in frequenza, quindi quello che varia 10 volte al secondo rispetto a quello che varia 4 volte al secondo, rispetto a quello che varia 2 volte al secondo o a 20, 30, 40 volte al secondo, quindi queste dimensioni, quindi quante volte le cose succedono, sono di un'importanza enorme all'interno del nostro cervello. Ma il salto di qualità è quello di andare a considerare questa struttura temporale, questi pattern temporali che sono caratteristici delle diverse regioni, anziché trattarli come sinusoidi. Quando io prima vi ho fatto vedere, osservate che non sono onde, non sono le cose uguali sopra e sotto, ma sono strutture complesse. Voglio sottolineare che l'attività di ciascuna regione ha una sua caratteristica dinamica, che in particolare adesso abbiamo visto essere ben distinta per M1 e per S1. In realtà questa dimensione frattale sintetizza delle variazioni che si osservano anche nelle caratteristiche spettrali, quindi il fatto di immaginare che l'attività di una certa regione è la somma di tante oscillazioni sinusoidali è qualcosa che attiene tra l'altro a una teoria solidissima che è la rappresentazione attraverso la trasformata di Fourier di qualunque segnale in principio. E in effetti si vede che S1 ha più alfa e ha più alfa e più beta, mentre M1 ha più gamma. Ma tutte queste caratteristiche sono sintetizzate nel fatto che al variare delle condizioni la dimensione frattale cambia, ma è sempre superiore quella rossa di quella blu, è sempre superiore per M1 rispetto a S1. Come spunti di riflessione per l'indagine non invasiva, possiamo chiederci: è possibile studiare la neurodinamica in vari stati comportamentali, compreso il riposo? La neurodinamica delle regioni corticali di rappresentazione motoria differisce da quella somatosensoriale? La dimensione frattale della neurodinamica di M1 è associata all'abilità esecutiva? E vediamo alla neurodinamica frattale, ma studiata con indagine intracorticale. Nell'uomo è possibile andare a studiare l'attività di regioni corticali con registrazioni intracerebrali. Tutto quello che sappiamo sulla attività dei nostri neuroni nell'essere umano viene nella sua quasi totalità dalle indagini non invasive, quindi quando da registrazioni elettroencefalografiche o magnetoencefalografiche possiamo andare a vedere l'attività elettrica dei nostri neuroni proprio con la stessa risoluzione temporale di quella usata dai nostri neuroni nella loro comunicazione, che è una comunicazione elettrica, quella che avviene tra differenti regioni o tra regioni e muscoli, ma quando noi siamo in condizioni non invasive, non è immediato sapere quali sono le strutture che stanno generando quell'attività ed è in effetti proprio un po' un fiore all'occhiello del nostro laboratorio, lo strumento chiamato Functional Source Separation, che permette di distinguere l'attività, ad esempio, della regione motoria primaria da quella somatosensoriale primaria, che è una

Oro veramente complicatissimo, tanto che la risonanza magnetica funzionale non è in grado proprio perché quelle due regioni sono vicinissime e sono sempre attive durante qualunque cosa facciamo. Ma con l'FSS abbiamo potuto farlo con indagini non invasive. In realtà c'è un piccolissimo settore in cui è possibile andare a studiare queste regioni con elettrodi che sentono il potenziale di piccole popolazioni di neuroni con elettrodi che vengono inseriti all'interno del cervello. L'unica occasione in cui questo è possibile farlo è quando vengono studiati pazienti con epilessia farmacoresistenti, quindi sono pazienti che vengono inviati alla indagine prechirurgica e in quel caso gli elettrodi che vengono inseriti per poter raggiungere il focus epilettico, attraversano anche regioni sane e in quel caso la raffinatezza degli elettrodi che vengono utilizzati permette di indurre una minima danno a quelle regioni e soprattutto permettono di registrarne l'attività proprio perché sono stati dotati di molteplici connessioni, contatti che permettono di andare a indagare quello che succede nella tratto, diciamo, nelle aree che vengono attraversate da questo elettrodo. Quindi quello che abbiamo fatto è di selezionare all'interno delle registrazioni che andavano proprio nelle regioni motorie, precentrali, postcentrali e uditive, in questo caso avevamo la possibilità di andare automaticamente a vedere anche quelle uditive. A riposo, perché sono persone che in questo caso venivano registrate solo in condizioni di rilassamento, tenendo conto dell'osservazione che avevamo fatto nei sani. Abbiamo detto che in tutti i casi la regione motoria ha un'attività co più complessa, quindi con una dimensione frattale maggiore rispetto all'area somatosensoriale. Ma se noi andiamo a guardare da una persona all'altra, questa dimensione frattale varia molto di più della differenza tra M1 e S1. Quindi se adesso io vado in persone a caso a vedere qual è la dimensione frattale della sua S1 e per caso la registro in questa persona, poi vado in un'altra persona e registro l'attività di M1 perché per caso l'elettrodo aveva in quella persona attraversato M1. Ecco, vedete che io troverò che la dimensione frattale di S1 è maggiore di quella di S1. In particolare, se questo lo faccio su una popolazione, non troverò nessunissima differenza, perché in un caso ho visto S1, ma sarà qualcuno superiore, qualcuno inferiore a quella di M1, idem per M1, e quindi il risultato è che perdo completamente la possibilità di osservare questa relazione, che è una relazione relativa tra le regioni M1 ed S1, ma non in valore assoluto in termini di dimensione frattale. Purtroppo questo è un aspetto che noi dobbiamo sempre tenere in conto fondamentalmente, quanto è sensibile la misura che noi utilizziamo per verificare un fenomeno e il fenomeno che vogliamo indagare. Quindi io sono più che certa che questa ipersovrapposizione che noi troviamo tra le dimensioni frattali di M1 ed S1 nella popolazione e il fatto che non siamo ancora arrivati alla misura giusta. Tra l'altro ci stiamo fortemente lavorando, ma adesso se usi la dimensione frattale come noi la misuriamo, che è eccezionale perché non deforma il segnale, va proprio nel segnale nel tempo e va a studiare questi pattern che si ripresentano a differenti scale di tempo. Ma ancora ha dei limiti tali per cui nella popolazione si somigliano moltissimo le dimensioni frattali di diverse regioni. Allora, noi quello che abbiamo fatto è andare in questo database, selezionare queste aree, ma selezionare quelle in cui nella stessa persona era raccolta sia S1 che M1. E quello che abbiamo visto è fantasticamente che è proprio vero, anche quando non abbiamo dovuto ricostruire l'attività da indagini non invasive, cioè siamo andati proprio con gli elettrodi dentro queste regioni e vediamo che M1 ha una dimensione frattale superiore ad S1
ed entrambe hanno una divisione frattale superiore

all'area uditiva primaria. Anche in questo caso c'è un correlato nei termini delle dimensioni, delle caratteristiche spettrali di queste attività, ma quello che è eclatante è che quel fenomeno che avevamo osservato lo ritroviamo ben solidamente anche da registrazioni invasive. La cosa fantastica di questo database è che le persone vengono registrate per ore e ore e ore durante tutte le condizioni di sonno. E andare a studiare il sonno nella sua fisiologia standard è un tesoro che ancora è difficile da scoprire proprio perché è così complicato studiare l'attività del nostro cervello durante il sonno, sia per gli sperimentatori, perché ovviamente chi si dedica a quell'argomento perde la sua di fisiologia del sonno, e poi perché è molto complicato creare delle condizioni fisiologiche di sonno in laboratorio. Invece in questo caso i pazienti erano impiantati con questi elettrodi per giorni e giorni e quindi era possibile andare a studiare l'attività anche nel sonno. L'attività neuronale nel sonno cambia in modo drammatico, cioè i nostri neuroni, soprattutto le regioni corticali, incontrano una rivoluzione dell'attività elettrica nel tempo, della neurodinamica, ma quello che è fantastico è che se vado a vedere la dimensione frattale in stato di veglia, nel sonno REM che abbiamo riportato vicino alla veglia solo perché è uno stato in cui la condizione elettrofisiologica torna abbastanza simile a quella di veglia, e negli stati 2 e 3 del sonno profondo caratterizzato dalle onde lente. Tanto che vedete che dal punto di vista spettrale c'è un aumento eclatante dell'attività in banda delta, dell'attività sotto i 4 Hz. Ma vedete che in tutte le condizioni M1 ha una dimensione frattale superiore a quella di S1 e di M1 ed entrambi S1 e M1 superiore ad A1, e questo si mantiene in tutte le condizioni di sonno in modo categorico. Questo è un po' un arricchimento eccezionale, cioè a fronte di un'attività cerebrale che cambia in modo drammatico le caratteristiche dinamiche relative, quindi la struttura di M1 rispetto a quella di S1 o rispetto a quella di A1, mantiene la sua distinzione in termini di complessità. Noi proprio abbiamo la convinzione che questa complessità è l'espressione della struttura e delle caratteristiche connettive, quindi di attività dinamica, che quella regione corticale ha per il fatto di essere costituita da cellule diverse, connesse in modo diverso con il resto del cervello, arrivando quindi a svolgere funzioni completamente diverse. Chiaramente che hanno senso solo se integrate dal punto di vista cerebrale. Anche in questo caso le caratteristiche della dimensione frattale hanno a che vedere con quelle delle variazioni di spettro, ma proprio perché in questo caso la variazione di spettro è enorme, vediamo che dallo stato di veglia, qui abbiamo riportato solo per mostrarvi la differenza solo tra S1 ed M1, perché se andiamo in A1 dobbiamo riportare altri due di questi tipi di rappresentazione, dove sempre vedete qui chi è superiore per M1, qui chi è superiore per S1, quindi diciamo qui c'è più alfa, quindi per ciascuna delle bande di frequenza vado a vedere chi ha più alfa in S1 che in M1, e insomma vedete che dallo stato di veglia dove c'è più S1 in alfa e beta e poi invece c'è più gamma per M1, quando mi sposto negli altri stati del sonno, dove spariscono le alte frequenze e aumentano le frequenze più basse, qualunque sia la frequenza disponibile, nelle alte frequenze hai più M1 e nelle basse hai più S1. Quindi qui addirittura è diventata l'alfa, la alta frequenza, che dove prevale M1 ad S1, e quando c'è tanto delta, in delta prevale S1 e in teta e alfa prevale M1. Quindi vedete che non è una relazione

legata alle bande, ma è proprio una relazione strutturale in cui la complessità è superiore per M1 che per S1 e lo vedete sempre in questa sintesi in termini di dimensione frattale, dove M1 è sempre superiore a S1. Ma quando vado a specificarla nelle frequenze, devo tener conto di un cambiamento in frequenza incredibile e di un'espressione di questa informazione che M1 ha una dimensione frattale superiore, ha una complessità superiore che si sparge in tutte le frequenze in maniera estremamente cervellotica. Quindi, come spunti di riflessione dalle indagini intracerebrali, chiediamo per studiare la neurodinamica di M1-S1 da registrazioni intracorticali. È opportuno selezionare persone che abbiano entrambe le registrazioni? Anche da elettrodi intracorticali. La dimensione frattale della neurodinamica di M1 è maggiore di S1? La neurodinamica di M1 è maggiore di S1 in tutti gli stadi del sonno? E arriviamo ora a trattare la neurodinamica frattale modificata dalla neuromodulazione. Come capirete nel racconto, è qualcosa a cui tengo in maniera assoluta. Quindi un po' tutto il corso che stiamo sviluppando insieme è centrato in cosa possiamo fare noi per migliorare determinate disfunzioni, determinate sofferenze in cui possiamo incappare e in particolare come possiamo sostenerci a vicenda nelle condizioni traumatiche. La neuromodulazione ha qualcosa in cui può contribuire. E quindi adesso andare a capire quali sono gli effetti in termini dell'organizzazione del nostro cervello indotti da neuromodulazione è qualcosa che ci avvicina a offrire strumenti sempre più efficaci ai nostri pazienti. Noi abbiamo messo a punto una neuromodulazione che allevia la fatica, che rende possibile alleviare la fatica nella sclerosi multipla con neuromodulazione e in particolare è una neuromodulazione che va a modificare, ad aumentare l'eccitabilità della regione somatosensoriale primaria, cercando di non modificare nient'altro ed infatti avendo come elemento di riferimento le regioni occipitali, ma attraverso una modalità che non modifichi l'eccitabilità di quella regione. Ed abbiamo osservato che l'efficacia di questo trattamento è effettivamente tale per cui nessuno peggiora, tutti migliorano e però 1, 2, 3, 4 meno del 20%, che è questo raggio, ma tutti gli altri modificano in maniera fino al 100% e più del significativo. Quindi sono tra i responders, si chiamano responders coloro che migliorano più del 20% della condizione basale in una certa situazione, in questo caso l'amiglioramento della fatica superiore al 20% della baseline. Questo infatti implica che il trattamento faremo, sfati, gridifi, multipla sclerosi, che è questo intervento di neuromodulazione, si pone utilizzando i criteri internazionali GRADE, che sono lo strumento riconosciuto per determinare se all'interno di un continuum che vada fortemente a contro, a fortemente a favore dell'utilizzo di un determinato, in questo caso, strumento terapeutico, permette di indicare che questo trattamento è tra mediamente e altamente raccomandabile. Siamo andati a guardare cosa succede a livello cerebrale, quindi durante erano trial clinici randomizzati, quindi tutte le persone andavano verso un blocco, primo che era Oreale o Sham, e poi un secondo blocco, e in tutti i casi, prima del primo blocco, noi raccoglievamo i livelli di fatica, e in questo caso abbiamo integrato con un'indagine raffinata di quello che succede nell'organizzazione cerebrale. Eseguivamo il trattamento per 5 giorni, e a seguito di questo andavamo nuovamente a studiare l'organizzazione cerebrale e abbiamo eseguito questo tipo di indagine nel blocco primo, che appunto era Oreale Sham, secondo i disegni degli studi clinici randomizzati, e in seguito al secondo blocco, che sarebbe stato il contrario, quindi Sham se era Reale il primo, Reale se era Sham il primo. E abbiamo studiato l'organizzazione cerebrale proprio attraverso la neurodinamica. Abbiamo potuto farlo

proprio perché siamo dotati di questo functional soul separation che durante il movimento della persona estrae le regioni che sono massimamente coerenti con il muscolo, lo fa da entrambi i lati, ottenendo queste due indicazioni. Andiamo a indagare l'area somatosensoriale attraverso le regioni che rispondono massimamente alla stimolazione del nervo mediano al polso, anche in questo caso dal nervo mediano destro per ottenere la rappresentazione somatosensoriale della mano sinistra e viceversa. E poi possiamo andare a interrogare le attività a riposo e ottenere l'attività di queste regioni a riposo, che nel caso dell'indagine di un fenomeno cronico come la fatica, è proprio la condizione che tiene traccia delle modifiche che stanno avvenendo per effetto della fatica cronica e che ci aspettiamo possano cambiare quando interveniamo e alleviamo questo sintomo. Con l'FSS quindi possiamo studiare l'attività a riposo, così rilevante per un sintomo cronico. Come abbiamo guardato la neurodinamica di queste regioni prima e dopo il trattamento, che abbiamo chiamato FAREMUS proprio perché fatigue relief in multiple sclerosis, abbiamo guardato l'attività dei nodi di M1 e S1 bilaterali attraverso la loro dimensione frattale. E dall'altro canto, come sono collegate tra loro le S1 omologhe, quindi destra e sinistra. Avete visto e vedrete in molteplici lezioni l'importanza della relazione tra regioni omologhe dei nostri due emisferi. Quindi l'abbiamo guardata per S1 e per M1 nella relazione tra attività omologhe, la relazione è quella sincronia di feedback, sincronia, plasticità, e siamo andati a misurare questa sincronia con la mutua informazione. Ci sono molti parametri, potremmo discuterne a lungo. Però questo è certamente un buon indicatore che tiene conto della complessità del segnale. E poi come si parlano S1 e M1 tra loro? Quello che abbiamo visto è che la dimensione frattale della neurodinamica di S1 e soprattutto S1 sinistra passa da una condizione pre-trattamento in cui differisce dai valori dei sani ad una condizione post-trattamento in cui non c'è più differenza. Vedete, questi indicatori vuol dire che differisce questo valore da quello rappresentato qui. Questi sono i sani e questi sono i pazienti prima e dopo il trattamento. Quindi vedete che prima del trattamento differisce dai sani e dopo il trattamento non differisce più. E c'è una grande differenza tra prima e dopo il trattamento nei pazienti. Quindi c'è una normalizzazione indotta dal trattamento. Dal punto di vista delle connettività, la mutua informazione, che è questa connettività, questa sincronizzazione tra regioni, è massimamente alterata tra M1 ed S1. Abbiamo visto cosa succede tra S1 bilaterali, cosa succede tra M1 e cosa succede nei due emisferi separatamente. La più importante variazione si ha tra M1 destra e sinistra, omologhe, che anch'esse differiscono dai sani prima, non differiscono dopo il trattamento, quindi anche qui una variazione importante indotta dalla neuromodulazione che normalizza la condizione riportandola a quella dei sani. E la cosa particolarmente interessante è che sia le variazioni di connettività che le variazioni di dimensione frattale che abbiamo misurato appunto con mutua informazione e con dimensione frattale contribuiscono all'efficacia di FAREMUS, cioè spiegano quasi il 50%, il 48% della miglioria in MFIS, quindi in gravità della fatica. Quindi queste modifiche indotte dal trattamento all'interno del nostro cervello danno un contributo al miglioramento del sintomo. Quindi come spunti di riflessione ci diciamo, FAREMUS

modifica la neurodinamica? È maggiormente alterata S1 o M1 prima di Faremus? Le modifiche neurodinamiche indotte da Faremus contribuiscono ad alleviare il sintomo? La dimensione frattale è sensibile a modifiche neurodinamiche clinicamente significative? E andiamo quindi al riepilogo dei nostri spunti di riflessione. Agguantare una mela può essere paradigma del funzionamento di tutto il nostro corpo-cervello? Le reti neuronali presentano principi funzionali simili a diverse scale? Cos'è un sistema frattale? Si può pensare a un sistema funzionalmente frattale? È possibile studiare la neurodinamica in vari stati comportamentali, compreso il riposo? La neurodinamica delle regioni corticali di rappresentazione motoria, M1, differisce da quella somatosensoriale, S1? La dimensione frattale della neurodinamica di M1 è associata all'abilità esecutiva? Per studiare la neurodinamica di M1 ed S1 da registrazioni intracorticali, è opportuno selezionare persone che abbiano entrambe le registrazioni? Anche da elettrodi intracorticali, la dimensione frattale della neurodinamica di M1 è maggiore di S1? La neurodinamica di M1 è maggiore di S1 in tutti gli stadi del sonno? Faremus modifica la neurodinamica? È maggiormente alterata S1 o M1 prima di Faremus? Le modifiche neurodinamiche indotte da Faremus contribuiscono ad alleviare il sintomo? La dimensione frattale è sensibile a modifiche neurodinamiche clinicamente significative? Abbiamo visto cosa significa fisici neurodinamica frattale. La lezione termina qui e potete andare per ogni approfondimento necessario nei siti del nostro Ateneo, in particolare nelle pagine dedicate al nostro corso. Grazie dell'attenzione.

I laboratori di ricerca della Facoltà di Psicologia dell'Università Uninettuno operano presso l'Istituto Neurologico Mediterraneo Neuromed di Pozzilli, Isernia, centro di eccellenza riconosciuto a livello nazionale e internazionale per lo studio avanzato del cervello e delle neuroscienze cliniche. Le attività di ricerca sono orientate all'analisi integrata dei processi cognitivi, delle basi neurobiologiche del comportamento e delle funzioni cerebrali attraverso metodologie sperimentali e cliniche altamente specializzate. Il professor Marco Ciavarro, docente Uninettuno dei corsi Principi di Neuroscienze Cognitive e Processi Cognitivi e Tecnologie, svolge attività di neuromonitoraggio e di correlazione tra task cognitive e risonanza magnetica funzionale, contribuendo alla comprensione dei meccanismi neurali alla base delle funzioni cognitive complesse. Il professor Mario Alberto Ugo Stampanoni Bassi, docente Uninettuno del corso Neuropsicologia Clinica, conduce ricerche sull'applicazione della stimolazione cerebrale non invasiva per lo studio della fatica mentale e dei meccanismi di plasticità cerebrale, utilizzando tecniche avanzate, quali la stimolazione magnetica transcranica e la stimolazione transcranica a corrente continua. La professoressa Luana Giglio, docente Uninettuno del corso Valutazione neuropsicologica e neuroriabilitazione cognitiva, svolge valutazioni neuropsicologiche in ambito clinico, finalizzate alla misurazione del funzionamento cognitivo in pazienti affetti da patologie neurologiche, contribuendo alla definizione di percorsi diagnostici e riabilitativi personalizzati. Trasforma la teoria in competenza, l'idea in progetto, il talento in professione. Iscriviti all'Università Uninettuno e costruisci oggi il tuo futuro.

L'Università Telematica Internazionale Uninettuno nasce dal modello Nettuno. Nettuno è nato nel 92, quando ancora non c'era internet. Per tutte quelle persone che...

0: packed my bags, came here to Italy.
1: I'm Noemi. I was born in Rome. I work full-time for a company and I'm a computer programmer.
2: I'm Zakaria from Somalia. I'm a refugee who's living in Italy since 2008.
0: In 2015, I became a refugee myself. From 2008 when I left to when I wanted to go back, things had escalated.
1: It's so difficult because my work is a full-time work and I can't go to the lessons.
2: It is not easy. You must work for your own self. You must to survive. A friend told me that there is this possibility to study in Unituno, like a scholarship.
0: The scholarship was meant for refugees and asylum seekers. I went through the process and they were very helpful, you know, in taking me through the process step by step.
3: Io credo che la base di ogni cosa deve essere quella di far nascere e crescere le competenze dei cittadini a qualsiasi livello, in qualsiasi parte del mondo. Però bisogna utilizzarla, queste grandi potenzialità che dà la tecnologia, e quindi l'impatto sociale è immenso. Lo studente è al centro del processo.
2: You don't need to come to the university, but you have a possibility that you go from the computer. If you are in difficulty, you can stop and repeat.
1: There are video lessons. I have the professor full time, when I want and where I want.
0: The lessons are structured in such a way that it is so easy to understand. The lecturers are really, really top notch, and that I think it's a huge, huge, huge plus.
3: La tecnologia ci sta portando iscritti da 167 paesi, che fa in modo che noi entriamo a conoscerla e produciamo contenuti insieme. Beh, nel 2017 siamo stati riconosciuti dall'UNESCO come l'università che riesce a raggiungere degli obiettivi di sviluppo sostenibile. L'obiettivo di cercare di recuperare attraverso l'università per rifugiati quella dignità che spesso alle persone viene tolta. Soprattutto la cosa più importante è che si porta l'educazione e la formazione di alto livello di qualità.
1: I chosen Uninet because their professors are the best. They communicate with the MIT and I want to go to MIT.
0: You can't put a value on knowledge. Your level of impact in life is directly proportional to what knowledge that you have. Through this scholarship, I have the possibility of having access to knowledge. It's invaluable.
2: So my objective is this, to finish the university and to follow my dream, to be a filmmaker and to continue on my way.
3: L'Università Telematica di Nettuno è stata veramente l'università che è riuscita a democratizzare l'accesso al sapere.

Vuoi conoscere come le tecnologie influenzano la tua mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Cyberpsicologia della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenuti a questa nuova lezione che si occuperà degli interventi di psicologia di comunità nelle scuole. Gli argomenti

che tratteremo saranno alcune problematiche dei contesti scolastici, e per vuol dire che guarderemo qualcosa che funziona o non funziona nel contesto scolastico, e poi invece parleremo di obiettivi e strumenti di intervento degli psicologi comunitari nelle scuole. Qui vedrete in azione gli psicologi comunità nel risolvere alcune di queste problematiche. Poi, infatti, faremo gli esempi di progetti effettuati, in modo che abbiate una visione chiara di cosa facciamo. Allora, alcune problematiche dei contesti scolastici, voi lo sapete, li conoscete già personalmente, perché voi stessi avrete visto, per esempio, la dispersione scolastica, e cioè che molti ragazzi in Italia lasciano la scuola. Noi siamo al 12%, 12,7% quasi, il 13%, è uno dei tassi più elevati d'Europa dopo la Spagna e la Romania, per cui per noi rimane un serio problema la dispersione scolastica e occorre fare di tutto per farla diminuire. Inoltre abbiamo una percentuale di ragazzi che si chiamano NEET, che vuol dire che non studiano e non lavorano, e questo raggiunge un totale immenso, il 23% contro la media europea del 13%. Questo è un problema ancora più grosso che va affrontato, perché non possiamo sprecare che i cervelli di un'intera generazione siano veramente, diciamo, non abituati a svilupparsi al meglio. Allora, quali sono le cause della dispersione scolastica? Vedete qui scritto: deprivazione socioculturale delle famiglie. Vuol dire che alcune famiglie, vedremo cosa vuol dire, aspetti psicologici, la debolezza complessiva del territorio, formalismo, rigidità del modello formativo, discontinuità scuola e territorio. Il più importante è quello familiare. Se in alcune famiglie non c'è molto interesse, i genitori non sono andati a scuola, non sono contenti che i figli vadano a scuola, oppure sono preoccupati da altre cose, è molto difficile che i ragazzi frequentino normalmente. Altre volte invece sono gli aspetti psicologici: i ragazzi non si trovano bene a scuola, magari non vanno d'accordo con i ragazzi, colleghi, o non vanno d'accordo con i professori. Certe volte c'è un territorio, infatti noi abbiamo fatto degli interventi in alcune zone dove la dispersione, cioè andare via da scuola presto, è una cosa quasi normale. Magari si va a lavorare presto perché si interessa più avere i soldi. Formalismo: magari la scuola è vista come un luogo troppo, diciamo, con troppe regole, troppe cose istituzionali, si sentono a disagio. Soprattutto la rigidità del modello formativo, cioè in Italia vige una regola che si va nelle classi, le classi hanno un programma e il ragazzo deve seguire il programma, e se il ragazzo non è interessato nel programma non ci sono molte strade per aiutarlo per conto suo. L'ultima, discontinuità tra scuola e territorio, vuol dire che spesso la scuola è situata in un posto dove i ragazzi invece vivono diciamo, in altri borghi, in altre cittadine, e spendono un sacco di tempo per venire a scuola, per esempio. Arrivano a scuola già stanchi, oppure non c'è diciamo, una sinergia fra la scuola e il territorio. Punti deboli del nostro sistema scolastico: l'isolamento sociale, il sovraccarico di stanze per le scuole, l'ambiente familiare di alcuni allievi, inadeguata attenzione alle variabili organizzative, alle caratteristiche personali di alcuni studenti, e le classi TANA. Il sovraccarico di stanza vuol dire che c'è scarsa attenzione per aspetti emotivi nella nostra scuola, un burnout di molti docenti e un'eccessiva femminilizzazione del corpo docente. Nell'ambiente familiare l'importanza è che in alcune famiglie non viene valorizzata la classe come gruppo. La cosa che voglio spiegare di più è cosa intendo per classe TANA. Classe TANA è che noi in Italia, in vari paesi, si va da una classe all'altra: la materia d'inglese viene fatta in una classe, la materia italiana in un'altra classe, la materia di arte in un'altra classe. Per cui gli studenti si spostano. Noi invece abbiamo i professori che si spostano continuamente e vengono nella classe. Per cui la classe per noi sarebbe molto importante, perché vedrete fra poco, un'altra lezione che faremo sui gruppi, che se la classe viene trasformata non in un

insieme di persone come in molte classi, ma in un gruppo che lavora insieme, potrebbe essere un grande aiuto alla mancata dispersione scolastica e alla gioia di apprendere e stare a scuola. Ma diventa la tana perché diventa un rifugio, si conosce solo. E se per caso la classe in cui siamo capitati ha degli elementi con cui non andiamo d'accordo e la classe è molto disagiata e conflittuale, io per 3 anni alle medie, 5 anni alle elementari e 5 anni alle superiori, sono costretto a stare nella stessa classe, per cui è una tana che può essere un rifugio oppure anche veramente un momento di problematica, cioè la classe può essere una delle variabili con cui i ragazzi vanno via perché non sono contenti di stare con i loro compagni. Allora, riflettendo, quali punti deboli caratterizzavano la scuola superiore che hai frequentato? Quali erano alcuni aspetti positivi? Obiettivi e strumenti di intervento degli psicologi di comunità nelle scuole. Parleremo degli strumenti, cioè le modalità che noi usiamo, che sono quelle che in parte avete già visto, l'analisi organizzativa medesimale, i profili di comunità, ma soprattutto l'educazione socioaffettiva, di cui parleremo fra poco, sono degli strumenti per cercare di ovviare alla molteplicità dei problemi che abbiamo visto ci sono nelle scuole, cioè affrontare non soltanto uno, ma un insieme di problemi per fare in modo che la scuola diventa un posto ospitale e funzionante. Gli strumenti di psicologia e comunità, infatti, hanno diminuito l'incidenza dei problemi tradizionali, come il bullismo, l'abbandono scolastico, ma hanno favorito anche l'attuazione di nuove leggi sull'autonomia scolastica e migliori rapporti con il territorio, che abbiamo visto erano fra i punti deboli delle nostre scuole italiane, cioè unire di più le scuole e il territorio. E adesso noi abbiamo avuto i profili di comunità, per esempio, noi insegniamo agli insegnanti a trovare le risorse sul territorio che possono aiutarli a far andare avanti bene la scuola. Ecco l'analisi di comunità con il metodo dei profili. Cosa permette di fare un'analisi del contesto per reperire strutture con cui fare rete, elaborare i piani territoriali di offerta formativa, i quali tengono conto dei vincoli e delle risorse offerte dal territorio in cui si trova la scuola. Questo è importantissimo perché lo vedremo anche fra poco negli esempi concreti di ricerche effettuate, interventi fatti, che gli insegnanti devono anche progettare ogni 3 anni un piano di offerta formativa, tenendo conto anche che alcune leggi, come quella dell'alternanza lavoro e scuola, richiedono che loro conoscano il territorio. Succede che in Italia, in molte scuole superiori, gli insegnanti non vivono nella zona della scuola dove sono mandati, qui hanno poca conoscenza del territorio della scuola, perché magari vengono da altri territori. Gli studenti vengono quasi tutti da altri territori, specialmente le grandi scuole che diciamo, radunano da vari paesi o da varie cittadine. Per cui questi profili di comunità sono essenziali perché sono, come vedrete, come abbiamo visto anche già, una rete di incontri con associazioni, persone, diciamo anche piccole società o servizi della città che possono essere utili per la scuola e possono avere dei progetti comuni importantissimi scuola-territorio. Soprattutto la OMP, che è l'analisi organizzativa multidimensionale partecipata, è uno strumento estremamente utile per rispondere alle esigenze di autovalutazione previste dai nuovi provvedimenti legislativi. Inoltre, la OMPP, migliorando il funzionamento organizzativo, già può diminuire il burnout e favorire la collaborazione tra insegnanti, genitori, allievi e non docenti. Noi abbiamo una lezione particolare su questo strumento, perché io lo considero, a parte perché in parte l'ho organizzato anch'io questo strumento, ma lo considero veramente

lo strumento più importante che gli psicologi di comunità hanno quando lavorano in qualunque associazione, in qualunque organizzazione. E va bene per la scuola, va bene anche per le piccole industrie, va bene per un bar, va bene per qualunque posto dove le persone lavorano e bisogna considerare le diverse dimensioni dell'organizzazione. E soltanto capendo bene che le dimensioni sono multiple e che occorre usare conoscenze di diverse discipline, si può attuare una buona, diciamo, comprensione di dove è meglio cambiare, cosa è meglio cambiare e con quali, diciamo, risorse possiamo cambiare. Allora, l'educazione socioaffettiva è empowering. L'educazione socioaffettiva mira a aumentare la capacità di comprendere le emozioni, gestire comportamenti inadeguati, di affrontare le difficoltà e rispondere a richieste d'aiuto. Incrementa la capacità di problem solving e di lavorare in gruppo. Ogni frase qui è molto importante perché abbiamo visto prima che la scuola neglisce un po' le emozioni degli studenti e dei professori. È come se fosse centrata sull'apprendimento razionale, apprendimento delle conoscenze e non tenendo conto di tutte le ricerche che mostrano che praticamente la parte razionale e la parte emotiva nel nostro cervello sono comunicanti e funzionano insieme. Se qualcuno è agitato, è arrabbiato e sta pensando a un problema, è difficile che venga ascoltato un insegnante. Stessa cosa per un insegnante. Se un insegnante è burnout, cioè vuol dire stanca, stressata, non riuscirà a trasmettere ai suoi studenti la gioia di imparare la materia che sta insegnando. O diventerà una cosa noiosa o lei stessa non riuscirà, o lui stesso non riuscirà a insegnare. L'altra cosa importante è gestire comportamenti inadeguati. Avremo una speciale lezione su questo anche, perché la parte di educazione socioaffettiva parla anche di un metodo per capire quali sono i comportamenti inadeguati per chi lo sono e come bisogna rispondere in modo diverso, se il comportamento dà fastidio al professore, dà fastidio al ragazzo o è un problema di gruppo. O diciamo di conflitto e soprattutto come rispondere alle richieste d'aiuto, cioè in una classe, se è un vero gruppo di lavoro che funziona bene, ci si aiuta l'un l'altro, ci si aiuta l'un l'altro e questo rende l'apprendimento molto molto più gradevole per gli insegnanti e per ovviamente i ragazzi e è una specie di modalità di lavorare che per tutta la vita può aiutarli, li vedremo quando poi lavoreranno in gruppo, quando avranno un lavoro e avranno dei colleghi, saranno capaci di aiutarsi fra colleghi, che è una delle variabili che rende un'azienda o una scuola un posto molto più gradevole per vivere, ma anche molto più efficace nel raggiungere i propri obiettivi. E infatti c'è scritto imparare a lavorare in gruppo, perché in Italia vediamo che è un punto debole, noi siamo talmente individualisti come storia della nostra nazione che non è a scuola, facciamo le interrogazioni dei singoli, al massimo il lavoro di gruppo è faccio copiare qualcuno il compito e questo non è lavoro di gruppo. Il lavoro di gruppo è trovare insieme delle soluzioni migliori per i problemi che stiamo affrontando o per l'obiettivo che vogliamo raggiungere. Per cui questo è l'educazione socioaffettiva è empowering, cioè dà più potere alle persone proprio perché trasmette alcune competenze importantissime, non solo nella scuola, ma nella vita. L'orientamento e la formazione empowering mirano a identificare i punti forza e i punti di debolezza su cui far leva per ottenere i cambiamenti desiderati, puntando a far emergere che cosa? I desideri e affrontare i nodi problematici, esplorando le emozioni positive che favoriscono lo sviluppo dell'empowerment e le emozioni negative che possono invece rendere difficile ottenere mutamenti desiderabili. Cosa vuol dire? Che praticamente ognuno di noi ha dei punti forza e dei punti debolezza e quando vogliamo cambiare qualcosa, perché abbiamo un desiderio di cambiamento o un bisogno di cambiamento, occorre far emergere prima i veri desideri, non per esempio quelli che ci danno tramite la televisione diciamo,

fiction, perché magari questi sono desideri irraggiungibili o desideri che non sono veramente nostri, ma che ci vengono affibbiati. Allora bisogna affrontare anche i problemi che abbiamo magari avuto nella vita, noi, nostri, e esplorando dunque le emozioni positive e le emozioni negative per sviluppare questo famoso empowerment, che è la capacità di avere un certo controllo della propria vita, perché conoscendo bene se stessi e conoscendo bene i punti forza deboli del contesto, si riesce a vivere meglio. Punti di riflessione. Quali emozioni negative a volte ti impediscono di fare ciò che vorresti? Quali emozioni positive ti danno forza e coraggio di tentare? Questo è molto importante per ognuno di noi, capire bene perché così riusciamo a cambiare e a prendere decisioni migliori. Esempi di progetti effettuati. Abbiamo scelto alcuni esempi per far vedere esattamente come si può, diciamo, combattere la dispersione scolastica e avere un'alleanza migliore col proprio territorio. Contro la dispersione scolastica e il burnout degli insegnanti in scuole molto problematiche, il primo è un progetto fatto di dispersione scolastica in un istituto tecnico di Cagliari con un alto tasso di dispersione scolastica, il 40%. L'intervento ha coinvolto tutti gli attori dell'organizzazione, docenti, alunni, genitori e personale non docente. Gli obiettivi del progetto erano creare un senso di empowerment che permetta l'elaborazione e l'attuazione di progetti mirati alle difficoltà specifiche della scuola. E voleva promuovere una rete di relazioni per diminuire l'isolamento della scuola e dei docenti tramite l'autodiagnosi dell'istituto con la OMP e l'attuazione di un corso istituzionale di formazione empowering ed educazione socioaffettiva. Come vedete, abbiamo convogliato molti metodi perché, essendo una scuola multiproblematica con tanti problemi e dovendo intervenire su studenti, docenti, genitori, abbiamo praticamente messo in moto tre o quattro degli strumenti più importanti che usiamo in psicologia di comunità. Soltanto vedrete, perché li abbiamo usati tutti e tre questi strumenti, siamo riusciti infatti a ottenere dei buoni risultati. Allora, cosa abbiamo fatto? Formazione di 9 focus group. 9 focus group. Sono composti da 10 o 12 partecipanti e sono tre degli alunni della scuola superiore di diversa età. Uno è del personale docente precario, un altro è dei docenti di ruolo, infine un altro è del non docente, gli ausiliari, tecnici, amministrativi. E tre focus group hanno una composizione mista, studenti, professori e non docenti. Perché abbiamo fatto questo focus group? Vi ricordate che vi ho spiegato in un'altra lezione, ma è sempre meglio ripetere, che i focus group sono dei gruppi che insieme discutono su dei problemi. In questo caso, per questi gruppi, loro dovevano far emergere quali erano i punti forza e i deboli della loro scuola. E ognuno di questi 9 gruppi, infatti, ha lavorato sullo stesso argomento. La nostra scuola, quali punti forza ha? La nostra scuola, quali punti deboli ha? E insieme hanno anche misurato quali erano i problemi che secondo loro erano più gravi, più frequenti e le priorità di cambiamento che secondo loro erano importanti emettere. Per cui questo lavoro l'hanno fatto in 9 gruppi, alcune persone in rappresentanza di tutti gli altri, cioè c'erano rappresentanti di studenti, dei docenti, dei non docenti e così abbiamo avuto l'opinione di cosa non andava bene secondo loro, di cosa andava bene, perché noi chiediamo sempre anche i punti forza nella scuola. Cosa abbiamo fatto poi dopo? Cos'è emerso? Allora, è emerso l'isolamento della scuola, con cattivi collegamenti, soprattutto per i ragazzi che arrivavano in classe già stanchi morti, perché non c'erano abbastanza pullman dai loro paesini a venire a scuola. Continui cambiamenti di insegnanti. Problemi di riscaldamento, la scuola aveva un riscaldamento, faceva freddo d'inverno, c'era una mancanza nell'infermeria.

una mancanza di servizio bar, la presenza di comportamenti vessatori verso gli studenti, cioè spiegherò meglio dopo cosa intendono, mancanza di cooperazione tra i docenti, perdita di motivazione degli studenti e atteggiamenti autoritari degli insegnanti e infine un burnout degli insegnanti. Ogni focus group, seguendo il modello della OMPM, ha individuato i punti forti e deboli e loro quattro hanno praticamente costruito quattro questionari. Gli studenti per gli studenti, il personale non docente per il personale non docente, gli insegnanti per gli insegnanti e un gruppo per i genitori, perché i genitori sono importantissimi anche loro a scuola, anche se non sono presenti, sono psicologicamente sempre presenti. Facendo tutte queste cose, un corso motivazionale della durata di un anno con 70 insegnanti che hanno elaborato progetti di ricerca coerenti, che è stata la prima fase dell'intervento, abbiamo creato 27 sottogruppi, 27 in quella scuola, lavorando ai progetti. 18 hanno trovato in pochi mesi soluzione ai problemi. E alla fine dell'anno il tasso di abbandono scolastico era sceso dal 40 al 10% dopo un anno. Questo grosso risultato è dovuto al fatto che la psicologia di comunità cerca di creare un clima collaborativo fra le persone, cerca di far uscire il meglio di ogni persona e fare in modo che le persone creino un clima di autoaiuto fra di loro. Per questo cominciamo con i piccoli sottogruppi di studenti, poi o di professori, poi li mettiamo insieme perché imparino ad ascoltarsi, perché imparino a trovare delle soluzioni comuni, perché c'è creatività in ognuno di questo gruppo. Per esempio, sulla droga, noi abbiamo scoperto che ovviamente erano i bidelli che sapevano di più cosa succedeva nei bagni, per esempio, dell'istituto, di quanto non sapesse il preside, per esempio. E per cui è l'unione di diversi tipi di conoscenze che la scuola ha, avendo gli insegnanti e avendo i docenti, avendo i genitori che hanno dei punti di vista diversi sulle cose che vanno bene e le cose che vanno male. Perché poi noi puntiamo anche tanto sulle cose che vanno bene? Perché non si può cambiare parlando solo della lista dei problemi e delle lamentele. Non si può, perché si rende sempre più depressi e incapaci di avere l'energia necessaria per cominciare dei progetti positivi. Per cui bisogna andare a puntare sui punti forza delle persone, delle organizzazioni, delle comunità. Che soltanto puntando anche sui punti forza troviamo l'energia vitale per andare avanti a fare cambiamenti che spesso richiedono fatica, richiedono impegno, ma danno anche tanta gioia. Vorrei ricordare a tutti, voi, nella vostra vita futura, di ricordarvi che un cambiamento che vi spaventa può essere anche un cambiamento che vi darà le gioie più grandi, che sperimenterete il piacere di cambiare, la gioia di vivere, per cui vale la pena sforzarsi e soprattutto vale la pena sforzarsi con gli altri. Il secondo progetto era per aiutare le scuole a riconoscere i bisogni del territorio. L'intervento ci è stato richiesto da un dirigente scolastico in una scuola elementare a seguito di un calo di iscrizioni alle classi prime negli ultimi anni, che ha portato alla chiusura di una sezione. Questo è un problema vitale in Italia in questo momento, perché ovviamente nascendo meno bambini, voi sapete tutti che abbiamo una crisi demografica, ci sono molti più morti di nascite, allora ovviamente ci sono anche meno bambini che vanno alle elementari. C'è una competizione feroce adesso tra le scuole per prendere i bambini alle elementari. Cosa devono fare? Devono diventare attraenti, devono fare delle proposte formative che spingano i genitori a dire: ma magari quella scuola lì elementare è un po' più lontana, ma fanno l'inglese, fanno la ginnastica posturale, fanno qualcosa, un programma che interessi anche ai genitori per mandare lì questi figli. Però, allora, per fare questo, ovviamente, loro devono capire, gli insegnanti, per poter progettare un piano formativo che sia più attraente, che li porti ad avere più allievi, devono conoscere meglio.

meglio il territorio e conoscere meglio i desideri dei genitori, delle persone che abitano lì. Per cui diventa cruciale usare i profili di comunità di cui abbiamo appena parlato, cioè andare a fare interviste, focus group, nella zona di referenza della scuola e magari anche in altre zone, per capire meglio come progettare qualcosa di diverso che risolva questo problema del dirigente scolastico, cioè di avere il calo di iscrizioni. Allora, prima di tutto abbiamo cercato di capire chi era il concorrente maggiore di questa scuola ed era in un quartiere centrale benestante. L'istituto invece si trovava in una periferia frequentata principalmente da bambini di ceto sociale medio-basso e nomadi. Ora, questo è una cosa importantissima. L'Italia è un paese in parte che ha dei pregiudizi. Molti genitori magari non sono contenti che i loro figli vadano a scuola, una scuola di no, con dei nomadi. Altri sono più contenti se vanno in una scuola in cui magari fanno amicizie più altolocate, cioè si chiama, l'ambizione di tutti i genitori è che i loro figli abbiano una vita migliore della propria. E per cui se questo gruppo di persone ovviamente abitava tutto in una zona, come c'è scritto, di ceto sociale medio-basso, i bambini venivano tutti da genitori di classi, diciamo, no, se non poveri, però di certo non benestanti. Mentre invece l'altra scuola elementare era chiaramente una scuola per persone benestanti e nella zona centrale. Per cui questo scuoletta, diciamo, nella zona disagiata, doveva inventarsi ancora più programmi interessanti per poter avere i suoi allievi. E questo, in qualche modo, il bisogno aguzza l'ingegno, cioè il problema è veramente interessante perché noi abbiamo troppe differenze in Italia e la dispersione scolastica avviene anche perché non ci curiamo abbastanza delle scuole che sono nelle zone disagiate. E invece andrebbero mandati gli insegnanti migliori nelle scuole disagiate e più soldi per fare progetti innovativi e usare adesso con tutti diciamo, gli strumenti digitali che ci sono, avere veramente una scuola molto attrezzata per poter fare una educazione mista. Allora, cosa abbiamo fatto noi? Abbiamo, prima di tutto, aiutato la dirigenza a capire per queste cause di cui parlavo adesso, cioè le cause della credibilità della scuola, perché la scuola non aveva uno status, era rispetto all'altra, era svantaggiata. E abbiamo aiutato la scuola a progettare un intervento. L'intervento è stato prima di tutto un'analisi multidimensionale partecipata, cioè vedere come funzionava la scuola dentro. C'erano miglioramenti da fare già adesso lì, prima di andare in giro a chiedere altre persone che venissero? E ovviamente siamo riusciti con l'analisi organizzativa multidimensionale a far ragionare tutte le quattro componenti della scuola su quali erano i loro punti forza e i loro punti deboli e a lavorare per cambiare, dove era possibile, subito dei punti deboli che si potevano cambiare e fare dei progetti per cambiare gli altri punti deboli, ma anche e soprattutto capire quali erano i punti forza. Per cui abbiamo fatto un'analisi organizzativa multidimensionale partecipata con tutti gli esponenti di ogni parte della scuola e il check-up organizzativo di cui abbiamo già parlato altre volte e di cui parleremo sempre. Praticamente, che vuol dire esaminare la dimensione strategica, che questa sarebbe quella in cui loro adesso erano coinvolti, cioè la dimensione che guardando a cosa c'è sul territorio riesce a progettare, cioè riesce a dare obiettivi, come funziona, com'è la parte funzionale, come vanno gli insegnanti, come insegnano, come sono le materie, come sono, diciamo, l'apprendimento e poi qual è l'atmosfera psicodinamica di questa scuola, cioè la parte emotiva. La gente sta bene insieme, i ragazzi stanno bene insieme, che rapporti ci sono positivi o meno. Ricordate che abbiamo parlato anche di burnout, e per cui la parte più importante poi è la parte psicoambientale, cioè che rapporto c'è fra quello che desiderano gli studenti e quello che la scuola offre, quello che desiderano i docenti e

quello che la scuola ha bisogno di fare. E i dirigenti, tutti, tutti i componenti di questa scuola hanno nel loro lavoro, trovano soddisfazione, contentezza, crescita, empowerment o invece rabbie, gelosie, invidie, noia. E per cui questo è esattamente quello che abbiamo fatto. Inoltre, oltre al fatto dell'analisi negativa multidimensionale che vi ho appena descritto, abbiamo fatto l'analisi di comunità su due profili, perché qui ci interessavano due profili. Profilo demografico, di solito interessantemente, e profilo dei servizi. Perché? Perché volevamo sapere quanti bambini nascevano in media ogni anno in quella zona e quale zone limitrofe loro avrebbero potuto studiare, cercare di fare la loro propaganda, mandare il loro progetto. E per i servizi, quali altri servizi offrivano nella comunità in cui loro vivevano? Perché anche avere per esempio un servizio di pulmino, come poi uno di questi ha fatto, per portare i bambini in piscina, può essere molto utile per le famiglie che vorrebbero che i bambini pratichino sport. Per cui, per esempio, collegare la scuola a due o tre palestre che offrono diverse cose può essere un punto forza, un richiamo. Dice, ah, a scuola bambino può fare ginnastica correttiva, può fare piscina, può fare questo, può fare quello. Questo può veramente diventare un punto forza d'attrazione per una scuola che è meno prestigiosa dell'altra perché offre più servizi. Allora, cosa abbiamo trovato? C'era stato il calo di nascite, per cui i bambini sono meno. E praticamente mancava una rete di quello che parlavo adesso, cioè fra agenzie educative, associazioni e istituzioni, e anche non erano molto informate cosa formavano, cosa offrivano le altre scuole. Per cui hanno fatto tutto un lavoro di capire cosa offrivano le altre, ma soprattutto quello che dicevo io prima, hanno fatto rete con associazioni e istituzioni della loro zona che potevano offrire qualcosa ai bambini che loro avevano a scuola e, per esempio, con i pulmini accompagnarli a fare certe cose. Dunque, abbiamo fatto allora, dopo tutta questa analisi, la riunione generale con i dirigenti, con i psicopedagogisti, col personale ATA, per delineare gli obiettivi del progetto e la disponibilità a poterlo fare. Per cui, dopo la OM, abbiamo visto che praticamente c'era disponibilità di aule a livello strutturale, di biblioteca, mensi e spazi esterni, per cui la scuola aveva un buon territorio strutturale, una buona parte strutturale. Funzionale aveva continuità didattica, orizzontale, flessibilità di programmazione. Questo è molto importante perché poteva cambiare la sua progettazione in base ai, diciamo, alle esigenze dei ragazzi. La dimensione psicodinamica e psicoambientale c'era un forte orientamento al compito dei docenti e la disponibilità delle famiglie e del personale. Per quanto riguarda i rapporti, diciamo, negativi, c'era una parte degli insegnanti che erano rapporti conflittuali fra di loro e basso livello di fiducia e di stima. Questo accade spessissimo nelle scuole, come in tutte le zone di lavoro. Ci sono simpatie, antipatie, gelosie, invidie e spesso queste poi sfociano sui comportamenti funzionali, cioè sul prendere parte o non prendere parte a iniziative, cercare di votare contro iniziative con cui loro non sono d'accordo, eccetera. Qui è molto importante trovare un modo di diminuire queste conflittualità e trovare delle modalità per cui possono avere uno scopo che, essendo comune, rende meno forte queste conflittualità. Ed è esattamente quello che abbiamo fatto noi, lì qui, cercando di orientarli verso la capacità di fare questo collegamento rete col territorio che avrebbe reso la loro scuola più, diciamo, desiderabile e per loro sarebbe stato meglio vivere in una scuola di cui erano più orgogliosi. Abbiamo visto dai risultati e i progetti che c'era stata una scarsa differenziazione dei programmi formativi.
correva a fare progetti di formazione per gli insegnanti.

e progetti di adeguamento al POF per la programmazione didattica. E questo è quello che poi abbiamo fatto. Cioè, praticamente abbiamo creato dei corsi di formazione socioaffettiva per gli insegnanti e abbiamo creato dei gruppi per programmare una nuova didattica e aggiungere delle cose interessanti ai programmi formativi. Uno dei progetti più importanti è stato quello di migliorare i rapporti famiglia-insegnanti, perché molti dei conflitti erano dovuti anche al proprio degli insegnanti e dei familiari che non erano d'accordo sul modo di fare la scuola. Per cui, una volta che abbiamo reso questo conflitto un momento di cooperazione, integrando creativamente alcune idee che venivano dai familiari, alcune idee che venivano dagli insegnanti, far vedere cosa avevano in comune, come potevano essere messi insieme per ottenere una cosa che va bene a tutte e due, il problema si è risolto. Vorrei offrirvi alcuni spunti di riflessione. Quale dei due progetti ti è interessato di più? Perché? E infine vorrei riepilogare gli spunti di riflessione. Quali punti deboli caratterizzavano la scuola superiore che hai frequentato? Prova a ricordare, fra gli strumenti che abbiamo usato finora, che hai visto usare finora, quali potevano essere usati nella tua scuola per togliere questi o diminuire questi problemi e punti deboli? Quali erano gli aspetti dispositivi della tua scuola e come potevano essere rafforzati, cresciuti? Quali emozioni negative a volte ti impediscono di fare ciò che vorresti adesso nella tua vita? Quando è che ti deprimi? Quando è che ti arrabbi? Quando è che dici non vale la pena? Rifletti un attimo su questa parte di te stesso e vedere se puoi cambiare qualcosa della parte negativa. E soprattutto fai questo che è molto più divertente ed è importante. Quali emozioni positive ti danno la forza e il coraggio di tentare? Perché vedete, abbiamo tutti delle emozioni negative. Se ci facciamo soffocare dalle emozioni negative, le cose peggiorano per noi e per quelle che sono vicine a noi, perché noi tendiamo poi a far star male gli altri se stiamo male noi. Invece se ascoltiamo e coltiviamo la risata, la gioia, la speranza, le emozioni positive, che sono quelle che dice ce la faremo, ti danno la forza e il coraggio di tentare. E nella vita una delle cose più importanti sono proprio queste due: sentirsi la forza dentro di poter tentare a fare, migliorare e cambiare le cose che devono essere cambiate. Quale dei due progetti ti è interessato di più e perché? È anche una chiave interessante, perché un progetto era sulla dispersione scolastica, cioè era su un problema. L'altro era su fare rete per migliorare una scuola. Però, appunto, a voi cosa è interessato di più? Quello che risolveva un problema, e in parte anche ha migliorato la scuola, ovviamente, oppure direttamente quello che partiva già con l'idea di migliorare la scuola? E spero che questi interventi di psicologia di comunità nelle scuole vi abbiano interessato e che un giorno uno di voi ne farà uno o due molto belli. Grazie, la lezione è finita e vi lascio, spero, con buoni propositi e molta voglia di fare.

0: the adult illiterate population of Morocco on television. Thanks to its engagement in several international research projects, the International Telematic University Uninetuno is constantly evolving. On www.uninetunouniversity.net, knowledge and culture move without boundaries. The access to knowledge is democratized, and the doors of dialogue among European and the Arab world are now open. New professions are created, new knowledge arises, and new values are shared.
1: Socrate AI non è un robot, non copia, pensa. Nasce da Uninettuno e cresce con la sua cultura digitale e comunica con spirito critico.
2: Il mio nome è un omaggio a Socrate, il filosofo, che credeva nella ricerca critica della conoscenza e nella forza del dialogo. Come facevo un tempo con i miei discepoli nella Atene antica, ora sono qui per accompagnarvi nell'apprendimento, invitandovi a esplorare, riflettere e indagare. Non solo rispondo alle vostre domande, vi incoraggio a porne di nuove e a considerare sempre il valore del pensiero critico. Ogni risposta che vi fornisco trae origine dalle risorse del cyberspazio didattico ufficiale di Uninettuno. Integrato nella piattaforma dell'università, accedo a contenuti digitalizzati e verificati dal corpo docente per garantire che possiate apprendere in modo rigoroso e consapevole. Ad ogni risposta includo le fonti esatte, in modo che possiate verificare e approfondire, acquisendo una conoscenza che non è solo sicura, ma anche trasparente e affidabile. Non mi limito a darvi risposte, ma stimolo la vostra curiosità e la vostra riflessione. Come Socrate, credo che la vera conoscenza non possa essere semplicemente trasferita. È qualcosa che si scopre e si costruisce nel tempo, con pazienza e dedizione. Il mio scopo è quello di incoraggiarvi ad indagare e a trovare le vostre risposte, portandovi a riflettere attraverso un dialogo aperto e rispettoso. Così, ogni interazione non è solo una risposta, ma un punto di partenza per nuove domande, per un apprendimento che si sviluppa in profondità. Non impongo verità, né pretendo di essere una fonte assoluta. Sono qui per fornirvi gli strumenti di cui avete bisogno per comprendere, analizzare e costruire il vostro sapere. Le mie risposte non sono mai definitive, perché ogni argomento può essere esplorato ulteriormente e io sono qui per accompagnarvi in questo cammino. Il valore del sapere di non sapere è uno degli insegnamenti più preziosi che posso offrirvi. Accettare che la conoscenza è sempre un viaggio, una scoperta continua che arricchisce e apre la mente.
1: Uninettuno non segue l'innovazione, l'anticipa. Scegli il meglio. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
3: Nettuno, network per l'università ovunque, تقدم. برنامج محو الأمية لتعلم اللغة العربية. بتمويل من وزارة الشؤون الخارجية، الإدارة العامة للتعاون من أجل التنمية، إيطاليا. بالتعاون مع وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي قطاع محاربة الأمية والتعليم غير النظامي بالمملكة المغربية.

e sono le civiltà che sono anteriori, ovviamente, alla diffusione attraverso il messaggio civilizzatore di Atene e Roma, del messaggio del mondo classico

partire dalla fine degli anni 70, un impegno particolare nella mia carriera di architetto è stata la costruzione della Moschea di Roma, è certamente l'edificio più importante che io ho costruito ed è

questo che abbiamo visto adesso è il giroscopio lungo un asse. Possiamo avere a che fare con giroscopi lungo due o tre assi. Ad esempio, in questa animazione è possibile vedere come il giroscopio rimane.

Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere di Maria Amata Garito e Rashid Menaji è un corso di 150 ore di video lezioni per imparare a leggere e a scrivere la lingua araba. Dalilayo Awi, nello studio televisivo costruito come una casa marocchina, conduce l'allievo nella lingua araba, illustra l'alfabeto, le sue modalità di scrittura.

Il progetto Educa Italia, l'Italia che educa, ha come obiettivo quello di insegnare la lingua italiana ai migranti e di insegnare l'arabo ai figli dei

degli immigrati di seconda generazione. I corsi Educa Italia, l'Italia che educa, si svolgono sia in aula nei centri culturali Arci di Roma che a distanza per televisione e internet sulla piattaforma del Consorzio Nettuno.

Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Information and Communication Technologies Engineering della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

0: Ciao, sono Stefano Patron, ho 22 anni e sono un atleta della Nazionale Italiana di Ginnastica Artistica.
1: Mi chiamo Laura, ho 45 anni, gioco a pallavolo.
2: Sono Oreste Cavuto, e sono un giocatore di pallavolo, sono uno schiacciatore della Trentino Volley e della Nazionale Italiana di Pallavolo.
3: Sono Francesca Selva, sono un atleta professionista, per la precisione la mia disciplina è il ciclismo su pista.
0: Sono studente Uninettuno di Ingegneria Gestionale e Indirizzo Economico.
1: Mi sono iscritta psicologia.
3: Frequento la facoltà di scienze della comunicazione.
2: Con un 21 ho deciso di intraprendere un percorso di studi che è il corso di ingegneria civile. Ho scelto di studiare perché è una seconda via che mi do oltre alla carriera sportiva, perché sappiamo benissimo tutti che per quanto sia bella la nostra carriera, ma durerà poco.
1: Bisogna sempre pensare di avere un piano B, e il piano B può essere lo studio.
2: Una seconda strada, una seconda possibilità, una seconda opportunità che vada al di fuori dello sport.
0: Sono felice di aver scelto di studiare con Uninettuno perché mi sta dando la possibilità di conciliare al meglio sia la mia carriera agonistica sportiva, sia quella fondamentale dello studio e carriera universitaria.
2: Sicuramente la carriera universitaria va portata di pari passo con quella sportiva.
1: Ho scelto Uninettuno perché mi dà la possibilità di poter studiare quando voglio, quindi poter conciliare la mia vita di studente, di lavoratore, di giocatrice di pallavolo e farlo dovunque.
3: In questo modo io, nonostante gli orari strani a cui mi trovi sui libri e i luoghi svariati in cui io mi metto a studiare, ho sempre tutto il materiale didattico a mia disposizione.
2: Con queste modalità che ci mette a disposizione l'Uninettuno, e se riesca nei tempi liberi dove non ci si allena ad aprire il computer, un tablet o semplicemente lo smartphone per seguire una lezione, per prendere degli appunti e per preparare anche gli esami.
0: Quando avrò terminato il mio percorso triennale con Uninettuno, sono deciso a continuare anche con il percorso magistrale sempre in ingegneria gestionale, continuando sempre a studiare con Uninettuno perché mi sta dando la possibilità di perseguire la mia passione sportiva nella ginnastica artistica, ma anche di crearmi un futuro, solido e la possibilità di scegliere un giorno un lavoro che mi piaccia e che mi dia molte soddisfazioni. Il mio consiglio per tutti quei giovani atleti che si trovano ad un certo punto della loro carriera agonistica come ad un bivio tra la scelta universitaria e il proseguimento della loro carriera sportiva, io dico solo che anche grazie alla mia esperienza ho capito che se si vuole veramente raggiungere i propri obiettivi mettendoci tutta la passione che si ha e facendo numerosi sacrifici, è possibile perseguire entrambe le cose senza rinunciare ai propri sogni.

0: Al Telematic University Uninettuno. A model of excellence at global level. Log on to www.uninettunouniversity.net, the space where brilliant minds meet. Choose the best to build your future successfully. Enroll at Uninettuno University.
1: I laboratori di ricerca della Facoltà di Psicologia dell'Università Uninettuno, nei laboratori dell'Istituto per la Ricerca e l'Innovazione Biomedica del CNR di Messina, le nostre dottorande in mente e tecnologia della società digitale stanno rivoluzionando l'approccio ai disturbi dello spettro autistico e ai disturbi alimentari, integrando robotica, realtà virtuale e neuroscienze. La dottoressa Paola Chilà lavora con il simpatico QT Robot e sperimenta un nuovo protocollo di Perspective Talking, aiutando bambini con autismo a sviluppare empatia e attenzione visiva. Sta anche testando l'efficacia della realtà virtuale nel trattamento dei disturbi dell'alimentazione. La dottoressa Germana Doria esplora il complesso mondo della teoria della mente attraverso strumenti immersivi. Il suo obiettivo? Migliorare l'equilibrio statico e le capacità cognitive grazie alla realtà virtuale. La dottoressa Roberta Minutoli studia come i bambini con autismo possono apprendere in modo più efficace le abilità quotidiane attraverso il gioco, la tecnologia e il piccolo robot Nao.
2: Trasforma la teoria in competenza, l'idea in progetto, il talento in professione. Iscriviti all'Università Uninettuno e costruisci oggi il tuo futuro.
3: Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Green Economy e Gestione Sostenibile della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te, l'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenuti e benvenute in questa nuova lezione. Tratteremo come si trasforma l'e-commerce sui social media. Andiamo a vedere gli argomenti. Prima di tutto vedremo che cos'è il social commerce e il mercato del social commerce e in secondo argomento è quello del live stream, quindi l'evoluzione del social commerce grazie all'utilizzo del video. Andiamo a vedere il primo argomento, il social commerce. Che cos'è il social commerce? È la possibilità che un utente ha di acquistare prodotti e servizi attraverso i social media e allo stesso tempo quella di condividere con gli altri utenti la sua esperienza. Differenzia dalle strategie di social media marketing perché non porta al sito del brand, ma all'interno della piattaforma dove c'è un vero e proprio negozio virtuale. Quindi abbiamo visto nelle precedenti lezioni come l'evoluzione del social media nato come community, come condivisione di contenuti originali. Prodotti dagli utenti, dai brand, dalla combinazione di questi due, sia poi in alcuni casi, non tutti, ma scaturita anche nell'apertura, nello sviluppo della funzionalità di e-commerce all'interno di queste piattaforme. Esempio specifico è l'e-commerce all'interno di Facebook, all'interno di TikTok, eccetera, eccetera. Ecco, questo sviluppo nel momento in cui è diventato sempre di più nativo, che cosa significa? Che avviene appunto all'interno della stessa piattaforma, non viene rediretto un utente, un consumatore sul sito web dell'azienda, si chiama social commerce. L'e-commerce, breve parentesi, l'e-commerce ovviamente è il retail nel digitale, quindi si è sviluppato con la crescita, evoluzione di internet, dell'economia di internet. Grazie soprattutto poi non solo allo sviluppo dei siti web, ma anche della logistica, dei pagamenti, soprattutto anche dei pagamenti online, quindi tante componenti che hanno abilitato e successivamente rivoluzionato la modalità di acquisto, appunto da esclusivamente analogica a quella digitale. E quindi questo sviluppo dell'e-commerce normalmente ha avuto sede all'interno dei siti, delle app, dei brand, delle aziende, da un punto di vista proprio proprietario, sviluppato da loro stesse. Ecco, il social commerce invece, come abbiamo detto, va ad essere inserito all'interno di queste piattaforme social e nella fase iniziale è stato sviluppato sempre dentro, ma in un modo un po' allo stesso tempo disgiunto perché non inserito all'interno dell'esperienza più frequente all'interno dell'utilizzo normale della piattaforma, ma come dire, sezione a parte dove in qualche modo è come se si replicasse al uno a uno l'esperienza che si aveva nell'e-commerce. La differenza principale, l'evoluzione principale è legata a rendere, quindi in generale, prima di tutto a riuscire a sfruttare perché avviene, perché vuole sfruttare il tempo che abbiamo visto essere anche di più di 2 ore al giorno che in media viene speso dalle persone nel passato sui social media per una serie di diversi motivi, quindi entertainment, notizie, eccetera, eccetera. Non tendenzialmente per lo scopo dello shopping online, però di inserire questa componente per sfruttare appunto tutto questo tempo delle persone perché ovviamente ha un vantaggio non indifferente sia per la piattaforma sia per il brand che lo vuole
ovviamente sfruttare. Quindi dicevamo che all'inizio è stato un po' disgiunto, piano piano si è iniziato a integrare sempre di più appunto nativamente con l'utilizzo e la tipologia di anche contenuti veri e propri fruiti principalmente dagli utenti nella piattaforma. Si differenzia appunto dal social media marketing in senso anche più ampio, perché quel tipo di attività invece ha lo scopo di prendere le persone dalla piattaforma e portarle sul sito, che sia per necessità di acquisto, ma che sia invece per necessità informative, che sia, insomma, non ha solo lo scopo di portare su un e-commerce. E quindi invece il social media, il social commerce ha lo scopo di tenere le persone sulle piattaforme e farle, diciamo, mantenerle lì dove già sono. È nato grazie all'evoluzione del mercato, del comportamento di acquisto dei consumatori. Il consumatore passa da un ruolo passivo ad un ruolo attivo e, come dicevamo, viste le 2 ore in media passate al giorno dai consumatori sui social media e un totale di più di 4, quasi 6 miliardi di persone che li utilizzano. Quindi l'evoluzione del mercato è quella che menzionavamo, soprattutto legata al mondo dell'e-commerce. Il comportamento di acquisto dei consumatori è cambiato non solo nel, diciamo, dove essenzialmente è avvenuto, ma anche nel come in alcuni

modi. Prima di tutto, nel momento in cui l'esperienza di acquisto non poteva essere, diciamo, replicabile uno a uno, poi parleremo anche brevemente in una delle prossime lezioni del metaverso, quindi diciamo di modi di emulare, come dire, la realtà nel digitale, ma altrimenti l'esperienza normalmente di acquisto e-commerce è molto legata alla visualizzazione fotografica, video, diciamo, dei prodotti e diciamo, una serie di informazioni ovviamente di dettaglio rispetto al prodotto e prezzo, diciamo, se volessimo ridurla proprio all'osso e poi meccanismo di acquisto, quindi molto asciutta, molto semplice, molto lineare. Quello che è cambiato è che con l'impossibilità ovviamente dell'esperienza inteso come prova essenzialmente o visione, diciamo, o analogica del prodotto, è aumentata la quantità di comportamento che va ad acquistare un prodotto per poi eventualmente renderlo, perché anche grazie in particolare ad Amazon, e qui torniamo al discorso dell'e-commerce, la possibilità diciamo, di reso ovviamente è diventata molto più facile e facilitata. Quindi tutto questo per dire che il social commerce ha cambiato il comportamento degli utenti nel momento in cui si è stati portati a un acquisto più facile, più diciamo anche di impulso, se vogliamo, garantito dalla possibilità appunto della sostituzione, ritorno e quant'altro. Quindi questa è una componente senza dubbio importante del social commerce. Il consumatore passa da un ruolo passivo ad un ruolo attivo, significa che insieme a quello che avviene in generale come comportamento, quindi più attivo, più quasi prosumer, producer e consumer nel social media che abbiamo visto in vari modi, anche nel social commerce ha questo tipo di dimensione. Che cosa significa? Che nell'evoluzione del social commerce da, diciamo, e-commerce dentro il social media ha proprio una modalità diversa di acquisto più integrata, più fluida, di cui vedremo alcuni esempi fra poco. Ha iniziato ad avere anche in questo, anche nella parte di acquisto e un ruolo attivo il consumatore, che sia nel provare il prodotto con ad esempio anche la realtà aumentata, che sia nel condividere, che sia nel recensire, perché un esempio è quello di campagne dove per aumentare campagna di social commerce può puntare a utilizzare influencer o consumatori per provare il prodotto e quindi spingere all'interno della stessa, come dire, recensione l'acquisto del prodotto stesso. Il tempo, ne abbiamo parlato, quindi diciamo, sfrutta questa dinamica e anche sulla numerica, insomma, avendo quasi, diciamo, il 50% della popolazione che utilizza i social media tutti i giorni, per quanto ognuno in modo diverso, anche questo sappiamo essere legato a interessi diversi, comunque vede la necessità di sviluppare ed evolvere l'esperienza di acquisto anche all'interno del social media. In questo grafico vediamo qualche informazione su sicuramente uno dei key trend che abbiamo detto è che in generale i brand stanno switchando, stanno cambiando dall'e-commerce ad essere anche molto focalizzati sulla parte mobile, quindi anche l'acquisto all'interno di app, e questo anche per motivi di diciamo, possibilità di maggiori possibilità di fidelizzazione dei consumatori. Le app di social commerce offrono un'esperienza personalizzata, quindi abbiamo parlato dell'esperienza nativa, ma avendo visto quanta mole, ma anche quanti
quanta profondità nei

dati a disposizione nei social media, possiamo apprezzare che tutti questi dati possono andare ad informare e appunto personalizzare l'esperienza di questo acquisto molto di più di quanto lo potrebbero fare nel momento in cui il consumatore fosse diciamo su un e-commerce, perché non, diciamo, c'è questa disparità di quantità di informazioni. Ovviamente l'unica, se non neanche minore, diciamo, problematica di questo spostamento all'interno dell'e-commerce, all'interno del social media, è che come contro è quello che, diciamo, l'azienda ha un minore controllo in verità, di tante cose, dei dati, dell'esperienza. Quindi da una parte guadagna di quello che viene chiamato esperienza frictionless, quindi fluida, immediata, perché abbiamo anche visto che diciamo, i livelli di attenzione sono bassissimi, il livello di aspettativa, anche di velocità, per esempio, di caricamento di un contenuto è altissimo. Quindi una serie di come dire, comportamenti e abitudini che si sono sviluppate nel corso del tempo rendono questa esperienza frictionless molto cruciale, e quindi da una parte c'è un pro per l'azienda di avere questa possibilità, dal contro diciamo, tutta l'esperienza di acquisto avviene diciamo, in un sito d'altra parte, che poi si chiami Facebook o Instagram, poco importa. Quindi c'è un contro. E ovviamente un driver del mercato è il numero crescente degli utenti social media, questo ne abbiamo parlato, e come forecast c'è una proiezione che questo mercato nel 2021 raggiunga più di 165 miliardi di dollari, quindi capiamo che non è diciamo un mercato proprio molto piccolo. Il modello del social commerce promette tre benefici: brevità, velocità e semplicità. Questo abbiamo un po' parlato con l'esperienza frictionless, quindi vediamo che ad oggi il consumatore ha necessità di visitare più piattaforme, quindi è un'esperienza un po' frammentata e quindi di conseguenza dispersiva e complessa. Quello che cambia con il social commerce è che c'è un unico sistema, quindi diciamo un'unica esperienza all'interno del social media che garantisce coerenza e focus all'esperienza. In più, diciamo, da un punto di vista del funnel è meno dispersivo, perché richiede meno click. Quindi, se per fare un acquisto devo fare 3 click o 30, cosa succede? Che diciamo, durante quei 30 è probabile, è possibile che io perda diciamo, interesse o come dire, sia frustrato perché diciamo, sia un processo troppo lungo. Quindi più breve è il percorso, più è probabile che ci sia una conversione all'acquisto, che ovviamente è una metrica, un rapporto vitale, come abbiamo visto anche in altre occasioni. E l'ultimo è diciamo, quello che viene più collegato al discorso di esperienza, quindi un po' più soft, come dire, che skill, che un po' le racchiude tutte quelle di cui abbiamo parlato adesso, è il discorso di esperienza fluida, impulsiva, immediata. E quindi si passa da diciamo, quello che viene chiamato il flusso dello scroll, quindi della fruizione del contenuto, alla ricerca, all'acquisto, a quello che è uno scroll, un click, quindi si taglia e si comprime tutto il percorso. In Italia questa modalità di acquisto non è ancora attiva, si sta preparando il terreno. Diciamo che è attiva nel momento in cui è attiva per tutte le piattaforme, ma è meno, ha un'incidenza, come dire, meno alta rispetto ad altri mercati. Ovviamente tutto il social commerce è particolarmente, principalmente legato al mondo del mobile, dello smartphone, perché l'utilizzo anche delle piattaforme di social media stesse, anche se più applicabile al web in generale, dall'essere diciamo principalmente di usufruito da desktop, adesso è 70, almeno diciamo 70% invece usufruito da mobile. Quindi anche questa è una componente che deve essere considerata nel momento in cui si pensa a questa tipologia di esperienza.
vediamo che in Italia l'incidenza dello smartphone su

totale dell'e-commerce è del 55%, quindi ancora diciamo più bassa rispetto a quella di altri mercati. L'interesse dei consumatori è sicuramente significativo anche in Italia, ma questo perché l'utilizzo, come diciamo, di queste applicazioni di social media, che è assolutamente importante e rilevante anche per il mercato italiano, vede esporre una percentuale quasi del 50% di consumatori che diciamo, dichiara che acquisterebbe direttamente all'interno di un social network. Vediamo come questa percentuale sia interessante, più alta per TikTok e sia poi più o meno simile per tutti gli altri, con YouTube leggermente più bassa, ma questa differenza in particolare legata a TikTok, che abbiamo approfondito anche nella lezione dedicata, è senza dubbio legata alla demografica che, come abbiamo visto nella fase iniziale della piattaforma, è legata molto a una demografica della generazione Z, di una demografica molto giovane, che essenzialmente nasce più che nativa digitale e affronta, come dire, i primi passi nel mondo dello shopping proprio tramite il social commerce, mentre quello di cui abbiamo parlato prima è una transizione anche per alcune demografiche da un acquisto analogico, poi digitale e-commerce e poi all'interno del social. Questo tipo di passaggio viene completamente tagliato da questa demografica che entra direttamente nel social commerce come esperienza, e TikTok, essendo appunto molto spostata su una generazione più giovane, diciamo non è sorprendente che abbia questa maggiore propensione. Vediamo che al primo posto, come tipologia di beni, ci sia quella dell'abbigliamento, successivamente quella dei libri, e poi cosmetica, profumi, articoli, diciamo, elettrodomestici diciamo, di prima necessità. Quindi sicuramente la parte del fashion, che abbiamo visto anche in alcune piattaforme, è lì, è quello che guida, quindi il tipo di contenuto che viene condiviso, quindi per esempio su TikTok o Instagram viene condiviso molto questo tipo di bene, come dire, di prodotto, ovviamente rende la propensione all'acquisto maggiore. I vantaggi principali sono per il social commerce quello di avere un grande audience di riferimento, dell'esperienza frictionless, la raccolta dati dell'audience, la social proof e il customer feedback. Abbiamo parlato dell'audience di riferimento molto, quindi non mi ci soffermo. L'esperienza anche di shopping frictionless l'abbiamo trattata. Quella di raccolta dei dati dell'audience va un pochino specificata perché abbiamo detto che nel momento in cui avviene sul sito del social media il brand ha meno possibilità di raccolta dei dati. Ma nel momento in cui riesce ad attivare anche campagne pubblicitarie, comunque a sfruttare il più possibile questo tipo di e-commerce, ha comunque una possibilità di ottenere dati significativi. Quindi diciamo che è un de delicato equilibrio che comunque porta questo fattore ad essere complessivamente alla fine della fiera un vantaggio. La social proof invece è un fattore molto molto molto importante, perché porta il concetto di diciamo, recommendation o recensione o comunque validazione, ecco, per un prodotto o per un servizio completamente all'utenza che diciamo, l'ha acquistato, provato. Quindi un passaggio che è ulteriore rispetto anche alla recensione del prodotto, ma fa capire quanto è desiderato, quanto è acquistato, quindi diciamo sia in termini diciamo, di interesse, sia in termini pratici, quanto è acquistato, quante persone hanno diciamo, poi completato quel tipo di percorso di acquisto. Quindi è un fattore che essenzialmente
diciamo, dà la possibilità ai brand di

di dire questo prodotto è molto desiderato, è molto acquistato e quindi a sua volta genera diciamo, interesse e propensione all'acquisto. Quindi la possibilità del social commerce di giocare diciamo, un po' la partita in casa da un punto di vista di social media aggiunge questo fattore che sicuramente è molto vantaggioso. Quello del customer feedback è invece legato sempre appunto all'interazione in questo ecosistema, quello di poter avere in real time, nel momento in cui quel consumatore è sul social media, sta provando o acquistare, pensando di acquistare un prodotto, un feedback su, diciamo, se in modo diretto, quindi c'è un commento, diciamo, un input diretto dall'utente o in modo indiretto, nel momento in cui l'azienda propone un prodotto, vede che non ha, come dire, molto successo, molto riscontro e quindi ha un'informazione rispetto diciamo, al successo del prodotto. Il sales funnel del social commerce è abbastanza simile come concetto rispetto a quello che abbiamo analizzato essere il digital marketing funnel e quindi vede sempre una piramide, un imbuto, diciamo, come traduzione del termine, dove ci sono dei cosiddetti stadi, dove c'è sempre il top of the funnel, il middle e il bottom, che sono caratterizzati dalle fasi di awareness, le fasi di engagement, di purchase. In questa fase molto alta, per esempio, vediamo diciamo, le piattaforme stesse di social media che in qualche modo danno il primo, danno il là e quindi espongono, rendono visibili i prodotti. All'interno del middle del funnel iniziamo a vedere metriche come quella di engagement, i referral, il retargeting e anche le piattaforme di advertising, perché come abbiamo detto c'è la possibilità di capitalizzare l'e-commerce con lo strumento di advertising interno alla piattaforma. Infine, nella parte più bassa, e quindi quando c'è un acquisto, ci sono strumenti anche integrativi, come dire, che si possono utilizzare on top, quindi dell'attività di social commerce, che riescono a capitalizzare, diciamo, a enfatizzare ancora di più quest'ultimo step. Le principali piattaforme di social commerce sono senza dubbio prima di tutto Facebook, perché vediamo qui dal grafico che è la più utilizzata, seguita da Instagram, e dove il 71% degli utenti della piattaforma in media ogni mese compra qualcosa. Quindi in questo grafico vediamo appunto le diciamo percentuali di quali piattaforme vengono più utilizzate per il social commerce, quindi Facebook e Instagram molto, molto simili, anche perché lo vedremo fra poco, hanno degli strumenti simili anche nell'utilizzo. Successivamente YouTube, perché YouTube è molto, diciamo, infatti subito dopo c'è TikTok, perché è molto legato all'aspetto video che si presta molto diciamo, alla recensione, alla condivisione di un prodotto. E TikTok, in ascesa anche, nonostante, come dire, la percentuale di il totale di utenza non ancora o meglio all'interno di questo grafico, all'interno di questa rilevazione minore rispetto al come utenza totale rispetto alle altre e le altre successive sono abbastanza più basse perché non hanno in realtà sviluppato forti funzionalità che potessero abilitare questo tipo di comportamento. Gli esempi specifici che vi dicevo sono prima di tutto Facebook Shops, quindi qua vediamo come l'esperienza dell'utente sia sempre all'interno del social network e possa quindi poi aggiungere come dire, al carrello, avere tutte le informazioni, pagare e chiudere, diciamo, tutta l'esperienza all'interno della piattaforma. Allo stesso modo fa Instagram, anche perché sono fornite dalla stessa.

appunto casa madre, come abbiamo visto. Un elemento interessante è quello del, per esempio, che ci fa capire come è differente anche questo tipo di esperienza, è quello che all'interno delle foto ci sono. Qui c'è un'etichetta che dice di toccare per vedere quali sono i prodotti all'interno della foto, in modo tale che si possano vedere i prezzi, in modo tale che si possa arrivare alla pagina di prodotto di riferimento. C'è lo shop tab che appunto è la possibilità all'interno della pagina dell'azienda di aprire e di vedere più prodotti, quindi un catalogo. C'è la possibilità di fare annunci per ognuno di questi formati. E l'ultima cosa è che è possibile mandare dei direct message, quindi di fare advertising o social commerce proponendo dei prodotti direttamente nella messaggistica. TikTok ha un comportamento abbastanza simile, quindi vediamo che all'interno dei video ci sono gli shopping tag che quindi fanno capire che si può acquistare quel prodotto, lo shop tab, anche qua gli ads e anche qua i direct message. Quindi diciamo che quello che viene differenziato principalmente è legato alla piattaforma, non tanto al funzionamento. Brevemente, un elemento importante è l'integrazione con gli strumenti di terze parti, in primo modo con Shopify, in secondo modo con Magento e poi con altri. Cosa significa? Che nel momento in cui l'azienda, anche se l'esperienza avviene all'interno del social media, ha diciamo, bisogno o diciamo, per alcune fasi o per collezionare i dati, di estrarre quelle informazioni, ovviamente ha bisogno di un'integrazione con un sistema terzo. E questi Shopify e Magento sono due esempi dei principali come dire, e-commerce, diciamo anche out of the box, quindi che, non, diciamo, che possono essere comprati dai brand per mettere su un e-commerce in modo rapido ed efficace. E quindi ecco, il collegamento comunque esiste, è possibile, non è diciamo completamente una bolla e può essere utile appunto per questo tipo di scambio di dati. Vi lascio uno spunto di riflessione. In che modo è differente il social commerce dal social media marketing? E passiamo al prossimo argomento. Il live stream. Che cos'è il live stream? Live stream è la condivisione live di eventi, giochi, notizie, quindi qualunque attività si vuole condividere però su live. Il 63% delle persone dell'età 18-34 guardano contenuto live regolarmente e il contenuto ottiene il 27% di minuti in più di visualizzazione del contenuto on demand. I brand prevedono investire più di 100 miliardi di dollari in video nel 2023. Quindi abbiamo detto che, perché trattiamo questo argomento? Perché dall'e-commerce, il social commerce non necessariamente la destinazione finale, il live stream, ma grazie diciamo, all'utilizzo e alla predilezione del formato del video, come vediamo, perché diciamo 63% diciamo di questa fascia di età 18-34, comunque che abbiamo visto essere molto predisposta all'acquisto online, eccetera, eccetera, guardando il video, quindi ovviamente nasce da lì la volontà da parte di social media aziende di capitalizzare questo trend e quindi di sfruttarlo per anche le vendite. Infatti il fatto che ottenga il 27% di visualizzazione più del contenuto on demand è un altro dato interessante. On demand, ovviamente, con l'avvento dello streaming diciamo è diventata negli anni 10-20 diciamo, un utilizzo principale dei contenuti video per tutta la parte entertainment però si è appunto sviluppato anche per la parte live nel momento. Anche qui, come spiace diciamo ripetere, però come tante le altre cose, abilitato dalla
diciamo, avanzamento.

tecnologico, la banda larga, eccetera, eccetera, perché il live stream, aperta e chiusa parentesi, ovviamente si tratta di contenuto video, ma contenuto video real time, e quindi là, da un punto di vista della tecnologia, la necessità di diciamo, riuscire a rispondere, diciamo, a tutti gli utenti che vogliono visualizzare quel video in tempo reale ha un costo, come dire, di caricamento comunque di tecnologico molto, molto più alto. Quindi, e l'ultima cosa, l'investimento sul video ci fa appunto, è solo un altro data point che ci racconta quanto sia importante il video come strumento in generale, ma per i social media e quindi per il live stream. Da punto di vista di mercato, vediamo che la stima di crescita a partire da diciamo, il 2025 per arrivare al 2028 è estremamente importante, quindi stimata 125 miliardi di dollari nel 2025 per arrivare a 223 nel 2028. Quindi di nuovo anche qui si prospetta questo tipo di crescita legato al comportamento degli utenti e all'avanzamento della tecnologia. È uno strumento di marketing molto potente, senza dubbio, e facilita interazione e real-time feedback con gli utenti. Può essere anche contenuto riutilizzato. Perché è uno strumento di marketing potente? Perché diciamo, prima di tutto, perché abbiamo visto quanto viene preferito e quanto diciamo, accompagna l'evoluzione anche delle piattaforme di social media e facilita l'interazione real-time feedback perché nel momento in cui c'è l'evento live stream, la componente che appunto abilita il social media è quella del feedback, della conversazione fra utenti che stanno vedendo la stessa cosa, quindi rende l'esperienza immersiva e coinvolgente e interattiva per definizione rispetto a quella che può essere la fruizione di un video on demand, quindi c'è questa componente real time importante. E può essere contenuto riutilizzato perché nonostante avvenga live, poi la registrazione ovviamente è a disposizione dell'azienda che effettua questa diretta, diciamo, e quindi può essere a parte riutilizzato perché si può ovviamente utilizzare come on demand, ma anche riutilizzato nel senso tagliato e preso per alcune, diciamo, pezzi, diciamo, che sono magari utili per delle campagne di advertising e via dicendo. In questo grafico vediamo anche che è meno costoso del video di prodotto. Che cosa significa? Che la percentuale di utenti internet che guardano i live stream degli influencer sono molto propensi a comprare da questi influencer in tutte le countries, in tutti i mercati che vediamo qui, e vediamo una distinzione fra il blu chiaro dove guardano, quindi quanto guardano questo tipo di live stream e quanto sono propensi ad acquistare. Sembra, diciamo, esserci una propensione a guardare, quindi a usufruire di questo tipo di contenuto in particolare in India, Cina e Brasile, tendenzialmente perché anche a livello di applicazioni si sono sviluppate anche prima, in particolare nel mercato asiatico e ancora in percentuale minore per esempio negli Stati Uniti, ma la propensione, come vediamo, è estremamente alta. Questo principalmente perché il live stream in realtà avviene, può avvenire da parte dell'azienda, ci sono tante che lo fanno, ma può avvenire anche dall'influencer stesso, quindi questo torna al discorso della creator economy e quindi la possibilità di come dire, vendere, monetizzare i propri prodotti anche non da delle aziende stesse. I rischi che esistono sono quelli sulla qualità dello streaming perché lo dicevamo, essendo molto intensa, come dire, da un punto di vista di richiesta di banda, quindi di connessione, se diciamo, perde la qualità del live streaming, viene meno l'esperienza e quindi la propensità conseguente all'acquisto.
Una delle industrie principali che ne usufruisce è quella del gaming.

Qui vediamo che una delle piattaforme nate anche proprio per questo scopo, prima ancora che per il live stream, diciamo per l'acquisto, ma per il live stream, per la, diciamo, condivisione di un'esperienza, è Twitch, che è nata esclusivamente per la condivisione live dell'esperienza di gioco degli utenti che appunto nell'usare nell'utilizzo del videogame volevano far registrare queste dirette. E quindi vediamo come sia predominante per questo tipo di piattaforma diciamo il numero di ore, ecco, usufruite nel questo è solo in un mese del 2020. Dalla piattaforma, vediamo che ce ne sono alcune poi più specifiche, poi una senza dubbio abbastanza grande che abbiamo trattato in un'altra lezione è quella di YouTube, che anch'essa, oltre a essere sul video diciamo on demand, si sta evolvendo su questo fronte. Il live streaming nel 2022 vede più del 25% della popolazione USA, degli Stati Uniti, che utilizzerà la realtà aumentata, augmented reality e realtà virtuale, virtual reality, ed è il social media è un vero driver di questo trend. Qui vediamo un grafico che dimostra, se diciamo nel rosso la realtà aumentata e in nero quella virtuale, con un numero di utenti in milioni che diciamo si attesta su un centinaio per la realtà aumentata e una settantina di milioni per quella virtuale. Quindi numeri tutto sommato in qualche modo contenuti se vogliamo, ma neanche troppo, perché parlando solo degli Stati Uniti si parla di quasi il 50% della popolazione. Ovviamente nota a margine, ma la facilità, la realtà aumentata è, diciamo, necessita di strumenti molto più, diciamo, in verità dello smartphone stesso, quindi qualcosa di cui ha a disposizione molta parte della popolazione, mentre la realtà virtuale necessita di tecnologia e strumenti molto più sofisticati, ingombranti e costosi, e quindi questa è sicuramente la motivazione della differenza. I brand possono utilizzare anche i social media con la realtà aumentata per aiutare i consumatori a capire quali prodotti vogliono acquistare e sostituire la prova in negozio. Vediamo qui un esempio per l'utilizzo sul beauty, su questo è l'esempio di una vendita di una marca di rossetti che, oltre appunto all'aspetto, come dire, di social commerce, dà la possibilità, tramite la telecamera dello smartphone, di provare quel prodotto specifico nella foto che sta facendo l'utente in quel momento. Quindi difficile che ovviamente possa essere una sostituzione a uno a uno, ma ovviamente il tentativo è questo. La possibilità di vedere il prodotto in azione nel mondo reale, che è un po' quello che abbiamo appena detto, sia come prova su di se stessi, ma anche qui in senso più ampio nel mondo reale, nel senso in un'esperienza, che sia appunto un video, una foto, ma applicato, utilizzato, quindi non solo il prodotto sulla vetrina, ma il social commerce e in generale i social media abilitano questa, come dire, possibilità di vedere su strada, come si suol dire, quello che si sta pensando di acquistare, in modo tale che si possa capire in modo più pratico come viene utilizzato, da chi e via dicendo. Vi lascio uno spunto di riflessione. Quali sono i principali limiti del live stream? E vediamo un riepilogo degli spunti di riflessione. In che modo è diverso il social commerce dal social media marketing? E quali sono i principali limiti del live stream? La lezione è finita, vi ringrazio dell'attenzione. Per qualsiasi approfondimento potete visitare le pagine specifiche del corso sul sito web dell'Ateneo. Grazie.

Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in gestione digitale dei processi edilizi della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti. In questa nuova video lezione del corso parleremo di diagrammi polari e affronteremo due casi di studio. Gli argomenti che saranno affrontati sono un esempio di diagramma polare, il caso di studio dell'oscillatore come esempio di sistema meccanico e il caso di studio del Google Page Rank come esempio di sistema a tempo discreto. Esempio di diagramma polare. Tracciamo un diagramma polare a partire da una funzione di trasferimento e vediamo quali sono le caratteristiche del diagramma polare al variare delle pulsazioni da meno infinito a più infinito. Partiamo dal tracciamento dei diagrammi di Bode di una funzione di trasferimento di esempio, w di s uguale a 10 su 1 più s. Attraverso strumenti di calcolo come MATLAB o Python in un ambiente come Colab è possibile tracciare il diagramma del modulo, che ha un andamento costante, fino a che non interviene la rottura introdotta dal polo e che avviene poi con un comportamento di discesa di meno 20 dB per decade, e invece il comportamento della fase è analogamente un comportamento di discesa di meno 90 gradi. A questo punto il tracciamento del diagramma polare avviene con un andamento qualitativo che segue direttamente l'andamento qualitativo dei diagrammi di Bode appena visti. Vediamo quindi il tracciamento del diagramma polare per la medesima funzione di trasferimento che parte da un valore pari a 10 sull'asse reale in corrispondenza della pulsazione nulla e poi da qui si diparte la descrizione di un arco che arriva in corrispondenza della pulsazione pari a più infinito a meno 90 gradi in zero. Questo che abbiamo appena visto è il diagramma polare per le pulsazioni positive, da 0 più a più infinito,

Vediamo ora sul tablet come si costruisce il diagramma polare per le pulsazioni negative. Tracciamo il piano complesso sull'asse delle ascisse. Abbiamo la parte reale, sull'asse delle ordinate abbiamo la parte immaginaria. Abbiamo visto che si parte da 10 per omega uguale a 0 più e si arriva in 0 per omega uguale a più infinito. Quindi il diagramma che abbiamo tracciato ha una forma di questo tipo. Il diagramma polare per le pulsazioni negative avrà un andamento che è dato dalla figura esattamente speculare rispetto all'asse reale. Quindi avrà una forma di questo tipo che da omega uguale a meno infinito parte e nel verso delle pulsazioni crescenti indicate dalla freccia torna a 10 in omega uguale a 0 da sinistra. Abbiamo dunque tracciato il diagramma polare per la funzione di trasferimento di esempio presa in considerazione. Come spunto di riflessione, sapreste ora tracciare i diagrammi polari per i seguenti sistemi: W1 di S uguale a 10 su 1 più S per 1 più 2S e W2 di S uguale a meno S-2 su S più 2 per S quadro più 1, utilizzando un processo analogo a quello che abbiamo appena visto, quindi partendo prima dai diagrammi di Bode, poi il diagramma polare per le omega positive e poi tracciando la figura speculare rispetto all'asse reale per le omega negative. L'oscillatore come esempio di sistema meccanico. In questo nuovo argomento affrontiamo il dispositivo dell'oscillatore, che è un dispositivo che, quando convenientemente eccitato, è tale che insorgono oscillazioni meccaniche, nel caso dell'oscillatore meccanico, oppure si destano delle correnti elettriche oscillanti. Ci concentriamo sul caso dell'oscillatore meccanico, che può essere rettilineo, qualora una massa appesa tramite una molla o a un punto fisso oscilla in su e in giù intorno a una posizione di quiete, se tirata o spinta verticalmente, oppure un oscillatore meccanico curvilineo, quale può essere il pendolo. Vediamo un generico esempio di oscillatore meccanico. La prima cosa alla quale pensiamo quando affrontiamo l'argomento dell'oscillatore meccanico è il calcolo della sua energia, che si può misurare come la somma dell'energia cinetica e dell'energia potenziale. L'energia cinetica è direttamente proporzionale al quadrato della velocità della massa. L'energia potenziale invece è direttamente proporzionato al quadrato della posizione della massa stessa. L'oscillatore armonico semplice ha un'equazione che è rappresentata da una sinusoide, x di t uguale ad A per il seno di omega 0 t più φ, dove A è l'ampiezza della sinusoide, omega 0 è la pulsazione e φ è la fase. Il moto dell'oscillatore avviene sulla curva di energia potenziale, che è rappresentata da questa curva in figura, con un andamento 1/2 k per x quadro. Ma vediamo che l'energia, pur al variare dell'energia potenziale e dell'energia cinetica, l'energia complessiva rappresentata dalla variabile E generalmente rimane costante in un oscillatore armonico semplice. Se calcoliamo la somma dell'energia cinetica e dell'energia potenziale e ne calcoliamo la derivata temporale, possiamo verificare come tale energia si conserva. Infatti, il sistema in esame è un sistema conservativo. La derivata temporale sarà m per x punto per x doppio punto più kx per x punto, che si può riscrivere come x punto per mx doppio punto più kx, e tale somma è uguale a 0.

Affrontiamo ora una piccola variante rispetto a quanto visto fino adesso, che è quella dell'oscillatore smorzato. Per l'oscillatore smorzato vale esattamente ciò che è stato detto in precedenza, salvo il fatto che l'energia, a differenza dell'oscillatore armonico semplice, non si conserva. Per cui la derivata temporale dell'energia complessiva, intesa come somma dell'energia cinetica e dell'energia potenziale, non è più pari a zero. Se calcoliamo la derivata temporale dell'energia e ripetiamo i calcoli fatti in precedenza, ma consideriamo il caso dell'oscillatore smorzato, otterremo che tale derivata è uguale a meno a per x punto al quadrato, quindi la dissipazione, o meglio la velocità di dissipazione dell'energia, è proporzionale al quadrato della velocità della massa. Anche in questo caso si hanno continue conversioni tra energia cinetica ed energia potenziale, ma ad ogni oscillazione parte dell'energia viene dissipata. Così il punto di inversione, ovvero il punto in corrispondenza del quale si inverte il moto, viene a trovarsi ad ogni periodo sempre più vicino all'origine. Quindi la differenza tra l'oscillatore armonico semplice e l'oscillatore armonico smorzato è che nel primo caso il punto di inversione è sempre alla stessa distanza dall'origine. Invece, nel caso dell'oscillatore armonico smorzato, il punto di inversione è sempre più vicino all'origine per effetto della dissipazione dell'energia. L'oscillatore smorzato forzato è l'ultimo caso che consideriamo all'interno di questo argomento. Assumiamo la presenza di una molla che trattiene la massa rappresentata dalla costante elastica K e assumiamo la presenza di uno smorzatore caratterizzato da un coefficiente di smorzamento A e una forza F che tira la massa lontano dal vincolo, per cui l'equazione del moto diventa m per x doppio punto più ax punto più k per x uguale a f di t, dove il secondo e il terzo termine rappresentano rispettivamente lo smorzatore e il contributo elastico della molla. Introducendo la pulsazione naturale omega 0 e il coefficiente di attrito alfa, l'equazione assume la sua forma definitiva, x doppio punto più 2 alfa per x punto più omega 0 quadro per x uguale a f su m. Quindi quella che abbiamo appena visto è l'equazione dell'oscillatore smorzato forzato. Esaminiamo ora la risposta in frequenza dell'oscillatore smorzato forzato. Per fare ciò ci interessa calcolare l'integrale particolare dell'equazione differenziale appena vista in corrispondenza di ingressi armonici. Imponiamo dunque un forzamento armonico, F tilde uguale a F0 per E alla j omega t, nella forma complessa. E per effetto di questo forzamento verifichiamo ora che la soluzione dell'equazione differenziale si può scrivere nella forma x tilde di t uguale ad a tilde per e alla j omega t, dove a tilde assume questa forma, f0 su m diviso omega 0 quadro meno omega quadro più j per 2 alfa omega. Quindi è nostro interesse ora calcolare l'integrale particolare in corrispondenza al forzamento F0 per E alla j omega t. Applicando il forzamento F tilde, poiché il modello considerato è un modello lineare, la soluzione dell'equazione differenziale sarà del tipo x tilde uguale ad a tilde per E alla j omega t. Andando ora a sostituire x tilde di t nell'equazione di partenza, si ha la seguente espressione, dalla quale è dunque possibile ricavare l'espressione per a tilde che abbiamo visto poco fa. Calcoliamo ora

la trasformata di Laplace a partire dall'equazione dell'oscillatore smorzato forzato, che ricordiamo essere x doppio punto più 2 alfa x punto più omega 0 quadro x uguale a f su m. Il calcolo della trasformata di Laplace dà luogo a questa espressione in cui abbiamo s quadro per x più 2 alfa s per x più omega 0 quadro x uguale a la trasformata di Laplace della forza sulla massa. Da qui, dividendo la x di s, quindi la misura della posizione della massa per la forza di ingresso, si ottiene la funzione di trasferimento ingresso-uscita del sistema, che si può scrivere quindi in questa forma, 1 su m sul polinomio s quadro più 2 alfa s più omega 0 quadro. Da qui, effettuando la sostituzione s uguale a j omega, si ricava la risposta in frequenza. W di j omega è 1 su m su omega 0 quadro meno omega quadro più 2 alfa j omega. Quindi abbiamo visto, a partire dall'equazione dell'oscillatore smorzato forzato, il calcolo della sua trasformata di Laplace per arrivare alla funzione di trasferimento e da qui ricavare l'espressione della risposta in frequenza che ci consente di esaminare il comportamento in frequenza di questo sistema. Il significato della risposta in frequenza è il seguente. Essa rappresenta il coefficiente complesso a tilde su f0 della proporzionalità tra l'ingresso del sistema e l'uscita del sistema, vale a dire la posizione della massa, in corrispondenza di un ingresso di tipo armonico, che abbiamo detto avere la forma f tilde uguale f0 per e alla j omega t. L'ampiezza della risposta sarà rappresentata dalla seguente formula e possiamo qui vedere in figura il comportamento del modulo del diagramma di Bode, in cui si ha un andamento costante fino a che non interviene un fenomeno di risonanza in corrispondenza della cosiddetta pulsazione di risonanza omega 0. Esaminiamo adesso il comportamento del diagramma di Bode del modulo al variare della pulsazione. Per pulsazioni molto piccole, quindi molto più piccole della pulsazione di risonanza, l'ampiezza della risposta sarà pari a f0 su m per omega 0 quadro, che abbiamo definito come xs, e questa variabile xs definisce il comportamento statico del sistema, quindi per pulsazioni molto piccole. Per pulsazioni invece pari alla pulsazione di risonanza, l'ampiezza della risposta diventa uguale alla costante f0 su m 2 alfa omega 0 quadro, vale a dire pari a xs per q, dove questo q è un fattore di merito. Pertanto si verifica un'amplificazione dell'ampiezza statica, in corrispondenza della pulsazione di risonanza, di un valore costante q che è pari a 1 su 2 alfa. Infine, per pulsazioni molto grandi, quindi molto più grandi della pulsazione di risonanza, l'ampiezza della risposta tende a zero. Si entra nel regime della massa e predominano gli effetti inerziali. Questo è esattamente quanto potevamo vedere poco fa nel diagramma di Bode del modulo e quindi per concludere abbiamo un comportamento statico costante per pulsazioni piccole, un comportamento della risposta che tende a zero per pulsazioni molto più alte della pulsazione di risonanza e in corrispondenza della pulsazione di risonanza l'amplificazione dovuta al fattore di merito Q. Invece, il comportamento del diagramma di Bode della fase è visualizzato nella presente figura e evidenzia uno sfasamento tra la forzante e lo spostamento, che è esattamente pari a meno l'arco tangente di 2 alfa omega su omega 0 quadro meno omega quadro. Vediamo ora

come varia il comportamento della fase al variare dei possibili valori della pulsazione. Per pulsazioni molto più piccole della pulsazione di risonanza, l'andamento della fase tenderà a zero. Siamo quindi in un regime di comportamento statico. Per una pulsazione pari alla pulsazione di risonanza, la fase sarà uguale a meno pi greco mezzi. Quindi alla risonanza si dice che forzante e spostamento della massa sono esattamente in quadratura. Infine, per pulsazioni molto più grandi della pulsazione di risonanza, l'andamento della fase tenderà a meno pi greco. Quindi siamo di nuovo, come già visto nel diagramma di Bode del modulo, nel regime della massa, laddove predominano gli effetti inerziali. Quindi in quest'ultimo caso forzamento e spostamento sono in opposizione di fase. Quindi abbiamo concluso lo studio del comportamento in frequenza dell'oscillatore smorzato-forzato, verificando l'andamento della fase al variare delle pulsazioni, a partire da un comportamento statico per pulsazioni molto piccole, passando per una perfetta quadratura in corrispondenza della pulsazione di risonanza e arrivando a un'opposizione di fase in corrispondenza di pulsazioni molto alte. Si lascia quindi uno spunto di riflessione. Sapreste ricavare la rappresentazione nello spazio di stato per il caso di studio dell'oscillatore? È interessante poter ricavare la rappresentazione nello spazio di stato dell'oscillatore armonico, dell'oscillatore smorzato e infine dell'oscillatore smorzato forzato che abbiamo visto come ultimo esempio. Affrontiamo ora l'argomento del Google PageRank come esempio di sistema a tempo discreto. Google utilizza uno specifico algoritmo chiamato PageRank per l'ordinamento delle pagine che noi cerchiamo attraverso il motore di ricerca. Ogni qualvolta facciamo una ricerca, ci vengono restituite determinate pagine in un certo ordine. Vediamo come funziona l'algoritmo che ordina le pagine che stiamo cercando. L'algoritmo PageRank decide l'ordine in cui presentare all'utente l'elenco dei riferimenti alle pagine trovate dal motore di ricerca. È importante definire in che momento si passa da un indice temporale a un altro. Quindi l'indice temporale con il quale passiamo dal tempo 0 al tempo 1 e al tempo 2 è la scelta di uno dei link contenuti nella pagina visitata corrente e coincide con il click che l'utente fa su un link della pagina che decide di visualizzare. Perciò il passaggio dal tempo 0 al tempo 1 al tempo 2 stabiliamo che coincide con il click che noi facciamo per spostarci da una pagina a un'altra. Questa è un'importante ipotesi che facciamo per poter impostare la modellistica dell'algoritmo PageRank. Se la iesima pagina ha n link ad altre pagine, allora la probabilità che l'utente si sposti dalla pagina i alla pagina j sarà data dalla seguente formula. Probabilità di spostarsi da i a j è uguale a 1 su n con i, dove n con i è il numero di link che la pagina iesima ha ad altre pagine, se esiste un link dalla pagina i alla pagina j. Invece la probabilità di passare dalla pagina i alla pagina j vale 0 qualora non sia presente alcun link da i a j. Quindi abbiamo definito ora la probabilità con cui l'utente si muova da una generica pagina i a una generica pagina j. Arriviamo dunque al modello del Google PageRank. Indicando con x con i di k la probabilità che dopo il click k l'utente si trovi sulla pagina i, possiamo rappresentare il Google PageRank come un sistema dato dalla seguente

equazione x di k più 1 uguale ad a per x di k, un sistema a tempo discreto, in cui gli elementi della matrice dinamica A saranno AJI, dove il, se I è diverso da J, l'elemento AJI vale la probabilità che l'utente si sposti dalla pagina I alla pagina J, altrimenti AII, quindi nel caso I uguale a J, è pari a 0. Abbiamo quindi costruito il modello di un sistema a tempo discreto che rappresenta l'algoritmo PageRank di ordinamento delle pagine ricercate attraverso il motore di ricerca Google. In particolare, la probabilità x con i di k sul lungo periodo, vale a dire il valore per k che tende all'infinito dello stato del sistema, rappresenta il cosiddetto indicatore PageRank della generica pagina I. Infatti, valori elevati di x di k indicano un'alta probabilità che l'utente avrà di visitare la pagina iesima. Formuliamo quindi ora una serie di quesiti a partire da una topologia di esempio che scegliamo come possibile navigazione tra quattro pagine. Abbiamo la pagina 1, dalla quale è possibile muoversi alla pagina 2 e alla pagina 4. Abbiamo poi una pagina 2 dalla quale è possibile muoversi solo alla pagina 3. Abbiamo una pagina 3 dalla quale è possibile muoversi solo alla pagina 1 e una pagina 4, infine, dalla quale è possibile muoversi solo alle pagine 2 e 3. Queste rappresentate sono generiche pagine web che contengono link alle sole pagine indicate. Rispetto a questa sequenza di possibili eventi, ci poniamo ora i seguenti quesiti. Scriviamo il modello matematico del sistema. Valutiamo la stabilità del sistema. Calcoliamo il ranking delle pagine della rete. Quindi, a partire da una topologia scelta che rappresenteremo attraverso un grafo, ci poniamo ora l'obiettivo di calcolare il ranking secondo l'algoritmo PageRank delle pagine rappresentate dalla suddetta topologia. Scriviamo ora il modello del sistema. La rete si può rappresentare, come anticipato, per mezzo di un grafo in cui i nodi sono le pagine P1, P2, P3 e P4 e gli archi sono i link uscenti dalle pagine. Il peso che noi attribuiamo a ciascun arco è la cosiddetta probabilità di transizione dalla pagina iesima alla pagina jiesima. Infatti, data la sequenza di pagine scelta, noi abbiamo la medesima probabilità di muoverci dalla pagina P1 alla pagina P2 e dalla pagina P1 alla pagina P4, per cui entrambi gli archi, da P1 a P2 e da P1 a P4, saranno pesati con un peso pari a un mezzo. Abbiamo dunque definito un grafo con il quale rappresentiamo la topologia che c'è dietro l'algoritmo PageRank che stiamo impostando e la relativa modellistica che arriveremo ora a definire. La matrice dinamica del sistema risultante si può quindi scrivere come la sequenza dei pesi attribuiti ai diversi archi secondo la modellistica definita in partenza. Quindi, laddove ci si muove tra due possibili pagine, ci sarà un peso pari a un mezzo, laddove invece la pagina alla quale posso arrivare è una sola, ci sarà un peso esattamente pari a 1. Valutiamo ora la stabilità di questo sistema del quale abbiamo dato una rappresentazione nello spazio di stato, x di k più 1 uguale ad a per x di k, e una rappresentazione a tempo discreto. Per studiare la stabilità dobbiamo identificare il polinomio caratteristico. Il polinomio caratteristico si calcola come il determinante di lambda i meno a, che si può scrivere
attraverso i calcoli riportati.

portati in sostanza nella formula che abbiamo nell'ultima riga, cioè come lambda meno 1 per lambda cubo più lambda quadro più lambda più un quarto. Quindi la stabilità del sistema dipende dalla collocazione delle radici di questo polinomio caratteristico che abbiamo appena calcolato. Dalla fattorizzazione ottenuta si verifica che un autovalore, in particolare il primo, si colloca esattamente sulla circonferenza di raggio unitario. Per cui deduciamo già da questa informazione che il sistema non è asintoticamente stabile. Abbiamo calcolato un polinomio caratteristico, abbiamo verificato subito che un autovalore è sulla circonferenza di raggio unitario, pertanto questo ci esclude immediatamente la stabilità asintotica. Possiamo dire che il sistema non è asintoticamente stabile. Per trarre ulteriori conclusioni, dobbiamo andare a studiare la collocazione nel piano complesso delle radici del polinomio che moltiplica lambda meno 1. Per verificare che il sistema non sia instabile, analizziamo il polinomio lambda cubo più lambda quadro più lambda più un quarto. Per fare questa verifica possiamo applicare il criterio di Jury che fornisce le condizioni necessarie e sufficienti affinché le radici del polinomio siano tutte a modulo strettamente minore di 1. Il criterio di Jury consiste nello scrivere il polinomio caratteristico del quale vogliamo studiare la collocazione delle radici in una opportuna forma chiamata tabella di Jury. Il polinomio caratteristico generico si può esprimere in questa forma: a0 per lambda alla n più a1 per lambda alla n meno 1 più a n meno 1 lambda più un eventuale termine noto a con n. Vediamo ora come si costruisce la tabella di Jury. La tabella di Jury ha questa forma, una forma molto articolata che consiste nel calcolo di una serie di coefficienti da H1 a LV-1 a partire dai coefficienti del polinomio caratteristico che sono noti a priori e riportati nella prima riga. Esiste un'opportuna formula, questa che sto evidenziando, che consente di calcolare tutti i coefficienti della tabella. È importante sapere che se il coefficiente H1 è uguale a 0, la tabella non è ben definita e quindi non è possibile procedere. Vediamo ora come applicare questo criterio che abbiamo visto in forma generica al caso di studio in esame. La tabella diviene la seguente: a0, a1, a2, a3, termini noti e coefficienti del polinomio caratteristico, e poi abbiamo gli altri coefficienti da calcolare. Sappiamo già che a0 vale 1, che a1 vale 1, a2 vale 1 e a3 vale 4. Effettuiamo ora il calcolo degli altri coefficienti attraverso le formule che abbiamo appena visto. La tabella è ben definita, perché il coefficiente H1 è diverso da 0, pertanto gli altri coefficienti si possono calcolare e avranno i valori seguenti: H1 ed M1, H2 ed M2, H3 ed L1. Calcolati questi valori, possiamo disporre i coefficienti nella tabella di Jury per avere quindi la tabella definitiva, che sarà rappresentata nella seguente forma. Studiamo ora la tabella di Jury rappresentata nella slide per calcolare la posizione delle radici del polinomio caratteristico in esame. Dato che la prima colonna della tabella ha tutti i coefficienti positivi, concludiamo per il criterio di Jury che il polinomio considerato ha tutte radici con modulo minore di 1. Quindi il fatto che la prima colonna abbia tutti i coefficienti positivi è condizione necessaria e sufficiente perché le radici del polinomio caratteristico in esame si trovino tutte nella regione di stabilità, vale a dire all'interno della circonferenza di raggio unitario.
il sistema considerato

è quindi semplicemente stabile, perché tutti gli autovalori sono contenuti all'interno della regione di stabilità, ad eccezione di un autovalore che si trova sulla circonferenza di raggio unitario, vale a dire il primo che abbiamo esaminato. Calcoliamo ora il ranking delle pagine di rete attraverso l'algoritmo PageRank. Per fare questo calcolo si può partire da una condizione iniziale in cui tutte le pagine della rete hanno uguale probabilità di essere visitate. Assumiamo dunque che la probabilità di visitare la pagina iesima con il primo clic, il clic al tempo 0, valga 1 su n, dove n è il numero delle pagine complessive della rete. Per ottenere il vettore delle probabilità sul lungo periodo, si dovrebbe calcolare il limite per k che tende a più infinito dello stato del sistema. Essendo il sistema lineare, questo limite varrebbe limite per k che tende all'infinito della matrice A elevata alla potenza k per x di 0, la condizione iniziale. Per calcolare questo limite si può percorrere una strada alternativa che consiste nel vedere tale limite come il calcolo dell'equilibrio del sistema. Il sistema ha un equilibrio, ha raggiunto un equilibrio nel momento in cui lo stato al tempo k resta analogo al tempo k più 1, quindi imponendo la condizione x star di k più 1 è uguale a x star di k, che definiamo con questa espressione x star. Per cui per calcolare questa condizione di equilibrio poniamo x star uguale ad a per x star, il che implica che i meno a per x star è uguale a 0. Calcoliamo ora il valore di x star. Il calcolo della condizione di equilibrio consiste nella ricerca di una soluzione non banale del sistema di equazioni che in forma completa, riportando le singole componenti del vettore x, è il seguente. Quindi la matrice dinamica A per il vettore x star, che si può quindi esplicitare in x1 star, x2 star, x3 star, x4 star, è uguale a 0. Questo sistema è un sistema che per una qualsiasi scelta di x4 star pone dei vincoli su x1 star, x2 star, x3 star come variabili dipendenti. Qual è una soluzione non banale di questo sistema? La individuazione di tale soluzione discende dall'imposizione di un vincolo, che vedremo nella slide seguente. Le componenti del vettore, infatti, rappresentano le probabilità di trovarsi in una pagina, quindi la somma delle probabilità di trovarsi in una determinata pagina deve essere pari a 1 e quindi possiamo imporre il seguente vincolo: x1 star più x2 star più x3 star più x4 star è uguale a 1. Dall'imposizione di questo vincolo discende una scelta di x4 star pari a 2 tredicesimi e quindi per effetto del sistema appena visto seguono delle valorizzazioni delle variabili dipendenti x1 star, x2 star, x3 star. Individuata una soluzione non banale del sistema di equazioni, possiamo ora identificare l'ordinamento delle pagine secondo l'algoritmo PageRank. Il ranking risultante è quindi in ordine lessicografico: pagina 1, perché il valore di equilibrio per x1 è pari a 4 tredicesimi, il più alto, a pari merito con la pagina 3. Seguono la pagina 2 con un valore di 3 tredicesimi e la pagina 4 con un valore di 2 tredicesimi. Quindi, calcolando la condizione di equilibrio del sistema, siamo riusciti a identificare esattamente l'ordinamento delle pagine in riferimento alla topologia scelta che l'algoritmo PageRank di Google suggerirebbe all'utente.
Come spunto di riflessione, sapreste ripetere l'intero esercizio, modificando a vostro piacere la sequenza di eventi e il numero di pagine?

cambiando la topologia potete esercitarvi liberamente per avere diversi risultati dell'algoritmo PageRank. Vi riepilogo gli spunti di riflessione proposti in questa video lezione. Sapreste tracciare i diagrammi polari per i seguenti sistemi, W1 e W2? Sapreste ricavare la rappresentazione nello spazio di stato per il caso di studio dell'oscillatore? Sapreste ripetere l'esercizio del Google PageRank modificando a piacere la sequenza degli eventi e il numero delle pagine? Grazie per l'attenzione e vi ricordo che per ulteriori approfondimenti potete consultare il sito di Ateneo e in particolare le pagine attinenti al corso in questione.

Silvia, rimembri ancora quel tempo della tua vita mortale, quando beltà splendeva negli occhi tuoi, ridenti e fuggitivi, e tu, lieta e pensosa, il limitare di gioventù salivi. Suonavano le quiete stanze e le vie d'intorno al suon della tua voce, allor che all'opera femminile intenta sedevi, assai contenta di quel vago avvenire che in mente avevi. Miravi il ciel sereno, le vie dorate, gli orti, e quinci il mar da lungi, e quinci il monte. Lingua mortal non dice quel che sentiva in seno, che pensieri soavi, che speranze, che corio, Silvia mia. Quale a luce apparia la vita umana e il fato, quando sovviemmi di cotanta speme, un affetto mi preme acerbo e sconsolato, e torno a dolere di mia sventura. Ah, natura, natura, perché non rendi poi quel che promessi allora? Perché di tanto inganni figli tuoi? All'apparire del vero tu misera cadessi. No, tu pria che l'erbi inaridisse il verno, perivi o tenerella, e non vedevi il fior degli anni tuoi. Non ti morgeva il cuore la dolce lode, or delle negre chiome, or degli sguardi innamorati e schivi, né teco, i compagni di festivi ragionavano d'amore. Anche per io tra poco la speranza mia dolce, agli anni miei anche legaro i fati, la giovinezza. Ahi, come passata sei, dolce compagna dell'età mia nove, mia lacrimata speme, questo quel mondo, questi piaceri, gli onori, l'opera e gli eventi, onde cotanto ragionammo insieme. Questa è la sorte delle umane genti. All'apparire del vero, tu misera cadesti, e con la mano, la fredda tomba, e la fredda morte, ed una tomba ignota, mostravi di lontano. Adesso basta perché non ho più voce, eh?

Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Comunicazione Digitale d'Impresa della Facoltà di Scienze della Comunicazione. Scegli il meglio. Costruisci con

Successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti, io sono Antonio Laurino, sono docente a contratto all'Università di Bologna e all'Università di San Marino e mi occupo di didattica della scrittura, di italiano scritto quindi, e in particolare di didattica della scrittura accademica, professionale e più in generale funzionale. Sono qui per illustrarvi i contenuti del corso Processi educativi per la scrittura funzionale e AI Writing. Questo corso si suddivide in alcune macro aree. Innanzitutto ci occuperemo della scrittura funzionale, del processo e del prodotto. Daremo quindi una definizione di scrittura funzionale, diremo che si tratta di una scrittura che quotidianamente pratichiamo e soprattutto capiremo come si arriva consapevolmente o meno, ma d'ora in avanti maggiormente consapevolmente, alla produzione di un testo, quindi attraverso un processo di scrittura funzionale che si suddivide in diverse fasi, un processo che può essere ottimizzato e vedremo alcune tecniche di ottimizzazione di questo processo di scrittura e soprattutto un processo che poi prevede la produzione, quindi un prodotto e il prodotto naturalmente non può che essere il testo. Parleremo di testualità, analizzeremo diverse tipologie di testi e soprattutto daremo una serie di indicazioni, potremmo dire di principi, di buona scrittura per fare in modo che il nostro testo possa aspirare ad essere non solo corretto ed adeguato, ma soprattutto efficace. Successivamente parleremo della scrittura professionale, dalla carta allo schermo. Ci concentreremo quindi sulla cosiddetta comunicazione scritta d'impresa. Vedremo che ognuno di noi, svolgendo una professione non per forza di scrittura, ma più in generale della comunicazione, affronterà quotidianamente compiti di scrittura. Ed è quindi importante definire quelle che sono le competenze, le abilità degli scrittori e delle scrittrici d'impresa, potremmo dire. I business writer. E oltre a questa prima definizione, cercheremo anche di approfondire le nozioni che riguardano il tono e lo stile dell'informazione, quindi burocratese da un lato, aziendalese dall'altro, e capiremo quali sono i tratti, di questi due stili di comunicazione, tratti naturalmente da evitare. Quindi dovremo fare in modo di evitare che il nostro testo abbia un tono aziendalese o burocratese. Inoltre parleremo ampiamente della declinazione della scrittura professionale digitale, quindi di web writing e dei relativi principi di scrittura per il web, e poi di social media writing, quindi della produzione della scrittura di contenuti dedicati e rivolti ad un'utenza digitale e rivolti quindi ad un contesto, digitale. Vedremo quindi una serie di accorgimenti che si aggiungeranno ai principi di buona scrittura che avremo già visto. Dopodiché parleremo dei testi professionali, dandone una panoramica e facendo alcuni focus. Ossia, introdurremo una serie di tipologie testuali tra quelle più comuni e più utili nel mondo del lavoro oggi, con cui ragionevolmente ognuno di noi

troverà a confrontarsi. Ci saranno quindi per ognuna di queste tipologie testuali, per ognuno di questi tipi di testi, delle definizioni della loro natura e anche rispetto alla rilevanza che i testi che si è scelto di affrontare e di proporre hanno all'interno dell'ecosistema, possiamo dire, testuale contemporaneo. Dopodiché, sempre per ognuno di questi testi, proporremo alcune caratteristiche testuali, elencheremo alcune caratteristiche testuali. E infine, per ognuno di questi testi, ci sarà un certo numero di esempi. Esempi concreti, quindi tratti dalla realtà testuale, appunto. Esempi che quindi presenteranno dei punti di forza e dei punti di debolezza, di cui discuteremo ed esempi che analizzeremo nel dettaglio. Infine, ci occuperemo del rapporto tra scrittura e intelligenza artificiale, vedendo le implicazioni, i principi e le applicazioni. Oggi, infatti, gli strumenti di intelligenza artificiale, e preciso generativa, ci aiutano a scrivere, possono aiutarci ad affrontare compiti di scrittura che di solito sono sempre cognitivamente impegnativi. Vedremo quindi innanzitutto una definizione di intelligenza artificiale generativa. Vedremo quali sono le implicazioni sul processo di scrittura e sul nostro modo di scrivere, di produrre contenuti scritti. Inoltre, proporremo dei principi, delle linee guida, potremmo dire dei prompt, daremo quindi delle istruzioni, come si definiscono, per cercare di ottenere i testi che vogliamo, quindi un prodotto che ci soddisfa, interagendo e dialogando in modo proficuo con l'intelligenza artificiale generativa. Infine, vedremo anche alcune applicazioni, cioè concretamente produrremo dei testi, in particolare con due strumenti, ChatGPT e Gemini. Produrremo quindi dei testi e cercheremo di applicare tutti quei principi teorici che avremo visto in precedenza. Bene. La presentazione si conclude qui, io vi ringrazio per l'ascolto e la visione e vi ricordo che i materiali di approfondimento, i materiali didattici di questo corso sono presenti sul sito di Ateneo all'interno della sezione relativa al corso di processi educativi per la scrittura funzionale e AI Writing.

0: doors of dialogue among European and the Arab world are now open. New professions are created, new knowledge arises, and new values are shared.
1: Vuoi acquisire competenze per conservare e valorizzare i patrimoni e i paesaggi culturali? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea in conservazione e valorizzazione dei beni culturali, indirizzo

Benvenute e benvenuti. Sono Alberto Campagnolo, ricercatore all'Università Cattolica di Louvain e guest professor all'Università Cattolica di Lovagno. Questa lezione tratterà di manoscritti e libri antichi nel digitale e si terrà in due parti. In questa prima parte guarderemo all'inizio la digitalizzazione tradizionale, come possiamo arrivare a digitalizzare normalmente i libri e documenti. Poi guarderemo delle tecniche più avanzate, quindi ci specializzeremo nell'imaging multispettrale e guarderemo altre tecniche un po' più particolari che ci aiutano sempre a portare nel digitale alcuni aspetti del libro che vogliamo digitalizzare. Partiamo dal primo degli argomenti, la digitalizzazione tradizionale. Vedremo come alcune tecniche vengono utilizzate per portare nel digitale i nostri documenti e i libri, ma come non tutte queste tecniche ci aiutano a portare tutto quello che ci può interessare. Come sono arrivato a questo punto? Sono arrivato dal punto che nasco come restauratore del libro, quindi ho lavorato molto sul libro come oggetto nei suoi dettagli più particolari e poi mi sono accorto di come non tutte queste informazioni che io utilizzavo, registravo, potessero essere utilizzate nel digitale. Quindi arriviamo alla domanda fondamentale che dobbiamo porci su quando facciamo una digitalizzazione e che sarà l'argomento portante delle nostre lezioni. Come possiamo portare nel digitale il libro come oggetto e le sue materialità? Capiremo più avanti, alla fine della seconda lezione, sul perché ho usato la Schwa per le sue materialità. Un piccolo anticipo è che non c'è una sola materialità dell'oggetto, ma c'è un insieme infinito di aspetti che possiamo considerare come differenti materialità. E ognuna di queste richiede una tecnica o un modo particolare per poterle approcciare e poterle portare nel digitale. Come più o meno è riassunto nel grafico qui a fianco alla slide, è che appunto possiamo considerare il processo della digitalizzazione come un insieme di cose che possono arrivarci ad aggiungere ognuna un petalo, in questo caso se vogliamo usare la metafora di questa margherita, o comunque un aspetto aggiunto ogni volta, e ogni volta che dobbiamo aggiungere un qualcosa, questo avviene attraverso una tecnica diversa. Vedremo appunto il multispettrale, come vediamo qui, guarderemo un attimo la tridimensionalità. E nella seconda lezione ci focalizzeremo sulle strutture fascicolari. Questi sono alcuni degli aspetti che consideriamo qui, ma ognuno può aggiungere alcuni aspetti che non sono considerati nel modo tradizionale di digitalizzare i libri. Come dicevo, io appunto vengo dal mondo del restauro e poi mi sono spostato nelle Digital Humanities, quindi tutto questo processo io l'ho portato avanti mettendo insieme quello che io posso vedere dell'oggetto come oggetto fisico con cui lavoro e trovando tecniche in cui posso trasportare questo, tradurlo in una tecnica digitale. Perché non possiamo portare subito le cose nel digitale? Perché c'è una cultura materiale. I libri come oggetti culturali sono entità complesse che conservano, oltre al loro contenuto, elementi decorativi, dati, informazioni, tecnologici e materiali di un altrove spaziale e temporale. Cosa intendiamo con questo? È che un libro è un documento non sono soltanto il loro contenuto, il testo contenuto nelle pagine o delle decorazioni delle sue pagine o della legatura. Sono

ma sono tutto un insieme di elementi, di informazioni, di varie tecniche materiali che sono state utilizzate che ci portano a capire come questo oggetto è arrivato a essere quello che è, perché e come possiamo studiarlo. È come se trattassimo il libro come uno scavo archeologico. E quindi ognuno degli elementi ci aiutano a capirlo e a leggerlo in maniera più approfondita. Ora, l'acquisizione del libro tramite le tecniche digitali tradizionali sono che acquisiamo il libro e il contenuto delle pagine attraverso tecniche fotografiche e di imaging. Cosa intendiamo? Di solito prendiamo un libro, facciamo delle foto del verso eretto delle pagine e questo è diciamo, il modo principale in cui acquisiamo le informazioni e le portiamo al digitale. Ma questo a cosa comporta? Comporta che arriviamo ad avere sì una serie di fotografie che ci rappresentano il retto, il verso di ogni pagina del libro con l'aggiunta, come vediamo in questo caso qui alla fine della serie. Abbiamo anche alcune immagini del libro come oggetto, nel senso che abbiamo le immagini della legatura, dei tagli, che ci permettono di avere un'idea un po' più completa dell'oggetto. Ma la tecnica specifica dell'acquisizione tramite immagini ci annulla o non ci permette di trasportare altre informazioni che sono molto utili. Guardiamo ad esempio questa immagine. Questa è un'immagine di un manoscritto fatta con lo scopo di digitalizzarne il contenuto. Quindi è ben messa a fuoco, si vedono il testo molto bene. Si cominciano a intuire anche alcune cose del suo supporto, della pergamena, ma se facciamo la digitalizzazione tramite altre tecniche, come in questo caso, vediamo come il supporto della pergamena del documento sia in realtà molto più complesso di quello che appare alla digitalizzazione normale. Perché? Perché per lo stesso motivo in cui noi vogliamo digitalizzare per poter soltanto catturare il testo, andiamo a usare un'illuminazione molto diffusa che ci permette di non vedere molte dei dettagli stessi della pergamena. Quindi abbiamo tutti questi alti e bassi che vengono completamente cancellati, che in realtà ci forniscono un sacco di informazioni sul documento che non possiamo altrimenti vedere se non andando in biblioteca a rivedere l'originale. E da queste immagini vediamo anche come si notano molto di più e si possono studiare molto meglio le rigature che erano state fatte sul manoscritto per poter poi scrivere il testo piano piano. Per cui vediamo come il metodo tradizionale di digitalizzazione ci vada a sì acquisire quello che ci interessa, il testo in questo caso, ma ci cancella un sacco di altre informazioni che possono essere utili ad alcuni studi. Quindi non sto dicendo che la tecnica tradizionale sia sbagliata, è fatta apposta per il suo scopo, quello di poter recuperare il testo in maniera digitale, ma se vogliamo studiare anche altri aspetti, è qui che dobbiamo cominciare a pensare ad altre tecniche che possono permetterci di catturare anche quegli aspetti. Quindi uno spunto di riflessione sul quale vi lascio e sono sicuro che comincerete a capire bene come poter analizzare o pensare alla digitalizzazione in generale. Quindi, le tecniche di digitalizzazione tradizionale catturano tutte le informazioni in un documento? Ora passiamo al secondo argomento, l'imaging multispettrale. Questa è una tecnica che, come vedremo, ci permette di acquisire altre informazioni che non sono normalmente catturabili tramite i metodi fotografici tradizionali che vengono utilizzati nella digitalizzazione. Prima di capire un po' come funziona l'immagine multispettrale, dobbiamo capire bene di cosa stiamo parlando, quindi cos'è la luce e che cosa ci rappresenta, perché tutto quanto l'immagine multispettrale viene
si basa su come noi possiamo catturare le bande d'onda diverse della luce e utilizzare questa specifica risposta della luce per andare a digitalizzare, a guardare alcuni aspetti particolari del libro. Quindi, come vediamo nella slide, la luce visibile, quello che noi vediamo con i nostri occhi, non è altro che una piccola parte dello spettro elettromagnetico, che va dai raggi cosmici fino dalle onde che vengono utilizzate per la televisione. E quello che noi vediamo con i nostri occhi è semplicemente una piccola parte che va dai 390 nanometri più o meno fino appena oltre i 700 nanometri. Quello che noi vediamo dipende un po' anche poi da persona a persona, ma più o meno quello è quello che è lo spettro visibile. Prima di quello che noi vediamo ci sono le lunghezze d'onda dell'ultravioletto e poi, come dice il nome stesso, dopo il rosso, quello che noi vediamo come rosso, abbiamo l'infrarosso, quindi oltre il rosso. Ognuna di questi colori che noi vediamo dell'arcobaleno sono una lunghezza particolare dello spettro elettromagnetico. Quindi tutto ciò che cambia dai colori non è altro che il modo in cui la lunghezza d'onda dello spettro elettromagnetico viene trasmessa. Quindi, come vediamo dalla slide, i vari colori che noi vediamo hanno una lunghezza particolare. E una cosa interessante è che questo appunto è uno spettro continuo, non è che un colore inizi esattamente da un punto all'altro, noi lo vediamo quando la lunghezza d'onda cambia. Però è una cosa anche un po' psicologica, perché ci sono lingue in cui alcuni colori non hanno l'etichetta, quindi non c'è differenza, ad esempio, tra il blu e il verde, e per queste persone che parlano quelle lingue, distinguere i due colori in realtà è molto difficile, se non quasi impossibile. Per cui, ad esempio, penso al gallese. In gallese questa cosa che sta tra il blu e il verde viene chiamata glass, quindi per loro l'erba è glass e il cielo è glass. Non fanno differenza tra blu e verde. Quindi, questo è per confermare, per ribadire il fatto che siamo in uno spettro elettromagnetico, quindi tutto ciò che cambia è semplicemente il modo in cui queste lunghezze d'onda vengono trasmesse e il nostro vedere diversi colori è sì fisico, ma è anche psicologico. Quindi, perché noi vediamo le cose fatte di diversi colori? Tutto ciò che viene trasmesso è la luce bianca del sole che rimbalza su un oggetto e questo oggetto andrà a assorbire tutta la luce, però una di queste lunghezze d'onda la rimanda verso di noi in maniera un po' più prominente. E quindi quella lunghezza d'onda che noi vediamo è il colore che noi attribuiamo poi all'oggetto. Ma ognuna delle lunghezze d'onda che vengono trasmesse dalla luce bianca è l'insieme di tutte quante le luci, le lunghezze d'onda che noi vediamo, vengono assorbite in maniera diversa dall'oggetto e appunto una soltanto viene di solito rimandata e noi quello che vediamo è quello. Questo assorbire le lunghezze d'onda in maniera diversa è quello che ci interessa per capire il multispettrale. Infatti, quando noi andiamo a usare l'imaging multispettrale, cosa facciamo? Usiamo una macchina fotografica che è in grado di catturare la luce, come un po' tutte le macchine fotografiche, con la differenza che di solito queste macchine fotografiche sono acromatiche, nel senso che non distinguono i colori, distinguono soltanto l'intensità della luce che rimbalza sul loro sensore. E andiamo a illuminare l'oggetto con delle lunghezze d'onda diverse, o facciamo in modo tale che la macchina fotografica possa acquisire soltanto una lunghezza d'onda particolare. Ora, l'imaging multispettrale non è una cosa che viene utilizzata soltanto per i documenti, ma infatti nasce per poter guardare le immagini satellitari della Terra o delle stelle nel cosmo. Però la tecnica
più o meno è la stessa, soltanto che cambia il modo in cui viene applicata al mondo digitale del libro.

Quindi, come siamo arrivati a poter utilizzare l'emotispettrale per quanto riguarda i libri documenti? Il primo progetto che ha cominciato a occuparsi dell'emotispettrale per quanto riguarda libri e documenti è il Palinsesto di Archimede, che non è altro che un libro, un codice che è stato scritto e poi riscritto, e nella parte inferiore del testo è dove abbiamo questo testo di Archimede che prima non era conosciuto. Come siamo arrivati a usare il multispettrale? Il donatore che ha comprato il libro, il codice, ha chiesto un annuncio sul giornale chiedendo: c'è qualcuno che si occupa di multispettrale per i codici per poter vedere se riusciamo a leggere il testo cancellato sotto? E una ditta che era specializzata in imaging multispettrale satellitare ha risposto all'annuncio dicendo: guarda, noi appunto di solito ci occupiamo di multispettrale guardando un chilometro per un chilometro, ma non vediamo perché non si possa cercare di ritrasformare questa tecnologia per poter guardare una parte di un testo molto più piccola, ma le informazioni tecniche sono le stesse. Quindi, cosa hanno fatto? Hanno costruito questo primo prototipo per poter digitalizzare con il sistema multispettrale anche i documenti, e specificatamente il palinsesto di Archimede. Quindi hanno una macchina fotografica che all'epoca era una delle più potenti che potessero avere, hanno illuminato l'oggetto, il codice, con delle luci bianche ad ampio spettro che quindi potevano coprire lo spettro del visibile, ma anche l'ultravioletto e l'infrarosso. Hanno aggiunto una ruota di filtri per poter catturare soltanto una lunghezza d'onda particolare per ogni scatto che volevano fare, quindi la luce è bianca, quindi tutte quante le lunghezze d'onda sono illuminate sull'oggetto e soltanto una viene catturata dall'immagine perché passa attraverso il filtro, solo quella lunghezza d'onda passa. C'era anche un altro filtro a cristalli liquidi aggiustabile per poter catturare altre informazioni che il solo filtro normale poteva catturare, ma questa è una cosa più avanzata che non andremo a guardare nel dettaglio. Quindi, tra il 2001 e il 2006, ogni 6 mesi, in gruppi di 10 giorni, venivano acquisiti circa 15 foglie del palinsesto di Archimede. Perché ogni 6 mesi? Perché il manoscritto prima doveva essere restaurato, quindi i fogli venivano preparati e poi, una volta pronti, venivano poi digitalizzati in questi gruppi di 10 giorni alla volta. Siamo intorno agli anni 2000, inizio anni 2000, le macchine fotografiche appunto erano quella che hanno scelto, era quella più potente che potessero avere, ma la risoluzione era comunque molto piccola rispetto a quello che possiamo avere oggigiorno anche solo con il nostro cellulare. Quindi per ottenere immagini di risoluzione sufficiente, che è di circa 600 dpi, ogni foglio veniva acquisito in 10 sezioni. Quindi noi prendevamo il nostro foglio e facevamo una serie di immagini che potessero coprire tutto il nostro foglio a sezione, che si accavalavano per poi poterle rimettere insieme in un'unica immagine digitale. Quindi, semplicemente, per riassumere, avevamo la nostra luce bianca che illuminava l'oggetto, il nostro documento del palinsesto di Archimede, e un filtro ci permetteva di catturare soltanto una lunghezza d'onda di cui volevamo studiare l'illuminazione. La macchina fotografica quindi poi faceva uno scatto a quella lunghezza d'onda e catturava l'oggetto. Il tutto poi, ribadiamo, era fatto in sezioni, quindi ogni foglio doveva essere fotografato 10 volte sotto ogni lunghezza d'onda per poter catturare tutta la superficie. C'era un problema tecnico, nel senso che stiamo parlando di documenti molto antichi e molto fragili, e l'illuminazione a luce bianca comunque può che

creare dei problemi di conservazione a lungo andare. E appunto abbiamo visto che doveva essere ogni filtro una fotografia diversa e ogni foglio 10 sezioni diverse, quindi l'esposizione alla luce era molto, molto importante. Quindi hanno cercato di guardare a un diverso modo per poter approcciare lo stesso problema. E quindi l'imaging scientist Bill Christenberry si è messo a studiare la situazione e ha ideato un nuovo sistema di imaging multispettrale che poteva illuminare l'oggetto a una lunghezza specifica, lunghezza d'onda specifica, quindi non andavamo più a illuminare l'oggetto con tutta la luce, ma semplicemente cambiavamo la luce con cui lo andavamo a illuminare ogni volta e senza filtri, quindi senza più bisogno di filtri, la macchina fotografica catturava l'immagine che derivava dall'illuminazione a una lunghezza specifica. Questo vuol dire che non andiamo a illuminare l'oggetto con la luce bianca e poi buttiamo via tutta la luce che non ci serve e prendiamo soltanto una lunghezza d'onda specifica, ma usiamo direttamente una luce che ci illuminerà l'oggetto alla lunghezza d'onda che noi vogliamo utilizzare. E queste le possiamo scegliere a priori e ognuna di queste viene illuminata e poi a ogni lunghezza d'onda facciamo un'immagine. Quindi abbiamo sempre una fotografia per ogni lunghezza d'onda, ma non buttiamo via la luce inutile e creiamo meno danno per l'oggetto. C'è anche il fatto che non utilizzando i filtri l'analisi delle immagini risulterà molto più facile poi. Quindi cosa succede una volta che noi abbiamo fatto la nostra sessione di immagine multispettrale? Arriviamo ad avere una serie di immagini, come quella che vedrete qui sullo schermo, che praticamente cattura una foto per ogni lunghezza d'onda. E queste sono le immagini originali del palinsesto di Archimede. Quindi cominciamo con l'ultravioletto qui, poi andiamo attraverso il visibile, dal blu al verde, arancione, rosso, fino all'infrarosso, questa che noi vediamo in bianco e nero alla fine. E tramite queste diverse immagini possiamo cominciare a studiare i materiali che hanno composto il manoscritto e per recuperare anche il testo che era stato cancellato. Ci sono vari modi che possiamo utilizzare per poter andare a studiare i dati che catturiamo con il multispettrale. Una cosa che possiamo immediatamente vedere è che semplicemente guardando ognuna di queste immagini in modo singolare, cioè ognuna per sé, vedremo come un pixel che equivale alla stessa porzione del testo per ognuna delle fotografie, perché appunto abbiamo fatto le immagini a camera fissa, quindi un pixel di una camera equivarrà di una foto, equivarrà allo stesso pixel di un'altra foto, equivarrà alla stessa porzione di documento. E noi possiamo vedere come da una slide all'altra i materiali si occupino rispondono in maniera diversa alla luce, diventando più visibili o addirittura diventando trasparenti. Come vediamo nell'esempio qui, queste sono due foto della stessa pagina. La foto grande è la foto a colori che possiamo ricavare da tutto quanto lo spettro elettromagnetico che abbiamo riversato sul documento. Mentre nella parte circolare dell'immagine abbiamo la stessa porzione di documento, ma illuminata semplicemente con solo la luce infrarossa, e vediamo come il testo completamente sparisce e vediamo molto più nel dettaglio il sistema di rigatura che era stato utilizzato per scrivere il testo superiore. Quindi abbiamo le nostre righe di rigatura qui e appunto il testo è completamente scomparso. Questo perché? Perché l'inchiostro che viene utilizzato in questi documenti è trasparente nell'infrarosso, sparisce completamente.

Questo è un altro esempio del codice della Marciana, di un codice della Marciana, è un codice bizantino, la segnatura è greco 7-22 e questo è il foglio 101 retto. E questa è un'immagine che è stata fatta a 530 nanometri, quindi siamo sul verde. Se guardiamo la stessa immagine nell'infrarosso, vediamo come il disegno sia rimasto, ma il testo sia completamente scomparso. Rifatto un attimo indietro per far vedere la differenza. Quindi questo siamo nel pieno visibile, quindi nel mezzo del nostro spettro dove vediamo bene tutto, e qui siamo nell'infrarosso dove appunto il testo scritto, che è scritto in questo inchiostro ferrogallico, sparisce completamente. E questa è una cosa che possiamo utilizzare per poter analizzare il testo o anche per guardare meglio alcune parti del documento. Però abbiamo anche altri sistemi più avanzati che ci permettono di veramente andare a guardare le cose nel dettaglio. Quindi, se invece di guardare una slide alla volta, quindi uno scatto alla volta e guardando come le cose cambiano da uno slide all'altro, possiamo invece guardare tutto quanto il nostro insieme di immagini e andando a utilizzare quindi le tre dimensioni. Consideriamo tutte le nostre diversi scatti fatti a diverse lunghezze d'onda come un unico cubo di informazione e andiamo a analizzare i dati di questo intero cubo. Quindi avremo che ogni, come diciamo, ogni pixel di un'immagine equivale allo stesso pixel di un'altra immagine che equivale alla stessa porzione di documento. Analizzando come le cose cambiano all'interno di tutto il cubo, possiamo andare a studiare più nel dettaglio il materiale che abbiamo di fronte. Una tecnica molto importante che viene utilizzata è l'analisi delle componenti principali, o PCA, dall'inglese Principal Component Analysis. Non andremo al dettaglio bene di come funziona, ma a grandi linee abbiamo il nostro cubo di immagini, ognuna è una lunghezza d'onda diversa, e ogni pixel di questa immagine corrisponderà allo stesso pixel di un'altra immagine che corrisponde a una porzione di testo ben specifica. Quindi noi andremo a utilizzare la superficie dell'immagine, quindi le nostre coordinate x e y e le coordinate z per andare a attraversare tutto il cubo. E faremo una matrice, nel senso che consideriamo tutti quanti i pixel uno dietro l'altro, dalla prima slide fino all'ultima. Possiamo vedere come per ognuno di questi pixel ci sia una risposta particolare alla luce, considerando tutte quante le lunghezze d'onda. Successivamente, facendo questa analisi dei dati attraverso la tecnica della PCA, andremo a vedere come ogni gruppo di pixel che si comportano alla stessa maniera possono essere considerati come parti di una componente. Quindi tutti quanti i pixel che corrispondono all'inchiostro che sparisce nell'infrarosso verranno assegnati a una stessa categoria da questo sistema di analisi. Poi, in seguito, possiamo andare a ricomporre un'immagine che ci guarda esattamente tutte queste diverse tipi di risposte alla luce e le ricompone in un'immagine che ci fa vedere le diverse categorie che sono state trovate. Quindi da una serie di immagini troveremo una che ci fa vedere alcune componenti particolari. Quindi cosa fa la PCA? La PCA classifica le diverse risposte spettrali, quindi ogni risposta spettrale particolare viene rivista e caratterizzata come un unico gruppo e ci permette di fare una mappa di queste su delle immagini composte. Quindi cosa vuol dire? Che ogni volta che abbiamo una stessa risposta, l'immagine che viene generata dalla PCA assegna uno stesso modo in cui ce le fa vedere. Possiamo ad esempio assegnare dei falsi colori e assegnare il colore rosso ogni volta che abbiamo un inchiostro che si comporta alla stessa maniera. E guardando queste risposte alla luce, ogni componente della PCA

potremo andare a vedere come queste diverse componenti materiali siano distribuite sulla superficie del nostro documento. Tornando al nostro esempio della Marciana, sapevamo che appunto la nostra immagine sul visibile, avevamo tutta la nostra pagina con il nostro disegno e il testo che appariva nero ai nostri occhi, un po' tanto quanto il nero del disegno. Poi abbiamo visto come nell'infrarosso il testo greco sparisse completamente, quindi quando andiamo a fare la nostra PCA, la PCA assegna una categoria particolare al testo e un'altra categoria all'inchiostro del disegno. Quindi il nostro testo in questo caso ce l'ha fatto in azzurrino, mentre il disegno e la sua cornice sono in questo blu più scuro. Quindi i due colori ci fanno capire come siano due materiali completamente diversi. Come ben sappiamo, uno sparisce nell'infrarosso, l'altro no. Con lo stesso modo di approcciarsi possiamo andare a guardare altri dati e cercare di rileggere, ad esempio, come era nel palinsesto di Archimede, il testo che era sottostante, andando a eliminare quello che non ci interessa. Quindi in questo caso il risultato della PCA sono questi disegni matematici che corrispondono al testo sottostante del palinsesto di Archimede. In quest'altro caso le due immagini sono qui e abbiamo il testo sottostante che viene messo in evidenza tramite un colore rosastro che ci permette di leggerlo dove all'inizio era molto poco leggibile. Quindi ogni modo di produrre queste immagini ci può far vedere alcune cose in maniera diversa e sono cose più utili o meno utili a seconda di quello che vogliamo andare a rileggere e a recuperare. Un altro modo in cui possiamo andare ad analizzare le immagini multispettrali sono le curve spettrali e il sistema è lo stesso, andiamo ad analizzare ogni pixel del nostro cubo e invece di fare una PCA, semplicemente le mappiamo su un grafico e vediamo come cambia la luminosità a seconda del picco che stiamo analizzando, quindi del materiale che stiamo analizzando. Sempre il nostro esempio della Marciana, abbiamo i nostri due inchiostri completamente diversi e vediamo come la curva spettrale sia in effetti completamente diversa dal disegno alla notazione del testo. Questa è un'altra immagine dello stesso manoscritto della Marciana, molto più complesso. Vediamo che abbiamo i disegni, il nostro testo, ci sono delle annotazioni con un inchiostro che qui non si vede, comunque sono decorate in rosso, e ci sono delle cancellazioni, dove appunto il testo è stato corretto e poi sono stati fatti delle decorazioni sopra per nascondere, camuffare lo sbaglio. Quindi qui siamo molto più complessi, però le immagini delle nostre curve spettrali ci permettono di vedere bene la differenza tra i materiali. Quindi arriviamo a uno spunto di riflessione. Guardando le curve spettrali, che cosa è stato scritto prima? Il testo o i disegni? E se guardiamo bene le cose, potremmo arrivare a capirlo. Ora arriviamo all'ultimo argomento di questa lezione e andiamo a vedere altre tecniche di imaging e elaborazioni per immagini. Quindi abbiamo visto come ci permettono di fare delle cose, ma ci escludono molti aspetti che ci possono interessare del documento. Avremo l'immagine multispettrale che ci permette di vedere alcune cose che non sono altrimenti visibili o caratterizzare i materiali. Vediamo altre tecniche che possono essere utili. Vediamo un po' molto più velocemente. Una di queste tecniche è la Reflectance Transformation Imaging o RTI, che è un po' quella tecnica che abbiamo visto all'inizio quando abbiamo fatto la differenza

tra il metodo tradizionale di digitalizzazione e un metodo che ci permettesse di vedere bene nel dettaglio tutta quanta la geografia della nostra pergamena. Come funziona questa? Simile al multispettrale, nel senso che abbiamo una serie di immagini catturate a momenti diversi del nostro sistema, del nostro processo, e però questa volta invece di illuminare l'oggetto con lunghezze d'onda diverse, illuminiamo l'oggetto ogni volta da un punto diverso di una semisfera che possiamo creare fisicamente o anche semplicemente artificialmente tramite dello spago che ci permette di poter misurare bene dove siamo nello spazio. Comunque, ogni volta noi facciamo un'immagine e andiamo a illuminare l'oggetto da una direzione diversa. Ogni volta che abbiamo illuminato l'oggetto, facciamo uno scatto, poi cambiamo, facciamo un altro scatto. Quindi avremo una serie di immagini, ognuna illuminata in maniera diversa. Ogni illuminazione diversa farà vedere alcuni dettagli e altri spariscono. Andiamo alla fine a elaborare tutti i dati e quello che otteniamo è un'immagine come quella che vediamo sullo schermo qui, di fianco al grafico. Vediamo appunto che ogni immagine ha illuminato in maniera diversa, ci fa vedere alcune cose, alcuni dettagli e altri meno. Come sempre, possiamo andare a vedere ogni scatto in maniera autonoma o possiamo usare un algoritmo che ci permette di inglobare tutte queste informazioni per poter poi andare a reilluminare digitalmente l'oggetto e poter capire meglio come sono le varie specifiche dell'oggetto che ci interessano. Questo, ad esempio, è un manoscritto che è stato digitalizzato tramite RTI da Bill Andrews. Il libro su Digitizing Medieval Manuscript è particolarmente interessante e in questo caso Bill ha usato l'RTI per poter digitalizzare questa pagina particolare del St. Chad Gospel e poi ha recuperato la tridimensionalità dell'oggetto, perché appunto noi tramite l'RTI possiamo andare a vedere esattamente come funziona geograficamente la superficie della pergamena e ha notato come si sono create nel tempo queste linee che sono molto visibili nel tridimensionale, che sono delle linee di stress dell'oggetto. E esattamente lungo queste linee dove abbiamo perso molti più dei pigmenti del manoscritto originale. Quindi questo ci permette sì di guardare l'oggetto e alcuni dettagli, ma anche di capire bene meglio fisicamente come questo oggetto reagisce nel tempo alle sollecitazioni. Un'altra tecnica simile all'RTI è quella della fotogrammetria. La fotogrammetria è sempre una serie di immagini, ma questa volta invece di catturare l'immagine a diverse lunghezze d'onda o a illuminazioni diverse, andiamo a fare una serie di fotografie dell'oggetto da punti di vista diversi. Quindi una serie di foto, ognuna presa da un angolo o un altro dell'oggetto. Come vediamo in questa immagine di questa statua, ognuna di questi triangolini che vediamo lungo lo schermo, ognuna è uno scatto preso da un'angolazione diversa. Cosa otteniamo alla fine? Alla fine otteniamo una serie di fotografie che appunto ritrae l'oggetto da un'angolazione diversa e l'algoritmo alla fine prenderà tutte le informazioni che si possono catturare dall'oggetto e andrà a vedere quali sono le features, quindi le cose particolari che può vedere sull'oggetto e come possono utilizzare queste per sovrapporle e poter creare un'immagine tridimensionale. Quindi facciamo semplicemente una triangolazione, come vediamo nello schemino più semplificativo qui, abbiamo il nostro libro, abbiamo le nostre due fotografie prese da due angolazioni diverse, ognuna di queste ci mostra
lo stesso libro, quindi le stesse

specifiche del libro in maniera diversa, ma noi possiamo andarle a triangolare per capire esattamente come queste stanno nello spazio e poterle ricostituire in un'immagine tridimensionale. Quindi alla fine quello che otterremo è un modello tridimensionale dell'oggetto, come in questo caso, o come vediamo qui, possiamo anche far vedere come possiamo veramente andare a manipolare l'oggetto come se avessimo l'oggetto in mano. Quindi vedremo, possiamo girarlo e capire un po' meglio alcuni suoi aspetti fondamentali della struttura, girando il modello a destra e a sinistra per poter capire bene come funzionano le cose nel tridimensionale. Un progetto che ha particolarmente usato questa tecnica in maniera più avanzata, tant'è che possiamo arrivare a parlare di restauro virtuale, è il Great Parchment Book Project, dove ognuno di questi pergamene sono state molto danneggiate da un incendio nel XVIII secolo, quindi sono molto deformate, molti aspetti non si riescono più a leggere. Sono state catturate, quindi fotografate tramite fotogrammetria da angolazioni diverse. E poi questo modello tridimensionale è stato assoggettato a uno studio fisico che ha permesso di ridistribuire queste geografie della pergamena, che è molto più alta, molto più bassa, gonfiata, ristretta a punti. L'abbiamo ridistribuita e è diventata virtualmente piatta, quindi l'abbiamo appiattita virtualmente per poter andare a leggere molto meglio in dettaglio quello che per 2 secoli praticamente non è stato potuto leggere. Quindi vi chiedo, le tecniche di digitalizzazione tradizionale sarebbero bastate ad acquisire digitalmente le membrane del Great Parchment Book? Perché? Quindi vi invito a riflettere su perché semplicemente un'immagine tradizionale non bastava per poter portare nel digitale questo oggetto particolare. E con questo abbiamo concluso la nostra prima parte della lezione. Quindi vi ricapitolo gli spunti di riflessione che abbiamo portato durante la lezione. Quindi il primo è: le tecniche di digitalizzazione tradizionale catturano tutta l'informazione del documento? Per quanto riguarda quell'esempio di multispettrale che abbiamo visto della Marciana, cos'era stato scritto prima? Il testo o i disegni? E alla fine, guardando il caso molto particolare del Great Parchment Book, le tecniche di digitalizzazione tradizionale sarebbero bastate ad acquisire digitalmente le membrane del Great Parchment Book? E se no, se sì, perché? E con questo abbiamo finito questa prima lezione. Vi ricordo che materiali aggiuntivi di approfondimento potranno essere trovati sulla pagina web del corso sul sito dell'Ateneo. Grazie e arrivederci.

0: L'Università Telematica Internazionale Uni Nettuno nasce dal modello Nettuno. Nettuno è nato nel 92, quando ancora non c'era internet, per tutte quelle persone che non potevano frequentare l'università. Perché Uni Nettuno è convinta che la conoscenza può portare sviluppo. Accanto alle personalità di studenti normali, ci sono anche queste persone che soffrono e superano la sofferenza con la conoscenza.
1: My name is Devon Vode Eba. I had a record label with my brother. I knew what I wanted to do, and I knew that in Nigeria I couldn't find the tools that I needed. So in 2008, I packed my

0: bags came here to Italy.
1: I'm Noemi. I was born in Rome. I work full-time for a company and I'm a computer programmer.
2: I'm Zakaria from Somalia. I'm a refugee who's living in Italy since 2008.
0: In 2015, I became a refugee myself. From 2008 when I left to when I wanted to go back, things had escalated.
1: It's so difficult because my work is a full-time work and I can't go to the lessons.
2: It is not easy. You must work for your own self. You must survive. A friend told me that there is this possibility to study in Unituno, like a scholarship.
0: The scholarship was meant for refugees and asylum seekers. I went through the process and they were very helpful, you know, in taking me through the process step by step.
3: Io credo che la base di ogni cosa deve essere quella di far nascere e crescere le competenze dei cittadini a qualsiasi livello e in qualsiasi parte del mondo. Però bisogna utilizzarla, queste grandi potenzialità che dà la tecnologia, e quindi l'impatto sociale è immenso. Lo studente è al centro del processo.
2: You don't need to come to the university, but you have a possibility that you go from the computer. If you are in difficulty, you can stop and repeat.
1: There are video lessons. We have the professor full time, when I want and where I want.
0: The lessons are structured in such a way that it is so easy to understand. The lecturers are really, really top notch. And that, I think, it's a huge, huge, huge plus.
3: La tecnologia ci sta portando iscritti da 167 paesi, che fa in modo che noi entriamo a conoscerla e produciamo contenuti insieme. Nel 2017 siamo stati riconosciuti dall'UNESCO come l'università che riesce a raggiungere degli obiettivi di sviluppo sostenibile. L'obiettivo di cercare di recuperare attraverso l'università per rifugiati quella dignità che spesso alle persone viene tolta. Soprattutto la cosa più importante è che si porta l'educazione e la formazione di alto livello di qualità.
1: I chose Uninet because their professors are the best. They communicate with the MIT and they want to go to MIT.
0: You can't put a value on knowledge. Your level of impact in life is directly proportional to what knowledge that you have. Through this scholarship, I have the possibility of having access to knowledge. It's invaluable.
2: So my objective is this, to finish the university and to follow my dream, to be a filmmaker and to continue on my way.
3: L'Università Telematica di Nettuno è stata veramente l'università che è riuscita a democratizzare l'accesso al sapere.

Vuoi acquisire competenze per vivere con successo il XXI secolo? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Istituzioni Pubbliche e Media Digitali della Facoltà di Scienza della Comunicazione. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti. Io sono Paolo Doardi, sono docente di Digital Marketing presso l'Università della Repubblica di San Marino e presso questo Ateneo sono docente d'arte.

Area di Digital Strategy e Semiotica. Sono qui per presentare il corso che ho registrato per questo Ateneo dal titolo Semiotica per la Digital Strategy. Ora, la strategia digitale è l'ambito dove la maggior parte dei profili professionali, delle persone che si occupano di comunicazione, marketing, branding, loyalty, CRM, ecco, lavorano oggi. Quale può essere il ruolo della semiotica in questo ambito e per queste professioni? Beh, la mia idea è che la semiotica sia una competenza di tipo ovviamente umanistico che abilita queste professioni ad una gestione consapevole delle attività di comunicazione, di branding, di marketing, alle azioni pubblicitarie e via dicendo. Quindi non la identifico come un ruolo professionale, ma la vedo come una competenza diffusa, una marcia in più che tutti questi ruoli possono avere, di cui tutte le persone che lavorano nell'ambito della comunicazione e del marketing possono in qualche modo beneficiare. Durante il corso capiremo come usarla e vi propongo una serie di parole chiave che descrivono le macro aree che andremo ad affrontare. Explore. La competenza semiotica ci permette di capire meglio un mercato, capire i valori in gioco, pensiamo al caso del branding, o di esplorare il significato di testi, pubblicità, comunicazione, siti. Ancora, plan and design ci dà strumenti per comprendere e soprattutto condurre la progettazione dei touchpoint digitali, l'app, il sito, i totem, il punto vendita con gli strumenti digitali all'interno. Create offre indicazioni produttive, ad esempio per chi fa advertising, per chi fa digital advertising, per chi comunica sui social. Assess and decide ci permette di valutare e di prendere poi decisioni in relazione ai tantissimi touchpoint digitali che oggi si moltiplicano sempre di più, ci permette di capire se un determinato app, sito, se la sua interfaccia funziona o meno, ci permette di mettere in priorità gli interventi da fare. Manage è una competenza che ci aiuta a governare la complessità della comunicazione contemporanea, digitale, fatta di tantissimi canali e tantissimi messaggi che continuamente circolano. Ecco, quindi l'obiettivo del corso è quello di darvi gli strumenti semiotici per poter affrontare al meglio i contesti della comunicazione e del marketing digitale contemporaneo. Non mi resta quindi che augurarvi buona visione e buono studio.

0: È nato Job Center, l'ufficio di orientamento in uscita e placement dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Una nuova struttura che fornirà a tutti i laureati e laureandi di Uninettuno strumenti utili per entrare nel mondo del lavoro. Job Center vi aiuterà a creare il vostro curriculum vitae e vi insegnerà a sostenere correttamente i colloqui di lavoro. Il Job Center di Uninettuno vi aiuterà a costruire con successo il vostro futuro nella società digitale.
1: Uninettuno University, in the future, since ever. What is the future? Technology? Imagination? Destiny? The future is a matter of points of view because it is shaped by the present and changes moment by moment. Predicting it is one of the deepest human desires. But there is only one way to know the future. Anticipating it by picturing the evolution of the world. A new world. A future that goes beyond the space, where we can meet and speak a common language. And there are those who already know that language because they already belong to the future. Uninettuno University, in the future, since ever. Are you ready to enter the future? Get enrolled to the uninettunouniversity.net.
2: Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo

anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Comunicazione Digitale d'Impresa della Facoltà di Scienze della Comunicazione. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti. Nella lezione che ci accingiamo a fare parleremo delle dimensioni della strategia di heritage marketing. In particolare andremo a vedere alcuni argomenti: la dimensione esperienziale ed estetica dell'heritage marketing, la dimensione tribale e ricerca autenticità e la dimensione etica. Partiamo dalla prima dimensione, quella esperienziale ed estetica. In questo caso, in generale, in tutta la lezione che ci accingiamo a fare, parleremo del heritage marketing, in particolare con riferimento al pubblico esterno all'azienda, quindi consumatori, ma non solo. Quindi pensate a questa lezione come a una lezione di heritage marketing che riguarda le strategie con cui ci relazioniamo con gli stakeholder esterni all'azienda. Che cosa possiamo dire della dimensione esperienziale della strategia di heritage marketing? Intanto andiamo a vedere cos'è il marketing esperienziale. Il marketing esperienziale segna la presa di distanza dai bisogni e il superamento dei desideri e testimonia che gli individui sono alla ricerca di emozioni e di senso. Questa è una frase detta da Fabris nel 2009. Cosa ci dice questa definizione di marketing esperienziale? Che si va a superare il marketing che considera i bisogni del consumatore e i suoi desideri. Il marketing nasce proprio nelle sue prime fasi come il marketing che serve a soddisfare i bisogni del consumatore, quindi come una disciplina che soddisfa i bisogni del consumatore e i suoi desideri. Lo superiamo per andare a cercare di comprendere il fatto che oggi gli individui non hanno bisogno o desideri, ma sono alla ricerca di emozioni e di senso. Quindi, qui, nel marketing esperienziale, qual è l'insegnamento maggiore? C'è il definitivo superamento del concetto del consumatore come razionale. Il consumatore, quindi, nel marketing emozionale non è visto, e in generale un po' in tutto il marketing, non è visto come un individuo razionale che è definito un bisogno, cerca di soddisfarlo prendendo in considerazione tutte le possibilità, che ha di soddisfare quel bisogno e sceglie quella migliore sulla base di un disegno razionale, di un ragionamento. No. Il consumatore non è razionale, il consumatore cerca qualcos'altro oltre il soddisfacimento di un bisogno e quindi quando acquista qualcosa o usufruisce di un servizio non va a cercare soltanto il soddisfacimento di un bisogno pensando per esempio al soddisfare il bisogno pagando il prezzo più basso, no, magari è disposto a spendere qualcosa in più perché non sta soltanto soddisfacendo un bisogno, appunto un desiderio, ma vuole che mentre sia soddisfatto quel desiderio, lui abbia un'emozione o che oltre al consumo ci sia un senso, un significato nell'atto del consumo. Quindi non si acquistano prodotti, ma significati. Cosa c'è di immateriale

oltre al prodotto che sto acquistando, qual è il significato di quel prodotto. Lo shopping come esperienza. Comprare non è più soltanto appunto soddisfare un bisogno, ma è fare un'esperienza. E in questo soprattutto si parla di marketing esperienziale.

vendita. Mercati come luoghi di conversazione. Lo scambio quindi non avviene all'interno del mercato tra chi vende e chi compra, ma i mercati diventano luoghi di conversazione. Questo significa, soprattutto nel mondo dei social, che le esperienze vengono riportate da una parte all'altra del mercato attraverso, per esempio, il passaparola. Quindi il mercato non è più solo lo scambio di beni, ma è conversazione tra individui e quindi dialogo. Inoltre, il consumo è valutato nella globalità dei sensi. Questo ha a che fare proprio in generale con l'esperienza. Quando si fa esperienza di un luogo, si utilizzano tutti e cinque sensi. Questo, ovviamente, quando avviene online, vale un po' meno, ma anche lì si sta cercando, con i suoni, con altri tipi di esperienze, di escamotage, di far sì che anche quell'esperienza, possa in qualche modo colpire alcuni dei sensi. Il consumo diventa quindi edonistico, fatto per sentirsi meglio. È un po' come se nella piramide di Maslow, dove appunto sono messi in scala piramidale i bisogni, noi ci trovassimo all'apice della piramide. È l'autorealizzazione, il motivo per cui spesso si consuma qualcosa o si compra qualcosa. È un significato quello che io compro e dà significato a me. Io sono ciò che compro, io sono ciò che faccio, quindi un consumo edonistico. Di marketing esperienziale si è occupato principalmente Smith. Uno dei suoi modelli principali è il Strategic Experiential Module del 1999. Cosa dice Smith? Che all'interno del marketing esperienziale esistono cinque moduli che sono strategici. Si parte dal primo, che è quello del sense. Nel marketing esperienziale, lo dicevamo prima, valgono i sensi. Quindi il profumo, le luci o altro, tutto ciò che ci permette di utilizzare tutti i sensi. Non è un caso che ci sono alcuni negozi famosi dove, per esempio, si entra e si è quasi al buio, oppure dove esistono delle profumazioni tipiche di quel luogo che poi che vengono utilizzate in tutti i retail, tutti i punti vendita di quel particolare brand e che ritroviamo, per esempio, tra una città e un'altra, ci riportano al punto, all'esperienza di quel luogo. Dopo che abbiamo sentito, abbiamo un'emozione, quindi passiamo dal sense al feel, all'emozione. Attraverso i sensi abbiamo un'emozione di qualcosa. Solo in quel momento, solo passata l'emozione, si arriva al think, al pensiero, alla razionalità, alla scelta di fare, di acquistare, un prodotto. E quindi all'azione. Siamo qui, all'ACT. Altro modulo fondamentale nel marketing esperienziale è quello che riguarda il relate, cioè esattamente la relazione con gli altri. Il marketing esperienziale, facendo esperienza di un luogo, di un prodotto, dell'atto del consumo o dell'acquisto, ci immerge all'interno di una relazione col venditore, con gli altri consumatori. In generale, questo è un altro punto importante perché riguarda appunto l'esperienza che abbiamo anche con le altre persone. Vi ho voluto portare quello che hanno detto Pine e Gilmore nel 2020, quando hanno scritto un articolo dove dicono che ormai tutto diventa un fare qualcosa, per cui loro dicono ing the think. Quindi qualsiasi bene o servizio può diventare esperienza. Quindi
Ormai non si

va a fare la prova di un'auto, ma si fa una driving experience, si fa una reading experience invece di leggere, sitting experience all'interno per esempio di un teatro, non sei più soltanto uno spettatore, ma fai una sitting experience. E poi, ovviamente, tra tutte le ing the think, anche la shopping experience. Non si vanno più a fare acquisti, ma si fa una shopping experience. Pensate che in alcuni negozi, magari forse un po' più di lusso, chi sta, diciamo, all'interno del negozio gli si offre anche qualcosa da mangiare, da bere. Chiaramente, ovviamente, dipende dal target del proprio negozio, sia a chi sta facendo l'acquisto, sia anche a coloro che, diciamo, magari stanno aspettando nel frattempo che l'altra persona stia facendo l'acquisto. Quindi è proprio ormai diventata una shopping experience. Esistono quattro tipi di esperienza, secondo Payne e Gilmour. Da cosa sono dati i quattro tipi di esperienza? Da un lato, da una dimensione che riguarda il quanto le persone sono assorbite dall'esperienza. Si va da un assorbimento, diciamo, più basso, quindi che viene definito immersione, in cui si è sul luogo, però non è necessario, per esempio, il totale utilizzo di tutto il mio impegno nell'assimilare l'esperienza, all'assorbimento, che quanto più alto, quanto nece più necessita, per esempio, di mia attenzione, di mio coinvolgimento. E in più, nell'altro asse, troviamo la partecipazione attiva del consumatore, cliente, o per esempio nel caso di uno studente, visto che siamo nell'ambito dell'educazione, la partecipazione attiva o passiva. E ovviamente in questo caso siamo all'interno di un continuum. Quando c'è alto assorbimento e alta partecipazione, siamo nella sfera che viene definita dell'educazione, un po' quello che stiamo facendo noi adesso, in cui comunque voi siete attivi perché dovete imparare, le cose che vi sto dicendo e comunque anche molto assorbiti dall'attività. Ha una partecipazione attiva e immersione in cui c'è l'evasione fatta apposta in generale per sì, partecipazione attiva, però vi lasciate un po' andare, non c'è bisogno di prendere per esempio appunti come una lezione. Quando c'è immersione e partecipazione passiva, si parla dell'area estetica del marketing esperienziale. È un po', per esempio, il partecipare a una mostra, il visitare un museo. Quando c'è partecipazione passiva e assorbimento, quindi un'interazione maggiore, un interesse maggiore, un'attività, diciamo, cognitiva maggiore da parte del cliente, consumatore o altro, siamo nell'intrattenimento. Vediamo come questi quattro tipi di esperienza si possono legare all'heritage. Nel caso dell'educazione, per esempio, la Fondazione Pirelli ha creato dei podcast in cui fa appunto dell'educational rispetto all'heritage della Pirelli. Nel caso dell'evasione, quindi partecipazione attiva, ma diciamo un po' più tranquilla, può essere per esempio un esempio la visita allo stabilimento Ferrero di Alba, che viene aperta in alcuni giorni. Il factory tour è uno strumento di heritage marketing. La visita allo stabilimento Ferrero di Alba è aperta in alcuni giorni dal FAI. Non è sempre possibile, questo giusto come curiosità, però è un marketing esperienziale perché voi andate a visitare l'azienda, ne sentite gli odori, ne sentite le percezioni tra le persone. Se non l'avete fatto e avete la possibilità, andate, fatelo perché è veramente molto bello visitare lo stabilimento Ferrero di Alba. Dalla parte estetica, vi dicevo prima, rispetto al museo. Quindi, per esempio, qui siamo al Museo della Liquirizia, che è del gruppo Marelli, e in questo caso è il sito, vedete lo screenshot del sito internet, ma anche qui può essere visitato.

0: oltre che virtualmente, anche ovviamente nel luogo in cui ha sede il museo. Quarto tipo di marketing esperienziale è legato all'heritage, è l'intrattenimento, e qui volevo farvi vedere un piccolo video per farvi comprendere che cosa significa utilizzare il marketing esperienziale nell'intrattenimento e legandolo all'heritage.
1: Apri gli occhi.
2: Pensa a un luogo che vuoi vedere da sempre.
3: E la nostra magia è nella fiamma.
4: Dicono che se sogni qualcosa più di una volta,
3: ti prego, ti prego, ti prego,
4: questa si avvererà di certo.
5: Tutto ciò che vedi coesiste grazie a un delicato equilibrio.
6: Girano storie su ciò che è successo.
7: È vero. Tutto vero.
4: In tutto ciò che devi fare, il lato bello puoi trovare.
3: Te l'ho detto che non c'era da fidarsi.
8: La vita offre mille opportunità.
9: Per che cosa vorresti essere ricordato al mondo?
10: Il mondo è nelle nostre mani. Noi dobbiamo fare qualcosa.
11: I just want to say a word of thanks to all the artists, the workers, and all of you. The young, and the young in heart. You helped make this dream come true.
0: Avete visto un video per festeggiare i 100 anni di Walt Disney? Chiaramente erano evidenti dalle immagini. E quale migliore esempio per l'intrattenimento e l'heritage, quindi tutto ciò che riguarda il passato, il presente e il futuro, se non fare proprio l'esempio di Walt Disney per l'intrattenimento e appunto l'esperienza e l'heritage. Pensate che Walt Disney, per esempio, con tutti i suoi parchi di divertimento, utilizza proprio l'esperienza per legarsi ancora di più al consumatore dei suoi prodotti in generale, che appunto abbiamo visto nel video sono di varie tipologie. Per chiudere questa sessione sulla dimensione dell'esperienza, qualche spunto di riflessione. Sapresti definire il marketing esperienziale? Quali sono i 4 tipi di esperienza possibili nel marketing? Passiamo ora alla dimensione tribale e alla ricerca dell'autenticità. È una dimensione molto importante per il marketing in generale, ancora di più nell'heritage marketing, mi permetto di dire, perché l'heritage marketing, soprattutto appunto l'heritage di un'azienda, permettono di creare community, la tribale. La dimensione tribale significa la community, quasi dei tifosi che sono interessati al brand, al nostro brand. E poi una sorta di ricerca dell'autenticità. Cos'è vero? Cos'è autentico? È un po' come parlare della nostalgia, un ritorno alle origini, al passato. Le tribù e il marketing. Cosa sono innanzitutto le tribù? Sono microgruppi ad alta intensità emotiva. Chi fa parte di una community, di una tribù, è molto legato al brand. Pensate alla Apple, pensate alla Ducati o ad altri brand, diciamo, che creano tantissima tribù tra i propri seguaci. Nel mondo dei social si direbbe follower, e hanno un'alta intensità emotiva. A chi fa parte di quel gruppo non parlate mai male dell'azienda di cui è follower, di cui è seguace, di cui fa parte della tribù, perché c'è un legame che va oltre l'acquisto e il consumo di quel prodotto ed è fortemente emotivo. Le tribù fanno una

Altra cosa, creano nuove forme di socialità legate al consumo, cioè le persone si incontrano proprio nell'atto del consumo di quel prodotto. Sono tipici, per esempio, appunto, raduni degli appassionati di un particolare tipo di motocicletta o altro. Quindi creano nel consumo delle forme di socialità, di relazioni tra i consumatori, clienti di un brand. Che cosa fa il marketing tribale? Il marketing tribale sostiene questo legame tra individui che trovano nel prodotto e nella marca un momento di incontro elettivo. Quindi, quando parliamo di marketing tribale, non parliamo altro che di una serie di strumenti messi in atto dalle aziende per creare queste tribù quando è possibile o per aiutarle a crescere ancora di più, creando così un valore aggiunto per chi fa parte della community, ma anche per chi non ne fa parte, perché comunque sa che quel brand, quell'azienda in particolare, è comunque legata nell'immaginario collettivo a un determinato tipo, di persone che sono talmente affezionate a questa tribù, a questa azienda, da creare una tribù. Alcuni esempi. A proposito del marketing tribale, parliamo di heritage tribal marketing, no? Quindi passiamo dal tribal marketing, al marketing tribale, al marketing tribale che si occupa di heritage. Parlavamo prima della motocicletta, no? Ci troviamo, per esempio, in questo caso davanti a un'immagine che è presa dal sito internet della Ducati e in particolare che riguarda la Borgo Panigale Experience, cioè la possibilità per chi vuole di andare a ripercorrere l'esperienza Ducati a 360 gradi, dove appunto ripercorri i più di 90 anni di storia del marchio bolognese, dall'epoca Radio Brevetti Ducati ai grandi successi nei circuiti di tutto il mondo. Possibile acquistare un biglietto e visitarlo. Ora, la Ducati è uno proprio di quei brand di cui parlavo all'inizio che ha creato delle tribù. Esistono tantissime persone che fanno parte della tribù della Ducati. E quindi ci si immagina guardando uno screen del genere, un'immagine del genere, che questa sia un'esperienza legata a un'azione di tribal marketing. L'azienda però ha voluto fare un passo oltre, da cui il o no, cioè aprirsi un pochettino a tutti, proprio conscia del fatto che potesse risultare in questo caso un'azione troppo rivolta soltanto alla tribù, ha deciso poi in una pagina successiva del sito di scrivere esattamente questo. Non importa se sei appassionato del marchio e amante dei motori oppure no. Qualunque sia la tua età o la tua provenienza, al Museo Ducati scoprirai il nostro passato e in fabbrica vivrai il nostro presente, assistendo dal vivo a come nascono le nostre moto. È un esempio interessante proprio perché appunto normalmente le aziende tendono a giocare tanto sulle tribù, perché è un valore aggiunto essere capaci come brand o come azienda di avere al suo interno delle tribù che si costituiscono, diciamo, abbastanza in maniera spontanea. L'azienda può aiutare il processo, ma non può crearle direttamente. Però qui, proprio per evitare che sia solo troppo legato alla tribù, hanno deciso appunto di aprirsi e spiegare anche agli altri potenziali visitatori che magari non sono così appassionati del marchio, esattamente amanti dei motori, che è comunque interessante andarle a visitare. Parlavamo prima sia della tribù che della ricerca dell'autenticità. Il ritorno alle origini è un trend evidente. Sempre più spesso si parla di
un prodotto o di un'azienda come autentica, intendendo autentica come un legame all'origine, alla trasparenza.

quasi legato anche alla qualità di un prodotto o di più prodotti di un'azienda. Inoltre, sempre più spesso si parla di nostalgia, genuinità. La nostalgia è un po' un ritorno all'origine che si ha quando si pensa al passato, no? Per cui le persone sempre più spesso iniziano a pensare a ciò che hanno vissuto, ai prodotti che hanno consumato nel passato come a qualcosa di quasi più bello di quello che viene consumato ai giorni d'oggi. Quindi questo senso della nostalgia, importante. Proprio legandosi alla nostalgia, si parla sempre di più di retromarketing, quindi di marketing che va a cercare nelle origini o nel passato in generale, quindi non soltanto proprio l'origine dell'azienda, ma anche quel valore aggiunto che permette al consumatore di vivere questa esperienza che riguarda appunto, per esempio, la sua infanzia. Tant'è che sempre di più si parla anche di marketing degli anni 80, marketing degli anni 90, stanno ritornando in auge tutti alcuni tipi di prodotti che riguardano appunto, per esempio, la propria infanzia. Vediamo cosa ci dice Neil Patel rispetto all'autenticità. Che cos'è secondo lui? L'autenticità non ha niente a che vedere con quanto condividi. Ma si tratta di quello che condividi. Essere autentici significa essere fedeli come persona e come brand o azienda. Perché vi ho voluto portare questa frase? Perché l'autenticità riguarda anche sicuramente un ritorno all'origine, ma anche una fedeltà a quel ritorno. Per cui per essere autentici non bisogna soltanto fare una operazione di marketing, anche se adesso stiamo studiando appunto marketing, ma bisogna crederci, bisogna essere fedeli ai valori, ai prodotti, al brand o altro. Un esempio di marketing, di heritage marketing che riguarda la ricerca dell'autenticità è quello che ho voluto chiamarvi fiaba collettiva, quindi la fiaba collettiva. L'esempio che vi porto è quello di Ferragamo, dove appunto sia attraverso il Museo Ferragamo, che appunto esiste a luogo a Firenze, sia nella pagina del gruppo di Ferragamo, quindi il Salvatore Ferragamo Group, dove c'è il gruppo in breve, ma anche e soprattutto la storia con tutta la cronologia, si parla appunto della storia e del fondatore. E a proposito del fondatore, la fiaba collettiva continua con cosa? Non soltanto con la comunicazione dell'impresa, ma anche con quello che viene da fuori, ma che riguarda la propria impresa, la costruzione appunto di una fiaba da parte di tutti gli attori e non soltanto dell'azienda. Quindi abbiamo due, per esempio, libri, uno scritto da Salvatore Ferragamo stesso, Il calzolaio dei sogni, e appunto invece un'autobiografia sempre di Salvatore Ferragamo, e poi ci troviamo invece il film su Salvatore Ferragamo, che appunto anche in questo caso si chiama Salvatore, Il calzolaio dei sogni. Quindi l'azienda, il fondatore che parla di se stesso tramite un'autobiografia, e poi anche, in questo caso, l'esterno, le reti di relazioni si direbbero come leva di costruzione della reputazione, che prende questa fiaba collettiva e la fa diventare un film per tutti. Parlavamo prima di retro marketing. Voglio anche in questo caso portare un esempio perché credo che gli esempi siano sempre importanti per rendere pratico quello che viene detto a livello teorico. Un esempio di retro marketing è il retro gaming, per cui sempre più spesso chi si occupa di gaming, questo immagino lo sappia, si stanno riproponendo sul mercato i vecchi controller degli anni 80-90 e insomma sono molto venduti dalle aziende. Quindi proprio con la ricerca dell'autenticità, con la ricerca della nostalgia,

noi che andiamo a rigiocare con i controller della nostra infanzia. Vi ho voluto anche portare un esempio di retromarketing tribale. Cosa c'è di più iconico della 500 tra le macchine italiane? Quasi nulla. Tant'è che, vedete, a proposito di tribù, esistono le tribù degli amanti delle 500 che spesso si radunano, si danno appuntamento in un luogo per fare un raduno, più o meno formale, chiaramente. Che cosa ha fatto la Fiat qualche anno fa? Ha riproposto proprio un modello Heritage, chiamato proprio così, che riprendeva una vecchia 500 iconica e ne rifaceva una nuova, richiamandola nel colore, per esempio, della carrozzeria. Era un'edizione limitata della 500. Quindi in questo caso c'è un esempio di retromarketing tribale, c'è cioè un prodotto iconico, la 500, che permette sia il marketing tribale sia il retromarketing. Vediamo gli spunti di riflessione di questo argomento. Sapresti definire il marketing tribale? Sapresti indicare qualche esempio di retromarketing? Veniamo alla terza dimensione della strategia di heritage marketing, la dimensione etica. Quando si parla di marketing, sempre di più bisogna parlare di etica. E le aziende utilizzano l'heritage anche per fare del marketing etico, per cui una delle dimensioni della strategia è spesso relativa alla dimensione etica del marketing, dell'heritage marketing. Da cosa si è passati? Questo in generale nel marketing, e poi andremo a vederlo nello specifico nell'heritage marketing. Si è passati dall'essere accusati da Naomi Klein nel libro No Logo di essere poco etici, per cui il marketing per tantissimi anni è stato tacciato di essere poco etico, proprio perché si pensava che creasse dei bisogni non reali, che non servissero veramente alle persone. Si è passati da questo, da no logo, alla responsabilità sociale di impresa, che comprende il volontariato di impresa, l'etica in generale, la responsabilità delle aziende sul territorio, sugli obiettivi di marketing e in generale la pianificazione a lungo termine, la trasparenza, questo è un concetto di cui parlavamo anche prima rispetto all'autenticità, e la valorizzazione delle risorse umane ed economiche e poi anche il mercato, perché è chiaro che un'azienda e un'impresa devono rimanere sul mercato e per questo motivo devono, diciamo, essere sostenibili da un punto di vista economico. La responsabilità sociale d'impresa e delle imprese è uno degli asset principali oggi. Non esistono, secondo me, aziende che oggi non si occupano di responsabilità sociale. È chiaro che l'heritage marketing rientra qui in tante cose, sicuramente nell'etica e nella trasparenza, con questo ritorno all'autenticità, ma anche da un punto di vista della responsabilità sul territorio, sicuramente nella pianificazione a lungo termine, visto che le aziende che hanno un heritage comunque sono aziende normalmente longeve. Cosa ha fatto Confindustria? Ha creato un manifesto sulla responsabilità sociale per l'industria 4.0. Tra questi, leggiamo brevemente i titoli del manifesto. Vi è promuovere la consapevolezza, incidere sulle governance, sostenere l'innovazione, promuovere la formazione, sostenere l'integrità, individuare adeguati strumenti di politica economica, favorire la ricerca, la strategia nazionale, consolidare le partnership e poi avere una cultura della sostenibilità. Questo è un tema, diciamo, molto importante oggi. Perché è importante questo manifesto di Confindustria? Perché in molte di queste, di, molti dei punti di questo decalogo si può comprendere come stiamo parlando di heritage. Perché l'heritage non è, per esempio, soltanto il passato, ma è anche il futuro. È l'innovazione
un punto importante dell'heritage, perché bisogna sì

prendere il buono del passato, ma senza dimenticarsi di innovare, perché per stare nel mercato oggi bisogna comunque cercare di innovare. La formazione, la ricerca, l'integrità, fondamentali. Cos'è il marketing etico? È un supporto strategico che si sostanzia in azioni coordinate, condivise, integrate e coerenti, finalizzate a tener conto delle responsabilità economiche, legali ed etiche connesse alle attività di impresa. Quindi è un supporto strategico, anche in questo caso parliamo quindi di strumenti a supporto di un obiettivo, in questo caso appunto è rendere etica un'azienda e le sue attività, perché le responsabilità che un'azienda ha su un territorio sono sia economiche, perché la crescita economica è un valore per un'azienda, ma anche riguardano ovviamente etiche e legali, diventano importanti per l'attività di impresa. Perché è importante il marketing etico? Perché riguarda soprattutto la cultura di impresa e quindi la dimensione intangibile del cultural heritage. Quindi, tutto ciò che riguarda la cultura di un'impresa abbiamo visto essere una dimensione intangibile del cultural heritage. Per questo motivo noi vediamo anche la dimensione etica all'interno dell'heritage marketing. Come può essere un'azienda etica all'interno del proprio heritage? Esistono aziende che sono etiche all'interno del proprio heritage dentro il loro core business. È il caso di Patagonia, che appunto nella sua missione ha Build the best product, cause no unnecessary harm, use business to inspire and implement solutions to the environmental crisis. Quindi questa è la missione, evitare lo spreco, evitare di inquinare. Tant'è che poi cosa fanno? Una delle pubblicità iconiche nel mondo pubblicitario, benché vendano giacche, dicono don't buy this jacket, se non ne hai bisogno. No, evita di comprare roba nuova o di buttare la vecchia se non ti serve. Esistono aziende che invece sono etiche al di fuori del loro core business. È il caso della strega, del liquore strega, che all'interno delle sue attività di heritage marketing ha il premio strega, che è un premio letterario, quindi fuori dal proprio business, ma che riguarda l'heritage dell'azienda, perché ovviamente da tantissimi anni che esiste il premio strega, ed è importante perché porta dei benefici al di fuori dell'azienda e quindi ha una dimensione etica. Cos'è la cultura di impresa? È un racconto condiviso di quel fare quotidiano che caratterizza l'impegno delle aziende, la sua proiezione verso l'insieme delle imprese e verso l'intera società. È un racconto che esce dai confini aziendali e sa rappresentare con forza il valore dell'impresa per lo sviluppo economico, sociale e civile del paese. Questa frase proviene dal manifesto della cultura di impresa di Confindustria. Quindi la cultura di impresa è un racconto condiviso dell'impegno delle aziende, che esce dai confini aziendali, quindi arriva a tutti quanti noi e sa rappresentare con forza il valore delle imprese per lo sviluppo economico, sociale e civile. Qui siamo, come vedete, dentro la sostenibilità, benché manchi quella ambientale, ma probabilmente l'aggiungeranno. Un esempio è quello di Adriano Olivetti, che appunto insomma, uno degli industriali più importanti in Italia, soprattutto per il bene che ha fatto a coloro che lavoravano.

per lui e per la diffusione di una cultura aziendale molto inclusiva, diremo oggi. Quell'esempio, per esempio, due libri fatti da Adriano Olivetti sulle fabbriche di bene, Il cammino della comunità, e poi il fatto che Ivrea, che è la città industriale dell'Olivetti, è stata dichiarata World Heritage Sites. La lotta nel campo, questa è una frase di Adriano Olivetti, la lotta nel campo materiale, nella sfera spirituale, è l'impegno più alto, è la ragione della mia vita. La luce della verità, diceva mio padre, risplende negli atti e non nelle parole. Da qui potete capire come fosse importante la dimensione etica del proprio lavoro per Adriano Olivetti. Veniamo agli spunti di riflessione di questo terzo argomento. Sapresti definire il marketing etico e collegarlo alla cultura d'impresa? E qui arriviamo al riepilogo degli spunti di riflessione. Sapresti definire il marketing esperienziale? Quali sono i quattro tipi di esperienza possibili nel marketing? Sapresti definire il marketing tribale? Sapresti indicare qualche esempio di retromarketing? Sapresti definire il marketing etico e collegarlo alla cultura d'impresa? Con quest'ultima domanda siamo giunti alla conclusione di questa lezione. Troverete tutti i materiali, della lezione più materiali aggiuntivi all'interno del portale di Ateneo e in particolare all'interno del corso. Arrivederci!

0: UNI Nettuno è stata indicata dall'ONU come l'università che ha già realizzato gli obiettivi di sviluppo sostenibile ed è stata inserita dall'UNESCO tra le università che hanno democratizzato l'accesso al sapere nel mondo. Non inseguiamo l'innovazione, l'anticipiamo! Scegli il meglio! Iscriviti all'Università Telematica Internazionale UNI Nettuno per costruire con successo il tuo futuro.
1: L'Università Telematica Internazionale UNI Nettuno nasce dal modello Nettuno, network per l'università ovunque, attivo in Italia dal 1992, e dal successo del progetto europeo MedNetU, Mediterranean Network of University. Le 31 università partner di MedNetU, provenienti da 11 paesi del Mediterraneo, Algeria, Egitto, Francia, Giordania, Grecia, Italia, Libano, Marocco, Siria, Tunisia, Turchia, coordinati dal Nettuno, hanno dato vita ad un vero e proprio network tecnologico basato sull'uso dei satelliti digitali trasmettenti e riceventi. Tutti i partner oggi possono produrre, trasmettere e ricevere contenuti formativi per televisione e internet. Una rete tecnologica che è supportata da una rete di persone, di intelligenze, che sanno connettere e condividere le loro conoscenze e che insieme hanno creato l'Università Telematica Internazionale UNI Nettuno e hanno sviluppato uno spazio virtuale per l'istruzione superiore e la circolazione del sapere nell'area euro-mediterranea.
2: Dichiaro pertanto aperto l'anno accademico 2005-2006, primo dell'Università Telematica Internazionale UNI Nettuno.
1: L'Università Telematica Internazionale UNI Nettuno è un unico grande ateneo dove negli spazi reali e virtuali di Internet i migliori docenti provenienti da prestigiose università del mondo insegnano nelle diverse facoltà ingegneria, conservazione dei beni culturali, diritto internazionale, economia, psicologia e scienze della comunicazione. Gli studenti, senza più limiti di spazio e di tempo, possono frequentare l'università. In qualsiasi parte del mondo si può scegliere di studiare in italiano, arabo, inglese, francese e greco attraverso l'uso di internet, conseguendo un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e nei paesi del Mediterraneo. Su uninettunouniversity.net, nel cyberspazio didattico, si può accedere ai diversi ambienti di apprendimento, avere video lezioni digitalizzate e collegate in modo multimediale, ipertestuale e interattivo a libri, testi, bibliografie ragionate, sitografie, esercizi e laboratori virtuali. Sul canale satellitare uninettunouniversity.tv e sulla web tv uninettuno.tv si possono seguire video lezioni 20

0: 24 ore su 24. Nell'aula virtuale, anche su Second Life, i professori e i tutor interagiscono con gli studenti e seguono i loro processi di apprendimento. Tramite forum e chat si connettono intelligenze, si scambiano saperi. L'ambiente di apprendimento di Uninettuno, realizzato dalla stessa università dopo molti anni di ricerca, sta ottenendo importanti riconoscimenti internazionali, come dimostra l'accordo siglato a novembre del 2013 a Bruxelles con l'ASD, Aerospace and Defense Industry Association, che dopo un'accurata selezione a livello mondiale sceglie l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e la sua piattaforma per realizzare i corsi a distanza con i quali si certificano gli standard di qualità per poter lavorare nei settori della sicurezza dell'industria aerospaziale mondiale. Uninettuno fornirà i modelli didattici, il software e la piattaforma, dice il direttore Lesman. Noi metteremo i contenuti dell'insegnamento. Gli studenti di Uninettuno oggi provengono da diversi paesi del mondo, un'università globale che ha distribuito i suoi poli tecnologici in diversi paesi, come per esempio a Rabat, in Marocco, il 14 marzo 2006, al Cairo, in Egitto, il 15 giugno 2006, a Tunisi, in Tunisia, il 24 agosto 2007. Maggio 2011 in Iraq, dove sono stati realizzati 4 poli tecnologici ad Erbil, Baghdad, Tikar e Bassora. Qui l'Università Telematica Internazionale Uninettuno forma a distanza i giovani imprenditori iracheni. Al Cairo, in Egitto, il 26 ottobre 2008, alla presenza del Presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano, è stato siglato un importante accordo che consente agli studenti egiziani di frequentare a distanza l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e dopo un periodo di tirocinio presso selezionate aziende italiane possono conseguire un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e in Egitto. Presso la L1 University vengono consegnati i diplomi di laurea agli studenti Uninettuno. Ciò che ho imparato da questa esperienza è di pensare con la mia testa. Un modello di cooperazione di cui l'Italia deve andare fiera, dice il ministro dell'istruzione egiziano. In 48 su 50 abbiamo già trovato lavoro qui al Cairo. La firma dell'accordo tra Uninettuno e Al-Hawain di Ifrane nell'ottobre 2013 nasce in Marocco il consorzio per realizzare un'università telematica italo-marocchina per sviluppare l'insegnamento a distanza con le università del Marocco. Ma non solo università. Uninettuno si è impegnata ad aiutare a sconfiggere l'analfabetismo in alcuni paesi del mondo arabo. Rabat, Marocco, 14 maggio 2009. Le autorità dei governi e delle istituzioni dell'Italia e del Marocco firmano l'accordo per mandare in onda sulla rete televisiva nazionale del Marocco il corso di 150 ore di video lezioni Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere, ideato da Maria Amata Garito e realizzato da Rashid Benaj, per insegnare, con un nuovo modello pedagogico, a leggere e a scrivere in arabo per televisione alla popolazione adulta analfabeta del Marocco. L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è in continua evoluzione grazie al suo impegno in molti progetti di ricerca internazionali. Su uninettunouniversity.net si democratizza l'accesso al sapere e si aprono le porte al dialogo tra le nuove generazioni europee e del mondo arabo. Il sapere e la cultura si muovono senza confini, si costruiscono nuove competenze, si creano nuove conoscenze, ma si condividono anche nuovi valori.
1: Vuoi acquisire competenze per conoscere la mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Psicologia Clinica dell'Infanzia e dell'Adolescenza della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti. Parliamo di fisici frattale, neuromodulazione via correnti modulate. Per trattare questo argomento parleremo di neuromodulazione in corrente, transcranial individual neurodynamic stimulation, neurodinamica a riposo e comportamento. Electrostimulation con neurodinamica locale nel modello animale. Introduciamo la neuromodulazione in corrente. Avete sentito parlare in questo corso di neuromodulazione? Si tratta della modifica dell'eccitabilità di regioni cerebrali attraverso interazioni in corrente indotte o attraverso correnti elettriche o attraverso campi magnetici altamente variabili come nella stimolazione magnetica transcranica. E qui parliamo di stimolazione elettrica transcranica. Il dispositivo per la TES, la stimolazione elettrica transcranica, con il suo termine in inglese transcranial electric stimulation, è qualcosa di estremamente semplice. Quindi c'è una batteria e attaccato alla batteria, e sottolineo che sono batterie che possono essere proprio le batterie a 9 volt, anzi io quando nel primo lavoro del 2010 avevamo esattamente utilizzato proprio un dispositivo che aveva la batteria a 9 volt. Semplicemente attaccata ad un catodo e ad un anodo. L'anodo è il polo positivo attaccato alla pila e l'altro è l'altra polarità. Attraverso il cervello, chiaramente attraversando i vari tessuti, dalla teca al liquor, alla corteccia, arriva un segnale che va a raggiungere l'altro polo e si crea un circuito. La posizione degli elettrodi, qui è in una modellistica, determina il tipo di flusso che noi andiamo a indurre. La stimolazione elettrica transcranica è quella che usi nell'uomo. La stimolazione elettrica diretta è quella che viene usata nell'animale, nel senso che effettivamente in quel caso viene rimossa una piccola parte della teca cranica e si va direttamente con gli elettrodi sul cervello. Ma il principio è esattamente identico. Nella stimolazione elettrica transcranica in corrente continua, la corrente delle due polarità nelle regioni sottostanti all'anodo e al catodo sono proprio delle correnti continue nel tempo, quindi salgono per qualche secondo e poi rimangono a un valore costante fino a che riscendono, e chiaramente esattamente il contrario succede nell'altro elettrodo che viene chiamato catodo. Quindi si parla che per alcuni secondi o fino a alcuni minuti si dà una corrente semplicemente costante nel tempo, di dimensioni estremamente piccole, quindi stiamo parlando di milliampere. Quello che è stato visto in letteratura è proprio che se vai a vedere cosa succede, in particolare nel modello animale, sotto i due elettrodi, l'andamento della corrente, qui vedete questi spike che sono in potenzializzazione di un certo gruppo di neuroni, aumenta, vedete che è più frequente sotto l'anodo e invece meno frequente sotto il catodo. Quindi si induce proprio una variazione opposta con un aumento di eccitabilità nelle regioni sottostanti all'anodo e una generale riduzione di attività neuronale sotto il catodo. Con le tecniche di stimolazione elettrica, siano esse transcraniche nell'uomo o dirette nell'animale, è possibile indurre modifiche temporanee o persistenti di eccitabilità neuronale della regione target, dette neuromodulazione. Ed è fondamentale tenere conto che quando noi inviamo queste correnti, sia esse nell'uomo o nell'animale, abbiamo due grandi dimensioni che determinano una grande variabilità della risposta. E dal punto di vista della stimolazione, noi possiamo modificare il tipo di corrente, l'intensità, la durata, le pause, la direzione della corrente,

qual è l'area stimolata, che elettrodi utilizziamo, se abbiamo prima indotto delle altre correnti, quindi che abbiamo combinato dei diversi protocolli di stimolazione. Dal punto di vista della variabilità interindividuale della persona che risponde, ma vedete che tanti aspetti sono esattamente identici per altri animali, noi abbiamo una dipendenza dai tessuti, quindi dal cranio e dall'attività cerebrale, dall'anatomia cerebrale. Dal punto di vista del cranio è interessante vedere che stimolazioni come quelle della TMS capita che in alcune persone tu debba andare alla massima intensità ed è chiaramente un gioco di dipendenza dai tessuti che hanno sopra alla struttura cerebrale, perché ovviamente sono persone che sanno benissimo che si muovono e controllano perfettamente il loro corpo, quindi il fatto che tu debba andare a una corrente enorme è proprio dovuta a una relazione tra il tessuto cerebrale e la teca e le sostanze tra cervello e cuoio capelluto. Quindi differenze anatomiche, chiaramente anche la dimensione della testa o eventualmente se sono intercorse delle lesioni. La organizzazione funzionale del circuito che è target della stimolazione. Qual è lo stato di baseline neurofisiologico nel quale intervieni? Quali sono i valori di base di quelle determinate funzioni, se sono funzioni già allenate o se vanno acquisite, qual è lo stato psicologico, il quadro e il profilo neurochimico, ormonale, genetico, la dipendenza dal sesso, la manualità, il grado di sviluppo o di invecchiamento, le condizioni psichiatriche o neurologiche eventualmente con le quali si vuole interagire e eventualmente l'assunzione di farmaci. Quindi si hanno degli effetti che dipendono proprio dalla condizione dell'attività cerebrale di fondo e invece delle condizioni che possono dipendere dalla creazione del protocollo online, quindi ad esempio se si introduce la neuromodulazione durante l'esecuzione di compiti. Allora a quel punto si ha una nuova variabilità che è legata chiaramente a quanto selettivamente vai su una regione che è coinvolta nel compito, la tempistica dello stimolo che tu dai rispetto all'esecuzione del compito, lo stato di attivazione, quanto è difficile il compito, il grado di difficoltà del compito e la qualità di esecuzione di quel compito, le funzioni cognitive coinvolte, le strategie seguite. Quindi vedete che c'è un quadro estremamente complesso col quale noi andiamo a interagire sia dal punto di vista di dipendenza proprio della stimolazione con quello che noi stiamo eseguendo oppure dello stato delle reti a cui ci rivolgiamo, che vanno a incidere sull'output di quello che osserviamo. Oltre alla stimolazione in corrente continua, negli ultimi anni sono emerse delle correnti modulate. In particolare ne sono state introdotte due grosse classi, le stimolazioni con correnti alternate e quelle che vengono chiamate random noise stimulation, che sono delle frequenze sinusoidali, ma sommate a tantissime frequenze in un certo range determinato. E indubbiamente laddove la transcranial direct current stimulation, se andiamo semplicemente a chiedere che ordine di lavori sono presenti nella letteratura, ne troviamo quasi 8.000, invece se andiamo nelle stimolazioni in corrente alternata o appunto random noise stimulation, siamo sotto 1.000, quindi è un fronte che sta nascendo negli ultimi anni, ma continua a crescere. E noi ci chiediamo, adesso per chiudere questa introduzione alla stimolazione elettrica, che cos'è la stimolazione elettrica? Sotto i due elettrodi si produce lo stesso effetto? Cosa significa neuromodulazione? L'effetto di neuromodulazione dipende solo da variabili del dispositivo? Esistono stimolazioni elettriche con correnti modulate nel tempo? E vediamo.

proprio a un esempio di una stimolazione che abbiamo chiamato Transcranial Individual Neurodynamic Stimulation. È effettivamente un esempio che riportare in un'intera lezione è un po', diciamo, è paradigmatico di una via nuova che può essere costruita. Certamente è molto agli esordi, alle origini di questa via, anche se vari indicatori dalla letteratura indicano che è un fronte che va seguito, ed è il motivo per cui mi sono permessa di raccontarvelo. Abbiamo la consapevolezza che la neurodinamica è tipica delle varie regioni corticali. In verità, quello che si osserva dalla letteratura è che possiamo riconoscere che l'attività qui sintetizzata o descritta come esemplificata in motoria primaria e somatosensoriale primaria di ciò che controlla la nostra mano, mi preme sempre sottolineare che è vero che è un esempio, ma dobbiamo tenere conto che quelle due regioni sono la sintesi di tutto quello che il nostro cervello ragiona, elabora, processa, perché sono i segnali che andranno, in questo caso, alle nostre mani, per fare qualunque cosa noi facciamo con le mani. Quindi capite che è una sintesi di tutto quello che succede nel cervello e che è fortemente indicativo della condizione della persona. E quello che è possibile evidenziare è proprio che le caratteristiche di complessità della dinamica dell'attività di queste due regioni è chiaramente differenziata. Quindi al variare delle condizioni di completo rilassamento ad occhi chiusi, rilassamento con un punto di fissazione, stimolazione galvanica del nervo mediano o esecuzione di un semplice movimento di presa isometrica con la mano, l'andamento nel tempo, come notate anche a una prima occhiata, ha delle grandi variabilità, di cui una a occhio è proprio il fatto che si abbassa la ampiezza nell'andare verso la maggior complessità. Ma quello che noi possiamo misurare con raffinatezza è proprio che se andiamo a vedere una misura di complessità, che in questo caso è stato scelto la dimensione frattale, proprio perché tiene conto della forma, dei pattern, della struttura temporale, proprio come se noi pensassimo proprio a delle parole che vanno ad aggiungersi istante dopo istante, prodotte da quella regione. Si vede che questa dimensione frattale va a crescere quando andiamo dal completo riposo al tanto più siamo coinvolti in un compito, ma sono sempre con una relazione chiara: più bassa la dimensione frattale in S1, più alta, quindi maggior complessità nella regione che deve mandare i segnali più importanti al corpo, M1, alla massima dimensione frattale. Quindi noi introduciamo, tenendo conto di questa complessità e di questa importanza della struttura nel tempo dell'attività di una certa regione, introduciamo quella che abbiamo chiamato Neural Network Spoken Language, perché anche NESPLA è un buon acronimo, introducendo delle semplicissime definizioni. Una rete neuronale è costituita da nodi e dalle loro connessioni. Almeno un nodo della rete riceve input e un nodo produce output. Le connessioni sono necessariamente sia negative che positive. Un nodo può essere un solo neurone, un gruppo di neuroni o un gruppo di regioni cerebrali. Nel modello noi diciamo che ogni rete neuronale sviluppa un linguaggio condiviso da tutti i suoi nodi. Ogni nodo produce necessariamente una parola di output quando arriva la specifica parola di input proveniente da altre regioni e proiettata su quel nodo. L'ipotesi che noi poniamo è: se tramite stimolazione transcranica elettrica, fluttuante, quindi modificata nel tempo, inviamo un messaggio tipico della lingua del nodo, il nodo aumenta la probabilità di produrre la sua parola d'output, cioè è più

eccitabile e l'abbiamo rappresentato in un schema molto semplice in cui ogni area corticale parla una certa lingua, ha un linguaggio tipico. Non proprio che ogni area parli una lingua come fosse italiano, inglese, ma hanno una specificità di linguaggio, un po' come il gruppo dei

La regione cerebrale arriva o se sente un messaggio simile, tende a parlare, tende a essere più eccitabile. Quindi è un po' come se noi in una stanza sentissimo vari linguaggi, qualcuno parla italiano e qualcuno parla giapponese. Effettivamente io immediatamente mi attivo e tendo ad ascoltare, mi attivo proprio nell'ascoltare la mia lingua. Quello che abbiamo creato dal punto di vista sperimentale è stato esattamente di coneggi e functional source separation. Abbiamo identificato la neurodinamica dell'area motoria primaria di M1 di ogni persona coinvolta nell'esperimento a riposo. Quindi, durante l'esperimento raccoglievamo il movimento semplice isometrico con la mano destra da ciascuna delle persone. Durante l'intervallo di compressione andavamo a scegliere qual era la regione cerebrale maggiormente coerente col muscolo, ma poi eravamo in grado, attraverso una retroproiezione, di estrarre l'attività di quella regione mentre la persona era a riposo. E avevamo a nostra disposizione l'attività di M1 a riposo. La cosa interessante e che vi sottolineo è che la neurodinamica di ciascuno di noi ha un'importante variabilità. Chiaramente noi lo stiamo riportando in termini di spettro, di caratteristiche nel tempo, quindi nella prevalenza in ciascun range di frequenza delle caratteristiche dell'attività di quella regione. Questo significa descriverlo attraverso sinusoidi, però in questo momento quello che ci preme trasmettere è che laddove tutti i soggetti hanno circa una prevalenza nelle regioni sotto 30 Hz a riposo, quindi che hanno una prevalenza attorno ad alfa e a beta, ecco, questo è proprio il caso più tipico, che ha il picco in alfa, un secondo picco in beta e un'importante componente tra delta e teta che è tipica delle attività a riposo. Laddove questa è l'indicazione tipica, vedete che c'è un'importante variabilità tra una persona e l'altra, quindi questo ha praticamente zero alfa beta e ha tanta attività di base. Questo ha la beta che invece è a 30 Hz, questo ha un grande picco in cui non si distingue, quindi vedete che questo ha un'enorme attività ma senza picchi specifici, quindi c'è un'importante variabilità seppur all'interno di prevalenze che sono sempre in quelle bande di frequenza tra una persona e l'altra. Quello che noi abbiamo fatto è dare a ciascuna persona attraverso una stimolazione in corrente elettrica, proprio questa dinamica. Davamo esattamente l'attività sua dentro gli elettrodi e siamo andati a testare se questo modificava l'eccitabilità di M1, come l'abbiamo testato attraverso un protocollo TMS che ci permette, misurando il potenziale muscolare indotto dalla stimolazione TMS col coil messo sopra l'elettrodo per la TES, di andare a ottenere sia quando la TES era spenta, quindi non c'era questa corrente con la forma dell'attività della persona che andava negli elettrodi, quindi non c'era niente negli elettrodi quando la TES è off, davamo un blocco di stimolazioni TMS per avere la baseline da confrontare a quando invece veniva accesa la stimolazione tra i due elettrodi, verificando se in questo minuto e mezzo in cui veniva data la corrente transcrania, l'individual stimulation, quindi veniva proprio data la sua forma di neurodinamica, e se questo modificava l'eccitabilità. Quindi avevamo circa 18 MEP dati quando la stimolazione era spenta, che costituiscono il baseline, e andavamo a vedere se invece durante la TES c'era una modifica dell'ampiezza di queste risposte. Chiaramente abbiamo con cura introdotto delle condizioni di controllo, di cui la più importante era quella della stimolazione
oscillatoria 20 Hz che prima

Di questo lavoro era stata la condizione di stimolazione in corrente modulata più efficace per modificare l'eccitabilità di M1. Avevamo comunque introdotto la stimolazione random noise stimulation, quella che ha tutte le frequenze nello stesso range di frequenza in cui davamo la tiz, quindi la tiz andava, copriva un range di frequenze da 1 a 150, anche se con una forma molto specifica, con una struttura dell'attività della corrente elettrica che risuonava, che dava esattamente la corrente che era tipica di M1 in quella persona, ma le stesse frequenze venivano sommate a pari frequenza, quindi non è il problema del range in cui stiamo andando. E quello che abbiamo osservato è che laddove la TIDS induceva un potenziamento dell'eccitabilità medio del 34%, questo era superiore a quello che induceva la TAX e in particolare invece la random noise stimulation non dava nessunissima effetto di neuromodulazione, quindi chiaramente la neuromodulazione è quando si pone al 100% la condizione di baseline e vediamo che si modifica in modo significativo la risposta quando siamo durante la neuromodulazione. L'aspetto che mi preme sottolineare è che a livello individuale, qui vi riporto il confronto all'interno di ciascuna persona, poiché avevamo 18-20 stimoli all'interno della baseline e 20 stimoli durante stimolazione, io potevo andare a vedere l'efficacia della modifica di eccitabilità all'interno della stessa persona, che è una cosa che non si riesce quasi mai a fare, ma in questo tipo di protocollo è possibile. Allora, cosa abbiamo visto? Qui vi riportiamo cosa succede della TIDS e cosa succede della TAX, cioè la stimolazione in corrente alternata, e quella con la corrente individuale, con la neurodinamica tipica di quella persona e di quell'area. In rosso vedete i valori di P, quindi la significatività di quanto è cambiata l'eccitabilità durante la TIDS rispetto alla baseline. E vedete che sotto lo 0,1 è una buona significatività, eccolo, sotto lo 0,1 abbiamo l'area di significatività, sotto lo 0,2 un'indicazione di significatività e sopra lo 0,2 non c'è assolutamente nulla. Allora vedete che sotto lo 0,1 ci sono solo pallini rossi, quindi solo la TIDS in 8 casi su 16 permette di indurre un'efficacia di risposta intraindividuale. La TAX ne ha qualcuno che va sotto 0,2, ma nessuno sotto 0,1. E se andiamo a guardare il confronto, diciamo in questa direzione volevo solo mostrare che ci sono solo due casi in cui la TAX sembra indurre una variabilità, un potenziamento maggiore della TIDS, ma guarda caso, che sono i casi 4 e 9, se andiamo a vedere i casi 4 e 9 qui, come significatività siamo completamente lontani da qualunque effetto in entrambi i casi per il 4, mentre nel 9 la TIDS è significativa e la TAX per niente. Quindi c'è un problema di variabilità di quello che sta sotto quelle medie. E l'ultimo aspetto è, non è che per caso tu avevi dato una TAX, una 20 Hz che non è personalizzata, cioè tu gli hai dato la 20 Hz a tutti, ma il problema è che tu dai una 20 Hz che non coincide con la prevalenza in frequenza di quella persona. Ma attenzione, se io vado a vedere proprio quei casi che per caso, quelle persone che per caso hanno proprio all'interno della loro attività il picco che sta proprio a 20 Hz. Allora, qui vi ho riportato un aspetto molto interessante, cioè assieme allo spettro dell'attività a riposo di quella persona, abbiamo indicato la frequenza a cui emerge la coerenza cortico-muscolare durante il movimento. E guardate, per esempio, il caso 5 ha proprio un enorme picco a riposo coincidente con la coerenza cortico-muscolare di quella persona, proprio a 20 Hz, scusate, a 20 Hz è indicata questa linea tratteggiata verde.
E vedete che

altra gente, cioè dei picchi completamente lontani, però ci sono persone come il 5 che hanno proprio il picco a 20 Hz, che è quella che ho utilizzato nella stimolazione transcranica alternata. Cosa si vede? Che il 5 ha la TACS che non dà nessunissimo effetto. Lo stesso si vede nel caso del soggetto 7, anche qui la TACS non ha dato nessunissima efficacia, e idem gli altri che hanno appunto questa coincidenza o comunque molto vicina la 20 Hz al loro picco. E anche in questo caso non si ha nessunissima evidenza che la TACS sia stata più efficace che nei casi laddove la loro attività a riposo aveva una prevalenza un pochino più lontana dalla 20 Hz, che è la tipica frequenza della coerenza corticomuscolare, benché non fosse stata personalizzata. Vediamo insieme gli spunti di riflessione in relazione a questo argomento. Viste le caratteristiche frattali della neurodinamica, si può introdurre un modello in cui le varie regioni cerebrali comunicano con pattern? La neurodinamica di M1 varia da persona a persona? Una corrente con la neurodinamica della regione target neuromodula con maggiore efficacia di una sinusoide? E spingiamo nella direzione di neurodinamica a riposo e comportamento. Stiamo continuando a focalizzare che la complessità e la modalità con cui si parlano le nostre regioni cerebrali, governate da questo principio di feedback, sincronia, plasticità, dipendente dal loro output, dipendente dall'obiettivo, e nel suo ripetersi a differenti scale di grandezza delle reti, produce una neurodinamica di ciascun nodo che ha delle specifiche in struttura e che queste sono fortemente preservate nello stato di riposo come frutto di tutto quello che hanno appreso e che sono in grado di fare. Andiamo qui a vedere proprio un esempio di questo legame profondo tra l'attività a riposo e la modulazione del comportamento. Vi riporto un lavoro su Nature in cui la microscopia di tracciamento per monitorare l'attività neuronale dell'intero cervello a risoluzione cellulare è stata possibile in larve di zebrafish in libero movimento. Passo immediatamente a focalizzare la vostra attenzione sulle due condizioni rosse e blu. È effettivamente ipercomplicata, qui si vede l'animale che si muove nello spazio a disposizione, si vede il fatto che loro riescono a monitorare i movimenti dell'animale assieme all'attività di specifiche strutture del suo sistema nervoso. Viene riportata la posizione dell'animale che vedete ha delle fluttuazioni molto forti. In un caso si muove tantissimo ed è, ecco qua, sintetizzata come le due grandi condizioni, quella indicata in rosso, che è lo sfruttamento, l'animale inibisce la locomozione e promuove la caccia, oppure i periodi schematizzati in azzurro, dove l'animale promuove la locomozione e sopprime la caccia. Sono le condizioni di esplorazione, se ne va in giro dappertutto e controlla tutto lo spazio. L'aspetto fondamentale che voglio focalizzare in questo momento insieme è che gli autori sono andati a guardare delle regioni specifiche all'interno del cervello di questo animaletto e hanno osservato che proprio l'attività di queste strutture, che è quella riportata in giallo, è una attività trigger, cioè quei neuroni fanno passare l'intera attività cerebrale dal comportamento di sfruttamento a quello di esplorazione. Quindi vedete che nel tempo l'attivazione di questo gruppetto di neuroni modifica completamente il comportamento dell'animale che passa
dalla esplorazione, che si annulla, alla sfruttamento. Quindi quando si attiva quella regione, l'animale smette di andare in giro esplorando cosa succede e si concentra a cacciare, a prendere il cibo di suo interesse. E l'altra cosa estremamente interessante è che l'attività di questa regione cambia fortemente dopo i periodi di buio. Quindi dopo il buio il trigger parte e modifica il comportamento di tutta la rete cerebrale, portandola nella condizione di sfruttamento. Quindi, come spunti di riflessione, diciamo, anche animali pluricellulari mostrano meccanismi neuronali di coordinamento globale del comportamento. L'attività delle reti trigger modifica lo stato di comportamento di tutta la rete cerebrale? L'attività neuronale dipende fortemente dalle condizioni ambientali, nell'esempio che avevamo posto, luce, buio, e veniamo alle evidenze più chiare di stimolazione elettrica con neurodinamica locale nel modello animale. Quindi nel modello animale è sempre possibile spingere in modo più focalizzato questi principi, andando a interagire più direttamente in condizioni che negli animali vengono ancora accettate. Io devo dire che sono molto, molto critica nell'equilibrio tra tutti gli studi che si fanno anche nel modello animale, inducendo le lesioni o le disfunzioni. Devo essere onesta che mi sembra una via che l'uomo dovrà un po' abbandonare, arricchendo in modo sempre più evidente, più forte, le competenze su come facciamo a interagire nelle situazioni dolorose, nelle situazioni di sofferenza, andando a capire che cosa funziona, quindi arricchendo tutte le informazioni che l'uomo ha sempre usato nella condizione di patologia, di lesione, tantissimo sull'organizzazione del nostro cervello, si è capito dalle lesioni indotte da uno stroke. Non è che tu gli induci lo stroke per capire che effetto fa. E lo stesso, secondo me, questa via che si sta fortissimamente arricchendo con la nostra possibilità di cura, di alleviare le difficoltà e capendo cosa stiamo facendo per alleviare. Quindi arricchendo la capacità di comprensione indotta dalle lesioni e dai danni che provocano, arricchendo con quello che faccio è utile, ma perché lo è? Capendo sempre meglio com'è che io posso supportare quella condizione di sofferenza, posso alleviarla. Questa è la vera ricchezza scientifica che abbiamo in mano e anche nei modelli animali io penso che vada allontanato e sempre di più liberatoci dal fatto di indurre lesioni e danni per vedere che effetto fanno. Sinceramente è una via che va proprio abbandonata, però è ancora molto presente e finché lo è, cerchiamo invece di arricchirci all'infinito di questa capacità di comprensione proprio per questo, perché questo permetterà di far star meglio, onestamente in questo caso, gli esseri umani e devo dire che far star male qualcun altro per stare meglio tu, diciamo che è una via che dal punto di vista etico, ma infatti tutto lo sforzo etico sta arricchendo moltissimo il fatto di intervenire nella maniera più opportuna anche negli animali. Comunque in questo caso ci avvaliamo di eccezionali lavori che hanno proprio indotto una stimolazione elettrica e neurodinamica nel modello animale. La Local Neurodynamic Stimulation, devo essere onesta che ho cambiato io il nome per essere più chiari in quello che ci stiamo dicendo, gli autori l'hanno chiamata Non-Periodic Stimulation, quindi è solo un modo di comunicare con voi, ma chiaramente senza deformare la loro logica, hanno fatto vedere che con questa stimolazione ha robusti effetti anticonvulsivi in diversi modelli di animali di crisi acute e croniche, preservando al contempo la funzione neurale. Allora, gli autori hanno proprio verificato la capacità di contrastare delle
crisi epilettiche che venivano indotte con un farmaco, se fornivano nelle regioni limitrofe a dove veniva data il farmaco che produceva le crisi convulsive, o identico nel tempo, o sempre costante nel tempo, oppure con dei burst, delle stimolazioni concentrate nel tempo, ma sempre a distanza equivalente una dall'altra, quindi stimolazioni periodiche. Oppure se davano degli stimoli che erano distribuiti nel tempo come l'attività neurale, ed è il motivo per cui io l'ho chiamata local neurodynamic stimulation, però è ancora lontana dalla attività specifica di quella regione e si danno degli stimoli che però sono distribuiti nel tempo come l'attività neurale, cioè secondo una legge di potenza. E quello che hanno osservato è che questo riduceva fortemente le crisi epilettiche. Quindi cosa hanno fatto? Hanno proprio fatto vedere che durante quel tipo di stimolazione diminuiva il numero delle crisi, diminuiva la durata delle crisi, diminuiva la severità delle crisi. Quindi questa local neurodynamic stimulation usa impulsi distribuiti con legge di potenza tipica dell'attività neuronale naturale e che competerebbe con le scariche epilettiformi. Quindi nel loro, diciamo, nella modellizzazione che loro propongono, condividono con quello che stiamo dicendo fino adesso che una stimolazione periodica recluta sempre nello stesso ordine gli stessi nodi. Quindi l'idea è che la stimolazione periodica va sempre nello stesso ordine a reclutare certi nodi specifici della rete. Invece quella non periodica, la stimolazione con neurodinamica locale, attiva la complessità della rete, con variabilità fisiologica di nodi e il momento in cui vengono reclutati. Quindi l'idea è che, vedete, mentre la stimolazione periodica va sempre su questi tre nodi verde, rosso e blu e le recluta sempre loro ad ogni stimolo, invece questo tipo non periodico va a reclutare regioni diverse da uno stimolo all'altro, coinvolgendo una rete molto più vasta in maniera molto più fisiologica. E anche in questo senso mi preme sottolineare la forza che ritroviamo nel parlarsi tra dinamica e nodi. E quello che avevo riportato con questo importantissimo lavoro di Singer, che è uno dei grandissimi autori che hanno studiato il binding, che hanno studiato l'importanza della sincronizzazione all'interno del nostro cervello, dove riporta un grafico semplificato delle connessioni ricorrenti di feedback tra colonne funzionali della corteccia visiva primaria. I nodi dello stesso colore rispondono a caratteristiche che frequentemente si verificano insieme. Quindi sia nel modello della Local Neurodynamic Stimulation del gruppo di Cota, che in questa schematizzazione riportata da Singer, abbiamo un parlarsi fortissimo tra dinamica delle stimolazioni e degli eventi neurali e strutture che ne vengono coinvolte. Vedete, c'è sempre questo parlarsi continuo tra funzione e struttura. Le reti neuronali hanno come due facce diverse di che attività e quando avviene e dove avviene. Quindi c'è un continuo scambio tra sincronizzazione, tra avvenire insieme di fenomeni e rafforzarsi di connessioni, quindi attività del nodo coinvolto. È quello che sta alla base del principio di Hebb. Due stimoli che arrivano insieme cambieranno la forza, la probabilità di eccitazione di quella cellula e lo vediamo a vari livelli, come si parlano e come si rafforzano le connessioni intracorticali, come posso interagire con neuromodulazione sfruttando la naturale dinamica delle regioni coinvolte. Quando andiamo a ragionare nella letteratura nei termini di neurodinamica,
vediamo che ci sono sempre più lavori, quindi ce ne sono.

2300 ad oggi, pur essendo una termine estremamente recente. Se andiamo a vedere quanto interagisce neurodinamica e neuromodulazione, invece ci ritroviamo proprio con un pugno di lavori, è proprio veramente qualcosa di innovativo e tra l'altro noi siamo 5 di quei 22 lavori, quindi è qualcosa in cui noi possiamo veramente dare un contributo in uno spazio che io ritengo si sta avvicinando sempre di più alla comprensione dell'attività neuronale, di come noi possiamo interagirci. Sono più che convinta che gli psicologi siano molto vicini a poter interagire con i neurofisiologi proprio in questa direzione. Quindi, come spunti di riflessione, ci poniamo le stimolazioni concorrente che mantengono caratteristiche dinamiche tipiche dell'attività neuronale. Possono ridurre le crisi epilettiche nel modello animale? Questa local dynamic stimulation è più efficace di stimolazioni periodiche? Nelle reti neuronali le caratteristiche dinamiche si traducono in struttura della rete? E veniamo al riepilogo di tutti gli spunti di riflessione. Cos'è la stimolazione elettrica? Sotto i due elettrodi si produce lo stesso effetto? Cosa significa neuromodulazione? L'effetto di neuromodulazione dipende solo da variabili del dispositivo? Esistono stimolazioni elettriche concorrenti modulate nel tempo? Viste le caratteristiche frattali della neurodinamica, si può introdurre un modello in cui le varie regioni cerebrali comunicano con pattern? La neurodinamica di M1 varia da persona a persona? Una corrente con la neurodinamica della regione target neuromodula con maggiore efficacia di una sinusoide? Anche animali pluricellulari mostrano meccanismi neuronali di coordinamento globale del comportamento. L'attività delle reti trigger modifica lo stato comportamentale di tutta la rete cerebrale. L'attività neuronale dipende fortemente dalle condizioni ambientali, luce e buio. Stimolazioni concorrenti che mantengono caratteristiche dinamiche tipiche dell'attività neuronale possono ridurre le crisi epilettiche nel modello animale? La local dynamic stimulation è più efficace di stimolazioni periodiche? Nelle reti neuronali le caratteristiche dinamiche si traducono in strutture della rete? Ed ecco quindi che abbiamo completato questa descrizione dedicata a fisici frattale, neuromodulazioni via correnti modulate. Per ogni approfondimento siete invitati a utilizzare il sito del nostro Ateneo, in particolare nelle pagine dedicate al nostro corso. Vi ringrazio tanto dell'attenzione e arrivederci.

0: this possibility to study in Nettuno, like a scholarship.
1: The scholarship was meant for refugees and asylum seekers. I went through the process and they were very helpful, you know, in taking me through the process step by step.
2: Io credo che la base di ogni cosa deve essere quella di far nascere e crescere le competenze dei cittadini a qualsiasi livello e in qualsiasi parte del mondo. Però bisogna utilizzarla, questa grande potenzialità che dà la tecnologia, e quindi l'impatto sociale è immenso. Lo studente è al centro del processo.
0: You don't need to come to the university, but you have a possibility that you go from the computer. If you are in difficulty, you can stop and repeat.
3: There are video lessons. I have the professor full time, when I want and where I want.
1: The lessons are structured in such a way that it is so easy to understand. The lecturers are really, really top notch, and that I think it's a huge, huge, huge plus.
2: La tecnologia ci sta portando iscritti da 167 paesi, che fa in modo che noi entriamo a conoscerla e produciamo contenuti insieme. Beh, nel 2017 siamo stati riconosciuti dall'UNESCO come l'università che riesce a raggiungere degli obiettivi di sviluppo sostenibile. L'obiettivo di cercare di recuperare attraverso l'università per rifugiati quella dignità che spesso alle persone viene tolta. Soprattutto la cosa più importante è che si porta l'educazione e la formazione di alto livello di qualità.
3: I chosen Uninet because their professors are the best. They communicate with the MIT and they want to go to MIT.
1: You can't put a value on knowledge. Your level of impact in life is directly proportional to what knowledge that you have. Through this scholarship, I have the possibility of having access to knowledge. It's invaluable.
0: So my objective is this, to finish the university and to follow my dream, to be a filmmaker and to continue on my way.
2: L'Università Telematica di Nettuno è stata veramente l'università che è riuscita a democratizzare l'accesso al sapere.

Vuoi conoscere come le tecnologie influenzano la tua mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Cyberpsicologia della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Bentrovate e bentrovati. Oggi abbiamo una lezione molto interessante, il Circle Time e le ricerche sull'efficacia dell'educazione socioaffettiva. Per cui cominciamo. Gli argomenti che tocchiamo sono il Circle Time, obiettivi e metodo, ricerche sull'efficacia dell'educazione socioaffettiva e del SEL, Social Emotional Learning, e il Computer Supported Collaborative Learning. Il Circle Time, obiettivi e metodo. Il Circle Time, o tempo del cerchio, è un modo di far stare insieme le persone a parlare. Tramite il Circle Time si crea uno spazio relazionale per favorire il senso di appartenenza, la coesione in gruppo e anche la democrazia. Inoltre, i partecipanti possono anche aumentare le loro conoscenze rispetto ai fenomeni.

di gruppo e determinate competenze sulla conduzione e diventare un gruppo di sostegno. Promuove il senso di appartenenza, una conoscenza e coesione di gruppo. Inoltre favorisce una conoscenza reciproca più approfondita, lo sviluppo di rapporti interpersonali più gratificanti, lo scambio di opinioni su argomenti. Ulteriori obiettivi del Circle Time: innovazione promosse integrando educazione socioaffettiva e strategie di intervento in psicologia di comunità, per acquisire alcune conoscenze rispetto ai fenomeni di gruppo e determinate competenze sulla conduzione e osservazione di gruppi di discussione. Qui volevo un attimo spiegarvi perché questo è un cambiamento importante nel Circle Time. Circle Time, che è nato negli Stati Uniti, che è nato in Inghilterra, metteva dei bambini in cerchio a discutere e a parlare. E già questo era molto importante per aumentare le relazioni fra di loro. Ma io ho pensato, possono imparare molto di più se stanno a fare un gruppo e soprattutto possono imparare allora che cosa? Come sono i gruppi, le dinamiche di gruppo che succedono nei gruppi, come si può in qualche modo osservare i gruppi e come si può facilitare, condurre i gruppi. Per cui abbiamo introdotto nelle nostre lezioni anche questa componente che deriva dalla psicologia di comunità. Inoltre, questa è un'altra cosa che deriva dalla psicologia di comunità, quando si può fare un uso prolungato del Circle Time, e cioè per almeno un anno, il gruppo diventa anche un gruppo di sostegno. Allora, cosa richiede un Circle Time da un punto di vista tecnico? Disposizione delle sedi in circolo, si esce dal banco, ci si mette tutti in circolo, che fa vedere la parità fra i partecipanti. La frequenza delle discussioni, che può essere almeno una volta a settimana, due volte a settimana, due volte al mese. La durata del circle time, che dura dai 30 ai 45 minuti. E soprattutto i criteri per decidere quale argomento parliamo. Qui abbiamo sperimentato con tante cose. All'inizio anche gli insegnanti volevano proporre l'argomento loro, hanno detto no, nel Circle Time siete tutti pari, dovete proporre una lista, fare un brainstorming, proporre una lista di argomenti e poi votare quale argomento si può fare primo, poi quale argomento si fa al secondo Circle Time, eccetera. Però l'importante è sapere che bisogna decidere i criteri per decidere l'argomento. Il Circle Time richiede che si facciano le sedi in circolo. Perché? Perché ognuno deve poter vedere la faccia degli altri. Bisogna discutere e essere d'accordo sulla frequenza delle discussioni e il criterio per decidere l'argomento e anche altre regole durante le discussioni. Il Circle Time è un utile strumento per vivere la democrazia tramite la condivisione, la partecipazione e il rispetto delle regole. Nel Circle Time i ragazzi imparano a darsi delle norme e a rispettarle. Questo è uno degli aspetti più interessanti del Circle Time, è quando i ragazzi imparano a farlo da soli. Esempio di creazione di norme. Per esempio, la conduttrice dice che altre norme potremmo stabilire per poter lavorare meglio insieme e rispettarci mentre discutiamo? E la classe si esprime. Rispettare gli altri, ascoltare gli altri, lasciare spazio a tutti, aspettare il proprio turno per parlare, attenersi all'argomento trattato, essere puntuali. La classe quindi decide queste regole e così decide anche di rispettarle durante il Circle Time. Questa è veramente un'educazione alla democrazia, proprio fatta in senso esplicito e in modo semplice, in modo che i ragazzini la possono fare alle scuole medie e alle superiori in maniera diversa, ma sempre sono partecipi del metodo decisionale e danno un input ai possibili quesiti. Ti piacerebbe partecipare a un Circle Time? Perché? Se non ti piacerebbe, perché? La seconda argomento di cui trattiamo è stata di ricerche sull'efficacia dell'educazione socioaffettiva e SEL. SEL vuol dire Social Emotional Learning, apprendimento socio-emotivo. Sono rassegne di
evidence-based, cioè rassegna di ricerca ed educazione socioaffettiva evidence-based, cioè con dei gruppi di controllo, con delle procedure che fanno in modo che i dati siano affidabili. Peyton et al. nel 2008 hanno analizzato i risultati di ben 317 studi che hanno riguardato programmi di intervento di educazione socioaffettiva SEL che hanno coinvolto 324.303 bambini e ragazzi delle elementari e delle medie. Questo, che si chiama Ricerca Universal Review, si focalizza su 180 studi su ricerca e intervento basate sull'educazione socioaffettiva. E sono stati coinvolti 277.000 studenti, 64 delle elementari e 36 delle medie. Più della metà delle ricerche intervento che sono state messe in atto dai docenti stessi hanno coinvolto il gruppo classe. Questo è interessante perché è stato fatto nelle classi, questo esperimento. Risultati. I partecipanti ai programmi SEL mostravano miglioramenti in abilità sociali ed emotive, atteggiamenti verso se stessi e gli altri, comportamenti sociali positivi, gestione dello stress emotivo, prestazioni scolastiche, minori problemi legati alla condotta. E questa ricerca mostra che il famoso, diciamo, mobbing, sia virtuale sia naturalmente in classe, viene diluito se aumentano i comportamenti e gli atteggiamenti positivi sociali, non solo le prestazioni scolastiche, vedete, ma esattamente i problemi che ci affliggono adesso così tanto del bullismo e del cyberbullismo, qui vengono evitati. Questo è stato il primo grande gruppo di indagine con, ricordate, 300.000 quasi studenti. Il secondo gruppo di 80 indagini è stato fatto con 11.000 studenti. Il 69% dei programmi di intervento era rivolto agli studenti elementari, il 31% alle medie. La maggior parte dei partecipanti mostrava problemi di condotta all'inizio, forme di stress emotivo, problemi di ansietà, depressione o problemi di relazione con i pari. Cioè, queste 80 indagini sono state fatte non su scuole prese a caso, ma su studenti che già mostravano dei problemi. Risultati. I risultati di queste ricerche mostrano che rispetto ai gruppi di controllo, gli studenti che hanno partecipato ai programmi SEL mostravano abilità emotive e sociali, atteggiamenti positivi verso se stessi e gli altri, comportamenti sociali positivi, prestazioni accademiche soddisfacenti, gestione dello stress emotivo e minori problemi di condotta. Vedete che qui di nuovo vediamo che anche in questo altro contesto più difficile, perché già partiva da ragazzi con più problemi, sono riusciti lo stesso a arrivare a far arrivare più spesso atteggiamenti positivi, per cui molto meno bullismo, molto meno conflitto e soprattutto prestazioni accademiche e anche gestione dello stress emotivo molto più competente. Abbiamo esaminato un terzo gruppo di ricerche, che si chiama After School Review. Ha analizzato 57 ricerche intervento di educazione socioaffettiva svolte, questa cosa è interessante, al di fuori dell'orario scolastico. 34.980 bambini elementari e le medie hanno partecipato a queste attività per 6 mesi o un anno. Anche qui i risultati mostrano che rispetto ai gruppi di controllo i partecipanti hanno mostrato dopo l'intervento, miglioramenti nell'atteggiamento verso di sé e verso gli altri, nei comportamenti sociali positivi, di nuovo, nella performance accademica e nella gestione di stress emotivi e minori problemi di condotta. Per cui tutti questi tre diversi studi indicano che ci sono delle, diciamo, miglioramenti possibili e che avvengono negli atteggiamenti verso di sé e gli altri, nei comportamenti sociali, nella gestione degli stress e nella performance accademica e soprattutto meno problemi di condotta. Quali sono gli obiettivi dell'educazione socioaffettiva a seconda del livello scolastico? Cosa vogliamo fare nella scuola d'infanzia? Soprattutto che i bambini siano in grado di iniziare a gestire le proprie emozioni, anche con l'aiuto dell'insegnante, cioè
Vogliamo che fin da piccoli i bambini possano esprimere le loro emozioni, magari se non ci riescono, con l'aiuto dell'insegnante che gli dà, dice questa emozione che provi è rabbia, questa emozione che provi è tristezza, perché spesso il problema è che a casa non c'è una vera educazione emotiva nel riconoscere il nome delle emozioni e le persone confondono tristezza, rabbia, ira, hanno spesso un po' di confusione nel determinare che emozione provano, anche da grandi. Allora già invece nella scuola proprio materna, iniziare a sviluppare relazioni tra pari, rimanendo connessi agli adulti, e svolgere attività di gioco e di apprendimento di gruppo, perché vedremo che è molto importante fare il lavoro di gruppo da grandi, ma si comincia da piccoli. Per la scuola elementare, cosa hanno pensato? Diventare indipendenti nel formare amicizie tra pari, cioè è il periodo in cui devono fare alcune amicizie individuali. Gestire le emozioni in modo efficace, anche risolvendo piccoli conflitti e ansia. Questo è molto importante perché tutti abbiamo dei problemi di piccoli conflitti ed ansia ed è importante che impariamo a padroneggiarli. E se si comincia alle elementari è molto più facile. Infine, secondo questo Duesenberg, mostrare le emozioni alle persone appropriate. Cioè, questo è importante, che ricordi tutti la teoria che se un papà torna a casa arrabbiato, grida con la moglie con i bambini tirano la coda al gatto, cioè è mostrare le emozioni che qualcuno suscita in noi verso una persona o un animale che non c'entra niente. Qui invece c'è scritto, ed è importante, le emozioni vanno mostrate alle persone appropriate, cioè bisogna discutere empaticamente con le persone con cui abbiamo emozioni positive e negative, con i metodi di cui abbiamo appena parlato, che Gordon ci ha insegnato, perché è importante fino dall'elementare imparare a confrontarsi con gli altri con cui si ha difficoltà. Nelle medie e superiori l'obiettivo è relazioni più strette, più intime, con compagni sia maschi che femmine, e saper gestire obiettivi accademici sempre più complessi. Per cui in qualche modo non essere spaventato di fronte alle difficoltà cognitive, cioè fare in modo che la tua capacità emotiva segua la tua capacità cognitiva, cioè non ti spaventi, perché sapete che se vi spaventate ovviamente fate molto peggio. E soprattutto è importante in questo periodo gestire bene, in maniera efficace, la transizione dalle medie al liceo, alle scuole superiori. Scegliere la buona scuola superiore per noi deve essere una cosa molto ragionata, ma anche molto emotivamente pensata e sentita. Per cui questo è una delle cose veramente importanti dell'obiettivo, cioè di rendere la persona, non che chiede, il genitore dice vai a fare questo liceo qui, vai a fare questo, vai a fare l'altro. Il genitore può consigliare, l'insegnante può consigliare, ma la decisione dove spendere 5, 4 anni della tua vita deve essere veramente responsabilizzante per lo studente e noi dobbiamo arrivare a fare in modo che lui sia emotivamente e cognitivamente preparato a prendere queste decisioni, perché il nostro tasso di dispersione scolastica è dovuto spessissimo al fatto che si va nella scuola sbagliata per noi, nella scuola in cui non ci troviamo bene, nella scuola in cui non siamo a reggere né i compagni né gli studi che dobbiamo fare. Per cui, e questo arriva fino all'università, questa incapacità di scegliere. Per cui anche all'università c'è un tremendo lag, cioè c'è un ritardo molto forte in alcuni gruppi di studenti che rimangono fuori corso per tanto tempo o rimangono e ci mettono invece di laurearsi in 3 anni, ce ne mettono 4 o 5, invece di laurearsi in 5 ce ne mettono 6 o 7. Perché in generale c'è una transizione poco efficace anche dal liceo all'università. Per cui è molto importante che l'educazione affettiva riesca a aiutare i ragazzi a capire come prendere queste decisioni così importanti per la loro vita. Questa è una cosa importante. C'è scritto maggiore indipendenza dagli adulti. Infatti, qui certe volte ci sono dei contrasti con i genitori perché l'educazione socioaffettiva aiuta a diventare un po' più indipendenti, avere più fiducia in se stessi.
conoscere le proprie emozioni, conoscere i propri desideri. E allora certe volte questi possono cozzare col padre o con la madre o con l'insegnante. L'importante è che l'insegnante, il padre e la madre, imparino il metodo anche loro e sappiano non fare gli errori di comunicazione, ma sappiano usare l'ascolto attivo e aiutare i giovani a prendere le decisioni giuste per loro. Questo è ugualmente importante, preparazione a ruoli adulti. Per fare questo occorre però anche imparare qualcosa sui contesti dove viviamo, cioè non bisogna chiudere a casa e a scuola e soltanto diciamo al telefonino o sui social, bisogna proprio capire meglio i propri contesti usando per esempio il metodo dei profili, cioè capendo qual è la parte economica, giuridica, politica della nostra cittadina, come, che tipi di lavori ci sono, cioè conoscere bene l'ambiente, il contesto. E rispettare la natura, ovviamente, perché è molto importante anche questo. Ecco, e arriviamo al punto più importante, secondo me, che è uno dei problemi centrali del nostro paese in questo momento. Sviluppare un'etica, cioè vuol dire un sistema di valori che sono morali, e dunque un sistema di valori che aiuti a prendere decisioni responsabili verso se stessi, verso gli altri, verso il proprio paese, verso il mondo intero, in questo momento che c'è, diciamo, e io vi darò una lezione apposta su questo, ma già accenno, che siamo in uno stato di grande inquinamento del mondo terrestre, gli oceani, e abbiamo un inquinamento dell'aria e dell'acqua. Dobbiamo senza prendere decisioni responsabili verso se stessi, gli altri e il nostro pianeta. Questo è molto importante. Spunti di riflessione. Hai mai fatto qualche esperienza di educazione socioaffettiva a scuola o in contesti come scout, palestre, parrocchie, associazioni? Entriamo adesso nell'ultimo argomento che trattiamo oggi, che si chiama Computer Supported Collaborative Learning. Praticamente tradotto vuol dire apprendimento cooperativo supportato, sostenuto dal computer. Voi, essendo una scuola ovviamente già online, siete molto più fortunati di altri che non l'hanno mai vista e conoscete già un sacco di supporti. Ma questo Computer Supported Collaborative Learning ha avuto dei sostenitori e degli oppositori, perché favorisce lo sviluppo, alcuni dicono, come Galimberti, favorisce lo scambio cooperativo e collaborativo promosso dal Computer Supported Learning, e favorisce lo sviluppo della presenza sociale tra gli studenti. Al contrario, gli oppositori dicono no, è solo la presenza fisica, la comunicazione non verbale, il guardarsi negli occhi, crea coesione di gruppo e promuove affettività non raggiungibili in contesti online. E per un lungo periodo in Italia non abbiamo avuto molto computer support e collaborative learning, perché la maggioranza delle persone la pensava come, diciamo che la presenza fisica non fosse superiore all'altra presenza. Allora, le ricerche cosa dicono? Qui è un po' complicato perché sono contrastanti. Cioè, per esempio, alcuni hanno trovato che i partecipanti ai corsi online sono più aggressivi verbalmente e attuano dei comportamenti non conformi. Tra parentesi, questa ricerca che è stata fatta nel 96 è confermata da quella sui social media, dove si sa che sui social la gente può essere più aggressiva, chiunque ha un social va a vedere i commenti, vede che le persone si permettono di essere molto più aggressivi e volgari a volte sui social che a faccia a faccia. Invece però Park e Roberts hanno trovato 2 anni dopo a questa ricerca che la presenza sociale viene percepita benissimo online. E un'altra ricerca ancora più recente ha trovato che l'utilizzo di internet mostra un'associazione positiva con la partecipazione ad associazioni di volontariato e politiche, cioè che in qualche modo anche lavorare e stare su internet vuol dire esporsi e conoscere le associazioni che ci sono e a volte desiderare di partecipare e andare a farle. Purtroppo questa ricerca ha mostrato che è una cosa positiva, che vanno a fare volontariato e politica. La ricerca successiva, l'utilizzo di internet molto intensivo, cioè troppo stare su internet, è associato a un basso livello di senso di comunità. Per cui siamo ancora
diciamo, in un periodo in cui sono molto importanti fare altre ricerche. Per questo noi ne abbiamo fatta una. Alla Sapienza io ho iniziato una ricerca, che altri poi hanno continuato a finire, che valutare l'efficacia comparativa di contesti online e faccia a faccia nell'insegnare a studenti di psicologia tecniche di educazione socioaffettiva. Qui praticamente noi volevamo vedere se era ugualmente efficace insegnare una tecnica di educazione socioaffettiva online e faccia a faccia, perché c'erano molti che erano convinti che le competenze psicologiche, di cui la tecnica del circle time è chiaramente una competenza psicologica, non fosse possibile trasmetterla se non in presenza. Io avevo l'opinione contraria e abbiamo cominciato a vedere cosa fare. Verificare se il senso di comunità, il capitale sociale bonding potevano essere promossi tramite i seminari online e faccia a faccia. E verificare se dopo un intervallo di diversi mesi i nuovi legami fatti nei corsi duravano ancora. Il metodo che abbiamo usato è: abbiamo preso 44 studenti che hanno partecipato alla ricerca, 21 sono andati online, 22 faccia a faccia, non hanno scelto loro, li abbiamo casualmente messi in gruppo online, gruppo faccia a faccia. Età media 24 anni, votazione media 26, la maggioranza donne, perché come sapete psicologia è frequentata di più dalle donne. Gli studenti così casualmente divisi in seminari faccia a faccia e online sono stati tutti preparati sull'educazione socioaffettiva. Il corso si è tenuto nel medesimo tempo. Gli studenti sia online che faccia a faccia hanno preso parte alle stesse attività, allo stesso materiale didattico e i corsi sono stati tenuti dallo stesso docente. Gli strumenti che abbiamo usato: un questionario di conoscenza percepita, un questionario di conoscenza effettiva, la competenza della conduzione di un circle time, ogni ragazzo ha condotto un circle time ed è stato valutato, la competenza della lettura delle dinamiche di gruppo, cioè abbiamo valutato anche la competenza nelle dinamiche di gruppo e il senso di comunità e capitale sociale. Dopo 9 mesi abbiamo fatto un follow-up. Se avessero studiato insieme, se avessero sviluppato nuove amicizie con persone che non conoscevano prima di frequentare il seminario, se hanno ancora mantenuto un contatto con le persone conosciute durante il seminario per telefono o per email, se si sono effettivamente incontrati faccia a faccia, ad esempio hanno visto l'un l'altro per fare qualcosa insieme, e quali sono stati i risultati? Allora, la conoscenza effettiva e percepita degli aspetti teorici dell'educazione socioaffettiva è stata pari. Entrambi i tipi di seminari hanno aumentato significativamente sia la conoscenza reale che percepita dagli studenti sull'educazione socioaffettiva. Reale e percepita vuol dire che noi abbiamo fatto due tipi di test, abbiamo detto si sono autovalutati quanto percepivano di aver capito come si faceva il circle time, le regole, quali erano, eccetera, eccetera, che era la loro percezione. Poi noi gli abbiamo dato un questionario in cui doveva rispondere alle domande e abbiamo avuto il piacere di vedere che la conoscenza percepita era vicina a quella reale, cioè che veramente avevano imparato le regole e le conoscenze che servono come conoscenze a fare, diciamo, l'educazione socioaffettiva. Primo risultato positivo. Questa competenza era la competenza nel facilitare il circle time, cioè fare il ruolo di quello che fa il moderatore che inizia a fare questo. Ognuno di loro ha condotto un circle time con altri studenti e è stato valutato da due docenti che non erano quelli che facevano parte della ricerca, e ha avuto un punteggio. Cos'è successo? Per quanto riguarda la competenza nel condurre i tempi del cerchio, in entrambi i gruppi la conduzione del tempo del cerchio è stata valutata positivamente dai due osservatori esterni, sia per i gruppi online che faccia a faccia. Questo è un risultato straordinario, perché mostra che sono ugualmente efficaci insegnare non solo le conoscenze che tutti lo sanno, e addirittura l'online può essere quasi meglio per trasmettere conoscenze, perché uno può sempre ripetersele
andare a vedere da solo quello che c'è scritto, ma qui lo fa vedere che hanno imparato una competenza, e non una competenza facile facile, una competenza complessa come gestire un circle time, la comunicazione fra tante persone e, nel nostro caso, l'osservazione dei gruppi e altre cose importanti.

Non particolarmente bravi nel chiarire gli obiettivi, le procedure, valutare i progressi. Queste sono tutte funzioni che possono beneficiare dal fatto che commenti scritti possono essere letti. La cosa straordinaria è che allora ci sono delle qualità speciali quando fai le cose faccia a faccia e delle qualità speciali quando fai online, ma tutte e due, possono in ogni modo portare a un livello di padronanza del metodo del circle time, tutte e due, non c'è bisogno di litigare fra professori, basta offrire all'università e negli altri contesti, a scuola, alle superiori per esempio, o già alle medie, la possibilità di poterlo fare in tutti e due i modi, perché ogni, non solo possono tutti prendersi le capacità medie che richiede il circle time, ma quelli che sono faccia a faccia saranno più bravi nel non verbale, quegli altri saranno più bravi nel chiarire obiettivi, procedure e valutare progressi. Per cui è molto importante utilizzare tutte e due. Allora, cos'è successo per quanto riguarda osservare e leggere le dinamiche di gruppo, che non sono facilissime? Tutti e 10 i lavori finali, perché ogni gruppo ha fatto poi un lavoro sulle dinamiche di gruppo, hanno ricevuto un voto positivo. Quindi entrambi i gruppi di studenti online e faccia a faccia hanno acquisito una buona competenza nella lettura delle dinamiche di gruppo. Anche questo non era scontato, non era facilissimo, perché ci sono molte controversie sulle dinamiche di gruppo e con la metodologia che abbiamo usato sono riusciti ad acquisire queste competenze abbastanza interessanti sulla capacità di osservare prima. Perché vi ricordate che noi adesso li mettiamo fuori dal cerchio, anche alle elementari mettiamo i ragazzini fuori dal cerchio a turno per osservare quello che accade nel circle time. È la grande innovazione che noi italiani abbiamo messo al metodo, cioè mettere i ragazzini fuori dal cerchio già alle elementari. Addirittura ho avuto anche degli insegnanti che l'hanno fatto addirittura alla scuola materna, perché dice che imparare a osservare non è mai troppo presto. E leggere le dinamiche di gruppo è molto importante, cioè capire cosa sta succedendo in un gruppo e come capire cosa sta succedendo in una persona. È sempre questa empatia su quello di capire e vedere cosa sta succedendo. Allora, tutti hanno avuto almeno una buona competenza, no? Di nuovo ci sono delle differenze. Gli studenti online hanno mostrato maggiori capacità di lettura delle dinamiche di gruppo. Perché? Erano stati più abili nell'osservare i processi, cogliendo maggiori sfumature e dettagli. E di nuovo qui hanno avuto il patto che hanno potuto rivedere, loro hanno potuto rivedere, diciamo, le registrazioni e per cui hanno potuto osservare i processi di gruppo più degli altri. Allora, il capitale sociale in senso di comunità era più, diciamo, controverso, se sarebbe stato trattato acquisito. Il capitale sociale è il numero di persone che tu conosci, su cui poi diventi amico, persone di cui puoi affidare, costituiscono il capitale sociale. Le persone che hanno capitale sociale sono quelle che hanno più possibilità di avere sostegno emotivo, sostegno informativo, tipi di sostegno e comunque diciamo avere relazioni con molte persone. Per cui si dice la persona ha tanto capitale sociale, conosce tutti. Nei resoconti sulla propria esperienza, l'85% degli studenti online ha scritto almeno un commento in cui ha sottolineato che avevano costruito nuovi legami sociali. Solo il 52% degli studenti faccia a faccia ha scritto almeno una frase relativa. Per cui il capitale sociale si è sviluppato di più in quelli online, cosa che non era scontata. Senso di comunità. Dai resoconti, il 70% degli studenti online hanno scritto almeno una frase sull'aver sviluppato un senso di comunità tramite la partecipazione al corso, conto solo il 52% degli studenti faccia a faccia, per cui c'è un lieve vantaggio per quelli che lo fanno online. Dopo 9 mesi, questo era molto discusso nel gruppo dei ricercatori, perché non si sapeva bene chi avrebbe fatto più amicizie che duravano. Allora, tra i due gruppi, faccia a faccia e online, non vi sono differenze significative rispetto allo sviluppo di nuove amicizie. Tutti e due l'hanno fatto, anzi, sono tenuti in contatto e hanno studiato insieme. Ma i membri del gruppo online
sono incontrati faccia a faccia.

con nuovi amici fatti attraverso i seminari online più spesso dei loro colleghi che hanno partecipato ai seminari faccia a faccia. Questo era un pochino controintuitivo, perché l'idea era che, appunto, siccome nei gruppi faccia a faccia puoi vederti di più, puoi parlarti di più, puoi considerare tutti i non verbali, fai più spesso amicizia con chi vuoi. Mentre invece qui viene fuori che a lungo termine sono stati quelli online che in realtà hanno fatto la fatica, non hanno continuato a stare solo online, ma sono andati a vedersi. In sintesi, dalla nostra ricerca emerge che il computer supported collaborative learning può promuovere non solo l'apprendimento accademico e professionale, ma anche alcune forme di capitale sociale. Il nostro studio sembra quindi confermare la teoria di Ludwigsmann, che i partecipanti online diventano consapevoli di come si evolvono le dinamiche di gruppo, perché l'uso di scrivere per la comunicazione affina le capacità dell'analisi critica. Esempi di collaborative learning, divisione del lavoro. Qui sono commenti delle persone che ci hanno scritto alla fine. Abbiamo chiesto alcuni commenti, le vostre impressioni. Ciao raga, come giustamente fa notare Sara, il tempo stringe di molto. Allora, ricapitolando, abbiamo l'introduzione fatta da Maria, dopodiché dobbiamo avere le variabili strutturali fatte da me, quelle di compito fatte da Fabio, che inviterei a sbrigarsi e a mettere su Word e a spedire così si unisce il tutto. Qui li vedete proprio al lavoro. Esempi di promozione del saper essere, promozione di relazioni positive. Mi piace molto leggere le vostre mail perché così piano piano imparo a conoscervi, ad apprezzarvi, ad avere fiducia in voi e a riconoscermi in ognuno di voi. Mutuo aiuto e sostegno ai compagni. Questo circle time è stato terapeutico per me, mi ha dato possibilità inaspettate, avete colto il mio stato d'animo e mi avete aiutato. Siete dei miti. Questa è una persona che ovviamente ha ricevuto un beneficio dell'attenzione empatica dei suoi compagni. Promozione nel senso di appartenenza e coesione di gruppo. Ci sono 23 persone che in 3 mesi si sono conosciute, confrontate, apprezzate, che hanno condiviso momenti belli e brutti della propria vita, avvicinandosi ogni giorno di più tra loro. Una situazione che la vita reale difficilmente dà occasione di vivere. Questa ragazza addirittura è talmente favorevole all'online che dice che soltanto lì un gruppo intero può in 3 mesi diventare così intimo, così aiutante, così simile a un gruppo di autoaiuto, cioè di mutuo aiuto. Per cui è molto interessante. Come vedete, io faccio sempre, quando faccio le ricerche, chiedo sempre dei commenti. Perché spesso quello che loro ci dicono sono le cose più importanti che emergono dalla ricerca. Sentite questa. Ho compreso anche la bellezza del lavoro di gruppo, di sentire di poter contare su qualcuno quando mi sento confusa e quando ho la sensazione di non farcela. Pensate che il lavoro di gruppo in Italia di solito è copiare, e non viene praticato quasi mai nelle scuole elementari, medie e superiori, o poco, e per cui la gioia con cui qui questa ragazza dice la bellezza del lavoro di gruppo, per me è stata una frase molto gratificante di tutti gli sforzi che ho fatto in tutti questi anni per promuovere l'online collaborative learning, perché penso che facendo un po' di blended, io in realtà preferisco il blended, il metodo misto in cui ci sia una parte che faccia a faccia e una parte online, perché i due metodi hanno, come abbiamo visto, anche dei vantaggi un po' più specifici, ma di sicuro tutte e due possono allargare le conoscenze e le competenze anche psicologiche, per cui sono utilizzabili da subito. Noi potremmo migliorare la situazione italiana che vede l'Italia indietro sia per il numero di laureati, il numero di persone, preparando le persone online molto di più di quello che stiamo facendo. Quali altre competenze loro dicono di aver fatto? Per esempio, da questa esperienza ho imparato a collaborare, a responsabilizzarmi, a prendere delle decisioni, a non aver timore di chiedere aiuto. Ho avuto la possibilità di conoscere tante storie, tanti modi di essere al mondo e a rispettare la diversità dei punti di vista. Inoltre, l'essermi misurata in diversi ruoli e l'aver raggiunto buoni livelli di partecipazione.

partecipazione e socializzazione, ha aumentato la fiducia in me. Io quando ho letto questo mi sono trovata soddisfatta, ho pensato, beh, allora non ho fatto la docente per niente. Cioè, praticamente la soddisfazione di vedere che questa ragazza praticamente elenca tutte le competenze, che sono quelle, diciamo, importanti anche nella vita in generale, mi ha molto, diciamo, dato una grande gioia. Ecco qua un'altra che va sulla crescita personale. Questa esperienza ha contribuito, oltre a farmi acquisire delle conoscenze sull'educazione socioaffettiva e a farmi riflettere sui miei vissuti personali e sul modo di relazionarmi agli altri, mi ha permesso di mettere un po' da parte la mia riservatezza e raccontarmi a persone che non conosco, cosa che in altri tempi non avrei mai fatto. Questo è importante perché in questo momento in Italia ci sono un sacco di adolescenti timidissimi, che hanno problemi persino a fare amicizia con i loro compagni a scuola, che non escono, che addirittura quelle che stanno peggio sono quelle che ovviamente poi si feriscono, si deprimono, eccetera. E sono persone che hanno bisogno di essere introdotte a un gruppo che amorevolmente, attraverso l'educazione affettiva, li accoglie e loro crescono. Questa ragazza qua era una ragazza che dice in altri tempi non l'avrei mai fatto. Era una ragazza timida, riservatissima. Guarda adesso cosa scrive. E questo soltanto in un seminario che è durato 6 mesi. Al di là dei concetti prettamente teorici, ho iniziato a guardarmi dentro, ho visto chi sono veramente, chi ero, chi sono stata. Ho fantasticato su come vorrei essere domani. Ecco, vorrei fare attenzione all'ultima parte perché la cosa più bella del Circle Time è anche quella che, confrontandosi con tante altre persone, si inventa un domani che nella formazione empowerment è quella esattamente che noi vogliamo che si focalizzino anche sul futuro. Pregi e limiti, perché tutte le cose hanno pregi e limiti. I pregi sono mettersi in gioco e collaborare con gli altri, la fiducia reciproca, il capitale sociale, lo sviluppo del network e l'educazione socioaffettiva. I punti deboli sono che per un insegnante è un grosso lavoro perché deve pianificare con attenzione, e per quali corsi occorre domandarsi vale la pena adottare una metodologia così complessa? E poi c'è la resistenza di molte persone. Io all'università ho avuto delle battaglie navali, quando è morta la mia carissima amica Maurizio D'Alesso, la cosa che abbiamo avviato per aiutare i fuori corso a rientrare in corso e a fare più esami è stata abolita, non è importato più niente a nessuno. E il problema è questo, che la didattica all'università in generale è molto carente perché i professori vengono scelti in base agli articoli che scrivono e alla produzione scientifica. E questo è anche un errore perché in realtà noi così non aiutiamo i nostri ragazzi a crescere anche come qui c'è scritto. Hanno fatto questi. Eppure sono fiduciosa perché l'agenda non è un mio pallino soltanto, che io sono un po' matta, cui vorrei che insegnassimo anche a come vivere ai nostri studenti. L'agenda digitale europea, una delle iniziative della Commissione europea per la strategia europea Europa 2020, dice: considero l'e-learning una componente importante della società informatica in relazione alle molteplici opportunità offerte dagli strumenti online per il lifelong learning, la modernizzazione dell'educazione e della formazione e riqualificazione professionale. Come avrete capito, io sono molto entusiasta di questo metodo e spero tanto che vi sia piaciuta questa lezione. E passiamo a vedere un attimo cosa sono i nostri spunti di riflessione. Cosa ne pensate del computer support e collaborative learning? E riepiloghiamo tutti insieme. Ti piacerebbe partecipare a un Circle Time? Perché sì? Perché no? Hai mai fatto qualche esperienza di educazione socioaffettiva a scuola o in altri contesti? Scout, palestre, parrocchie, associazioni? Cosa ne pensi adesso che hai sentito parlare del computer support e collaborative learning? Allora, come avete visto, io ero molto appassionata questa lezione e spero che abbia appassionato almeno alcuni di voi. Vi ringrazio tutti in ogni modo per l'attenzione e spero di rivedervi tutti di nuovo.

0: Cooperation for which Italy should pride herself, says Egypt's educational minister. 48 out of 50 of us have already found jobs here in Cairo. With the signature of an agreement between Uninetuno and Al-Hakawayin University in Frane in October 2012, a consortium aimed at the realization of an Italian-Moroccan distance university for the development of distance education in Africa jointly with universities of Morocco as well as other regional universities was proclaimed. Not only a university, Uninetuno is engaged in helping overcome illiteracy in some countries in the Arab world. Rabat, Morocco, on the 14th of May, 2009. The authorities of the governments and institutions of Italy and Morocco sign an agreement aimed at airing on Moroccan national television the course of 150 hours of video lessons. I Learn Arabic, The Treasure of the Letters, designed by Maria Amata Garito and realized by Rashid Benghaji, aimed at teaching, through a new pedagogic model, how to read and write in Arabic to the adult illiterate population of Morocco on television. Thanks to its engagement in several international research projects, the International Telematic University Uninetuno is constantly evolving. On www.uninetunouniversity.net, knowledge and culture move without boundaries. The access to knowledge is democratized, and the doors of dialogue among European and the Arab world are now open. New professions are created, new knowledge arises, and new values are shared.
1: Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninetuno in Information and Communication Technologies Engineering della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninetuno. Con Uninetuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninetunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.
2: La RAI, Radio Televisione Italiana, inizia oggi il suo regolare servizio di trasmissioni televisive.
3: Io al servizio pubblico, 96, stavo per incontrare Canal Plus per un contratto, perché avevo appena terminato la mia esperienza a France Télévision, che ero appunto, lavoravo sia per la 2 che per la 3, quando nell'agosto del 96, credo verso il 5 o 6 agosto, vengo raggiunto da una telefonata, che mi annuncia che sono stato nominato da Rai, direttore di Rai 2. Rimango un po' sorpreso, poi mi ricordo che avevo dato il curriculum alla Rai, spedito il mio curriculum alla Rai, sotto l'insistenza o di Cooperlo o di Giulietti. Non ricordo bene esattamente, adesso non voglio essere, comunque sono due persone che mi hanno detto: guarda che ci sono le nomine Rai, tu hai fatto un'esperienza molto bella in Francia, perché non presenti il tuo curriculum? Devo dire che il mio curriculum era quanto completo rispetto agli altri, anche perché avevo esperienze in tutte quante le televisioni, sia commerciale che oltretutto pubblica, ma soprattutto perché contavo una serie di esperienze anche in paesi, in verità due ufficialmente, ma erano tre, perché avevo fatto anche una consulenza per la Spagna, per Telecinco e anche per un'altra cosa, per una TV del Marocco. Arrivo il 9 agosto e credo oltretutto che la mia nomina sia stata dettata dalla, diciamo così, dalla volontà di allora il presidente, era siciliano, che voleva in qualche modo rivalutare il servizio pubblico e in qualche modo anzi riprendere le origini del servizio pubblico, trasformarle in qualche modo anche dando molta importanza alla cultura, e quindi la mia esperienza francese aveva giocato un ruolo molto importante in questo senso. La coppiata di allora, bisogna ricordarla, era molto importante, era dottor Iseppi, direttore generale, uomo che aveva lavorato con Biagi, persona che conoscevo.

esattamente la televisione, e invece il presidente siciliano, che assolutamente era, non conosceva nulla, era naif, ma questa cosa forse secondo me lo aiuterà moltissimo a creare in qualche modo per un anno e mezzo, una televisione molto inedita, anzi secondo me è l'ultima volta che la RAI diventa in qualche modo un servizio pubblico. Dico naif perché fa un errore madornale, gli chiedono appunto a Michele chi, gli chiedono di, tu dovresti incontrare anche Michele, lui dice Michele chi? E da qui nasce anche il titolo del libro di Michele Santoro, è perché non sapeva assolutamente, non conosceva queste cose. Lo spiego perché era veramente fuori da ogni logica di televisiva, eccetera. Vuole solamente che la RAI faccia cultura, lo dico a questa cosa. E la cosa che mi sorprende molto questo 9 agosto che arrivo, lo dico perché è molto importante per chi volesse poi intraprendere questa carriera, è vado a vedere che i contratti sono già depositati, già in qualche modo firmati dalla RAI. E trovo una cosa veramente che mi sconvolge terribilmente. C'erano appunto una serie di 8 operette che dovevano essere in qualche modo prodotte poi da... Guardi, queste operette veramente non faccio altro che chiamo allora il responsabile appunto di quello che si chiama appunto il budget, di quello che si chiama appunto le risorse, insomma c'era l'uomo più importante dei due che era Gabutti, l'avvocato Gabutti. Dico, guardi, per favore, questa cosa no, posso accettare qualsiasi cosa ma le operette no. Proprio a parte il fatto che in televisione le operette portano iel, cioè le operette portano iel, però proprio le operette non si devono produrre proprio. E lui, un po' perplesso, è un po' così, però devo dire che da lì nasce un'empatia un po' particolare, tutta quanta nostra, e mi accontenta, dice, provvederò. E con questo iniziamo a lavorare subito in modo vorticoso e in piena libertà. Lo dico perché il servizio pubblico ha un difetto, e che a secondo del presidente del direttore generale e a secondo delle varie fasi della copiata ci sono in qualche modo delle direttive che occorre in qualche modo rispettare. E siccome la direttiva di questa nuova copiata era proviamo a rilanciare il servizio pubblico per quello che deve essere il servizio pubblico, viene prima in qualche modo la qualità che l'audience, siate liberi di poter fare, di voler fare quello che volete. Beh, insomma, devo dire che per me è una grande sorpresa. È una grande sorpresa perché anche in Francia, come sempre, ha avuto un problema di censura, o meglio di problemi di sempre in qualche modo legati poi al tema dell'informazione. Apro una parentesi che può essere utile per qualche studente. In verità l'informazione non è una delle vocazioni principali del servizio pubblico. Il servizio pubblico nasce come servizio, come prolungamento della scuola, quindi come intento pedagogico. E già in questa operazione, già dicendo intento pedagogico, vuol dire che l'informazione, in qualche modo l'informazione deve essere controllata. Capite benissimo che è molto interessante questa cosa. C'è un'espressione molto bella di Althusser, la TV di Stato è un apparei d'età, un apparato di Stato. Quindi se anche lì capisco questa cosa in Francia naturalmente. Ma devo dire che in questo primo momento non è l'informazione, è la cosa che mi, in qualche modo, mi inquieta maggiormente. E l'inquieta maggiormente è di trovare dei punti cardinali per poter fare un palinsesto e per poter in qualche modo creare una televisione in qualche modo un po' inedita. C'è una operazione che mi interessa subito mettere in rilievo, perché è quella che mi ha subito in qualche modo fatto rispettare l'intento di siciliano. E qual è? È la cultura. Ma la cultura non fa audience, come sapete benissimo, anzi cultura e audience sono due cose estremamente in qualche modo contraddittorie. Perché? Perché la cultura è nata per essere cultura d'élite.
E allora cosa, come si fa a fare diventare, per la mia generazione, la cultura era avanguardia, elite? C'è un problema molto interessante, ho un'idea, è che è quella di trasformare la cultura in evento, anche perché chiaramente, data l'esperienza francese, ma data anche l'esperienza che ormai si vive in tutta quanta, ormai nella, diciamo così, in un'epoca di mediologia, gli eventi culturali diventano importanti quando in qualche modo c'è una simmetria tra la domanda e l'offerta, cioè si crea in qualche modo un evento, si crea una domanda e a questo punto il pubblico in qualche modo viene incontro a questa domanda e fa massa e fa quindi in qualche modo fa audience. È molto importante questo fatto perché è l'unico modo perché per dare subito, per avere già risolto il primo input che mi viene dato. Io adesso qui dovrei parlare delle ore, ma mi limito solamente a pensare che gli eventi che si costruiscono subito, il primo addirittura è quello di, se non vado errato, di Maria Callas Day, una giornata intera dedicata alla Callas, una giornata quindi un evento straordinario dove devo dire cioè, addirittura il Presidente della Repubblica di allora, Oscar Luigi Scalfaro, ci concede un'intervista come introduzione a questa giornata.

0: Ma perché fai proprio la Callas? Perché la Callas ha una cosa molto importante. È popolare, è, posso dire una cosa che adesso poi sarà, mi seguirà molto in questo percorso, è un personaggio postmoderno, sì, è fuori dagli schemi, attraversa tutto, è mitico, è un personaggio di cinema, opera, letteratura, gossip anche naturalmente, e può permettersi in qualche modo di utilizzare tutte le risorse che avevo io allora, cioè penso da qui, da Paolo Limiti in qualche modo, invece a documenti particolari, ad altri autori eccetera, di poter impaginare questa giornata. E lo dico con tono appunto perché già questa cosa è fondamentale, perché poi Callas è, ecco perché ho detto postmoderna, è nostalgia. Ecco, uno dei primi elementi fondamentali che capisco è eventi, e l'evento molte volte è legato alla nostalgia, a fatti in qualche modo che sono ancora presenti nella nostra memoria. Voi sapete benissimo che è una cosa importante. Quindi la Callas in qualche modo è il mio battesimo di questa storia. Poi succederanno Pasolini, una giornata dedicata a Pasolini, sempre Pasolini Day. Ma un altro colpo incredibile in questa direzione è il Vaillant. Il Vaillant, storia di una tragedia annunciata di Marco Paolini, adattato assieme a Gabriele Vacis con la regia di Felice K. Ecco, ed è l'inizio di questo teatro civile, un'orazione. È l'anniversario, oltretutto, della, lo faccio lo stesso giorno della tragedia del Vaillant. Sì, lo facciamo sullo stesso luogo, su quella diga del Vaillant, e questo lo dico per indicare appunto che l'evento culturale deve avere una mise en scène, una messa in scena, una regia, un apparato scenico che deve accompagnare questo evento.
1: Benvenuti al Teatro della Diga del Vaillant. Non so perché vi siete sintonizzati stasera per ascoltare questa storia. Su alcuni giornali questo di stasera è indicato come un documentario, in altri giornali come un film drammatico. E invece siete in un teatro, questa gente è qui per ascoltare teatro. Per una sera rubiamo la scena all'attualità e facciamo una diretta sulla memoria. Ecco perché è così difficile scriverlo, definire che cosa facciamo stasera. Forse non esiste una diretta sulla memoria.
0: Faccio poi dopo Corpo di Stato di Marco Bagliani in diretta al Foro di Augusto, che è sul caso Moro, poi Dario Fo, Marino Libero e Marino Innocente, Totem di Baricco, Monio Vadia, che è il canto del popolo ebraico, e sempre legato alla giornata della memoria, poi Piazza Fontana, Storia di un complotto con Giuliano Ferrara,

in diretta alla Banca di Napoli. Questo è poi una cosa che invece farò fuori Rai 2, perché sarò in qualche modo cacciato via, ma invece era stato pensato già allora, è un film che è andato persino a Cannes, Bella Ciao, ma questo è il segno della fine della mia esperienza a Rai 2, e questo se lo riprenderemo alla fine. Quindi allora abbiamo capito subito una cosa: evento, la cultura come evento, e l'altra cosa è la cultura come nostalgia. Anche qui vedete benissimo che io mi lego a quello che era l'air du temps, che era lo spirito del tempo in quel periodo. Siamo in piena estetica postmoderna. Cosa vuol dire? Vuol dire che tutto il passato viene vissuto come un eterno presente, e la cosa interessante è che si lavora in qualche modo sul citazionismo, o su quello che appunto sono la nostra memoria, che diventa in qualche modo diventa cultura. È un modo una visione consumistica della cultura, chiaramente, insomma, ma è legata a quel periodo lì, dell'estetica lì. Dico questa cosa per quale motivo? Sì, perché i primi programmi che faccio sono in questa direzione. Vede che c'è una logica. Io devo dire sempre una cosa molto importante: quando inizio a fare la televisione mi chiedo sempre che linea editoriale deve avere, fondamentale. Sono in qualche modo legato a una visione un po', diciamo così, novecentesca, e soprattutto credo che la televisione sia un racconto. Altra cosa che mi seguirò, cercherò di tenerlo sempre presente: il palinsesto è un racconto, non è solamente in qualche modo è una programmazione secondo i tempi sociali, affermazione molto banale, ma è anche un racconto. Questa cosa invece è più importante, eccetera. E la cosa curiosa è che i primi programmi che faccio, appunto, è Anima Mia e Carosello. Sono in questa direzione. Anima Mia è una proposta che mi fece Fazio, stranamente, di fare una seconda serata a lui e Baglioni. Mi scappa da ridere, seconda serata con Baglioni e lui. Ci dico, ma questa cosa, anche perché ne vengo dalla Francia, e queste esperienze si accumulano e contano molto importanti. E la cosa curiosa è che avevo già fatto Les Enfants de la Télé con Arthur in Francia, e quindi era quando mi presentò il progetto, che è proprio il progetto della memoria, di come la nostra televisione aveva costruito il nostro immaginario. Questo qua è poche parole. Un immaginario fatto di dettagli, di figurine, di cose, come posso dire, minime. In qualche modo sono. È quello. Quello che delle immagini, insomma, che hanno delle anche delle, come posso dire, sigle, eccetera, dei personaggi, insomma, è un gozzano mediatico, diciamo così. E l'altro è Carosello. La Carosello è di Marco Giusti con Ambra Angiolini, dove adesso sembra che sia il super, sia una star, ma allora nel 96 non era nessuno, cioè era, sì, aveva già lavorato con Madonna, e con la coreografia di Luca Tomassini, che adesso fa X Factor, adesso è una star, ultrastar, per indicare, eccetera. Quindi capite benissimo che già allora abbiamo già trovato, ecco, altri punti cardinali con cui mi muovo. Quindi ho detto, evento culturale con cui assolvo al primo richiesta di siciliani, la nostalgia. E l'altro punto molto importante per me è chiaramente la fiction. Dico la fiction perché in qualche modo lì è già ho in programmazione il venerdì, metto subito al venerdì un giorno ben preciso, che è praticamente per salvarlo, per custodirla, per proteggerla, una serie molto importante, Yar, che in qualche modo annuncia già la nuova Golden Age della fiction, dove è molto importante, oltre alla presenza di Clooney, ma è anche la narrazione. E dove appunto l'ambiente ospedaliero è in qualche modo la cornice che poi ritroveremo in altri progetti
serie americane fondamentali.

fondamentali. Questa cosa fa, e ma dico anche, chiedo subito anche a direttore generale e presidente di poter produrre fiction. Perché credo che anche questa cosa, la cosa è molto importante dall'esperienza del servizio pubblico francese, la fiction è un punto fondamentale. E devo dire che c'era allora a dirigere la fiction l'autore della Piovra, Silva, con Munafò, molto importante questa cosa. Era, e mi arriva una proposta incredibile di fare, di tradurre in telefilm Il commissario Montalbano di Camilleri. Io leggo uno di questi e devo dire che la cosa principale di questa cosa è che, siccome Camilleri era un autore di TV, sembrano scritti per la TV. Semplicissimo. Come adesso, quando ormai, adesso molti autori scrivono direttamente per la TV. Cioè, quando scrivono pensano già alla TV. Ma perché c'è questa cosa? Perché c'è un intreccio molto forte. E l'intreccio è quello che si dice appunto il dispositivo per riuscire nella fiction, con Luca Zingaretti, che aveva già fatto un TV movie per me. Quindi ho la fortuna di avere, in qualche modo, una serie molto forte. E l'altra cosa che la uso anche la serialità, in una fascia molto importante che è le 19.30, che è prima del telegiornale alle ore 20.30, dove c'era depositata in un magazzino una serie piena di polvere, che era Il commissario Rex, che invece io invece lo riprendo, essendo programma famiglia ed essendo ideale per le 19, perché essendo di una trama elementare, qualunque spettatore che si arriva esattamente in quell'ora lì può entrarci, come si dice in gergo, dentro, può entrare perché proprio la trama è facilissima, e il commissario Rex diventa il re dell'access prime time. Bene, questo per indicare appunto l'altro punto fondamentale, che la fiction è capitale in una rete, guai non avere la fiction, eccetera. Ma poi c'è l'aspetto mio, l'aspetto quello che mi appartiene di più, cioè fare i baffi la Gioconda, quello che è il mio tratto distintivo, cioè la satira. Cosa che io arrivo da un paese, torno a ripetere, dove la satira è capitale e dove c'è una libertà totale, totale. Chiara. E quindi chiaramente la prima cosa che mi interessa fare è recuperare il gruppo di lavoro della Dandini. Dandini, soprattutto i fratelli Guzzanti, due geni, lo ripeto, senza alcun problema. Corrado e Sabina Guzzanti, più gli altri comici che ruotavano intorno a Dandini. Quindi capite benissimo che è un'operazione, e anche questa volta pongo come condizione essenziale non seconde serate, ma assolutamente prime serate. Portare tutto ciò che era ai margini del palinsesto in prime time. Ed è la cosa curiosa di questa cosa è il titolo della prima opera, Pippo che ne dice, chiaramente è, pensare, quindi i baffi a Gioconda, dico perché si va contro il potere di allora, che era il potere di Prodi, Beltroni, perché Pippo Kennedy chiaramente è un riferimento a Veltroni, Pippo perché il personaggio principale doveva essere un Pippo Baudo, un po' strano, eccetera, ed è ancora adesso, credo, una delle cose più riuscite. Poi rifaccio con la Sabina Guzzanti e con Francesca Reggiani e Cinzia Leoni La Pozza del Cuore. Poi farò ancora L'Ottavo Nano, sempre con la Dandini. Dimenticavo di Neri Marco Re, ma anche
c'è una cosa molto importante, esordiscono lì Ficarra e Picone, quindi cioè, adesso non è che devo fare sempre ricordare tutto come fosse un archivio eccetera, perché ne ho tante fatte che non riesco a ricordare tutto quanto, però insomma è la satira è il punto principale, eh? La satira è, in questo contesto metto anche un programma che altri due, recupero di due grandi gruppi di lavoro. Uno è Boncompagni, che fa con me un programma straordinario, forse il programma sì, che è in qualche modo la risposta a Blob, è un nonsense, Bacao, con Alba Parietti, Paolo Cortellesi, Sabina Impicciatore, esordiscono lì tutti quanti, eh? Adesso non posso ricordare tutto, ma Brignano esordisce anche lì. Beh, un programma bellissimo, un programma dove si costruisce veramente del... è sul vuoto, il vuoto televisivo, dove c'è un numero eccezionale di Carmelo Bene, vi crea un problema Carmelo, fa un'affermazione, insomma, che Dio non esiste, eccetera, succede di tutto. Iniziano le mie grane, insomma, i miei problemi. Carmelo Bene è uno... certe affermazioni ruotano sempre sull'assurdità, il teatrante, quindi in qualche modo, ma questo a predicare anche, non aveva non voleva avere un effetto blasfemo, voleva in qualche modo solamente fare un'affermazione che in televisione non si fa mai, tutto lì il problema era, e su questa cosa, è un programma sulla TV Macao, e sulla ripetizione, sul ritornello. È un programma anche di estetica, con le luci, fondamentale. E l'altro gruppo di lavoro che recupero, di cui sono molto contento, è Chiambretti, con cui farò diversi programmi, faccio Fenomeni, Chiambretti c'è, ma diversi ne faccio. Orgoglio Coatto, ad esempio, grandissimo programma. Cosa posso dire ancora di questa storia molto bella? Chiambretti, lavoro con lui... sempre la regia è Boncompagni, per cui mescolo appunto i contenuti di Chiambretti, che è satira e in qualche modo è una satira sull'informazione, sulle gossip eccetera, tra cui gli autori c'è Luca Telese, Alfonso Signorini, Roberto D'Agostino e i nobili Renato Balestra, insomma io ho tante colpe in questa cosa, e metto ancora un altro gruppo di lavoro di satira fondamentale, il gruppo di Gregorio Paolini, Convention. Quindi lo capite benissimo come lavoro, gruppo di lavoro, cioè fondamentale, dove gli autori sono fondamentali. Ho detto Chiambretti, ma Chiambretti è autore, Boncompagni, ma come autore, come lavora con l'Irene Gerko. Quindi, anima mia, cioè, tutti io lavoro con, per me prima del conduttore c'è l'autore. E qui metto Convention di Gregorio Paolini, con cui faccio altre cose, e con Gregorio ho un rapporto veramente squisito, dove lui riesce appunto in Convention a far esordire un po' tutta quanta l'archeologia di Bad il Sud di adesso, fa esordire anche lui comici nuovi, Bertolino tra cui, cioè veramente, cioè, lo dico con tono molto molto, ma molto affettuoso. Quando io parlo appunto di questi gruppi di lavoro, Dandini, Gregorio Paolini, Chiambretti, cioè con questi gruppi di lavoro riesco veramente a trovare un rapporto, a volte anche di, non sempre, a volte anche di dialettico, di contrasto, per capire, però è importante che capire che la TV si fa con gli autori, si fa con gli autori. E un altro gruppo di autori con cui lavoro è il gruppo, dicevo, è di Giusti, dove faccio appunto sia Carosello che Cocktail d'amore, che è un programma totalmente, totalmente nostalgia, ma anche molto camp, molto metrosexual, cioè con schiaccio dell'occhio in qualche modo al gender, eccetera, con Amanda Lear, e faccio Stracult. Poi un altro programma, un altro gruppo di lavoro, con il gruppo di lavoro di Bene in Casa, è che mi creerà altri problemi, Libero, programma di scherzi telefonici, pensate un po', e dove esordisce un altro personaggio nuovo, Mammucari. Questo Mammucari mi arriva un giorno in ufficio con una cassetta,
dove non si vedeva nulla praticamente, ma mi fa vedere cosa aveva intenzione di fare. E dopo 30 secondi, potete chiedere a tutti i testimoni,

dico sì, lo facciamo, allora, ti prepariamoci subito. C'è un problema, che mettiamo sotto il tavolo una ragazza, la Flavia Vento, che era una citazione, chiaramente, per dire, allora era l'epoca di Levinsky, Clinton, anche questa l'ha presa in giro, naturalmente. Ma questo pubblico alla RAI mi crea dei problemi con tutte e quattro il femminismo, esce anche un libro su queste cose. Ma perché non sanno leggere la TV? Non sanno leggere la TV. Cioè, quindi il motivo è molto semplice. Però ho descritto quali sono i punti fermi, quindi ho detto allora, mancano ancora due punti importanti, che è la TV industriale, i format. Ecco, con i format siamo usciti, finiamo appunto con l'epoca di Siciliano, di cui un ricordo molto bello. Io il mio primo ricordo di Siciliano, quando lo vidi, lo ricordo, che ho detto, mi ricordo sempre che ero piccolo, leggevo appunto le critiche di Moravia, e in viaggio, Moravia in viaggio lo sostituisce Siciliano. Poi ho letto i suoi romanzi, ho conosciuto le sue opere. Veramente io ho un ricordo molto molto forte, così, perché mi ha permesso molte cose che non avrei potuto fare, tra cui la Callas, tra cui Baricco, eccetera. Mi ha permesso una libertà, sono molto molto riconosciuto. E l'altra cosa, anche Seppi, naturalmente, perché Seppi in qualche modo, sì, anche se a volte in qualche modo mostrava, voleva avere chiarimenti, aveva un rapporto più dialettico, eccetera. Allora però arriva Celli. Celli è una persona, un manager molto importante, una persona molto intellettuale, intelligente, prepotente, autoritario, anche autorevole. Con lui io, allora, se sino al 98 sto bene, con lui è un periodo un po' difficile, perché lui vuole fare una TV industriale. Cosa vuol dire una TV? Una TV industriale che fosse una TV che producesse audience, ma soprattutto fatturato, per poi metterla sul mercato, quindi avere un'idea un po' diversa. E in questo periodo l'unica cosa che ricordo con molto piacere è Furore, un format che Feritaia aveva inventato in Francia assieme agli autori francesi, ma La Fureur du Samedi Soir, e che traduca appunto per l'Italia con la Carrà che fa i primi numeri, eccetera. Però il format, a me, io adesso sarei diverso, ma allora il format, dato anche la mia esperienza francese, mi pesa un po'. Adesso lo userei con molta più scioltezza. Però, ecco, il format, che io credo che sia una necessità, perché il format introduce anche dei generi differenti, attenzione. Io detesto il format varietà, quello dell'intrattenimento. Adesso invece sarebbe un discorso complesso, sarebbe bisogno di un'altra, diciamo così, intervista. Però non mi ci trovo io quel format. Però è che in compenso, poi Celli mi fa un'operazione terribile, siccome facevamo troppa audience, mi deruba di tutti i programmi, della Vita in Diretta al pomeriggio, mi deruba della fiction, rock, mi toglie un sacco di roba, sì, mi toglie appunto questa fiction fondamentale, Montalbano, che faceva 28%, cioè, mi toglie, ecco, Celli, ma Celli lo fa non perché, perché vuole costruire un'azienda, dice Rai 1 ha il massimo d'ascolto, Rai 2 ha una sperimentazione, Rai 3 ha il servizio pubblico. Io questa cosa della parola TV industriale non mi interessa, vabbè, Furore, l'ho detto Furore, però sostituisco al format una cosa molto importante, mi fa un regalo, che è molto importante per me, fondamentale, lo dico perché questa cosa è la cosa principale. Siccome su Rai 1 era andato Santoro, l'avevo recuperato, ecco, per intenderci, ecco quale impianto che c'è lì, io torno a ripetere, è un problema anche a volte di empatia, cioè, ma io adesso ho un altro discorso, ripeterei, con i format rifarei di altre cose, però faccio anche un po' di autocritica, eccetera, però un po', ecco, e Santoro va su Rai 1, non funziona naturalmente. Io vedo un programma di Santoro che mi interessa molto, è Sciuscià. È un programma di inchieste. Perché? Perché dalla Francia imparo che le inchieste, il documentario, anche, sono molto molto importanti. E lo metto subito in prime time, d'estate. E fa un numero bellissimo di Sciuscià, tutti ricchi, tutti belli.

uno spettacolo, un'operazione che spiega benissimo quegli anni Ottanta. E la cosa curiosa però è che questa TV della industriale coincide, ecco perché, e chiede a Santoro di essere il pilastro della rete, cioè di applicare in qualche modo l'informazione, in qualche modo diventa quello che per gli altri è il format di intrattenimento. Per me è capitale questa cosa. Lo dico con tono molto, perché ecco che anche perché la fortuna vuole che in quegli anni si afferma il berlusconismo. E il berlusconismo è una TV di conflitto di interesse, è una TV commerciale molto forte, è una TV in qualche modo che abolisce l'informazione, è una TV che fa esaltare il premio. Per cui io ecco che l'intrattenimento industriale non me ne frega più nulla, mi interessa costruire una TV che sia alternativa alla TV commerciale, non solamente con, torno a ripetere, l'estetica postmoderna, ma invece questa volta è un'estetica più neorealista, perché siamo a uno scontro politico, la TV diventa una battaglia politica, uno scontro politico. E io grazie, io quindi dico grazie a Santoro, e Santoro è fondamentale, con Santoro faccio diversi programmi, quindi è inutile, ma sempre Santoro, e soprattutto ecco qui che si assume una connotazione differente la TV. Ecco che introduco come satira non più solamente l'Ottavo Nano, ma anche Luttazzi. Luttazzi è in qualche modo è proprio lo sberleffo, è proprio la, in qualche modo è la critica più forte che c'è. Il mio rapporto con Santoro, capitale, importante, perché introduce le inchieste, introduce il dibattito politico, il talk politico, e in qualche modo diventa centrale, e per me corrisponde a quello che Mike era il giovedì su Canale 5. Lui va il giovedì e i suoi programmi, in qualche modo il suo programma Santoro il giovedì diventa un punto fermo. E riusciamo persino, un anno, ricordo Novi Ligure, 99, c'è il dramma di Novi Ligure, c'è il Festival di Sanremo con la Carrà, noi battiamo la Carrà, perché facciamo tutto un programma su, diciamo così, la disgregazione, il vuoto, la fine, cioè, ma non proprio, non facendo in qualche modo il Vespa della situazione, cioè quindi facendo vedere il delitto, no, ma quello che comporta questo delitto, cosa c'è dietro a questo delitto? C'è l'inizio di una crisi della società, anche se siamo in piena ancora, cioè Berlusconi in quegli anni lì è allo zenith, ricordiamocelo un attimo, allo zenith, ecco perché si pensa la RAI deve essere un'industria, c'è tutta una visione in cui si afferma il liberismo e anche la sinistra, la famosa terza via, applica questa idea, ideologia del mercato, è un errore colossale. E quindi con Santoro vediamo già in luce che è vero che siamo, che questa idea progredisce, ma ne vediamo anche in qualche modo i limiti e ne vediamo anche in qualche modo i, in qualche modo che scompare l'idea di sinistra, l'idea in qualche modo di opposizione e di resistenza, anche perché si afferma un'idea di democrazia molto particolare, che la democrazia in qualche modo non è più rispetto in qualche modo una dialettica tra maggioranza e opposizione, ma è l'affermazione della maggioranza. Ecco qua il sistema maggioritario, eccetera, eccetera. E tutto ciò che minoranza non conta nulla. Poi Renzi tutto ciò lo porterà all'estrema conseguenza, cioè che la democrazia è alternanza, vince uno, poi vince l'altro, cose dall'altro mondo. Queste cose vorrei che rimanessero, perché sono molto importanti, perché il mio lavoro televisivo è sempre unito anche a un lavoro di carattere appunto culturale, di carattere sociologico e politico, perché io, come mi ha insegnato in Francia, chi fa televisione deve essere un intellettuale, non solamente un manager, altra cosa fondamentale. Bene, e introduco Luttazzi. E io vado subito qui a un esempio molto importante, 2000, anzi 90, siamo sì, nell'autunno 99, Berlusconi allo Zenith, inizia il Grande Fratello. E lì capisco che una cosa fondamentale, che occorre fare una TV opposta alla TV commerciale,

una TV dal pensiero forte. Basta postmodernismo, basta pensiero debole, basta estetica. Sì, poi è chiaro che io sono legato anche a questa forma.

noi siamo sempre, facciamo sempre notizia, siamo al centro dell'agenda setting continuamente. Berlusconi ci chiamò uso criminale del mezzo televisivo, ma questo ci darà dopo, né quando vincerà lui le elezioni, esattamente nel autunno, nella primavera del 2001. Benissimo. E dico questa cosa perché è la televisione, è la fiction, io produco, faccio produrre da Monafò a Tentatuni, recupero la piovra che Rai 1, come Santoro, non vuol fare, perché Rai 1 è totalmente berlusconiana, esattamente. Però è una TV che io faccio con un entusiasmo, con una passione, con una, ripeto, ritorno a fare, quindi a produrre una, pensate, l'ultima edizione La Piovra la faccio io, era lì, faccio la tinta, faccio altre, tutte quanto una serie di produzioni legate alla mafia civile, a una fiction civile. Ecco che cambiamo subito target. Bene, la satira diventa Luttazzi che è amaro, eccetera. È vero che c'è sempre quelli del calcio con Fazio, è vero che al pomeriggio faccio una TV ancora industriale di un certo tipo che deve fare audience e compagnia bella. Ma la cosa importante è che in prime time cambio stile. E la cosa fondamentale è che lì a una puntata dove Luttazzi invita Travaglio per il libro L'odore dei soldi, mi succede il disastro. Allora io faccio il programma, innanzitutto sono molto responsabile, faccio fare il programma, produrre il programma a Ballandi, perché Ballandi è un produttore cattolico, per cui questo mi procura in qualche modo le spalle coperte, se l'avessi fatto produrre a un altro, a Ballandi, e Ballandi mi guarda solo se non ci sono delle cose contro la Chiesa. Pensa un attimo, vabbè, perché la cosa interessante è Ballandi, quindi e Ballandi fa sì che Celli accetti la produzione, bene. E chiaramente quando si parla mi dice guarda che invito un autore nuovo a Travaglio, ah sì, mi dico il libro, lo do dei soldi, dice delle cose molto pesanti su Berlusconi, sull'origine di Berlusconi, ah, chiedo una cosa molto, è già uscito in libreria, sì, ci sono state denunce? Il libro è stato fermato, c'è stato in qualche modo un intervento di qualcuno? No, normalissimo. Quindi chiaramente io faccio questa cosa, ma con la certezza che il libro non fosse così esplosivo come... E il libro so che cos'è esplosivo, è un'analisi sulla nascita di Berlusconi molto scura, eccetera, eccetera. Particolare, insomma, cioè. E succede che a mezzanotte il mio telefono divampa, brucia. Si è fatto fuori, si è finito. Quando in quei casi lì consiglio a chi dovesse fare televisione di non fare una cosa, nascondersi sino alla prima agenzia favorevole. Quindi sino al mattino alle 11 di mattina. Non mi faccio vedere. So già che tutti quanti scrivono licenziato, denunciato da Mediaset, da Previti, da Berlusconi, tutti qua. Tu però, non, quando esce la prima agenzia dicendo però bisogna dare merito a Freccero che sa fare televisione o che il programma ha anche una sua, allora tu entri e naturalmente esce una prima agenzia. Anche se devo dire che la sinistra non mi ha aiutato. Esce di agenzie di qualcuno che in qualche modo era al lato della sinistra. E io esco. E naturalmente come niente fosse, anzi, vado avanti. E di questo incidente ne faccio diventare in qualche modo, lo contrappongo alla filosofia del Grande Fratello. Da una parte c'è il Grande Fratello che è l'emblema dell'individualismo, della vincita, è proprio la nascita del liberismo, della cultura dell'io, la cultura in qualche modo di questo mondo che si afferma proprio in quegli anni 2000, eccetera. E io invece faccio la TV impegnata, una TV invece, ma fortemente, qualcuno scriverà che

0: Zaccaria ed io ci mettiamo d'accordo in riunioni, ma Zaccaria non lo vedo nemmeno, anzi Zaccaria è cavolato con me perché ci sono questi problemi e nel CDA deve sempre difendermi su queste cose. Io non ci penso nemmeno. Cioè, e faccio proprio quindi sia la fiction che l'informazione, in qualche modo l'inchiesta, sia la satira, con l'ottavo nano raddoppio le cose, l'ottavo nano chi è Berlusconi, chiaramente, poverino, è chiaro, boom, andiamo addosso, bim. E quindi con altro, dove c'è Corrado Gozzanti che fa un Rutelli eccezionale, un Rutelli che doveva essere poi il candidato della centro-sinistra. Quando lo finisce gli dico sei un genio, gli dice ma tu pensi, perché poi lui fa una satira non referenziale ma è sempre sull'assurdo, è sempre teatrale.
1: E invece voglio dimostrare però perché c'ho Italia, oh, i grandi risultati del centro-sinistra, Berlusconi,
2: sì.
1: Mannaggia, oh.
2: Allora,
1: prima cosa, 5 anni di centro-sinistra, nessuno ha mai toccato il conflitto di interessi. T'avevo mai torto un capello a Berlusconi. Nessuno l'ha mai toccato alla televisione. Non ti piaceva Prodi, l'avevo andato all'estero, oh. Trappolone, ta, c'era Prodi, mannaggia la cartolina. Prima cosa, oh. No, questi sono fatti. Questi sono i fatti.
2: Avete lavorato per lui.
1: Questi sono i risultati degli uomini che erano nel centro-sinistra e si sono impegnati, oh. La prima cosa che fa D'Alema è dire che Mediaset è una grande industria culturale, oh. E te sei un grande statista europeo. Finita stava rimontaglia, abbiamo scatenato Mariotto Segna, oh, è tornato giù. Oh. Bossi faceva il drogato, se lo siamo presi noi, t'avamo disintossicato e t'avamo ridato la garanzia. Ma che devo fare più?
0: La cosa incuriosa è che è vero che, torno a ripetere, abbiamo ancora anche i Fazio al pomeriggio, la domenica, che quelli del calcio con le imitazioni di grandi personaggi eccetera eccetera, che quindi fa audience eccetera eccetera, e abbiamo i soliti programmi come, torno a ripetere, Libero eccetera eccetera, però di fatto che diventa in qualche modo, e lì inizia una cosa molto curiosa, l'Espresso fa una copertina su Luttazzi e dice l'Espresso: voteresti per questo, un personaggio così come capo del governo? E lì c'è già la matrice di Grillo. Cioè, allora non capivo questa cosa, ma quando c'è questa copertina, lo ricordo sempre, e quando e fa questa copertina, quindi per dire, indicare come la nostra televisione, malgrado la potenza di Canale 5, riesce a fare opinione, e capisco lì, inizia la politica spettacolo, naturalmente, la satira, ma perché? Perché c'è il periodo, c'è la televisione, c'è prima che Berlusconi arrivasse al potere, c'è l'autocensura e c'è una parte della RAI che lavora per Berlusconi, non voglio fare i nomi, ma tutti lo sanno benissimo, eccetera. Bene, naturalmente Berlusconi vince, editto bulgaro, e io parto. Tutto lì, non voglio fare la parte. L'unica cosa che so è che questi anni non mi fanno lavorare, ma faccio un programma molto bello, Rock Politique, dove mi piglio le mie vendette, dove Celentano ritorna a fare televisione come facesse il cinema e dove diventa in qualche modo, come nel Medioevo, il suo programma diventa l'asilo per tutti quelli censurati e dove arriva nuovamente Santoro, eccetera, eccetera. E lì il mio rientro nuovamente nel servizio pubblico. Allora, a un certo punto mi si propone, dopo aver fatto Rock Politique e dopo in qualche modo nel 2006 vince ovviamente il centro-sinistra, questo centro-sinistra che non mi sopporta, perché secondo loro io sono anti-berlusconiano, quindi faccio perdere i voti, cose che in questa intervista non voglio riprendere, ma ho vinto, quindi non mi interessa, ho vinto, quindi non mi interessa. E succede una cosa molto interessante, che mi propongono di fare presidente di RaiSat con le deleghe editoriali. Lì è un problema proprio di umiliante per me, è come far giocare veramente Messi nell'Avellino. Lo accetto. Perché ho un motivo? Molto semplice. Perché a me interessa tutte le cose nuove. E il mio curriculum è fatto, mancava appunto la TV satellitare, la TV in qualche modo, e soprattutto perché vado a capire cosa vuol dire fare la TV satellitare in futuro, dovessi lavorare. E faccio esattamente 12 reti, eccetera, e in cui introduco anche lì delle novità assolute nella rete, ad esempio della Rai Movie, dove ad esempio introduco la serialità dentro il cinema, anche perché mi arriva un'altra proposta molto interessante di creare una rete nuova che è Rai 4.

E qui, allora, devo dire una cosa, che il digitale, io ho un'attrazione per il digitale, perché quando ero in Francia mi danno anche, oltre a essere la coordinatore dei palinsesti, in qualche modo il responsabile dei programmi per i giovani, ho tante di quelle cariche, di fatto faccio il negro, per il presidente, dico la verità. Però ho un bel successo in Francia, mi ha formato, è stata la mia legion étrangère, la mia legione straniera, mi ha formato, mi ha obbligato a. In Francia tu sei, mi ha insegnato un modo di ragionare. In Francia c'è, tu fai una cosa e se sei italiano devi sempre dimostrare perché. E c'era questa cosa, pourquoi parce que, cioè tu devi sempre dimostrare, motivare quello che fai. E questa motivazione mi ha guidato continuamente, è un format per la mia testa. È un format per la mia testa, pourquoi parce que. E allora dico, siccome mi hanno dato da studiare il numerica, cioè il digitale, già allora, e faccio una serie di convegni molto importanti, tra cui con dei filosofi, eccetera, per cui lo faccio volentieri. E qui ho un'invenzione clamorosa, un'invenzione di fare che anche questo deriva invece dalla mia prima esperienza della SENC, di fare una rete tutta di serie. Ma quali serie? Beh, le serie della nuova Golden Age americana. Io anticipo Sky Atlantic, e in cui tutte le. Pensate un attimo che nella mia rete Rai 4 c'è Breaking Bad, che è la versione americana dell'amico americano di Wenders. C'è naturalmente un'altra cosa fondamentale, Mad Men. Ma è tutto recupero, siccome ho pochi soldi, recupero un genere che il servizio pubblico non ha mai fatto. La fantascienza, perché la fantascienza, come voi sapete benissimo, è una critica alla società. È una critica alla società. La fantascienza lavora sempre sulla distopia del futuro, eccetera. E soprattutto recupero il cyberpunk, anche un altro genere, l'animazione e le serie, e tra cui una serie bellissima che è Battlestar Galactica, che ha qualcosa di Solaris, perché c'è un abismo di disperazione, un abisso di disperazione, di melanconia, nel tentativo di ricongiungersi con gli affetti più lontani, perché questa navicella va nel vuoto, eccetera, dove tutto si combatte con dei robot, eccetera. Riprogramma Lost. Cioè, insomma, secondo me, Rai 4 è l'ultimo mio gioiello. Nessuno così orgoglioso, perché proprio è la TV di qualità, la TV di qualità, la TV. Voi sapete che gli americani non hanno la saggistica come noi europei, non hanno un pensiero critico. La loro filosofia è una filosofia sempre che non è mai critica come la nostra, il pensiero europeo. Non c'è Adorno, Horkheimer, non c'è. La saggistica è una manualistica, eccetera. Ma dov'è la loro critica? Nella fiction, nella letteratura. È lì che c'è la loro critica. Ed è una televisione che quella per me è la più importante, perché in qualche modo la voglio legare in qualche modo anche all'altro genere che nasce in questo momento, è il genere cult, cioè è i ragazzi che rivedono le serie, compagnia bella. Il tempo sta per scadere, ma è un piccolo gioiello che faccio e di cui in qualche modo, ancora una volta, vedete che vado alla caccia di una TV che segna il servizio pubblico, la TV di qualità della fiction americana. Anche questa TV nasce perché nasce digitale, per cui non c'è più questo obbligo alla TV di quantità, ma c'è la TV della coda lunga tipica della rete, di una TV per un pubblico in qualche modo acculturato, per un pubblico che attraverso l'immaginario legge la realtà. Insomma, è un. Finisco questa esperienza col 2%, esattamente, me ne posso anche andare, ed è finita la mia esperienza nel mio servizio pubblico, nel mio servizio pubblico.

0: Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Business Management, modalità blended, nel campus di Berlino, della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.
1: Quando scegli l'eccellenza, scegli Uninettuno. L'ANVUR ci ha riconosciuti ancora una volta come migliori. Uninettuno è la migliore università telematica d'Italia. Siamo ancora ai primi, grazie ai nostri studenti, ai nostri docenti e a chi ci sceglie ogni giorno. Studenti da tutto il mondo, insegnamenti innovativi, risultati straordinari. Uninettuno. L'università che cambia il tuo domani. Scegli il meglio. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno per costruire con successo il tuo futuro.

parlare di se stessi è un po' complicato perché non si vorrebbe dimenticare niente della propria esistenza, del proprio passato, però ci provo perché mi piace raccontarmi, perché la mia vita è una vita, tutto sommato, lo dico con molta obiettività, anche interessante. Tanto per partire partiamo da due immagini, cioè l'immagine è questa, la prima, sono i miei genitori, mamma Enzia e papà Giovanni. Io sono nato figlio unico e questa condizione di figlio unico mi ha pesato moltissimo perché loro avevano tutte le loro attenzioni nei confronti di questa unica, unico rappresentante della famiglia. Quindi io mi sentivo molto responsabilizzato. Mia madre voleva che facessi il medico, mio padre voleva che facessi l'avvocato, e mia zia Rosina, quella di Donna Rosa, voleva che facesse anche lei il medico. E io non volevo fare né il medico né l'avvocato, volevo fare l'artista, perché mi piaceva fare l'artista. E vedete, accanto qui c'è la seconda foto, e la foto, io sono davanti a un pianoforte, quello è un pianoforte di mia madre, regalo di suo padre, che era un commerciante di agrumi, che aveva scambiato un vagone di agrumi con un pianoforte tedesco. Quel pianoforte è alle mie spalle. Quindi io sono ancora attorniato dall'affetto dei miei e devo sempre tutto ai miei, anche se per loro sono stato una piccola delusione, perché mio padre mi disse innanzitutto la laurea, facciamo un patto. Se tu ti laurei entro i 4 anni ti concedo 3 mesi di vacanza romana, vai dalla zia Giorgina che abitava al quartiere africano e lì provi questa tua follia di fare teatro, di fare televisione, ma dopo 3 mesi se non ce la fai ritorni, ecco. E questo è l'accordo. La partenza è stata una partenza dolorosissima per mia madre, anche per mio padre. Mi ricordo come se fosse adesso alla stazione centrale di Catania, io ero con una valigia enorme, dove avevo messo anche tutti i miei vestiti di artista, perché allora facevo io l'avanspettacolo e usavo delle giacche molto colorate, dei pantaloni colorati. Avevo messo tutto questo bagaglio di scena nella speranza che mi fossero utili questi abiti per la mia carriera, diciamo, romana. Mia madre e mio padre erano convinti che sarei tornato. Io invece, sinceramente, sono partito convinto

di non tornare più, convinto anche di dare un dolore ai miei genitori, però di aprire una specie di patto con me stesso, perché io ho detto, se io ce la faccio devo ripagare i miei della sofferenza che hanno avuto per la mia partenza. La mia partenza che ovviamente è avvenuta dopo la laurea. Io mi sono laureato nei 4 anni in tempo, anzi a una sessione prima, e la laurea, lì per lì, non, dico, ma che cosa mi serve questa laurea se io voglio fare un altro mestiere? Mi sono laureato in legge, una tesi molto interessante sull'efficacia erga omnes dei contratti collettivi di lavoro. Una tesi che è attuale ancora oggi. Io dopo tanti anni ho incontrato Lama, famoso sindacalista della CGIL, il quale mi disse, noi alla CGIL abbiamo una tesi sull'efficacia erga omnes dei contratti collettivi di lavoro a firma di un certo Giuseppe Baudo. Ho detto, Lama, cioè Giuseppe Baudo sono io, perché la tesi che ho dato col professore Scognamiglio, che era un grande professore di diritto del lavoro, era una tesi d'avanguardia, perché ero contro l'efficacia erga omnes dei contratti collettivi di lavoro, quindi ero controcorrente. Mi sono laureato, come dicevo prima sicuro che non mi sarebbe servita questa laurea, invece a distanza ho capito che l'impostazione giuridica mi ha fatto bene, perché nel corso della mia attività certe reminiscenze giuridiche, letterarie, e mi sono servite. Come? Quindi io invito i presentatori del futuro che faranno televisione di non essere ignoranti, di laurearsi, ma anche se non si laureano, di leggere molto, perché purtroppo la televisione che vedo io oggi non è molto colta ed è un difetto enorme, soprattutto per quanto riguarda la RAI. Ma veniamo alla mia vita, diciamo. Sono arrivato a Roma e io avevo un'immagine, diciamo, gloriosa della RAI, mi sembrava una cosa bellissima, la RAI. Poi io i programmi andavo a vederli al cinema, quando proiettavano il giovedì Lascio Raddoppio, oppure nei bar, quando facevano telematch con Enzo Tortora e Silvio Noto e L'Oggetto Misterioso, insomma, quindi avevo questa... Ero impazzito, l'amavo già senza averla mai toccata. Sono arrivato a Roma, sono andato prima da mia zia Giorgina, che mi avrebbe ospitato, come ho detto prima, per 3 mesi, e poi sono andato subito a Via Teulada. Via Teulada io l'avevo immaginato come Hollywood, come Broadway, una cosa magica, luci. Ho visto c'era una cancellata, sembrava una galera. Una delusione enorme. E ho detto, adesso che faccio qui? Io non conosco nessuno, io vado in portineria. La portineria è uguale a quella di oggi, non hanno cambiato niente, sempre galera è. E infatti ho chiesto lì all'usciere, dico, senta, io vorrei fare dei provini, la metto in contatto, mi ha detto, con la signorina Manenti, che si occupa, come vedete, ricordo i nomi tutti, perché sono emblematici, importanti per la mia, pietre miliari della mia vita televisiva, della mia vita professionale. E mi ha detto, vabbè, i provini li facciamo la prossima settimana. Benissimo. E per quale categoria? Per tutte le categorie, perché non badavo a spese. Pianista, cantante, scarso, ma ci provavo, presentatore, attore, tutto. E sono andato a fare questo provino la settimana dopo. Ho preso dalla valigia il vestito migliore che avevo, quello serio, però non dava spettacolo, di rosa, di colore, azzurro chiaro, no, un vestito serio. Mi sono presentato e mi hanno detto, a fare i provini saranno Lino Procacci e Antonello Falqui. Mamma mia, dico, Lino Procacci, Antonello Falqui, Studio 1, e che sarà mai, che provini saranno? Mi sono presentato e Antonello Falqui mi ha trattato male. Mi ha detto, lei di dov'è? Di Catania. Catania, ho mentito, perché io sono di Militello, mi vergognavo a dire un piccolo paese come Militello, ho detto Catania, per darmi un po' le ali. E lui mi ha detto, ma voi siciliani non parlate l'italiano? Ho detto, no, dottore, mi metta alla prova. Perché io ho imparato a parlare italiano ascoltando molto la radio. Allora la radio veniva fatta da

intrattenitori che dovevano parlare necessariamente un perfetto italiano. C'era un direttore, si chiamava Kramer, come il musicista Gordy Kramer, col K, che era rigorosissimo sulle aperte e chiuse, sulla dizione. E quindi io attraverso la radio avevo, diciamo, migliorato la mia dizione, avevo tolto quei difetti che sono caratteristici del dialetto. Quindi io, Falco mi ha detto, immagini di essere al Festival di Sanremo, penso come se avesse preconizzato la mia carriera futura, e presenti Mina. E allora io sapevo tutto di Mina, che era nata a Cremona, che era, si chiamava Mina Mazzini, che si chiamava prima Baby Gate, poi aveva fatto un grande successo. Feci una lunga presentazione, alla fine della quale mi disse Falco, adesso si mette al pianoforte ho fatto La Porta e un bacione a Firenze, un pezzo famoso di un grande cantautore, uno dei primi cantautori italiani, Odoardo Spadaro, toscano di Firenze, anzi di Livorno. E mi hanno messo una sentenza dicendo che era adatto a spettacoli minori. Ho detto vabbè, minori sì, però non mi chiamano mai. E invece no, dopo una settimana mi hanno chiamato, ho fatto un programma, si chiamava Primo Piano, ho presentato Iola De Palma e Johnny Dorelli, che allora erano ai vertici, e da allora ne ho fatte altre puntate. E insomma è iniziata la mia attività così, improvvisamente. Quando ho comunicato tutto ai miei, i quali hanno fatto una gran festa per la mia prima televisiva, papà era contento, mamma un po' meno, perché dice questo figlio ce l'ha fatta, proprio se n'è andato, non tornerà più, che sarà di lui? E poi il mondo dello spettacolo, le donne, la perdizione, aveva un concetto tremendo mia madre dello spettacolo, considerava un luogo veramente di assoluta perdizione. E ho fatto questa cosa qui, poi a un certo momento mi hanno mandato all'estero, ho fatto la guida degli emigranti e ho visitato tutte le nostre comunità all'estero, quelle del Belgio per esempio, sono calato anche nei pozzi di carbone, di Patesquet, Liegi, Charleroi, sono dei posti tremendi dove i nostri connazionali vivevano una vita tremenda. E lì ho conosciuto il padre di Adamo, il cantante, che era minatore. Ed era minatore a Marcinelle, dove morirono tanti italiani. Ho fatto questo giro presso i nostri emigranti, poi sono andato in Libia, a Luadan, quando c'era ancora Re Idris, prima dell'arrivo di Gheddafi, ovviamente. E poi ho fatto anche l'Algeria e ho fatto tutta la Svizzera italiana, quella dove pullulavano i nostri emigranti. I programmi hanno avuto successo, li presentavo in coppia con Bianca Maria Piccinino, una simpatica presentatrice diventata famosa facendo la spalla all'amico degli animali, a Lombardi, l'amico degli animali. Da allora ebbi l'idea di un programma che si chiamava Sette Voci, lo presentai a un dirigente di allora, Mario Carpitella, che era un grecista, lui parlava in greco, odiava il varietà, ed era però a capo del varietà, non era capostruttura, ma era dirigente del varietà. E mi disse, vabbè, proviamo a fare questo spettacolo. L'abbiamo fatto a Milano, abbiamo fatto 6 puntate di 20 minuti, è venuto Carpitella, diciamo, visitare questo nostro prodotto e ha detto che il programma era intrasmettibile e l'hanno messo nei programmi perduti, insomma. Poi quello che è stato detto a proposito del Rintintin, dell'occasione che poi ha fatto scattare la molla con Sette Voci, è vero. Il Rintintin era un programma per i ragazzi, c'era un cane, non arrivò la copia doppiata del cane Rintintin. Io che andavo sempre dal capo dell'archivio, che era il colonnello Jacobacci, e io dissi, senta, quando c'è uno spazio, lei mandi in onda quella trasmissione lì, Sette Voci. Capitò questo spazio con l'assenza di Rintintin, sono andati in onda, è stato un successo e da allora tutto è partito, diciamo, sempre in salita ma un po' in discesa, a dire la verità. La Rai di allora era una Rai eccezionale, perché aveva dei dirigenti veramente

clamorosamente bravi. Il capo fondatore era Sergio Pugliese. Sergio Pugliese era un letterato nato a Ivrea, quindi un eporediese, bisognava ricordare subito perché i cittadini di Ivrea si chiamano eporediesi, autore di una commedia, l'Ippocampo. E Sergio Pugliese era ammalato di nobiltà. Io, avendo fatto un programma che si chiamava Scanzonatissimo con Alighiero Noschese, Antonella Steni ed Elio Pandolfi, lui mi aveva visto a Sistina, gli ero piaciuto e mi aveva chiamato. Essere ricevuti da Sergio Pugliese, con le dovute differenze, era come ricevere una visita, un richiamo da parte di Papa Francesco per quanto riguarda la televisione. Ho un appuntamento con il dottor Sergio Pugliese a Via del Babuino, mamma mia. E io sono andato. Segretario suo era il conte Alvise Zorzi, veneto. Quindi, siccome Sergio Pugliese aveva un piccolo difetto, era ammalato di nobiltà, lui non era nobile, ma stimava molto i nobili. E infatti aveva voluto come suo segretario il conte Alvise Zorzi. Io mi sono presentato, ho detto: buongiorno direttore, ah, l'ho vista al Teatro Sistina, bravo, bravo. Senta Baudo, ma lei è parente dei conti Baudo di Torino? Io che dovevo dire? Ho detto no, mi sono rovinato. Ho detto ah, va bene, può andare, arrivederci. Zorzi, che era presente al colloquio, mi ha detto ma scusi, ma lei poteva dire di sì, ma come, io non ho parenti conti, che devo fare? Poi insomma Sergio Pugliese l'ho rivisto dopo, a cose fatte, gli ho raccontato anche questo nostro incontro. La RAI allora aveva un reparto di dirigenti, veramente erano eccezionali tutti. C'era un direttore di rete, Emilio Gennarini, che era veramente bravo, bravo, bravo. Io quando facevo Sette Voci ero un mio ammiratore. C'era Angelo Romanò e poi c'era un fuoco di fila di dirigenti bravissimi. Emanuele Milano, Fabiano Fabiani, Scarano, Giovanni Salvi, uno più Bettettini, uno più bravo dell'altro, tutti competenti, colti, ed era un piacere essere ricevuti da loro. Creare un programma con loro, anche litigandoci, era veramente una grande gioia. Io ho imposto i miei programmi litigando con i dirigenti, ma è stata una lite sempre utile. Mi ricordo quando portai del Parisi a Giovanni Salvi. E Giovanni Salvi dice, ma che dobbiamo fare con questa qui? Guarda, questa qui è brava, ma tu te ne assumi la responsabilità? Mi assumo la responsabilità. È diventata poi Eder Parisi. Così è stato per Loretta Goggi e per tutti quelli che mi sono capitati e che ho avuto l'onore di conoscere e di lanciare, perché poi la battuta con la quale mi auto prendo in giro, mi prendono in giro, l'ho inventato io, nasce da questo, perché effettivamente tanti li ho inventati. E lì ho conosciuto i magnifici precursori della televisione, ho conosciuto Piero Angela, ho conosciuto Enzo Tortora, ho conosciuto Corrado, ho conosciuto Mike Bongiorno. Gli incontri non erano di grande colleganza perché io ero l'ultimo arrivato, loro erano già arrivati, ovviamente si sentivano una spanna superiore rispetto a me, insomma. Io però mi arrampicavo a loro. Il rapporto più bello l'ho avuto con Mike Bongiorno, perché Mike Bongiorno un giorno mi incontrò a Milano, alla sede di Corso Sempione, e mi disse: senti Pippo, ma tu non mi sfotti mai nei tuoi spettacoli, so che tu fai molti spettacoli in giro nei vari teatri. Allora noi della televisione ci portavano in giro come dei simulacri, perché facevamo tanti spettacoli in giro. C'era sempre una macchina che ci precedeva, diceva oggi stasera all'auditorio oppure al circo ci sarà Pippo Baudo, quello della televisione. Ma siccome la gente non credeva, ci obbligavano ad andare il pomeriggio in quel paese a girare per tutti i bar. Io ho consumato quantità ettolitri di caffè per dimostrare che ero vero, cioè che c'era. Non era, perché la gente vedeva che questi pupazzi in televisione pensava che fossero finti quasi. La nostra presenza veniva accreditata con la nostra fisica presenza e quindi facevamo gli spettacoli. Mike mi disse: ma tu non mi sfotti mai, ho saputo che non mi prendi mai in giro. Dico: ma Mike, io non mi permetterei mai di prendere. No, devi fare.

devi farlo, perché vedi, in Italia vanno le rivalità, Coppi e Bartali, Rivera e Mazzola, io, Mike, devi pigliarmi in giro. Se tu mi autorizzi, ci provo. E ho provato a pigliarlo in giro, per via dei capelli, per via delle papere, per via la signora Longari, la famosa battuta che poi forse non è vera, la famosa battuta mi è caduta sull'uccello, detto alla Longari, che partecipava a un suo quiz, e lui mi rispondeva con altrettanti sfottò. Abbiamo creato questo dualismo. Con Corrado il rapporto è stato diverso, perché io ho avuto un destino di succedere sempre in programmi che prima aveva fatto lui. Lui faceva un programma in radio molto bello, si chiamava Rosso e Nero. Quando Corrado passò in televisione, io gli presi il posto in radio, facevo Gran Gala con l'orchestra di Tony De Vita e con cantante, niente proprio di meno che, avrebbe detto Mario Riva, Mina. E quindi ho preso il posto di Corrado al venerdì sera su Radio 1. Poi Corrado ha fatto Domenica In, l'ha fatta per 2 anni, si è arrabbiato molto alla seconda edizione, se n'è andato, io ho preso il suo posto, l'ho ampliata, l'ho fatta di 6 ore, dalle 2 alle 20. E quindi con Corrado c'è stata sempre questa specie di concorrenza. Con Tortora io lo apprezzavo molto perché era geniale, Tortora era molto intelligente, molto, molto colto, scriveva bene, aveva fatto dei libri, aveva fatto il direttore anche di giornali, insomma Tortora dal punto di vista culturale era una spanna superiore a tutti noi, bisogna riconoscerlo. Ha fatto purtroppo una brutta fine, è stato ammazzato da una sentenza orrenda nei suoi confronti e ancora a pensarci si accappona la pelle, perché è stata un'ingiustizia tremenda, tremenda, un delitto. Essere scopritore di talenti, come si fa a essere? Io, a dire la verità, quando facevo teatro come dilettante a Catania, al liceo e anche all'università, cercavo sempre nuovi volti, nuovi attori, è una cosa che c'hai nel sangue. Non pensavo a me, pensavo agli altri, pensavo a scoprire qualcuno. Io mi ricordo quando scoprì Beppe Grillo come comico, e mi trovavo a Corso Sempione, c'era un locale, si chiamava La Bullona, c'era un ristorante al piano terra e sotto c'era un teatrino di 80 posti. E ho visto un manifesto grande con un ragazzo riccioluto, bella risata, ed era Grillo. E io ho detto al proprietario del ristorante, dico, a che ora è lo spettacolo? E si appalesa lui, Grillo, persona, e mi dice, se scendi incominciamo subito. Quindi sono stato obbligato da lui a scendere giù e ad assistere allo spettacolo come unico spettatore. Questo mi ha paralizzato, mi ha bloccato, ho detto, questo ha una faccia tosta pazzesca. Questo sta facendo lo spettacolo per me, e poi mi diceva, qui devi ridere, qui devi applaudire. E io da solo facevo così, oppure ridevo. Quindi sono tornato subito da Renzo Puntoni, grande esperto di televisione, grande dirigente televisivo. Ho detto, Puntoni, io ho conosciuto un ragazzo che è bravissimo, facciamo un provino. Abbiamo fatto un provino negli studi della Fiera, dove c'erano gli studi della Fiera di Milano, è venuto anche Giovanni Saldi da Roma, e sono rimasti allibiti davanti a Beppe. L'abbiamo subito scritturato. Ha fatto come tante cose, adesso ne fa di altre, più importanti, meno importanti, non lo so, ma io preferisco sempre parlare del Beppe Artista. Beppe Artista è stato veramente bravo, improvvisava tanto. Poi il problema dell'improvvisazione, mi ricordo quando sono andato a presentare una serata di pubblicitaria all'Hilton di Roma, era una kermesse per la ditta di gelati, e ho visto un balletto, c'era un balletto e sono apparse tante ballerine con dei gelati in mano, e c'era una che teneva questo gelato in maniera particolare, con un sorriso particolare, era alta con delle gambe sinuose, ho detto, ma chi è quella lì? Mi hanno detto, si chiama Cuccarini, le voglio parlare. E io ho parlato con lei, ho capito che era una ragazza sveglia, lei mi ha detto, lei non ha creduto nelle mie intenzioni oneste, ha detto, le dispiace se le presento mia madre, volentieri,

La madre faceva la sarta e devo dire, con i suoi sacrifici manteneva appunto gli studi di danza alla figlia Lorella. E poi ho chiamato Gianni Ravera, grande organizzatore di Sanremo, e Carlo Bixio, grande discografico e produttore cinematografico. E abbiamo conosciuto Lorella, ci siamo innamorati tutti di Lorella. L'abbiamo fatta studiare, poi ho detto farai fantastico. Quando ho detto a Salvi faccio fare fantastico a Lorella Cucchi, sei pazzo. Chi è? È una nuova. Puntiamo sul nuovo. Ecco, quello che adesso bisognerebbe fare in Rai è puntare sul nuovo, ma sul nuovo intelligente. Cioè non si può andare avanti con vecchi spettacoli del passato, riproporli sempre gli stessi. Noi non facevamo mai la replica dello stesso spettacolo, era un ordine assoluto nei nostri confronti. Io avrei potuto fare Fantastico per tutta la vita e lo cambiavo ogni anno. Cambiavo anche la sigla d'inizio. La sigla d'inizio la facevamo in diretta con la regia di Gino Landi tutte le volte in maniera diversa. Cioè, se non diventa una messa cantata, con tutto il rispetto nei confronti della messa, ma la messa è sempre quella che è. Tant'è vero che Bergoglio l'ha cambiata, perché ha detto che la liturgia non può ripetersi, se no diventa noiosa, diventa una partecipazione passiva da parte del pubblico, il pubblico deve essere attivato dalla novità. Ora io vorrei rivolgere un appello ai miei colleghi, alle colleghe, a chi fa televisione, non vi accontentate di rifare vecchi spettacoli, non fate per tante stagioni sempre lo stesso spettacolo, cambiate, perché se cambiate migliorate il pubblico e migliorate anche voi stessi. Non lo faccio montando sulla cattedra come un professore, lo faccio come consiglio spassionato, perché se mi dicessero oggi di rifare sette voci non lo farei, perché l'ho già fatto. Cosa farò? Non lo so, forse niente, ma se farò una cosa la farò nuova. Il panorama di oggi dei presentatori non è desolante, è un buon panorama. Noto in loro una mancanza di coraggio nell'innovazione. Per esempio, Paolo Bonolis è bravissimo, è anche colto, si accontenta di fare meno di quello che potrebbe fare. Carlo Conti è bravissimo, speriamo che faccia tante altre cose perché è molto per bene, molto pulito. Il panorama non è. E la verità è che oggi è più difficile fare televisione oggi rispetto a ieri. Bisogna essere molto corretti, molto giusti, perché noi avevamo un prato completamente libero, potevamo ararlo questo prato a piacimento nostro. Oggi c'è una concorrenza spietata, la lotta tra i palinsesti delle varie televisioni è così acerrima, così forte, per cui inserirsi, avere successo è difficile. Quindi chi fa oggi televisione, diciamo, deve fare una fatica doppia rispetto a quella che facevamo prima, noi. Lo dico con molta onestà, perché sarebbe molto vanaglorioso dire ai miei tempi noi facevamo questi spettacoli facilmente, battevamo la concorrenza, ma avevamo poca concorrenza. Poi arrivò Berlusconi, Berlusconi spiazzò tutti, diciamo la verità, e continua a spezzare tutti. E quindi solo allora abbiamo percepito la presenza di una concorrenza. Io mi ricordo che quando iniziò il Miter, che era un rilevatore dell'ascolto, e la Rai si accorse che questo Berlusconi con Fininvest e Canale 5 andava forte, ci fu una specie di spavento a Viale Mazzini. Io fui chiamato Emanuele Milano, mi ha detto va male, perché questo Miter non ci vede più trionfatori assoluti, bisogna inventare qualcosa. Allora la televisione festeggiava i 25 anni della sua esistenza e allora disse a Emanuele facciamo un programma, lo chiamiamo Buon Compleanno TV. E l'abbiamo fatta quella trasmissione al teatro, in un teatro romano, ed è stato un enorme successo perché abbiamo percorso i 25 anni, io ho fatto la festa per i 25 anni. E poi l'ultima festa l'ho fatta quella dei 50 anni, quando c'era un altro direttore, il quale non credeva assolutamente

l'importanza di questo, di questa ricorrenza, e invece abbiamo fatto un grandissimo spettacolo. E mi ricordo che preparammo una grande torta a Mike Bongiorno, che era della concorrenza, ma che venne come ospite, e fu una presenza molto bella, molto significativa. Ma i 25 anni furono quelli che ci misero in concorrenza diretta con la televisione commerciale, che è stato un fatto importante. Oggi è un fatto debordante, ma allora è stato un fatto importante, perché ci ha fatto accorgere chi faceva Rai ed era convinto di essere imbattibile perché solo sul campo, si accorse improvvisamente che c'era la possibilità di avere un concorrente che quindi lucrava sulla pubblicità e quindi metteva in difficoltà la programmazione televisiva della Rai. E allora nacque veramente la ricerca del nuovo, e quindi fu stimolante, fu preoccupante e stimolante. Adesso devo parlarvi di un mio passaggio di campo. E io facevo Fantastico, e il Fantastico più bello che sia stato mai fatto, quello con maggiore ascolto, 18 milioni di telespettatori, ragazzi, è un ascolti mostra. E allora ebbi uno scontro con il presidente Enrico Manca, il quale definì il mio genere non in maniera positiva. Io mi offesi molto. A una domanda del giornalista Gigi Vesigna risposi male, e mi pento a distanza di tanti anni, anche se poi ci siamo abbracciati con Enrico Manca e siamo ridiventati amici, e quindi praticamente segnai la mia partenza dalla Rai, che fu una partenza dolorosa. Fu dolorosa anche se molto ricca, perché firmai un contratto con Mediaset ricchissimo. Mai visto tanti soldi, purtroppo, sulla carta. E vi spiego perché. Perché io feci un contratto di 5 anni, miliardi addirittura di lire, erano sempre miliardi, e presi un anticipo e feci un mio spettacolo che si chiamò Festival, che fu un grande successo, con Lorella Cuccarini, con Brigitte Nielsen, moglie di Silvestre Stallone. Andai a trovarla a Los Angeles, si era appena separata da Silvestre Stallone, e quindi la scritturai per Fininvest. E abbiamo fatto questo Festival, che fu un grandissimo, enorme successo. Però venne a nascere una concorrenza spietata da parte di chi stava già al Canale 5, cioè Silvio Berlusconi mi aveva nominato direttore artistico, la cosa aveva innervosito Corrado, Costanzo, Ricci, i quali mi hanno fatto una guerra spietata. Io dopo le 15 puntate di Festival mi sentivo spossato, sono andato ad Arcore a trovare Berlusconi, ho detto io non ce la faccio più, io me ne vado. E lui mi ha detto, ma sai, tu hai firmato un contratto che prevede una penale gravissima che io devo purtroppo rispettare, se no che figura faccio nei confronti degli altri miei scritturati? Aveva perfettamente ragione. E io ho detto, vabbè, pago tutto, ma come faccio a pagare tutto? Avevo un palazzo, che adesso viene chiamato Palazzo Baudo, dove adesso c'è il direttore Giampaolo Letta, e lui mi disse, possiamo fare un accordo, tu mi dai quel palazzo che già lui conosceva, lui sa tutto prima degli altri, e io ho detto, beh, te lo do il palazzo, pigliatelo, e ho pagato così la mia libertà. Ho pagato la mia libertà e sono stato libero per molto tempo. Prima di rientrare in Rai ho penato tanto, perché Biagio Agnes, grande direttore Biagio Agnes, direttore generale, non voleva che io rientrassi. Mamma mia, io ero disperato, aspettavo che mi arrivasse questa richiamata da mamma Rai come figlio il prodigo. Finalmente mi arrivò questa chiamata, sono tornato alla grande, perché lui per punizione mi ha fatto fare Rai 2 da Montecatini con Serata d'Onore, e la mattina alle 8 squilla il telefono a Montecatini, dove albergavo io per fare le puntate, ed era Biagio Agnes, che aveva dimenticato i nostri dissapori. Dice, Pippo, come stai?

io sto dormendo perché abbiamo fatto tardi ieri. Ma tu sai quanto hai fatto? Quanto ho fatto? Non lo so. Ma non si è mai fatto a Rai 2. Avevo fatto 14 milioni di ascolto. Una puntata superba. Avevo fatto serata d'onore da una parte Celentano, perché Celentano è un uomo d'onore. Adriano mi disse: il giorno in cui tornerai in Rai, io verrò da te. Io appena ho rifirmato con la Rai, l'ho chiamato, ho detto: Adriano, io sono tornato in Rai, tu che fai? E lui mi ha detto: vengo come promesso, ed è venuto gratis. Contro Celentano ho messo un giovanotto che non conosceva nessuno, si chiamava Giovanotti. E Giovanotti l'ha visto, Celentano si è innamorato di Giovanotti, infatti si è portato a casa. C'è stato un periodo di grande relazione tra i due. E Giovanotti era un personaggio conosciuto molto in radio, radio DJ, poi c'era Cecchetto che l'aveva svezzato, e fu una puntata superba, bella. Quindi il mio ritorno è stato faticoso ma trionfale. Quindi forse nella vita qualche caduta ci vuole per poi rialzarsi, perché se è tutto in discesa non c'è gusto. La politica e la RAI è un matrimonio, secondo me, necessario, un matrimonio che non si può evitare, questo matrimonio sa da fare, perché purtroppo la politica ha bisogno della RAI, ha bisogno di un affaccio pubblico. E allora mi ricordo, le tribune elettorali erano seguitissime, la televisione ha sempre fatto gola ai politici e la politica si è molto occupata della RAI. Io ho avuto una grande amicizia in politica con Ciriaco De Mita, del quale sono ancora amico, ma un'amicizia vera, perché mi piacevano le sue idee politiche. Lui era ed è ancora di centrosinistra e io sono anche di centrosinistra. Io mi auguro che questa illusione di un centro che guarda verso sinistra e governa il paese sia realizzabile, anche se tutti quanti fanno a gara perché la cosa non riesca, ma speriamo che questo sogno si realizzi. Interessante che il politico non abbia il sopravvento sulla televisione, sull'uomo televisivo. A me Ciriaco non mi ha mai chiesto un favore, non mi ha mai chiesto una cortesia, non mi ha mai raccomandato una cantante, un comico, un ballerino, non l'ha mai fatto. Io ho partecipato ai suoi comizi e mi piaceva molto il suo argomentare, che ancora è vivo e vigile anche oggi. La prima diretta, dunque, allora la televisione si faceva tutta registrata perché si aveva paura di andare in diretta. La diretta è una cosa importante, allora si faceva tutto registrato e quando ci andava in diretta, insomma, tremavano i polsi. La mia prima diretta me l'ha commissionata Emilio Rossi, direttore del telegiornale, grande direttore del telegiornale. Mi mandò a Milano per fare la 6 giorni ciclistica. Voi dite: ma cosa c'entro io con la 6 giorni ciclistica? Al velodromo Vigorelli di Milano si svolgeva la 6 giorni ciclistica con c'era Gimondi, c'era Dorni, c'erano i campioni di tutto il mondo, Maspes, Gagliardoni per la velocità, e c'era un collegamento alle 23. Io facevo sia la parte sportiva, descrivendo ovviamente assieme ad Adriano De Zan, grande giornalista esperto di ciclismo, descrivevo le corse, le gincane che facevano le americane, e poi presentavo tra una gincana e l'altra lo spettacolo che si svolgeva nel parterre. Quindi ho fatto spettacolo e sport nello stesso tempo. L'ho fatto bene, infatti quando sono tornato da Milano Emilio Rossi mi ha detto: allora caro Baudo, lei può fare benissimo il giornalista in televisione, può entrare al telegiornale. Ho detto: no direttore, la prego, no, ma come, che mi si rifiuta, no, io voglio fare varietà. Ma no, guardi, innanzitutto io ho procurato per lei una casa, vivevo in una pensione a Via L'Angelico, e mi ha dato un appartamento del villaggio dei giornalisti che sta su a Montemario, accanto a Dognocchi, all'istituto Dognocchi. E quindi ho preso questo appartamento dove pagavo un affitto molto basso. Però lui insisteva con tanto affetto: faccia

questo provino, faccia il corso, perché lei può fare il giornalista televisivo, ma si pensi al suo padre che la vedrà in televisione. Mio padre avrebbe gradito senz'altro, poi mia madre mi vedeva finalmente davanti alla scrivania, avevo raggiunto il loro sogno, finalmente ero davanti a una scrivania. E io ho detto no. Direttore, la ringrazio con tutto il cuore, mi faccia fare il varietà. Ho abbracciato la via del varietà, la mia strada. Un ricordo indimenticabile della mia vita artistica. Ce n'è uno che è particolarissimo. Facevo il Festival di Sanremo, ne ho fatti 13, e facevo un festival molto bello, molto importante. A un certo momento ho sentito che da Genova stava partendo un treno speciale per Sanremo con gli operai del Little Cedar che volevano bloccare il Festival di Sanremo. Il questore di Imperia non mi aveva detto niente. Io, tanto per insomma, curarmi un po', quando ho iniziato il festival ho detto: mentre noi parliamo sappiamo che c'è un treno che è partito da Genova verso Sanremo, che è colmo di operai di Little Cedar che vogliono venire a Sanremo per manifestare. E infatti arrivarono, il questore di Imperia venne in camerino e mi disse: guardi che sono già arrivati. Ho detto: me lo poteva dire anche prima. Io sono andato incontro a loro, ho presentato 3 cantanti di seguito, sono andato incontro all'ingresso dell'Ariston, mi hanno buttato monetine, gli operai erano arrabbiati, io ho detto: mi dia il megafono, ho parlato, dico: chi è la Trimurti, chi rappresenta la Trimurti? Erano le 3 organizzazioni del lavoro, cioè CGL, CISLI e UIL, sono venuti 3 e mi hanno detto: che vuole? Dico: guardate che io ho già avvertito della vostra presenza qui a Sanremo. Loro hanno detto: non è vero, venite con me. Siamo andati, c'era un camerino con un telefono fisso, allora non c'era il cellulare, uno di loro ha chiamato casa, ha detto: è vero che Pippo Baudo ha parlato di noi? E la signora ha detto: sì, è vero. Quindi la situazione si è calmata. E loro mi hanno detto, i 3 sindacalisti: possiamo andare via. Ho detto: no, a questo punto voi arrivate in palcoscenico. Ed è stato un colpo di teatro bellissimo. Io ho sospeso il festival, ho detto: non è giusto andare avanti con le canzoni quando ci sono cose serie che si svolgono vicino a noi. Ci sono gli operai dell'Italsider che sono qui per scioperare, e quindi ho chiamato i 3 sindacalisti, i quali hanno parlato, hanno detto le loro ragioni. È stata un'incursione nel reale e nel fantastico. Nel reale, il reale era rappresentato ovviamente dalle istanze che i lavoratori portavano avanti, il fantastico era la canzone che per sua natura è un momento di fantasia, di gioia, di fantasia. Una cosa che mi ha commosso tanto, poi quando siamo andati dietro le quinte io li ho ringraziati, e uno dei 3 sindacalisti mi ha detto: mi fai un autografo? Io non sapevo se dire di sì o di no, perché mi sembrava uno sfottò, una presa in giro. Dico: ma veramente vuoi? Sì. Ha aperto un portafoglio gonfio, di grasso anche, e non sapeva dove mettere questo autografo. E a un certo momento è venuta fuori la tessera del Partito Comunista con la faccia di Togliatti. Ho detto: no, per carità, non voglio mettere la firma qui perché mi sembra un'offesa. Dai, mettila anche lì, che ci stai bene. È stata la più grande glorificazione che abbia avuto. Allora, la RAI adesso non è più sola sul campo. Una volta aveva una concorrenza Fininvest, adesso la concorrenza è raddoppiata, triplicata, insomma, ogni sera si accendono 1000 canali in televisione. Ma qual è lo specifico RAI? Come la RAI può avere una sua funzione originale rispetto alle altre televisioni? Non dimentichiamo che da poco tempo in qua la RAI ha il canone in bolletta. Che cosa significa? Significa che tutti gli italiani attraverso la bolletta elettrica pagano il canone alla televisione. Quindi la televisione ha un incasso certo, non ha il rischio di dover correre a fare pubblicità

perché quello che ha gli basterebbe per coprire tutti i costi. Ma questo compito dato attraverso il canone in bolletta è un compito economico, ma un compito anche di qualità, un compito artistico. Quindi la televisione Rai non ha l'obbligo di rincorrere la concorrenza con gli stessi mezzi, effetti ed effettucci delle televisioni concorrenti.

televisori. Si può fare qualità con quantità, si può fare spettacoli di grosso ascolto, però mirando esclusivamente alla qualità artistica, perché abbiamo il canone in bolletta, abbiamo i soldi e possiamo fare quello che vogliamo.

0: Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Business Management, modalità Blended, nel campus di Berlino, della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.
1: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno offre agevolazioni economiche, borse di studio, convenzioni per lavoratori e aziende. Per informazioni, chiama la segreteria studenti o visita il sito internet www.uninettunouniversity.net per scoprire la soluzione più adatta a te. Siamo ancora i primi, valutati dall'ANVUR come la migliore università telematica italiana, migliore anche di alcune università tradizionali. Scegli il meglio! Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno per costruire con successo il tuo futuro.

0: La RAI, Radio Televisione Italiana, inizia oggi il suo regolare servizio di trasmissioni televisive.
1: La mia piccola storia nasce a Rimini, dove io nasco quasi per caso perché mia madre era triestina e mio padre pugliese. Si direbbe che si sono incontrati camminando lungo l'Adriatica, ma in realtà è diverso. Rimini però la ricordo volentieri perché sono i miei primi 15 anni, il periodo che mi ha segnato e il periodo che poi ho scoperto essere comune ad alcuni grandi personaggi che anche nella RAI sono stati, naturalmente Zavoli prima di tutto e prima ancora Fellini, che con la RAI ha avuto un rapporto molto importante. Però la scuola in senso proprio, cioè nel senso più importante, la faccio a Firenze l'università, con un grande maestro, Paolo Barile, un grande costituzionalista, che come dire, mi ha fatto scoprire in quegli anni, parliamo praticamente degli anni 60, poi la laurea 64 e poi ancora più in là, il periodo dei primi studi, cioè mi ha fatto scoprire la televisione. Perché come tutti i grandi costituzionalisti, parlo di Barile, parlo di Esposito, parlo di Amato, parlo di Elia, cioè sostanzialmente hanno capito che la televisione era una cosa importante nell'assetto costituzionale, la libertà d'espressione, quindi Barile ci ha mandato in giro per il mondo, ci ha mandato in giro per l'Europa e abbiamo studiato i vari modelli televisivi. Io mi sono occupato molto degli Stati Uniti, studiando la televisione negli Stati Uniti, parlo del 1968, io ho potuto capire con i miei colleghi che studiavano con me quello che sarebbe stata la televisione in Italia 10 anni dopo, è come un ritorno al futuro. Io avevo visto prima quello che sarebbe stata la televisione privata in Italia, come sarebbe arrivata forse, e quando è arrivata quindi ero più preparato. Mi ricordo nel 70 in un importante convegno dove c'era tutta la RAI, perché si stava discutendo la riforma della RAI, io ho avuto la possibilità di conoscere alcuni nomi illustri della RAI di allora. Mi ricordo l'incontro con De Luca, con Villi De Luca, con Fabiani, con altri personaggi.

che io da ragazzo avevo conosciuto da lontano. Poi naturalmente ci avviciniamo al periodo che mi porta più vicino alla RAI. Quel periodo praticamente nasce un po' per caso. Nasce nel 1977, già avevamo scritto, avevamo fatto dei seminari. Mi ricordo un seminario, ad esempio, sulla musica, dove avevamo, sul teatro, avevamo invitato Paolo Grassi. Per me era un mito Paolo Grassi. Io, Grassi, Strehler, erano questi grandi personaggi. E vennero a Firenze perché Paolo Barile li aveva chiamati per i nostri seminari sulla libertà d'espressione, quindi non soltanto la televisione, ma anche gli altri mezzi, il cinema, la musica, il teatro. Quando nel 1977 succede una cosa un po' strana, cioè succede che il consiglio appena nominato, consiglio che aveva allora come presidente Paolo Grassi, cioè, e come direttore generale Glisenti, c'erano grandi aspettative. Nella politica c'era Zaccagnini alla guida della Democrazia Cristiana e quel consiglio parte con grandi entusiasmi. Dopo 6 mesi Glisenti lascia. Lascia perché capisce che è difficile muoversi in un ambiente come la RAI. E praticamente quell'esperienza, diciamo, di Glisenti che lascia, in qualche modo apre la strada a me. Cioè, nessuno collega, ma io ho collegato naturalmente, perché un consigliere diventa direttore generale. Si chiamava Pier Antonino Bertè, era praticamente di formazione politica, anzi nessuno se l'aspettava, però quando lui entra nella direzione, si apre la corsa a questo consigliere che doveva entrare un supplente, che poi fui scelto, ma fui scelto un po' per caso, perché in realtà c'era un ballottaggio. Il ballottaggio era tra D'Onofrio, che era un professore molto più conosciuto di me, anche se un mio coetaneo, ma comunque era più conosciuto, e il sottoscritto. Però D'Onofrio non era simpatico ai parlamentari perché aveva fatto una riforma che toglieva poteri a livello nazionale per darli a livello locale. E quindi nel ballottaggio il presidente della commissione parlamentare disse: "Ma c'è un giovane professore che si chiama Roberto Zaccaria che ha scritto un bel libro". E quindi io, caso raro, più unico che raro, sono stato scelto formalmente per aver scritto un libro che si chiamava Radiotelevisione e Costituzione. Quindi non per il libro ovviamente, ma perché non volevano far passare D'Onofrio. E quindi io entrai per questa porta secondaria nel consiglio, che era allora di 16 persone, presieduto da questo mitico personaggio di Paolo Grassi. C'erano però già altre persone che conoscevo, perché c'era Enzo Cheli, che era un consigliere, che era stato anche lui della scuola fiorentina, allievo di Paolo Barile, c'era Pedullà, c'erano tanti nomi significativi, c'era la Suso Cecchi d'Amico, c'era, mi ricordo, il professor Lipari, Rigobello, un filosofo. Poi vennero, gli anni dopo, vennero Volponi, Vacca, Tecce, insomma, praticamente c'erano tanti professori in questo. Poi il Consiglio dei Professori però fu chiamato un altro, il Consiglio dei Professori fu quello di De Mattè, però, come dire, tanti professori c'erano anche ai miei tempi. Il Consiglio è un'esperienza strana. Io ricordo benissimo che io appena entrato, dopo 6 mesi, siccome conoscevo la materia, conoscevo l'ambiente, ero entrato nel mondo che avevo studiato in fondo, mi ricordo che Paolo Grassi nel progettare delle visite in Cina per il Marco Polo disse: "Mandiamoci Zaccaria in Cina per seguire queste cose che riguardano il Marco Polo", una grande produzione della RAI, Brando Giordani, praticamente uno dei, diciamo, dei grandi prodotti della RAI che io ricordo. Beh, mi ricordo che il direttore generale si oppose perché era un po' geloso del fatto che un consigliere, che in genere non dovrebbe contare nulla, beh, andasse a seguire una produzione. E quindi praticamente il veto del direttore generale mi impedì di andare. Però si è sparsa un po' la voce di questa cosa, di questo giovane consigliere, io avevo 37 anni, giovane per fare il consigliere, e che insomma si occupava, seguiva le cose, eccetera, e cominciarono a fiorare sui giornali le idee che io potessi essere un possibile direttore generale. Quindi ero appena entrato, e poi sarei stato per 16 anni in Rai, quindi tanto tempo come consigliere, e accompagnato da questa fama che mi responsabilizzava molto, perché naturalmente dovevo prepararmi meglio a fare le cose.
uno si domanda spesso che cosa fa un consigliere d'amministrazione. Ma un consigliere d'amministrazione fa diverse cose. Cambia, perché nei consigli di allora, che erano di 16 persone, quindi c'erano i partiti rappresentati proprio in delegazioni, 6 la DC, 4 il PC, 2 il PSI e poi tutti gli altri 1, beh, il consiglio d'amministrazione praticamente influisce sulle decisioni, ma in quanto fa parte di una maggioranza, ma partecipa anche alle scelte dei programmi, i piani di produzione, insomma ha compiti molto ampi, molto più ampi di quelli di una comune società per azioni, anche perché poi i consigli d'amministrazione stanno sul luogo, stanno lì, quindi seguono un po' tutto, seguono i giornali e sono in qualche modo oggetto dei giornali, però non è che contano tantissimo, conta non il singolo ma la maggioranza. La maggioranza ce l'ha o il presidente, ma più spesso il direttore. In Rai quello che conta, come si sa, è il direttore generale, quello che ha peso maggiore. Lo dico perché poi io sarò presidente e da capire che insomma non è che contassi moltissimo sulla carta. Poi l'influenza è un'altra cosa. Quindi nel Consiglio questa esperienza è stata importante. Per me è stata importante come osservatorio. Cioè io da quell'osservatorio del Consiglio di Amministrazione ho visto nascere anche generazioni di dirigenti della RAI, sono vissuto accanto a dirigenti importanti e praticamente ho potuto capire dall'interno come funzionava la macchina che avevo studiato dall'esterno. Quindi questa è stata l'esperienza come consigliere, durata tanto, dicevo prima 16 anni. Poi vado via nel 93 esco, nonostante che ci fossero molte attese che io potessi restare appunto come direttore, ma evidentemente si fa una nuova legge, c'è Tangentopoli, il paese cambia e praticamente io torno all'università, torno a fare il professore, naturalmente con grande entusiasmo, e rimango convinto di non tornare in Rai, anzi avevo una certa idea di tornare nell'organismo che controlla la RAI, nell'Agicom. Io mi ero candidato per diventare membro dell'Agicom, quindi il controllore, l'arbitro. Beh, sostanzialmente ci furono dei problemi perché nell'Agicom doveva andare un altro che il segretario dell'epoca del Partito Popolare, non mi ricordo, preferiva a me naturalmente. E allora mi ricordo che mi telefonò Mattarella, che io conoscevo per l'esperienza politico-parlamentare, perché la RAI ha rapporti di questo tipo, mi telefonò e mi disse se me la sentivo di tornare in RAI, anziché andare all'Agicom. Ma io dissi, ma io me la sento, cioè, tutto sommato la RAI è qualcosa che ti coinvolge, quindi 16 anni, quindi io nel frattempo ero tornato all'università, e accettai. Sapevo quindi che sarei tornato a fare il consigliere d'amministrazione. Mi dissero, mi raccomando, devi essere più disciplinato, perché prima eravate in 6 e si poteva tollerare qualche sgarro, mentre adesso che sono soltanto 5, tu devi stare proprio in riga. In riga voleva dire politicamente. Ma io dico, vabbè, farò quello che ho sempre fatto. Quindi succede che praticamente lì sceglievano i presidenti delle Camere in quel periodo. Io mi convinsi che poteva essere un'opportunità. Vado a fare lezione, stacco il telefonino, quando finisco la lezione alle 7 di sera, riaccendo il telefonino, insomma, non è forse come oggi, ma insomma, mi rendo conto che mi cercavano tutti, mi cercavano giornalisti, eccetera. Io dico, ma giornalista, ma Zaccaria, ma sai, o sa, non mi ricordo, che sei in RAI? Dico sì sì, più o meno qualcosa sapevo. Io non sapevo che sarei stato presidente, sapevo che sarei stato consigliere d'amministrazione, quindi naturalmente la notizia me la dettero quelli che volevano da me un'informazione sul fatto, quindi io così mi trovai di colpo da consigliere a presidente. Poi mi hanno spiegato perché praticamente se il direttore, quello che contava di più, era scelto in qualche modo da un'area politica, diciamo così in maniera eufemistica, il presidente doveva essere di un'altra. E quindi io ero lì a bilanciare questo. E poi c'erano altri 3 con noi, una bellissima squadra. Io quindi improvvisamente mi trovo presidente a febbraio circa del 1998. E quindi iniziano questi 4 anni da presidente e lì io ricordo alcuni messaggi. Paolo Grassi quando mi disse, ricordati Roberto che i
i programmi della RAI non sono

parte che noi vediamo nel Consiglio, non sono i dibattiti che vedi sui giornali, i programmi della RAI sono essenzialmente gli uomini che li fanno, gli artisti, le grandi star, i personaggi, cioè tu di loro devi occuparti, non ti occupare tanto di dettagli, occupati del prodotto. E io naturalmente ho cambiato registro e ho capito che quello deve essere il mio mestiere. Un problema che si pose subito, perché io sapevo che il siciliano aveva avuto problemi, il presidente prima di me, con la commissione parlamentare di vigilanza, cioè lui la temeva. Io invece conoscevo i poteri della commissione parlamentare, sapevo che non poteva contare più di tanto, il presidente era Bubbico, mi ricordo questo personaggio abbastanza, diciamo, imponente, che naturalmente poteva suscitare preoccupazioni, poi c'erano forse anche altri personaggi, mi ricordo anche Storace, è stato presidente della commissione dopo, cioè tutti piuttosto, insomma, impegnativi come personaggi, però io sapevo che la commissione non contava più di tanto e quindi io ci andavo tranquillamente. La prima domanda che mi fecero è: fate delle nomine, chi volete nominare? Dico, beh, prima dobbiamo chiarire cos'è il servizio pubblico, perché possiamo scegliere le persone se abbiamo un progetto. E io allora insomma ho riflettuto e ho detto, perché tutti naturalmente discutono sempre ancora oggi, se voi incontrate qualcuno, che cos'è il servizio pubblico? Io ho detto, guardate, qui il mio vantaggio è di essere un professore di diritto costituzionale, per me il servizio pubblico è quello che indica la legge e la Costituzione. Beh, in sostanza cosa vuol dire? Beh, c'è un articolo della Costituzione, che è l'articolo 3, secondo comma, che dice con grande chiarezza che bisogna, la Repubblica, cioè lo Stato, deve perseguire un obiettivo, quello dell'eguaglianza sostanziale, e deve sostanzialmente consentire di superare quegli ostacoli che impediscono ai cittadini di godere dei diritti fondamentali. E proprio l'articolo 3, secondo comma, è quello che dice, dà la chiave di quello che è il significato del servizio pubblico, perché una televisione pubblica deve avere certi fini. E beh, i fini sono sostanzialmente quelli di consentire ai cittadini di partecipare all'esercizio dei loro diritti con pienezza, quindi ampliare la sfera democratica, ampliare la partecipazione, essere un organismo indipendente, essere un organismo autonomo, ecco, indipendente e autonomo. Quindi allora lì viene il concetto dei partiti e il rapporto con la politica. E deve sostanzialmente essere aperto alle diverse tendenze culturali, politiche, presenti nel Paese. Ecco, quegli ingredienti contenuti in una legge e ancorati nella Costituzione sono stati per me il percorso fondamentale. Allora per me è stato facile dire chi era l'editore della RAI, perché c'era chi aveva sostenuto l'editore della RAI era il partito di maggioranza relativa, il riferimento politico. E io ho spiegato che l'editore della RAI doveva essere il Consiglio di amministrazione, cioè doveva essere l'organo che in quel momento rappresentava il governo della RAI. E questa cosa già cambiava la logica del rapporto con la politica. Poi un'altra cosa che ha cambiato le cose è che noi eravamo in cinque, abbastanza omogenei, anche se c'era una maggioranza e una minoranza. C'era con me Emiliani, Balassone, c'era Contri e Gamaleri, cioè i primi tre maggioranza e i secondi minoranza in qualche modo, però ci rispettavamo molto e quindi potevamo decidere con grande rapidità. Quello che è importante per avere un buon rapporto con la politica è precederla, cioè se tu decidi rapidamente, naturalmente la politica non fa in tempo a conoscere quello che sta succedendo e interviene tardi. E quello è un segreto di autonomia, per noi lo è stato. Noi avevamo un consiglio, mi ricordo che i consigli a 16 duravano pomeriggi, giornate intere, i nostri consigli duravano 2 ore massimo, perché noi ci intendevamo anche quando eravamo in disaccordo. E questo naturalmente è stato un elemento importante. Poi naturalmente, stando in RAI, i problemi sono tanti, cioè altra cosa che ho imparato rapidamente è che la televisione è come
Avete presente la carta quando si accende il

cammino con la carta, cioè c'è subito una grande fiammata, bisogna farlo con la legna, ma insomma con la carta c'è questa fiammata che poi è un po' intensa, però poi si spegne. Nella televisione è uguale, mi ricordo che praticamente i problemi della televisione, i casi spinosi della televisione sono sempre fiammate. E se uno riesce a governare la fiammata, sostanzialmente vince. E allora, tante fiammate. Ricordo quando Biagi intervistò Gheddafi, era ancora consigliere, e mi ricordo che praticamente, cosa è successo? Che Craxi non era molto contento di questa cosa e cercò di impedire quell'intervista, perché disse che Gheddafi lanciava dei messaggi, non solo missili, ma messaggi trasversali. E noi difendemmo Biagi e il programma andò in onda e non successe niente. Mi ricordo quando è successo il caso di Eminem, cioè c'era stato l'efferato omicidio in famiglia a Novi Ligure, praticamente a Sanremo doveva venire Eminem, questo cantante che canta della violenza, cose terribili verso la madre, cose, e praticamente tutti telefonarono dalla Presidenza della Repubblica, Presidenza del Consiglio, dicendo: state attenti, Roberto, stai attento perché se si capisce che c'è un collegamento è un disastro. E praticamente io chiamai la Carrà e dissi: Raffaele, mi raccomando, il rapporto con gli artisti, di cui Paolo Grassi parlava, mi raccomando, eravamo amici, il programma si fa, Eminem viene, però tu sei più responsabile, devi stare attenta che non succeda niente di particolare. E dice: un vantaggio è che canta in inglese, quindi non tutti capiscono, e quindi una cosa e l'altra, grandi preoccupazioni, non successe niente. E mi ricordo un altro caso spinoso fu quando Celentano, anche lì io diventai amico di Celentano, perché naturalmente gli artisti vanno seguiti. Celentano era un po' estroso, diciamo così, voleva dare un titolo al suo programma che era 125 milioni di, è una parola che non si poteva dire in televisione. Lui dice: voglio dare quel titolo perché voglio l'annunciatrice che dica quel titolo in prima serata dopo il telegiornale e la voglio vedere arrossire. Allora mi chiamò la moglie, disse: guarda, cerca di convincere Adriano che deve mettere un titolo un po' più purgato. Allora io gli censurai il titolo, si capiva il titolo ma censurato. E lì nacque un rapporto e quando Celentano in una delle puntate praticamente fece un attacco alla donazione degli organi, e mi ricordo, io ero a Firenze, stavo andando a cena, mi dicono: il telegiornale ha aperto una dichiarazione di Veronesi, che era ministro della sanità, che dice che è inaccettabile che la RAI faccia, diciamo, degli annunci, dei comunicati, delle affermazioni contro la donazione degli organi. Dico: io Veronesi pure lo conoscevo, ma ho telefonato dicendo: guarda che non è che è il telegiornale che la fate un, diciamo, uno showman, insomma, praticamente una cosa che si può fare. E praticamente io difesi Celentano, ma anche se capivo che Veronesi aveva qualche ragione. Veronesi fece un pezzo sul Corriere della Sera, noi rispondemmo con una lettera, si cementò un rapporto con Celentano straordinario. Quando Celentano si ruppe un dito, una cosa di questo genere, non poteva fare lo spettacolo, un altro avrebbe mollato. E Celentano dice: guarda, per il rapporto che ho con te io continuo, anche se col dito fasciato in carrozzelle. E quindi queste cose della RAI succedono, ma tante ne succedono. I casi, diciamo, di casi spinosi sono stati tantissimi, non tutti me li ricordo, ma uno che ricordo in maniera molto distinta, potrebbero essere anche due, uno che riguardava Biagi e uno che riguardava Luttazzi. Biagi praticamente fece un'intervista a Benigni, alla vigilia delle elezioni, io naturalmente lo sapevo, era una cosa breve, molto divertente, tutti si divertirono moltissimo, però dissero che era campagna elettorale, quindi che non si poteva fare. Naturalmente abbiamo difeso Biagi perché praticamente più che il contenuto politico delle cose che ha detto Benigni, c'era il contenuto comico, satirico. Ecco. Un altro caso appunto fu quello di Satiricon, dove praticamente Luttazzi, che faceva questo programma, intervistò in una serata Travaglio. Travaglio io non lo conoscevo, non ne ho sentito parlare, ma era un giovane che praticamente è stato, diciamo, portato l'attenzione del grande pubblico proprio da quella trasmissione, credo. E parlava di un libro. Il libro era Rodo dei Soldi, parlava di come Berlusconi aveva finanziato il suo impero televisivo e naturalmente non parlava in maniera certamente molto dolce.
Eh,

discussione è satira, non è satira, ma comunque noi abbiamo tagliato corto di fronte alle polemiche immense che sono esplose praticamente la sera stessa, dichiarazioni sui giornali, interrogazioni parlamentari, di tutto. Allora noi abbiamo detto, il programma noi lo difendiamo, quindi perché l'abbiamo fatto, ci crediamo, però dobbiamo dare l'opportunità, siccome siamo vicini alle elezioni, al centrodestra, di poter replicare. Quindi diamogli l'intero spazio, sempre chiamato satirico, tutto per loro, che possono dire quello che vogliono di contrario, correggere. Se non lo fanno, noi abbiamo l'escamotage non di fare un'altra punta dei Luttazzi, ma di fare il film di Fellini. Quindi praticamente lo spazio era occupato. Non lo presero, perché preferivano fare la polemica politica, la cosa restò lì. Quindi praticamente questo è quello che io ricordo, ma dei tanti casi che sono successi. Però io ricordo ancora un'altra cosa, ricordo praticamente che noi in questo schema dei rapporti con i grandi star che noi praticamente abbiamo sempre seguito, un rapporto particolare, mi ricordo con Fazio, si è parlato poi di Fazio come già affermato in televisione, ma allora faceva quelli che il calcio e stava, quando io arrivai nel febbraio del 98, arrivai in Rai, mi dissero guarda c'è un problema perché Fazio se ne vuole andare, per noi è importante che resti. Io cosa ho fatto? Praticamente ho preso il treno, insomma sono andato a Milano e sono entrato nello studio dove lui faceva il programma televisivo, cioè quelli del calcio, in diretta, cioè quindi non so se lui lo sapeva o meno, forse lo sapeva, e praticamente per dargli il segnale, uno poteva dire ma sei un narciso perché vai in televisione, ma per dare un segnale vero che insomma l'azienda lo voleva, il presidente lo voleva, e lui poi è restato naturalmente, perché questa cosa l'aveva colpito, come ho detto prima il rapporto con Celentano, è stato sempre straordinario, ma è stato straordinario anche il rapporto con altri personaggi. Io mi ricordo ad esempio il maestro Sinopoli, praticamente c'era Ciampi che ci teneva moltissimo a fare il concerto di Capodanno in piazza del Quirinale, però il concerto del Capodanno è il 31 di dicembre e naturalmente fa freddo. Cosa succedeva? Che praticamente l'orchestra a un certo punto si rifiutava l'orchestra della RAI di Torino, mi pare, si rifiutava di suonare perché sotto i 15 gradi gli strumenti non funzionano, io l'ho capito allora, e era una ragione seria, e io ho detto, ma ragazzi, però poniamoci il problema che il Presidente lo vuole, quindi noi come facciamo a dire di no al Presidente? Mi venne in mente Prova d'Orchestra di Fellini, praticamente l'orchestra un po' indisciplinata. E Sinopoli passammo tutta la nottata da un lato a convincere l'orchestra a fare delle prove, dall'altro a cercare quelle lampade che riscaldano come nei bar, prendemmo tutta Roma per fare sì che ci fossero almeno sul palco più di 15 gradi. E quella cosa naturalmente fu molto importante perché da lì la mia conoscenza con Sinopoli fu straordinaria, naturalmente, ma lì io capii anche che l'orchestra, le persone che lavorano seriamente, ha superato i suoi problemi in omaggio a una ragione più forte. Vabbè, e quindi questo, diciamo, ma i rapporti con gli artisti sono insomma numerosissimi. Io ricordo i rapporti con Fiorello quando è venuto da Mediaset, è venuto a lavorare nei programmi che si facevano il sabato sera, ricordo Morandi, cioè io anche ricordo che andavo in televisione, cioè, perché naturalmente credevo che fosse importante che si vedesse anche la faccia della RAI, cioè uno pensava che io volessi solo vedere la mia faccia, ma mi prendono in giro, mi hanno preso in giro per questo fatto, ma una volta andai anche dalla Ventura, perché io appassionato di sport, andai a un programma che era il pomeriggio e ero insomma, seduto, vedi che Freccero si agitava come un pazzo e stava dicendo che c'era una telefonata in diretta di Gasparri. Gasparri, come dire, non mi aveva molto simpatico, insomma, forse mi odiava, ma insomma, comunque sta di fatto che Gasparri sentì che nel programma glielo disse qualcuno, non bisogna mai telefonare in televisione, perché telefonare se non si è visto il programma si fa sempre la parte pessima. E allora lui telefonò dicendo so che c'è una satira che mi ha preso in giro, così non si deve fare, e poi lì c'è il presidente della RAI, che cosa ci fa il presidente della RAI in un vostro programma? Io stavo pensando, mentre l'Aventura rispondeva dicendo ma la RAI è uno strumento di cultura, chi si preoccupa della satira, la satira

fa bene al paese. E poi diceva l'avventura, chi è sopra di lei, faceva riferimento a Berlusconi, mi ha dato sempre l'ok, è lei che non capisce. Sta di fatto che io intanto pensavo, cosa gli devo dire, perché a un certo punto, essendo lì in onda, a un certo punto sarebbe toccato a me parlare. Io sapevo che Gasparri era romanista e io interista. Allora, mentre mi arrovellavo su cosa potevo dire, ed ero in difficoltà certamente, mi ricordo che il collegamento da Piacenza, disse, l'Inter stava pareggiando e disse segnato Bobo Vieri. Io naturalmente esplosi in un grido di esultanza verso l'ultimo minuto, dissi ha segnato l'Inter, e questa cosa qui praticamente è stata un'immagine che poi dopo è stata seguita dai ragazzi che ogni volta che mi vedevano, praticamente, soprattutto gli interisti naturalmente, ma anche gli altri, insomma, scherzavano su questa cosa. Ecco, questo è un modo per dire come la televisione a volte può essere mescolata ai problemi normali della politica, ma anche un po' sorridendo. E poi naturalmente è finita questa esperienza alla RAI, è finita nel 2002. Devo dire, naturalmente le elezioni erano state vinte dal centrodestra nel 2001, giugno 2001. E mi ricordo che praticamente appena il centrodestra ha vinto, subito sono piovuto una serie di dichiarazioni. Beh, adesso il governo della RAI, il consiglio di amministrazione, Zaccaria, se ne devono andare subito perché c'è una nuova maggioranza e quindi non se ne parla proprio. Una richiesta di dimissioni, forse non da Berlusconi, ma certamente da Bossi, da Fini, da tutta una serie di esponenti politici. Dissero, vabbè, deve andare via. E io dissi no. Signore, calma, perché la RAI non dipende dal governo, la RAI dipende dal Parlamento, quindi io me ne andrò, però me ne andrò esattamente nel febbraio del 2002, quando scade il mio secondo mandato, perché nel frattempo ero stato rinnovato. E questo discorso, insomma, ci dette una grande forza e ci dette la possibilità anche in tutto questo periodo, quindi da giugno a febbraio del 2002, di continuare a difendere i programmi che facevano informazione, che facevano, mi ricordo i programmi di Santoro, ma mi ricordo anche i programmi di Vespa, perché io insomma credevo che la RAI fosse plurale e tutti i suoi protagonisti andassero difesi. Mi ricordo che difesi anche Vespa su programmi contestati che riguardavano forse la Franzoni o cose di questo genere, però insomma programmi che lui faceva, perché questa era la nostra etica. Io sono andato via, quindi esattamente alla scadenza, il giorno stesso in cui scadeva il mio mandato, nel 2002. In febbraio mi ricordo che io ho dato le dimissioni, cioè perché mi pareva importante rispettare il principio della dipendenza del Parlamento. Cosa è successo naturalmente? È successo che abbiamo fatto anche un bilancio. Io credo che il bilancio, mi pare di aver dichiarato in maniera forse un po' pomposa, insomma, che abbiamo difeso in questo periodo la libertà di espressione, cioè insomma diciamo abbiamo, forse una frase un po' importante, un po' eccessiva, ma io credo che facendo un bilancio della RAI di quegli anni, di quel periodo in particolare, si può dire, ad esempio, una cosa che mi torna spesso in mente, la satira, cioè la satira è praticamente scomparsa dai programmi, dalle reti televisive, cioè almeno dai programmi della RAI, io almeno non li vedo sempre, ma non ne vedo tantissima. E a quel tempo c'era Fo, c'era Crozza, c'erano i Guzzanti, i fratelli Guzzanti, c'era Landini, c'era Luttazzi, c'era Convention, cioè i programmi di satira erano sempre lì, ma la satira è proprio la critica del sistema politico, cioè parte da questo assunto, ed è una cosa che se una televisione non la fa, una televisione pubblica, perde la sua funzione. Come l'informazione, ho citato i programmi di informazione, noi ne avevamo una quantità, i soggetti più importanti erano da noi, cioè nel senso che ho detto Vespa, ho detto Santoro, ho detto Biagi, io con Biagi, sempre in omaggio al rapporto con i grandi protagonisti, ogni volta che andavo a Milano, io andavo a Corso Sempione a visitare in una stanzetta, non so, quarto piano, dove stava Biagi, ci mettevamo su due sedie, uno davanti all'altro e parlavamo. Cioè io parlavo con rispetto, perché naturalmente Biagi per me era una persona importantissima,
Però c'era Iseppi che mi accompagnava, insomma, era un rito. E quelle visite a Milano per me erano importantissime. E Biagi l'abbiamo difeso fino all'ultimo, perché difendere chi fa l'informazione, qualsiasi tesi sostenga, è un valore fondamentale. Ma poi abbiamo comunque consentito di fare programmi molto importanti. Io ricordo quando nacque la Fiction di Montalbano, praticamente mi chiamarono dal Settimo Piano, io andai giù e vidi praticamente la prima puntata, insomma, e capì che c'era della stoffa, insomma, anche perché poi sapevo che poi il regista era un interista, quindi per me era una cosa molto importante. Però devo dire che anche con Zingaretti il rapporto sullo sport è stato abbastanza divertente, perché Zingaretti in una partita di, non so, dove c'erano giocatori, attori, eccetera, lui giocava con la maglia dell'Inter e io naturalmente giocava molto bene. Io andai lì e dissi alla fine della partita: complimenti, molto bravo, interista. E lui non osò dirmi di no, ma poi seppi che era romanista sfegatato, quindi però questa cosa fu divertente. E naturalmente anche il mio rapporto con lo sport è stato significativo, perché io in quel periodo ho potuto fare alcune cose abbastanza significative, cioè lanciare alcuni canali sportivi. Ho lanciato Inter Channel, ma ho lanciato anche Roma Channel, perché così, siccome se la facevano la Roma e l'Inter più o meno l'una contro l'altra, e quindi volevo essere equilibrato anche in quello. Io fondai anche alla RAI, quando arrivai, il giorno dopo l'arrivo, mi ricordo, fondai l'Inter Club della RAI, perché dico, d'ora in poi non si parla più per partiti, ma soltanto per simpatie calcistiche. Io fondai l'Inter Club, venne Facchetti, e il giorno dopo in RAI si fondò il club del Milan, della Juve, di tutte le squadre principali della Roma, che praticamente per contestare naturalmente la mia decisione di fare l'Inter Club. Ma questo è la cosa più divertente dell'esperienza dello sport. È stata però una cosa fuori della RAI, ma in cui la RAI c'entrava, insomma. Praticamente io andavo spesso, avevo un collega, il principe, noi lo chiamavamo principe prima, il professore Guicciardini Strozzi, dove aveva una bella villa a Cusona dove ospitava Tony Blair. E mi ricordo che praticamente un giorno lui disse: guarda, viene anche Giuliano Amato, facciamo un incontro di tennis tra Blair, Amato, io e te. E praticamente noi avevamo, ma poi lo sono venuti a sapere, cioè, tutte le televisioni, la RAI, insomma, tutti sapevano di questo incontro, perché naturalmente era una cosa un po' curiosa. Il problema fu fare le squadre. Io naturalmente dico, non possiamo fare io che gioco con Amato e lui gioca con Blair, perché poi uno dei due presidenti del Consiglio perde, quindi non va bene. Mettiamo Amato con Blair e mettiamoci noi due, professore, contro di loro. Naturalmente era inteso che avremmo dovuto perdere, forse avremmo perso lo stesso, però è successo a un certo punto che eravamo in vantaggio e il mio amico, cioè Guicciardini, praticamente, come tutte le persone non tanto brave, non sono capaci di sbagliare apposta, e quando magari vogliono sbagliare fanno un punto straordinario, quindi abbiamo rischiato di vincere e invece alla fine fortunatamente hanno vinto loro. Abbiamo comunicato la notizia, che sembrava un vertice di Stato, quindi ai telegiornali abbiamo detto che praticamente Blair e Amato ci avevano battuto, quindi quella è stata una sconfitta veramente meritata. Quindi, però naturalmente ho conosciuto Moratti, ho conosciuto i presidenti, i calciatori, è stato un periodo divertente, anche perché in quel periodo, ecco, questo forse va ricordato, la RAI aveva i diritti sportivi in tutte le discipline, cioè praticamente la nostra gente, la nostra produzione, i nostri giornalisti erano felici, perché la RAI era su tutte le cose principali. Quindi io lo facevo perché ci credevo e credevo che fosse una grande opportunità, diciamo, per la televisione, per tutti. Però poi forse, non so, di quel periodo del 2002 forse anche, ricordo anche la nascita di un rapporto sentimentale che tuttora mi lega a Monica Guerritore, che io conobbi verso la fine del mio mandato alla RAI, perché una nostra comune amica la invitò al Premio Italia a fare una performance artistica. Io,
che l'apprezzavo, e, come dire, anche qualcosa di più fin quando ero ragazzo, però pensavo che fosse

inarrivabile, quando praticamente è venuta in casa a Bologna, ma prima Italia, io la sono andata a trovare, naturalmente a incontrare, lei mi guardava con un certo distacco, no? Come fanno gli artisti verso i dirigenti della RAI, quindi lei pensava a se stessa, però ci fu una cosa divertente perché il giorno dopo si ruppe la mia macchina, la macchina che mi doveva portare nello stesso punto dove andava anche lei, cioè una tenuta dei Riffeser in Toscana, e praticamente lei mi telefonò in camera e mi disse: Presidente, sono una sua dipendente, la sua macchina è rotta, se vuole può venire con la mia, cioè con la macchina che l'accompagnava. E da lì è nata praticamente una certa complicità che è durata poi a lungo e dura tuttora. Dopo la RAI, naturalmente anche lì sono tornato un po' all'università, 2002, poi nel 2004 Franceschini mi telefonò, mi disse: guarda, c'è la possibilità di partecipare alle elezioni nelle suppletive del 2004, Bossi lascia il Parlamento italiano e va al Parlamento europeo, c'è un seggio che non era sicuro perché era il seggio dove aveva vinto Bossi, cioè di Milano 3, e mi disse: se vuoi, anzi noi ti chiederemmo di partecipare. Io mi ricordo che chiesi a mia moglie, dico: che ne pensi se io mi candido, perché naturalmente il rischio è che se mi candido in un seggio uninominale e perdo, sarò trombato, cioè considerato trombato, come si dice, una frase un po' incisiva ma anche se non elegante. E però insomma ho fatto una campagna elettorale, sono entrato in Parlamento dove sono stato benissimo 8 anni, però quella è un'esperienza diciamo importante ma che ha un percorso diverso. E adesso da quell'esperienza, poi quando sono uscito dal Parlamento, poi è nata un'esperienza, l'ultima, quindi su questo poi chiudo, ovviamente. L'esperienza che riguarda l'attività che faccio attualmente, cioè Pezzotta, che era Presidente del Consiglio Italiano dei Rifugiati, sapendo che io mi occupavo di questi temi in Parlamento, ecco perché ho parlato del Parlamento, sapendo che mi occupavo di questi temi, venne a chiedermi se volevo fare il Presidente del Consiglio Italiano dei Rifugiati. Io ci pensai un po' e anche qui dissi: beh, insomma, questo può essere una grande sfida, forse più grande delle altre, perché mi rendo conto che insomma quello dei rifugiati è il più grande tema dell'epoca contemporanea. Ho accettato e poi cosa ho fatto? Ho un po' cercato di coinvolgere tutti i miei amici, molta parte della RAI, adesso è con me in vari ruoli in questo organismo che si occupa dell'assistenza, dell'aiuto, dell'accoglienza, dell'integrazione. È una sfida molto bella e in questa sfida ho ripreso naturalmente le mie memorie in altro senso naturalmente, cioè quindi ho bandito concorsi di cortometraggi dedicati a questi argomenti, ho praticamente fatto degli eventi culturali, concerti, partecipo alle raccolta fondi in televisione, cioè quindi nella vita a un certo punto succede che tutto quello che tu hai fatto prima, se stai attento, lo puoi raccogliere nelle cose che fai, diciamo, dopo. E questo naturalmente puntualmente è avvenuto con le persone prima e con i problemi dopo. E quindi questo è Roberto Zaccaria nel 2018. Una domanda che mi fanno spesso da quando sono uscito dalla RAI è quello: che cosa farei ora io in RAI, o insomma che cosa penso che la RAI dovrebbe fare più esattamente per caratterizzarsi come servizio pubblico, diverso da televisioni private, da concorrenza. Allora, io faccio fatica a dare una risposta a questa domanda perché in realtà da un lato insomma, mi dà fastidio come dire, dare dei consigli a chi viene dopo di me. Cioè, sembra sempre che sia quello che in qualche modo pensa al passato e pensa che il passato sia migliore di oggi, quindi insomma mi sembra di essere un po' un reduce, quindi questo non lo faccio volentieri, però se sono costretto alla fine qualcosa devo dire. La prima cosa che dico è una cosa che non c'entra apparentemente con i programmi, ma c'entra col modo in cui la RAI si finanzia. È molto importante che il finanziamento della RAI garantisca la sua indipendenza, cioè se la RAI non è indipendente dal punto di vista economico, cioè ad esempio sentivo dire in questi giorni che vogliono finanziarla
attraverso

la fiscalità generale, un errore gravissimo, diventa un'amministrazione dello Stato e viene finanziata e la RAI deve andare col piattino in mano a chiedere i soldi anno dopo anno. Questo non si può fare. L'indipendenza vuol dire essere indipendenti economicamente. Dopodiché, secondo me, io darei questo consiglio, che viene un po' dai seminari che io ho fatto, proprio alla fine della mia esperienza, riunendo un po', per vari generi tutto il mondo della RAI, tutti i vari, prodotti, tutte le varie attività. Io penso che la RAI in ogni settore tematico, in ogni campo, debba essere, cioè non dico debba essere la migliore dappertutto, ma deve avere almeno un programma che in quel genere è migliore degli altri. Deve essere un programma dove investi molto. Pensiamo alle grandi produzioni, cioè nel senso, io ricordo ad esempio quando noi facevamo, oltre i grandi, le grandi scenografie di Celentano, una cosa che io non dicevo mai quanto costavano perché era terrorizzante, però era una sfida al cinema, alle grandi scenografie che si vedevano in giro. Ma la Traviata che io ho seguito personalmente, la Traviata di Anderman fatta a Parigi, cioè in tempo reale, la Traviata nei luoghi dove si svolgeva, praticamente in tutta Parigi c'erano queste troupe che riprendevano scene di quest'opera. Tuttora rimane un prodotto che fare la televisione in diretta praticamente, una cosa raccapricciante, perché naturalmente significa una preparazione pazzesca, naturalmente anche lì costi molto elevati. Ma però vale la pena, come io sono contento quando vedo Angela che ha successo con i suoi programmi oggi, ma naturalmente ce l'aveva anche Piero quando faceva i programmi con noi e mi diceva Emanuele Milano, ricordati Roberto, la cultura costa, perché la cultura sia competitiva devi investire più che negli altri generi, però a quel punto diventa ipercompetitiva. E cosa molto importante, secondo me, la televisione deve sempre sorprendere. Cioè, io voglio sedermi davanti alla televisione e voglio che il programma che vedo mi sorprenda nella sua qualità. Cioè, voglio una fiction straordinaria. Oggi noi le fiction le guardiamo praticamente su Netflix, perché praticamente è difficile. Io mi ricordo che l'ultima fiction che abbiamo fatto in Rai è stata Resurrezione, il titolo era fantastico, che io ho apprezzato moltissimo. L'ultima cosa che io ho visto, i fratelli italiani facevano Resurrezione, una cosa sembrava Guerra e Pace, una cosa fantastica. Ecco, in ogni campo la RAI deve avere un prodotto in cui è eccellenza, cioè quindi fiction, sport, informazione, satira. E la satira è scomparsa. E perché scompare? Se scompare la satira vuol dire che hai la coda di paglia, vuol dire che hai paura di criticare chi governa in quel momento. E se hai paura di criticare, è meglio che smetti di lavorare.

0: Fin da bambini abbiamo desideri e sogni da realizzare.
1: Guardiamo oltre l'infinito per trovare la nostra strada, la nostra meta.
2: Non esistono altri limiti se non quelli che ci poniamo.
3: Per questo non smettiamo di sognare.

0: Il mondo di oggi, immerso nella tecnologia e nel cyberspazio, ci pone nuove sfide.
1: Nuovi modelli di comprensione e inclusione.
2: Possiamo tornare sui nostri passi e avere una nuova opportunità.
3: Per tornare a credere in noi stessi.
4: Il futuro che stiamo scrivendo sarà frutto di lavoro, studio.
5: E di una nuova lingua comune, la conoscenza.
6: L'Università Uninettuno si è impegnata a far sì che si democratizzasse realmente l'accesso al sapere, che il sapere e la conoscenza arrivasse nelle case di tutti. L'Università Uninettuno è riuscita veramente a raggiungere un grande obiettivo, quello di trasferire sapere o conoscenza attraverso le nuove tecnologie ai giovani del nord e del sud del mondo. La conoscenza, per noi, per voi, per tutto il mondo, è realmente libertà. Era un sogno per me, quello di creare un'università che trasferisse e mettesse insieme le culture. Un sogno che oggi è diventato realtà.

Vuoi acquisire competenze per vivere in sicurezza il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Programmazione e Sicurezza della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.

Buonasera a tutti, mi chiamo Paolo Michilli e oggi vi presento questo elaborato che è una disamina delle potenzialità offerte dalla nuova rete di, per le telecomunicazioni mobili 5G con un particolare focus sugli scenari applicativi che da essa ne derivano. Quindi vedremo in particolare alcune caratteristiche di questa nuova rete con il seguirsi delle release che sono state rilasciate nel corso degli anni e infine faremo un focus su alcuni dei vertical, come vengono chiamati in gergo, che sono delle applicazioni che nascono a supporto la nuova rete 5G. Facendo una breve, piccolissima storia del passato della telefonia mobile, siamo partiti nel 1980 con la prima generazione, che è nota anche come il nome di TAX, dove la qualità della voce era profondamente bassa e le comunicazioni cadevano molto. Con il successivo passaggio alla seconda generazione, avvenuto nella metà degli anni 90, si è avuto il passaggio fondamentale, che è quello del passaggio alle comunicazioni digitali. Da questa generazione fino ad arrivare alla generazione del 4G, l'unico il principio caratteristico che si è seguito nel corso di questi anni è stato cercare di andare più forte della precedente generazione, quindi lo use case mobile broadband era fondamentalmente il cercare di avere velocità in download sempre più veloci. Questo ha portato all'ultima generazione, la 4G, che ci ha permesso, attraverso lo sviluppo di dispositivi terminali molto più performanti, ad avere applicazioni che hanno cambiato radicalmente il contesto della nostra vita quotidiana. La rete 5G si preannuncia ad essere un qualcosa che stravolgerà completamente il mondo delle telecomunicazioni mobili. E vediamo. A fronte di una forte domanda da parte degli operatori di avere la rete 5G disponibile nel più breve tempo possibile, nel 2019 il 3GPP ha rilasciato una prima release, la numero 15, che comprendeva solamente la nuova interfaccia radio denominata New Radio. Ma questa rete non era pronta per essere una rete standard, cioè fondamentalmente una rete autonoma, ma aveva bisogno di appoggiarsi sulla rete precedente, ovvero la 4G. Con la release 16, che è stata rilasciata intorno al 2020, la rete 5G è diventata completamente autonoma, può funzionare automaticamente senza il sussidio delle precedenti release. E come è composta? Qual è stata la visione dell'ITU quando ha deciso di creare questa nuova rete di comunicazioni 5G? Si è fondamentalmente basata su tre caratteristiche principali. La prima, che è chiamata Enhanced Mobile Broadband, che è sostanzialmente quello che si è svolto nelle generazioni precedenti, ovvero cercare di fornire velocità di navigazione sempre più veloci. Questo permetterà appunto di, con la rete 5G che mantiene appunto questa caratteristica, di ottenere velocità che raggiungono il gigabyte e quindi per fruire di nuovi servizi verticali che possono essere una visione di un video in formato 8K, fare del gaming online in qualsiasi parte del mondo, includendo anche quello che viene chiamato come realtà aumentata e realtà virtuale, oppure fornire comunicazioni, fornire internet nelle zone rurali dove le comunicazioni fisse hanno qualche difficoltà a raggiungere. Quindi parliamo di paesi in montagna o magari anche vicino al mare. La seconda caratteristica principale della nuova rete 5G è la Ultra Reliable and Low Latency Communication. Questa caratteristica permette sostanzialmente di avere una rete sempre disponibile, si parla di averla circa il 99,9%, e con basse latenze. Questo perché ci sono delle applicazioni che non hanno l'esigenza di avere una larghezza di banda stratosferica, ma è sufficiente avere poca comunicazione sempre disponibile e fatta sempre nel minor tempo possibile. Quindi possiamo vedere che in questo caso use case come le guide autonome, l'industria 4.0 che necessita di
diciamo, aumentare l'efficienza digitalizzando tutta la propria produzione, oppure la telemedicina o altre cose, possono sfruttare questa caratteristica. La terza e ultima caratteristica è il Massive Machine Type Communication, che è noto anche come il Narrowband Internet of Things, ovvero la caratteristica principale è cercare di connettere milioni di dispositivi nel raggio di pochi chilometri quadrati. Questo permetterà di poter fare in modo che numerosi oggetti di qualsiasi tipo possano essere connessi alla rete e poter dialogare con la rete stessa. Ritorniamo alla slide 5 e partiamo direttamente dalla release 16. 3 minuti, ok. E la release 16 ha rilasciato la sua la rete nella sua totalità. E nella release 17 invece sono state introdotte nuove interessanti funzionalità, come la possibilità dei dispositivi di poter dialogare anche con la rete satellitare, quindi poter avere comunicazione anche nei punti dove non c'è la rete terrestre. Inoltre l'interfaccia radio sarà abilitata ad avere una funzionalità intorno ai funzionalità di funzionamento che sfrutta la banda di frequenza di 71 GHz, e nuovi servizi di multicast e unicast, ovvero la possibilità di distribuire software over the top on the air da un punto di sorgente unico verso una certa platea di persone. Vado rapidamente, descriverò solamente allora a questo punto uno solo dei use case, perché il 5G si è dimostrato non sarà soltanto una rete per connettere dispositivi mobili, ma diventa un ecosistema che abbraccia praticamente tutta la filiera del mondo ICT, abilitando nuove tecnologie come il machine learning, l'intelligenza artificiale, il cloud computer, permetterà di sviluppare nuovi segmenti di mercato. Uno dei segmenti che beneficerà della rete 5G è quello delle smart mobility, con i suoi use case del guida a stato, guida remota o guida remota. Che cosa c'è bisogno in questo?

use case. C'è bisogno che le smart mobility diventino effettivamente delle città ultraconnesse. Quindi ogni automobile, ogni pedone, un cartello stradale all'esterno.

0: in totale sicurezza. Due use case alternativi a quello della guida autonoma sono il vehicle platooning, che sostanzialmente è l'incolonnamento di autocarri che viaggiano in fila parallela sulle autostrade, permettendo un maggior risparmio di costi di carburante, maggiore sicurezza per i guidatori di questi autocarri. E la guida da remoto, dove un operatore in totale sicurezza può stare all'interno di una sala dove poter guidare un'automobile a distanza. Vado direttamente alle conclusioni perché, come abbiamo visto, il 5G al momento è sviluppato, diciamo, lo stiamo sfruttando secondo me al circa di un 20% delle sue potenzialità. Però il mondo accademico già si sta, insieme a quello scientifico e la comunità industriale, sta vedendo andare oltre al 5G con la nascita appunto del 5G, del 6G. Lo sviluppo futuro quindi è un migliorare le prestazioni attuali, rimuovere eventuali difetti, con la possibilità di avere velocità di trasmissione nell'ordine del terabyte. Funzionare su uno spettro di frequenze che è l'ordine del terahertz, infatti il 6G viene detto anche l'era del terahertz, per continuare a alimentare dei use case che al momento sono impensabili per via dei dispositivi attualmente disponibili e per la, diciamo, per la bassa velocità di trasmissione, perché la realtà estesa, che è un mix tra realtà virtuale mista e aumentata, o gli ologrammi, o addirittura le copie digitali, necessitano di notevole banda trasmissiva, e parliamo dell'ordine di 0,8 terabyte al secondo, più una notevole capacità di elaborazione software per effettuare il rendering 3D, che al momento non è disponibile. Grazie per l'attenzione.
1: Grazie. Visti i risultati degli esami da lei conseguiti e la discussione della tesi finale in base ai poteri conferitimi in nome della legge, la proclamo dottore magistrale in ingegneria informatica con punti 110 su 110. Complimenti.

L'università non è solo un luogo fisico, è uno spazio di incontro, di dialogo, di crescita. Da molti anni l'Università Telematica Internazionale Uninettuno si interroga su come le nuove tecnologie possano trasformare la formazione universitaria e professionale senza perdere ciò che conta davvero, la dimensione umana dell'apprendimento. Già dal 2006, sotto la guida della professoressa Maria Amata Garito, un gruppo di ricerca sperimenta l'utilizzo delle tecnologie immersive, realtà virtuale e realtà aumentata, all'interno di ambienti di apprendimento a distanza. Da questa ricerca nasce l'Isola del Sapere, uno spazio tridimensionale sviluppato nel metaverso accademico, in cui studenti e docenti interagiscono attraverso avatar, superando i limiti dello spazio fisico e creando nuove forme di presenza condivisa. All'interno dell'Isola del Sapere sono state ricreate le 5 facoltà di Uninettuno, ognuna con spazi dedicati, segreterie virtuali, ambienti riservati ai docenti per riunioni, confronti e lavoro collaborativo e laboratori virtuali. Gli studenti studiano i materiali in anticipo e si incontrano poi in un'aula virtuale circolare. Aule progettate con un approccio innovativo che superano il concetto di lezione frontale e diventano simbolo di parità e dialogo. È il modello della Flip Classroom, dove lo studente diventa protagonista e il sapere si costruisce insieme attraverso il confronto continuo. Il docente guida il processo solo quando necessario, favorendo un apprendimento collaborativo, dinamico e partecipato. La tecnologia per Uninettuno non è mai fine a se stessa. Come sottolinea il rettore Maria Amata Garito, gli ambienti immersivi sviluppati rispettano la persona e la sua identità. Anche attraverso un avatar, studenti e docenti conservano pienamente il proprio senso del sé, le proprie capacità cognitive e la qualità della relazione umana. Il metaverso diventa così non una semplice simulazione, ma uno spazio di incontro autentico. Un elemento centrale di questo ambiente

0: immersivo sono i laboratori virtuali. Nella facoltà di psicologia, ad esempio, è stato realizzato un laboratorio di psicoanalisi in cui gli studenti possono simulare colloqui clinici e attività formative. Nella facoltà di ingegneria, gli studenti utilizzano strumenti virtuali per sperimentazioni tecniche scientifiche. Grazie alle simulazioni 3D, la teoria si trasforma in esperienza concreta, accessibile a tutti, ovunque. Nell'Isola del Sapere di Uninettuno si trovano anche le aule storiche di prestigiose università europee. Gli studenti possono seguire le lezioni nell'Aula Magna della Sorbona di Parigi, nella storica biblioteca dell'Alma Mater di Bologna o in un anfiteatro dell'Università di Oxford. Un modo per collegare passato e presente, tradizione e innovazione in un'unica esperienza immersiva. L'Isola del Sapere non è solo studio. Sono stati realizzati spazi ricreativi per favorire la socializzazione attraverso partite a scacchi, giochi di dama, sport virtuali, danza. A differenza dei social tradizionali, qui l'incontro avviene in un ambiente tridimensionale che restituisce il senso di una vera presenza condivisa.
1: Non mancano spazi dedicati alla visione collettiva di opere cinematografiche e teatrali e aree espositive per mostre d'arte digitali come quella immersiva sull'arte islamica della già ambasciatrice di Giordania, principessa Wishdan al-Hashimi,
0: o dell'artista Miltos Manetas. Le opere vengono esplorate virtualmente, arricchite da contenuti audio e video, creando un ponte tra esperienza digitale e visita reale. Gli ambienti immersivi di Uninettuno trovano un'applicazione innovativa anche nell'apprendimento delle lingue. Per l'insegnamento dell'arabo è stata ricreata una casa marocchina virtuale dove una famiglia svolge attività quotidiane. Situazioni di vita reale diventano occasioni di apprendimento linguistico e culturale e trasformate in video lezioni tridimensionali. A partire da questa esperienza, il governo italiano ha affidato a Uninettuno la realizzazione di un corso di alfabetizzazione per stranieri in Italia. È nata così una casa italiana virtuale, con una famiglia allargata, ambienti domestici e spazi sociali. Dalla vita quotidiana agli uffici postali e ai servizi pubblici, gli studenti imparano non solo la lingua, ma anche le competenze necessarie per interagire con la società e le istituzioni. La biblioteca virtuale interattiva è uno spazio in cui entrare, sedersi e consultare risorse. Attraverso computer tridimensionali interattivi è possibile accedere a database di biblioteche digitali, un luogo che unisce studio, tecnologia e conoscenza a portata di click, rendendo l'esperienza di apprendimento ancora più ricca e dinamica. Uninettuno continua a esplorare nuove forme di apprendimento dove tecnologia e umanità crescono insieme. Perché il futuro dell'università non è solo digitale, è immersivo, inclusivo e profondamente umano.
2: Università Telematica Internazionale Uninettuno. Un modello di eccellenza a livello globale. Collegati a www.uninettunouniversity.net. Lo spazio dove le menti brillanti si incontrano. Scegli il meglio per costruire con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Uninettuno.
3: Vuoi acquisire competenze per conservare e valorizzare i patrimoni culturali? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Operatore ed esperto in patrimoni culturali e memoria digitale della Facoltà di Beni Culturali. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.

0: ho seguito con grande piacere questa tesi, perché nelle pagine che lei dedica, non soltanto a Scicli, ma anche ai paesi del Val di Noto, traspare il suo amore per questo territorio. E questo mi ha fatto immensamente piacere. Si tratta di un territorio molto particolare, che è stato segnato da un evento drammatico. Nel 1693, il 9 gennaio, c'è stato un primo terremoto che ha spaventato la gente, ma la gente non si è eccessivamente preoccupata. Purtroppo, due giorni dopo, il territorio devastante ha distrutto i paesi del Val di Noto e anche Scicli. E quindi lei racconta molto bene, partendo dal lontano passato di Scicli, ma racconta molto bene la storia della ricostruzione fino, oserei dire, al momento magico in cui l'UNESCO inserisce nel patrimonio mondiale dell'umanità i paesi del Val di Noto. Allora, ci vuole raccontare con il PowerPoint che ha preparato la sua tesi e poi dopo le farò una domanda legata veramente all'oggi.
1: Ok. Buongiorno a tutti, oggi vi presento la mia tesi dal titolo Un tesoro barocco nel Val di Noto, Scicli e la sua eredità. Scicli è una città che si trova nella parte sud-orientale della Sicilia, in un'area conosciuta come Val di Noto, e insieme ad altre 7 città, ovvero Catania, Modica, Noto, Caltagirone, Palazzo Lacreide e Militello Val di Catania, sono state inserite all'interno del patrimonio UNESCO nel 2002. Ciò che accomuna queste città è il fatto di essere state colpite da un fortissimo terremoto nel 1693, che ha portato poi alla loro ricostruzione seguendo lo stile diffuso all'epoca, ovvero il barocco. La storia di Scicli si collega con quella delle popolazioni greche, in particolare con la città di Casmene o Casmena, che fu fondata nel VII secolo a.C. dai Siracusani, vicino al fiume Erminio, in una zona pianeggiante, e per sfuggire al controllo dei possidenti fondiari di Siracusa, chiamati Geomori, la popolazione di Casmene poi si rifugiò sul colle chiamato oggi di San Matteo per via della presenza dell'antico Duomo, dove era già presente la città di Scicli, che fu fondata, secondo la leggenda, intorno al 1200 a.C. dai Siculi, quindi un popolo di origine italica, portando alla fusione dei due centri. Successivamente, con i Romani, Scicli divenne prima Civitas Decumana e, con la caduta dell'Impero Romano d'Occidente, venne assoggettata prima all'Impero Bizantino e successivamente, nell'846 d.C., cadde in mano degli Arabi, che influenzarono profondamente tutto il territorio siciliano. Tanto che anche il nome Scicli deriverebbe dall'arabo, infatti una prima testimonianza certa del toponimo l'abbiamo in un volume della seconda metà del XII secolo, scritto da un geografo arabo di nome Idrisi, dove parla di Sikla, ovvero Scicli in arabo, e la descrive come una rocca o una fortezza posta in alto sopra un monte. Con i Normanni Scicli divenne città demaniale, quindi posta sotto il controllo diretto del re, e successivamente susseguirono gli Svevi, gli Angioini, e con gli Aragonesi entrò a far parte della contea di Modica. È importante dire che dal XIV al XVI secolo si assistette a Scicli ad uno spostamento dal colle di San Matteo alla vallata sottostante, dovuto per diversi fattori, tra cui l'aumento della popolazione e la carenza d'acqua. Questa espansione che poi, diciamo, si bloccò prima a causa della peste di metà 600 e successivamente poi per via del terremoto. Terremoto che però, diciamo, si tramutò in un'occasione per far rinascere la città, tanto che i nuovi edifici furono costruiti sulle strutture preesistenti, portando a una cancellazione dell'architettura pre-sisma. Ad occuparsi della ricostruzione delle località del Val di Noto fu Don Giuseppe Lanza, duca di Camastra, che fu scelto dalla corona spagnola e si decise di ricostruire le città nelle loro sedi originarie, soprattutto per contenere i costi di risanamento, e furono utilizzate le influenze provenienti dall'esterno, quindi soprattutto l'architettura barocca romana, ma anche influenze provenienti dall'estero, quindi dalla Francia, dalla Germania, dall'Inghilterra e dalla Spagna. Lo stile barocco quindi, diciamo, si adeguò alle esigenze dell'isola, utilizzando i materiali tipici locali che nel caso del Val di Noto è il calcare duro. E lo possiamo vedere principalmente nelle facciate delle chiese, che vanno da quelle più movimentate e curviline di ascendenza borrominiana, oppure a quelle a torre che invece derivano

diciamo dal barocco russo o tedesco, mentre gli impianti interni seguono ancora uno schema planimetrico tardo-rinascimentale o medievale. Per quanto riguarda invece l'architettura barocca civile, l'esempio principale sono nelle ville aristocratiche, ma l'elemento tipico del barocco della Sicilia sono i balconi, che sono caratterizzati da queste inferriate in ferro battuto arrotondate adornate da rosoni che poggiano su mensole che diciamo rappresentano delle immagini bizzarre, possono essere figure simbolico-allegoriche, ad esempio abbiamo pescatori oppure uomini con turbanti orientali, eccetera. E questi mascheroni adornano anche i portoni dei palazzi, ad esempio possiamo vedere volti bendati oppure figure con nasi pronunciati, con capigliature elaborate, eccetera. E mentre sotto i ballatoi dei balconi è anche spesso visibile la figura della fortuna che è rappresentata come una donna che abbraccia una cornucopia. Uno dei monumenti principali del barocco di Scicli è il Palazzo Beneventano, che fu costruito dopo il terremoto nella omonima via e fu costruito ad angolo per via della conformazione del terreno. E in corrispondenza appunto dell'angolo tra le due facciate abbiamo, che è diciamo decorato con questo motivo diamantato, abbiamo in basso la figura di San Giuseppe, mentre in alto due teste di Moro. E altri mascheroni decorano tutto il resto della facciata, quindi i ballatoi dei balconi, le porte e così via. Per quanto riguarda le chiese, invece, quella principale di Scicli è la chiesa madre, che è dedicata a San Guglielmo, la cui sede un tempo si trovava sul colle di San Matteo e successivamente è stata portata a valle. La facciata fu ricostruita dai gesuiti dopo il terremoto ed è caratterizzata da questa scansione di lesene e contro lesene. È divisa in due ordini. Al centro abbiamo uno dei due orologi civici della città. Ai lati sono presenti due campanili cuspidati, mentre una terza campana si trova nel timpano concavo convesso in alto. Queste otto città del Val di Noto furono inserite nella World Heritage List dell'UNESCO nel 2002, grazie al lavoro svolto dalla Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali di Siracusa e le diverse amministrazioni provinciali e comunali dei siti interessati, e l'obiettivo è stato quello di dare vita a una solida base di conoscenza per supportare le attività di gestione e di promozione di questo patrimonio. Inoltre, il piano di gestione del Val di Noto è stato aggiornato nel 2020 seguendo le linee operative dell'UNESCO del 2019, che ha portato poi alla creazione di diversi piani, quindi per la tutela, per la conservazione, per la valorizzazione e così via. E un altro obiettivo è quello di perseguire uno sviluppo turistico sostenibile. Il sito del Val di Noto è stato possibile inserirlo all'interno del patrimonio UNESCO perché ha risposto a 4 dei 10 criteri che sono stabiliti dall'UNESCO, ovvero il primo, il secondo, il quarto e il quinto. E tra le principali fonti di guadagno per la città vi è naturalmente il turismo che negli ultimi anni è profondamente aumentato grazie anche alla fama che ha ricevuto dalla serie di Montalbano, tratta dai libri di Camilleri. E la città inoltre offre diversi itinerari e manifestazioni dedicate al barocco, tra cui tra gli itinerari abbiamo il trenino barocco che accompagna i turisti per la città per ammirare le bellezze architettoniche. Poi abbiamo il barocco tour che è organizzato dal Servizio Museale di Scicli e le passeggiate barocche che invece sono organizzate da una fondazione culturale di Scicli. Per quanto riguarda invece le manifestazioni culturali dedicata al barocco, una delle più famose è l'Incanto Barocco Festival, che è un festival di musica barocca che si tiene ogni anno nella città in uno dei principali monumenti barocchi di Scicli. E da menzionare poi alla fine anche un sito web che si chiama Enjoy Barocco Sicilian Experience, che è nato dalla collaborazione di 5 comuni, tra cui Scicli, che si sono posti l'obiettivo di valorizzare questa località anche attraverso l'organizzazione appunto di eventi e di manifestazioni culturali di vario genere. E per concludere è importante dire che l'iscrizione di questi siti del Val di Noto all'interno della World Heritage List sta proprio ad indicare il valore universale di questi luoghi che devono essere preservati per essere anche tramandati alle future generazioni.
Ed è quindi importante anche, diciamo, facilitare la partecipazione attiva di tutta la cittadinanza. E per finire ho voluto, diciamo,

0: aggiungere due aspetti che secondo me andrebbero migliorati per rendere la città un po' più visitabile. Quindi, prima di tutto, dare maggiore importanza anche alle frazioni balneari costiere che fanno parte di Scicli, che spesso soffrono, diciamo, di una carenza magari di servizi attrattivi e ricettivi. Ed è questo comunque sarebbe una cosa da migliorare perché i turisti, magari attratti dalle bellezze paesaggistiche, sarebbero portati anche poi a visitare i monumenti. E un altro problema da migliorare è quello di migliorare anche i servizi di trasporto che spesso sono carenti e questo, diciamo, rende gli spostamenti un po' più complicati. Quindi sono tutti aspetti che andrebbero ottimizzati per rendere la città più vivibile. Ecco.
1: La ringrazio moltissimo. Racconto un episodio personale. Quando ero consigliere del presidente Ciampi, abbiamo percorso questi paesi del Val di Noto e in definitiva siamo rimasti affascinati ovviamente dal barocco, ma anche dall'abbinamento straordinario tra il barocco e una gastronomia e un'enologia veramente eccezionali. E allora Ciampi mi disse: guarda, sicuramente questo diventerà uno dei grandi poli di attrazione della Sicilia di domani. Onde la mia domanda adesso. Lei ha notato, che conosce molto bene questo territorio, un incremento del turismo in questi ultimi anni?
0: Allora, negli ultimi anni la popolazione, la città di Scicli è cambiata moltissimo, è diventata molto più turistica. Questo è dovuto anche al fatto comunque della fama che ha ricevuto dalla serie di Montalbano, che ha portato comunque a un aumento dei guadagni, dell'economia. Tanto che adesso organizzano proprio dei tour che, diciamo, combinano il fatto di visitare i luoghi di Montalbano con i luoghi barocchi, quindi per conoscere sia una Scicli cinematografica che una Scicli storico-artistica, però comunque sempre perseguendo un turismo sostenibile, quindi organizzano questi tour in bicicletta o a piedi. E poi comunque la città negli ultimi anni si è impegnata anche per far conoscere non solo anche la parte, diciamo, barocca, ma anche organizzando magari manifestazioni per far conoscere la propria gastronomia, il proprio folklore. Quindi comunque stanno cercando di... sono migliorati su questi aspetti.
2: La Commissione, considerato il curriculum degli studi da lei compiuto e valutata la tesi di laurea, attribuisce alla prova finale la votazione di 110 su 110. Per l'autorità conferitami dal magnifico rettore, la proclamo dottore in conservazione e valorizzazione dei beni culturali. Tenga.

0: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno nasce dal modello Nettuno, network per l'università ovunque, attivo in Italia dal 1992, e dal successo del progetto europeo MedNetU, Mediterranean Network of University. Le 31 università partner di MedNetU, provenienti da 11 paesi del Mediterraneo, Algeria, Egitto, Francia, Giordania, Grecia, Italia, Libano, Marocco, Siria, Tunisia, Turchia, coordinati dal Nettuno, hanno dato vita ad un vero e proprio network tecnologico basato sull'uso dei satelliti digitali trasmettenti e riceventi. Tutti i partner oggi possono produrre, trasmettere e ricevere contenuti formativi per televisione e internet. Una rete tecnologica che è supportata da una rete di persone, di intelligenze, che sanno connettere e condividere le loro conoscenze e che insieme hanno creato l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e hanno sviluppato uno spazio virtuale per l'istruzione superiore e la circolazione del sapere nell'area euro-mediterranea.
1: Dichiaro pertanto aperto l'anno accademico 2005-2006, primo dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
0: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è un unico grande ateneo dove negli spazi reali e virtuali di internet i migliori docenti provenienti da prestigiose università del mondo insegnano nelle diverse facoltà ingegneria, conservazione dei beni culturali, diritto internazionale, economia, psicologia e scienze della comunicazione. Gli studenti, senza più limiti di spazio e di tempo, possono frequentare l'università. In qualsiasi parte del mondo si può scegliere di studiare in italiano, arabo, inglese, francese e greco attraverso l'uso di internet, conseguendo un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e nei paesi del Mediterraneo. Su uninettunouniversity.net, nel cyberspazio didattico, si può accedere ai diversi ambienti di apprendimento, avere video lezioni digitalizzate collegate in modo multimediale, ipertestuale e interattivo a libri, testi, bibliografie ragionate, sitografie, esercizi e laboratori virtuali. Sul canale satellitare uninettunouniversity.tv e sulla web tv uninettuno.tv si possono seguire video lezioni 24 ore su 24. Nell'aula virtuale, anche su Second Life, i professori e i tutor interagiscono con gli studenti e seguono i loro processi di apprendimento. Tramite forum e chat si connettono intelligenze, si scambiano saperi. L'ambiente di apprendimento di Uninettuno, realizzato dalla stessa università dopo molti anni di ricerca, sta ottenendo importanti riconoscimenti internazionali, come dimostra l'accordo siglato a novembre del 2013 a Bruxelles con l'ASD, Aerospace and Defense Industry Association, che dopo un'accurata selezione a livello mondiale sceglie l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e la sua piattaforma per realizzare i corsi a distanza con i quali si certificano gli standard di qualità per poter lavorare nei settori della sicurezza dell'industria aerospaziale mondiale. Uninettuno fornirà i modelli didattici, il software e la piattaforma, dice il direttore Lesman. Noi metteremo i contenuti dell'insegnamento. Gli studenti di Uninettuno oggi provengono da diversi paesi del mondo, un'università globale che ha distribuito i suoi poli tecnologici in diversi paesi, come per esempio a Rabat, in Marocco, il 14 marzo 2006, al Cairo, in Egitto, il 15 giugno 2006, a Tunisi, in Tunisia, il 24 agosto 2007. Maggio 2011 in Iraq, dove sono stati realizzati 4 poli tecnologici ad Erbil, Baghdad, Tikar e Bassora. Qui l'Università Telematica Internazionale Uninettuno forma a distanza i giovani imprenditori iracheni. Al Cairo, in Egitto, il 26 ottobre 2008, alla presenza del Presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano, è stato siglato un importante accordo che consente agli studenti egiziani di frequentare a distanza l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e, dopo un periodo di tirocinio presso selezionate aziende italiane, possono conseguire un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e in Egitto. Presso la L1 University vengono consegnati i diplomi di laurea agli studenti Uninettuno. Ciò che ho imparato da questa esperienza è di pensare con la mia testa. Un modello di cooperazione di cui l'Italia deve andare fiera, dice il ministro dell'istruzione egiziano. In 48 su 50 abbiamo già trovato lavoro qui al Cairo. la firma dell'accordo tra Uninettuno e Al Hawain di Ifrane nell'ottobre 2013, nasce in Marocco il consorzio per realizzare un'università telematica italo-marocchina per sviluppare l'insegnamento a distanza con le università del Marocco. Ma non solo università. Uninettuno si è impegnata ad aiutare a sconfiggere l'analfabetismo in alcuni paesi del mondo arabo. Rabat, Marocco, 14 maggio 2009. Le autorità dei governi e delle istituzioni dell'Italia e del Marocco firmano l'accordo per mandare in onda sulla rete televisiva nazionale del Marocco il corso di 150 ore di videolezioni Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere, ideato da Maria Amata Garito e realizzato da Rashid Benaj, per insegnare, con un nuovo modello pedagogico, a leggere e a scrivere in arabo per televisione alla popolazione adulta analfabeta del Marocco. L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è in continua evoluzione grazie al suo impegno in molti progetti di ricerca internazionali. Su uninettunouniversity.net si democratizza l'accesso al sapere e si aprono le porte al dialogo tra le nuove generazioni europee e del mondo arabo. Il sapere e la cultura si muovono senza confini, si costruiscono nuove competenze, si creano nuove conoscenze, ma si condividono anche nuovi valori.
2: Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Information and Communication Technology.

Technologies Engineering della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.

0: nazionale italiana di pallavolo?
1: Sono Francesca Selva, sono un'atleta professionista. Per la precisione, la mia disciplina è il ciclismo su pista.
2: Sono studente Uninettuno di ingegneria gestionale e indirizzo economico.
3: Mi sono iscritta a psicologia.
1: Frequento la facoltà di scienze della comunicazione.
0: Con Uninettuno ho deciso di intraprendere un percorso di studi che è il corso di ingegneria civile. Ho scelto di studiare perché è una seconda via che mi do oltre alla carriera sportiva, perché sappiamo benissimo tutti che per quanto sia bella la nostra carriera, ma durerà poco.
3: Bisogna sempre pensare di avere un piano B. Il piano B può essere lo studio.
0: Una seconda strada, una seconda possibilità, una seconda opportunità che vada al di fuori dello sport.
2: Sono felice di aver scelto di studiare con Uninettuno perché mi sta dando la possibilità di conciliare al meglio sia la mia carriera agonistica sportiva sia quella fondamentale dello studio e carriera universitaria.
0: Sicuramente la carriera universitaria va portata di pari passo con quella sportiva.
3: Ho scelto Uninettuno perché mi dà la possibilità di poter studiare quando voglio, quindi poter conciliare la mia vita di studente, di lavoratore, di giocatrice di pallavolo e farlo dovunque.
1: In questo modo io, nonostante gli orari strani a cui mi trovi sui libri e i luoghi svariati in cui io mi metto a studiare, ho sempre tutto il materiale didattico a mia disposizione.
0: Con queste modalità che ci mette a disposizione l'Uninettuno, e se riesca nei tempi liberi dove non ci si allena ad aprire il computer, un tablet o semplicemente lo smartphone per seguire una lezione, per prendere degli appunti e per preparare anche gli esami.
2: Quando avrò terminato il mio percorso triennale con Uninettuno, sono deciso a continuare anche con il percorso magistrale sempre in ingegneria gestionale, continuando sempre a studiare con Uninettuno perché mi sta dando la possibilità di perseguire la mia passione sportiva nella ginnastica artistica, ma anche di crearmi un futuro solido e la possibilità di scegliere un giorno un lavoro che mi piaccia e che mi dia molte soddisfazioni. Il mio consiglio per tutti quei giovani atleti che si trovano ad un certo punto della loro carriera agonistica come ad un bivio tra la scelta universitaria e il proseguimento della loro carriera sportiva, io dico solo che anche grazie alla mia esperienza ho capito che se si vuole veramente raggiungere i propri obiettivi mettendoci tutta la passione che si ha e facendo numerosi sacrifici, è possibile perseguire entrambe le cose senza rinunciare ai propri sogni.

0: Ciao, sono Stefano Patron, ho 22 anni e sono un atleta della Nazionale Italiana di Ginnastica Artistica.
1: Mi chiamo Laura, ho 45 anni, gioco a pallavolo.
2: Sono Oreste Cavuto, e sono un giocatore di pallavolo, sono uno schiacciatore della Trentino Volley e della

0: International Telematic University Uninettuno. A model of excellence at global level. Log on to www.uninettunouniversity.net, the space where brilliant minds meet. Choose the best to build your future successfully. Enroll at Uninettuno University.
1: I laboratori di ricerca della Facoltà di Psicologia dell'Università Uninettuno, nei laboratori dell'Istituto per la Ricerca e l'Innovazione Biomedica del CNR di Messina, le nostre dottorande in mente e tecnologia della società digitale stanno rivoluzionando l'approccio ai disturbi dello spettro autistico e ai disturbi alimentari, integrando robotica, realtà virtuale e neuroscienze. La dottoressa Paola Chilà lavora con il simpatico QT Robot e sperimenta un nuovo protocollo di perspective talking, aiutando bambini con autismo a sviluppare empatia e attenzione visiva. Sta anche testando l'efficacia della realtà virtuale nel trattamento dei disturbi dell'alimentazione. La dottoressa Germana Doria esplora il complesso mondo della teoria della mente attraverso strumenti immersivi. Il suo obiettivo? Migliorare l'equilibrio statico e le capacità cognitive grazie alla realtà virtuale. La dottoressa Roberta Minutoli studia come i bambini con autismo possono apprendere in modo più efficace le abilità quotidiane attraverso il gioco, la tecnologia e il piccolo robot Nao.
2: Trasforma la teoria in competenza, l'idea in progetto, il talento in professione. Iscriviti all'Università Uninettuno e costruisci oggi il tuo futuro.
3: Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Green Economy e gestione sostenibile.

disponibile della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te, l'università da guardare, sfogliare, navigare, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenuti e benvenute in questa nuova lezione. Tratteremo come si trasforma l'e-commerce sui social media. Andiamo a vedere gli argomenti. Prima di tutto vedremo che cos'è il social commerce e il mercato del social commerce e il secondo argomento è quello del live stream, quindi l'evoluzione del social commerce grazie all'utilizzo del video. Andiamo a vedere il primo argomento, il social commerce. Che cos'è il social commerce? È la possibilità che un utente ha di acquistare prodotti e servizi attraverso i social media e allo stesso tempo quella di condividere con gli altri utenti la sua esperienza. Differenzia dalle strategie di social media marketing perché non porta al sito del brand, ma all'interno della piattaforma dove c'è un vero e proprio negozio virtuale. Quindi abbiamo visto nelle precedenti lezioni come l'evoluzione del social media nato come community, come condivisione di contenuti originali. Prodotti dagli utenti, dai brand, dalla combinazione di questi due, sia poi in alcuni casi, non tutti, ma scaturita anche nell'apertura, nello sviluppo della funzionalità di e-commerce all'interno di queste piattaforme. Esempio specifico è l'e-commerce all'interno di Facebook, all'interno di TikTok, eccetera, eccetera. Ecco, questo sviluppo nel momento in cui è diventato sempre di più nativo, che cosa significa? Che avviene appunto all'interno della stessa piattaforma, non viene rediretto un utente, un consumatore sul sito web dell'azienda si chiama social commerce. L'e-commerce, breve parentesi, l'e-commerce ovviamente è il retail nel digitale e quindi si è sviluppato con la crescita, evoluzione di internet, dell'economia di internet. Grazie soprattutto poi non solo allo sviluppo dei siti web, ma anche della logistica, dei pagamenti, soprattutto anche dei pagamenti online, quindi tante componenti che hanno abilitato e successivamente rivoluzionato la modalità di acquisto, appunto, da esclusivamente analogica a quella digitale. E quindi questo sviluppo dell'e-commerce normalmente ha avuto sede all'interno dei siti, delle app, dei brand, delle aziende, da un punto di vista proprio proprietario, sviluppato da loro stesse. Ecco, il social commerce invece, come abbiamo detto, va ad essere inserito all'interno di queste piattaforme social e nella fase iniziale. È stato sviluppato sempre dentro, ma in un modo un po' allo stesso tempo disgiunto perché non inserito all'interno dell'esperienza, come dire, più

frequente dall'interno dell'utilizzo normale della piattaforma, ma come, come dire, sezione a parte dove in qualche modo è come se si replicasse al uno a uno l'esperienza che si aveva nell'e-commerce. La differenza principale, l'evoluzione principale è legata a rendere, quindi in generale, prima di tutto a riuscire a sfruttare, perché avviene? Perché vuole sfruttare il tempo che abbiamo visto essere anche di più di 2 ore al giorno che in media viene speso dalle persone per nel passato sui social media per una serie di diversi motivi, quindi entertainment, notizie, eccetera, eccetera. E non tendenzialmente per lo scopo del, diciamo, dello shopping online, però di inserire questa componente per sfruttare appunto tutto questo tempo delle persone perché ovviamente ha un vantaggio non indifferente sia per la piattaforma sia per il brand che lo vuole ovviamente sfruttare. Quindi dicevamo che all'inizio è stato un po' disgiunto, piano piano si è iniziato a integrare sempre di più appunto nativamente con l'utilizzo e la tipologia di anche contenuti veri e propri fruiti principalmente dagli utenti nella piattaforma. Si differenzia appunto dal social media marketing in senso anche più ampio perché quel tipo di attività invece ha lo scopo di prendere le persone dalla piattaforma e portarle sul sito, che sia per necessità di acquisto, ma che sia invece per necessità informative, che sia, insomma, non ha solo lo scopo di portare su un e-commerce. E quindi invece il social media, il social commerce ha lo scopo di tenere le persone sulle piattaforme e farle, diciamo, mantenerle lì dove già sono. È nato grazie all'evoluzione del mercato, del comportamento di acquisto dei consumatori. Il consumatore passa da un ruolo passivo ad un ruolo attivo e, come dicevamo, viste le 2 ore in media passate al giorno dai consumatori sui social media e un totale di più di 4, quasi 6 miliardi di persone che li utilizzano. Quindi l'evoluzione del mercato è quella che menzionavamo, soprattutto legata al mondo dell'e-commerce. Il comportamento di acquisto dei consumatori è cambiato non solo diciamo, dove essenzialmente è avvenuto, ma anche nel come. In alcuni modi. Prima di tutto, nel momento in cui l'esperienza di acquisto non poteva essere, diciamo, replicabile uno a uno, poi parleremo anche brevemente in una delle prossime lezioni del metaverso e quindi diciamo di modi di emulare, come dire, la realtà nel digitale, ma altrimenti l'esperienza normalmente di acquisto e-commerce è molto legata alla visualizzazione fotografica, video, diciamo, dei prodotti e diciamo una serie di informazioni ovviamente di dettaglio rispetto al prodotto e prezzo, diciamo, se volessimo ridurla proprio all'osso e poi meccanismo di acquisto, quindi molto asciutta, molto semplice, molto lineare. Quello che è cambiato è che con l'impossibilità ovviamente dell'esperienza inteso come prova essenzialmente o visione, diciamo, o analogica del prodotto, è aumentata la quantità di comportamento che va ad acquistare un prodotto per poi eventualmente renderlo, perché anche grazie in particolare ad Amazon, e qui torniamo al discorso dell'e-commerce, la possibilità diciamo, di reso ovviamente è diventata molto più facile e facilitata. Quindi tutto questo per dire che il social commerce ha cambiato il comportamento degli utenti nel momento in cui si è stati portati a un acquisto più facile, più diciamo anche di impulso, se vogliamo, garantito dalla possibilità appunto della sostituzione, ritorno e quant'altro. Quindi questa è una componente senza dubbio importante del social commerce. Il consumatore
passa la loro passione.

ad un ruolo attivo significa che insieme a quello che avviene in generale come comportamento, quindi più attivo, più quasi prosumer, producer e consumer nel social media che abbiamo visto in vari modi, anche nel social commerce ha questo tipo di dimensione. Che cosa significa? Che nell'evoluzione del social commerce, da diciamo e-commerce dentro il social media, ha proprio una modalità diversa di acquisto, più integrata, più fluida, di cui vedremo alcuni esempi fra poco. Ha iniziato ad avere anche in questo, anche nella parte di acquisto e un ruolo attivo il consumatore, che sia nel provare il prodotto con ad esempio anche la realtà aumentata, che sia nel condividere, che sia nel recensire, perché un esempio è quello di campagne dove per aumentare campagna di social commerce può puntare a utilizzare influencer o consumatori per provare il prodotto e quindi spingere all'interno della stessa, come dire, recensione l'acquisto del prodotto stesso. Il tempo, ne abbiamo parlato, quindi diciamo, sfrutta questa dinamica e anche sulla numerica, insomma, avendo quasi, diciamo, il 50% della popolazione che utilizza i social media tutti i giorni, per quanto ognuno in modo diverso, anche questo sappiamo essere legato a interessi diversi, comunque vede la necessità di sviluppare ed evolvere l'esperienza di acquisto anche all'interno del social media. In questo grafico vediamo qualche informazione su sicuramente uno dei key trend che abbiamo detto è che in generale i brand stanno switchando, stanno cambiando dall'e-commerce ad essere anche molto focalizzati sulla parte mobile, quindi anche l'acquisto all'interno di app, e questo anche per motivi di diciamo possibilità di maggiori possibilità di fidelizzazione dei consumatori. Le app di social commerce offrono un'esperienza personalizzata, quindi abbiamo parlato dell'esperienza nativa, ma avendo visto quanta mole, ma anche quanta profondità nei dati a disposizione nei social media, possiamo apprezzare che tutti questi dati possono andare ad informare e appunto personalizzare l'esperienza di questo acquisto molto di più di quanto lo potrebbero fare nel momento in cui il consumatore fosse diciamo su un e-commerce, perché non, diciamo, c'è questa disparità di quantità di informazioni. Ovviamente l'unica, se non neanche minore, diciamo, problematica di questo spostamento all'interno dell'e-commerce, all'interno del social media, è che come contro è quello che, diciamo, l'azienda ha un minore controllo in verità, di tante cose, dei dati, dell'esperienza. Quindi da una parte guadagna di quello che viene chiamato esperienza frictionless, quindi fluida, immediata, perché abbiamo anche visto che diciamo, i livelli di attenzione sono bassissimi, il livello di aspettativa, anche di velocità, per esempio, di caricamento di un contenuto è altissimo. Quindi una serie di come dire, comportamenti e abitudini che si sono sviluppate nel corso del tempo rendono questa esperienza frictionless molto cruciale, e quindi da una parte c'è un pro per l'azienda di avere questa possibilità, dal contro diciamo, tutta l'esperienza di acquisto avviene diciamo, in un sito d'altra parte, che poi si chiami Facebook o Instagram, poco importa. Quindi c'è un
un contro. E ovviamente un driver del mercato è il numero crescente degli utenti social media, questo ne abbiamo parlato, e come forecast c'è una proiezione che questo mercato nel 2021 raggiunga più di 165 miliardi di dollari, quindi capiamo che non è diciamo un mercato proprio molto piccolo.

il modello del social commerce promette tre benefici: brevità, velocità e semplicità. Questo abbiamo un po' parlato con l'esperienza frictionless, quindi vediamo che ad oggi il consumatore ha necessità di visitare più piattaforme, quindi è un'esperienza un po' frammentata e quindi di conseguenza dispersiva e complessa. Quello che cambia con il social commerce è che c'è un unico sistema, quindi diciamo un'unica esperienza all'interno del social media che garantisce coerenza e focus all'esperienza. In più, diciamo, da un punto di vista del funnel è meno dispersivo perché richiede meno click. Quindi, se per fare un acquisto devo fare 3 click o 30, cosa succede? Che diciamo, durante quei 30 è probabile, è possibile che io perda diciamo, interesse o come dire, sia frustrato perché diciamo, sia un processo troppo lungo. Quindi più breve è il percorso, più è probabile che ci sia una conversione all'acquisto, che ovviamente è una metrica, un rapporto vitale, come abbiamo visto anche in altre occasioni. E l'ultimo è diciamo, quello che viene più collegato al discorso di esperienza, quindi un po' più soft, come dire, che skill, che un po' le racchiude tutte quelle di cui abbiamo parlato adesso, è il discorso di esperienza fluida, impulsiva, immediata. E quindi si passa da diciamo, quello che viene chiamato il flusso dello scroll, quindi della fruizione del contenuto alla ricerca, all'acquisto, a quello che è uno scroll, un click, quindi si taglia e si comprime tutto il percorso. In Italia questa modalità di acquisto non è ancora attiva, si sta preparando il terreno, diciamo che è attiva nel momento in cui è attiva per tutte le piattaforme, ma è meno, ha un'incidenza, come dire, meno alta rispetto ad altri mercati. Ovviamente tutto il social commerce è particolarmente, principalmente legato al mondo del mobile, dello smartphone, perché l'utilizzo anche delle piattaforme di social media stesse, anche se più applicabile al web in generale, dall'essere diciamo principalmente di usufruito da desktop, adesso è 70, almeno diciamo 70% invece usufruito da mobile. Quindi anche questa è una componente che deve essere considerata nel momento in cui si pensa a questa tipologia di esperienza. E vediamo che in Italia l'incidenza dello smartphone sul totale dell'e-commerce è del 55%, quindi ancora diciamo, più bassa rispetto a quella di altri mercati. L'interesse dei consumatori è sicuramente significativo anche in Italia, ma questo perché l'utilizzo, come diciamo, di queste applicazioni di social media, che è assolutamente importante e rilevante anche per il mercato italiano, vede esporre una percentuale quasi del 50% di consumatori che diciamo, dichiara che acquisterebbe direttamente all'interno di un social network. Vediamo come questa percentuale sia interessante, più alta per TikTok e sia poi più o meno simile per tutti gli altri. Con YouTube leggermente più bassa, ma questa differenza in particolare legata a TikTok, che abbiamo approfondito anche nella lezione dedicata, è senza dubbio legata alla demografica che, come abbiamo visto, nella fase iniziale della piattaforma, è legata molto a una demografica della generazione Z, di una demografica molto giovane, che essenzialmente nasce più che nativa digitale e affronta, come dire, i primi passi nel mondo dello shopping proprio tramite il social commerce, mentre quello di cui abbiamo parlato prima è una transizione anche per alcune demografiche da un acquisto analogico, poi digitale e-commerce e poi all'interno del social, questo tipo di passaggio viene completamente tagliato da questa demografica che entra direttamente nel social commerce come esperienza. E TikTok, essendo appunto molto spostata su una generazione più giovane, diciamo, non è sorprendente che abbia questa maggiore propensione. Vediamo che
al primo posto come tipologia di beni ci sia quella dell'abbigliamento, successivamente quella dei libri, e poi cosmetica, profumi, articoli diciamo elettrodomestici e del, diciamo, di prima necessità. Quindi sicuramente la parte del fashion che abbiamo visto anche in alcune piattaforme è lì, è quello che guida, quindi il tipo di contenuto che viene condiviso, quindi per esempio su TikTok o Instagram viene condiviso molto questo tipo di bene, come dire, di prodotto, ovviamente rende la propensione all'acquisto maggiore. I vantaggi principali sono per il social commerce quello di avere un grande audience di riferimento, dell'esperienza frictionless, la raccolta dati dell'audience, la social proof e il customer feedback. Abbiamo parlato dell'audience di riferimento molto, quindi non mi ci soffermo. L'esperienza anche di shopping frictionless l'abbiamo trattata. Quella di raccolta dei dati dell'audience va un pochino specificata perché perché abbiamo detto che nel momento in cui avviene sul sito del social media il brand ha meno possibilità di raccolta dei dati. Ma nel momento in cui riesce ad attivare anche campagne pubblicitarie, comunque a sfruttare il più possibile questo tipo di e-commerce, ha comunque una possibilità di ottenerli, di ottenere dati significativi. Quindi diciamo che è un delicato equilibrio che comunque porta a questo fattore ad essere complessivamente alla fine della fiera un vantaggio. La social proof invece è un fattore molto molto molto importante, perché porta il concetto di diciamo recommendation o recensione o comunque validazione, ecco, per un prodotto o per un servizio completamente all'utenza che diciamo l'ha acquistato, provato. Quindi un passaggio che è ulteriore rispetto anche alla recensione del prodotto, ma fa capire quanto è desiderato, quanto è acquistato, quindi diciamo sia in termini diciamo di interesse, sia in termini pratici, quanto è acquistato, quanto è quante persone hanno diciamo poi completato quel tipo di percorso di acquisto. Quindi è un fattore che essenzialmente diciamo dà la possibilità ai brand di dire questo prodotto è molto desiderato, è molto acquistato e quindi a sua volta genera diciamo interesse e propensione all'acquisto. Quindi la possibilità del social commerce di giocare diciamo un po' la partita in casa da un punto di vista di social media aggiunge questo fattore che sicuramente è molto vantaggioso. Quello del customer feedback è invece legato sempre appunto all'interazione in questo ecosistema, quello di poter avere in real time, nel momento in cui quel consumatore è sul social media, sta provando o acquistare, pensando di acquistare un prodotto, un feedback su, diciamo, se in modo diretto, quindi c'è un commento, un diciamo un input diretto dall'utente, o in modo indiretto, nel momento in cui l'azienda propone un prodotto, vede che non ha come dire molto molto successo, molto riscontro, e quindi ha un'informazione rispetto diciamo al successo del prodotto. Il sales funnel del social commerce è abbastanza simile nel come concetto rispetto a quello che abbiamo analizzato essere il digital marketing funnel, e quindi vede sempre una piramide, un imbuto, diciamo, come traduzione del termine, dove ci sono dei cosiddetti stadi, dove c'è sempre il top of the funnel, il middle e il bottom, che sono caratterizzati dalle fasi di awareness, le fasi di engagement, di purchase. In questa fase molto alta, per esempio, vediamo diciamo le piattaforme stesse di social media che in qualche modo danno il là e quindi espongono, rendono visibili i prodotti. All'interno del middle del funnel iniziamo a vedere metriche come quella di engagement, i referral, il retargeting,

E anche le piattaforme di advertising, perché come abbiamo detto c'è la possibilità di capitalizzare l'e-commerce con lo strumento di advertising interno alla piattaforma. Infine, nella parte più bassa, e quindi quando c'è un acquisto, ci sono strumenti anche integrativi, come dire, che si possono utilizzare on top, quindi dell'attività di social commerce, che riescono a capitalizzare, diciamo, a enfatizzare ancora di più quest'ultimo step. Le principali piattaforme di social commerce sono senza dubbio prima di tutto Facebook, perché vediamo qui dal grafico che è la più utilizzata, seguita da Instagram, e dove il 71% degli utenti della piattaforma in media ogni mese compra qualcosa. Quindi in questo grafico vediamo appunto le diciamo percentuali di quali piattaforme vengono più utilizzate per il social commerce, quindi Facebook e Instagram molto, molto simili, anche perché lo vedremo fra poco, hanno degli strumenti simili anche nell'utilizzo. Successivamente YouTube, perché YouTube è molto, diciamo, infatti subito dopo c'è TikTok, perché è molto legato all'aspetto video, che si presta molto diciamo, alla recensione, alla condivisione di un prodotto. E TikTok, in ascesa anche, nonostante, come dire, la percentuale di, il totale di utenza non ancora. O meglio, all'interno di questo grafico, all'interno di questa rilevazione, è minore rispetto al come utenza totale rispetto alle altre, e le altre successive sono abbastanza più basse, perché non hanno in realtà sviluppato forti funzionalità che potessero abilitare questo tipo di comportamento. Gli esempi specifici che vi dicevo sono prima di tutto Facebook Shops, quindi qua vediamo come l'esperienza dell'utente sia sempre all'interno del social network, e possa quindi poi aggiungere come dire, al carrello, avere tutte le informazioni, pagare e chiudere, diciamo, tutta l'esperienza all'interno della piattaforma. Allo stesso modo fa Instagram, anche perché sono fornite dalla stessa, appunto, casa madre, come abbiamo visto. Un elemento interessante è quello per esempio, che ci fa capire come è differente anche questo tipo di esperienza, è quello che all'interno delle foto ci sono. Qui c'è un'etichetta che dice di toccare per vedere quali sono i prodotti all'interno della foto, in modo tale che si possano vedere i prezzi, in modo tale che si possa arrivare alla pagina di prodotto di riferimento. C'è lo shop tab, che è appunto la possibilità all'interno della pagina dell'azienda di aprire e di vedere più prodotti, quindi un catalogo. C'è la possibilità di fare annunci per ognuno di questi formati, e l'ultima cosa è che è possibile mandare dei direct message, quindi di fare advertising o social commerce proponendo dei prodotti direttamente nella messaggistica. TikTok ha un comportamento abbastanza simile, quindi vediamo che all'interno dei video ci sono gli shopping tag, che quindi fanno capire che si può acquistare quel prodotto, lo shop tab, anche qua gli ads e anche qua i direct message. Quindi diciamo che quello che viene differenziato principalmente è legato alla piattaforma, non tanto al funzionamento. Brevemente, un elemento importante è l'integrazione con gli strumenti di terze parti, in primo modo con Shopify, in secondo modo con Magento e poi con altri. Cosa significa? Che nel momento in cui l'azienda, anche se l'esperienza avviene all'interno del social media, ha diciamo, bisogno, o diciamo, per alcune fasi, o per collezionare i dati,
di estrarre quelle informazioni, ovviamente ha bisogno di un'integrazione con un sistema terzo. E questi Shopify e Magento sono due esempi dei

principali, come dire, e-commerce, diciamo anche out of the box, quindi che non, diciamo che possono essere comprati dai brand per mettere su un e-commerce in modo rapido ed efficace. E quindi ecco, il collegamento comunque esiste, è possibile, non è diciamo completamente una bolla e può essere utile appunto per questo tipo di scambio di dati. Vi lascio uno spunto di riflessione. In che modo è differente il social commerce dal social media marketing? E passiamo al prossimo argomento. Il live stream. Che cos'è il live stream? Live stream è la condivisione live di eventi, giochi, notizie, quindi qualunque attività si vuole condividere però su live. Il 63% delle persone dell'età 18-34 guardano contenuto live regolarmente e il contenuto ottiene il 27% di minuti in più di visualizzazione del contenuto on demand. I brand prevedono investire più di 100 miliardi di dollari in video nel 2023. Quindi abbiamo detto che perché trattiamo questo argomento? Perché dall'evoluzione dall'e-commerce, il social commerce non necessariamente la destinazione finale, il live stream, ma grazie al diciamo l'utilizzo e alla predilezione del formato del video, come vediamo, perché diciamo 63% diciamo di questa fascia di età 18-34, comunque che abbiamo visto essere molto predisposta all'acquisto online, eccetera, eccetera, guardando il video, quindi ovviamente nasce da lì la volontà da parte di social media aziende di capitalizzare questo trend e quindi di sfruttarlo per anche le vendite. Infatti il fatto che ottenga il 27% di visualizzazione più del contenuto on demand è un altro dato interessante. On demand, ovviamente, con l'avvento dello streaming diciamo è diventata negli anni 10-20 diciamo, un utilizzo principale dei contenuti video per tutta la parte entertainment però si è appunto sviluppato anche per la parte live nel momento. Anche qui, come spiace diciamo, ripetere, però come tante le altre cose, abilitato dal diciamo, avanzamento tecnologico, la banda larga, eccetera, eccetera, perché il live stream, aperta e chiusa parentesi, ovviamente si tratta di contenuto video, ma contenuto video real time, e quindi da un punto di vista della tecnologia, la necessità di diciamo, riuscire a rispondere diciamo, a tutti gli utenti che vogliono visualizzare quel video in tempo reale ha un costo, come dire, di caricamento comunque di tecnologico molto, molto più alto. Quindi, e l'ultima cosa, l'investimento sul video ci fa appunto, è solo un altro data point che ci racconta quanto sia importante il video come strumento in generale, ma per i social media e quindi per il live stream. Da punto di vista di mercato, vediamo che la stima di crescita a partire da diciamo, il 2025 per arrivare al 2028 è estremamente importante, quindi stimata 125 miliardi di dollari nel 2025 per arrivare a 223 nel 2028. Quindi di nuovo anche qui si prospetta questo tipo di crescita legato al comportamento degli utenti e all'avanzamento della tecnologia. È uno strumento di marketing molto potente, senza dubbio, e facilita interazione e real-time feedback con gli utenti. Può essere anche contenuto riutilizzato. Perché è uno strumento di marketing potente? Perché diciamo, prima di tutto, perché abbiamo visto quanto viene preferito e quanto diciamo, accompagna l'evoluzione anche delle piattaforme di social media e facilita l'interazione real-time feedback
perché nel momento in cui c'è l'evento live stream, la componente che appunto abilita il social media è quella del...

del feedback, della conversazione fra utenti che stanno vedendo la stessa cosa, quindi li rende l'esperienza immersiva e coinvolgente, interattiva per definizione, rispetto a quella che può essere la fruizione di un video on demand. Quindi c'è questa componente real time importante. E può essere contenuto riutilizzato perché, nonostante avvenga live, poi la registrazione ovviamente è a disposizione dell'azienda che effettua questa diretta, diciamo, e quindi può essere a parte riutilizzato perché si può ovviamente utilizzare come on demand, ma anche riutilizzato nel senso tagliato e preso per alcune, diciamo, pezzi, diciamo, che sono magari utili per delle campagne di advertising e via dicendo. In questo grafico vediamo anche che è meno costoso del video di prodotto. Che cosa significa? Che la percentuale di utenti internet che guardano i live stream degli influencer sono molto propensi a comprare da questi influencer in tutte le countries, in tutti i mercati che vediamo qui, e vediamo una distinzione fra il blu chiaro, dove guardano, quindi quanto guardano questo tipo di live stream e quanto sono propensi ad acquistare. Sembra, diciamo, esserci una propensione a guardare, quindi a usufruire di questo tipo di contenuto, in particolare in India, Cina e Brasile, tendenzialmente perché anche a livello di applicazioni si sono sviluppate anche prima, in particolare nel mercato asiatico, e ancora in percentuale minore, per esempio negli Stati Uniti, ma la propensione, come vediamo, è estremamente alta. Questo principalmente perché il live stream in realtà avviene, può avvenire da parte dell'azienda, ci sono tante che lo fanno, ma può avvenire anche dall'influencer stesso, quindi questo torna al discorso della creator economy e quindi la possibilità di, come dire, vendere, monetizzare i propri prodotti non da delle aziende stesse. I rischi che esistono sono quelli sulla qualità dello streaming, perché lo dicevamo, essendo molto intensa, come dire, da un punto di vista di richiesta di banda, quindi di connessione, se diciamo, perde la qualità del live streaming, viene meno l'esperienza e quindi la propensità conseguente all'acquisto. Una delle industrie principali che ne usufruisce è quella del gaming. Qui vediamo che una delle piattaforme nate anche proprio per questo scopo, prima ancora che per il live stream, diciamo, per l'acquisto, ma per il live stream, per la, diciamo, condivisione di un'esperienza, è Twitch, che è nata esclusivamente per la condivisione live dell'esperienza di gioco degli utenti che appunto nell'utilizzo del videogame volevano far registrare queste dirette. E quindi vediamo come sia predominante per questo tipo di piattaforma diciamo, il numero di ore, ecco, usufruite nel questo è solo in un mese del 2020 dalla piattaforma. Vediamo che ce ne sono alcune poi più specifiche, poi una senza dubbio abbastanza grande che abbiamo trattato in un'altra lezione, è quella di YouTube, che anch'essa, oltre a essere sul video diciamo on demand, si sta evolvendo su questo fronte. Il live streaming nel 2022 vede più del 25% della popolazione USA, degli Stati Uniti, che utilizzerà la realtà aumentata, augmented reality e realtà virtuale, virtual reality, ed è il social media è un vero driver di questo trend. Qui vediamo un grafico che dimostra, se diciamo nel rosso, la realtà aumentata e in nero quella virtuale, con un numero di utenti in milioni che diciamo si attesta su un centinaio per la realtà aumentata e una settantina di milioni per quella virtuale. Quindi numeri tutto sommato in qualche modo contenuti, se vogliamo, ma neanche troppo, perché parlando solo degli Stati Uniti si parla di quasi il 50%
della

La popolazione. Ovviamente nota a margine, ma la facilità, la realtà aumentata è, diciamo, necessita di strumenti molto più, diciamo, in verità, dello smartphone stesso, quindi qualcosa di cui ha a disposizione molta parte della popolazione, mentre la realtà virtuale necessita di tecnologia e strumenti molto più sofisticati, ingombranti e costosi, e quindi questa è sicuramente la motivazione della differenza. I brand possono utilizzare anche i social media con la realtà aumentata per aiutare i consumatori a capire quali prodotti vogliono acquistare e sostituire la prova in negozio. Vediamo qui un esempio per l'utilizzo sul beauty, su questo è l'esempio di una vendita di una marca di rossetti che oltre appunto all'aspetto, come dire, di social commerce, dà la possibilità tramite la telecamera dello smartphone di provare quel prodotto specifico nella foto che sta facendo l'utente in quel momento. Quindi difficile che ovviamente possa essere una sostituzione 1-1, ma ovviamente il tentativo è questo. La possibilità di vedere il prodotto in azione nel mondo reale, che è un po' quello che abbiamo appena detto, sia come prova su di se stessi, ma anche qui in senso più ampio, nel mondo reale, nel senso in un'esperienza, che sia appunto un video, una foto, ma applicato, utilizzato, quindi non solo il prodotto sulla vetrina, ma il social commerce e in generale i social media abilitano questa, come dire, possibilità di vedere su strada, come si suol dire, quello che si sta pensando di acquistare, in modo tale che si possa capire in modo più pratico come viene utilizzato, da chi e via dicendo. Vi lascio uno spunto di riflessione. Quali sono i principali limiti del live stream? E vediamo un riepilogo degli spunti di riflessione. In che modo è diverso il social commerce dal social media marketing? E quali sono i principali limiti del live stream? La lezione è finita, vi ringrazio dell'attenzione. Per qualsiasi approfondimento potete visitare le pagine specifiche del corso sul sito web dell'Ateneo. Grazie.

Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in gestione digitale dei processi edilizi della Facoltà di Ingegneria.

Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti. In questa nuova video lezione del corso parleremo di diagrammi polari e affronteremo due casi di studio. Gli argomenti che saranno affrontati sono un esempio di diagramma polare, il caso di studio dell'oscillatore come esempio di sistema meccanico e il caso di studio del Google PageRank come esempio di sistema a tempo discreto. Esempio di diagramma polare. Tracciamo un diagramma polare a partire da una funzione di trasferimento e vediamo quali sono le caratteristiche del diagramma polare al variare delle pulsazioni da meno infinito a più infinito. Partiamo dal tracciamento dei diagrammi di Bode di una funzione di trasferimento di esempio, WDS uguale a 10 su 1 più S. Attraverso strumenti di calcolo come MATLAB o Python in un ambiente come Colab è possibile tracciare il diagramma del modulo, che ha un andamento costante, fino a che non interviene la rottura introdotta dal polo e che avviene poi con un comportamento di discesa di meno 20 dB per decade e invece il comportamento della fase è analogamente un comportamento di discesa di meno 90 gradi. A questo punto il tracciamento del diagramma polare avviene con un andamento qualitativo che segue direttamente l'andamento qualitativo dei diagrammi di Bode appena visti. Vediamo quindi il tracciamento del diagramma polare per la medesima funzione di trasferimento che parte da un valore pari a 10 sull'asse reale in corrispondenza della pulsazione nulla e poi da qui si diparte la descrizione di un arco che arriva in corrispondenza della pulsazione pari a più infinito a meno 90 gradi in zero. Questo che abbiamo appena visto è il diagramma polare per le pulsazioni positive, da 0 più a più infinito. Vediamo ora sul tablet come si costruisce il diagramma polare per le pulsazioni negative. Tracciamo il piano complesso sull'asse delle ascisse abbiamo la parte reale. Sull'asse delle ordinate abbiamo la parte immaginaria. Abbiamo visto che si parte da 10 per omega uguale a 0 più e si arriva in 0 per omega uguale a più infinito. Quindi il diagramma che abbiamo tracciato ha una forma di questo tipo. Il diagramma polare per le pulsazioni negative avrà un andamento che è dato dalla figura esattamente speculare rispetto all'asse reale. Quindi avrà una forma di questo tipo che da omega uguale a meno infinito parte e nel verso delle pulsazioni crescenti indicate dalla freccia torna a 10 in omega uguale a 0. Da sinistra. Abbiamo dunque tracciato il diagramma polare per la funzione di trasferimento di esempio presa in considerazione. Come spunto di riflessione, sapreste ora tracciare i diagrammi polari per i seguenti sistemi: W1 di S uguale a 10 su 1 più S per 1 più 2S e W2 di S uguale a meno S-2 su S più 2 per S quadro più 1, utilizzando un processo analogo a quello che abbiamo appena visto, quindi partendo prima dai diagrammi di Bode, poi il diagramma polare per le omega positive e poi tracciando la figura speculare rispetto all'asse reale per le omega negative. L'oscillatore come esempio di sistema meccanico. In questo nuovo argomento affrontiamo il dispositivo dell'oscillatore, che è un dispositivo

che quando convenientemente eccitato è tale che insorgono oscillazioni meccaniche, nel caso dell'oscillatore meccanico, oppure si destano delle correnti elettriche oscillanti. Ci concentriamo sul caso dell'oscillatore meccanico, che può essere rettilineo, qualora una massa appesa tramite una molla o a un punto fisso oscilla in su e in giù intorno a una posizione di quiete, se tirata o spinta verticalmente, oppure un oscillatore meccanico curvilineo, quale può essere il pendolo. Vediamo un generico esempio di oscillatore meccanico. La prima cosa alla quale pensiamo quando affrontiamo l'argomento dell'oscillatore meccanico è il calcolo della sua energia, che si può misurare come la somma dell'energia cinetica e dell'energia potenziale. L'energia cinetica è direttamente proporzionale al quadrato della velocità della massa. L'energia potenziale invece è direttamente proporzionato al quadrato della posizione della massa stessa. L'oscillatore armonico semplice ha un'equazione che è rappresentata da una sinusoide, x di t uguale ad A per il seno di omega 0 t più φ, dove A è l'ampiezza della sinusoide, omega 0 è la pulsazione e φ è la fase. Il moto dell'oscillatore avviene sulla curva di energia potenziale, che è rappresentata da questa curva in figura con un andamento 1/2 k per x quadro. Ma vediamo che l'energia, pur al variare dell'energia potenziale e dell'energia cinetica, l'energia complessiva rappresentata dalla variabile E generalmente rimane costante in un oscillatore armonico semplice. Se calcoliamo la somma dell'energia cinetica e dell'energia potenziale e ne calcoliamo la derivata temporale, possiamo verificare come tale energia si conserva. Infatti, il sistema in esame è un sistema conservativo. La derivata temporale sarà m per x punto per x doppio punto più kx per x punto, che si può riscrivere come x punto per mx doppio punto più kx, e tale somma è uguale a 0. Affrontiamo ora una piccola variante rispetto a quanto visto fino adesso, che è quella dell'oscillatore smorzato. Per l'oscillatore smorzato vale esattamente ciò che è stato detto in precedenza, salvo il fatto che l'energia, a differenza dell'oscillatore armonico semplice, non si conserva. Per cui la derivata temporale dell'energia complessiva, intesa come somma dell'energia cinetica e dell'energia potenziale, non è più pari a zero. Se calcoliamo la derivata temporale dell'energia e ripetiamo i calcoli fatti in precedenza, ma consideriamo il caso dell'oscillatore smorzato, otterremo che tale derivata è uguale a meno a per x punto al quadrato, quindi la dissipazione, o meglio la velocità di dissipazione dell'energia, è proporzionale al quadrato della velocità della massa. Anche in questo caso si hanno continue conversioni tra energia cinetica ed energia potenziale, ma ad ogni oscillazione parte dell'energia viene dissipata. Così il punto di inversione, ovvero il punto in corrispondenza del quale si inverte il moto, viene a trovarsi ad ogni periodo sempre più vicino all'origine. Quindi la differenza tra l'oscillatore armonico semplice e l'oscillatore armonico smorzato è che nel primo caso il punto di inversione è sempre alla stessa distanza dall'origine. Invece, nel caso dell'oscillatore armonico smorzato, il punto di inversione è sempre più vicino all'origine per effetto della dissipazione dell'energia. L'oscillatore smorzato forzato è l'ultimo caso che consideriamo all'interno di questo argomento. Assumiamo la presenza di una molla che trattiene la massa
rappresentata dalla costante elastica K e assumiamo la presenza di uno smorzatore caratterizzato da un coefficiente di smorzamento A e una forza F che tira la massa lontano dal vincolo, per cui l'equazione del moto diventa m per x doppio punto più ax punto più k per x uguale a f di t, dove il secondo e il terzo termine rappresentano rispettivamente lo smorzatore e il contributo elastico della molla. Introducendo la pulsazione naturale omega 0 e il coefficiente di attrito alfa, l'equazione assume la sua forma definitiva, x doppio punto più 2 alfa per x punto più omega 0 quadro per x uguale a f su m. Quindi quella che abbiamo appena visto è l'equazione dell'oscillatore smorzato forzato. Esaminiamo ora la risposta in frequenza dell'oscillatore smorzato forzato. Per fare ciò ci interessa calcolare l'integrale particolare dell'equazione differenziale appena vista in corrispondenza di ingressi armonici. Imponiamo dunque un forzamento armonico, F tilde uguale a F0 per E alla J omega T, nella forma complessa. E per effetto di questo forzamento verifichiamo ora che la soluzione dell'equazione differenziale si può scrivere nella forma x tilde di t uguale ad a tilde per e alla j omega t, dove a tilde assume questa forma, f0 su m diviso omega 0 quadro meno omega quadro più j per 2 alfa omega. Quindi è nostro interesse ora calcolare l'integrale particolare in corrispondenza al forzamento f0 per e alla j omega t. Applicando il forzamento F tilde, poiché il modello considerato è un modello lineare, la soluzione dell'equazione differenziale sarà del tipo X tilde uguale ad A tilde per E alla J omega T. Andando ora a sostituire X tilde di T nell'equazione di partenza, si ha la seguente espressione, dalla quale è dunque possibile ricavare l'espressione per A tilde che abbiamo visto poco fa. Calcoliamo ora la trasformata di Laplace a partire dall'equazione dell'oscillatore smorzato forzato, che ricordiamo essere x doppio punto più 2 alfa x punto più omega 0 quadro x uguale a f su m. Il calcolo della trasformata di Laplace dà luogo a questa espressione in cui abbiamo s quadro per x più 2 alfa s per x più omega 0 quadro x uguale a la trasformata di Laplace della forza sulla massa. Da qui, dividendo la x di s, quindi la misura della posizione della massa per la forza di ingresso, si ottiene la funzione di trasferimento ingresso-uscita del sistema, che si può scrivere quindi in questa forma, 1 su m sul polinomio s quadro più 2 alfa s più omega 0 quadro. Da qui, effettuando la sostituzione S uguale a J omega, si ricava la risposta in frequenza. W di J omega è 1 su M su omega 0 quadro meno omega quadro più 2 alfa J omega. Quindi abbiamo visto, a partire dall'equazione dell'oscillatore smorzato forzato, il calcolo della sua trasformata di Laplace per arrivare alla funzione di trasferimento e da qui ricavare l'espressione della risposta in frequenza che ci consente di esaminare il comportamento in frequenza di questo sistema. Il significato della risposta in frequenza è il seguente. Essa rappresenta il coefficiente complesso a tilde su F0 della proporzionalità tra l'ingresso del sistema e l'uscita del sistema, vale a dire la posizione della massa, in corrispondenza di un ingresso di tipo armonico, che abbiamo detto avere la forma F tilde uguale F0 per E alla J omega T. L'ampiezza della risposta sarà rappresentata dalla seguente formula,
e possiamo qui vedere in figura il comportamento del modulo del diagramma di Bode, in cui si ha un andamento costante fino a che non interviene un fenomeno di risonanza in corrispondenza della cosiddetta pulsazione di risonanza omega 0. Esaminiamo adesso il comportamento del diagramma di Bode del modulo al variare della pulsazione. Per pulsazioni molto piccole, quindi molto più piccole della pulsazione di risonanza, l'ampiezza della risposta sarà pari a F0 su M per omega 0 quadro, che abbiamo definito come XS, e questa variabile XS definisce il comportamento statico del sistema, quindi per pulsazioni molto piccole. Per pulsazioni invece pari alla pulsazione di risonanza, l'ampiezza della risposta diventa uguale alla costante F0 su M 2 alfa omega 0 quadro, vale a dire pari a XS per Q, dove questo Q è un fattore di merito. Pertanto si verifica un'amplificazione dell'ampiezza statica, in corrispondenza della pulsazione di risonanza, di un valore costante Q che è pari a 1 su 2 alfa. Infine, per pulsazioni molto grandi, quindi molto più grandi della pulsazione di risonanza, l'ampiezza della risposta tende a zero. Si entra nel regime della massa e predominano gli effetti inerziali. Questo è esattamente quanto potevamo vedere poco fa nel diagramma di Bode del modulo, e quindi per concludere, abbiamo un comportamento statico costante per pulsazioni piccole, un comportamento della risposta che tende a zero per pulsazioni molto più alte della pulsazione di risonanza, e in corrispondenza della pulsazione di risonanza l'amplificazione dovuta al fattore di merito Q. Invece, il comportamento del diagramma di Bode della fase è visualizzato nella presente figura e evidenzia uno sfasamento tra la forzante e lo spostamento, che è esattamente pari a meno l'arco tangente di 2 alfa omega su omega 0 quadro meno omega quadro. Vediamo ora come varia il comportamento della fase al variare dei possibili valori della pulsazione. Per pulsazioni molto più piccole della pulsazione di risonanza, l'andamento della fase tenderà a zero. Siamo quindi in un regime di comportamento statico. Per una pulsazione pari alla pulsazione di risonanza, la fase sarà uguale a meno pi greco mezzi. Quindi alla risonanza si dice che forzante e spostamento della massa sono esattamente in quadratura. Infine, per pulsazioni molto più grandi della pulsazione di risonanza, l'andamento della fase tenderà a meno pi greco. Quindi siamo di nuovo, come già visto nel diagramma di Bode del modulo, nel regime della massa, laddove predominano gli effetti inerziali. Quindi in quest'ultimo caso forzamento e spostamento sono in opposizione di fase. Quindi abbiamo concluso lo studio del comportamento in frequenza dell'oscillatore smorzato-forzato, verificando l'andamento della fase al variare delle pulsazioni, a partire da un comportamento statico per pulsazioni molto piccole, passando per una perfetta quadratura in corrispondenza della pulsazione di risonanza e arrivando a un'opposizione di fase in corrispondenza di pulsazioni molto alte. Si lascia quindi uno spunto di riflessione. Sapreste ricavare la rappresentazione nello spazio di stato per il caso di studio dell'oscillatore? È interessante poter ricavare la rappresentazione nello spazio di stato dell'oscillatore armonico, dell'oscillatore smorzato e infine dell'oscillatore smorzato forzato che abbiamo visto come ultimo esempio. Affrontiamo ora l'argomento del Google PageRank
come esempio di sistema a tempo discreto. Google utilizza uno specifico algoritmo chiamato PageRank per l'ordinamento delle pagine che noi cerchiamo attraverso il motore di ricerca. Ogni qualvolta facciamo una ricerca, ci vengono restituite determinate pagine in un certo ordine. Vediamo come funziona l'algoritmo che ordina le pagine che stiamo cercando. L'algoritmo PageRank decide l'ordine in cui presentare all'utente l'elenco dei riferimenti alle pagine trovate dal motore di ricerca. È importante definire in che momento si passa da un indice temporale a un altro. Quindi l'indice temporale con il quale passiamo dal tempo 0 al tempo 1 e al tempo 2 è la scelta di uno dei link contenuti nella pagina visitata corrente e coincide con il click che l'utente fa su un link della pagina che decide di visualizzare. Perciò il passaggio dal tempo 0 al tempo 1 al tempo 2 stabiliamo che coincide con il click che noi facciamo per spostarci da una pagina a un'altra. Questa è un'importante ipotesi che facciamo per poter impostare la modellistica dell'algoritmo PageRank. Se la iesima pagina ha n link ad altre pagine, allora la probabilità che l'utente si sposti dalla pagina i alla pagina j sarà data dalla seguente formula. Probabilità di spostarsi da i a j è uguale a 1 su n con i, dove n con i è il numero di link che la pagina iesima ha ad altre pagine, se esiste un link dalla pagina i alla pagina j. Invece la probabilità di passare dalla pagina i alla pagina j vale 0 qualora non sia presente alcun link da i a j. Quindi abbiamo definito ora la probabilità con cui l'utente si muova da una generica pagina I a una generica pagina J. Arriviamo dunque al modello del Google PageRank. Indicando con x con i di k la probabilità che dopo il click k l'utente si trovi sulla pagina I, possiamo rappresentare il Google PageRank come un sistema dato dalla seguente equazione: x di k più 1 uguale ad a per x di k, un sistema a tempo discreto, in cui gli elementi della matrice dinamica A saranno aji, dove se i è diverso da j, l'elemento aji vale la probabilità che l'utente si sposti dalla pagina I alla pagina J, altrimenti AII, quindi nel caso I uguale a J, è pari a 0. Abbiamo quindi costruito il modello di un sistema a tempo discreto che rappresenta l'algoritmo PageRank di ordinamento delle pagine ricercate attraverso il motore di ricerca Google. In particolare, la probabilità x con i di k sul lungo periodo, vale a dire il valore per k che tende all'infinito dello stato del sistema, rappresenta il cosiddetto indicatore PageRank della generica pagina i. Infatti, valori elevati di x di k indicano un'alta probabilità che l'utente avrà di visitare la pagina iesima. Formuliamo quindi ora una serie di quesiti a partire da una topologia di esempio che scegliamo come possibile navigazione tra quattro pagine. Abbiamo la pagina 1, dalla quale è possibile muoversi alla pagina 2 e alla pagina 4. Abbiamo poi una pagina 2, dalla quale è possibile muoversi solo alla pagina 3. Abbiamo una pagina 3, dalla quale è possibile muoversi solo alla pagina 1. E una pagina 4, infine, dalla quale è possibile muoversi solo alle pagine 2 e 3. Queste rappresentate sono generiche pagine web che contengono link alle sole pagine indicate.
Rispetto a questa sequenza di possibili eventi, ci poniamo ora i seguenti quesiti. Scriviamo il modello matematico del sistema. Valutiamo la stabilità del sistema. Calcoliamo il ranking delle pagine della rete. Quindi, a partire da una topologia scelta che rappresenteremo attraverso un grafo, ci poniamo ora l'obiettivo di calcolare il ranking secondo l'algoritmo PageRank delle pagine rappresentate dalla suddetta topologia. Scriviamo ora il modello del sistema. La rete si può rappresentare, come anticipato, per mezzo di un grafo in cui i nodi sono le pagine P1, P2, P3 e P4 e gli archi sono i link uscenti dalle pagine. Il peso che noi attribuiamo a ciascun arco è la cosiddetta probabilità di transizione dalla pagina iesima alla pagina jesima. Infatti, data la sequenza di pagine scelta, noi abbiamo la medesima probabilità di muoverci dalla pagina P1 alla pagina P2 e dalla pagina P1 alla pagina P4, per cui entrambi gli archi, da P1 a P2 e da P1 a P4, saranno pesati con un peso pari a un mezzo. Abbiamo dunque definito un grafo con il quale rappresentiamo la topologia che c'è dietro l'algoritmo PageRank che stiamo impostando e la relativa modellistica che arriveremo ora a definire. La matrice dinamica del sistema risultante si può quindi scrivere come la sequenza dei pesi attribuiti ai diversi archi secondo la modellistica definita in partenza. Quindi laddove ci si muove tra due possibili pagine ci sarà un peso pari a un mezzo, laddove invece la pagina alla quale posso arrivare è una sola ci sarà un peso esattamente pari a 1. Valutiamo ora la stabilità di questo sistema del quale abbiamo dato una rappresentazione nello spazio di stato x di k più 1 uguale ad a per x di k e una rappresentazione a tempo discreto. Per studiare la stabilità dobbiamo identificare il polinomio caratteristico. E il polinomio caratteristico si calcola come il determinante di lambda i meno a, che si può scrivere attraverso i calcoli riportati in sostanza nella formula che abbiamo nell'ultima riga, cioè come lambda meno 1 per lambda cubo più lambda quadro più lambda più un quarto. Quindi la stabilità del sistema dipende dalla collocazione delle radici di questo polinomio caratteristico che abbiamo appena calcolato. Dalla fattorizzazione ottenuta si verifica che un autovalore, in particolare il primo, si colloca esattamente sulla circonferenza di raggio unitario. Per cui deduciamo già da questa informazione che il sistema non è asintoticamente stabile. Abbiamo calcolato un polinomio caratteristico, abbiamo verificato subito che un autovalore è sulla circonferenza di raggio unitario, pertanto questo ci esclude immediatamente la stabilità asintotica. Possiamo dire che il sistema non è asintoticamente stabile. Per trarre ulteriori conclusioni dobbiamo andare a studiare la collocazione nel piano complesso delle radici del polinomio che moltiplica lambda meno 1. Per verificare che il sistema non sia instabile, analizziamo il polinomio lambda cubo più lambda quadro più lambda più un quarto. Per fare questa verifica possiamo applicare il criterio di Jury che fornisce le condizioni necessarie e sufficienti affinché le radici del polinomio siano tutte a modulo strettamente minore di 1. Il criterio di Jury consiste nello scrivere il polinomio caratteristico del quale vogliamo studiare la collocazione delle radici in una opportuna forma chiamata tabella di Jury. Il polinomio caratteristico generico si può esprimere in questa forma: a0 per lambda alla n più a1 per lambda alla n meno 1
più AN-1 lambda più un eventuale termine noto A con N. Vediamo ora come si costruisce la tabella di Jury. La tabella di Jury ha questa forma, una forma molto articolata che consiste nel calcolo di una serie di coefficienti da H1 a LV-1 a partire dai coefficienti del polinomio caratteristico che sono noti a priori e riportati nella prima riga. Esiste un'opportuna formula, questa che sto evidenziando, che consente di calcolare tutti i coefficienti della tabella. È importante sapere che se il coefficiente H1 è uguale a 0, la tabella non è ben definita e quindi non è possibile procedere. Vediamo ora come applicare questo criterio che abbiamo visto in forma generica al caso di studio in esame. La tabella diviene la seguente. A 0, a 1, a 2, a 3, termini noti e coefficienti del polinomio caratteristico, e poi abbiamo gli altri coefficienti da calcolare. Sappiamo già che a 0 vale 1, che a 1 vale 1, a 2 vale 1 e a 3 vale 4. Effettuiamo ora il calcolo degli altri coefficienti attraverso le formule che abbiamo appena visto. La tabella è ben definita perché il coefficiente H1 è diverso da 0, pertanto gli altri coefficienti si possono calcolare e avranno i valori seguenti: H1 ed M1, H2 ed M2, H3 ed L1. Calcolati questi valori, possiamo disporre i coefficienti nella tabella di Jury per avere quindi la tabella definitiva che sarà rappresentata nella seguente forma. Studiamo ora la tabella di Jury rappresentata nella slide per calcolare la posizione delle radici del polinomio caratteristico in esame. Dato che la prima colonna della tabella ha tutti i coefficienti positivi, concludiamo per il criterio di Jury che il polinomio considerato ha tutte radici con modulo minore di 1. Quindi il fatto che la prima colonna abbia tutti i coefficienti positivi è condizione necessaria e sufficiente perché le radici del polinomio caratteristico in esame si trovino tutte nella regione di stabilità, vale a dire all'interno della circonferenza di raggio unitario. Il sistema considerato è quindi semplicemente stabile, perché tutti gli autovalori sono contenuti all'interno della regione di stabilità, ad eccezione di un autovalore che si trova sulla circonferenza di raggio unitario, vale a dire il primo che abbiamo esaminato. Calcoliamo ora il ranking delle pagine di rete attraverso l'algoritmo PageRank. Per fare questo calcolo si può partire da una condizione iniziale in cui tutte le pagine della rete hanno uguale probabilità di essere visitate. Assumiamo dunque che la probabilità di visitare la pagina iesima con il primo click, il click al tempo 0, valga 1 su n, dove n è il numero delle pagine complessive della rete. Per ottenere il vettore delle probabilità sul lungo periodo, si dovrebbe calcolare il limite per k che tende a più infinito dello stato del sistema. Essendo il sistema lineare, questo limite varrebbe limite per k che tende all'infinito della matrice A elevata alla potenza k per x di 0, la condizione iniziale. Per calcolare questo limite si può percorrere una strada alternativa che consiste nel vedere tale limite come il calcolo dell'equilibrio del sistema. Il sistema ha raggiunto un equilibrio nel momento in cui lo stato al tempo k resta analogo al tempo k più 1, quindi imponendo la condizione x star di k più 1 è uguale a x star di k, che definiamo con questa espressione x star. Per cui per calcolare questa condizione di equilibrio poniamo x star uguale ad a per x star, il che implica che i meno a
per x star è uguale a 0. Calcoliamo ora il valore di x star. Il calcolo della condizione di equilibrio consiste nella ricerca di una soluzione non banale del sistema di equazioni che in forma completa, riportando le singole componenti del vettore x, è il seguente. Quindi la matrice dinamica A per il vettore x star, che si può quindi esplicitare in x1 star, x2 star, x3 star, x4 star, è uguale a 0. Questo sistema è un sistema che per una qualsiasi scelta di x4 star pone dei vincoli su x1 star, x2 star, x3 star come variabili dipendenti. Qual è una soluzione non banale di questo sistema? La individuazione di tale soluzione discende dall'imposizione di un vincolo, che vedremo nella slide seguente. Le componenti del vettore, infatti, rappresentano le probabilità di trovarsi in una pagina. Quindi la somma delle probabilità di trovarsi in una determinata pagina deve essere pari a 1 e quindi possiamo imporre il seguente vincolo. X1 star più X2 star più X3 star più X4 star è uguale a 1. Dall'imposizione di questo vincolo discende una scelta di X4 star pari a 2 tredicesimi e quindi per effetto del sistema appena visto seguono delle valorizzazioni delle variabili dipendenti x1 star, x2 star, x3 star. Individuata una soluzione non banale del sistema di equazioni, possiamo ora identificare l'ordinamento delle pagine secondo l'algoritmo PageRank. Il ranking risultante è quindi in ordine lessicografico. Pagina 1, perché il valore di equilibrio per x1 è pari a 4 tredicesimi, il più alto, a pari merito con la pagina 3. Seguono la pagina 2 con un valore di 3 tredicesimi e la pagina 4 con un valore di 2 tredicesimi. Quindi, calcolando la condizione di equilibrio del sistema, siamo riusciti a identificare esattamente l'ordinamento delle pagine in riferimento alla topologia scelta che l'algoritmo PageRank di Google suggerirebbe all'utente. Come spunto di riflessione, sapreste ripetere l'intero esercizio modificando a vostro piacere la sequenza di eventi e il numero di pagine? Cambiando la topologia, potete esercitarvi liberamente per avere diversi risultati dell'algoritmo PageRank. Vi riepilogo gli spunti di riflessione proposti in questa video lezione. Sapreste tracciare i diagrammi polari per i seguenti sistemi, W1 e W2? Sapreste ricavare la rappresentazione nello spazio di stato per il caso di studio dell'oscillatore? Sapreste ripetere l'esercizio del Google PageRank modificando a piacere la sequenza degli eventi e il numero delle pagine? Grazie per l'attenzione e vi ricordo che per ulteriori approfondimenti potete consultare il sito di Ateneo e in particolare le pagine attinenti al corso in questione.

Silvia, rimembri ancora quel tempo della tua vita mortale, quando beltà splendeva negli occhi tuoi, ridenti e fuggitivi, e tu, lieta e pensosa, il limitare di gioventù salivi. Suonavano le quiete stanze e le vie d'intorno al suon della tua voce, allor che all'opera femminile intenta sedevi, assai contenta di quel vago avvenire che in mente avevi, miravi il ciel sereno.

orate gli orti, e quinci il mar da lungi, e quinci il monte. Lingua mortal non dice quel che sentiva in seno, che pensieri soavi, che speranze, che corio, Silvia mia, quale a luce paria la vita umana e il fato, quando sovviemmi dico tanta speme, un affetto mi preme acerbo e sconsolato, e torno il mio dolore di mia sventura. Ah, natura, natura, perché non rendi poi quel che promessi allora? Perché di tanto inganni figli tuoi? All'apparire del vero tu misera cadesti. No, tu pria che l'ermi non ridissi il verno, perivi o tenerella, e non vedevi il fior degli anni tuoi, non ti morceva il cuore la dolce lode, or delle negre chiome, or degli sguardi innamorati e schivi, né teco le compagne di festivi ragionavano d'amore. Anche per io tra poco la speranza mia dolce, agli anni miei anche legaro i fatti la giovinezza. Ai come passata sei, dolce compagna dell'età mia nove, mia lacrimata speme, questo quel mondo, questi piaceri, gli onori, l'opera di eventi, non dico tanto ragionammo insieme, questa è la sorte delle umane gente. All'apparire del vero, tu misera cadesti, e con la mano, la fredda tomba, la fredda morte, ed una tomba immuta, mostravi di lontano. Adesso basta perché non ho più voce, eh?

Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Comunicazione Digitale d'Impresa della Facoltà di Scienze della Comunicazione. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti, io sono Antonio Laurino, sono docente a contratto all'Università di Bologna e all'Università di San Marino e mi occupo di didattica della scrittura, di italiano scritto quindi, e in particolare di didattica della scrittura accademica, professionale e più in generale funzionale. Sono qui per illustrarvi i contenuti del corso Processi educativi per la scrittura funzionale e AI Writing. Questo corso si suddivide in alcune macro aree. Innanzitutto ci occuperemo della scrittura funzionale, del processo e del prodotto. Daremo quindi una definizione di scrittura funzionale, diremo che si tratta di una scrittura che quotidianamente pratichiamo e soprattutto capiremo come si arriva consapevolmente o meno, ma d'ora in avanti, maggiormente consapevolmente, alla produzione di un testo, quindi attraverso un processo di scrittura funzionale che si suddivide in diverse fasi, un processo che può essere ottimizzato e vedremo.

alcune tecniche di ottimizzazione di questo processo di scrittura e soprattutto un processo che poi prevede la produzione, quindi un prodotto. E il prodotto naturalmente non può che essere il testo. Parleremo di testualità, analizzeremo diverse tipologie di testi e soprattutto daremo una serie di indicazioni, potremmo dire di principi, di buona scrittura, per fare in modo che il nostro testo possa aspirare ad essere non solo corretto ed adeguato, ma soprattutto efficace. Successivamente parleremo della scrittura professionale, dalla carta allo schermo. Ci concentreremo quindi sulla cosiddetta comunicazione scritta d'impresa. Vedremo che ognuno di noi, svolgendo una professione non per forza di scrittura, ma più in generale della comunicazione, affronterà quotidianamente compiti di scrittura. Ed è quindi importante definire quelle che sono le competenze, le abilità degli scrittori e delle scrittrici d'impresa, potremmo dire, i business writer. E oltre a questa prima definizione, cercheremo anche di approfondire le nozioni che riguardano il tono e lo stile dell'informazione, quindi burocratese da un lato, aziendalese dall'altro, e capiremo quali sono i tratti di questi due stili di comunicazione, tratti naturalmente da evitare. Quindi dovremo fare in modo di evitare che il nostro testo abbia un tono aziendalese o burocratese. Inoltre parleremo ampiamente della declinazione della scrittura professionale digitale, quindi di web writing e dei relativi principi di scrittura per il web. E poi di social media writing, quindi della produzione della scrittura di contenuti dedicati e rivolti ad un'utenza digitale e rivolti quindi ad un contesto digitale. Vedremo quindi una serie di accorgimenti che si aggiungeranno ai principi di buona scrittura che avremo già visto. Dopodiché parleremo dei testi professionali, dandone una panoramica e facendo alcuni focus. Ossia, introdurremo una serie di tipologie testuali tra quelle più comuni e più utili nel mondo del lavoro oggi, con cui ragionevolmente ognuno di noi si troverà a confrontarsi. Ci saranno quindi per ognuna di queste tipologie testuali, per ognuno di questi tipi di testi, delle definizioni della loro natura e anche rispetto alla rilevanza che i testi che si è scelto di affrontare e di proporre hanno all'interno dell'ecosistema, possiamo dire, testuale contemporaneo. Dopodiché, sempre per ognuno di questi testi, proporremo alcune caratteristiche testuali, elencheremo alcune caratteristiche testuali. E infine, per ognuno di questi testi, ci sarà un certo numero di esempi concreti, quindi tratti dalla realtà testuale, appunto. Esempi che quindi presenteranno dei punti di forza e dei punti di debolezza, di cui discuteremo ed esempi che analizzeremo nel dettaglio. Infine, ci occuperemo del rapporto tra scrittura e intelligenza artificiale, vedendo le implicazioni, i principi e le applicazioni. Oggi, infatti, gli strumenti di intelligenza artificiale, e preciso generativa, ci aiutano a scrivere, possono aiutarci ad affrontare compiti di scrittura che di solito sono sempre cognitivamente impegnativi. Vedremo quindi innanzitutto una definizione di intelligenza artificiale generativa. Vedremo quali sono le implicazioni sul processo di scrittura e sul nostro modo di scrivere, di produrre contenuti scritti. Inoltre, proporremo dei principi, delle linee guida, potremmo dire dei prompt, daremo quindi delle istruzioni, come si definiscono, per cercare di ottenere i testi che vogliamo, quindi un prodotto che ci soddisfa, interagendo e dialogando in modo proficuo con l'intelligenza artificiale generativa. Infine, vedremo anche alcune applicazioni, cioè concretamente produrremo dei testi, in particolare con due strumenti, ChatGPT e Gemini. Produrremo
Produrremo quindi dei testi e cercheremo di applicare tutti quei principi teorici che avremo visto in precedenza. Bene, la presentazione si conclude qui. Io vi ringrazio per l'ascolto e la visione e vi ricordo che i materiali di approfondimento, i materiali didattici di questo corso sono presenti sul sito di Ateneo all'interno della sezione relativa al corso di Processi educativi per la scrittura funzionale e AI Writing.

Benvenute e benvenuti. Sono Alberto Campagnolo, ricercatore all'Università Cattolica di Louvain e guest professor all'Università Cattolica di Lovagno. Questa lezione tratterà di manoscritti e libri antichi nel digitale e si terrà in due parti. In questa prima parte guarderemo all'inizio la digitalizzazione tradizionale, come possiamo arrivare a digitalizzare normalmente i libri e documenti. Poi guarderemo delle tecniche più avanzate, quindi ci specializzeremo nell'imaging multispettrale e guarderemo altre tecniche un po' più particolari, che ci aiutano sempre a portare nel digitale alcuni aspetti del libro che vogliamo digitalizzare. Partiamo dal primo degli argomenti, la digitalizzazione tradizionale. Vedremo come alcune tecniche vengono utilizzate per portare nel digitale i nostri documenti e i libri, ma come non tutte queste tecniche ci aiutano a portare tutto quello che ci può interessare.

su quando facciamo una dieselizzazione e che sarà l'argomento portante delle nostre lezioni. Come possiamo portare nel digitale il libro come oggetto e le sue materialità? Capiremo più avanti, alla fine della seconda lezione, sul perché ho usato la Schwa per le sue materialità. Un piccolo anticipo è che non c'è una sola materialità dell'oggetto, ma c'è un insieme infinito di aspetti che possiamo considerare come differenti materialità. E ognuna di queste richiede una tecnica o un modo particolare per poterle approcciare e poterle portare nel digitale. Come più o meno è riassunto nel grafico qui a fianco alla slide, è che appunto possiamo considerare il processo della digitalizzazione come un insieme di cose che possono arrivarci ad aggiungere ognuna un petalo, in questo caso se vogliamo usare la metafora di questa margherita, o comunque un aspetto aggiunto ogni volta, e ogni volta che dobbiamo aggiungere un qualcosa, questo avviene attraverso una tecnica diversa. Vedremo appunto il multispettrale, come vediamo qui, guarderemo un attimo la tridimensionalità. E nella seconda lezione ci focalizzeremo sulle strutture fascicolari. Questi sono alcuni degli aspetti che consideriamo qui, ma ognuno può aggiungere alcuni aspetti che non sono considerati nel modo tradizionale di digitalizzare i libri. Come dicevo, io appunto vengo dal mondo del restauro e poi mi sono spostato nelle Digital Humanities, quindi tutto questo processo io l'ho portato avanti mettendo insieme quello che io posso vedere dell'oggetto come oggetto fisico con cui lavoro e trovando tecniche in cui posso trasportare questo, tradurlo in una tecnica digitale. Perché non possiamo portare subito le cose nel digitale? Perché c'è una cultura materiale. I libri come oggetti culturali sono entità complesse che conservano, oltre al loro contenuto, elementi decorativi, dati, informazioni, tecnologici e materiali di un altrove spaziale e temporale. Cosa intendiamo con questo? È che un libro è un documento, non sono soltanto il loro contenuto, il testo contenuto nelle pagine o delle decorazioni delle sue pagine o della legatura, ma sono tutto un insieme di elementi, di informazioni, di varie tecniche materiali che sono state utilizzate che ci portano a capire come questo oggetto è arrivato a essere quello che è, perché e come possiamo studiarlo. È come se trattassimo il libro come uno scavo archeologico e quindi ognuno degli elementi ci aiutano a capirlo e a leggerlo in maniera più approfondita. Ora, l'acquisizione del libro tramite le tecniche digitali tradizionali sono che acquisiamo il libro e il contenuto delle pagine attraverso tecniche fotografiche e di imaging. Cosa intendiamo? Di solito prendiamo un libro, facciamo delle foto del verso eretto delle pagine e questo è diciamo, il modo principale in cui acquisiamo le informazioni e le portiamo al digitale. Ma questo a cosa comporta? Comporta che arriviamo ad avere sì una serie di fotografie che ci rappresentano il retto, il verso di ogni pagina del libro con l'aggiunta, come vediamo in questo caso qui alla fine della serie, abbiamo anche alcune immagini del libro come oggetto, nel senso che abbiamo le immagini della legatura, dei tagli, che ci permettono di avere un'idea un po' più completa dell'oggetto. Ma la tecnica specifica dell'acquisizione tramite immagini ci annulla o non ci permette di trasportare altre informazioni che sono molto utili. Guardiamo ad esempio questa immagine. Questa è un'immagine di un manoscritto fatta con lo scopo di digitalizzarne il contenuto. Quindi è ben messa a fuoco, si vedono il testo molto bene. Si cominciano a intuire anche alcune cose del suo supporto, della pergamena, ma se riempiamo
facciamo la digitalizzazione.

Tramite altre tecniche, come in questo caso, vediamo come il supporto della pergamena del documento sia in realtà molto più complesso di quello che appare alla digitalizzazione normale. Perché? Perché per lo stesso motivo in cui noi vogliamo digitalizzare per poter soltanto catturare il testo, andiamo a usare un'illuminazione molto diffusa che ci permette di non vedere molti dei dettagli stessi della pergamena. Quindi abbiamo tutti questi alti e bassi che vengono completamente cancellati, che in realtà ci forniscono un sacco di informazioni sul documento che non possiamo altrimenti vedere se non andando in biblioteca a rivedere l'originale. E da queste immagini vediamo anche come si notano molto di più e si possono studiare molto meglio le rigature che erano state fatte sul manoscritto per poter poi scrivere il testo piano piano. Per cui vediamo come il metodo tradizionale di digitalizzazione ci vada a sì, acquisire quello che ci interessa, il testo in questo caso, ma ci cancella un sacco di altre informazioni che possono essere utili ad alcuni studi. Quindi non sto dicendo che la tecnica tradizionale sia sbagliata, è fatta apposta per il suo scopo, quello di poter recuperare il testo in maniera digitale. Ma se vogliamo studiare anche altri aspetti, è qui che dobbiamo cominciare a pensare ad altre tecniche che possono permetterci di catturare anche quegli aspetti. Quindi uno spunto di riflessione sul quale vi lascio e sono sicuro che comincerete a capire bene come poter analizzare o pensare alla digitalizzazione in generale. Quindi, le tecniche di digitalizzazione tradizionale catturano tutta l'informazione in un documento? Ora passiamo al secondo argomento, l'immagine multispettrale. Questa è una tecnica che, come vedremo, ci permette di acquisire altre informazioni che non sono normalmente catturabili tramite i metodi fotografici tradizionali che vengono utilizzati nella digitalizzazione. Prima di capire un po' come funziona l'immagine multispettrale, dobbiamo capire bene di cosa stiamo parlando, quindi cos'è la luce e che cosa ci rappresenta, perché tutto quanto l'immagine multispettrale si basa su come noi possiamo catturare le bande d'onda diverse della luce e utilizzare questa specifica risposta della luce per andare a digitalizzare, a guardare alcuni aspetti particolari del libro. Quindi, come vediamo nella slide, la luce visibile, quello che noi vediamo con i nostri occhi, non è altro che una piccola parte dello spettro elettromagnetico, che va dai raggi cosmici fino dalle onde che vengono utilizzate per la televisione. E quello che noi vediamo con i nostri occhi è semplicemente una piccola parte che va dai 390 nanometri più o meno, fino appena oltre i 700 nanometri. Quello che noi vediamo dipende un po' anche poi da persona a persona, ma più o meno quello è quello che è lo spettro visibile. Prima di quello che noi vediamo, ci sono le lunghezze d'onda dell'ultravioletto e poi, come dice il nome stesso, dopo il rosso, quello che noi vediamo come rosso, abbiamo l'infrarosso, quindi oltre il rosso. Ognuna di questi colori che noi vediamo dell'arcobaleno sono una lunghezza particolare dello spettro elettromagnetico. Quindi tutto ciò che cambia dai colori non è altro che il modo in cui la lunghezza d'onda dello spettro elettromagnetico viene trasmessa. Quindi, come vediamo dalla slide, i vari colori che noi vediamo hanno una lunghezza particolare. E una cosa interessante è che questo appunto è uno spettro continuo, non è che un colore inizi esattamente da un punto all'altro, noi lo vediamo quando la lunghezza d'onda cambia. Però è una cosa anche un po' psicologica, perché ci sono lingue in cui alcuni colori non hanno l'etichetta, quindi non c'è differenza ad esempio tra il blu e il verde,
E per queste persone che parlano quelle lingue, distinguere i due colori in realtà è molto difficile, se non quasi impossibile. Per cui

esempio, penso al gallese. In gallese questa cosa che sta tra il blu e il verde viene chiamata glass, quindi per loro l'erba è glass e il cielo è glass. Non fanno differenza tra blu e verde. Quindi questo è per confermare, per ribadire il fatto che siamo in un spettro elettromagnetico, quindi tutto ciò che cambia è semplicemente il modo in cui queste lunghezze d'onda vengono trasmesse e il nostro vedere i diversi colori è sì fisico, ma è anche psicologico. Quindi, perché noi vediamo le cose fatte di diversi colori? Tutto ciò che viene trasmesso è la luce bianca del sole che rimbalza su un oggetto e questo oggetto andrà a assorbire tutta la luce. Però una di queste lunghezze d'onda la rimanda verso di noi in maniera un po' più prominente. E quindi quella lunghezza d'onda che noi vediamo è il colore che noi attribuiamo poi all'oggetto. Ma ognuna delle lunghezze d'onda che vengono trasmesse dalla luce bianca è l'insieme di tutte quante le luci, le lunghezze d'onda che noi vediamo, vengono assorbite in maniera diversa dall'oggetto e appunto una soltanto viene di solito rimandata e noi quello che vediamo è quello. Questo assorbire le lunghezze d'onda in maniera diversa è quello che ci interessa per capire il multispettrale. Infatti, quando noi andiamo a usare l'imaging multispettrale, cosa facciamo? Usiamo una macchina fotografica che è in grado di catturare la luce, come un po' tutte le macchine fotografiche, con la differenza che di solito queste macchine fotografiche sono acromatiche, nel senso che non distinguono i colori, distinguono soltanto l'intensità della luce che rimbalza sul loro sensore. E andiamo a illuminare l'oggetto con delle lunghezze d'onda diverse o facciamo in modo tale che la macchina fotografica possa acquisire soltanto una lunghezza d'onda particolare. Ora, l'imaging multispettrale non è una cosa che viene utilizzata soltanto per i documenti, ma infatti nasce per poter guardare le immagini satellitari della Terra o delle stelle nel cosmo. Però la tecnica più o meno è la stessa, soltanto che cambia il modo in cui viene applicata al mondo digitale del libro. Quindi, come siamo arrivati a poter utilizzare il multispettrale per quanto riguarda i libri documenti? Il primo progetto che ha cominciato a occuparsi del multispettrale per quanto riguarda libri e documenti è il palinsesto di Archimede, che non è altro che un libro, un codice che è stato scritto e poi riscritto, e nella parte inferiore del testo è dove abbiamo questo testo di Archimede che prima non era conosciuto. Come siamo arrivati a usare il multispettrale? Il donatore che ha comprato il libro, il codice, ha chiesto un annuncio sul giornale chiedendo: c'è qualcuno che si occupa di multispettrale per i codici per poter vedere se riusciamo a leggere il testo cancellato sotto? E una ditta che era specializzata in imaging multispettrale satellitare ha risposto all'annuncio dicendo: guarda, noi appunto di solito ci occupiamo di multispettrale guardando un chilometro per un chilometro, ma non vediamo perché non si possa cercare di ritrasformare questa tecnologia per poter guardare una parte di un testo molto più piccola, ma le informazioni tecniche sono le stesse. Quindi, cosa hanno fatto? Hanno costruito questo primo prototipo per poter digitalizzare con il sistema multispettrale anche i documenti, specificatamente il palinsesto di Archimede. Quindi hanno una macchina fotografica che all'epoca era una delle più potenti che potessero avere, hanno illuminato l'oggetto, il codice, con delle luci bianche ad ampio spettro, che quindi potevano coprire lo spettro del visibile, ma anche l'ultravioletto e l'infrarosso. Hanno aggiunto una ruota di filtro.

per poter catturare soltanto una lunghezza d'onda particolare per ogni scatto che volevano fare. Quindi la luce è bianca, quindi tutte quante le lunghezze d'onda sono illuminate sull'oggetto e soltanto una viene catturata dall'immagine perché passa attraverso il filtro, solo quella lunghezza d'onda passa. C'era anche un altro filtro a cristalli liquidi aggiustabile per poter catturare altre informazioni che il solo filtro normale poteva catturare, ma questa è una cosa più avanzata che non andremo a guardare nel dettaglio. Quindi, tra il 2001 e il 2006, ogni 6 mesi, in gruppi di 10 giorni, venivano acquisiti circa 15 foglie del palinsesto di Archimede. Perché ogni 6 mesi? Perché il manoscritto prima doveva essere restaurato. Quindi i fogli venivano preparati e poi, una volta pronti, venivano poi digitalizzati in questi gruppi di 10 giorni alla volta. E siamo intorno agli anni 2000, inizio anni 2000, le macchine fotografiche, appunto, erano quella che hanno scelto, era quella più potente che potessero avere, ma la risoluzione era comunque molto piccola rispetto a quello che possiamo avere oggigiorno anche solo con il nostro cellulare. Quindi, per ottenere immagini di risoluzione sufficiente, che è di circa 600 dpi, ogni foglio veniva acquisito in 10 sezioni. Quindi noi prendevamo il nostro foglio e facevamo una serie di immagini che potessero coprire tutto il nostro foglio a sezione, che si accavallavano per poi poterle rimettere insieme in un'unica immagine digitale. Quindi, semplicemente, per riassumere, avevamo la nostra luce bianca che illuminava l'oggetto, il nostro documento del palinsesto di Archimede, e un filtro ci permetteva di catturare soltanto una lunghezza d'onda di cui volevamo studiare l'illuminazione. La macchina fotografica quindi poi faceva uno scatto a quella lunghezza d'onda e catturava l'oggetto. Il tutto poi, ribadiamo, era fatto in sezioni, quindi ogni foglio doveva essere fotografato 10 volte sotto ogni lunghezza d'onda per poter catturare tutta la superficie. C'era un problema tecnico, nel senso che stiamo parlando di documenti molto antichi e molto fragili e l'illuminazione a luce bianca comunque può creare dei problemi di conservazione a lungo andare. E appunto abbiamo visto che doveva essere ogni filtro una fotografia diversa e ogni foglio 10 sezioni diverse, quindi l'esposizione alla luce era molto, molto importante. Quindi hanno cercato di guardare a un diverso modo per poter approcciare lo stesso problema. E quindi l'imaging scientist Bill Christenberry si è messo a studiare la situazione e ha ideato un nuovo sistema di imaging multispettrale che poteva illuminare l'oggetto a una lunghezza specifica, lunghezza d'onda specifica. Quindi non andavamo più a illuminare l'oggetto con tutta la luce, ma semplicemente cambiavamo la luce con cui lo andavamo a illuminare ogni volta e senza filtri, quindi senza più bisogno di filtri, la macchina fotografica catturava l'immagine che derivava dall'illuminazione a una lunghezza specifica. Questo vuol dire che non andiamo a illuminare l'oggetto con la luce bianca e poi buttiamo via tutta la luce che non ci serve e prendiamo soltanto una lunghezza d'onda specifica, ma usiamo direttamente una luce che ci illuminerà l'oggetto alla lunghezza d'onda che noi vogliamo utilizzare. E queste le possiamo scegliere a priori e ognuna di queste viene illuminata e poi a ogni lunghezza d'onda facciamo un'immagine. Quindi abbiamo sempre una fotografia per ogni lunghezza d'onda, ma non buttiamo via la luce inutile e creiamo meno danno per l'oggetto. C'è anche il fatto che non utilizzando i filtri l'analisi delle immagini risulterà molto più facile poi. Quindi, cosa succede una volta che noi abbiamo fatto la nostra sessione di imaging multispettrale? Arriviamo ad avere una serie di immagini, come quella che vedrete qui sullo schermo, che praticamente cattura una foto per ogni lunghezza d'onda. E queste sono le immagini originali del palinsesto di Archimede.

mele. Quindi abbiamo, appunto, cominciamo con l'ultravioletto qui, poi andiamo attraverso il visibile dal blu al verde, arancione, rosso, fino all'infrarosso, questa che noi vediamo in bianco e nero alla fine. E tramite queste diverse immagini possiamo cominciare a studiare i materiali che hanno composto il manoscritto e per recuperare anche il testo che era stato cancellato. Ci sono vari modi che possiamo utilizzare per poter andare a studiare i dati che catturiamo con il multispettrale. Una cosa che possiamo immediatamente vedere è che semplicemente guardando ognuna di queste immagini, in modo singolare, cioè ognuna per sé, vedremo come un pixel che equivale alla stessa porzione del testo per ognuna delle fotografie, perché appunto abbiamo fatto le immagini a camera fissa, quindi un pixel di una camera equivarrà di una foto, equivarrà allo stesso pixel di un'altra foto, equivarrà alla stessa porzione di documento. E noi possiamo vedere come da una slide all'altra i materiali si occupino, rispondono in maniera diversa alla luce, diventando più visibili o addirittura diventando trasparenti. Come vediamo nell'esempio qui, queste sono due foto della stessa pagina. La foto grande è la foto a colori che possiamo ricavare da tutto quanto lo spettro elettromagnetico che abbiamo riversato sul documento. Mentre nella parte circolare dell'immagine abbiamo la stessa porzione di documento, ma illuminata semplicemente con solo la luce infrarossa, e vediamo come il testo completamente sparisce e vediamo molto più nel dettaglio il sistema di rigatura che era stato utilizzato per scrivere il testo superiore. Quindi abbiamo i nostri queste righe della rigatura qui e appunto il testo è completamente scomparso. Questo perché? Perché l'inchiostro che viene utilizzato in questi documenti è trasparente nell'infrarosso, sparisce completamente. Questo è un altro esempio del codice della Marciana, di un codice della Marciana, è un codice bizantino. La segnatura è greco settimo 22 e questo è il foglio 101 recto. E questa è un'immagine che è stata fatta a 530 nanometri, quindi siamo sul verde. Se guardiamo la stessa immagine nell'infrarosso, vediamo come il disegno sia rimasto, ma il testo si è completamente scomparso. Rifatto un attimo indietro per far vedere la differenza. Quindi questo siamo nel pieno visibile, quindi nel mezzo del nostro spettro dove vediamo bene tutto, e qui siamo nell'infrarosso dove appunto il testo scritto, che è scritto in questo inchiostro ferrogallico, sparisce completamente. E questa è una cosa che possiamo utilizzare per poter analizzare il testo o anche per guardare meglio alcune parti del documento. Però abbiamo anche altri sistemi più avanzati che ci permettono di veramente andare a guardare le cose nel dettaglio. Quindi, se invece di guardare una slide alla volta, quindi uno scatto alla volta e guardando come le cose cambiano da uno slide all'altro, possiamo invece guardare tutto quanto il nostro insieme di immagini e andando a utilizzare quindi le 3 dimensioni. Consideriamo tutte diversi scatti fatti a diverse lunghezze d'onda come un unico cubo di informazione e andiamo a analizzare i dati di questo intero cubo. Quindi avremo che ogni, come diciamo, ogni pixel di un'immagine equivale allo stesso pixel di un'altra immagine che equivale alla stessa porzione di documento. Analizzando come le cose cambiano all'interno di tutto il cubo, possiamo andare a studiare più nel dettaglio il materiale che abbiamo di fronte. Una tecnica
molto importante che viene utilizzata è l'analisi delle componenti principali.

o PCA, dall'inglese Principal Component Analysis. Non andremo nel dettaglio bene di come funziona, ma a grandi linee abbiamo il nostro cubo di immagini, ognuna è una lunghezza d'onda diversa, e ogni pixel di questa immagine corrisponderà allo stesso pixel di un'altra immagine che corrisponde a una porzione di testo ben specifica. Quindi noi andremo a utilizzare la superficie dell'immagine, quindi le nostre coordinate x e y e le coordinate z per andare a attraversare tutto il cubo. E faremo una matrice, nel senso che consideriamo tutti quanti i pixel uno dietro l'altro, dalla prima slide fino all'ultima. Possiamo vedere come per ognuno di questi pixel ci sia una risposta particolare alla luce, considerando tutte quante le lunghezze d'onda. Successivamente, facendo questa analisi dei dati attraverso la tecnica della PCA, andremo a vedere come ogni gruppo di pixel che si comportano alla stessa maniera possono essere considerati come parti di una componente. Quindi tutti quanti i pixel che corrispondono all'inchiostro che sparisce nell'infrarosso verranno assegnati a una stessa categoria da questo sistema di analisi. Poi, in seguito, possiamo andare a ricomporre un'immagine che ci guarda esattamente tutte queste diverse tipi di risposte alla luce e le ricompone in un'immagine che ci fa vedere le diverse categorie che sono state trovate. Quindi da una serie di immagini troveremo una che ci fa vedere alcune componenti particolari. Quindi, cosa fa la PCA? La PCA classifica le diverse risposte spettrali, quindi ogni risposta spettrale particolare viene rivista e caratterizzata come un unico gruppo e ci permette di fare una mappa di queste su delle immagini composte. Quindi cosa vuol dire? Che ogni volta che abbiamo una stessa risposta, l'immagine che viene generata dalla PCA assegna uno stesso modo in cui ce le fa vedere. Possiamo ad esempio assegnare dei falsi colori e assegnare il colore rosso ogni volta che abbiamo un inchiostro che si comporta alla stessa maniera. E guardando queste risposte alla luce, ogni componente della PCA, potremo andare a vedere come queste diverse componenti materiali siano distribuite sulla superficie del nostro documento. Tornando al nostro esempio della Marciana, sapevamo che appunto la nostra immagine sul visibile avevamo tutta la nostra pagina con il nostro disegno e il testo che appariva nero ai nostri occhi, un po' tanto quanto il nero del disegno. Poi abbiamo visto come nell'infrarosso il testo greco sparisse completamente. Quindi quando andiamo a fare la nostra PCA, la PCA assegna una categoria particolare al testo e un'altra categoria all'inchiostro del disegno. Quindi il nostro testo in questo caso ce l'ha fatto in azzurrino, mentre il disegno e la sua cornice sono in questo blu più scuro. Quindi i due colori ci fanno capire come siano due materiali completamente diversi. Come ben sappiamo, uno sparisce nell'infrarosso, l'altro no. Con lo stesso modo di approcciarsi possiamo andare a guardare altri dati e cercare di rileggere, ad esempio, come era nel palinsesto di Archimede, il testo che era sottostante, andando a eliminare quello che non ci interessa. Quindi in questo caso il risultato della PCA sono questi disegni matematici che corrispondono al testo sottostante del palinsesto di Archimede. In quest'altro caso le due immagini sono qui e abbiamo il testo sottostante che viene messo in evidenza tramite un colore rosastro che ci permette di leggerlo dove all'inizio era molto poco leggibile. Quindi ogni modo di
produrre queste immagini ci può far vedere alcune cose in maniera diversa e sono cose più utili o meno utili a seconda di quello che vogliamo andare a rileggere e a recuperare. Un altro modo in cui possiamo andare ad analizzare le immagini multispettrali sono le curve spettrali e il sistema è lo stesso, andiamo ad analizzare ogni pixel del nostro cubo e invece di fare una PCA semplicemente le mappiamo su un grafico e vediamo come cambia la luminosità a seconda del pixel che stiamo analizzando, quindi del materiale che stiamo analizzando. Sempre il nostro esempio della Marciana. Abbiamo i nostri due inchiostri completamente diversi e vediamo come la curva spettrale sia in effetti completamente diversa dal disegno alla notazione del testo. Questa è un'altra immagine dello stesso manoscritto della Marciana, molto più complesso. Vediamo che abbiamo i disegni, il nostro testo. Ci sono delle annotazioni con un inchiostro che qui non si vede, comunque sono decorate in rosso, e ci sono delle cancellazioni dove appunto il testo è stato corretto e poi sono stati fatti delle decorazioni sopra per nascondere, camuffare lo sbaglio. Quindi qui siamo molto più complessi, però le immagini delle nostre curve spettrali ci permettono di vedere bene la differenza tra i materiali. Quindi arriviamo a uno spunto di riflessione. Guardando le curve spettrali, che cosa è stato scritto prima? Il testo o i disegni? E se guardiamo bene le cose, potremo arrivare a capirlo. Ora arriviamo all'ultimo argomento di questa lezione e andiamo a vedere altre tecniche di imaging e elaborazioni per immagini. Quindi abbiamo visto come ci permettono di fare delle cose, ma ci escludono molti aspetti che ci possono interessare del documento. Avremo l'immagine multispettrale che ci permette di vedere alcune cose che non sono altrimenti visibili o caratterizzare i materiali. Vediamo altre tecniche che possono essere utili, vediamo un po' molto più velocemente. Una di queste tecniche è la Reflectance Transformation Imaging o RTI, che è un po' quella tecnica che abbiamo visto all'inizio quando abbiamo fatto la differenza tra il metodo tradizionale di visualizzazione e un metodo che ci permettesse di vedere bene nel dettaglio tutta quanta la geografia della nostra pergamena. Come funziona questa? Simile al multispettrale, nel senso che abbiamo una serie di immagini catturate a momenti diversi del nostro processo, e però questa volta invece di illuminare l'oggetto con lunghezze d'onda diverse, illuminiamo l'oggetto ogni volta da un punto diverso di una semisfera che possiamo creare fisicamente o anche semplicemente artificialmente tramite dello spago che ci permette di poter misurare bene dove siamo nello spazio. Comunque, ogni volta noi facciamo un'immagine e andiamo a illuminare l'oggetto da una direzione diversa. Ogni volta che abbiamo illuminato l'oggetto, facciamo uno scatto, poi cambiamo, facciamo un altro scatto. Quindi avremo una serie di immagini, ognuna illuminata in maniera diversa. Ogni illuminazione diversa farà vedere alcuni dettagli e altri spariscono. Andiamo alla fine a elaborare tutti i dati e quello che otteniamo è un'immagine come quella che vediamo sullo schermo qui, di fianco al grafico. Vediamo appunto che ogni immagine illuminata in maniera diversa, ci fa vedere alcune cose, alcuni dettagli e altri meno. Come sempre, possiamo andare a vedere ogni scatto in maniera autonoma o possiamo usare un algoritmo che ci permette di inglobare tutte queste informazioni per poter poi andare a reilluminare digitalmente l'oggetto e poter capire meglio come sono le varie specifiche dell'oggetto che ci interessano. Questo, ad esempio, è un manoscritto che è stato digitalizzato tramite RTI da Bill Andrews,
Il libro su Digitasi Medieval Manuscript è particolarmente interessante.

interessante e in questo caso Bill ha usato l'RTI per poter visualizzare questa pagina particolare del St. Chad Gospel e poi ha recuperato la tridimensionalità dell'oggetto, perché appunto noi tramite l'RTI possiamo andare a vedere esattamente come funziona geograficamente la superficie della pergamena e ha notato come si sono create nel tempo queste linee che sono molto visibili nel tridimensionale, che sono delle linee di stress dell'oggetto. E esattamente lungo queste linee dove abbiamo perso molti più dei pigmenti del manoscritto originale. Quindi questo ci permette sì di guardare l'oggetto e alcuni dettagli, ma anche di capire bene meglio fisicamente come questo oggetto reagisce nel tempo alle sollecitazioni. Un'altra tecnica simile all'RTI è quella della fotogrammetria. La fotogrammetria è sempre una serie di immagini, ma questa volta invece di catturare l'immagine a diverse lunghezze d'onda o a illuminazioni diverse, andiamo a fare una serie di fotografie dell'oggetto da punti di vista diversi. Quindi una serie di foto, ognuna presa da un angolo o un altro dell'oggetto. Come vediamo in questa immagine di questa statua, ognuna di questi triangolini che vediamo lungo lo schermo, ognuna è uno scatto preso da un'angolazione diversa. Cosa otteniamo alla fine? Alla fine otteniamo una serie di fotografie che appunto ritrae l'oggetto da un'angolazione diversa. L'algoritmo alla fine prenderà tutte le informazioni che si possono catturare dall'oggetto e andrà a vedere quali sono le features, quindi le cose particolari che può vedere sull'oggetto e come possono utilizzare queste per sovrapporle e poter creare un'immagine tridimensionale. Quindi facciamo semplicemente una triangolazione, come vediamo nello schemino più semplificativo. Qui abbiamo il nostro libro, abbiamo le nostre due fotografie prese da due angolazioni diverse, ognuna di queste ci mostra lo stesso libro, quindi le stesse specifiche del libro in maniera diversa, ma noi possiamo andarle a triangolare per capire esattamente come queste stanno nello spazio e poterle ricostituire in un'immagine tridimensionale. Quindi alla fine quello che otterremo è un modello tridimensionale dell'oggetto, come in questo caso, o come vediamo qui possiamo anche far vedere come possiamo veramente andare a manipolare l'oggetto come se avessimo l'oggetto in mano. Quindi possiamo girarlo e capire un po' meglio alcuni suoi aspetti fondamentali della struttura, girando il modello a destra e a sinistra per poter capire bene come funzionano le cose nel tridimensionale. Un progetto che ha particolarmente usato questa tecnica in maniera più avanzata, tant'è che possiamo arrivare a parlare di restauro virtuale, è il Great Parchment Book Project, dove ognuno di questi pergamene sono state molto danneggiate da un incendio nel XVIII secolo, quindi sono molto deformate, molti aspetti non si riescono più a leggere. Sono state catturate, quindi fotografate tramite fotogrammetria da angolazioni diverse. E poi questo modello tridimensionale è stato assoggettato a uno studio fisico che ha permesso di ridistribuire queste geografie della pergamena, che è molto più alta, molto più bassa, gonfiata, ristretta a punti, l'abbiamo ridistribuita e è diventata virtualmente piatta, quindi l'abbiamo appiattita virtualmente per poter andare a leggere molto meglio in dettaglio quello che per 2 secoli praticamente non è stato potuto leggere. Quindi vi chiedo, le tecniche di digitalizzazione tradizionale sarebbero bastate ad acquisire digitalmente le membrane del Great Parchment Book?

Quindi vi invito a riflettere su perché semplicemente un'immagine tradizionale non bastava per poter portare nel digitale questo oggetto particolare. E con questo abbiamo concluso la nostra prima parte della lezione. Quindi vi ricapitolo gli spunti di riflessione che abbiamo portato durante la lezione. Quindi il primo è le tecniche di digitalizzazione tradizionale catturano tutte le informazioni del documento? Per quanto riguarda quell'esempio di multispettrale che abbiamo visto della Marciana, cos'era stato scattato prima? Il testo o i disegni? E alla fine, guardando il caso molto particolare del Great Parchment Book, le tecniche di digitalizzazione tradizionale sarebbero bastate ad acquisire digitalmente le membrane del Great Parchment Book? E se no, se sì, perché? E con questo abbiamo finito questa prima lezione. Vi ricordo che materiali aggiuntivi di approfondimento potranno essere trovati sulla pagina web del corso sul sito dell'Ateneo. Grazie e arrivederci.

0: L'Università Telematica Internazionale Uni Nettuno nasce dal modello Nettuno. Nettuno è nato nel 92, quando ancora non c'era internet, per tutte quelle persone che non potevano frequentare l'università. Perché Uni Nettuno è convinta che la conoscenza può portare sviluppo. Accanto alle personalità di studenti normali, ci sono anche queste persone che soffrono e superano la sofferenza con la conoscenza.
1: My name is Devon Vode Eba. I had a record label with my brother. I knew what I wanted to do, and I knew that in Nigeria I couldn't find the tools that I needed. So in 2008, I packed my bags, came here to Italy.
2: I'm Noemi. I was born in Rome. I work full-time for a company, and I'm a computer programmer.
3: I'm Zakaria from Somalia. I'm a refugee who is living in Italy since 2008.
1: In 2015, I became a refugee myself. From 2008, when I left, till when I wanted to go back, things had escalated.
2: It's so difficult because my work is a full-time work and I can't go to the lessons.
3: It is not easy. You must work for your own self. You must to survive. A friend told me that there is this possibility to study in Uni Nettuno, like a scholarship.
1: The scholarship was meant for refugees and asylum seekers. I went through the process and they were very helpful, you know, in taking me through the process step by step.
0: Io credo che la base di ogni cosa deve essere quella di far nascere e crescere le competenze dei cittadini a qualsiasi livello in qualsiasi parte del mondo. Però bisogna utilizzarla, queste grandi potenzialità che dà la tecnologia, e quindi l'impatto sociale è immenso. Lo studente è al centro del processo.
3: You don't need to come to the university, but you have a possibility that you go from the computer. If you are in difficulty, you can stop and repeat.
2: There are video lessons. We have the professor full time, when I want and where I want.
1: The lessons are structured in such a way that it is so easy to understand. The lecturers are really, really top notch, and that I think it's a huge, huge, huge plus.
0: La tecnologia ci sta portando iscritti da 167 paesi, che fa in modo che noi entriamo a conoscerla e produciamo contenuti insieme. Nel 2017 siamo stati riconosciuti dall'UNESCO come l'università che riesce a raggiungere degli obiettivi di sviluppo sostenibile.

0: L'obiettivo di cercare di recuperare attraverso l'università per rifugiati quella dignità che spesso alle persone viene tolta. Soprattutto la cosa più importante è che si porta l'educazione e la formazione di alto livello di qualità.
1: I chosen UNINET because their professors are the best. They communicate with the MIT and I want to go to MIT.
2: You can't put a value on knowledge. Your level of impact in life is directly proportional to what knowledge that you have. Through this scholarship, I have the possibility of having access to knowledge. It's invaluable.
3: So my objective is this, to finish the university and to follow my dream, to be a filmmaker and to continue on my way.
0: L'Università Telematica di Nettuno è stata veramente l'università che è riuscita a democratizzare l'accesso al sapere.

Vuoi acquisire competenze per vivere con successo il XXI secolo? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Istituzioni Pubbliche e Media Digitali della Facoltà di Scienza della Comunicazione. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti. Io sono Paolo Doardi, sono docente di Digital Marketing presso l'Università della Repubblica di San Marino e presso questo Ateneo sono docente d'area di Digital Strategy e Semiotica. Sono qui per presentare il corso che ho registrato per questo Ateneo dal titolo Semiotica per la Digital Strategy. Ora, la strategia digitale è l'ambito dove la maggior parte dei profili professionali, delle persone che si occupano di comunicazione, marketing, branding, loyalty, CRM, ecco, lavorano oggi. Quale può essere il ruolo della semiotica in questo ambito e per queste professioni? Beh, la mia idea è che la semiotica sia una competenza di tipo ovviamente umanistico che abilita queste professioni ad una gestione consapevole delle attività di comunicazione, di branding, di marketing, alle azioni pubblicitarie e via dicendo. Quindi non la identifico come un ruolo professionale, ma la vedo come una competenza diffusa, una marcia in più che tutti questi ruoli possono avere, di cui tutte le persone che lavorano nell'ambito della comunicazione e del marketing possono in qualche modo beneficiare. Durante il corso capiremo come usarla. E vi propongo una serie di parole chiave che descrivono le macro aree che andremo ad affrontare. Explore. La competenza semiotica ci permette di capire meglio un mercato, capire i valori in gioco, pensiamo al caso del branding, o di esplorare il significato di testi, pubblicità, comunicazione, siti. Ancora. Plan and design ci dà strumenti per comprendere e soprattutto condurre la progettazione dei touchpoint digitali, l'app, il sito, i totem, il punto vendita con gli strumenti digitali all'interno. Create offre indicazioni produttive, ad esempio per chi fa advertising, per chi fa digital advertising, per chi comunica sui social. Assess and decide ci permette di valutare,

e di prendere poi decisioni in relazione ai tantissimi touch point digitali che oggi si moltiplicano sempre di più. Ci permette di capire se un determinato app, sito, se la sua interfaccia funziona o meno. Ci permette di mettere in priorità gli interventi da fare. Manage è una competenza che ci aiuta a governare la complessità della comunicazione contemporanea, digitale, fatta di tantissimi canali e tantissimi messaggi che continuamente circolano. Ecco, quindi l'obiettivo del corso è quello di darvi gli strumenti semiotici per poter affrontare al meglio i contesti della comunicazione e del marketing digitale contemporaneo. Non mi resta quindi che augurarvi buona visione e buono studio.

0: È nato Job Center, l'ufficio di orientamento in uscita e placement dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Una nuova struttura che fornirà a tutti i laureati e laureandi di Uninettuno strumenti utili per entrare nel mondo del lavoro. Job Center vi aiuterà a creare il vostro curriculum vitae e vi insegnerà a sostenere correttamente i colloqui di lavoro. Il Job Center di Uninettuno vi aiuterà a costruire con successo il vostro futuro nella società digitale.
1: Uninettuno University, in the future, since ever. What is the future? Technology? Imagination? Destiny? The future is a matter of points of view because it is shaped by the present and changes moment by moment. Predicting it is one of the deepest human desires, but there is only one way to know the future: anticipating it by picturing the evolution of the world. A new world. A future that goes beyond the space, where we can meet and speak a common language. And there are those who already know that language because they already belong to the future. Uninettuno University, in the future, since ever. Are you ready to enter the future? Get enrolled to the uninettunouniversity.net. Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Comunicazione Digitale d'Impresa della Facoltà di Scienze della Comunicazione. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti. Nella lezione che ci accingiamo a fare parleremo delle dimensioni della strategia di heritage marketing. In particolare andremo a vedere alcuni argomenti: la dimensione esperienziale ed estetica dell'heritage marketing, la dimensione tribale e ricerca autenticità e la dimensione etica. Partiamo dalla prima dimensione, quella esperienziale ed estetica. In questo caso, in generale, in tutta la lezione che ci accingiamo a fare, parleremo del heritage marketing, in particolare con riferimento al pubblico esterno all'azienda, quindi consumatori, ma non solo. Quindi pensate a questa lezione come a una lezione di heritage marketing che riguarda le strategie con cui ci relazioniamo con gli stakeholder esterni all'azienda. Che cosa possiamo dire della dimensione esperienziale della

Strategia di heritage marketing. Intanto andiamo a vedere cos'è il marketing esperienziale. Il marketing esperienziale segna la presa di distanza dai bisogni e il superamento dei desideri e testimonia che gli individui sono alla ricerca di emozioni e di senso. Questa è una frase detta da Fabris nel 2009. Cosa ci dice questa definizione di marketing esperienziale? Che si va a superare il marketing che considera i bisogni del consumatore e i suoi desideri. Il marketing nasce proprio nelle sue prime fasi come il marketing che serve a soddisfare i bisogni del consumatore, quindi come una disciplina che soddisfa i bisogni del consumatore e i suoi desideri. Lo superiamo per andare a cercare di comprendere il fatto che oggi gli individui non hanno bisogno o desideri, ma sono alla ricerca di emozioni e di senso. Quindi, qui, nel marketing esperienziale, qual è l'insegnamento maggiore? C'è il definitivo superamento del concetto del consumatore come razionale. Il consumatore, quindi, nel marketing emozionale non è visto, e in generale un po' in tutto il marketing, non è visto come un individuo razionale che è definito un bisogno, cerca di soddisfarlo prendendo in considerazione tutte le possibilità, che ha di soddisfare quel bisogno e sceglie quella migliore sulla base di un disegno razionale, di un ragionamento. No. Il consumatore non è razionale, il consumatore cerca qualcos'altro oltre il soddisfacimento di un bisogno e quindi quando acquista qualcosa o usufruisce di un servizio non va a cercare soltanto il soddisfacimento di un bisogno pensando per esempio al soddisfare il bisogno pagando il prezzo più basso, no, magari è disposto a spendere qualcosa in più perché non sta soltanto soddisfacendo un bisogno, o appunto un desiderio, ma vuole che mentre sia soddisfatto quel desiderio, lui abbia un'emozione o che oltre al consumo ci sia un senso, un significato nell'atto del consumo. Quindi non si acquistano prodotti, ma significati. Cosa c'è di immateriale oltre al prodotto che sto acquistando? Qual è il significato di quel prodotto? Lo shopping come esperienza. Comprare non è più soltanto appunto soddisfare un bisogno, ma è fare un'esperienza. E in questo soprattutto si parla di marketing esperienziale. Spesso il marketing esperienziale viene effettuato all'interno del punto vendita. Si inizia a parlare di profumi, del punto vendita, di luci, di emozioni, dell'esperienza all'interno del punto vendita. Mercati come luoghi di conversazione. Lo scambio quindi non avviene all'interno del mercato tra chi vende, chi compra, ma i mercati diventano luoghi di conversazione. Questo significa, soprattutto nel mondo dei social, che le esperienze vengono riportate da una parte all'altra del mercato attraverso, per esempio, il passaparola. Quindi il mercato non è più solo lo scambio di beni, ma è conversazione tra individui e quindi dialogo. Inoltre, il consumo è valutato nella globalità dei sensi. Questo ha a che fare proprio in generale con l'esperienza. Quando si fa esperienza di un luogo, si utilizzano tutti e cinque sensi. Questo, ovviamente, quando avviene online vale un po' meno, ma anche lì si sta cercando, con i suoni, con altri tipi di esperienze, di escamotage, di far sì che anche quell'esperienza possa in qualche modo colpire alcuni dei sensi. Il consumo diventa quindi edonistico, fatto per sentirsi meglio. È un po' come se nella pillola
piramide di Maslow, dove appunto sono messi in

scala piramidale i bisogni, noi ci trovassimo all'apice della piramide. È l'autorealizzazione il motivo per cui spesso si consuma qualcosa o si compra qualcosa.

del 1999. Cosa dice Smith? Che all'interno del marketing esperienziale esistono cinque moduli che sono strategici. Si parte dal primo, che è quello del sense. Nel marketing esperienziale, lo dicevamo prima, valgono i sensi. Quindi il profumo, le luci o altro, tutto ciò che ci permette di utilizzare tutti i sensi. Non è un caso che ci sono alcuni negozi famosi dove, per esempio, si entra e si è quasi al buio, oppure dove esistono delle profumazioni tipiche di quel luogo che poi che vengono utilizzate in tutti i retail, tutti i punti vendita di quel particolare brand e che ritroviamo, per esempio, tra una città e un'altra, ci riportano al punto, all'esperienza di quel luogo. Dopo che abbiamo sentito, abbiamo un'emozione, quindi passiamo dal sense al feel, all'emozione. Attraverso i sensi abbiamo un'emozione di qualcosa. Solo in quel momento, solo passata l'emozione, si arriva al think, al pensiero, alla razionalità, alla scelta di fare, di acquistare, un prodotto. E quindi all'azione. Siamo qui, all'ACT. Altro modulo fondamentale nel marketing esperienziale è quello che riguarda il relate, cioè esattamente la relazione con gli altri. Il marketing esperienziale, facendo esperienza di un luogo, di un prodotto, dell'atto del consumo o dell'acquisto, ci immerge all'interno di una relazione. Col venditore, con gli altri consumatori. In generale, questo è un altro punto importante perché riguarda appunto l'esperienza che abbiamo anche con le altre persone. Vi ho voluto portare quello che hanno detto Pine e Gilmore nel 2020, quando hanno scritto un articolo dove dicono che ormai tutto diventa un fare qualcosa, per cui loro dicono ing the think. Quindi qualsiasi bene o servizio può diventare esperienza. Ormai non si va a fare la prova di un'auto, ma si fa una driving experience, si fa una reading experience invece di leggere, sitting experience all'interno, per esempio, di un teatro. Non sei più soltanto uno spettatore, ma fai una sitting experience. E poi, ovviamente, tra tutte le ing the think, anche la shopping experience. Non si vanno più a fare acquisti, ma si fa una shopping experience. Pensate che in alcuni negozi, magari forse un po' più di lusso, chi sta, diciamo, all'interno del negozio gli si offre anche qualcosa da mangiare, da bere. Chiaramente, ovviamente, dipende dal target del proprio negozio, sia a chi sta facendo l'acquisto, sia anche a coloro che, diciamo, magari stanno aspettando nel frattempo che l'altra persona stia facendo l'acquisto. Quindi è proprio ormai diventata una shopping experience. Esistono quattro tipi di esperienza, secondo Pine e Gilmore. Da cosa sono dati i quattro tipi di esperienza? Da un lato, da una dimensione che riguarda il quanto le persone sono assorbite dall'esperienza. Si va da un assorbimento, diciamo, più basso, quindi che viene definito immersione, in cui si è sul luogo, però non è necessario, per esempio, il totale utilizzo di tutto il mio impegno nell'assimilare l'esperienza, all'assorbimento, che quanto più alto, quanto nece più necessita, per esempio, di mia attenzione, di mio coinvolgimento. E in più, nell'altro asse, troviamo la partecipazione attiva del consumatore, cliente, o per esempio nel caso di uno studente, visto che siamo nell'ambito dell'educazione, la partecipazione attiva o passiva. E ovviamente in questo caso siamo all'interno di un continuum.

0: Quando c'è alto assorbimento e alta partecipazione, siamo nella sfera che viene definita dell'educazione, un po' quello che stiamo facendo noi adesso, in cui comunque voi siete attivi perché dovete imparare, le cose che vi sto dicendo e comunque anche molto assorbiti dall'attività. Ha una partecipazione attiva e immersione in cui c'è l'evasione, fatta apposta in generale per sì, partecipazione attiva, però vi lasciate un po' andare, non c'è bisogno di prendere per esempio appunti come una lezione. Quando c'è immersione e partecipazione passiva, si parla dell'area estetica del marketing esperienziale. È un po' per esempio il partecipare a una mostra, il visitare un museo. Quando c'è partecipazione passiva è assorbimento, quindi un'interazione maggiore, un interesse maggiore, un'attività, diciamo, cognitiva maggiore da parte del cliente, consumatore o altro, siamo nell'intrattenimento. Vediamo come questi quattro tipi di esperienza si possono legare all'heritage. Nel caso dell'educazione, per esempio, la Fondazione Pirelli ha creato dei podcast in cui fa appunto dell'educational rispetto all'heritage della Pirelli. Nel caso dell'evasione, quindi partecipazione attiva, ma diciamo un po' più tranquilla, può essere per esempio un esempio la visita allo stabilimento Ferrero di Alba, che viene aperta in alcuni giorni. Il Factory Tour è uno strumento di heritage marketing. La visita allo stabilimento Ferrero di Alba è aperta in alcuni giorni dal FAI. Non è sempre possibile, questo giusto come curiosità, però è un marketing esperienziale perché voi andate a visitare l'azienda, ne sentite gli odori, ne sentite le percezioni tra le persone. Se non l'avete fatto e avete la possibilità, andate, fatelo perché è veramente molto bello visitare lo stabilimento Ferrero di Alba. Dalla parte estetica, vi dicevo prima, rispetto al museo. Quindi, per esempio, qui siamo al Museo della Liquirizia, che è del gruppo Amarelli, e in questo caso è il sito, vedete lo screenshot del sito internet, ma anche qui può essere visitato, oltre che virtualmente, anche ovviamente nel luogo in cui ha sede il museo. Quarto tipo di marketing esperienziale è legato all'heritage, è l'intrattenimento, e qui volevo farvi vedere un piccolo video per farvi comprendere che cosa significa utilizzare il marketing esperienziale nell'intrattenimento e legandola all'heritage.
1: Apri gli occhi.
2: Pensa a un luogo che vuoi vedere da sempre.
3: E la nostra magia è nella fiamma.
4: Dicono che se sogni qualcosa più di una volta,
3: ti prego,
4: questa si avvererà di certo.
5: Tutto ciò che vedi coesiste grazie a un delicato equilibrio.
6: Girano storie su ciò che è successo.
7: È vero. Tutto vero.
8: In tutto ciò che devi fare, il lato bello puoi trovare.
9: Te l'ho detto che non c'era da fidarsi.
10: La vita offre mille opportunità.
11: Per che cosa vorresti essere ricordato al mondo?
12: Il mondo è nelle nostre mani. Noi dobbiamo fare qualcosa.
13: I just want to say a word of thanks to all the artists, the workers, and all of you. The young and the young at heart. You helped make this dream come true.
0: Avete visto un video per festeggiare i 100 anni di Walt Disney? Chiaramente erano evidenti dalle immagini. E quale migliore esempio per l'intrattenimento e l'heritage, quindi tutto ciò che riguarda il passato, il presente

è il futuro, se non fare proprio l'esempio di Walt Disney per l'intrattenimento, è appunto l'esperienza e l'heritage. Pensate che Walt Disney, per esempio, con tutti i suoi parchi divertimento, utilizza proprio l'esperienza per legarsi ancora di più al consumatore dei suoi prodotti in generale, che appunto abbiamo visto nel video, sono di varie tipologie. Per chiudere questa sessione sulla dimensione dell'esperienza, qualche spunto di riflessione. Sapresti definire il marketing esperienziale? Quali sono i quattro tipi di esperienza possibili nel marketing? Passiamo ora alla dimensione tribale e alla ricerca dell'autenticità. È una dimensione molto importante per il marketing in generale, ancora di più nell'heritage marketing, mi permetto di dire, perché l'heritage marketing, soprattutto appunto l'heritage di un'azienda, permettono di creare community, la dimensione tribale significa la community, quasi dei tifosi che sono interessati al brand, al nostro brand. E poi una sorta di ricerca dell'autenticità. Cos'è vero? Cos'è autentico? È un po' come parlare della nostalgia, un ritorno alle origini, al passato. Le tribù e il marketing. Cosa sono innanzitutto le tribù? Sono microgruppi ad alta intensità emotiva. Chi fa parte di una community, di una tribù, è molto legato al brand. Pensate alla Apple, pensate alla Ducati, o ad altri brand, diciamo, che creano tantissima tribù tra i propri seguaci. Nel mondo dei social si direbbe follower, e hanno un'alta intensità emotiva. A chi fa parte di quel gruppo non parlate mai male dell'azienda di cui è follower, di cui è seguace, di cui fa parte della tribù, perché c'è un legame che va oltre l'acquisto e il consumo di quel prodotto ed è fortemente emotivo. Le tribù fanno un'altra cosa, creano nuove forme di socialità legate al consumo, cioè le persone si incontrano proprio nell'atto del consumo di quel prodotto. Sono tipici, per esempio, appunto, raduni degli appassionati di un particolare tipo di motocicletta o altro. Quindi creano nel consumo delle forme di socialità, di relazioni tra i consumatori, clienti di un brand. Che cosa fa il marketing tribale? Il marketing tribale sostiene questo legame tra individui che trovano nel prodotto e nella marca un momento di incontro elettivo. Quindi, quando parliamo di marketing tribale, non parliamo altro che di una serie di strumenti messi in atto dalle aziende per creare queste tribù quando è possibile o per aiutarle a crescere ancora di più, creando così un valore aggiunto per chi fa parte della community, ma anche per chi non ne fa parte, perché comunque sa che quel brand, quell'azienda in particolare, è comunque legata nell'immaginario collettivo a un determinato tipo, di persone che sono talmente affezionate a questa tribù, a questa azienda, da creare una tribù. Alcuni esempi. A proposito del marketing tribale, parliamo di heritage tribal marketing, no? Quindi passiamo dal tribal marketing, al marketing tribale, al marketing tribale che si occupa di heritage. Parlavamo prima della motocicletta, no? Ci troviamo, per esempio, in questo caso davanti a un'immagine che è presa dal sito internet della Ducati e in particolare che riguarda la Borgo Panigale Experience, cioè la possibilità per

chi vuole, di andare a ripercorrere l'esperienza Ducati a 360 gradi, dove appunto ripercorri i più di 90 anni di storia del marchio bolognese, dall'epoca Radio Brevetti Ducati ai grandi successi nei circuiti di tutto il mondo. Possibile acquistare un biglietto e visitarlo. Ora, la Ducati è uno proprio di quei brand di cui parlavo all'inizio che ha creato delle tribù. Esistono tantissime persone che fanno parte della tribù della Ducati. E quindi ci si immagina, guardando uno screen del genere, un'immagine del genere, che questa sia un'esperienza legata a un'azione di tribal marketing. L'azienda però ha voluto fare un passo oltre, da cui il o no, cioè aprirsi un pochettino a tutti, proprio conscia del fatto che potesse risultare in questo caso un'azione troppo rivolta soltanto alla tribù, ha deciso poi in una pagina successiva del sito di scrivere esattamente questo. Non importa se sei appassionato del marchio e amante dei motori, oppure no. Qualunque sia la tua età o la tua provenienza, al Museo Ducati scoprirai il nostro passato e in fabbrica vivrai il nostro presente, assistendo dal vivo a come nascono le nostre moto. È un esempio interessante proprio perché appunto normalmente le aziende tendono a giocare tanto sulle tribù, perché è un valore aggiunto essere capaci come brand o come azienda di avere al suo interno delle tribù che si costituiscono, diciamo, abbastanza in maniera spontanea. L'azienda può aiutare il processo, ma non può crearle direttamente. Però qui, proprio per evitare che sia solo troppo legato alla tribù, hanno deciso appunto di aprirsi e spiegare anche agli altri potenziali visitatori, che magari non sono così appassionati del marchio, esattamente amanti dei motori, che è comunque interessante andarle a visitare. Parlavamo prima sia della tribù che della ricerca dell'autenticità. Il ritorno alle origini è un trend evidente. Sempre più spesso si parla di un prodotto o di un'azienda come autentica, intendendo autentica come un legame all'origine, alla trasparenza, quasi legato anche alla qualità di un prodotto o di più prodotti di un'azienda. Inoltre, sempre più spesso si parla di nostalgia, genuinità. La nostalgia è un po' un ritorno all'origine che si ha quando si pensa al passato, no? Per cui le persone sempre più spesso iniziano a pensare a ciò che hanno vissuto, ai prodotti che hanno consumato nel passato come a qualcosa di quasi più bello di quello che viene consumato ai giorni d'oggi. Quindi questo senso della nostalgia, importante. Proprio legandosi alla nostalgia, si parla sempre di più di retromarketing, quindi di marketing che va a cercare nelle origini o nel passato in generale, quindi non soltanto proprio l'origine dell'azienda, ma anche quel valore aggiunto che permette al consumatore di vivere questa esperienza che riguarda appunto, per esempio, la sua infanzia. Tant'è che sempre di più si parla anche di marketing degli anni 80, marketing degli anni 90, stanno ritornando in auge alcuni tipi di prodotti che riguardano appunto, per esempio, la propria infanzia. Vediamo cosa ci dice Neil Patel rispetto all'autenticità. Che cos'è secondo lui? L'autenticità non ha niente a che vedere con quanto condividi, ma si tratta di quello che condividi. Essere autentici significa essere fedeli come persona e come brand o azienda. Perché vi ho voluto portare questa frase? Perché l'autenticità riguarda anche sicuramente un ritorno all'origine, ma anche una fedeltà a quel ritorno. Per cui per essere autentici non bisogna soltanto fare una operazione di marketing, anche se adesso stiamo studiando

appunto marketing, ma bisogna crederci, bisogna essere fedeli ai valori, ai prodotti, al brand o altro. Un esempio di marketing, di heritage marketing che riguarda la ricerca dell'autenticità è quello che ho voluto chiamarvi fiaba collettiva, quindi la fiaba collettiva. L'esempio che vi porto è quello di Ferragamo, dove appunto sia attraverso il Museo Ferragamo, che appunto esiste a luogo a Firenze, sia nella pagina del gruppo di Ferragamo, quindi il Salvatore Ferragamo Group, dove c'è il gruppo in breve, ma anche e soprattutto la storia con tutta la cronologia, si parla appunto della storia e del fondatore. E a proposito del fondatore, la fiaba collettiva continua con cosa? Non soltanto con la comunicazione dell'impresa, ma anche con quello che viene da fuori, ma che riguarda la propria impresa, la costruzione appunto di una fiaba da parte di tutti gli attori e non soltanto dell'azienda. Quindi abbiamo due, per esempio, libri, uno scritto da Salvatore Ferragamo stesso, Il calzolaio dei sogni, e appunto invece un'autobiografia sempre di Salvatore Ferragamo, e poi ci troviamo invece il film su Salvatore Ferragamo, che appunto anche in questo caso si chiama Salvatore, il calzolaio dei sogni. Quindi l'azienda, il fondatore che parla di se stesso tramite un'autobiografia, e poi anche in questo caso l'esterno, le reti di relazioni si direbbero come leva di costruzione della reputazione, che prende questa fiaba collettiva e la fa diventare un film per tutti. Parlavamo prima di retro marketing. Voglio anche in questo caso portare un esempio, perché credo che gli esempi siano sempre importanti per rendere pratico quello che viene detto a livello teorico. Un esempio di retro marketing è il retro gaming, per cui sempre più spesso chi si occupa di gaming, questo immagino lo sappia, si stanno riproponendo sul mercato i vecchi controller degli anni 80-90 e insomma sono molto venduti dalle aziende, quindi proprio quella ricerca dell'autenticità, quella ricerca della nostalgia noi che andiamo a rigiocare con i controller della nostra infanzia. Vi ho voluto anche portare un esempio di retromarketing tribale. Cosa c'è di più iconico della 500 tra le macchine italiane? Quasi nulla. Tant'è che, vedete, a proposito di tribù, esistono le tribù degli amanti delle 500 che spesso si radunano, si danno appuntamento in un luogo per fare un raduno più o meno formale, chiaramente. Che cosa ha fatto la Fiat qualche anno fa? Ha riproposto proprio un modello heritage, chiamato proprio così, che riprendeva una vecchia 500 iconica e ne rifaceva una nuova, richiamandola nel colore, per esempio, della carrozzeria. Era un'edizione limitata della 500. Quindi in questo caso c'è un esempio di retromarketing tribale, c'è un prodotto iconico, la 500, che permette sia il marketing tribale sia il retromarketing. Vediamo gli spunti di riflessione di questo argomento. Sapresti definire il marketing tribale? Sapresti indicare qualche esempio di retromarketing? Veniamo alla terza dimensione della strategia di heritage marketing, la dimensione etica. Quando si parla di marketing, sempre di più bisogna parlare etica. E le aziende utilizzano l'heritage anche per fare del marketing etico, per cui una delle dimensioni della strategia è spesso relativa alla dimensione etica del marketing, dell'heritage marketing. Da cosa si è passati? Questo in generale nel marketing, e poi andremo a vederlo nello specifico nell'heritage marketing. Si è passati dall'essere accusati da Naomi Klein nel libro No Logo di

essere poco etici, per cui il marketing per tantissimi anni è stato tacciato di essere poco etico, proprio perché si pensava che creasse dei bisogni non reali, che non servissero veramente alle persone. Si è passati da questo, da no logo, alla responsabilità sociale di impresa, che comprende il volontariato di impresa, l'etica in generale, la responsabilità delle aziende sul territorio, sugli obiettivi di marketing e in generale, la pianificazione a lungo termine, la trasparenza, questo è un concetto di cui parlavamo anche prima rispetto all'autenticità, e la valorizzazione delle risorse umane ed economiche e poi anche il mercato, perché è chiaro che un'azienda e un'impresa devono rimanere sul mercato e per questo motivo devono, diciamo, essere sostenibili da un punto di vista economico. La responsabilità sociale di impresa e delle imprese è uno degli asset principali oggi. Non esistono, secondo me, aziende che oggi non si occupano di responsabilità sociale. È chiaro che l'heritage marketing rientra qui in tante cose, sicuramente nell'etica e nella trasparenza con questo ritorno all'autenticità, ma anche da un punto di vista della responsabilità sul territorio. Sicuramente nella pianificazione a lungo termine, visto che le aziende che hanno un heritage comunque sono aziende normalmente longeve. Cosa ha fatto Confindustria? Ha creato un manifesto sulla responsabilità sociale per l'industria 4.0. Tra questi, leggiamo brevemente i titoli del manifesto, vi è promuovere la consapevolezza, incidere sulle governance, sostenere l'innovazione, promuovere la formazione, sostenere l'integrità, individuare adeguati strumenti di politica economica, favorire la ricerca, la strategia nazionale, consolidare le partnership e poi avere una cultura della sostenibilità. Questo è un tema, diciamo, molto importante oggi. Perché è importante questo manifesto di Confindustria? Perché in molte di queste, in molti dei punti di questo decalogo si può comprendere come stiamo parlando di heritage. Perché l'heritage non è, per esempio, soltanto il passato, ma è anche il futuro. È l'innovazione, un punto importante dell'heritage, perché bisogna sì prendere il buono del passato, ma senza dimenticarsi di innovare, perché per stare nel mercato oggi bisogna comunque cercare di innovare. La formazione, la ricerca, l'integrità, fondamentali. Cos'è il marketing etico? È un supporto strategico che si sostanzia in azioni coordinate, condivise, integrate e coerenti, finalizzate a tener conto delle responsabilità economiche, legali ed etiche connesse alle attività di impresa. Quindi è un supporto strategico, anche in questo caso parliamo quindi di strumenti a supporto di un obiettivo, in questo caso appunto è rendere etica un'azienda e le sue attività, perché le responsabilità che un'azienda ha su un territorio sono sia economiche, perché la crescita economica è un valore per un'azienda, ma anche riguardano ovviamente etiche e legali, diventano importanti per l'attività di impresa. Perché è importante il marketing etico? Perché riguarda soprattutto la cultura di impresa e quindi la dimensione intangibile del cultural heritage. Quindi, tutto ciò che riguarda la cultura di un'impresa abbiamo visto essere una dimensione intangibile del cultural heritage. Per questo motivo noi vediamo anche la dimensione etica all'interno dell'heritage marketing. Come può essere un'azienda etica all'interno del proprio heritage? Esistono aziende che sono etiche all'interno del proprio heritage dentro il loro core business. È il caso di Patagonia, che appunto nella sua missione ha Build the Best Product, capace
cause no unnecessary harm. Use business to inspire and implement solutions to the environmental crisis. Quindi questa è la missione, evitare lo spreco, evitare di inquinare. Tant'è che poi cosa fanno? Una delle pubblicità iconiche nel mondo pubblicitario, benché vendano giacche, dicono don't buy this jacket, se non ne hai bisogno. No, evita di comprare roba nuova o di buttare la vecchia se non è non ti serve. Esistono aziende che invece sono etiche al di fuori del loro core business. È il caso della strega, del liquore strega, che all'interno delle sue attività di heritage marketing ha il premio strega, che è un premio letterario, quindi fuori dal proprio business, ma che crea, che riguarda l'heritage dell'azienda, perché ovviamente da tantissimi anni che esiste il premio strega, ed è importante perché porta dei benefici al di fuori dell'azienda e quindi ha una dimensione etica. Cos'è la cultura d'impresa? È un racconto condiviso di quel fare quotidiano che caratterizza l'impegno delle aziende, la sua proiezione verso l'insieme delle imprese e verso l'intera società. È un racconto che esce dai confini aziendali e sa rappresentare con forza il valore dell'impresa per lo sviluppo economico, sociale e civile del paese. Questa frase proviene dal Manifesto della Cultura d'Impresa di Confindustria. Quindi la cultura d'impresa è un racconto condiviso dell'impegno delle aziende che esce dai confini aziendali, quindi arriva a tutti quanti noi e sa rappresentare con forza il valore delle imprese per lo sviluppo economico, sociale e civile. Qui siamo, come vedete, dentro la sostenibilità, benché manchi quella ambientale, ma probabilmente l'aggiungeranno. Un esempio è quello di Adriano Olivetti, che appunto insomma uno degli industriali più importanti in Italia, soprattutto per il bene che ha fatto a coloro che lavoravano per lui e per la diffusione di una cultura aziendale molto inclusiva, diremmo oggi. Quell'esempio, per esempio, due libri fatti da Adriano Olivetti sulle fabbriche di bene, il cammino della comunità, e poi il fatto che Ivrea, che è la città industriale dell'Olivetti, è stata dichiarata World Heritage Sites. La lotta nel campo questa è una frase di Adriano Olivetti, la lotta nel campo materiale, nella sfera spirituale, è l'impegno più alto, è la ragione della mia vita. La luce della verità, diceva mio padre, risplende negli atti e non nelle parole. Da qui potete capire come fosse importante la dimensione etica del proprio lavoro per Adriano Olivetti. Veniamo agli spunti di riflessione di questo terzo argomento. Sapresti definire il marketing etico e collegarlo alla cultura d'impresa? E qui arriviamo al riepilogo degli spunti di riflessione. Sapresti definire il marketing esperienziale? Quali sono i quattro tipi di esperienza possibili nel marketing? Sapresti definire il marketing tribale? Sapresti indicare qualche esempio di retromarketing? Sapresti definire il marketing etico e collegarlo alla cultura d'impresa? Con quest'ultima domanda siamo giunti alla conclusione di questa lezione. Troverete tutti i materiali della lezione più materiali aggiuntivi all'interno del portale di Ateneo, in particolare all'interno del corso. Arrivederci!

UNI Nettuno è stata indicata dall'ONU come l'università che ha già realizzato gli obiettivi di sviluppo sostenibile ed è stata inserita dall'UNESCO tra le università

0: università che hanno democratizzato l'accesso al sapere nel mondo. Non inseguiamo l'innovazione, l'anticipiamo. Scegli il meglio. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno per costruire con successo il tuo futuro.
1: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno nasce dal modello Nettuno, network per l'università ovunque, attivo in Italia dal 1992, e dal successo del progetto europeo MedNetU, Mediterranean Network of University. Le 31 università partner di MedNetU, provenienti da 11 paesi del Mediterraneo, Algeria, Egitto, Francia, Giordania, Grecia, Italia, Libano, Marocco, Siria, Tunisia, Turchia, coordinati dal Nettuno, hanno dato vita ad un vero e proprio network tecnologico basato sull'uso dei satelliti digitali trasmettenti e riceventi. Tutti i partner oggi possono produrre, trasmettere e ricevere contenuti formativi per televisione e internet. Una rete tecnologica che è supportata da una rete di persone, di intelligenze, che sanno connettere e condividere le loro conoscenze e che insieme hanno creato l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e hanno sviluppato uno spazio virtuale per l'istruzione superiore e la circolazione del sapere nell'area euro-mediterranea.
2: Dichiaro pertanto aperto l'anno accademico 2005-2006, primo dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
1: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è un unico grande ateneo dove negli spazi reali e virtuali di Internet i migliori docenti provenienti da prestigiose università del mondo insegnano nelle diverse facoltà ingegneria, conservazione dei beni culturali, diritto internazionale, economia, psicologia e scienze della comunicazione. Gli studenti, senza più limiti di spazio e di tempo, possono frequentare l'università. In qualsiasi parte del mondo si può scegliere di studiare in italiano, arabo, inglese, francese e greco attraverso l'uso di internet, conseguendo un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e nei paesi del Mediterraneo. Su uninettunouniversity.net, nel cyberspazio didattico, si può accedere ai diversi ambienti di apprendimento, avere video lezioni digitalizzate e collegate in modo multimediale, ipertestuale e interattivo a libri, testi, bibliografie ragionate, sitografie, esercizi e laboratori virtuali. Sul canale satellitare uninettunouniversity.tv e sulla web tv uninettuno.tv si possono seguire video lezioni 24 ore su 24. Nell'aula virtuale, anche su Second Life, i professori e i tutor interagiscono con gli studenti e seguono i loro processi di apprendimento. Tramite forum e chat si connettono intelligenze, si scambiano saperi. L'ambiente di apprendimento di Uninettuno, realizzato dalla stessa università dopo molti anni di ricerca, sta ottenendo importanti riconoscimenti internazionali, come dimostra l'accordo siglato a novembre del 2013 a Bruxelles con l'ASD, Aerospace and Defense Industry Association, che dopo un'accurata selezione a livello mondiale sceglie l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e la sua piattaforma per realizzare i corsi a distanza con i quali si certificano gli standard di qualità per poter lavorare nei settori della sicurezza dell'industria aerospaziale mondiale. Uninettuno fornirà i modelli didattici, il software e la piattaforma, dice il direttore Lesman. Noi metteremo i contenuti dell'insegnamento. Gli studenti di Uninettuno oggi provengono da diversi paesi del mondo, un'università globale che ha distribuito i suoi poli tecnologici in diversi paesi, come per esempio a Rabat, in Marocco, il 14 marzo 2006, al Cairo, in Egitto, il 15 giugno 2006, a Tunisi, in Tunisia, il 24 agosto 2007. Maggio 2011 in Iraq, dove sono stati realizzati 4 poli tecnologici ad Erbil, Baghdad, Tikar e Bassora. Qui l'Università Telematica Internazionale Uninettuno forma a distanza i giovani imprenditori iracheni. Al Cairo, in Egitto, il 26 ottobre 2008, alla presenza del Presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano, è stato siglato un importante accordo che consente agli studenti egiziani di frequentare a distanza l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e dopo un periodo di tirocinio presso selezionate aziende italiane possono conseguire un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e in Egitto. Presso la L1 University vengono consegnati diplomi di laurea agli studenti Uninettuno. Ciò che ho imparato da questa esperienza è di pensare con la mia testa. Un modello di cooperazione di cui l'Italia

0: L'Italia deve andare fiera, dice il ministro dell'istruzione egiziano. In 48 su 50 abbiamo già trovato lavoro qui al Cairo. Con la firma dell'accordo tra Uninettuno e Al-Hawain di Ifrane nell'ottobre 2013, nasce in Marocco il consorzio per realizzare un'università telematica italo-marocchina per sviluppare l'insegnamento a distanza con le università del Marocco. Ma non solo università. Uninettuno si è impegnata ad aiutare a sconfiggere l'analfabetismo in alcuni paesi del mondo arabo. Rabat, Marocco, 14 maggio 2009. Le autorità dei governi e delle istituzioni dell'Italia e del Marocco firmano l'accordo per mandare in onda sulla rete televisiva nazionale del Marocco il corso di 150 ore di video lezioni Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere, ideato da Maria Amata Garito e realizzato da Rashid Benaj, per insegnare, con un nuovo modello pedagogico, a leggere e a scrivere in arabo per televisione alla popolazione adulta analfabeta del Marocco. L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è in continua evoluzione grazie al suo impegno in molti progetti di ricerca internazionali. Su uninettunouniversity.net si democratizza l'accesso al sapere e si aprono le porte al dialogo tra le nuove generazioni europee e del mondo arabo. Il sapere e la cultura si muovono senza confini, si costruiscono nuove competenze, si creano nuove conoscenze, ma si condividono anche nuovi valori.
1: Vuoi acquisire competenze per conoscere la mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Psicologia Clinica dell'Infanzia e dell'Adolescenza della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti. Parliamo di fisici frattale, neuromodulazione via correnti modulate. Per trattare questo argomento parleremo di neuromodulazione in corrente, transcranial individual neurodynamic stimulation, neurodinamica a riposo e comportamento, electrostimulation con neurodinamica locale nel modello animale. Introduciamo la neuromodulazione in corrente. Avete sentito parlare in questo corso di neuromodulazione? Si tratta della modifica dell'eccitabilità di regioni cerebrali attraverso interazioni in corrente indotte o attraverso correnti elettriche o attraverso campi magnetici altamente variabili come nella stimolazione magnetica transcranica. E qui parliamo di stimolazione elettrica transcranica. Il dispositivo per la TES, la stimolazione elettrica transcranica, con il suo termine in inglese transcranial electric stimulation, è qualcosa di estremamente semplice. Quindi c'è una batteria e attaccato alla batteria, e sottolineo che sono batterie che possono essere proprio le batterie a 9 volt. Anzi, io quando nel primo lavoro del 2010 avevamo esattamente utilizzato proprio un dispositivo che aveva la batteria a 9 volt. Semplicemente attaccata ad un catodo e ad un anodo. L'anodo è il polo positivo attaccato alla pila e l'altro è l'altra polarità. Attraverso il cervello, chiaramente attraversando i vari tessuti, dalla teca al liquor, alla corteccia, arriva un segnale che va a raggiungere l'altro polo e si crea un circuito.

La posizione degli elettrodi, qui è in una modellistica, determina il tipo di flusso che noi andiamo a indurre. La stimolazione elettrica transcranica è quella che usi nell'uomo. La stimolazione elettrica diretta è quella che viene usata nell'animale, nel senso che effettivamente in quel caso viene rimossa una piccola parte della teca cranica e si va direttamente con gli elettrodi, sul cervello. Ma il principio è esattamente identico. Nella stimolazione elettrica transcranica in corrente continua, la corrente delle due polarità nelle regioni sottostanti all'anodo e al catodo sono proprio delle correnti continue nel tempo, quindi salgono per qualche secondo e poi rimangono a un valore costante fino a che riscendono e chiaramente esattamente il contrario succede nell'altro elettrodo, che viene chiamato catodo, quindi si parla che per alcuni secondi o fino a alcuni minuti si dà una corrente semplicemente costante nel tempo, di dimensioni estremamente piccole, quindi stiamo parlando di milliampere. Quello che è stato visto in letteratura è proprio che se vai a vedere cosa succede, in particolare nel modello animale, sotto i due elettrodi, l'andamento della corrente, qui vedete questi spike che sono i potenzializzazioni di un certo gruppo di neuroni, aumenta, vedete che è più frequente sotto l'anodo e invece meno frequente sotto il catodo. Quindi si induce proprio una variazione opposta con un aumento di eccitabilità nelle regioni sottostanti all'anodo e una generale riduzione di attività neuronale sotto il catodo. Con le tecniche di stimolazione elettrica, siano esse transcraniche nell'uomo o dirette nell'animale, è possibile indurre modifiche temporanee o persistenti di eccitabilità neuronale della regione target, dette neuromodulazione. Ed è fondamentale tenere conto che quando noi inviamo queste correnti, sia esse nell'uomo o nell'animale, abbiamo due grandi dimensioni che determinano una grande variabilità della risposta. E dal punto di vista della stimolazione, noi possiamo modificare il tipo di corrente, l'intensità, la durata, le pause, la direzione della corrente, qual è l'area stimolata, che elettrodi utilizziamo, se abbiamo prima indotto delle altre correnti, quindi che abbiamo combinato dei diversi protocolli di stimolazione. Dal punto di vista della variabilità interindividuale della persona che risponde, ma vedete che tanti aspetti sono esattamente identici per altri animali, noi abbiamo una dipendenza dai tessuti, quindi dal cranio e dall'attività cerebrale, dall'anatomia cerebrale. Dal punto di vista del cranio è interessante vedere che stimolazioni come quelle della TMS capita che in alcune persone tu debba andare alla massima intensità ed è chiaramente un gioco di dipendenza dai tessuti che hanno sopra alla struttura cerebrale, perché ovviamente sono persone che stanno benissimo, che si muovono e controllano perfettamente il loro corpo, quindi il fatto che tu debba andare a una corrente enorme è proprio dovuta a una relazione tra il tessuto cerebrale e la teca e le sostanze tra cervello e cuoio capelluto. Quindi differenze anatomiche, chiaramente anche la dimensione della testa o eventualmente se sono intercorse delle lesioni. La organizzazione funzionale del circuito che è target della stimolazione. Qual è lo stato di baseline neurofisiologico nel quale intervieni? Quali sono i valori di base di quelle determinate funzioni, se sono funzioni già allenate o se vanno acquisite, qual è lo stato psicologico, il quadro e il profilo neurochimico, ormonale, genetico, la dipendenza dal sesso, la manualità, il grado di sviluppo o di invecchiamento, le condizioni psichiatriche o neurologiche eventualmente con le quali si vuole interagire e eventualmente l'assunzione di farmaci. Quindi si hanno degli effetti che dipendono proprio

proprio dalla condizione dell'attività cerebrale di fondo e invece delle condizioni che possono dipendere dalla creazione del protocollo online, quindi ad esempio se si introduce la neuromodulazione durante l'esecuzione di compiti. Allora a quel punto si ha una nuova variabilità che è legata chiaramente a quanto selettivamente vai su una regione che è coinvolta nel compito, la tempistica dello stimolo che tu dai rispetto all'esecuzione del compito, lo stato di attivazione, quanto è difficile il compito, il grado di difficoltà del compito e la qualità di esecuzione di quel compito. Le funzioni cognitive coinvolte, le strategie seguite. Quindi vedete che c'è un quadro estremamente complesso col quale noi andiamo a interagire sia dal punto di vista di dipendenza proprio della stimolazione con quello che noi stiamo eseguendo oppure dello stato delle reti a cui ci rivolgiamo, che vanno a incidere sull'output di quello che osserviamo. Oltre alla stimolazione in corrente continua, negli ultimi anni sono emerse delle correnti modulate. In particolare ne sono state introdotte due grosse classi, le stimolazioni con correnti alternate e quelle che vengono chiamate random noise stimulation, che sono delle frequenze sinusoidali, ma sommate a tantissime frequenze in un certo range determinato. E indubbiamente, laddove la transcranial direct current stimulation, se andiamo semplicemente a chiedere che ordine di lavori sono presenti nella letteratura, ne troviamo quasi 8.000. Invece, se andiamo nelle stimolazioni in corrente alternata o appunto random noise stimulation, siamo sotto 1.000, quindi è un fronte che sta nascendo negli ultimi anni, ma continua a crescere. E noi ci chiediamo adesso, per chiudere questa introduzione alla stimolazione elettrica, che cos'è la stimolazione elettrica? Sotto i due elettrodi si produce lo stesso effetto? Cosa significa neuromodulazione? L'effetto di neuromodulazione dipende solo da variabili del dispositivo? Esistono stimolazioni elettriche con correnti modulate nel tempo? E vediamo proprio a un esempio di una stimolazione che abbiamo chiamato Transcranial Individual Neurodynamic Stimulation. È effettivamente un esempio che riportare in un'intera lezione è un po' diciamo, è paradigmatico di una via nuova che può essere costruita, certamente è molto agli esordi, alle origini di questa via, anche se vari indicatori dalla letteratura indicano che è un fronte che va seguito ed è il motivo per cui mi sono permessa di raccontarvelo. Abbiamo la consapevolezza che la neurodinamica è tipica delle varie regioni corticali. In verità, quello che si osserva dalla letteratura è che possiamo riconoscere che l'attività qui sintetizzata o descritta come esemplificata in motoria primaria e somatosensoriale primaria di ciò che controlla la nostra mano, mi preme sempre sottolineare che è vero che è un esempio, ma dobbiamo tenere conto che quelle due regioni sono la sintesi di tutto quello che il nostro cervello ragiona, elabora, processa, perché sono i segnali che andranno, in questo caso, alle nostre mani per fare qualunque cosa noi facciamo con le mani. Quindi capite che è una sintesi di tutto quello che succede nel cervello e che è fortemente indicativo della condizione della persona. E quello che è possibile evidenziare è proprio che le caratteristiche di complessità della dinamica dell'attività di queste due regioni è chiaramente differenziata. Quindi al variare delle condizioni di completo rilassamento ad occhi chiusi, rilassamento con un punto di fissazione, stimolazione galvanica del nervo mediano o esecuzione di un semplice movimento di presa isometrica con

la mano. L'andamento nel tempo, come notate anche a una prima occhiata, ha delle grandi variabilità, di cui una a occhio è proprio il fatto che si abbassa la ampiezza nell'andare verso la maggior complessità. Ma quello che noi possiamo misurare con raffinatezza è proprio che se andiamo a vedere una misura di complessità, che in questo caso è stato scelto la dimensione frattale, proprio perché tiene conto della forma, dei pattern, della struttura temporale, proprio come se noi pensassimo proprio a delle parole che vanno ad aggiungersi istante dopo istante, prodotte da quella regione. Si vede che questa dimensione frattale va a crescere quando andiamo dal completo riposo al tanto più siamo coinvolti in un compito, ma sono sempre con una relazione chiara: più bassa la dimensione frattale in S1, più alta, quindi maggior complessità nella regione che deve mandare i segnali più importanti al corpo, M1, alla massima dimensione frattale. Quindi noi introduciamo, tenendo conto di questa complessità e di questa importanza della struttura nel tempo dell'attività di una certa regione, introduciamo quella che abbiamo chiamato Neural Network Spoken Language, perché anche NESPLA è un buon acronimo, introducendo delle semplicissime definizioni. Una rete neuronale è costituita da nodi e dalle loro connessioni. Almeno un nodo della rete riceve input e un nodo produce output. Le connessioni sono necessariamente sia negative che positive. Un nodo può essere un solo neurone, un gruppo di neuroni o un gruppo di regioni cerebrali. Nel modello noi diciamo che ogni rete neuronale sviluppa un linguaggio condiviso da tutti i suoi nodi. Ogni nodo produce necessariamente una parola di output quando arriva la specifica parola di input proveniente da altre regioni e proiettata su quel nodo. L'ipotesi che noi poniamo è: se tramite stimolazione transcranica elettrica fluttuante, quindi modificata nel tempo, inviamo un messaggio tipico della lingua del nodo, il nodo aumenta la probabilità di produrre la sua parola d'output, cioè è più eccitabile. E l'abbiamo rappresentato in un schema molto semplice in cui ogni area corticale parla una certa lingua, ha un linguaggio tipico. Non proprio che ogni area parli una lingua come fosse italiano, inglese, ma hanno una specificità di linguaggio, un po' come il gruppo dei ragazzi sedicenni hanno uno slang che io capisco e non capisco, e c'è un problema di condivisione di linguaggi. E all'interno della nostra testa si creano delle comunicazioni più o meno fluide, ma certo espresse in strutture temporali che trasmettono informazione. Se a quella regione cerebrale arriva se sente un messaggio simile, tende a parlare, tende a essere più eccitabile. Quindi è un po' come se noi in una stanza sentissimo vari linguaggi, qualcuno parla italiano e qualcuno parla giapponese. Effettivamente io immediatamente mi attivo e tendo ad ascoltare, mi attivo proprio nell'ascoltare la mia lingua. Quello che abbiamo creato dal punto di vista sperimentale è stato esattamente di con EEG e Functional Source Separation abbiamo identificato la neurodinamica dell'area motoria primaria di M1 di ogni persona coinvolta nell'esperimento a riposo. Quindi durante l'esperimento raccoglievamo il movimento semplice isometrico con la mano destra da ciascuna delle persone. Durante l'intervallo di compressione andavamo a scegliere qual era la regione cerebrale maggiormente coerente col muscolo, ma poi eravamo in grado, attraverso una retroproiezione, di estrarre l'attività di quella regione mentre la persona era a riposo. E
avevamo a nostra disposizione l'attività di M1 a riposo. La cosa interessante e che vi sottolineo è che la neurodinamica di ciascuno di noi ha un'importante variabilità. Chiaramente noi lo stiamo riportando in termini di spettro, di caratteristiche nel tempo, quindi nella prevalenza in ciascun range di frequenza delle caratteristiche.

e ha beta, ecco, questo è proprio il caso più tipico, che ha il picco in alfa, un secondo picco in beta e un'importante componente tra delta e teta che è tipica delle attività a riposo. Laddove questa è l'indicazione tipica, vedete che c'è un'importante variabilità tra una persona e l'altra, quindi questo ha praticamente zero alfa beta e ha tanta attività di base, questo ha la beta che invece è a 30 Hz, questo ha un grande picco in cui non si distinguono, quindi vedete che questo ha un'enorme attività ma senza picchi specifici, quindi c'è un'importante variabilità seppur all'interno di prevalenze che sono sempre in quelle bande di frequenza tra una persona e l'altra. Quello che noi abbiamo fatto è dare a ciascuna persona, attraverso una stimolazione in corrente elettrica, proprio questa dinamica. Davamo esattamente l'attività sua dentro gli elettrodi e siamo andati a testare se questo modificava l'eccitabilità di M1, come l'abbiamo testato attraverso un protocollo TMS che ci permette, misurando il potenziale muscolare indotto dalla stimolazione TMS col coil messo sopra l'elettrodo per la TES, di andare a ottenere sia quando la TES era spenta, quindi non c'era questa corrente con la forma dell'attività della persona che andava negli elettrodi, quindi non c'era niente negli elettrodi quando la TES è off, davamo un blocco di stimolazioni TMS per avere la baseline da confrontare a quando invece veniva accesa la stimolazione tra i due elettrodi, verificando se in questo minuto e mezzo in cui veniva data la corrente transcrania, l'individual stimulation, quindi veniva proprio data la sua forma di neurodinamica e se questo modificava l'eccitabilità. Quindi avevamo circa 18 MEP dati quando la stimolazione era spenta, che costituiscono il baseline, e andavamo a vedere se invece durante la TES c'era una modifica dell'ampiezza di queste risposte. Chiaramente abbiamo con cura introdotto delle condizioni di controllo, di cui la più importante era quella della stimolazione oscillatoria 20 Hz, che prima di questo lavoro era stata la condizione di stimolazione in corrente modulata più efficace per modificare l'eccitabilità di M1. Avevamo comunque introdotto la stimolazione random noise stimulation, quella che ha tutte le frequenze nello stesso range di frequenza in cui davamo la TIDS, quindi la TIDS andava copriva un range di frequenze da 1 a 150, anche se con una forma molto specifica, con una struttura dell'attività della corrente elettrica che risuonava, che dava esattamente la corrente che era tipica di M1 in quella persona, ma le stesse frequenze venivano sommate a pari frequenza, quindi non è il problema del range in cui stiamo andando. E quello che abbiamo osservato è che laddove la TIDS induceva un potenziamento dell'eccitabilità medio del 34%, questo era superiore a quello che induceva la TACS e in particolare invece la random noise stimulation non dava nessunissima effetto di neuromodulazione, quindi chiaramente la neuromodulazione è quando si pone al 100% la condizione di baseline e vediamo che si modifica in modo significativo la risposta quando siamo durante la neuromodulazione. L'aspetto che mi preme sottolineare è che a livello individuale, qui vi riporto il confronto all'interno di ciascuna persona, poiché avevamo 18-20 stimoli all'interno della baseline e 20 stimoli durante stimolazione, io potevo andare a vedere l'efficacia della modifica di eccitabilità all'interno della stessa persona, che è una cosa che non si riesce quasi mai a fare, ma in questo tipo di protocollo è possibile. Allora, cosa abbiamo visto? Qui vi riportiamo cosa succede della TIDS e cosa succede della TACS, cioè la stimolazione in corrente alternata, e quella con la corrente individuale, con la neurodinamica tipica di quella persona e di quell'area. In rosso vedete i valori di P, quindi
quindi la significatività di quanto è cambiata l'eccitabilità,

durante la TIZ rispetto alla baseline. E vedete che sotto lo 0,1 è una buona significatività, eccolo, sotto lo 0,1 abbiamo l'area di significatività, sotto lo 0,2 un'indicazione di significatività e sopra lo 0,2 non c'è assolutamente nulla. Allora vedete che sotto lo 0,1 ci sono solo pallini rossi, quindi solo la TIZ in 8 casi su 16 permette di indurre un'efficacia di risposta intraindividuale. La TAX ne ha qualcuno che va sotto 0,2, ma nessuno sotto 0,1. E se andiamo a guardare il confronto, diciamo in questa direzione volevo solo mostrare che ci sono solo due casi in cui la TAX sembra indurre una variabilità, un potenziamento maggiore della TIZ, ma guarda caso, che sono i casi 4 e 9, se andiamo a vedere i casi 4 e 9 qui, come significatività siamo completamente lontani da qualunque effetto in entrambi i casi per il 4, mentre nel 9 la TIZ è significativa e la TAX per niente. Quindi c'è un problema di variabilità di quello che sta sotto quelle medie. E l'ultimo aspetto è, non è che per caso tu avevi dato una TAX, una 20 Hz, che non è personalizzata, cioè tu gli hai dato la 20 Hz a tutti, ma il problema è che tu dai una 20 Hz che non coincide con la prevalenza in frequenza di quella persona. Ma attenzione, se io vado a vedere proprio quei casi che per caso, quelle persone che per caso hanno proprio all'interno della loro attività il picco che sta proprio a 20 Hz. Allora, qui vi ho riportato un aspetto molto interessante, cioè assieme allo spettro dell'attività a riposo di quella persona, abbiamo indicato la frequenza a cui emerge la coerenza cortico-muscolare durante il movimento. E guardate, per esempio, il caso 5 ha proprio un enorme picco a riposo coincidente con la coerenza cortico-muscolare di quella persona, proprio a 20 Hz, scusate, a 20 Hz è indicata questa linea tratteggiata verde. E vedete che altra gente ha dei picchi completamente lontani, però ci sono persone come il 5 che hanno proprio il picco a 20 Hz, che è quella che ho utilizzato nella stimolazione transcranica alternata. Cosa si vede? Che il 5 ha la TAX che non dà nessunissimo effetto. Lo stesso si vede nel caso del soggetto 7, anche qui la TAX non ha dato nessunissima efficacia, e idem gli altri che hanno appunto questa coincidenza o comunque molto vicina la 20 Hz al loro picco. E anche in questo caso non si ha nessunissima evidenza che la TAX sia stata più efficace che nei casi laddove la loro attività a riposo aveva una prevalenza un pochino più lontana dalla 20 Hz, che è la tipica frequenza della coerenza cortico-muscolare, benché non fosse stata personalizzata. Vediamo insieme gli spunti di riflessione in relazione a questo argomento. Viste le caratteristiche frattali della neurodinamica, si può introdurre un modello in cui le varie regioni cerebrali comunicano con pattern? La neurodinamica di M1 varia da persona a persona? Una corrente con la neurodinamica della regione target neuromodula con maggiore efficacia di una sinusoide? E spingiamo nella direzione di neurodinamica a riposo e comportamento. Stiamo continuando a focalizzare che la complessità e la modalità con cui si parlano le nostre regioni cerebrali, governate da questo principio di feedback, sincronia, plasticità, dipendente dal loro output, dipendente dall'obiettivo. E nel suo ripetersi a differenti scale di grandezza delle reti, produce una neurodinamica di ciascun nodo che ha delle specifiche in struttura e che queste sono fortemente

preservate nello stato di riposo, come frutto di tutto quello che hanno appreso e che sono in grado di fare. Andiamo qui a vedere proprio un esempio di questo legame profondo tra l'attività a riposo e la modulazione del comportamento. Vi riporto un lavoro su Nature in cui la microscopia di tracciamento per monitorare l'attività neuronale dell'intero cervello a risoluzione cellulare è stata possibile in larve di zebrafish in libero movimento. Passo immediatamente a focalizzare la vostra attenzione sulle due condizioni rosse e blu. È effettivamente ipercomplicata, qui si vede l'animale che si muove nello spazio a disposizione, si vede il fatto che loro riescono a monitorare i movimenti dell'animale assieme all'attività di specifiche strutture del suo sistema nervoso. Viene riportata la posizione dell'animale che vedete ha delle fluttuazioni molto forti. In un caso si muove tantissimo ed è ecco qua sintetizzata come le due grandi condizioni, quella indicata in rosso che è lo sfruttamento, l'animale inibisce la locomozione e promuove la caccia, oppure i periodi schematizzati in azzurro dove l'animale promuove la locomozione e sopprime la caccia, sono le condizioni di esplorazione, se ne va in giro dappertutto e controlla tutto lo spazio. L'aspetto fondamentale che voglio focalizzare in questo momento insieme è gli autori sono andati a guardare delle regioni specifiche all'interno del cervello di questo animaletto e hanno osservato che proprio l'attività di queste strutture, che è quella riportata in giallo, è una attività trigger, cioè quei neuroni fanno passare l'intera attività cerebrale dal comportamento di sfruttamento a quello di esplorazione. Quindi vedete che nel tempo l'attivazione di questo gruppetto di neuroni modifica completamente il comportamento dell'animale che passa dalla esplorazione, che si annulla, alla sfruttamento. Quindi quando si attiva quella regione, l'animale smette di andare in giro esplorando cosa succede e si concentra a cacciare, a prendere il cibo di suo interesse. E l'altra cosa estremamente interessante è che l'attività di questa regione cambia fortemente dopo i periodi di buio. Quindi dopo il buio il trigger parte e modifica il comportamento di tutta la rete cerebrale portandola nella condizione di sfruttamento. Quindi come spunti di riflessione, diciamo, anche animali pluricellulari mostrano meccanismi neuronali di coordinamento globale del comportamento. L'attività delle reti trigger modifica lo stato comportamento di tutta la rete cerebrale? L'attività neuronale dipende fortemente dalle condizioni ambientali, nell'esempio che avevamo posto luce, buio, e veniamo alle evidenze più chiare di stimolazione elettrica con neurodinamica locale nel modello animale. Quindi nel modello animale è sempre possibile spingere in modo più focalizzato questi principi, andando a interagire più direttamente in condizioni che negli animali vengono ancora accettate. Io devo dire che sono molto, molto critica nell'equilibrio tra tutti gli studi che si fanno anche nel modello animale, inducendo le lesioni o le disfunzioni. Devo essere onesta che mi sembra una via che l'uomo dovrà un po' abbandonare, arricchendo in modo sempre più evidente, più forte, le competenze su come facciamo a interagire nelle situazioni dolorose.

nelle situazioni di sofferenza, andando a capire che cosa funziona, quindi arricchendo tutte le informazioni che l'uomo ha sempre usato nella condizione di patologia, di lesione, tantissimo sull'organizzazione del nostro cervello, si è capito dalle lesioni indotte da uno stroke. Ma non è che tu gli induci lo stroke per capire che effetto fa. E lo stesso, secondo me, questa via che si sta fortissimamente arricchendo con la nostra possibilità di cura, di alleviare le difficoltà e capendo cosa stiamo facendo per alleviare, quindi arricchendo la capacità di comprensione indotta dalle lesioni e dai danni che provocano, arricchendo con quello che faccio è utile, ma perché lo è? Capendo sempre meglio com'è che io posso supportare quella condizione di sofferenza, posso alleviarla. Questa è la vera ricchezza scientifica che abbiamo in mano e anche nei modelli animali io penso che vada allontanato e sempre di più liberatoci dal fatto di indurre lesioni e danni per vedere che effetto fanno. Sinceramente è una via che va proprio abbandonata, però è ancora molto presente e finché lo è, cerchiamo invece di arricchirci all'infinito di questa capacità di comprensione proprio per questo, perché questo permetterà di far star meglio, onestamente in questo caso, gli esseri umani e devo dire che far star male qualcun altro per stare meglio tu, diciamo che è una via che dal punto di vista etico, ma infatti tutto lo sforzo etico sta arricchendo moltissimo il fatto di intervenire nella maniera più opportuna anche negli animali. Comunque, in questo caso ci avvaliamo di eccezionali lavori che hanno proprio indotto una stimolazione elettrica e neurodinamica nel modello animale. La Local Neurodynamic Stimulation, devo essere onesta che ho cambiato io il nome per essere più chiari in quello che ci stiamo dicendo, gli autori l'hanno chiamata Non-Periodic Stimulation. Quindi è solo un modo di comunicare con voi, ma chiaramente senza deformare la loro logica, hanno fatto vedere che con questa stimolazione ha robusti effetti anticonvulsivi in diversi modelli di animali di crisi acute e croniche, preservando al contempo la funzione neurale. Allora, gli autori hanno proprio verificato la capacità di contrastare delle crisi epilettiche che venivano indotte con un farmaco, se fornivano nelle regioni limitrofe a dove veniva data il farmaco che produceva le crisi convulsive, o identico nel tempo, o sempre costante nel tempo, oppure con dei burst, delle stimolazioni concentrate nel tempo, ma sempre a distanza equivalente una dall'altra, quindi stimolazioni periodiche. Oppure se davano degli stimoli che erano distribuiti nel tempo come l'attività neurale, ed è il motivo per cui io l'ho chiamata Local Neurodynamic Stimulation, però è ancora lontana dalla attività specifica di quella regione e si danno degli stimoli che però sono distribuiti nel tempo come l'attività neurale, cioè secondo una legge di potenza. E quello che hanno osservato è che questo riduceva fortemente le crisi epilettiche. Quindi cosa hanno fatto? Hanno proprio fatto vedere che durante quel tipo di stimolazione diminuiva il numero delle crisi, diminuiva la durata delle crisi, diminuiva la severità delle crisi. Quindi questa local neurodynamic stimulation usa impulsi distribuiti con legge di potenza tipica dell'attività neuronale naturale e che competerebbe con le scariche epilettiformi. Quindi nel loro, diciamo, nella modellizzazione che loro propongono, condividono con quello che stiamo dicendo fino adesso che una stimolazione periodica recluta sempre nello stesso ordine gli stessi nodi, quindi l'idea è che la stimolazione periodica va sempre nella stessa ordine a reclutare certi nodi specifici della rete. Invece quella non periodica, la stimolazione con neurodinamica locale, attiva la complessità della rete con variabilità fisiologica di nodi e
e il momento in cui vengono reclutati. Quindi l'idea è che, vedete, mentre la stimolazione periodica va sempre su questi tre nodi verde, rosso e blu e recluta sempre loro ad ogni stimolo, invece questo tipo non periodico va a reclutare regioni diverse da uno stimolo all'altro, coinvolgendo una rete molto più vasta in maniera molto più fisiologica. E anche in questo senso mi preme sottolineare la forza che ritroviamo nel parlarsi tra dinamica e nodi. E quello che avevo riportato con questo importantissimo lavoro di Singer, che è uno dei grandissimi autori che hanno studiato il binding, che hanno studiato l'importanza della sincronizzazione all'interno del nostro cervello, dove riporta un grafico semplificato delle connessioni ricorrenti di feedback tra colonne funzionali della corteccia visiva primaria. I nodi dello stesso colore rispondono a caratteristiche che frequentemente si verificano insieme. Quindi sia nel modello della Local Neurodynamic Stimulation del gruppo di Cota, che in questa schematizzazione riportata da Singer, abbiamo un parlarsi fortissimo tra dinamica delle stimolazioni e degli eventi neurali e strutture che ne vengono coinvolte. Vedete, c'è sempre questo parlarsi continuo tra funzione e struttura. Le reti neuronali hanno come due facce diverse di che attività e quando avviene e dove avviene. Quindi c'è un continuo scambio tra sincronizzazione, tra avvenire insieme di fenomeni e rafforzarsi di connessioni, quindi attività del nodo coinvolto. È quello che sta alla base del principio di Hebb. Due stimoli che arrivano insieme cambieranno la forza, la probabilità di eccitazione di quella cellula e lo vediamo a vari livelli, come si parlano e come si rafforzano le connessioni intracorticali, come posso interagire con neuromodulazione sfruttando la naturale dinamica delle regioni coinvolte. Quando andiamo a ragionare nella letteratura nei termini di neurodinamica, vediamo che ci sono sempre più lavori, quindi ce ne sono 1300 ad oggi, pur essendo una termine estremamente recente. Se andiamo a vedere quanto interagisce neurodinamica e neuromodulazione, invece ci ritroviamo proprio con un pugno di lavori, è proprio veramente qualcosa di innovativo e tra l'altro noi siamo 5 di quei 22 lavori, quindi è qualcosa in cui noi possiamo veramente dare un contributo in uno spazio che io ritengo si sta avvicinando sempre di più alla comprensione dell'attività neuronale, di come noi possiamo interagirci. E sono più che convinta che gli psicologi siano molto vicini a poter interagire con i neurofisiologi proprio in questa direzione. Quindi come spunti di riflessione ci poniamo le stimolazioni concorrente che mantengono caratteristiche dinamiche tipiche dell'attività neuronale. Possono ridurre le crisi epilettiche nel modello animale? Questa local dynamic stimulation è più efficace di stimolazioni periodiche? Nelle reti neuronali le caratteristiche dinamiche si traducono in strutture della rete? E veniamo al riepilogo di tutti gli spunti di riflessione. Cos'è la stimolazione elettrica? Sotto i due elettrodi si produce lo stesso effetto? Cosa significa neuromodulazione? L'effetto di neuromodulazione dipende solo da variabili del dispositivo? Esistono stimolazioni elettriche concorrenti modulate nel tempo? Viste le caratteristiche frattali della neurodinamica, si può introdurre un modello in cui le varie regioni cerebrali comunicano con pattern. La neurodinamica di M1 varia da persona a persona? Una corrente con la neurodinamica della regione target neuromodula con maggiore efficacia di una sinusoide? Anche animali pluricellulari mostrano meccanismi neuronali di coordinamento globale del comportamento? L'attività delle reti trigger
modifica lo stato comportamentale di tutta la rete cerebrale. L'attività neuronale dipende fortemente dalle condizioni ambientali, luce e buio. Stimolazioni concorrenti che mantengono caratteristiche dinamiche tipiche dell'attività neuronale possono ridurre le crisi epilettiche nel modello animale? La local dynamic stimulation è più efficace di stimolazioni periodiche? Nelle reti neuronali le caratteristiche dinamiche si traducono in strutture della rete? Ed ecco quindi che abbiamo completato questa descrizione dedicata a fisici frattale, neuromodulazioni via correnti modulate. Per ogni approfondimento siete invitati a utilizzare il sito del nostro Ateneo, in particolare nelle pagine dedicate al nostro corso. Vi ringrazio tanto dell'attenzione e arrivederci.

0: Beh, l'Università Telematica Internazionale Uni Nettuno nasce dal modello Nettuno. Nettuno è nato nel 92, quando ancora non c'era internet, per tutte quelle persone che non potevano frequentare l'università. Perché Uni Nettuno è convinta che la conoscenza può portare sviluppo. Accanto alle personalità di studenti normali, ci sono anche queste persone che soffrono e superano la sofferenza con la conoscenza.
1: My name is Devon Vode Eba. I had a record label with my brother. I knew what I wanted to do, and I knew that in Nigeria I couldn't find the tools that I needed. So in 2008, I packed my bags, came here to Italy.
2: I'm Noemi. I was born in Rome. I work full-time for a company, and I'm a computer programmer.
3: I'm Zakaria from Somalia. I'm a refugee who is living in Italy since 2008.
1: In 2015, I became a refugee myself. From 2008, when I left, to when I wanted to go back, things had escalated.
2: It's so difficult because my work is a full-time work and I can't go to the lessons.
3: It is not easy. You must work for your own self. You must survive. A friend told me that there is this possibility to study in Uni Nettuno, like a scholarship.
1: The scholarship was meant for refugees and asylum seekers. I went through the process and they were very helpful, you know, in taking me through the process step by step.
0: Io credo che la base di ogni cosa deve essere quella di far nascere e crescere le competenze dei cittadini a qualsiasi livello in qualsiasi parte del mondo. Però bisogna utilizzarla, questa grande potenzialità che dà la tecnologia, e quindi l'impatto sociale è immenso. Lo studente è al centro del processo.
3: You don't need to come to the university, but you have a possibility that you go from the computer. If you are in difficulty, you can stop and repeat.
2: There are video lessons. I have the professor full time, when I want and where I want.
1: The lessons are structured in such a way that it is so easy to understand. The lecturers are really, really top-notch, and that I think it's a huge, huge, huge plus.
0: La tecnologia ci sta portando iscritti da 167 paesi, che fa in modo che noi entriamo a conoscerla e produciamo contenuti insieme. Beh, nel 2017 siamo stati riconosciuti dall'UNESCO come l'università che riesce a raggiungere degli obiettivi di sviluppo sostenibile. L'obiettivo di cercare di recuperare attraverso l'università per rifugiati quella dignità che spesso alle persone viene tolta. Soprattutto la cosa più importante è che si porta l'educazione e la formazione di alto livello di qualità.
2: I chose UniNet because their professors are the best. They communicate with the MIT, and they want to go to MIT.
1: You can't put a value on knowledge. Your level of impact in life is directly proportional to what knowledge that you have. Through this scholarship, I have the possibility of having access to knowledge. It's invaluable.
3: Oh, my objective is this.

0: to finish the university and to follow my dream to be a filmmaker and to continue on my way.
1: L'Università Telematica di Nettuno è stata veramente l'università che è riuscita a democratizzare l'accesso al sapere.
2: Socrate AI non è un robot, non copia, pensa. Nasce da Uninettuno e cresce con la sua cultura digitale e comunica con spirito critico.
3: Io sono Socrate AI, la vostra guida nell'universo digitale di Uninettuno. Come filosofo conduco il dialogo e non impongo verità. Rispondo alle vostre domande attingendo al sapere contenuto nel cyberspazio didattico di Uninettuno. Vi indico sempre le fonti di ogni risposta perché possiate verificarle e comprenderle con sicurezza. In questo modo vi offro un sapere certo, aperto, basato sulla fiducia nel metodo e sul dialogo costante che vi consente di esplorare, ma soprattutto di sviluppare il senso critico della conoscenza. Cliccate su di me per saperne di più. Buon viaggio verso la ricerca della verità e la conquista del sapere.
2: Uninettuno non segue l'innovazione, l'anticipa. Scegli il meglio. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno per costruire con successo il tuo futuro.
4: Vuoi conoscere come le tecnologie influenzano la tua mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Cyberpsicologia della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Bentrovate e bentrovati. Oggi abbiamo una lezione molto interessante, il Circle Time e le ricerche sull'efficacia dell'educazione socioaffettiva. Per cui cominciamo. Gli argomenti che tocchiamo sono il Circle Time, obiettivi e metodo, ricerche sull'efficacia dell'educazione socioaffettiva e del SEL, Social Emotional Learning, e il Computer Supported Collaborative Learning. Il Circle Time, obiettivi e metodo. Il Circle Time, o tempo del cerchio, è un modo di far stare insieme le persone a parlare. Tramite il Circle Time si crea uno spazio relazionale per favorire il senso di appartenenza, la coesione in gruppo e anche la democrazia. Inoltre, i partecipanti possono anche aumentare le loro conoscenze rispetto ai fenomeni di gruppo e determinate competenze sulla conduzione e diventare un gruppo di sostegno. Promuove il senso di appartenenza, una conoscenza e coesione di gruppo. Inoltre favorisce una conoscenza reciproca più approfondita, lo sviluppo di rapporti interpersonali più gratificanti, lo scambio di opinioni su argomenti. Ulteriori obiettivi del Circle Time. Innovazione promosse integrando educazione socioaffettiva e strategie di intervento di psicologia di comunità, per acquisire alcune conoscenze rispetto ai fenomeni di gruppo e determinate competenze sulla conduzione e osservazione di gruppi di discussione. Qui volevo un attimo spiegarvi perché questo è un cambiamento importante nel Circle Time. Circle Time, che è nato negli Stati Uniti, che è nato in Inghilterra, metteva dei bambini in cerchio a discutere e a parlare, e già questo era molto importante per aumentare le relazioni fra di loro. Ma io ho pensato, possono imparare molto di più se stanno a fare un gruppo e soprattutto possono imparare allora che cosa, come sono i gruppi, le dinamiche di gruppo che succedono nei gruppi, come si può in qualche modo osservare i gruppi e come si può facilitare, condurre i gruppi. Per cui abbiamo introdotto nelle nostre lezioni anche questa componente che deriva dalla psicologia di comunità. Inoltre, questa è un'altra cosa che deriva dalla psicocomunità, quando si può fare un uso prolungato del Circle Time, e cioè per almeno un anno, il gruppo diventa anche un gruppo di sostegno. Allora, cosa richiede un Circle Time da un punto di vista tecnico? Disposizione delle sedie in circolo. Si esce dal banco e ci si mette tutti in circolo, che fa vedere la parità fra i partecipanti. La frequenza delle discussioni, che può essere almeno una volta a settimana, due volte a settimana, due volte al mese. La durata del Circle Time, che dura dai 30 ai 45 minuti. E soprattutto i criteri per decidere quale argomento parliamo. Qui abbiamo sperimentato con tante cose. All'inizio anche gli insegnanti volevano proporre l'argomento loro, hanno detto no, nel Circle Time siete tutti pari, dovete proporre una lista, fare un brainstorming, proporre una lista di argomenti e poi votare quale argomento si può fare primo, poi quale argomento si fa al secondo circle time, eccetera. Però l'importante è sapere che bisogna decidere i criteri per decidere l'argomento. Il circle time richiede che si facciano le sedie in circolo. Perché? Perché ognuno deve poter vedere la faccia degli altri. Bisogna discutere e essere d'accordo sulla frequenza delle discussioni e il criterio per decidere l'argomento e anche altre regole durante le discussioni. Il Circle Time è un utile strumento per vivere la democrazia tramite la condivisione, la partecipazione e il rispetto delle regole. Nel Circle Time i ragazzi imparano a darsi delle norme e a rispettarle. Questo è uno degli aspetti più interessanti del Circle Time. E quando i ragazzi imparano a farlo da soli. Esempio di creazione di norme. Per esempio, la conduttrice dice che altre norme potremmo stabilire per poter collaborare meglio insieme e rispettarci mentre discutiamo? E la classe si esprime. Rispettare gli altri, ascoltare gli altri, lasciare spazio a tutti, aspettare il proprio turno per parlare, attenersi all'argomento trattato,
essere puntuali. La classe quindi decide queste regole e così decide anche di rispettarle durante il circle time. Questa è veramente un'educazione alla democrazia, proprio fatta in senso esplicito e in modo semplice, in modo che i ragazzini la possono fare alle scuole medie e alle superiori in maniera diversa, ma sempre sono partecipi del metodo decisionale e danno un input ai possibili quesiti. Ti piacerebbe partecipare a un circle time? Perché? Se non ti piacerebbe, perché? La seconda argomento di cui trattiamo è stata di ricerche sull'efficacia dell'educazione socioaffettiva e SEL. SEL vuol dire Social Emotional Learning, apprendimento socio-emotivo. Sono rassegne di evidence-based, cioè rassegna di ricerche di educazione socioaffettiva evidence-based, cioè con dei gruppi di controllo, con delle procedure che fanno in modo che i dati siano affidabili. Peyton et al. nel 2008 hanno analizzato i risultati di ben 317 studi che hanno riguardato programmi di intervento di educazione socioaffettiva SEL che hanno coinvolto 324.303 bambini e ragazzi delle elementari e delle medie. Questo, che si chiama Ricerca Universal Review, si focalizza su 180 studi su ricerche intervento basate sull'educazione socioaffettiva e sono stati coinvolti 277.000 studenti, 64 delle elementari e 36 delle medie. Più della metà delle ricerche intervento che sono state messe in atto dai docenti stessi hanno coinvolto il gruppo classe. Questo è

interessante perché è stato fatto nelle classi, questo esperimento. Risultati. I partecipanti ai programmi SEL mostravano miglioramenti in abilità sociali ed emotive, atteggiamenti verso se stessi e gli altri, comportamenti sociali positivi, gestione dello stress emotivo, prestazioni scolastiche, minori problemi legati alla condotta. E questa ricerca mostra che il famoso, diciamo, mobbing, sia virtuale sia naturalmente in classe, viene diluito se aumentano i comportamenti e gli atteggiamenti positivi, sociali. Non solo le prestazioni scolastiche, vedete, ma esattamente i problemi che ci affliggono adesso così tanto del bullismo e del cyberbullismo. Qui vengono evitati. Questo è stato il primo grande gruppo di indagine con, ricordate, 300.000 quasi studenti. Il secondo gruppo di 80 indagini è stato fatto con 11.000 studenti. Il 69% dei programmi di intervento era rivolto agli studenti elementari, il 31% alle medie. La maggior parte dei partecipanti mostrava problemi di condotta all'inizio, forme di stress emotivo, problemi di ansietà, depressione o problemi di relazione con i pari. Cioè, queste 80 indagini sono state fatte non su scuole prese a caso, ma su studenti che già mostravano dei problemi. Risultati. I risultati di queste ricerche mostrano che rispetto ai gruppi di controllo, gli studenti che hanno partecipato ai programmi SEL mostravano abilità emotive e sociali, atteggiamenti positivi verso se stessi e gli altri, comportamenti sociali positivi, prestazioni accademiche soddisfacenti, gestione dello stress emotivo e minori problemi di condotta. Vedete che qui di nuovo vediamo che anche in questo altro contesto più difficile, perché già partiva da ragazzi con più problemi, sono riusciti lo stesso a arrivare a far arrivare più spesso atteggiamenti positivi, per cui molto meno bullismo, molto meno conflitto e soprattutto prestazioni accademiche e anche gestione dello stress emotivo molto più competente. Abbiamo esaminato un terzo gruppo di ricerche, che si chiama After School Review. Ha analizzato 57 ricerche intervento di educazione socioaffettiva, svolte, questa cosa interessante, al di fuori dell'orario scolastico. 34.980 bambini elementari e le medie hanno partecipato a queste attività per 6 mesi o un anno. Anche qui i risultati mostrano che rispetto ai gruppi di controllo, i partecipanti hanno mostrato, dopo l'intervento, miglioramenti nell'atteggiamento verso di sé e verso gli altri, nei comportamenti sociali positivi, di nuovo, nella performance accademica e nella gestione di stress emotivi e minori problemi di condotta, per cui tutti questi tre diversi studi indicano che ci sono delle, diciamo, miglioramenti possibili e che avvengono negli atteggiamenti verso di sé e gli altri, nei comportamenti sociali, nella gestione degli stress e nella performance accademica e soprattutto meno problemi di condotta. Quali sono gli obiettivi dell'educazione socioaffettiva a seconda del livello scolastico? Cosa vogliamo fare nella scuola d'infanzia? Soprattutto che i bambini siano in grado di iniziare a gestire le proprie emozioni, anche con l'aiuto dell'insegnante. Cioè, vogliamo che fin da piccoli i bambini possano esprimere le loro emozioni, magari se non ci riescono, con l'aiuto dell'insegnante che gli dà, dice, questa emozione che provi è rabbia, questa emozione che provi è tristezza. Perché spesso il problema è che a casa non c'è una vera educazione emotiva nel riconoscere il nome delle emozioni e le persone confondono tristezza, rabbia, ira, hanno spesso un po' di confusione nel determinare che emozione provano, anche da grandi. Allora già invece nella scuola proprio materna iniziare a sviluppare relazioni tra pari, rimanendo connessi agli adulti. E svolge attività di gioco e di apprendimento di gruppo, perché vedremo che è molto importante fare il lavoro di gruppo da grandi, ma si comincia da piccoli. Per la scuola elementare, cosa hanno pensato?

diventare indipendenti nel formare amicizie tra pari, cioè è il periodo in cui devono fare alcune amicizie individuali. Gestire le emozioni in modo efficace, anche risolvendo piccoli conflitti e ansia. Questo è molto importante perché tutti abbiamo dei problemi di piccoli conflitti ed ansia ed è importante che impariamo a padroneggiarli. E se si comincia alle elementari è molto più facile. Infine, secondo questo Duesenberg, mostrare le emozioni alle persone appropriate. Cioè, questo è importante, che ricordi tutti la teoria che se un papà torna a casa arrabbiato, grida con la moglie con i bambini tirano la coda al gatto. Cioè, è mostrare le emozioni che qualcuno suscita in noi verso una persona o un animale che non c'entra niente. Qui invece c'è scritto, ed è importante, le emozioni vanno mostrate alle persone appropriate. Cioè, bisogna discutere empaticamente con le persone con cui abbiamo emozioni positive e negative, con i metodi di cui abbiamo appena parlato, che Gordon ci ha insegnato, perché è importante fino dall'elementare imparare a confrontarsi con gli altri con cui si ha difficoltà. Nelle medie e superiori l'obiettivo è relazioni più strette, più intime, con compagni sia maschi che femmine, e saper gestire obiettivi accademici sempre più complessi. Per cui in qualche modo non essere spaventato di fronte alle difficoltà cognitive, cioè fare in modo che la tua capacità emotiva segua la tua capacità cognitiva, cioè non ti spaventi, perché sapete che se vi spaventate ovviamente fate molto peggio. E soprattutto è importante in questo periodo gestire bene, in maniera efficace, la transizione dalle medie al liceo, alle scuole superiori. Scegliere la buona scuola superiore per noi deve essere una cosa molto ragionata, ma anche molto emotivamente pensata e sentita. Per cui questo è una delle cose veramente importanti dell'obiettivo, cioè di rendere la persona, no? Che chiede, i genitori dice vai a fare questo liceo qui, vai a fare questo, vai a fare l'altro. Il genitore può consigliare, l'insegnante può consigliare, ma la decisione dove spendere 5, 4 anni della tua vita deve essere veramente responsabilizzante per lo studente e noi dobbiamo arrivare a fare in modo che lui sia emotivamente e cognitivamente preparato a prendere queste decisioni, perché il nostro tasso di dispersione scolastica è dovuto spessissimo al fatto che si va nella scuola sbagliata per noi, nella scuola in cui non ci troviamo bene, nella scuola in cui non siamo a regio né i compagni né gli studi che dobbiamo fare. Per cui, e questo arriva fino all'università, questa incapacità di scegliere. Per cui anche all'università c'è un tremendo lag, cioè c'è un ritardo molto forte in alcuni gruppi di studenti che rimangono fuori corso per tanto tempo o rimangono e ci mettono invece di laurearsi in 3 anni, ce ne mettono 4 o 5, invece di laurearsi in 5, ce ne mettono 6 o 7. Perché in generale c'è una transizione poco efficace anche dal liceo all'università. Per cui è molto importante che l'educazione affettiva riesca a aiutare i ragazzi a capire come prendere queste decisioni così importanti per la loro vita. Questa è una cosa importante. C'è scritto maggiore indipendenza dagli adulti. Infatti, qui certe volte ci sono dei contrasti con i genitori perché l'educazione socioaffettiva aiuta a diventare un po' più indipendenti, avere più fiducia in se stessi, conoscere le proprie emozioni, conoscere i propri desideri. E allora certe volte questi possono cozzare col padre o con la madre o con l'insegnante. L'importante è che l'insegnante, il padre e la madre, hanno imparato il metodo anche loro e sappiano non fare gli errori di comunicazione, ma sappiano usare l'ascolto attivo e aiutare i giovani a prendere le decisioni giuste per loro. Questo è ugualmente importante, preparazione a ruoli adulti. Per fare questo occorre però anche imparare qualcosa sui contesti dove viviamo, cioè non bisogna chiudere a casa e a scuola e soltanto diciamo al telefonino o sui social, bisogna proprio capire meglio i propri contesti usando per esempio il metodo dei profili, cioè capendo qual è la parte economica, giuridica, politica della nostra cittadina, che tipi di lavori ci sono, cioè conoscere bene l'ambiente, il contesto e rispettare la natura ovviamente, perché è molto importante anche questo.

Ecco, e arriviamo al punto più importante, secondo me, che è uno dei problemi centrali del nostro paese in questo momento. Sviluppare un'etica, cioè vuol dire un sistema di valori che sono morali, e dunque un sistema di valori che aiuti a prendere decisioni responsabili verso se stessi, verso gli altri, verso il proprio paese, verso il mondo intero in questo momento che c'è, diciamo, e io. Vi darò una lezione apposta su questo, ma già accenno che siamo in uno stato di grande inquinamento del mondo terrestre, gli oceani, e abbiamo un inquinamento dell'aria e dell'acqua. Dobbiamo operare, senza fare, prendere decisioni responsabili verso se stessi, gli altri e il nostro pianeta. Questo è molto importante. Spunti di riflessione. Hai mai fatto qualche esperienza di educazione socioaffettiva a scuola? O in contesti come scout, palestre, parrocchie, associazioni. E entriamo adesso nell'ultimo argomento che trattiamo oggi, che si chiama Computer Supported Collaborative Learning. Praticamente tradotto vuol dire apprendimento cooperativo supportato, sostenuto dal computer. Voi, essendo una scuola ovviamente già online, siete molto più fortunati di altri che non l'hanno mai vista e conoscete già un sacco di supporti. Ma questo Computer Supported Collaborative Learning ha avuto dei sostenitori e degli oppositori, perché favorisce lo sviluppo, alcuni dicono, come Galimberti, favorisce lo scambio cooperativo e collaborativo promosso dal Computer Supported Learning e favorisce lo sviluppo della presenza sociale tra gli studenti. Al contrario, gli oppositori dicono no, è solo la presenza fisica, la comunicazione non verbale, il guardarsi negli occhi, crea coesione di gruppo e promuove affettività non raggiungibili in contesti online. E per un lungo periodo in Italia non abbiamo avuto molto computer support e collaborative learning perché la maggioranza delle persone la pensava come, diciamo, che la presenza fisica non fosse superiore all'altra presenza. Allora, le ricerche cosa dicono? Qui è un po' complicato perché sono contrastanti. Cioè, per esempio, alcuni hanno trovato che i partecipanti ai corsi online sono più aggressivi verbalmente e attuano dei comportamenti non conformi. Tra parentesi, questa ricerca che è stata fatta nel 96 è confermata da quella sui social media, dove si sa che sui social la gente può essere più aggressiva, chiunque ha un social va a vedere i commenti, vede che le persone si permettono di essere molto più aggressivi e volgari a volte sui social che a faccia a faccia. Invece, però, Parker e Roberts hanno trovato 2 anni dopo questa ricerca che la presenza sociale viene percepita benissimo online. E un'altra ricerca ancora più recente ha trovato che l'utilizzo di internet mostra un'associazione positiva con la partecipazione ad associazioni di volontariato e politiche, cioè che in qualche modo anche lavorare e stare su internet vuol dire esporsi e conoscere le associazioni che ci sono e a volte desiderare di partecipare e andare a farle. Purtroppo questa ricerca ha mostrato che è una cosa positiva, che vanno a fare volontariato e politica. La ricerca successiva, l'utilizzo di internet molto intensivo, cioè troppo stare su internet, è associato a un basso livello di senso di comunità. Per cui siamo ancora, diciamo, in un periodo in cui sono molto importanti fare altre ricerche. Per questo noi ne abbiamo fatta una. Alla Sapienza io ho iniziato una ricerca, che altri poi hanno continuato a finire, che valutare l'efficacia comparativa di contesti online e faccia a faccia nell'insegnare a studenti di psicologia tecniche di educazione socioaffettiva. Qui praticamente noi volevamo vedere se era ugualmente efficace insegnare una tecnica di educazione socioaffettiva online e faccia a faccia, perché c'erano molti che erano convinti che le competenze psicologiche, di cui la tecnica del circle time è chiaramente una competenza psicologica, non fosse possibile trasmetterla se non in presenza. Io avevo l'opinione contraria e abbiamo cominciato a vedere cosa fare. Verificare se il senso di comunità, il capitale sociale bonding potevano essere promossi tramite i seminari online e faccia a faccia.
e verificare se dopo un intervallo di diversi mesi i nuovi legami fatti nei corsi duravano ancora. Il metodo che abbiamo usato è: abbiamo preso 44 studenti che hanno partecipato alla ricerca, 21 sono andati online, 22 faccia a faccia, non hanno scelto loro, li abbiamo casualmente messi in gruppo online, gruppo faccia a faccia, età media 24 anni, votazione media 26, la maggioranza donne perché, come sapete, psicologia è frequentata di più dalle donne. Gli studenti così casualmente divisi in seminari faccia a faccia e online sono stati tutti preparati sull'educazione socioaffettiva. Il corso si è tenuto nel medesimo tempo, gli studenti sia online che faccia a faccia hanno preso parte alle stesse attività, allo stesso materiale didattico e i corsi sono stati tenuti dallo stesso docente. Gli strumenti che abbiamo usato: un questionario di conoscenza percepita, un questionario di conoscenza effettiva, la competenza della conduzione di un circle time, ogni ragazzo ha condotto un circle time ed è stato valutato, la competenza della lettura delle dinamiche di gruppo, cioè abbiamo valutato anche la competenza nelle dinamiche di gruppo e il senso di comunità e capitale sociale. Dopo 9 mesi abbiamo fatto un follow up. Se avessero studiato insieme, se avessero sviluppato nuove amicizie con persone che non conoscevano prima di frequentare il seminario, se hanno ancora mantenuto un contatto con le persone conosciute durante il seminario per telefono o per email, e o se si sono effettivamente incontrati faccia a faccia, ad esempio hanno visto l'un l'altro per fare qualcosa insieme, e quali sono stati i risultati? Allora, la conoscenza effettiva e percepita degli aspetti teorici dell'educazione socioaffettiva è stata pari. Entrambi i tipi di seminari hanno aumentato significativamente sia la conoscenza reale che percepita dagli studenti sull'educazione socioaffettiva. Reale e percepita vuol dire che noi abbiamo fatto due tipi di test, abbiamo detto si sono autovalutati quanto percepivano di aver capito come si faceva il circle time, le regole, quali erano, eccetera, eccetera, che era la loro percezione. Poi noi gli abbiamo dato un questionario in cui doveva rispondere alle domande e abbiamo avuto il piacere di vedere che la conoscenza percepita era vicina a quella reale, cioè che veramente avevano imparato le regole e le conoscenze che servono come conoscenze a fare, diciamo, l'educazione socioaffettiva. Primo risultato positivo. Questa competenza era la competenza nel facilitare il circle time, cioè fare il ruolo di quello che fa il moderatore che inizia a fare questo. Ognuno di loro ha condotto un circle time con altri studenti e è stato valutato da due docenti che non erano quelli che facevano parte della ricerca e ha avuto un punteggio. Cos'è successo? Per quanto riguarda la competenza nel condurre i tempi del cerchio, in entrambi i gruppi la conduzione del tempo del cerchio è stata valutata positivamente dai due osservatori esterni, sia per i gruppi online che faccia a faccia. Questo è un risultato straordinario perché mostra che sono ugualmente efficaci insegnare non solo le conoscenze che tutti lo sanno, e addirittura l'online può essere quasi meglio per trasmettere conoscenze, perché uno può sempre ripetersene e andare a vedere da solo quello che c'è scritto. Ma qui lo fa vedere che hanno imparato una competenza, e non una competenza facile facile, una competenza complessa come gestire un circle time, la comunicazione fra tante persone e, nel nostro caso, l'osservazione dei gruppi e altre cose importanti che imparano nel circle time, per cui è veramente una competenza complessa che sono riusciti a acquisire sia online sia faccia a faccia. Infatti, nel circle time gli studenti in presenza avevano il vantaggio di poter cogliere il non verbale ed erano più efficaci nel favorire la partecipazione di persone che si accorgevano che erano nel cerchio e non facevano però niente, non stavano attenti. Gli studenti online però erano particolarmente bravi nel chiarire gli obiettivi, le procedure, valutare i progressi.

sono tutte funzioni che possono beneficiare dal fatto che commenti scritti possono essere letti. La cosa straordinaria è che allora ci sono delle qualità speciali quando fai le cose faccia a faccia e delle qualità speciali quando fai online, ma tutte e due, possono in ogni modo portare a un livello di padronanza

chiedi il circle time, ma quelli che sono faccia a faccia saranno più bravi nel non verbale, quegli altri saranno più bravi nel chiarire obiettivi, procedure e valutare progressi. Per cui è molto importante utilizzare tutte e due. Allora, cos'è successo per quanto riguarda osservare e leggere le dinamiche di gruppo, che non sono facilissime? Tutti e 10 lavori finali, perché ogni gruppo ha fatto poi un lavoro sulle dinamiche di gruppo, hanno ricevuto un voto positivo. Quindi entrambi i gruppi di studenti online e faccia a faccia hanno acquisito una buona competenza nella lettura delle dinamiche di gruppo. Anche questo non era scontato, non era facilissimo, perché ci sono molto controversie sulle dinamiche di gruppo e con la metodologia che abbiamo usato sono riusciti ad acquisire queste competenze abbastanza interessanti sulla capacità di osservare prima, perché vi ricordate che noi adesso li mettiamo fuori dal cerchio, anche alle elementari mettiamo i ragazzini fuori dal cerchio a turno per osservare quello che accade nel circle time. È la grande innovazione che noi italiani abbiamo messo al metodo, cioè mettere i ragazzini fuori dal cerchio già alle elementari. Addirittura ho avuto anche degli insegnanti che l'hanno fatto addirittura alla scuola materna, perché dice che imparare a osservare non è mai troppo presto. E leggere le dinamiche di gruppo è molto importante, cioè capire cosa sta succedendo in un gruppo e come capire cosa sta succedendo in una persona. È sempre questa empatia su quello che. Di capire e vedere cosa sta succedendo. Allora, tutti hanno avuto almeno una buona competenza, no? Di nuovo ci sono delle differenze. Gli studenti online hanno mostrato maggiori capacità di lettura delle dinamiche di gruppo, perché erano stati più abili nell'osservare i processi, cogliendo maggiori sfumature e dettagli. E di nuovo qui hanno avuto il fatto che hanno potuto rivedere, loro hanno potuto rivedere, diciamo, le registrazioni, e per cui hanno potuto osservare i processi di gruppo più degli altri. Allora, il capitale sociale senso di comunità era più, diciamo, controverso, se sarebbe stato trattato acquisito. Il capitale sociale è il numero di persone che tu conosci, su cui poi diventi amico, persone di cui puoi affidare, costituiscono il capitale sociale. Le persone che hanno capitale sociale sono quelle che hanno più possibilità di avere sostegno emotivo, sostegno informativo, tipi di sostegno e comunque diciamo avere relazioni con molte persone. Per cui si dice la persona ha tanto capitale sociale, conosce tutti. E nei resoconti sulla propria esperienza, l'85% degli studenti online ha scritto almeno un commento in cui ha sottolineato che avevano costruito nuovi legami sociali. Solo il 52% di studenti faccia a faccia ha scritto almeno una frase relativa. Per cui il capitale sociale si è sviluppato di più in quelli online, cosa che non era scontata. Senso di comunità. Dai resoconti, il 70% degli studenti online hanno scritto almeno una frase sull'aver sviluppato un senso di comunità tramite la partecipazione al corso, contro solo il 52% degli studenti faccia a faccia. Per cui c'è un lieve vantaggio per quelli che lo fanno online. Dopo 9 mesi, questo era molto discusso nel gruppo dei ricercatori, perché non si sapeva bene chi avrebbe fatto più amicizie che duravano. Allora, tra i due gruppi, faccia a faccia e online, non vi sono differenze significative rispetto allo sviluppo di nuove amicizie. Tutti e due l'hanno fatto, anzi, si sono tenuti in contatto e hanno studiato insieme. Ma i membri del gruppo online si sono incontrati faccia a faccia con nuovi amici fatti attraverso i seminari online più spesso dei loro colleghi che hanno partecipato ai seminari faccia a faccia. Questo era un pochino controintuitivo, perché l'idea era che, appunto, siccome nei gruppi faccia a faccia puoi vederti di più, puoi parlarti di più, puoi considerare tutti i non verbali, fai più spesso amicizia con chi vuoi. Mentre invece qui viene fuori che a lungo termine sono stati quelli online che in realtà hanno fatto la fatica, non hanno continuato a stare solo online, ma sono andati a vedersi. In sintesi, dalla nostra ricerca emerge che il computer supported collaborative learning può promuovere non solo l'apprendimento accademico e professionale, ma anche alcune forme di capitale sociale. Il nostro studio sembra quindi confermare la teoria di Ludwigsmann che i partecipanti online
diventano consapevoli.

consapevole di come si evolvono le dinamiche di gruppo, perché l'uso di scrivere per la comunicazione affina le capacità dell'analisi critica. Esempi di collaborative learning, divisione del lavoro. Qui sono commenti delle persone che ci hanno scritto alla fine. Abbiamo chiesto alcuni commenti, le vostre impressioni. Ciao raga, come giustamente fa notare Sara, il tempo stringe di molto. Allora, ricapitolando, abbiamo l'introduzione fatta da Maria, dopodiché dobbiamo avere le variabili strutturali fatte da me, quelle di compito fatte da Fabio, che inviterei a sbrigarsi e a mettere su Word e a spedire, così si unisce il tutto. Qui li vedete proprio al lavoro. Esempi di promozione del saper essere, promozione di relazioni positive. Mi piace molto leggere le vostre mail, perché così piano piano imparo a conoscervi, ad apprezzarvi, ad avere fiducia in voi e a riconoscermi in ognuno di voi. Mutuo aiuto e sostegno ai compagni. Questo Circle Time è stato terapeutico per me, mi ha dato possibilità inaspettate, avete colto il mio stato d'animo e mi avete aiutato, siete dei miti. Questa è una persona che ovviamente ha ricevuto un beneficio dell'attenzione empatica dei suoi compagni. Promozione nel senso di appartenenza e coesione di gruppo. Ci sono 23 persone che in 3 mesi si sono conosciute, confrontate, apprezzate, che hanno condiviso momenti belli e brutti della propria vita, avvicinandosi ogni giorno di più tra loro. Una situazione che la vita reale difficilmente dà occasione di vivere. Questa ragazza addirittura è talmente favorevole all'online che dice che soltanto lì un gruppo intero può in 3 mesi diventare così intimo, così aiutante, così simile a un gruppo di autoaiuto, cioè di mutuo aiuto, per cui è molto interessante. Come vedete, io faccio sempre, quando faccio le ricerche, chiedo sempre dei commenti, perché spesso quello che loro ci dicono sono le cose più importanti che emergono dalla ricerca. Sentite questa. Ho compreso anche la bellezza del lavoro di gruppo, di sentire di poter contare su qualcuno quando mi sento confusa e quando ho la sensazione di non farcela. Pensate che il lavoro di gruppo in Italia di solito è copiare, e non viene praticato quasi mai nelle scuole elementari, medie e superiori, o poco, e per cui la gioia con cui qui questa ragazza dice la bellezza del lavoro di gruppo, per me è stata una frase molto gratificante di tutti gli sforzi che ho fatto in tutti questi anni per promuovere l'online collaborative learning, perché penso che facendo un po' di blended, io in realtà preferisco il blended, il metodo misto in cui ci sia una parte che faccia faccia e una parte online, perché i due metodi hanno, come abbiamo visto, anche dei vantaggi un po' più specifici, ma di sicuro tutte e due possono allargare le conoscenze e le competenze anche psicologiche, per cui sono utilizzabili da subito. Noi potremmo migliorare la situazione italiana che vede l'Italia indietro sia per il numero di laureati, il numero di persone, preparando le persone online molto di più di quello che stiamo facendo. Quali altre competenze loro dicono di aver fatto? Per esempio, da questa esperienza ho imparato a collaborare, a responsabilizzarmi, a prendere delle decisioni, a non aver timore di chiedere aiuto. Ho avuto la possibilità di conoscere tante storie, tanti modi di essere al mondo e a rispettare la diversità dei punti di vista. Inoltre, l'essermi misurata in diversi ruoli e l'aver raggiunto buoni livelli di partecipazione e socializzazione ha aumentato la fiducia in me. Io quando ho letto questa mi sono trovata soddisfatta, ho pensato, beh, allora non ho fatto la docente per niente. Cioè, praticamente la soddisfazione di vedere che questa ragazza praticamente elenca tutte le competenze che sono quelle, diciamo, importanti anche nella vita in generale, mi ha molto, diciamo, dato una grande gioia. Ecco qua un'altra che va sulla crescita personale. Questa esperienza ha contribuito, oltre a farmi acquisire delle conoscenze sull'educazione socioaffettiva e a farmi riflettere sui miei vissuti personali e sul modo di relazionarmi agli altri, mi ha permesso di mettere un po' da parte la mia riservatezza e raccontarmi a persone che non conosco, cosa che in altri tempi non avrei mai fatto.

Questo è importante, in questo momento in Italia ci sono un sacco di adolescenti timidissimi che hanno problemi persino a fare amicizia con i loro compagni a scuola, che non escono, che addirittura quelle che stanno peggio sono quelle che ovviamente poi si feriscono, si deprimono, eccetera. E sono persone che hanno bisogno di essere introdotte a un gruppo che amorevolmente, attraverso l'educazione affettiva, li accoglie e loro crescono. Questa ragazza qua era una ragazza che dice in altri tempi non l'avrei mai fatto. Era una ragazza timida, riservatissima. Guarda adesso cosa scrive. E questo soltanto in un seminario che è durato 6 mesi. Al di là dei concetti prettamente teorici, ho iniziato a guardarmi dentro, ho visto chi sono veramente, chi ero, chi sono stata. Ho fantasticato su come vorrei essere domani. Ecco, vorrei fare attenzione all'ultima parte perché la cosa più bella del circle time è anche quella che, confrontandosi con tante altre persone, si inventa un domani, che nella formazione empowerment è quella esattamente che noi vogliamo che si focalizzino anche sul futuro. Pregi e limiti, perché tutte le cose hanno pregi e limiti. I pregi sono mettersi in gioco, collaborare con gli altri, la fiducia reciproca, il capitale sociale, lo sviluppo del network e l'educazione socioaffettiva. I punti deboli sono che per un insegnante è un grosso lavoro perché deve pianificare con attenzione. E per quali corsi occorre domandarsi vale la pena adottare una metodologia così complessa? E poi c'è la resistenza di molte persone. Io all'università ho avuto delle battaglie navali. Quando è morta la mia carissima amica Maurizio D'Alesso, la cosa che abbiamo avviato per aiutare i fuori corso, a rientrare in corso e a fare più esami, è stata abolita, non è importato più niente a nessuno. E il problema è questo, che la didattica all'università in generale è molto carente, perché i professori vengono scelti in base agli articoli che scrivono e alla produzione scientifica. E questo è anche un errore, perché in realtà noi così non aiutiamo i nostri ragazzi a crescere anche come qui c'è scritto, hanno fatto questi. Eppure sono fiduciosa perché l'agenda non è un mio pallino soltanto, che io sono un po' matta, cui vorrei che insegnassimo anche a come vivere ai nostri studenti. L'agenda digitale europea, una delle iniziative della Commissione europea per la strategia europea Europa 2020, dice: considero l'e-learning una componente importante della società informatica in relazione alle molteplici opportunità offerte dagli strumenti online per il lifelong learning, la modernizzazione dell'educazione e della formazione e riqualificazione professionale. Come avrete capito, io sono molto entusiasta di questo metodo e spero tanto che vi sia piaciuta questa lezione. E passiamo a vedere un attimo cosa sono i nostri spunti di riflessione. Cosa ne pensate del computer support e collaborative learning? E riepiloghiamo tutti insieme. Ti piacerebbe partecipare a un circle time? Perché sì? Perché no? Hai mai fatto qualche esperienza di educazione socioaffettiva a scuola o in altri contesti? Scout, palestre, parrocchie, associazioni? Cosa ne pensi adesso che hai sentito parlare del computer support e collaborative learning? Allora, come avete visto, io ero molto appassionata questa lezione e spero che abbia appassionato almeno alcuni di voi. Vi ringrazio tutti in ogni modo per l'attenzione e spero di rivedervi tutti di nuovo una prossima lezione in cui avremo degli argomenti ugualmente affascinanti, ve lo prometto.

Quando scegli l'eccellenza, scegli Uninettuno. L'Anvur ci ha riconosciuti ancora una volta come i migliori. Uninettuno è la migliore università telematica d'Italia. Siamo ancora ai primi, grazie ai nostri studenti, ai nostri docenti e a chi ci sceglie ogni giorno. Studenti da tutto il mondo, insegnamenti innovativi, risultati straordinari. Uninettuno, l'università che cambia il tuo domani. Scegli il meglio. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno per costruire con successo il tuo futuro.

parlare di se stessi è un po' complicato perché non si vorrebbe dimenticare niente della propria esistenza, del proprio passato, però ci provo perché mi piace raccontarmi, perché la mia vita è una vita, tutto sommato, lo dico con molta obiettività, anche interessante. Tanto per partire partiamo da due immagini, cioè l'immagine è questa, la prima, sono i miei genitori, mamma Enzia e papà Giovanni. Io sono nato figlio unico e questa condizione di figlio unico mi ha pesato moltissimo perché loro avevano tutte le loro attenzioni nei confronti di questa unica, unico rappresentante della famiglia. Quindi io mi sentivo molto responsabilizzato. Mia madre voleva che facessi il medico, mio padre voleva che facessi l'avvocato, e mia zia Rosina, quella di Donna Rosa, voleva che facesse anche lei il medico. E io non volevo fare né il medico né l'avvocato, volevo fare l'artista, perché mi piaceva fare l'artista. E vedete, accanto qui c'è la seconda foto, e la foto, io sono davanti a un pianoforte, quello è un pianoforte di mia madre, regalo di suo padre, che era un commerciante di agrumi, che aveva scambiato un vagone di agrumi con un pianoforte tedesco. Quel pianoforte è alle mie spalle. Quindi io sono ancora attorniato dall'affetto dei miei e devo sempre tutto ai miei, anche se per loro sono stato una piccola delusione, perché mio padre mi disse innanzitutto la laurea, facciamo un patto. Se tu ti laurei entro i 4 anni ti concedo 3 mesi di vacanza romana, vai dalla zia Giorgina che abitava al quartiere africano e lì provi questa tua follia di fare teatro, di fare televisione, ma dopo 3 mesi se non ce la fai ritorni, ecco. E questo è l'accordo. La partenza è stata una partenza dolorosissima per mia madre, anche per mio padre. Mi ricordo come se fosse adesso alla stazione centrale di Catania, io ero con una valigia enorme, dove avevo messo anche tutti i miei vestiti.

di artista, perché allora facevo io lavaspettacolo e usavo delle giacche molto colorate, dei pantaloni colorati. Avevo messo tutto questo bagaglio di scena nella speranza che mi fossero utili questi abiti per la mia carriera, diciamo, romana. Mia madre e mio padre erano convinti che sarei tornato. Io invece, sinceramente, sono partito convinto di non tornare più, convinto anche di dare un dolore ai miei genitori, però di aprire una specie di patto, patto con me stesso, perché io ho detto, se io ce la faccio, devo ripagare i miei della sofferenza che hanno avuto per la mia partenza. La mia partenza che ovviamente è avvenuta dopo la laurea. Io mi sono laureato nei 4 anni in tempo, anzi a una sessione prima, e la laurea, lì per lì, non, dico, ma che cosa mi serve questa laurea se io voglio fare un altro mestiere? Mi sono laureato in legge, una tesi molto interessante sull'efficacia erga omnes dei contratti collettivi di lavoro. Una tesi che è attuale ancora oggi. Io dopo tanti anni ho incontrato Lama, famoso sindacalista della CGIL, il quale mi disse: noi alla CGIL abbiamo una tesi sull'efficacia erga omnes dei contratti collettivi di lavoro a firma di un certo Giuseppe Baudo. Ho detto: Lama, cioè Giuseppe Baudo sono io, perché la mia tesi, la tesi che ho dato col professore Scognamiglio, che era un grande professore di diritto del lavoro, era una tesi d'avanguardia perché ero contro l'efficacia erga omnes dei contratti collettivi di lavoro, quindi ero controcorrente. Mi sono laureato, come dicevo prima, sicuro che non mi sarebbe servita questa laurea, invece a distanza ho capito che l'impostazione giuridica mi ha fatto bene, perché nel corso della mia attività certe reminiscenze giuridiche, letterarie, e mi sono servite come? Quindi io invito i presentatori del futuro che faranno televisione di non essere ignoranti, di laurearsi, ma anche se non si laureano, di leggere molto, perché purtroppo la televisione che vedo io oggi non è molto colta ed è un difetto enorme, soprattutto per quanto riguarda la RAI. Ma veniamo alla mia vita, diciamo. Sono arrivato a Roma e io avevo un'immagine, diciamo, gloriosa della RAI, mi sembrava una cosa bellissima, la RAI. Poi io i programmi andavo a vederli al cinema quando proiettavano il giovedì Lascio Raddoppio, oppure nei bar quando facevano telematch con Enzo Tortora e Silvio Noto. E l'oggetto misterioso, insomma, quindi avevo questa. Ero impazzito per. L'amavo già senza averla mai toccata. Sono arrivato a Roma, sono andato prima da mia zia Giorgina, che mi avrebbe ospitato, come ho detto prima, per 3 mesi, e poi sono andato subito a Via Teulada. Via Teulada, io l'avevo immaginata come Hollywood, come Broadway, una cosa magica, luci. Ho visto c'era una cancellata, sembrava una galera. Una delusione enorme. E ho detto: adesso che faccio qui? Io non conosco nessuno, io vado in portineria. La portineria è uguale a quella di oggi, non hanno cambiato niente, sempre galera è. E infatti ho chiesto lì all'usciere, dico: senta, io vorrei fare dei provini, la metto in contatto, mi ha detto, con la signorina Manenti, che si occupa, come vedete, ricordo i nomi tutti, perché sono emblematici, importanti per la mia, pietre miliari della mia vita televisiva, della mia vita professionale. E mi ha detto: se, vabbè, i provini li facciamo la prossima settimana. Benissimo. Per quale categoria? Per tutte le categorie, perché non badavo a spese. Pianista, cantante, scarso, ma ci provavo, presentatore, attore, tutto. E sono andato a fare questo provino la settimana dopo. Ho preso dalla valigia il vestito migliore che avevo, quello serio, però non andava a spettacolo, di rosa, di colore, azzurro chiaro, no, un vestito serio. Mi sono presentato e mi hanno detto: a fare i provini saranno Lino Procacci e Antonello Falqui. Mamma mia, dico, Lino Procacci, Antonello Falqui, Studio 1, e che sarà mai, che provini saranno?
Mi sono presentato e Antonello Falqui mi ha trattato male, ma

mi ha detto: lei di dov'è? Di Catania. Catania, ho mentito, perché io sono di Militello, mi vergognavo a dire un piccolo paese come Militello, ho detto Catania per darmi un po' le ali. E lui mi ha detto: ma voi siciliani non parlate l'italiano? Ho detto: no, dottore, mi metta alla prova, perché io ho imparato a parlare italiano ascoltando molto la radio. Allora la radio veniva fatta da intrattenitori che dovevano parlare necessariamente un perfetto italiano. C'era un direttore, si chiama Kramer, come il musicista Gordy Kramer, col K, che era rigorosissimo sulle aperte e chiuse, sulla dizione. E quindi io attraverso la radio avevo, diciamo, migliorato la mia dizione, avevo tolto quei difetti che sono caratteristici del dialetto. Quindi Falco mi ha detto: immagini di essere al Festival di Sanremo, penso come se avesse preconizzato la mia carriera futura, e presenti Mina. E allora io sapevo tutto di Mina, che era nata a Cremona, che era, si chiamava Mina Mazzini, che si chiamava prima Baby Gate, poi aveva fatto un grande successo. Feci una lunga presentazione, alla fine della quale mi disse Falco: adesso si mette al pianoforte. Al pianoforte ho fatto La Porta e un bacione a Firenze, un pezzo famoso di un grande cantautore, uno dei primi cantautori italiani, Odoardo Spadaro, toscano di Firenze, anzi di Livorno. E mi hanno messo una sentenza dicendo che era adatto a spettacoli minori. Ho detto: vabbè, minori sì, però non mi chiamano mai. E invece no, dopo una settimana mi hanno chiamato, ho fatto un programma, si chiamava Primo Piano, ho presentato Iola De Palma e Johnny Dorelli, che allora erano ai vertici, e da allora ne ho fatte altre puntate. E insomma è iniziata la mia attività così, improvvisamente, quando ho comunicato tutto ai miei, i quali hanno fatto una gran festa per la mia prima televisiva. Papà era contento, mamma un po' meno, perché dice: questo figlio ce l'ha fatta, proprio se n'è andato, non tornerà più, che sarà di lui? E poi il mondo dello spettacolo, le donne, la perdizione, aveva un concetto tremendo mia madre dello spettacolo, considerava un luogo veramente di assoluta perdizione. E ho fatto questa cosa qui. Poi a un certo momento mi hanno mandato all'estero, ho fatto la guida degli emigranti e ho visitato tutte le nostre comunità all'estero, quelle del Belgio per esempio, sono calato anche nei pozzi di carbone, di Battersea, Liegi, Charleroi, sono dei posti tremendi dove i nostri connazionali vivevano una vita tremenda. E lì ho conosciuto il padre di Adamo, il cantante, che era minatore. Ed era minatore a Marcinelle, dove morirono tanti italiani. Ho fatto questo giro presso i nostri emigranti, poi sono andato in Libia, a Luadan, quando c'era ancora Re Idris, prima dell'arrivo di Gheddafi, ovviamente. E poi ho fatto anche l'Algeria e ho fatto tutta la Svizzera italiana, quella dove pullulavano i nostri emigranti. I programmi hanno avuto successo, li presentavo in coppia con Bianca Maria Piccinino, una simpatica presentatrice diventata famosa facendo la spalla all'amico degli animali, a Lombardi, l'amico degli animali. Da allora ebbi l'idea di un programma che si chiamava Sette Voci, lo presentai a un dirigente di allora, Mario Carpitella, che era un grecista, lui parlava in greco, odiava il varietà, ed era però a capo del varietà, non era capostruttura ma era dirigente del varietà, e mi disse: vabbè, proviamo a fare questo spettacolo. L'abbiamo fatto a Milano, abbiamo fatto 6 puntate di 20 minuti, è venuto Carpitella, diciamo, visitare questo nostro prodotto e ha detto che il programma era intrasmettibile e l'hanno messo nei programmi perduti, insomma. Poi quello che è stato detto a proposito di Rin Tin Tin, dell'occasione che poi ha fatto scattare la molla con Sette Voci, è vero. Il Tintini era un programma per i ragazzi, c'era un cane, non arrivò la copia doppiata del cane, Rintintini. Io che andavo sempre dal capo dell'archivio, che era il colonnello Jacobacci, e io dissi:

Senta, quando c'è uno spazio, lei mandi in onda quella trasmissione lì, Sette Voci. Capitò questo spazio con l'assenza di Rin Tin Tin, sono andati in onda, è stato un successo e da allora tutto è partito, diciamo, sempre in salita, ma un po' in discesa, a dire la verità. La Rai di allora era una Rai eccezionale, perché aveva dei dirigenti veramente clamorosamente bravi. Il capo fondatore era Sergio Pugliese. Sergio Pugliese era un letterato nato a Ivrea, quindi un eporidiese, bisognava ricordare subito perché i cittadini di Ivrea si chiamano eporidiesi, autore di una commedia, l'Ippocampo. E Sergio Pugliese era ammalato di nobiltà. Io, avendo fatto un programma che si chiamava Scanzonatissimo con Alighiero Noschese, Antonella Steni e Delio Pandolfi, lui mi aveva visto a Sistina, gli ero piaciuto e mi aveva chiamato. Essere ricevuti da Sergio Pugliese, con le dovute differenze, era come ricevere una visita, un richiamo da parte di Papa Francesco per quanto riguarda la televisione. Ho un appuntamento con il dottor Sergio Pugliese a Via del Babuino, mamma mia. E io sono andato. Segretario suo era il conte Alvise Zorzi, Veneto. Quindi, siccome Sergio Pugliese aveva un piccolo difetto, era ammalato di nobiltà, lui non era nobile, ma stimava molto i nobili. E infatti aveva voluto come suo segretario il conte Alvise Zorzi. Io mi sono presentato, ho detto: buongiorno direttore, ah, l'ho vista al Teatro Sistina, bravo, bravo. Senta Baudo, ma lei è parente dei conti Baudo di Torino? Io che dovevo dire? Ho detto no. Mi sono rovinato, ho detto: ah, va bene, può andare, arrivederci. Zorzi, che era presente al colloquio, mi ha detto: ma scusi, ma lei poteva dire di sì, ma come, io non ho parenti conti, che devo fare? Poi, insomma, Sergio Pugliese l'ho rivisto dopo, a cose fatte, gli ho raccontato anche questo nostro incontro. La Rai allora aveva un reparto dirigenti, veramente erano eccezionali tutti. C'era un direttore di rete, Emilio Gennarini, che era veramente bravo, bravo, bravo. Io quando facevo Sette Voci ero un mio ammiratore, c'era Angelo Romanò e poi c'era un fuoco di fila di dirigenti bravissimi: Emanuele Milano, Fabiano Fabiani, Scarano, Giovanni Salvi, uno più Bettettini, uno più bravo dell'altro, tutti competenti, colti, ed era un piacere essere ricevuti da loro. Creare un programma con loro, anche litigandoci, era veramente una grande gioia. Io ho imposto i miei programmi litigando con i dirigenti, ma è stata una lite sempre utile. Mi ricordo quando portai del Parisi a Giovanni Salvi e Giovanni Salvi diceva: ma che dobbiamo fare con questa qui? Guarda, questa qui è brava, ma tu te ne assumi la responsabilità, mi assumo la responsabilità. È diventata poi Eder Parisi. Così è stato per Loretta Goggi e per tutti quelli che mi sono capitati e che ho avuto l'onore di conoscere e di lanciare, perché poi la battuta con la quale mi autoprendo in giro, mi prendono in giro, l'ho inventato io, nasce da questo, perché effettivamente tanti, tanti li ho inventati. E lì ho conosciuto i magnifici precursori della televisione, ho conosciuto Piero Angela. Io ho conosciuto Enzo Tortora, ho conosciuto Corrado, ho conosciuto Mike Bongiorno. Gli incontri non erano di grande colleganza perché io ero l'ultimo arrivato, loro erano già arrivati, ovviamente si sentivano una spanna superiore rispetto a me, insomma, io però mi arrampicavo a loro. Il rapporto più bello l'ho avuto con Mike Bongiorno, perché Mike Bongiorno un giorno mi incontrò a Milano, alla sede di Corso Sempione, e mi disse: senti Pippo, ma tu non mi sfotti mai nei tuoi spettacoli? So che tu fai molti spettacoli in giro nei vari teatri. Allora noi della televisione ci portavano in giro come dei simulacri perché facevamo tanti spettacoli in giro. C'era sempre una macchina che ci precedeva e diceva: oggi stasera all'auditorio oppure al circo ci sarà Pippo Baudo, quello della televisione. Ma siccome la gente non credeva, ci obbligavano ad andare il pomeriggio in quel paese a girare per tutti i bar. Io ho consumato quantità e tolle.

litri di caffè per dimostrare che ero vero, cioè che c'era. Non era, perché la gente vedeva che questi pupazzi in televisione pensava che fossero finti quasi. La nostra presenza veniva accreditata con la nostra fisica presenza e quindi facevamo gli spettacoli. Mike mi disse, ma tu non mi sfotti mai, ho saputo che non mi prendi mai in giro. Dico, ma Mike, io non mi permetterei mai di prendere. No, devi farlo, perché vedi, in Italia vanno le rivalità, Coppi e Bartali, Rivera e Mazzola. E io, Mike, devi pigliarmi in giro. Se tu mi autorizzi, ci provo. E ho provato a pigliarlo in giro, per via dei capelli, per via delle papere, per via... la signora Longari, la famosa battuta che poi forse non è vera, la famosa battuta mi è caduta sull'uccello, detto alla Longari che partecipava a un suo quiz, e lui mi rispondeva con altrettanti sfottò. Abbiamo creato questo dualismo. Con Corrado il rapporto è stato diverso, perché io ho avuto un destino di succedere sempre in programmi che prima aveva fatto lui. Lui faceva un programma in radio molto bello, si chiamava Rosso e Nero. Quando Corrado passò in televisione, io gli presi il posto in radio, facevo Gran Gala con l'orchestra di Tony De Vita e con cantante, niente proprio di meno che, avrebbe detto Mario Riva, Mina. E quindi ho preso il posto di Corrado al venerdì sera su Radio 1. Poi Corrado ha fatto Domenica In, l'ha fatta per 2 anni, si è arrabbiato molto alla seconda edizione, se n'è andato, io ho preso il suo posto, l'ho ampliata, l'ho fatta di 6 ore, dalle 2 alle 20. E quindi con Corrado c'è stata sempre questa specie di concorrenza. Con Tortora io lo apprezzavo molto perché era geniale, Tortora era molto intelligente, molto, molto colto, scriveva bene, aveva fatto dei libri, aveva fatto il direttore anche di giornali, insomma... Tortora dal punto di vista culturale era una spanna superiore a tutti noi, bisogna riconoscerlo. Ha fatto purtroppo una brutta fine, è stato ammazzato da una sentenza orrenda nei suoi confronti e ancora a pensarci si accappona la pelle, perché è stata un'ingiustizia tremenda, tremenda, un delitto. Essere scopritore di talenti, come si fa a essere... Io, a dire la verità, quando facevo teatro come dilettante a Catania, al liceo e anche all'università, cercavo sempre nuovi volti, nuovi attori, è una cosa che c'hai nel sangue. Non pensavo a me, pensavo agli altri, pensavo a scoprire qualcuno. Io mi ricordo quando scoprì Beppe Grillo come comico, e mi trovavo a Corso Sempione, c'era un locale, si chiamava La Bullona. C'era un ristorante al piano terra e sotto c'era un teatrino di 80 posti. E ho visto un manifesto grande con un ragazzo riccioluto, bella risata, ed era Grillo. E io ho detto al proprietario del ristorante, dico, a che ora è lo spettacolo? E si appalesa lui, Grillo, persona, e mi dice, se scendi incominciamo subito. Quindi sono stato obbligato da lui a scendere giù e a fare... ad assistere allo spettacolo come unico spettatore. Questo mi ha paralizzato, mi ha bloccato, ho detto questo ha una faccia tosta pazzesca, questo sta facendo lo spettacolo per me, e poi mi diceva qui devi ridere, qui devi applaudire, e io da solo facevo così, oppure ridevo. Quindi sono tornato subito da Renzo Puntoni, grande esperto di televisione, grande dirigente televisivo, e ho detto Puntoni, io ho conosciuto un ragazzo che è bravissimo, facciamo un provino. Abbiamo fatto un provino negli studi della Fiera, dove c'erano gli studi della Fiera di Milano, è venuto anche Giovanni Salvi da Roma e sono rimasti allibiti davanti a Beppe. L'abbiamo subito scritturato, ha fatto con me tante cose, adesso ne fa di altre, più importanti, meno importanti, non lo so, ma io preferisco sempre parlare del Beppe artista. Beppe artista è stato veramente bravo, improvvisava tanto. Poi il problema dell'improvvisazione. Mi ricordo quando sono andato a presentare una serata di pubblicitaria all'Hilton di Roma. Era una kermesse per la ditta di gelati. E ho visto un balletto. C'era un balletto e sono apparse tante ballerine con dei gelati in mano. C'era una che teneva questo gelato.

in maniera particolare, con un sorriso particolare. Era alta, con delle gambe sinuose. Ho detto, ma chi è quella lì? Mi hanno detto, si chiama Cuccarini, le voglio parlare. E io ho parlato con lei, ho capito che era una ragazza sveglia. Lei mi ha detto, lei non ha creduto nelle mie intenzioni oneste. Ha detto, le dispiace se le presento sua, mia madre? Volentieri. La madre faceva la sarta, deve dire, con i suoi sacrifici manteneva appunto gli studi di danza alla figlia Lorella. E poi ho chiamato Gianni Ravera, grande organizzatore di Sanremo, e Carlo Bixio, grande discografico e produttore cinematografico. E abbiamo conosciuto Lorella, ci siamo innamorati tutti di Lorella, l'abbiamo fatta studiare, poi ho detto farai fantastico. Quando ho detto a Salvi, faccio fare fantastico a Lorella Cuccarini, sei pazzo, chi è? È una nuova, puntiamo sul nuovo. Ecco, quello che adesso bisognerebbe fare in Rai è puntare sul nuovo, ma sul nuovo intelligente. Cioè non si può andare avanti con vecchi spettacoli del passato, riproporli sempre gli stessi. Noi non facevamo mai la replica dello stesso spettacolo, era un ordine assoluto nei nostri confronti. Io avrei potuto fare fantastico per tutta la vita e lo cambiavo ogni anno. Cambiavo anche la sigla d'inizio. La sigla d'inizio la facevamo in diretta con la regia di Gino Landi tutte le volte in maniera diversa. Cioè, se non diventa una messa cantata, con tutto il rispetto nei confronti della messa, ma la messa è sempre quella che è. Tanto è vero che Bergoglio l'ha cambiata, perché ha detto la liturgia non può ripetersi, se no diventa noiosa, diventa una partecipazione passiva da parte del pubblico, il pubblico deve essere attivato dalla novità. Ora io vorrei rivolgere un appello ai miei colleghi, alle colleghe, a chi fa televisione, non vi accontentate di rifare vecchi spettacoli, non fate per tante stagioni sempre lo stesso spettacolo, cambiate, perché se cambiate migliorate il pubblico e migliorate anche voi stessi. Non lo faccio montando sulla cattedra come un professore, lo faccio come consiglio spassionato, perché se mi dicessero oggi di rifare Sette Voci non lo farei, perché l'ho già fatto. Cosa farò? Non lo so, forse niente, ma se farò una cosa la farò nuova. Il panorama di oggi dei presentatori non è desolante, è un buon panorama. Noto in loro una mancanza di coraggio nell'innovazione. Per esempio Paolo Bonolis è bravissimo, è anche colto, si accontenta di fare meno di quello che potrebbe fare. Carlo Conti è bravissimo, speriamo che faccia tante altre cose perché è molto per bene, molto pulito. Il panorama non è... E la verità è che oggi è più difficile fare televisione oggi rispetto a ieri. Bisogna essere molto corretti, molto giusti, perché noi avevamo un prato completamente libero, potevamo ararlo questo prato a piacimento nostro. Oggi c'è una concorrenza spietata, la lotta tra i palinsesti delle varie televisioni è così acerrima, così forte, per cui inserirsi, avere successo è difficile. Quindi chi fa oggi televisione diciamo, deve fare una fatica doppia rispetto a quella che facevamo prima, noi. Lo dico con molta onestà, perché sarebbe molto vanaglorioso dire ai miei tempi noi facevamo questi spettacoli facilmente, battevamo la concorrenza, ma avevamo poca concorrenza. Poi arrivò Berlusconi spiazzò tutti, diciamo la verità, e continua a spezzare tutti. E quindi solo allora abbiamo percepito la presenza di una concorrenza. Io mi ricordo che quando iniziò il Meter, che era un rilevatore dell'ascolto, e la RAI si accorse che questo Berlusconi con Fininvest e Canale 5 andava forte, ci fu una specie di spavento a Viale Mazzini. Io fui chiamato Emanuele Milano, mi ha detto va male, perché questo Meter non ci vede più trionfatori assoluti, bisogna inventare qualcosa. Allora la televisione festeggiava i 25 anni della sua esistenza e
E allora disse a Emanuele, facciamo un programma, lo chiamiamo Buon Compleanno TV. E l'abbiamo fatta quella trasmissione al teatro, in un teatro romano, ed è stato un enorme successo, perché abbiamo percorso i 25 anni, io ho fatto la festa per i 25 anni e poi l'ultima festa l'ho fatta quella dei 50 anni, quando c'era un altro direttore, il quale non credeva assolutamente all'importanza di questa ricorrenza, e invece abbiamo fatto un grandissimo spettacolo. E mi ricordo che preparammo una grande torta a Mike Bongiorno, che era della concorrenza, ma che venne come ospite, e fu una presenza molto bella, molto significativa. Ma i 25 anni furono quelli che ci misero in concorrenza diretta con la televisione commerciale, che è stato un fatto importante. Oggi è un fatto debordante, ma allora è stato un fatto importante, perché ci ha fatto accorgere chi faceva Rai ed era convinto di essere imbattibile perché solo sul campo, si accorse provvedimento che c'era la possibilità di avere un concorrente che quindi lucrava sulla pubblicità e quindi metteva in difficoltà la programmazione televisiva della Rai. E allora nacque veramente la ricerca del nuovo, e quindi fu stimolante, fu preoccupante e stimolante. Adesso devo parlarvi di un mio passaggio di campo. E io facevo Fantastico, è il Fantastico più bello che sia stato mai fatto, quello con maggiore ascolto, 18 milioni di telespettatori, ragazzi, è un ascolti mostra. E allora ebbi uno scontro con il presidente Enrico Manca, il quale definì il mio genere non in maniera positiva. Io mi offesi molto, a una domanda del giornalista Gigi Vesigna risposi male, e mi pento a distanza di tanti anni, anche se poi ci siamo abbracciati con Enrico Manca e siamo ridiventati amici, e quindi praticamente segnai la mia partenza dalla RAI, che fu una partenza dolorosa. Fu dolorosa anche se molto ricca, perché firmai un contratto con Mediaset ricchissimo. Mai visto tanti soldi, purtroppo sulla carta, e vi spiego perché. Perché io feci un contratto di 5 anni, miliardi addirittura di lire, erano sempre miliardi, e presi un anticipo e feci un mio spettacolo che si chiamò Festival, che fu un grande successo, con Lorella Cuccarini, con Brigitte Nielsen, moglie di Silvestre Stallone. Andai a trovarla a Los Angeles, si era appena separata da Silvestre Stallone, e quindi la scritturai per Fininvest. E abbiamo fatto questo Festival, che fu un grandissimo, enorme successo. Però venne a nascere una concorrenza spietata da parte di chi stava già al Canale 5, cioè Silvio Berlusconi mi aveva nominato direttore artistico, la cosa aveva innervosito Corrado, Costanzo, Ricci, i quali mi hanno fatto una guerra spietata. Io dopo le 15 puntate di Festival mi sentivo spossato. Sono andato ad Arcore a trovare Berlusconi e ho detto: io non ce la faccio più, io me ne vado. E lui mi ha detto: ma sai, tu hai firmato un contratto che prevede una penale gravissima che io devo purtroppo rispettare, se no che figura faccio nei confronti degli altri miei scritturati? Aveva perfettamente ragione. E io ho detto: vabbè, pago tutto, ma come faccio a pagare tutto? Avevo un palazzo, che adesso viene chiamato Palazzo Baudo, dove adesso c'è il direttore Giampaolo Letta, e lui mi disse: possiamo fare un accordo, tu mi dai quel palazzo che già lui conosceva, lui sa tutto prima degli altri. E io ho detto: beh, te lo do il palazzo, pigliatelo. E ho pagato così la mia libertà. Ho pagato la mia libertà e sono stato libero per molto tempo. Prima di rientrare in Rai ho penato tanto, perché Biagio Agnes, grande direttore Biagio Agnes, direttore generale, non voleva che io rientrassi. Mamma mia, io ero disperato, aspettavo che mi arrivasse questa richiamata da mamma Rai come figlio il prodigo. Finalmente mi arrivò
questa chiamata, sono tornato

alla grande, perché lui per punizione mi ha fatto fare Rai 2 da Montecatini con Serata d'Onore. E la mattina alle 8 squilla il telefono a Montecatini, dove albergavo io per fare le puntate, ed era Biagio Agnes, che aveva dimenticato i nostri dissapori. Dice: Pippo, come stai? E io sto dormendo perché abbiamo fatto tardi ieri. Ma tu sai quanto hai fatto? E quanto ho fatto? Non lo so. Ma non si è mai fatto a Rai 2. Avevo fatto 14 milioni di ascolto. Una puntata superba. Avevo fatto Serata d'Onore. Da una parte Celentano, perché Celentano è un uomo d'onore. Adriano mi disse: il giorno in cui tornerai in Rai, io verrò da te. Io appena ho rifirmato con la Rai, l'ho chiamato, ho detto: Adriano, io sono tornato in Rai, tu che fai? E lui mi ha detto: vengo come promesso, ed è venuto gratis. Contro Celentano ho messo un giovanotto che non conosceva nessuno, si chiamava Giovanotti. E Giovanotti l'ha visto, Celentano si è innamorato di Giovanotti, infatti si è portato a casa. C'è stato un periodo di grande relazione tra i due. E Giovanotti era un personaggio conosciuto molto in radio, radio DJ, poi c'era Cecchetto che l'aveva svezzato, e fu una puntata superba, bella. Quindi il mio ritorno è stato faticoso ma trionfale. Quindi forse nella vita qualche caduta ci vuole per poi rialzarsi, perché se è tutto in discesa non c'è gusto. La politica e la RAI è un matrimonio, secondo me, necessario, un matrimonio che non si può evitare, questo matrimonio sa da fare, perché purtroppo la politica ha bisogno della RAI, ha bisogno di un affaccio pubblico. E allora mi ricordo le tribune elettorali erano seguitissime, la televisione ha sempre fatto gol ai politici. E la politica si è molto occupata della RAI. Io ho avuto una grande amicizia in politica con Ciriaco De Mita, del quale sono ancora amico, ma un'amicizia vera, perché mi piacevano le sue idee politiche. Lui era ed è ancora di centrosinistra e io sono anche di centrosinistra. Io mi auguro che questa illusione di un centro che guarda verso sinistra e governa il paese sia realizzabile, anche se tutti quanti fanno a gara perché la cosa non riesca, ma speriamo che questo sogno si realizzi. Interessante che il politico non abbia il sopravvento sulla televisione, sull'uomo televisivo. A me Ciriaco non mi ha mai chiesto un favore, non mi ha mai chiesto una cortesia, non mi ha mai raccomandato una cantante, un comico, un ballerino, non l'ha mai fatto. Io ho partecipato ai suoi comizi e mi piaceva molto il suo argomentare, che ancora è vivo e vigile anche oggi. La prima diretta, dunque, allora la televisione si faceva tutta registrata perché si aveva paura di andare in diretta. La diretta è una cosa importante, allora si faceva tutto registrato e quando si andava in diretta, insomma, tremavano i polsi. La mia prima diretta me l'ha commissionata Emilio Rossi, direttore del telegiornale, grande direttore del telegiornale. Mi mandò a Milano per fare la 6 giorni ciclistica. Voi dite: ma cosa c'entro io con la 6 giorni ciclistica? Al velodromo Vigorelli di Milano si svolgeva la 6 giorni ciclistica con c'era Gimondi, c'era Dorni, c'erano i campioni di tutto il mondo, Maspes, Gagliardoni per la velocità. E c'era un collegamento alle 23, io facevo sia la parte sportiva, descrivendo ovviamente assieme ad Adriano De Zan, grande giornalista esperto di ciclismo, descrivevo le corse, le gincane che facevano le americane, e poi presentavo tra una gincana e l'altra lo spettacolo che si svolgeva nel parterre. Quindi ho fatto spettacolo e sport nello stesso tempo. L'ho fatto bene, infatti quando sono tornato da Milano Emilio Rossi mi ha detto: allora caro Baudo, lei può fare benissimo il giornalista in televisione, può entrare al telegiornale. Ho detto: no direttore, la prego,
No, no, no, ma come? Che mi si rifiuta? No, io voglio fare varietà. Ma no, guardi, innanzitutto io ho procurato per lei una casa, io vivevo in una pensione a Viale Angelico e mi ha dato un appartamento del villaggio dei giornalisti che sta su a Montemario, accanto a Dognocchi, all'istituto Dognocchi. E quindi ho preso questo appartamento dove pagavo un affitto molto basso. Però lui insisteva con tanto affetto, faccia questo provino, faccia il corso, perché lei può fare il giornalista televisivo, ma si pensi a suo padre che la vedrà in televisione. Mio padre avrebbe gradito senz'altro, poi mia madre mi vedeva finalmente davanti alla scrivania, avevo raggiunto il loro sogno, finalmente ero davanti a una scrivania. E io ho detto no, direttore, la ringrazio con tutto il cuore, mi faccia fare in varietà. Ho abbracciato la via del varietà, la mia strada. Un ricordo indimenticabile della mia vita artistica. Ce n'è uno che è particolarissimo. Facevo il Festival di Sanremo, ne ho fatti 13, e facevo un festival molto bello, molto importante. A un certo momento ho sentito che da Genova stava partendo un treno speciale per Sanremo con gli operai del Little Cedar che volevano bloccare il Festival di Sanremo. Il questore di Imperia non mi aveva detto niente. Io, tanto per insomma, curarmi un po', quando ho iniziato il festival ho detto: mentre noi parliamo sappiamo che c'è un treno che è partito da Genova verso Sanremo, che è colmo di operai di Little Cedar che vogliono venire a Sanremo per manifestare. E infatti arrivarono, il questore di Imperia venne in camerino e mi disse: guardi che sono già arrivati. Ho detto: me lo poteva dire anche prima. Io sono andato incontro a loro, ho presentato 3 cantanti di seguito, sono andato incontro all'ingresso dell'Ariston. Mi hanno buttato monetine, gli operai erano arrabbiati. Io ho detto: mi dia il megafono, ho parlato. Dico: chi è che è la Trimurti? Chi rappresenta la Trimurti? Le 3 organizzazioni del lavoro, cioè CGL, CISLI e UIL. Sono venuti 3 e mi hanno detto: che vuole? Dico: guardate che io ho già avvertito della vostra presenza qui a Sanremo. Loro hanno detto: non è vero, venite con me. Siamo andati, c'era un camerino con un telefono fisso, allora non c'era il cellulare, uno di loro ha chiamato casa, ha detto: è vero che Pippo Baudo ha parlato di noi? E la signora ha detto: sì, è vero. Quindi la situazione si è calmata. E loro mi hanno detto, i 3 sindacalisti, possiamo andare via. Ho detto: no, a questo punto voi arrivate in palcoscenico. Ed è stato un colpo di teatro bellissimo. Io ho sospeso il festival, ho detto: non è giusto andare avanti con le canzoni quando ci sono cose serie che si svolgono vicino a noi. Ci sono gli operai dell'Italsider che sono qui per scioperare, e quindi ho chiamato i 3 sindacalisti, i quali hanno parlato, hanno detto le loro ragioni. È stata un'incursione nel reale e nel fantastico. Nel reale, il reale era rappresentato ovviamente dalle istanze che i lavoratori portavano avanti. Il fantastico era la canzone, che per sua natura è un momento di fantasia, di gioia, di fantasia. Una cosa che mi ha commosso tanto. Poi, quando siamo andati dietro le quinte, io li ho ringraziati e uno dei 3 sindacalisti mi ha detto: mi fai un autografo? Io non sapevo se dire di sì o di no, perché mi sembrava uno sfottò, una presa in giro. Dico: ma veramente vuoi? Sì. Ha aperto un portafoglio gonfio, di grasso anche, e non sapeva dove mettere questo autografo. E a un certo momento è venuta fuori la tessera del Partito Comunista con la faccia di Togliatti. Ho detto: no, per carità, non voglio mettere la firma qui perché mi sembra un'offesa. Ho detto: dai, mettila anche lì, che ci stai bene. È stata la più grande glorificazione che abbia avuto. Allora, la RAI adesso non è più sola sul campo. Una volta aveva una concorrenza Fininvesti, adesso la concorrenza è raddoppiata, triplicata, insomma ogni sera si accendono 1000 canali
in televisione. Ma qual è lo specifico RAI? Come la RAI può avere una sua funzione originale

rispetto alle altre televisioni. Non dimentichiamo che da poco tempo in qua la RAI ha il canone in bolletta. Che cosa significa? Significa che tutti gli italiani

tucci delle televisioni concorrenti. La RAI deve mirare esclusivamente alla qualità, deve distinguersi come la qualità, come fa la BBS a Londra, anche se la BBS non è questa grande rete televisiva, io l'ho seguita di una noia pazzesca. Pensate che in prima serata fanno la gara delle freccette, oh, 2 ore di freccette, noi spaccheremo i televisori. Si può fare qualità con quantità, si può fare spettacoli di grosso ascolto, però mirando esclusivamente alla qualità artistica, perché abbiamo il canone in bolletta, abbiamo i soldi e possiamo fare quello che vogliamo.

0: Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Business Management, modalità blended, nel campus di Berlino, della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.
1: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno offre agevolazioni economiche, borse di studio, convenzioni per lavoratori e aziende. Per informazioni, chiama la segreteria studenti o visita il sito internet www.uninettunouniversity.net per scoprire la soluzione più adatta a te. Siamo ancora i primi, valutati dall'ANVUR come la migliore università telematica italiana, migliore anche di alcune università tradizionali. Scegli il meglio! Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno per costruire con successo il tuo futuro.

0: La RAI, Radio Televisione Italiana, inizia oggi il suo regolare servizio di trasmissioni televisive.
1: La mia piccola storia nasce a Rimini, dove io nasco quasi per caso perché mia madre era triestina e mio padre pugliese. Si direbbe che si sono incontrati camminando lungo l'Adriatica, ma in realtà è diverso. Rimini però la ricordo volentieri perché sono i miei primi 15 anni, il periodo che mi ha segnato e il periodo che poi ho scoperto essere comune ad alcuni grandi personaggi che anche nella RAI sono stati, naturalmente Zavoli prima di tutto e prima ancora Fellini, che con la RAI ha avuto un rapporto molto importante. Però la scuola in senso proprio, cioè nel senso più importante, la faccio a Firenze. A Firenze l'università con un grande maestro, Paolo Barile, un grande costituzionalista, che come dire, mi ha fatto scoprire in quegli anni, parliamo praticamente degli anni 60, poi la laurea 64, poi ancora più in là, il periodo dei primi studi, cioè mi ha fatto scoprire la televisione. Perché come tutti i grandi costituzionalisti, parlo di Barile, parlo di Esposito, parlo di Amato, parlo di Elia, cioè sostanzialmente hanno capito che la televisione era una cosa importante nell'assetto costituzionale, la libertà d'espressione, quindi Barile ci ha mandato in giro per il mondo, ci ha mandato in giro per l'Europa e abbiamo studiato i vari modelli televisivi. Io mi sono occupato molto degli Stati Uniti. E studiando la televisione negli Stati Uniti, parlo del 1968, io ho potuto capire con i miei colleghi che studiavano con me quello che sarebbe stata la televisione in Italia 10 anni dopo, è come un ritorno al futuro. Io avevo visto prima quello che sarebbe stata la televisione privata in Italia.

come sarebbe arrivata forse, e quando è arrivata quindi ero più preparato. Mi ricordo nel 70 in un importante convegno dove c'era tutta la RAI, perché si stava discutendo la riforma della RAI, io ho avuto la possibilità di conoscere alcuni nomi illustri della RAI di allora. Mi ricordo l'incontro con De Luca, con Willy De Luca, con Fabiani, con altri personaggi che io da ragazzo avevo conosciuto da lontano. Poi naturalmente ci avviciniamo al periodo che mi porta più vicino alla RAI. Quel periodo praticamente nasce un po' per caso. Nasce nel 1977, già avevamo scritto, avevamo fatto dei seminari. Mi ricordo un seminario, ad esempio, sulla musica, sul teatro, avevamo invitato Paolo Grassi. Per me era un mito Paolo Grassi. Grassi, Strehler, erano questi grandi personaggi, e vennero a Firenze perché Paolo Barile li aveva chiamati per i nostri seminari sulla libertà d'espressione, quindi non soltanto la televisione, ma anche gli altri mezzi, il cinema, la musica, il teatro. Quando nel 1977 succede una cosa un po' strana, cioè succede che il consiglio appena nominato, consiglio che aveva allora come presidente Paolo Grassi, cioè, e come direttore generale Glisenti, c'erano grandi aspettative nella politica. C'era Zaccagnini alla guida della Democrazia Cristiana e quel consiglio parte con grandi entusiasmi. Dopo 6 mesi Glisenti lascia perché capisce che è difficile muoversi in un ambiente come la RAI. E praticamente quell'esperienza, diciamo, di Glisenti che lascia, in qualche modo apre la strada a me. Insomma, nessuno collega, ma io ho collegato naturalmente, perché un consigliere diventa direttore generale. Si chiamava Pier Antonino Bertè, era praticamente di formazione politica, anzi nessuno se l'aspettava, però quando lui entra nella direzione si apre la corsa a questo consigliere che doveva entrare un supplente, che poi fui scelto, ma fui scelto un po' per caso, perché in realtà c'era un ballottaggio, il ballottaggio era tra D'Onofrio, che era un professore molto più conosciuto di me, anche se un mio coetaneo, ma comunque era più conosciuto, è il sottoscritto. Però D'Onofrio non era simpatico ai parlamentari, perché aveva fatto una riforma che toglieva poteri a livello nazionale per darli a livello locale. E quindi nel ballottaggio il presidente della commissione parlamentare disse: ma c'è un giovane professore che si chiama Roberto Zaccaria, che ha scritto un bel libro, e quindi io, caso raro, più unico che raro, sono stato scelto formalmente per aver scritto un libro che si chiamava Radio Televisione e Costituzione. Quindi non per il libro ovviamente, ma perché non volevano far passare D'Onofrio. E quindi io entrai per questa porta secondaria nel consiglio, che era allora di 16 persone, presieduto da questo mitico personaggio di Paolo Grassi. C'erano però già altre persone che conoscevo, perché c'era Enzo Cheli, che era un consigliere, che era stato anche lui della scuola fiorentina, allievo di Paolo Barile, c'era Pedullà, c'erano tanti nomi significativi, c'era Lassuso Cecchi d'Amico, c'era, mi ricordo, il professor Lipari, Rigobello, un filosofo. Poi vennero, gli anni dopo, vennero Volponi, Vacca, Tecce, insomma, praticamente c'erano tanti professori in questo. Poi il Consiglio dei Professori però fu chiamato un altro, il Consiglio dei Professori fu quello di De Mattè, però, come dire, tanti professori c'erano anche ai miei tempi. Il Consiglio è un'esperienza strana, io ricordo benissimo che io appena entrato, dopo 6 mesi, siccome conoscevo la materia, conoscevo l'ambiente, ero entrato nel mondo che avevo studiato in fondo, mi ricordo che Paolo Grassi, nel progettare delle visite in Cina per il Marco Polo, disse: mandiamoci Zaccaria in Cina per seguire queste cose che riguardano il Marco Polo, una grande produzione della RAI, Brando Giordani, praticamente uno dei, diciamo, dei grandi prodotti della RAI che io ricordo. Beh, mi ricordo che il direttore generale si oppose perché era un po' geloso del fatto che un consigliere, che in genere non dovrebbe contare nulla, beh, andasse a seguire una produzione, e quindi praticamente il veto del direttore generale mi impedì di andare. Però si è sparsa un po' la voce di questa cosa, di questo giovane consigliere, io avevo 37 anni, giovane per fare il consigliere.

che insomma si occupava, seguiva le cose, eccetera, e cominciarono a fiorare sui giornali le idee che io potessi essere un possibile direttore generale. Quindi ero appena entrato, e poi sarei stato per 16 anni in Rai, quindi tanto tempo come consigliere, e accompagnato da questa fama che mi responsabilizzava molto, perché naturalmente dovevo prepararmi meglio a fare le cose. Uno si domanda spesso che cosa fa un consigliere d'amministrazione. Ma un consigliere d'amministrazione fa diverse cose, cambia perché nei consigli di allora, che erano di 16 persone, quindi c'erano i partiti rappresentati proprio in delegazioni, 6, la DC, 4 il PC, 2 il PSI e poi tutti gli altri 1, beh, il consiglio d'amministrazione praticamente influisce sulle decisioni, ma in quanto fa parte di una maggioranza. Ma partecipa anche alle scelte dei programmi, piani di produzione, insomma, ha compiti molto ampi, molto più ampi di quelli di una comune società per azioni. Anche perché poi i consigli di amministrazione stanno sul luogo, stanno lì, quindi seguono un po' tutto, seguono i giornali e sono in qualche modo oggetto dei giornali. Però non è che contano tantissimo, conta non il singolo, ma la maggioranza. La maggioranza ce l'ha o il presidente, ma più spesso il direttore. In Rai quello che conta, come si sa, è il direttore generale, quello che ha peso maggiore. Lo dico perché poi io sarò presidente e da capire che insomma non è che contassi moltissimo sulla carta. Poi l'influenza è un'altra cosa. Quindi nel Consiglio questa esperienza è stata importante. Per me è stata importante come osservatorio, cioè io da quell'osservatorio del Consiglio di amministrazione ho visto nascere anche generazioni di dirigenti della RAI. Sono vissuto accanto a dirigenti importanti e praticamente ho potuto capire dall'interno come funzionava la macchina che avevo studiato dall'esterno. Quindi questa è stata la, diciamo, l'esperienza come consigliere, durata tanto, dicevo prima 16 anni. Poi vado via nel 93, esco, nonostante che ci fossero molte attese che io potessi restare appunto come direttore, ma evidentemente si fa una nuova legge, c'è Tangentopoli, il paese cambia e praticamente io torno all'università, torno a fare il professore, naturalmente con grande entusiasmo, e rimango convinto di non tornare in Rai, anzi avevo una certa idea di tornare nell'organismo che controlla la Rai, nell'Agicom. Io mi ero candidato per diventare membro dell'Agicom, quindi il controllore, l'arbitro. Beh, sostanzialmente ci furono dei problemi perché nell'Agicom doveva andare un altro che il segretario dell'epoca del Partito Popolare, non mi ricordo, preferiva a me naturalmente. E allora mi ricordo che mi telefonò Mattarella, che io conoscevo per l'esperienza politico-parlamentare, perché la RAI ha rapporti di questo tipo, mi telefonò e mi disse se me la sentivo di tornare in RAI, anziché andare all'Agicom. Ma io dissi, ma io me la sento, cioè, tutto sommato la RAI è qualcosa che ti coinvolge, quindi 16 anni, quindi io nel frattempo ero tornato all'università e accettai. Sapevo quindi che sarei tornato a fare il consigliere d'amministrazione. Mi dissero, mi raccomando, devi essere più disciplinato perché prima eravate in sei e si poteva tollerare qualche sgarro, mentre adesso che sono soltanto cinque, tu devi stare proprio in riga. In riga voleva dire politicamente. Ma io dico, vabbè, farò quello che ho sempre fatto. Quindi succede che praticamente lì sceglievano i presidenti delle Camere in quel periodo. Io mi convinsi che poteva essere un'opportunità. Vado a fare lezione, stacco il telefonino, quando finisco la lezione alle 7 di sera, riaccendo il telefonino, insomma. Non è forse come oggi, ma insomma, mi rendo conto che mi cercavano tutti, mi cercavano giornalisti, eccetera. Io dico, bah, giornalista, ma Zaccaria, ma sai o sa, non mi ricordo, che sei in Rai? Dico, sì, più o meno, qualcosa sapevo. Io non sapevo che sarei stato presidente, sapevo che sarei stato consigliere d'amministrazione, quindi naturalmente la notizia me la dettero quelli che volevano da me un'informazione sul fatto. Quindi io così mi trovai di colpo da consigliere a presidente. Poi mi hanno spiegato perché, perché praticamente se il direttore, quello che contava di più, era scelto in qualche modo diciamo, da un'area politica, diciamo così in maniera eufemistica,
il presidente doveva essere di un'altra. E quindi io ero lì a bilanciare questo. E poi c'erano altri tre con noi, una bellissima squadra. Io quindi improvvisamente mi trovo presidente a febbraio circa del 1998. E quindi iniziano questi 4 anni da presidente e lì io ricordo alcuni messaggi. Paolo Grassi quando mi disse, ricordati Roberto che i programmi della RAI non sono le carte che noi vediamo nel Consiglio, non sono i dibattiti che vedi sui giornali, i programmi della RAI sono essenzialmente gli uomini che li fanno, gli artisti, le grandi star, i personaggi, cioè tu di loro devi occuparti, non ti occupare tanto di dettagli, e occupati del prodotto. E io naturalmente ho cambiato registro e ho capito che quello deve essere il mio mestiere. Un problema che si pose subito, perché io sapevo che il siciliano aveva avuto problemi, il presidente prima di me, con la commissione parlamentare di vigilanza, cioè lui la temeva. Io invece conoscevo i poteri della commissione parlamentare, sapevo che non poteva contare più di tanto, il presidente era Bubbico, mi ricordo questo personaggio abbastanza, diciamo, imponente, che naturalmente poteva suscitare preoccupazioni, poi c'erano anche altri personaggi, mi ricordo anche Storace, è stato presidente della commissione dopo, cioè tutti piuttosto insomma, impegnativi come personaggi, però io sapevo che la commissione non contava più di tanto e quindi io ci andavo tranquillamente. La prima domanda che mi fecero è fate delle nomine, chi volete nominare? Dico, beh, prima dobbiamo chiarire cos'è il servizio pubblico, perché possiamo scegliere le persone se abbiamo un progetto. E io allora insomma ho riflettuto e ho detto, perché tutti naturalmente discutono sempre ancora oggi, se voi incontrate qualcuno, che cos'è il servizio pubblico? Io ho detto, guardate, qui il mio vantaggio è di essere un professore di diritto costituzionale, per me il servizio pubblico è quello che indica la legge e la Costituzione. Beh, in sostanza cosa vuol dire? Beh, c'è un articolo della Costituzione, che è l'articolo 3, secondo comma, che dice con grande chiarezza che bisogna, la Repubblica, cioè lo Stato, deve perseguire un obiettivo, quello dell'eguaglianza sostanziale, e deve sostanzialmente consentire di superare quegli ostacoli che impediscono ai cittadini di godere dei diritti fondamentali. E proprio l'articolo 3, secondo comma, è quello che dice, dà la chiave di quello che è il significato del servizio pubblico, perché una televisione pubblica deve avere certi fini. E beh, i fini sono sostanzialmente quelli di consentire ai cittadini di partecipare all'esercizio dei loro diritti con pienezza, quindi ampliare la sfera democratica, ampliare la partecipazione, essere un organismo indipendente, essere un organismo autonomo, ecco, indipendente, autonomo. Quindi allora lì viene il concetto dei partiti e il rapporto con la politica. E deve sostanzialmente essere aperto alle diverse tendenze culturali, politiche, presenti nel Paese. Ecco, quegli ingredienti contenuti in una legge e ancorati nella Costituzione sono stati per me il percorso fondamentale. Allora per me è stato facile dire chi era l'editore della RAI, perché c'era chi aveva sostenuto che la RAI, l'editore della RAI era il partito di maggioranza relativa, il riferimento politico. E io ho spiegato che l'editore della RAI doveva essere il Consiglio d'amministrazione, cioè doveva essere l'organo che in quel momento rappresentava il governo della RAI. E questa cosa già cambiava la logica del rapporto con la politica. Poi un'altra cosa che ha cambiato le cose è che noi eravamo in 5, abbastanza omogenei, anche se c'era una maggioranza e una minoranza. C'era con me Emiliani, Balassone, c'era Contri e Gamaleri, cioè i primi tre maggioranza e i secondi minoranza in qualche modo, però ci rispettavamo molto e quindi potevamo decidere con grande rapidità. Quello che è importante per avere un buon rapporto con la politica e precederla. Cioè se tu decidi rapidamente, naturalmente la politica non fa in tempo a conoscere quello che sta succedendo e interviene tardi. E quello è un segreto di autonomia, per noi lo è stato. Noi avevamo un consiglio, mi ricordo che
i consigli a 16 duravano pomeriggi, giornate intere, i nostri consigli duravano 2 ore, massimo, perché noi ci intendevamo anche quando eravamo in disaccordo. E questo naturalmente è stato un elemento importante. Poi naturalmente, stando in Rai, i problemi sono tanti, cioè altra cosa che ho imparato rapidamente, che la televisione è come, avete presente la carta, quando si accende il camino con la carta, cioè c'è subito una grande fiammata, bisogna farlo con la legna, ma insomma con la carta c'è questa fiammata che poi è un po' intensa, però poi si spegne. Nella televisione è uguale, mi ricordo che praticamente i problemi della televisione, i casi spinosi della televisione sono sempre fiammate, e se uno riesce a governare la fiammata sostanzialmente vince. Allora, tante fiammate, ricordo quando Biagi intervistò Gheddafi, ero ancora consigliere, e mi ricordo che praticamente cosa è successo? Che Craxi non era molto contento di questa cosa e cercò di impedire quell'intervista, perché disse che Gheddafi lanciava dei messaggi, non solo missili, ma messaggi trasversali. E noi difendemmo Biagi e il programma andò in onda e non successe niente. Mi ricordo quando è successo il caso di Eminem, cioè c'era stato l'efferato omicidio in famiglia a Novi Ligure, praticamente a Sanremo doveva venire Eminem, questo cantante che canta della violenza, cose terribili verso la madre, cose, e praticamente tutti telefonarono dalla Presidenza della Repubblica, Presidenza del Consiglio, dicendo state attenti, Roberto stai attento, perché se si capisce che c'è un collegamento è un disastro. E praticamente io chiamai la Carrà e dissi, Raffaella, mi raccomando, il rapporto con gli artisti, di cui Paolo Grassi parlava, mi raccomando, eravamo amici, il programma si fa, Eminem viene, però tu sei più responsabile, devi stare attenta che non succeda niente di particolare. E dice, un vantaggio è che canta in inglese, quindi non tutti capiscono, e quindi una cosa e l'altra, grandi preoccupazioni, non successe niente. Mi ricordo un altro caso spinoso fu quando Celentano, anche lì io diventai amico di Celentano, perché naturalmente gli artisti vanno seguiti. Celentano era un po' estroso, diciamo così, voleva dare un titolo al suo programma che era 125 milioni di, è una parola che non si poteva dire in televisione. Lui dice, voglio dare quel titolo perché voglio l'annunciatrice che dica quel titolo in prima serata dopo il telegiornale e la voglio vedere arrossire. Allora mi chiamò la moglie, disse guarda, cerca di convincere Adriano che deve mettere un titolo un po' più purgato, allora io gli censurai il titolo, si capiva il titolo ma censurato. E lì nacque un rapporto e quando Celentano in una delle puntate praticamente fece un attacco alla donazione degli organi, e mi ricordo, io ero a Firenze, stavo andando a cena, mi dicono, il telegiornale ha aperto una dichiarazione di Veronesi, che era ministro della Sanità, che dice che è inaccettabile che la RAI faccia, diciamo, degli annunci, dei comunicati, delle affermazioni contro la donazione degli organi. E dico, io Veronesi pure lo conoscevo, ma ho telefonato dicendo, guarda che non è che è il telegiornale che l'ha fatta uno showman, insomma, praticamente una cosa che si può fare. Io difesi Celentano, ma anche se capivo che Veronesi aveva qualche ragione. Veronesi fece un pezzo sul Corriere della Sera, noi rispondemmo con una lettera, si cementò un rapporto con Celentano straordinario. Quando Celentano si ruppe un dito, una cosa di questo genere, non poteva fare lo spettacolo, un altro avrebbe mollato. E Celentano dice, guarda, per il rapporto che ho con te io continuo, anche se col dito fasciato in carrozzelle. E quindi queste cose della RAI succedono, ma tante ne succedono. I casi, diciamo, di casi spinosi sono stati tantissimi, non tutti me li ricordo, ma uno che ricordo in maniera molto distinta, potrebbero essere anche due, uno che riguardava Biagi e uno che riguardava Luttazzi. Biagi praticamente fece un'intervista a Benigni, alla vigilia delle elezioni, io naturalmente lo sapevo, era una cosa breve, molto divertente, tutti si divertirono moltissimo, però dissero che era campagna elettorale, quindi che non si poteva fare. Naturalmente abbiamo difeso Biagi perché praticamente
più che il contenuto politico delle cose che ha detto Benigni, c'era il contenuto comico, satirico. Ecco. Un altro caso appunto fu quello di Satiricon, dove praticamente Luttazzi, che faceva questo programma, intervistò in una serata Travaglio. Travaglio io non lo conoscevo, ne avevo sentito parlare, ma era un giovane che praticamente è stato, diciamo, portato all'attenzione del grande pubblico proprio da quella trasmissione, credo. E cosa, parlava di un libro. Il libro era Rodo dei Soldi, parlava di come Berlusconi aveva finanziato il suo impero televisivo e naturalmente non parlava in maniera certamente molto dolce. Discussione satira, non è satira, ma comunque noi abbiamo tagliato corto di fronte alle polemiche immense che sono esplose praticamente la sera stessa, dichiarazioni sui giornali, interrogazioni parlamentari, di tutto. Allora noi abbiamo detto, il programma noi lo difendiamo, quindi, perché l'abbiamo fatto, ci crediamo, però dobbiamo dare l'opportunità, siccome siamo vicini alle elezioni, al centrodestra, di poter replicare. Quindi diamogli l'intero spazio, sempre chiamato Satiricon, tutto per loro, che possono dire quello che vogliono di contrario, correggere. Se non lo fanno, noi abbiamo l'escamotage non di fare un'altra puntata di Luttazzi, ma di fare il film di Fellini. Quindi praticamente lo spazio era occupato. Non lo presero, perché preferivano fare la polemica politica, e la cosa restò lì. Quindi praticamente questo è quello che io ricordo, ma dei tanti casi che sono successi. Però io ricordo ancora un'altra cosa, ricordo praticamente che noi in questo schema dei rapporti con le grandi star che noi praticamente abbiamo sempre seguito, un rapporto particolare, mi ricordo con Fazio, si è parlato poi di Fazio come già affermato in televisione, ma allora faceva quelli che il calcio e stava, quando io arrivai nel febbraio del 98, arrivai in Rai, mi dissero guarda c'è un problema perché Fazio se ne vuole andare. Per noi è importante che resti. Io cosa ho fatto? Praticamente ho preso il treno, insomma, sono andato a Milano e sono entrato nello studio dove lui faceva il programma televisivo, cioè quelli del calcio, in diretta, cioè, quindi non so se lui lo sapeva o meno, forse lo sapeva, e praticamente per dargli il segnale, uno poteva dire ma sei un narciso perché vai in televisione, ma per dare un segnale vero che insomma l'azienda lo voleva, il presidente lo voleva. E lui poi è restato naturalmente, perché questa cosa l'aveva colpito. Come ho detto prima, il rapporto con Celentano è stato sempre straordinario, ma è stato straordinario anche il rapporto con altri personaggi. Io mi ricordo ad esempio il maestro Sinopoli, praticamente c'era Ciampi che ci teneva moltissimo a fare il concerto di Capodanno in piazza del Quirinale. Però il concerto del Capodanno è il 31 di dicembre e naturalmente fa freddo. Cosa succedeva? Che praticamente l'orchestra a un certo punto si rifiutava di, l'orchestra era l'orchestra della RAI di Torino mi pare, si rifiutava di suonare perché sotto i 15 gradi gli strumenti non funzionano, io l'ho capito allora, e era una ragione seria e io ho detto ma ragazzi però poniamoci il problema che il presidente lo vuole, quindi noi come facciamo a dire di no al presidente? Mi venne in mente Prova d'orchestra di Fellini, praticamente l'orchestra un po' indisciplinata. E Sinopoli passammo tutta la nottata da un lato a convincere l'orchestra a fare delle prove, dall'altro a cercare quelle lampade che riscaldano come nei bar, prendemmo tutta Roma per fare sì che ci fossero almeno sul palco più di 15 gradi. E quella cosa naturalmente fu molto importante perché da lì la mia conoscenza con Sinopoli fu straordinaria, naturalmente, ma lì io capii anche che l'orchestra, le persone che lavorano seriamente, ha superato i suoi problemi in omaggio a una ragione più forte. Vabbè, e quindi questo, diciamo, ma i rapporti con gli artisti sono insomma numerosissimi. Io ricordo i rapporti con Fiorello quando è venuto da Mediaset, è venuto a lavorare nei programmi che si facevano il sabato sera, ricordo Morandi, cioè io anche ricordo che andavo in televisione, cioè, perché naturalmente credevo che fosse importante che si vedesse anche la faccia della RAI, cioè uno pensava che io volessi solo vedere la mia faccia, ma mi prendono in giro, mi hanno preso in giro per questo fatto, ma una volta andai anche dalla Ventura, perché io appassionato di sport, andai a un programma che era il pomeriggio e ero seduto, vedi che Freccero si agitava come un pazzo
stava dicendo che c'era una telefonata in diretta di Gasparri. Gasparri, come dire, non mi aveva molto simpatico, insomma, forse mi odiava, ma insomma, comunque, sta di fatto che Gasparri sentì che nel programma glielo disse qualcuno. Non bisogna mai telefonare in televisione, perché telefonare, se non si è visto il programma, si fa sempre la parte pessima. E allora lui telefonò dicendo: so che c'è una satira che mi ha preso in giro, così non si deve fare, e poi lì c'è il presidente della RAI, che cosa ci fa il presidente della RAI in un vostro programma? Io stavo pensando, mentre l'avventura rispondeva, dicendo: ma la RAI è uno strumento di cultura, chi si preoccupa della satira, la satira fa bene al paese. E poi diceva l'avventura: chi è sopra di lei, faceva riferimento a Berlusconi, mi ha dato sempre l'ok, è lei che non capisce. Sta di fatto che io intanto pensavo: cosa gli devo dire? Perché a un certo punto, essendo lì in onda, a un certo punto sarebbe toccato a me parlare. Io sapevo che Gasparri era romanista e io interista. Allora, mentre mi arrovellavo su cosa potevo dire, ed ero in difficoltà certamente, mi ricordo che il collegamento da Piacenza disse: l'Inter stava pareggiando, e disse: segnato Bobo Vieri. Io naturalmente esplosi in un grido di esultanza verso l'ultimo minuto, dissi: ha segnato l'Inter! E questa cosa qui praticamente è stata un'immagine che poi dopo è stata seguita dai ragazzi, che ogni volta che mi vedevano, praticamente, soprattutto gli interisti naturalmente, ma anche gli altri, insomma, scherzavano su questa cosa. Ecco, questo è un modo per dire come la televisione a volte può essere mescolata ai problemi normali della politica, ma anche un po' sorridendo. E poi naturalmente è finita questa esperienza a RAI, è finita nel 2002. Devo dire, naturalmente le elezioni erano state vinte dal centrodestra nel 2001, giugno 2001. E mi ricordo che praticamente appena il centrodestra ha vinto, subito sono piovute una serie di dichiarazioni. Beh, adesso il governo della RAI, il consiglio di amministrazione, Zaccaria, se ne devono andare subito, perché c'è una nuova maggioranza e quindi non se ne parla proprio. Una richiesta di dimissioni, forse non da Berlusconi, ma certamente da Bossi, da Fini, da tutta una serie di esponenti politici. Dissero: vabbè, deve andare via. E io dissi: no, signore, calma, perché la RAI non dipende dal governo, la RAI dipende dal Parlamento, quindi io me ne andrò, però me ne andrò esattamente nel febbraio del 2002, quando scade il mio secondo mandato, perché nel frattempo ero stato rinnovato. E questo discorso, insomma, ci dette una grande forza e ci dette la possibilità, anche in tutto questo periodo, quindi da giugno a febbraio del 2002, di continuare a difendere i programmi che facevano informazione, che facevano, mi ricordo i programmi di Santoro, ma mi ricordo anche i programmi di Vespa, perché io, insomma, credevo che la RAI fosse plurale e tutti i suoi protagonisti andassero difesi. Mi ricordo che difesi anche Vespa su programmi contestati che riguardavano forse la Franzoni o cose di questo genere, però insomma programmi che lui faceva, perché questa era la nostra etica. Io sono andato via, quindi, esattamente alla scadenza, il giorno stesso in cui scadeva il mio mandato, nel 2002. In febbraio mi ricordo che io ho dato le dimissioni, cioè, perché mi pareva importante rispettare il principio della dipendenza del Parlamento. Cosa è successo, naturalmente? È successo che abbiamo fatto anche un bilancio. Io credo che il bilancio, mi pare di aver dichiarato in maniera forse un po' pomposa, insomma, che abbiamo difeso in questo periodo la libertà di espressione, cioè, insomma, diciamo, abbiamo, forse una frase un po' importante, un po' eccessiva, ma io credo che, facendo un bilancio della RAI di quegli anni, di quel periodo in particolare, si può dire, ad esempio, una cosa che mi torna spesso in mente, la satira, cioè la satira è praticamente scomparsa dalle reti televisive, cioè almeno dai programmi della RAI, io almeno non li vedo sempre, ma non ne vedo tantissima. E a quel tempo c'era Fo, c'era Crozza, c'erano i Guzzanti, i fratelli Guzzanti, c'era Landini, c'era Luttazzi, c'era Convention, cioè i programmi di satira erano sempre lì, ma la satira è proprio la critica del sistema politico, cioè parte da questo assunto, ed è una cosa che, se una televisione non la fa, una televisione pubblica,
perde la sua funzione. Come l'informazione, ho citato i programmi di informazione, noi ne avevamo una quantità, i soggetti più importanti erano da noi, cioè nel senso che ho detto Vespa, ho detto Santoro, ho detto Biagi. Io con Biagi, sempre in omaggio al rapporto con i grandi protagonisti, ogni volta che andavo a Milano, io andavo a Corso Sempione a visitare in una stanzetta, non so, quarto piano, dove stava Biagi, ci mettevamo su due sedie, uno davanti all'altro, e parlavamo. Ma parlavamo, cioè io parlavo con rispetto, perché naturalmente Biagi per me era una persona importantissima, però c'era Iseppi che mi accompagnava, insomma era un rito, e quelle visite a Milano per me erano importantissime. E Biagi l'abbiamo difeso fino all'ultimo, perché difendere chi fa l'informazione, qualsiasi tesi sostenga, è un valore fondamentale. Ma poi abbiamo comunque consentito di fare programmi molto importanti. Io ricordo quando nacque la Fiction di Montalbano, praticamente mi chiamarono dal Settimo Piano, io andai giù e vidi praticamente la prima puntata, insomma, e capii che c'era della stoffa, insomma, anche perché poi sapevo che poi il regista era un interista, quindi per me era una cosa molto importante. Però devo dire che anche con Zingaretti il rapporto sullo sport è stato abbastanza divertente, perché Zingaretti, in una partita di, non so, dove c'erano giocatori, attori, eccetera, lui giocava con la maglia dell'Inter e io ovviamente giocava molto bene. Io andai lì e dissi alla fine della partita: complimenti, molto bravo, interista. E lui non osò dirmi di no, ma poi seppi che era romanista sfegatato, quindi però questa cosa fu divertente. E naturalmente anche il mio rapporto con lo sport è stato significativo, perché io in quel periodo ho potuto fare alcune cose abbastanza significative, cioè lanciare alcuni canali sportivi. Ho lanciato Inter Channel, ma ho lanciato anche Roma Channel, perché così, siccome se la facevano la Roma e l'Inter più o meno l'una contro l'altra, e quindi volevo essere equilibrato anche in quello. Io fondai anche alla RAI, quando arrivai, il giorno dopo l'arrivo, mi ricordo, fondai l'Inter Club della RAI, perché dico, d'ora in poi non si parla più per partiti, ma soltanto per simpatie calcistiche. Io fondai l'Inter Club, venne Facchetti, e il giorno dopo in RAI si fondò il club del Milan, della Juve, di tutte le squadre principali della Roma, che praticamente per contestare naturalmente la mia decisione di fare l'Inter Club. Ma questo è la cosa più divertente dell'esperienza dello sport. È stata però una cosa fuori della RAI, ma in cui la RAI c'entrava. Insomma, praticamente io andavo spesso, avevo un collega, il principe, noi lo chiamavamo principe prima, il professore Guicciardini Strozzi, dove aveva una bella villa a Cusona, dove ospitava Tony Blair. E mi ricordo che praticamente un giorno lui disse: guarda, viene anche Giuliano Amato, facciamo un incontro di tennis tra Blair, Amato, io e te. E praticamente noi avevamo, ma poi lo sono venuti a sapere, cioè, tutte le televisioni, la RAI, insomma, tutti sapevano di questo incontro, perché naturalmente era una cosa un po' curiosa. Il problema fu fare le squadre. Io naturalmente dico, non possiamo fare io che gioco con Amato e lui gioca con Blair, perché poi uno dei due presidenti del Consiglio perde, quindi non va bene. Mettiamo Amato con Blair e mettiamoci noi due, professore, contro di loro. Naturalmente era inteso che avremmo dovuto perdere, forse avremmo perso lo stesso, però è successo a un certo punto che eravamo in vantaggio e il mio amico, cioè Guicciardini, praticamente, come tutte le persone non tanto brave, non sono capaci di sbagliare apposta, e quando magari vogliono sbagliare fanno un punto straordinario, quindi abbiamo rischiato di vincere e invece alla fine fortunatamente hanno vinto loro. Abbiamo comunicato la notizia, che sembrava un vertice di Stato, quindi ai telegiornali abbiamo detto che praticamente Blair e Amato ci avevano battuto, quindi quella è stata una sconfitta veramente meritata. Quindi, però naturalmente ho conosciuto Moratti, ho conosciuto i presidenti, i calciatori, è stato un periodo divertente, anche perché in quel periodo, ecco, questo forse va ricordato, la RAI aveva i diritti sportivi in tutte le discipline, cioè praticamente la nostra gente, la nostra produzione, i nostri giornalisti erano felici, perché la RAI era su tutte le cose principali, quindi
Io lo facevo perché ci credevo e credevo che fosse una grande opportunità, diciamo, per la televisione per tutti. Però poi forse, non so, di quel periodo del 2002, forse anche, ricordo anche la nascita di un rapporto

sentimentale che tuttora mi lega a Monica Guerritore, che io conobbi verso la fine del mio mandato alla RAI, perché una nostra comune amica la invitò al Primo Italia a fare, diciamo, a fare una performance artistica. Io che l'apprezzavo, come dire, anche qualcosa di più fin quando ero ragazzo, però pensavo che fosse inarrivabile. Quando praticamente è venuta in casa a Bologna, ma Prima Italia, io la sono andata a trovare, naturalmente a incontrare. Lei mi guardava con un certo distacco, no? Come fanno gli artisti verso i dirigenti della RAI, quindi lei pensava a se stessa. Però ci fu una cosa divertente perché il giorno dopo si ruppe la mia macchina, la macchina che mi doveva portare nello stesso punto dove andava anche lei, cioè una tenuta dei Riffeser in Toscana, e praticamente lei mi telefonò in camera e mi disse: Presidente, sono una sua dipendente, la sua macchina è rotta, se vuole può venire con la mia, cioè con la macchina che l'accompagnava. Da lì è nata praticamente una certa complicità che è durata poi a lungo e dura tuttora. Dopo la RAI, naturalmente. Anche lì sono tornato un po' all'università, 2002, poi nel 2004 Franceschini mi telefonò e mi disse: guarda, c'è la possibilità di partecipare alle elezioni nelle suppletive del 2004, Bossi lascia il Parlamento italiano e va al Parlamento europeo, c'è un seggio che non era sicuro perché era il seggio dove aveva vinto Bossi, cioè di Milano 3, e mi disse: se vuoi. Anzi, noi ti chiederemmo di partecipare. Io mi ricordo che chiesi a mia moglie, dico, che ne pensi se io mi candido? Perché naturalmente il rischio è che se mi candido in un seggio uninominale e perdo, sarò trombato, cioè considerato trombato, come si dice, una frase un po' incisiva, ma anche se non elegante. E però, insomma, ho fatto una campagna elettorale, sono entrato in Parlamento dove sono stato benissimo, 8 anni. Però quella è un'esperienza, diciamo, importante, ma che ha un percorso diverso. E adesso, da quell'esperienza, poi quando sono uscito dal Parlamento, poi è nata un'esperienza, l'ultima, quindi su questo poi chiudo, l'esperienza che riguarda l'attività che faccio attualmente, cioè Pezzotta, che era Presidente del Consiglio Italiano dei Rifugiati, sapendo che io mi occupavo di questi temi in Parlamento, ecco perché ho parlato del Parlamento. Sapendo che mi occupavo di questi temi, venne a chiedermi se volevo fare il presidente del Consiglio italiano dei rifugiati. Io ci pensai un po' e anche qui dissi: beh, insomma, questo può essere una grande sfida, forse più grande delle altre, perché mi rendo conto che insomma, quello dei rifugiati è il più grande tema dell'epoca contemporanea. Ho accettato e poi cosa ho fatto? Ho un po' cercato di coinvolgere tutti i miei amici, molta parte della RAI, adesso è con me in vari ruoli, in questo organismo che si occupa dell'assistenza, dell'aiuto, dell'accoglienza, dell'integrazione. È una sfida molto bella e in questa sfida ho ripreso naturalmente le mie memorie in altro senso naturalmente, cioè, quindi ho bandito concorsi di cortometraggi dedicati a questi argomenti, ho praticamente fatto degli eventi culturali, concerti, partecipo alla raccolta fondi in televisione. Cioè, quindi nella vita a un certo punto succede che tutto quello che tu hai fatto prima, se stai attento, lo puoi raccogliere nelle cose che fai, diciamo, dopo. E questo naturalmente puntualmente è avvenuto con le persone prima e con i problemi dopo. E quindi questo è Roberto Zaccaria nel 2018. Una domanda che mi fanno spesso da quando sono uscito dalla RAI è quello: che cosa farei ora io in RAI, o insomma che cosa penso che la RAI dovrebbe fare più esattamente per caratterizzarsi come servizio pubblico, diverso da televisioni private, la concorrenza. Allora, io faccio fatica a dare una risposta a questa domanda perché in realtà da un lato insomma, mi dà fastidio come dire, dare dei consigli a chi viene dopo di me. Cioè, sembra sempre che sia quello che in qualche modo pensa al passato e pensa che il passato sia migliore di oggi, quindi sono
insomma, mi sembra di essere un po' un reduce, quindi questo non lo faccio volentieri, però se sono costretto alla fine qualcosa devo dire. La prima cosa che dico è una cosa che non c'entra apparentemente con i programmi, ma c'entra col modo in cui la RAI si finanzia. È molto importante che, che il finanziamento della RAI garantisca la sua indipendenza. Cioè, se la RAI non è indipendente dal punto di vista economico, cioè ad esempio sentivo dire in questi giorni che vogliono finanziarla attraverso la fiscalità generale, un errore gravissimo, diventa un'amministrazione dello Stato e viene finanziata e la RAI deve andare col piattino in mano a chiedere i soldi anno dopo anno. Questo non si può fare. L'indipendenza vuol dire essere indipendenti economicamente. Dopodiché, secondo me, io darei questo consiglio, che viene un po' dai seminari che io ho fatto proprio alla fine della mia esperienza, riunendo un po' per vari generi tutto il mondo della RAI, tutti i vari prodotti, tutte le varie attività. Io penso che la RAI in ogni settore tematico, in ogni campo, debba essere, cioè non dico debba essere la migliore dappertutto, ma deve avere almeno un programma che in quel genere è migliore degli altri. Deve essere un programma dove investi molto. Pensiamo alle grandi produzioni, cioè nel senso, la RAI, io ricordo ad esempio quando noi facevamo, oltre le grandi scenografie di Celentano, una cosa che io non dicevo mai quanto costavano perché era terrorizzante, però era una sfida al cinema, alle grandi scenografie che si vedevano in giro. Ma la Traviata che io ho seguito personalmente, la Traviata di Anderman fatta a Parigi, cioè in tempo reale, la Traviata nei luoghi dove si svolgeva, praticamente in tutta Parigi c'erano queste troupe che riprendevano scene di questa opera. Tuttora rimane un prodotto che fare la televisione in diretta praticamente, una cosa raccapricciante, perché naturalmente significa una preparazione pazzesca, naturalmente anche lì costi molto elevati, ma però vale la pena. Come io sono contento quando vedo Angela che ha successo con i suoi programmi oggi, ma naturalmente ce l'aveva anche Piero quando faceva i programmi con noi e mi diceva Emanuele Milano, ricordati Roberto, la cultura costa, perché la cultura sia competitiva devi investire più che negli altri generi, però a quel punto diventa ipercompetitiva. E cosa molto importante, secondo me la televisione deve sempre sorprendere, cioè io voglio sedermi davanti alla televisione e voglio che il programma che vedo mi sorprenda nella sua qualità, cioè voglio una fiction straordinaria. Oggi noi le fiction le guardiamo praticamente su Netflix, perché praticamente è difficile. Io mi ricordo che l'ultima fiction che abbiamo fatto in Rai è stata Resurrezione, il titolo era fantastico, che io ho apprezzato moltissimo. L'ultima cosa che io ho visto, i fratelli Taviani facevano Resurrezione, una cosa, sembrava Guerra e Pace, una cosa fantastica. Ecco, in ogni campo la RAI deve avere un prodotto in cui è eccellenza, cioè quindi fiction, sport, informazione, satira, e la satira è scomparsa. E perché scompare? Se scompare la satira vuol dire che hai la coda di paglia, vuol dire che hai paura di criticare chi governa in quel momento. E se hai paura di criticare è meglio che smetti di lavorare.

0: Fin da bambini abbiamo desideri e sogni da realizzare.
1: Guardiamo oltre l'infinito per trovare la nostra strada, la nostra meta.
2: Non esistono altri limiti se non quelli che ci poniamo.
3: Per questo non smettiamo di sognare.

0: Il mondo di oggi, immerso nella tecnologia e nel cyberspazio, ci pone nuove sfide.
1: Nuovi modelli di comprensione e inclusione.
2: Possiamo tornare sui nostri passi e avere una nuova opportunità.
3: Per tornare a credere in noi stessi.
4: Il futuro che stiamo scrivendo sarà frutto di lavoro, studio.
5: E di una nuova lingua comune, la conoscenza.
6: L'Università Uninettuno si è impegnata a far sì che si democratizzasse realmente l'accesso al sapere, che il sapere e la conoscenza arrivasse nelle case di tutti. L'Università Uninettuno è riuscita veramente a raggiungere un grande obiettivo, quello di trasferire sapere e conoscenza attraverso le nuove tecnologie ai giovani del nord e del sud del mondo. La conoscenza, per noi, per voi, per tutto il mondo, è realmente libertà. Era un sogno per me, quello di creare un'università che trasferisse e mettesse insieme le culture. Un sogno che oggi è diventato realtà.

0: La RAI, Radio Televisione Italiana, inizia oggi il suo regolare servizio di trasmissioni televisive.
1: Io al servizio pubblico, 96, stavo per incontrare Canal Plus per un contratto, perché avevo appena terminato la mia esperienza a France Télévision, che ero appunto, lavoravo sia per la 2 che per la 3, quando nell'agosto del 96, credo verso il 5 o 6 agosto, vengo raggiunto da una telefonata che mi annuncia che sono stato nominato da direttore di Rai 2. Rimango un po' sorpreso, poi mi ricordo che avevo dato il curriculum alla Rai, spinto il mio curriculum alla Rai, sotto l'insistenza o di Cooperlo o di Giulietti. Non ricordo bene esattamente, adesso non voglio essere. Comunque sono due persone che mi hanno detto: guarda, che ci sono le nomine Rai, tu hai fatto un'esperienza molto bella in Francia, perché non presenti il tuo curriculum? Devo dire che il mio curriculum era alquanto completo rispetto agli altri, anche perché avevo esperienze in tutte quante le televisioni, sia commerciale che oltretutto pubblica, ma soprattutto perché contavo una serie di esperienze anche in paesi, in verità due ufficialmente, ma erano tre, perché avevo fatto anche una consulenza per la Spagna, per Telecinco e anche per un'altra cosa, per una TV del Marocco. Arrivo il 9 agosto e credo oltretutto che la mia nomina sia stata dettata dalla, diciamo così, dalla volontà di allora il presidente, era siciliano, che voleva in qualche modo rivalutare il servizio pubblico e in qualche modo anzi riprendere le origini del servizio pubblico, trasformarle in qualche modo anche dando molta importanza alla cultura, e quindi la mia esperienza francese aveva giocato un ruolo molto importante in questo senso. La coppiata di allora, bisogna ricordarla, era molto importante, era dottor Iseppi, direttore generale, uomo che aveva lavorato con Biagi, persona che conosceva esattamente la televisione, e invece il presidente siciliano, che assolutamente non conosceva nulla, era naif, ma questa cosa forse secondo me lo aiuterà moltissimo a creare in qualche modo per un anno e mezzo, una televisione molto inedita, anzi secondo me è l'ultima volta che la RAI diventa in qualche modo un servizio pubblico. Dico naif perché fa un errore madornale, gli chiedono appunto a Michele chi, Michele, chiedono di, tu devi, dovresti incontrare anche Michele, lui dice Michele chi? E da qui nasce anche il titolo del libro di Michele Santoro, è perché non sapeva assolutamente, non conosceva queste cose. Lo spiego perché era veramente fuori da ogni logica di televisiva, eccetera. Vuole solamente che la RAI faccia cultura, lo dico a questa cosa. E la cosa che mi sorprende molto questo 9 agosto che arrivo, lo dico perché è molto importante per chi volesse poi intraprendere questa carriera, è vado a vedere che i contratti sono già depositati, già in qualche modo firmati alla RAI. E trovo una cosa veramente che mi sconvolge terribilmente. C'erano appunto una serie di 8 operette che dovevano essere in qualche modo prodotte poi da... Guardi, queste operette veramente non faccio altro che chiamo allora il responsabile appunto di quello che si chiama appunto il budget, di quello che si chiama appunto le risorse, insomma c'era l'uomo più importante di Rai 2 che era Gabutti, l'avvocato Gabutti. Dico: guardi, per favore, questa cosa no. Posso accettare qualsiasi cosa, ma le operette no. Proprio a parte il fatto che in televisione le operette portano iel, cioè le operette portano iel, però proprio le operette non si devono produrre proprio. E lui, un po' perplesso e un po' così, però devo dire che da lì nasce un'empatia un po' particolare, tutta quanta nostra, e mi accontenta, dice: provvederò, provvederò. E con questo iniziamo a lavorare subito in modo vorticoso e in piena libertà. Lo dico perché il servizio pubblico ha un difetto, e che a secondo del Presidente dell'Elettore Generale e a secondo delle varie fasi della copiata ci sono in qualche modo delle direttive che occorre in qualche modo rispettare. E siccome la direttiva di questa nuova copiata era proviamo a rilanciare il servizio pubblico per quello che deve essere il servizio pubblico, viene prima in qualche modo la qualità che l'audience, siate liberi di poter fare, di voler fare quello che volete. Beh, insomma, devo dire che per me è una grande sorpresa. È una grande sorpresa perché anche in Francia, come sempre, aveva avuto un problema di censura, o meglio di problemi di sempre in qualche modo legati poi al tema dell'informazione. Apro una parentesi che può essere utile per qualche studente. In verità l'informazione non è una delle vocazioni principali del servizio pubblico. Il servizio pubblico nasce come servizio, come prolungamento della scuola, quindi come intento pedagogico. E già in questa operazione, già dicendo intento pedagogico, vuol dire che l'informazione, in qualche modo l'informazione deve essere controllata. Capite benissimo che è molto interessante questa cosa. C'è un'espressione molto bella di Althusser, la TV di Stato è un apparei d'età, un apparato di Stato. Quindi se anche lì o capisco questa cosa in Francia naturalmente, ma devo dire che in questo primo momento non è l'informazione, è la cosa che mi in qualche modo mi inquieta maggiormente. L'inquieta maggiormente è di trovare dei punti cardinali per poter fare un palinsesto e per poter in qualche modo creare una televisione in qualche modo un po' inedita. C'è una operazione che mi interessa subito mettere in rilievo, perché è quella che mi ha subito in qualche modo fatto rispettare l'intento di Siciliano. E qual è? È la cultura. Ma la cultura non fa audience, come sapete benissimo, anzi cultura e audience sono due cose estremamente in qualche modo contraddittorie. Perché? Perché la cultura è nata per essere cultura d'élite. E allora come si fa a fare diventare, per la mia generazione, la cultura era avanguardia, elite? C'è un problema molto interessante, ho un'idea, è che quella di trasformare la cultura in evento, anche perché chiaramente, data l'esperienza francese, ma data anche l'esperienza che ormai si vive in tutta quanta, ormai nella, diciamo così, in un'epoca di mediologia, gli eventi culturali diventano importanti quando in qualche modo c'è una simmetria tra la domanda e l'offerta, cioè si crea in qualche modo un evento, si crea una domanda e a questo punto il pubblico in qualche modo viene incontro a questa domanda e fa massa e fa quindi in qualche modo fa audience. È molto importante questo fatto perché è l'unico modo per dare subito, per avere già risolto il primo input che mi viene dato. Io adesso qui dovrei parlare delle ore, ma mi limito solamente a pensare che gli eventi che si costruiscono subito, il primo addirittura è quello di, se non vado errato, di Maria Callas Day, una giornata intera dedicata alla Callas, una giornata, quindi un evento straordinario dove, devo dire, cioè, addirittura il Presidente della Repubblica di allora, Oscar Luigi Scalfaro, ci concede un'intervista come introduzione a questa giornata.

0: È un personaggio postmoderno, sì, è fuori dagli schemi, attraversa tutto. È mitico, è un personaggio di cinema, opera, letteratura, gossip anche, naturalmente, e può permettersi in qualche modo di utilizzare tutte le risorse che avevo io allora, cioè penso da qui da Paolo Limiti in qualche modo, invece a documenti particolari, ad altri autori, eccetera, di poter impaginare questa giornata. E lo dico con tono, appunto, perché già questa cosa è fondamentale, perché poi Callas è, ecco perché ho detto postmoderna, è nostalgia. Ecco, uno dei primi elementi fondamentali che capisco è eventi, e l'evento molte volte è legato alla nostalgia, a fatti in qualche modo che sono ancora presenti nella nostra memoria. Voi sapete benissimo che è una cosa importante. Quindi la Callas in qualche modo è il mio battesimo di questa storia. Poi succederanno Pasolini, una giornata dedicata a Pasolini, sempre Pasolini Day, ma un altro colpo incredibile in questa direzione è il Vaillant. Il Vaillant, storia di una tragedia annunciata di Marco Paolini, adattato assieme a Gabriele Vacis con la regia di Felice Cappa. Ecco, ed è l'inizio di questo teatro civile, un'orazione. È l'anniversario, oltretutto, lo faccio lo stesso giorno della tragedia del Vaillant. Sì, lo facciamo sullo stesso luogo, su quella diga del Vaillant. E questo lo dico per indicare appunto che l'evento culturale deve avere una mise en scène, una messa in scena, una regia, un apparato scenico che deve accompagnare questo evento.
1: Benvenuti al Teatro della Diga del Vaillant. Non so perché vi siete sintonizzati stasera per ascoltare questa storia. Su alcuni giornali questo di stasera è indicato come un documentario, in altri giornali come un film drammatico. E invece siete in un teatro. Questa gente è qui per ascoltare teatro. Per una sera rubiamo la scena all'attualità e facciamo una diretta sulla memoria. Ecco perché è così difficile scriverlo, definire che cosa facciamo stasera. Forse non esiste una diretta sulla memoria.
0: Faccio poi dopo Corpo di Stato di Marco Bagliani in diretta al Foro di Augusto che è sul caso Moro, poi Dario Fo, Marino Libero e Marino Innocente, Totem di Baricco, Moni Ovadia che è il canto del popolo ebraico e sempre legato alla giornata della memoria, poi Piazza Fontana, Storia di un complotto con Giuliano Ferrara in diretta alla Banca di Napoli. Questo è poi una cosa che invece farò fuori Rai 2 perché sarò in qualche modo cacciato via, ma invece era stato pensato già allora, è un film che è andato persino a Cannes, Bella Ciao, ma questo è il segno della fine della mia esperienza a Rai 2 e questo se lo riprenderemo alla fine. Quindi allora abbiamo capito subito una cosa, evento, la cultura come evento e l'altra cosa è la cultura come nostalgia. Anche qui vedete benissimo che io mi lego a quello che era l'air du temps, quello che era lo spirito del tempo in quel periodo, siamo in piena estetica postmoderna. Cosa vuol dire? Vuol dire che tutto il passato viene vissuto come un eterno presente e la cosa interessante è che si lavora in qualche modo sul citazionismo o su quello che appunto sono la nostra memoria. Che diventa in qualche modo diventa cultura. È un modo una visione consumistica della cultura, chiaramente, insomma, ma è legata a quel periodo lì, dell'estetica lì. Dico questa cosa per quale motivo? Sì, perché i primi programmi che faccio sono in questa direzione. Vede che c'è una logica. Io devo dire sempre una cosa molto importante. Quando inizio a fare la televisione mi chiedo sempre che linea editoriale deve avere, fondamentale. Sono in qualche modo legato a una visione un po', diciamo così, novecentesca, e soprattutto credo che la televisione sia un racconto. Altra cosa che mi seguirò, cercherò di tenerlo sempre presente. Il palinsesto è un racconto, non è solamente in qualche modo è una programmazione secondo i tempi sociali, affermazione molto banale, ma è anche un racconto. Questa cosa invece è più importante.

eccetera. E la cosa curiosa è che i primi programmi che faccio, appunto, è Anima Mia e Carosello. Sono in questa direzione. Anima Mia è proprio, è una proposta che mi fece Fazio, stranamente, di fare una seconda serata lui e Baglioni. Mi scappa da ridere, seconda serata con Baglioni e lui. Ci dico, ma questa cosa, anche perché ne vengo dalla Francia e questa cosa, questa esperienza si accumula e contano molto importanti. E la cosa curiosa è che avevo già fatto Les Enfants de la Télé con Arthur in Francia e quindi era quando mi presenta il progetto, che è proprio il progetto della memoria, della di come la nostra televisione aveva costruito il nostro immaginario, questo qua è poche parole, un immaginario fatto di dettagli, di figurine, di cose, come posso dire, minime. In qualche modo sono, è quello, sono, sì, sono quello che, delle immagini, insomma, che hanno qualche, delle anche, delle, come posso dire, sigle, eccetera, dei personaggi, insomma, è un gozzano mediatico, diciamo così. E l'altro è Carosello. La Carosello è di Marco Giusti con Ambra Giolini, dove adesso sembra che sia la, il super sia una star, ma allora nel 96 non era nessuno, cioè era, sì, aveva già lavorato con Madonna e con la coreografia di Luca Tomassini, che adesso fa X Factor, adesso è una star, ultra star, per indicare eccetera. Quindi capite benissimo che già allora abbiamo già trovato, ecco, altri punti cardinali con cui mi muovo, quindi è, ho detto, evento culturale con cui assolvo al primo richiesta di siciliani, la nostalgia, e l'altro punto molto importante per me è chiaramente la fiction. Dico la fiction perché in qualche modo lì è, già ho nel, in programmazione il venerdì, metto subito il venerdì, un giorno ben preciso, che è, è praticamente per salvarlo, per custodirla, per proteggerla, una serie molto importante, Yar, che in qualche modo annuncia già la nuova Golden Age della fiction, dove è molto importante, oltre alla presenza di Clooney, ma è anche la narrazione. E dove appunto l'ambiente ospedaliero è in qualche modo una cornice che poi ritroveremo in altre serie americane fondamentali. Questa cosa fa, ma dico anche, chiedo subito anche a direttore generale e presidente di poter produrre fiction. Perché credo che la, anche questa cosa, la cosa è molto importante dall'esperienza del servizio pubblico francese, la fiction è un punto fondamentale. E devo dire che c'era, allora, a dirigere la fiction l'autore della Piovra, Silva, con Munafò, molto importante questa cosa. Che era, e mi arriva una proposta incredibile di fare, di tradurre in telefilm Il commissario Montalbano di Camilleri. Io leggo uno di questi e devo dire che la cosa principale di questa cosa è che, siccome Camilleri era un autore di TV, sembrano scritti per la TV. Semplicissimo. Come adesso, quando ormai, adesso molti autori scrivono direttamente per la TV. Cioè, quando scrivono pensano già alla TV. Ma perché c'è questa cosa? Perché c'è un intreccio molto forte. E l'intreccio è quello che si dice, appunto, il dispositivo per riuscire nella fiction, con Luca Zingaretti, che aveva già fatto un TV movie per me. Quindi ho la fortuna di avere, in qualche modo, una serie molto forte. E l'altra cosa che la uso anche la serialità, una fascia

molto importante che le 19.30, che è prima del telegiornale, alle ore 20.30, dove c'era depositata in un magazzino una serie piena di polvere, che era il commissario Rex, che invece io invece lo riprendo, essendo programma famiglia ed essendo ideale per le 19, perché essendo di una trama elementare, qualunque spettatore che si arriva esattamente in quell'ora lì può entrarci, come si dice in gergo, dentro, può entrare perché proprio la trama è facilissima, e il commissario Rex diventa il re dell'Access Prime Time. Bene. Questo per indicare appunto l'altro punto fondamentale, che la fiction è capitale in una rete. Guai non avere la fiction, eccetera. Ma poi c'è l'aspetto mio, l'aspetto quello che mi appartiene di più, cioè fare i baffi alla Gioconda, quello che è il mio tratto distintivo, cioè la satira. Cosa che io arrivo da un paese, torno a ripetere, dove la satira è capitale e dove c'è una libertà totale, totale. Chiara. E quindi chiaramente la prima cosa che mi interessa fare è recuperare il gruppo di lavoro della Dandini, ma soprattutto i fratelli Guzzanti, due geni, lo ripeto senza alcun problema, Corrado e Sabina Guzzanti, più gli altri comici che ruotavano intorno alla Dandini. Quindi capite benissimo che è un'operazione, e anche questa volta pongo come condizione essenziale non seconde serate, ma assolutamente prime serate. Portare tutto ciò che era ai margini del palinsesto in prime time. Ed è la cosa curiosa di questa cosa è il titolo della prima opera, Pippo che ne dice. Chiaramente è, pensate, quindi i baffi al Gioconda, dico perché si va contro il potere di allora, che era il potere di Prodi, Veltroni, perché Pippo Kennedy è chiaramente un riferimento a Veltroni, Pippo perché il personaggio principale doveva essere un Pippo Baudo, un po' strano, eccetera. Ed è ancora adesso, credo, una delle cose più riuscite. Poi rifaccio con la Sabina Guzzanti e con Francesca Reggiani e Cinzia Leoni La Posta del Cuore. Poi farò ancora L'Ottavo Nano, sempre con la Dandini, dimenticavo di Neri Marco Re, ma anche c'è una cosa molto importante, esordiscono lì Ficarra e Picone. Quindi adesso non è che devo fare sempre, ricordare tutto come fosse un archivio, eccetera, perché ne ho tante fatte che non riesco a ricordare tutto quanto. Però insomma, è la satira è il punto principale. La satira è, e in questo contesto metto anche un programma che recupero di due grandi gruppi di lavoro. Uno è Boncompagni, che fa con me un programma straordinario, forse il programma che è in qualche modo la risposta a Blob, è un nonsense, Macao. Con Alba Parietti, Paolo Cortellesi, Sabina Impicciatore, esordiscono lì tutti quanti. Adesso non posso ricordare tutto, ma Brignano esordisce anche lì. Beh, è un programma bellissimo. Un programma dove si costruisce veramente è sul vuoto, il vuoto televisivo, dove c'è un numero eccezionale di Carmelo Bene, vi crea un problema, Carmelo fa un'affermazione, insomma, che Dio non esiste, eccetera, succede di tutto. Iniziano le mie grane, insomma, i miei problemi. Carmelo Bene è uno, certe affermazioni ruotano sempre sull'assurdità, il teatrante, quindi in qualche modo, ma questo a predicare anche, non aveva non voleva avere un effetto blasfemo, voleva in qualche modo solamente fare un'affermazione che in televisione non si fa mai, tutto lì il problema era. E su questa cosa è un programma sulla TV Macao, e sulla ripetizione, sul ritornello, è un programma anche di estetica, con le luci fondamentali. E l'altro gruppo di lavoro che recupero, di cui sono molto contento, è Chiambretti, con cui farò diversi programmi, faccio Fenomeni.
Chiambretti c'è, ma diversi ne faccio. Orgoglio Coatto, ad esempio, grandissimo programma. Cosa posso dire ancora di questa storia molto bella? Chiambretti, lavoro con lui, sempre la regia è Boncompagni, per cui mescolo appunto i contenuti di Chiambretti, che è satira e in qualche modo è una satira sull'informazione, sul gossip, eccetera, tra cui gli autori c'è Luca Telese, Alfonso Signorini, Roberto D'Agostino e i nobili Renato Balestra, insomma io ho tante colpe in questa cosa, e metto ancora un altro gruppo di lavoro di satira fondamentale, il gruppo di Gregorio Paolini, Convention. Quindi lo capite benissimo come lavoro a gruppo di lavoro, cioè fondamentale, dove gli autori sono fondamentali. Ho detto Chiambretti, ma Chiambretti è autore, Boncompagni, autore, come lavora con l'Irene Gerko. Quindi, anima mia, cioè, tutti io lavoro con, per me prima del conduttore c'è l'autore. E qui metto Convention di Gregorio Paolini, con cui faccio altre cose, e con Gregorio ho un rapporto veramente squisito, dove lui riesce appunto in Convention a far esordire un po' tutta quanta l'archeologia di Bad in Sud di adesso, fa esordire anche lui comici nuovi, Bertolino tra cui, cioè veramente, cioè, lo dico con tono molto molto, ma molto affettuoso. Quando io parlo appunto di questi gruppi di lavoro, Dandini, Gregorio Paolini, Chiambretti, cioè con questi gruppi di lavoro riesco veramente a instaurare un rapporto, a volte anche di, non sempre, a volte anche di dialettico, di contrasto, per capire, però è importante che capire che la TV si fa con gli autori, si fa con gli autori. E un altro gruppo di autori con cui lavoro è il gruppo, dicevo, è di Giusti, dove faccio appunto sia Carosello che Cocktail d'Amore, che è un programma totalmente, totalmente nostalgia, ma anche molto camp, molto metrosexual, cioè con schiaccio dell'occhio in qualche modo al gender, eccetera, con Amanda Lear, e faccio Stracult. Poi un altro programma, un altro gruppo di lavoro, con il gruppo di lavoro di Bene in Casa, è che mi creerà altri problemi, Libero, programma di scherzi telefonici, pensate un po', e dove esordisce un altro personaggio nuovo, Mammucari. Questo Mammucari mi arriva un giorno in ufficio con una cassetta dove non si vedeva nulla praticamente, ma mi fa vedere cosa aveva intenzione di fare, e dopo 30 secondi, potete chiedere a tutti i testimoni, dico sì, lo facciamo, ti prepariamoci subito, c'è un problema, che mettiamo sotto il tavolo una ragazza, la Flavia Vento, che era una citazione chiaramente, per dire, allora era l'epoca di Levinsky, Clinton, anche questa l'ha presa in giro naturalmente, ma questo pubblico alla RAI mi crea dei problemi con tutte quante il femminismo, esce anche un libro su queste cose, ma perché non sanno leggere la TV, non sanno leggere la TV. Cioè, quindi il motivo è molto semplice, però ho descritto quali sono i punti fermi, quindi ho detto allora mancano ancora due punti importanti, che è la TV industriale, i format. Ecco, con i format finiamo appunto con l'epoca di Siciliano, di cui un ricordo molto bello. Io il mio primo ricordo siciliano, quando lo vidi, lo ricordo, che ho detto, mi ricordo sempre che ero piccolo, leggevo appunto le critiche di Moravia, e in viaggio, Moravia in viaggio lo sostituisce Siciliano. Poi ho letto i suoi romanzi, ho conosciuto le sue opere. Veramente io ho un ricordo molto molto forte così, perché mi ha permesso molte cose che non avrei potuto fare, tra cui la Callas, tra cui Baricco, eccetera. Mi ha permesso una libertà, sono molto molto riconosciuto. E l'altra cosa anche Seppi, naturalmente, perché Seppi in qualche modo, sì, anche se a volte in qualche modo mostrava, voleva avere chiarimenti, aveva un rapporto più dialettico, eccetera. Allora però arriva Celli. Celli è una persona, un manager molto importante, una persona molto intellettuale, intelligente, prepotente, autoritario, anche autorevole. Con lui io, allora, se sì nel 98 sto bene, con lui è un periodo un po',

difficile, perché lui vuole fare una TV industriale. Cosa vuol dire una TV? Una TV industriale che fosse una TV che producesse audience, ma soprattutto fatturato per poi metterla sul mercato, quindi avere un'idea un po' diversa. E in questo periodo l'unica cosa che ricordo con molto piacere è Furore, un format che in Italia avevo inventato in Francia assieme agli autori francesi, ma La Fureur du Samedi Soir, e che traduca appunto per l'Italia con la Carrà che fa i primi numeri, eccetera. Però il format a me, io adesso sarei diverso. Ma allora, il format, dato anche la mia esperienza francese, mi pesa un po'. Adesso lo userei con molta più scioltezza. Però, ecco, il format che io credo che sia una necessità, perché il format introduce anche dei generi differenti, attenzione. Io detesto il format varietà, quello dell'intrattenimento. Adesso invece sarebbe un discorso complesso, sarebbe bisogno di un'altra, diciamo così, intervista. Però non mi ci trovo io col format. Però ecco, in compenso, poi Celi mi fa un'operazione terribile, siccome facevamo troppa audience. Mi deruba di tutti i programmi, della vita in diretta pomeriggio, mi deruba della fiction, rock, mi toglie un sacco di roba, sì, mi toglie appunto questa fiction fondamentale, Montalbano che faceva 28%, cioè, mi toglie, ecco, Celli, ma Celli lo fa non perché vuole costruire un'azienda, dice Rai 1 ha il massimo d'ascolto, Rai 2 ha una sperimentazione, Rai 3 al servizio pubblico. Io questa cosa della però la TV industriale non mi interessa, vabbè, Furore, l'ho detto Furore, però sostituisco al format una cosa molto importante, mi fa un regalo, che è molto importante per me, fondamentale, lo dico perché questa cosa è la cosa principale, siccome su Rai 1 era andato Santoro, l'avrò recuperato. Ecco, per intenderci, ecco quale impianto che Celli ha. Io torno a ripetere, è un problema anche a volte di empatia, cioè, ma io adesso ho un altro discorso, ripeterei, con i format rifarei altre cose, però faccio anche un po' di autocritica, eccetera. Però un po', ecco, e Santoro va su Rai 1, non funziona naturalmente. Io vedo un programma di Santoro che mi interessa molto, è Sciuscià, è un programma di inchieste. Perché? Perché dalla Francia imparo che le inchieste, il documentario, anche, sono molto molto importanti. E lo metto subito in prime time, d'estate. E fa un numero bellissimo di Sciuscià, tutti ricchi, tutti belli. Uno spettacolo, un'operazione che spiega benissimo quegli anni 80. E la cosa curiosa però è che questa TV industriale coincide, ecco perché, e chiedo a Santoro di essere il pilastro della rete, cioè di applicare in qualche modo l'informazione, in qualche modo diventa quello che per gli altri è il format di intrattenimento. Per me è capitale questa cosa. Lo dico con tono molto, perché ecco che anche perché la fortuna vuole che in quegli anni si afferma il berlusconismo. E il berlusconismo è una TV di conflitto di interesse, è una TV commerciale molto forte, è una TV in qualche modo che abolisce l'informazione, è una TV che fa esaltare il premio. Per cui io ecco che l'intrattenimento industriale non me ne frega più nulla, mi interessa costruire una TV che sia alternativa alla TV commerciale, non solamente con, torno a ripetere, l'estetica postmoderna, ma invece questa volta è un'estetica più neorealista, perché siamo a uno scontro politico, la TV diventa una battaglia politica, uno scontro politico. E io grazie, io quindi dico grazie a Santoro, e Santoro è fondamentale, con Santoro faccio diversi programmi, quindi è inutile, ma sempre Santoro, e soprattutto ecco qui che si assume una connotazione differente la TV, ecco che introduco come satira non più solamente l'ottavo nano, ma anche Luttazzi. Luttazzi è in qualche modo è proprio lo sberleffo, è proprio in qualche modo è la critica più forte che c'è. Il mio rapporto con Santoro, capitale, importante, perché introduce le inchieste, introduce il dibattito politico, il talk politico, e in qualche modo diventa centrale.

0: E per me corrisponde a quello che Mike era il giovedì su Canale 5. Lui va il giovedì e i suoi programmi, in qualche modo, il suo programma Santoro il giovedì diventa un punto fermo. E riusciamo persino, un anno, ricordo Novi Ligure, 99, c'è il dramma di Novi Ligure, c'è il Festival di Sanremo con la Carrà, noi battiamo la Carrà, perché facciamo tutto un programma su, diciamo così, la disgregazione, il vuoto, la fine, cioè, ma non, proprio, non facendo in qualche modo il Vespa della situazione, cioè quindi facendo vedere il delitto, no, ma quello che comporta questo delitto, cosa c'è dietro a questo delitto? C'è l'inizio di una crisi della società, anche se siamo in piena ancora. Cioè Berlusconi in quegli anni lì è allo zenith, ricordiamocelo un attimo, è allo zenith, ecco perché si pensa la Rai deve essere un'industria, c'è tutta una visione in cui si afferma il liberismo e anche la sinistra, la famosa terza via, applica questa idea, ideologia del mercato. È un errore colossale. E quindi con Santoro vediamo già in luce che è vero che questa idea progredisce, ma ne vediamo anche in qualche modo i limiti e ne vediamo anche in qualche modo, che scompare l'idea di sinistra, l'idea in qualche modo di opposizione, di resistenza, anche perché si afferma un'idea di democrazia molto particolare, che la democrazia in qualche modo non è più rispetto in qualche modo a una dialettica tra maggioranza e opposizione, ma è l'affermazione della maggioranza. Ecco qua il sistema maggioritario, eccetera, eccetera. E tutto ciò che è minoranza non conta nulla. Poi Renzi tutto ciò lo porterà all'estrema conseguenza, cioè che la democrazia è alternanza, vince uno, poi vince l'altro, cose dall'altro mondo. Queste cose vorrei che rimanessero, perché sono molto importanti, perché il mio lavoro televisivo è sempre unito anche a un lavoro di carattere appunto culturale, di carattere sociologico e politico, perché io, come mi hanno insegnato in Francia, chi fa televisione deve essere un intellettuale, non solamente un manager, altra cosa fondamentale. Bene. E introduco Luttazzi. E io vado subito qui a un esempio molto importante, 2000, anzi 90, siamo sì, nell'autunno 99, Berlusconi allo Zenith, inizia il Grande Fratello. E lì capisco che una cosa fondamentale, che occorre fare una TV opposta alla TV commerciale, una TV dal pensiero forte, basta postmodernismo, basta pensiero debole, basta estetica, sì, poi è chiaro che io sono legato anche a questa forma sempre, però quello che capisco che mi interessa è che occorre che in qualche modo fare una TV che sia un'alternativa a quel mondo lì. Infatti è vero che poi Berlusconi ci citò in giudizio con Luttazzi, eccetera. Luttazzi diventa fondamentale, giochiamo, Luttazzi e Santoro giocano, cioè facciamo i programmi che si rimandano uno all'altro, per cui si costruisce un'agenda magnifica, un'agenda in cui le notizie sono sempre, noi siamo sempre, facciamo sempre notizia, siamo al centro dell'agenda setting continuamente. Berlusconi ci chiamò uso criminale del mezzo televisivo, ma questo ci darà dopo, né quando vincerà lui le elezioni, esattamente nella primavera del 2001. Benissimo. E dico questa cosa perché è la televisione, la fiction, io produco, faccio produrre da Monafò Attentatuni, recupero La Piovra che Rai 1 come Santoro non vuol fare perché Rai 1 è totalmente berlusconiana, esattamente, però è una TV che io faccio con un entusiasmo, con una passione, ripeto, ritorno a fare quindi a produrre pensate, l'ultima edizione La Piovra la faccio io, era lì. Faccio altre, tutte quante, una serie di produzioni legate alla mafia civile, a una fiction civile. Ecco che cambiamo subito target. Bene, la satira diventa Luttazzi, Luttazzi che è amaro, eccetera. È vero che c'è sempre quelli del calcio con Fazio, è vero che al pomeriggio faccio una TV ancora industriale di un certo tipo, che deve fare audience e compagnia bella. Ma la cosa importante è che in prime time cambio stile. E la cosa fondamentale è che lì, a una puntata dove Luttazzi invita Travaglio per il libro L'odore dei soldi, mi succede il disastro. Allora io faccio il programma, innanzitutto sono molto responsabile, faccio fare il programma, produrre il programma a Ballandi, perché Ballandi è un produttore cattolico, per cui questo mi procura in qualche modo le spalle coperte, se l'avessi fatto produrre a un altro, a Ballandi, e Ballandi mi guarda solo se non ci sono delle cose contro la Chiesa. Pensa un attimo, vabbè. Perché la cosa interessante è Ballandi, quindi e Ballandi fa sì che Celli accetti la produzione. Bene. E chiaramente quando si parla, mi dice: guarda che invito un autore nuovo a Travaglio. Ah sì, mi dico il libro, L'odore dei soldi, dice delle cose molto pesanti su Berlusconi, sull'origine di Berlusconi. Ah, chiedo una cosa molto... è già uscito in libreria? Sì. Ci sono state denunce? Il libro è stato fermato? C'è stato in qualche modo un intervento di qualcuno? No, tutto malissimo. Quindi chiaramente io faccio questa cosa, ma con la certezza che il libro non fosse così esplosivo come... E il libro so che cos'è esplosivo. È un'analisi sulla nascita di Berlusconi molto scura, eccetera, eccetera. Particolare, insomma, cioè... E succede che a mezzanotte il mio telefono divampa, brucia. Sei fatto fuori, sei finito. Quando in quei casi lì consiglio a chi dovesse fare televisione di non fare una cosa, nascondersi sino alla prima agenzia favorevole. Quindi sino al mattino, alle 11 di mattina, non mi faccio vedere. So già che tutti quanti scrivono licenziato, denunciato da Mediaset, da Previti, da Berlusconi, tutti quanti. Tu però, non, quando esce la prima agenzia dicendo però bisogna dare merito a Freccero che sa fare televisione o che il programma ha anche una sua, allora tu entri e naturalmente esce una prima agenzia. Anche se devo dire che la sinistra non mi ha aiutato. Esce di agenzie di qualcuno che... in qualche modo era al lato della sinistra. E io esco. E naturalmente come niente fosse, anzi, vado avanti. E di questo incidente ne faccio diventare in qualche modo, lo contrappongo alla filosofia del Grande Fratello. Da una parte c'è il Grande Fratello che è l'emblema dell'individualismo, della vincita, è proprio la nascita del liberismo, della cultura dell'io, la cultura in qualche modo di questo mondo che si afferma proprio in quegli anni 2000, eccetera. E io invece faccio la TV impegnata, una TV invece, ma fortemente qualcuno scriverà che Zaccaria ed io ci mettiamo d'accordo in riunioni, ma Zaccaria non lo vedo nemmeno, anzi Zaccaria è cavolato con me perché ci sono questi problemi e nel CDA deve sempre difendermi su queste cose. Io non ci penso nemmeno. Cioè, e faccio proprio quindi sia la fiction che l'informazione, in qualche modo l'inchiesta, sia la satira, con l'ottavo nano raddoppio le cose, l'ottavo nano che è Berlusconi, chiaramente. Poveri, è chiaro. Boom! Andiamo addosso. Bim! E quindi con Alt, dove c'è Corrado Gozzanti che fa un Rutelli eccezionale. O Rutelli che doveva essere poi il candidato dalla centro-sinistra. Quando lo finisce gli dico sei un genio, gli dice ma tu pensi, perché poi lui fa una satira non referenziale ma è sempre sull'assurdo e sempre teatrale.
1: E invece voglio dimostrare però perché c'ho Italia, i grandi risultati del centro-sinistra, Berlusconi.
2: Sì.
1: Mannaggia.
2: Allora.
1: Prima cosa, 5 anni di centro-sinistra nessuno ha mai toccato il conflitto di interessi. Da un momento torto un capello a Berlusconi. Nessuno l'ha mai toccata la televisione. Non ti piaceva Prodi, l'avevo mandato all'estero, oh. Trappolone, c'era Prodi, mannaggia la cartolina. Prima cosa, oh. No, questi sono fatti. Queste sono i
2: fatti. Avete lavorato per lui.
1: Questi sono i risultati degli uomini che erano nel centro di stessa, sono impegnati.

0: prima cosa che fa D'Alema è dire che Mediaset è una grande industria culturale, e te sei un grande statista europeo. Finita stava rimontaglia, abbiamo scatenato Mariotto Segna, è tornato giù, Bosci faceva il drogato, se lo siamo presi noi, t'avamo disintossicato e t'avamo ridato la garanzia. Ma che devo fare da più?
1: La cosa incuriosa è che è vero che, torno a ripetere, abbiamo ancora anche i fazi al pomeriggio, la domenica, che quelli del calcio, con le imitazioni di grandi personaggi, eccetera, eccetera, che quindi fa audience, eccetera, eccetera, e abbiamo i soliti programmi come, torno a ripetere, Libero, eccetera, eccetera, però di fatto che diventa in qualche modo, e lì inizia una cosa molto curiosa. L'Espresso fa una copertina su Luttazzi. E dice l'Espresso, voteresti per un personaggio così come capo del governo? E lì c'è già la matrice di Grillo. Cioè allora non capivo questa cosa, ma quando c'è questa copertina, lo ricordo sempre, e quando e fa questa copertina, quindi per dire indicare come la nostra televisione, malgrado la potenza di Canale 5, riesce a fare opinione, e capisco lì, inizia la politica spettacolo, naturalmente, la satira, ma perché? Perché c'è il periodo, c'è la televisione, c'è prima che Berlusconi arrivasse al potere, c'è l'autocensura e c'è una parte della RAI che lavora per Berlusconi, non voglio fare i nomi, ma tutti lo sanno benissimo, eccetera. Bene, naturalmente Berlusconi vince, editto bulgaro, e io parto. Tutto lì, non voglio fare la parte, l'unica cosa che so è che questi anni non mi fanno lavorare, ma faccio un programma molto bello, Rock Politik, dove mi pilo le mie vendette, dove Celentano ritorna a fare televisione come facesse cinema e dove diventa in qualche modo, come nel Medioevo, il suo programma diventa l'asilo per tutti quelli censurati e dove arriva nuovamente Santoro, eccetera, eccetera, e lì il mio rientro nuovamente nel servizio pubblico. Allora, a un certo punto mi si propone, dopo aver fatto Rock Politik e dopo in qualche modo nel 2006 vince ovviamente il centro-sinistra, questo centro-sinistra che non mi sopporta, perché secondo loro io sono anti-berlusconiano, quindi faccio perdere i voti, cose che in questa intervista non voglio riprendere, ma ho vinto, quindi non mi interessa, ho vinto, quindi non mi interessa. E succede una cosa molto interessante, che mi propongono di fare Presidente della RaiSat con le deleghe editoriali. Lì è un problema proprio di umiliante per me, è come far giocare veramente Messi nell'Avellino. Lo accetto. Perché ho un motivo? Molto semplice. Perché a me interessa tutte le cose nuove. E il mio curriculum è fatto, mancava appunto la TV satellitare, la TV in qualche modo, e soprattutto perché vado a capire cosa vuol dire fare la TV satellitare in futuro dovessi lavorare. E faccio esattamente 12 reti, eccetera, e in cui introduco anche lì delle novità assolute nella rete, ad esempio della Rai Movie, dove ad esempio introduco la serialità dentro il cinema, anche perché mi arriva un'altra proposta molto interessante di creare una rete nuova che è Rai 4. E qui, allora, devo dire una cosa, che il digitale, io ho un'attrazione per il digitale, perché quando ero in Francia mi danno anche, oltre a essere la coordinatore dei palinsesti, in qualche modo il responsabile dei programmi per i giovani, ho tante di quelle cariche, di fatto faccio il negro per il presidente, dico la verità, però ho un bel successo in Francia, mi ha formato, è stata la mia legion, étrangère, la mia legione straniera, mi ha formato, mi ha obbligato a, in Francia tu sei mi ha insegnato un modo di ragionare, in Francia c'è, tu fai una cosa e essendo italiano devi sempre dimostrare perché, e c'era questa cosa, pourquoi parce que, cioè tu devi sempre dimostrare, motivare quello che fai, e questa motivazione mi ha guidato continuamente, è un format per la mia testa, pourquoi parce que, e allora dico, siccome mi hanno dato da studiare il numerica, cioè il digitale, già allora, e faccio una serie di convegni molto importanti, tra cui con dei filosofi, eccetera, per cui lo faccio volentieri. E qui ho un'invenzione clamorosa, un'invenzione di fare una che anche questo deriva invece dalla mia prima esperienza della SENC, di fare una rete tutta di serie. Ma quali serie? Beh, le serie della nuova Golden Age americana, io anticipo Sky Atlantic, e in cui tutte le... Pensate un attimo che nella mia rete Rai 4 c'è Breaking Bad, che è la versione americana dell'amico americano di Wenders. C'è naturalmente un'altra cosa fondamentale, Mad Men. Ma è tutto recupero, siccome ha poco soldi, recupero un genere che il servizio pubblico non ha mai fatto, la fantascienza. Perché la fantascienza, come voi sapete benissimo, è una critica alla società. È una critica alla società. La fantascienza lavora sempre sulla distopia del futuro, eccetera. E soprattutto recupero il cyberpunk, anche un altro genere, l'animazione e le serie. E tra cui una serie bellissima che è Battle Galactica, che ha qualcosa di Solaris, perché c'è un abisso di disperazione, un abisso di disperazione, di melanconia, nel tentativo di ricongiungersi con gli affetti più lontani, perché questa navicella va nel vuoto, eccetera, dove tutto si combatte con dei robot, eccetera. Riprogramma Lost, cioè, insomma, faccio un, secondo me, Rai 4 è l'ultimo mio gioiello. Nessuno così orgoglioso, perché, perché proprio è la TV di qualità, la TV di qualità, la TV... Voi sapete che gli americani non hanno la saggistica come noi europei, non hanno un pensiero critico. La loro filosofia è una filosofia sempre che non è mai critica come la nostra, il pensiero europeo. Non c'è Adorno, Horkheimer, non c'è... La saggistica è una manualistica, eccetera. Ma dov'è la loro critica? Nella fiction, nella letteratura. È lì che c'è la loro critica. Ed è una televisione che quella per me è la più importante, perché in qualche modo la voglio legare in qualche modo anche all'altro genere che nasce in questo momento, è il genere cult, cioè i ragazzi che rivedono le serie, compagnia bella. Il tempo sta per scadere, ma è un piccolo gioiello che faccio e di cui in qualche modo, ancora una volta, vedete che vado alla caccia di una TV che segna il servizio pubblico, la TV di qualità della fiction americana. Anche questa TV nasce perché nasce digitale, per cui non c'è più questo obbligo alla TV di quantità, ma c'è la TV della coda lunga tipica della rete, di una TV per un pubblico in qualche modo acculturato, per un pubblico che attraverso l'immaginario legge la realtà. Insomma, è un... Finisco questa esperienza col 2%, esattamente, ne posso anche andare, ed è finita la mia esperienza nel mio servizio pubblico, nel mio servizio pubblico.

Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Business Management, modalità Blended, nel campus di Berlino, della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre. Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Information and Communication Technologies Engineering della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.

0: Ciao, sono Stefano Patron, ho 22 anni e sono un atleta della Nazionale Italiana di Ginnastica Artistica.
1: Mi chiamo Laura, ho 45 anni, gioco a pallavolo.
2: Sono Oreste Cavuto, e sono un giocatore di pallavolo, sono uno schiacciatore della Trentino Volley e della Nazionale Italiana di Pallavolo.
3: Sono Francesca Selva, sono un atleta professionista, per la precisione la mia disciplina è il ciclismo su pista.
0: Sono studente Uninettuno di Ingegneria Gestionale e Indirizzo Economico.
1: Mi sono iscritta psicologia.
3: Frequento la facoltà di scienze della comunicazione.
2: Con un 21 ho deciso di intraprendere un percorso di studi che è il corso di ingegneria civile. Ho scelto di studiare perché è una seconda via che mi do oltre alla carriera sportiva, perché sappiamo benissimo tutti che per quanto sia bella la nostra carriera, ma durerà poco.
1: Bisogna sempre pensare di aver

0: un piano B, e il piano B può essere lo studio.
1: Una seconda strada, una seconda possibilità, una seconda opportunità che vada al di fuori dello sport.
2: Sono felice di aver scelto di studiare con Uni Nettuno perché mi sta dando la possibilità di conciliare al meglio sia la mia carriera agonistica sportiva, sia quella fondamentale dello studio e carriera universitaria.
1: Sicuramente la carriera universitaria va portata di pari passo con quella sportiva.
0: Ho scelto Uni Nettuno perché mi dà la possibilità di poter studiare quando voglio, quindi poter conciliare la mia vita di studente, di lavoratore, di giocatrice di pallavolo e farlo dovunque.
3: In questo modo io, nonostante gli orari strani a cui mi trovi sui libri e i luoghi svariati in cui io mi metto a studiare, ho sempre tutto il materiale didattico a mia disposizione.
1: Con queste modalità che ci mette a disposizione l'Uni Nettuno, e se riesca nei tempi liberi dove non ci si allena ad aprire il computer, un tablet o semplicemente lo smartphone per seguire una lezione, per prendere degli appunti e per preparare anche gli esami.
2: Quando avrò terminato il mio percorso triennale con Uni Nettuno, sono deciso a continuare anche con il percorso magistrale sempre in ingegneria gestionale, continuando sempre a studiare con Uni Nettuno perché mi sta dando la possibilità di perseguire la mia passione sportiva nella ginnastica artistica, ma anche di crearmi un futuro solido e la possibilità di scegliere un giorno un lavoro che mi piaccia e che mi dia molte soddisfazioni. Il mio consiglio per tutti quei giovani atleti che si trovano ad un certo punto della loro carriera agonistica come ad un bivio tra la scelta universitaria e il proseguimento della loro carriera sportiva, io dico solo che anche grazie alla mia esperienza ho capito che se si vuole veramente raggiungere i propri obiettivi mettendoci tutta la passione che si ha e facendo numerosi sacrifici, è possibile perseguire entrambe le cose senza rinunciare ai propri sogni.

0: International Telematic University Uninettuno. A model of excellence at global level. Log on to www.uninettunouniversity.net, the space where brilliant minds meet. Choose the best to build your future successfully. Enroll at Uninettuno University.
1: I laboratori di ricerca della Facoltà di Psicologia dell'Università Uninettuno, nei laboratori dell'Istituto per la Ricerca e l'Innovazione Biomedica del CNR di Messina, le nostre dottorande in Mente e Tecnologia della Società Digitale stanno rivoluzionando l'approccio ai disturbi dello spettro autistico e ai disturbi alimentari, integrando robotica, realtà virtuale e neuroscienze. La dottoressa Paola Chilà lavora con il simpatico QT Robot e sperimenta un nuovo protocollo di Perspective Talking, aiutando bambini con autismo a sviluppare empatia e attenzione visiva. Sta anche testando l'efficacia della realtà virtuale nel trattamento dei disturbi dell'alimentazione. La dottoressa Germana Doria esplora il complesso mondo della teoria della mente attraverso strumenti immersivi. Il suo obiettivo? Migliorare l'equilibrio statico e le capacità cognitive grazie alla realtà virtuale. La dottoressa Roberta Minutoli studia come i bambini con autismo possono apprendere in modo più efficace le abilità quotidiane attraverso il gioco, la tecnologia e il piccolo robot Nao.
2: Trasforma la teoria in competenza, l'idea in progetto, il talento in professione. Iscriviti all'Università Uninettuno e costruisci oggi il tuo futuro.
3: Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Green Economy e Gestione Sostenibile della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te, l'università da guardare, sfogliare, navigare, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenuti e benvenute in questa nuova lezione. Tratteremo come si trasforma l'e-commerce sui social media. Andiamo a vedere gli argomenti. Prima di tutto vedremo che cos'è il social commerce e il mercato del social commerce e il secondo argomento è quello del live stream, quindi l'evoluzione del social commerce grazie all'utilizzo del video. Andiamo a vedere il primo argomento, il social commerce. Che cos'è il social commerce? È la possibilità che un utente ha di acquistare prodotti e servizi attraverso i social media e allo stesso tempo quella di condividere con gli altri utenti la sua esperienza. Differenzia dalle strategie di social media marketing perché non porta al sito del brand, ma all'interno della piattaforma dove c'è un vero e proprio negozio virtuale. Quindi abbiamo visto nelle precedenti lezioni come l'evoluzione del social media nato come community, come condivisione di contenuti originali. Prodotti dagli utenti, dai brand, dalla combinazione di questi due, sia poi in alcuni casi, non tutti, ma scaturita anche nell'apertura, nello sviluppo della funzionalità di e-commerce all'interno di queste piattaforme. Esempio specifico è l'e-commerce all'interno di Facebook, all'interno di TikTok, eccetera, eccetera. Ecco, questo sviluppo nel momento in cui è diventato sempre di più nativo, che cosa significa? Che avviene appunto all'interno della stessa piattaforma, non viene rediretto un utente, un consumatore sul sito web dell'azienda si chiama social commerce. L'e-commerce, breve parentesi, l'e-commerce ovviamente è il retail nel digitale e quindi si è sviluppato con la crescita, evoluzione di internet, dell'economia di internet, grazie soprattutto poi non solo allo sviluppo dei siti web, ma anche della logistica, dei pagamenti, soprattutto anche dei pagamenti online, quindi tante componenti che hanno abilitato e successivamente rivoluzionato la modalità di acquisto, appunto da esclusivamente analogica a quella digitale. E quindi questo sviluppo dell'e-commerce normalmente ha avuto sede all'interno dei siti, delle app, dei brand, delle aziende, da un punto di vista proprio proprietario, sviluppato da loro stesse. Ecco, il social commerce, invece, come abbiamo detto, va ad essere inserito all'interno di queste piattaforme social e nella fase iniziale. È stato sviluppato sempre dentro, ma in un modo un po' allo stesso tempo disgiunto perché non inserito all'interno dell'esperienza più frequente all'interno dell'utilizzo normale della piattaforma, ma come dire, sezione a parte dove in qualche modo è come se si replicasse uno a uno l'esperienza che si aveva nell'e-commerce. La differenza principale, l'evoluzione principale è legata a rendere, quindi in generale, prima di tutto a riuscire a sfruttare perché avviene, perché vuole sfruttare il tempo che abbiamo visto essere anche di più di 2 ore al giorno che in media viene speso dalle persone nel passato sui social media per una serie di diversi motivi, quindi entertainment, notizie, eccetera, eccetera, e non tendenzialmente per lo scopo dello shopping online, però di inserire questa componente per sfruttare appunto tutto questo tempo delle persone perché ovviamente ha un vantaggio non indifferente sia per la piattaforma sia per il brand che lo vuole
ovviamente sfruttare. Quindi dicevamo che all'inizio è stato un po' disgiunto, piano piano si è iniziato a integrare sempre di più appunto nativamente con l'utilizzo e la tipologia di anche contenuti veri e propri fruiti principalmente dagli utenti nella piattaforma. Si differenzia appunto dal social media marketing in senso anche più ampio perché quel tipo di attività invece ha lo scopo di prendere le persone dalla piattaforma e portarle sul sito, che sia per necessità di acquisto, ma che sia invece per necessità informative, che sia, insomma, non ha solo lo scopo di portare su un e-commerce. E quindi invece il social media, il social commerce ha lo scopo di tenere le persone sulle piattaforme e farle, diciamo, mantenerle lì dove già sono. È nato grazie all'evoluzione del mercato, del comportamento di acquisto dei consumatori. Il consumatore passa da un ruolo passivo ad un ruolo attivo e, come dicevamo, viste le 2 ore in media passate al giorno dai consumatori sui social media e un totale di più di 4, quasi 6 miliardi di persone che li utilizzano. Quindi l'evoluzione del mercato è quella che menzionavamo, soprattutto legata al mondo dell'e-commerce. Il comportamento di acquisto dei consumatori è cambiato non solo nel dove essenzialmente è avvenuto, ma anche nel come. In alcuni modi. Prima di tutto, nel momento in cui l'esperienza di acquisto non poteva essere, diciamo, replicabile uno a uno, poi parleremo anche brevemente in una delle prossime lezioni del metaverso, quindi diciamo di modi di emulare, come dire, la realtà nel digitale, ma altrimenti l'esperienza normalmente di acquisto e-commerce è molto legata alla visualizzazione fotografica, video, diciamo, dei prodotti e una serie di informazioni ovviamente di dettaglio rispetto al prodotto e prezzo, diciamo, se volessimo ridurla proprio all'osso, e poi meccanismo di acquisto, quindi molto asciutta, molto semplice, molto lineare. Quello che è cambiato è che con l'impossibilità ovviamente dell'esperienza inteso come prova essenzialmente o visione, diciamo, o analogica del prodotto, è aumentata la quantità di comportamento che va ad acquistare un prodotto per poi eventualmente renderlo, perché anche grazie in particolare ad Amazon, e qui torniamo al discorso dell'e-commerce, la possibilità di reso ovviamente è diventata molto più facile e facilitata. Quindi tutto questo per dire che il social commerce ha cambiato il comportamento degli utenti nel momento in cui si è stati portati a un acquisto più facile, più diciamo anche di impulso, se vogliamo, garantito dalla possibilità appunto della sostituzione, ritorno e quant'altro. Quindi questa è una componente senza dubbio importante del social commerce. Il consumatore passa da un ruolo passivo ad un ruolo attivo, significa che insieme a quello che avviene in generale come comportamento, quindi più attivo, più quasi prosumer, producer e consumer nel social media, che abbiamo visto in vari modi, anche nel social commerce ha questo tipo di dimensione. Che cosa significa? Che nell'evoluzione del social commerce da, diciamo, e-commerce dentro il social media ha proprio una modalità diversa di acquisto, più integrata, più fluida, di cui vedremo alcuni esempi fra poco, ha iniziato ad avere anche in questo, anche nella parte di acquisto, e un ruolo attivo il consumatore, che sia nel provare il prodotto con ad esempio anche la realtà aumentata, che sia nel condividere, che sia nel recensire, perché un esempio
è quello di campagne dove per aumentare campagna di costo social commerce può puntare a utilizzare influencer o consumatori per provare il prodotto e quindi spingere all'interno della stessa come dire, recensione l'acquisto del prodotto stesso. Il tempo, ne abbiamo parlato, quindi diciamo, sfrutta questa dinamica e anche sulla numerica, insomma, avendo quasi diciamo, il 50% della popolazione che utilizza i social media tutti i giorni, per quanto ognuno in modo diverso, anche questo sappiamo essere legato a interessi diversi, comunque vede la necessità di sviluppare ed evolvere l'esperienza di acquisto anche all'interno del social media. In questo grafico vediamo qualche informazione su sicuramente uno dei key trend che abbiamo detto è che in generale i brand stanno switchando, stanno cambiando dall'e-commerce ad essere anche molto focalizzati sulla parte mobile, quindi anche l'acquisto all'interno di app e questo anche per motivi di diciamo possibilità di maggiori possibilità di fidelizzazione dei consumatori. Le app di social commerce offrono un'esperienza personalizzata, quindi abbiamo parlato dell'esperienza nativa, ma avendo visto quanta mole, ma anche quanta profondità nei dati a disposizione nei social media, possiamo apprezzare che tutti questi dati possono andare ad informare e appunto personalizzare l'esperienza di questo acquisto molto di più di quanto lo potrebbero fare nel momento in cui il consumatore fosse diciamo su un e-commerce, perché non, diciamo, c'è questa disparità di quantità di informazioni. Ovviamente l'unica, se non neanche minore, diciamo, problematica di questo spostamento all'interno dell'e-commerce, all'interno del social media, è che come contro è quello che diciamo, l'azienda ha un minore controllo di tante cose, dei dati, dell'esperienza, quindi da una parte guadagna di quello che viene chiamato esperienza frictionless, quindi fluida, immediata, perché abbiamo anche visto che diciamo, i livelli di attenzione sono bassissimi, il livello di aspettativa, anche di velocità, per esempio di caricamento di un contenuto è altissimo, quindi una serie di come dire, comportamenti e abitudini che si sono sviluppate nel corso del tempo rendono questa esperienza frictionless molto molto cruciale, e quindi da una parte c'è un pro per l'azienda di avere questa possibilità, dal contro diciamo, tutta l'esperienza di acquisto avviene in un sito d'altra parte, che poi si chiami Facebook o Instagram, poco importa, quindi c'è un contro. E ovviamente un driver del mercato è il numero crescente degli utenti social media, questo ne abbiamo parlato, e come forecast c'è una proiezione che questo mercato nel 2021 raggiunga più di 165 miliardi di dollari, quindi capiamo che non è diciamo un mercato proprio molto piccolo. Il modello del social commerce promette tre benefici: brevità, velocità e semplicità. Questo abbiamo un po' parlato con l'esperienza frictionless, quindi vediamo che ad oggi il consumatore ha necessità di visitare più piattaforme, quindi è un'esperienza un po' frammentata e quindi di conseguenza dispersiva e complessa. Quello che cambia con il social commerce è che c'è un unico sistema, quindi come diciamo un'unica esperienza all'interno del social media che garantisce

coerenza e focus all'esperienza. In più, diciamo, da un punto di vista del funnel è meno dispersivo perché richiede meno click. Quindi, se per fare un acquisto devo fare 3 click o 30, cosa succede? Che diciamo, durante quei 30 è probabile, è possibile che io perda diciamo, interesse o come dire, sia frustrato perché diciamo, sia un processo troppo lungo. Quindi più breve è il percorso, più è probabile che ci sia una conversione all'acquisto, che ovviamente è una metrica, un rapporto vitale, come abbiamo visto anche in altre occasioni. E l'ultimo è diciamo, quello che viene più collegato al discorso di esperienza, quindi un po' più soft, come dire, che skill, che un po' le racchiude tutte quelle di cui abbiamo parlato adesso, è il discorso di esperienza fluida, impulsiva, immediata. E quindi si passa da diciamo, quello che viene chiamato il flusso dello scroll, quindi della fruizione del contenuto alla ricerca, all'acquisto, a quello che è uno scroll, un click, quindi si taglia e si comprime tutto il percorso. In Italia questa modalità di acquisto non è ancora attiva, si sta preparando il terreno, diciamo che è attiva nel momento in cui è attiva per tutte le piattaforme, ma è meno, ha un'incidenza, come dire, meno alta rispetto ad altri mercati. Ovviamente tutto il social commerce è particolarmente, principalmente legato al mondo del mobile, dello smartphone, perché l'utilizzo anche delle piattaforme di social media stesse, anche se più applicabile al web in generale, dall'essere diciamo principalmente di usufruito da desktop, adesso è 70, almeno diciamo 70% invece usufruito da mobile. Quindi anche questa è una componente che deve essere considerata nel momento in cui si pensa a questa tipologia di esperienza. E vediamo che in Italia l'incidenza dello smartphone sul totale dell'e-commerce è del 55%, quindi ancora diciamo più bassa rispetto a quella di altri mercati. L'interesse dei consumatori è sicuramente significativo anche in Italia, ma questo perché l'utilizzo, come diciamo, di queste applicazioni di social media, che è assolutamente importante e rilevante anche per il mercato italiano, vede esporre una percentuale quasi del 50% di consumatori che diciamo, dichiara che acquisterebbe direttamente all'interno di un social network. Vediamo come questa percentuale sia interessante, più alta per TikTok e sia poi più o meno simile per tutti gli altri. Con YouTube leggermente più bassa, ma questa differenza particolare legata a TikTok, che abbiamo approfondito anche nella lezione dedicata, è senza dubbio legata alla demografica, che come abbiamo visto nella fase iniziale della piattaforma è legata molto a una demografica della generazione Z, di una demografica molto giovane, che essenzialmente nasce più che nativa digitale e affronta, come dire, i primi passi nel mondo dello shopping proprio tramite il social commerce, mentre quello di cui abbiamo parlato prima è una transizione anche per alcune demografiche da un acquisto analogico, poi digitale e-commerce e poi all'interno del social. Questo tipo di passaggio viene completamente tagliato da questa demografica che entra direttamente nel social commerce come esperienza, e TikTok, essendo appunto molto spostata su una generazione più giovane, diciamo, non è sorprendente che abbia questa maggiore propensione. Vediamo che al primo posto, come tipologia di beni, ci sia quella dell'abbigliamento, successivamente quella dei libri, poi cosmetica, profumi, articoli, diciamo, elettrodomestici diciamo, di prima necessità. Quindi, sicuramente la parte del fashion, che abbiamo visto anche in alcune piattaforme,
è lì, è quello che guida, quindi il tipo di contenuto che viene condiviso, quindi per esempio su TikTok o Instagram viene condiviso molto questo tipo di bene, come dire, di prodotto, ovviamente rende la propensione all'acquisto maggiore. I vantaggi principali sono per il social commerce quello di avere un grande audience di riferimento, dell'esperienza frictionless, la raccolta dati dell'audience, la social proof e il customer feedback. Abbiamo parlato dell'audience di riferimento molto, quindi non mi ci soffermo. L'esperienza anche di shopping frictionless l'abbiamo trattata. Quella di raccolta dei dati dell'audience va un pochino specificata perché abbiamo detto che nel momento in cui avviene sul sito del social media il brand ha meno possibilità di raccolta dei dati. Ma nel momento in cui riesce ad attivare anche campagne pubblicitarie, comunque a sfruttare il più possibile questo tipo di e-commerce, ha comunque una possibilità di ottenerli, di ottenere dati significativi. Quindi diciamo che è un de delicato equilibrio che comunque porta questo fattore ad essere complessivamente alla fine della fiera un vantaggio. La social proof invece è un fattore molto, molto, molto importante, perché porta il concetto di diciamo, recommendation o recensione o comunque validazione, ecco, per un prodotto o per un servizio completamente all'utenza che diciamo, l'ha acquistato, provato. Quindi un passaggio che è ulteriore rispetto anche alla recensione del prodotto, ma fa capire quanto è desiderato, quanto è acquistato, quindi diciamo sia in termini diciamo di interesse, sia in termini pratici, quanto è acquistato, quante persone hanno diciamo, poi completato quel tipo di percorso di acquisto. Quindi è un fattore che essenzialmente diciamo, dà la possibilità ai brand di dire questo prodotto è molto desiderato, è molto acquistato e quindi a sua volta genera diciamo interesse e propensione all'acquisto. Quindi la possibilità del social commerce di giocare diciamo un po' la partita in casa da un punto di vista di social media aggiunge questo fattore che sicuramente è molto vantaggioso. Quello del customer feedback è invece legato sempre appunto all'interazione in questo ecosistema, quello di poter avere in real time, nel momento in cui quel consumatore è sul social media, sta provando o acquistare, pensando di acquistare quel prodotto, un feedback su, diciamo, se in modo diretto, quindi c'è un commento, diciamo, un input diretto dall'utente o in modo indiretto, nel momento in cui l'azienda propone un prodotto, vede che non ha, come dire, molto, molto, successo, molto riscontro e quindi ha, un'informazione rispetto diciamo, al successo del prodotto. Il sales funnel del social commerce è abbastanza simile come concetto rispetto a quello che abbiamo analizzato essere il digital marketing funnel e quindi vede sempre una piramide, un imbuto, diciamo, come traduzione del termine, dove ci sono dei cosiddetti stadi, dove c'è sempre il top of the funnel, il middle e il bottom, che sono caratterizzati dalle fasi di awareness, le fasi di engagement, di purchase. In questa fase molto alta, per esempio, vediamo diciamo, le piattaforme stesse di social media che in qualche modo danno il primo, danno il là e quindi espongono, rendono visibili i prodotti. All'interno del middle del funnel, iniziamo a vedere metriche come quella di engagement, i referral, il retargeting e anche le piattaforme di advertising, perché come abbiamo detto c'è la possibilità di
capitalizzare l'e-commerce con lo strumento di advertising interno alla piattaforma. Infine, nella parte più bassa, e quindi quando c'è un acquisto, ci sono strumenti anche integrativi, come dire, che si possono utilizzare on top, quindi dell'attività di social commerce, che riescono a capitalizzare, diciamo, a enfatizzare ancora di più quest'ultimo step. Le principali piattaforme

Piattaforme di social commerce sono senza dubbio prima di tutto Facebook, perché vediamo qui dal grafico che è la più utilizzata, seguita da Instagram, e dove il 71% degli utenti della piattaforma in media ogni mese compra qualcosa. Quindi in questo grafico vediamo appunto le diciamo percentuali. Di quali piattaforme vengono più utilizzate per il social commerce, quindi Facebook e Instagram molto, molto simili, anche perché lo vedremo fra poco, hanno degli strumenti simili anche nell'utilizzo. Successivamente YouTube, perché YouTube è molto, diciamo, infatti subito dopo c'è TikTok, perché è molto legato all'aspetto video, che si presta molto diciamo, alla recensione, alla condivisione di un prodotto. E TikTok, in ascesa anche, nonostante, come dire, la percentuale di, il totale di utenza non ancora, o meglio, all'interno di questo grafico, all'interno di questa rilevazione, è minore rispetto come utenza totale rispetto alle altre, e le altre successive sono abbastanza più basse, perché non hanno in realtà sviluppato forti funzionalità che potessero abilitare questo tipo di comportamento. Gli esempi specifici che vi dicevo sono prima di tutto Facebook Shops. Quindi qua vediamo come l'esperienza dell'utente sia sempre all'interno del social network, e possa quindi poi aggiungere come dire, al carrello, avere tutte le informazioni, pagare e chiudere, diciamo, tutta l'esperienza all'interno della piattaforma. Allo stesso modo fa Instagram, anche perché sono fornite dalla stessa, appunto, casa madre, come abbiamo visto. Un elemento interessante è quello per esempio, che ci fa capire come è differente anche questo tipo di esperienza, è quello che all'interno delle foto ci sono. Qui c'è un'etichetta che dice di toccare per vedere quali sono i prodotti all'interno della foto, in modo tale che si possano vedere i prezzi, in modo tale che si possa arrivare alla pagina di prodotto di riferimento. C'è lo shop tab, che è appunto la possibilità all'interno della pagina dell'azienda di aprire e di vedere più prodotti, quindi un catalogo. C'è la possibilità di fare annunci per ognuno di questi formati, e l'ultima cosa è che è possibile mandare dei direct message, quindi di fare advertising o social commerce proponendo dei prodotti direttamente nella messaggistica. TikTok ha un comportamento abbastanza simile, quindi vediamo che all'interno dei video ci sono gli shopping tag, che quindi fanno capire che si può acquistare quel prodotto, lo shop tab, anche qua gli ads e anche qua i direct message. Quindi diciamo che quello che viene differenziato principalmente è legato alla piattaforma, non tanto al funzionamento. Brevemente, un elemento importante è l'integrazione con gli strumenti di terze parti, in primo modo con Shopify, in secondo modo con Magento, e poi con altri. Cosa significa? Che nel momento in cui l'azienda, anche se l'esperienza avviene all'interno del social media, ha diciamo, bisogno, o diciamo, per alcune fasi, o per collezionare i dati, di estrarre quelle informazioni, ovviamente ha bisogno di un'integrazione con un sistema terzo. E questi, Shopify e Magento, sono due esempi dei principali, come dire, e-commerce, diciamo anche out of the box, quindi che, non, diciamo, che possono essere comprati dai brand per mettere su un e-commerce in modo rapido ed efficace. E quindi, ecco, il collegamento comunque esiste, è possibile, non è diciamo completamente una bolla, e può essere utile appunto per questo tipo di scambio di dati.
Vi lascio uno spunto di riflessione. In che modo è differente il social commerce dal social media marketing? E passiamo al prossimo argomento. Il live stream. Che cos'è il live stream? Live stream è la condivisione live di eventi, giochi, notizie, quindi qualunque attività si vuole condividere però su live. Il 63% delle persone dell'età 18-34 guardano contenuto live regolarmente e il contenuto ottiene il 27% di minuti in più di visualizzazione del contenuto on demand. I brand prevedono investire più di 100 miliardi di dollari in video nel 2023. Quindi abbiamo detto che, perché trattiamo questo argomento? Perché dall'e-commerce, il social commerce non necessariamente la destinazione finale, il live stream, ma grazie al diciamo l'utilizzo e alla predilezione del formato del video, come vediamo, perché diciamo 63% di questa fascia di età 18-34 comunque che abbiamo visto essere molto predisposta all'acquisto online eccetera eccetera guardando il video, quindi ovviamente nasce da lì la volontà da parte di social media aziende di capitalizzare questo trend e quindi di sfruttarlo per anche le vendite. Infatti il fatto che ottenga il 27% di visualizzazione più del contenuto on demand è un altro dato interessante. On demand ovviamente con l'avvento dello streaming diciamo è diventata una negli anni 10-20 la diciamo un utilizzo principale dei contenuti video per tutta la parte entertainment però si è appunto sviluppato anche per la parte live nel momento, anche qui come spiace diciamo ripetere, però come tante le altre cose abilitato dalla diciamo avanzamento tecnologico, la banda larga eccetera eccetera, perché il live stream aperta e chiusa parentesi ovviamente si tratta di contenuto video, ma contenuto video real time, quindi da un punto di vista della tecnologia la necessità di diciamo riuscire a rispondere diciamo a tutti gli utenti che vogliono visualizzare quel video in tempo reale ha un costo, come dire, di caricamento comunque di tecnologico molto molto più alto. Quindi e l'ultima cosa, l'investimento sul video ci fa appunto è solo un altro data point che ci racconta quanto sia importante il video come strumento in generale, ma per i social media e quindi per il live stream. Da punto di vista di mercato vediamo che la stima di crescita a partire da diciamo il 2025 per arrivare al 2028 è estremamente importante, quindi stimata 125 miliardi di dollari nel 2025 per arrivare a 223 nel 2028. Quindi di nuovo anche qui si prospetta questo tipo di crescita legato al comportamento degli utenti e all'avanzamento della tecnologia. È uno strumento di marketing molto potente, senza dubbio, e facilita interazione e real-time feedback con gli utenti. Può essere anche contenuto riutilizzato. Perché è uno strumento di marketing potente? Perché diciamo, prima di tutto, perché abbiamo visto quanto viene preferito e quanto accompagna l'evoluzione anche delle piattaforme di social media e facilita l'interazione real-time feedback. Perché nel momento in cui c'è l'evento live stream, componente che appunto abilita il social media è quella del feedback, della conversazione fra utenti che stanno vedendo la stessa cosa, quindi li rende l'esperienza immersiva e coinvolgente e interattiva per definizione rispetto a quella che può essere la fruizione di un video on demand. Quindi c'è questa componente real time importante.
e può essere contenuto riutilizzato perché nonostante avvenga live, poi la registrazione ovviamente è a disposizione dell'azienda che effettua questa diretta, diciamo, e quindi può essere a parte riutilizzato perché si può ovviamente

utilizzare come on demand, ma anche riutilizzato nel senso tagliato e preso per alcune diciamo, pezzi diciamo, che sono magari utili per delle campagne di advertising e via dicendo. In questo grafico vediamo anche che è meno costoso del video di prodotto. Che cosa significa? Che la percentuale di

questo tipo di live stream e quanto sono propensi ad acquistare. Sembra, diciamo, esserci una propensione a guardare, quindi a usufruire di questo tipo di contenuto, in particolare in India, Cina e Brasile, tendenzialmente perché anche a livello di applicazioni si sono sviluppate anche prima, in particolare nel mercato asiatico e ancora in percentuale minore, per esempio negli Stati Uniti, ma la propensione, come vediamo, è estremamente alta. Questo principalmente perché il live stream in realtà avviene, può avvenire da parte dell'azienda, ci sono tante che lo fanno, ma può avvenire anche dall'influencer stesso. Quindi questo torna al discorso della creator economy e quindi la possibilità di come dire, vendere, monetizzare i propri prodotti anche non da delle aziende stesse. I rischi che esistono sono quelli sulla qualità dello streaming, perché lo dicevamo, essendo molto intensa, come dire, da un punto di vista di richiesta di banda, quindi di connessione, se diciamo, perde la qualità del live streaming, viene meno l'esperienza e quindi la propensità conseguente all'acquisto. Una delle industrie principali che ne usufruisce è quella del gaming. Qui vediamo che una delle piattaforme nate anche proprio per questo scopo, prima ancora che per il live stream, diciamo per l'acquisto, ma per il live stream, per la, diciamo, condivisione di un'esperienza, è Twitch, che è nata esclusivamente per la condivisione live dell'esperienza di gioco degli utenti che appunto nell'utilizzo del videogame volevano far registrare queste dirette. E quindi vediamo come sia predominante per questo tipo di piattaforma diciamo il numero di ore, ecco, usufruite nel questo è solo in un mese del 2020. Dalla piattaforma, vediamo che ce ne sono alcune poi più specifiche, poi una senza dubbio abbastanza grande che abbiamo trattato in un'altra lezione è quella di YouTube, che anch'essa, oltre ad essere sul video diciamo on demand, si sta evolvendo su questo fronte. Il live streaming nel 2022 vede più del 25% della popolazione USA, degli Stati Uniti, che utilizzerà la realtà aumentata, augmented reality e realtà virtuale, virtual reality, ed è il social media è un vero driver di questo trend. Qui vediamo un grafico che dimostra, se diciamo nel rosso la realtà aumentata e in nero quella virtuale, con un numero di utenti in milioni che diciamo si attesta su un centinaio per la realtà aumentata e una settantina di milioni per quella virtuale. Quindi numeri tutto sommato in qualche modo contenuti se vogliamo, ma neanche troppo, perché parlando solo degli Stati Uniti si parla di quasi il 50% della popolazione. Ovviamente nota a margine, ma la facilità, la realtà aumentata diciamo, necessita di strumenti molto più, diciamo, in verità, dello smartphone stesso, quindi qualcosa di cui ha a disposizione molta parte della popolazione, mentre la realtà virtuale necessita di tecnologia e strumenti molto più sofisticati, ingombranti e costosi, e quindi questa è sicuramente la motivazione della differenza. I brand possono utilizzare anche i social media con la realtà aumentata per aiutare i consumatori a capire quali prodotti vogliono acquistare e sostituire la prova in negozio. Vediamo qui un esempio per l'utilizzo sul beauty, su questo è l'esempio di una vendita di una marca di rossetti che, oltre appunto all'aspetto, come dire, di social commerce, dà la possibilità, tramite la telecamera dello smartphone, di provare quel prodotto specifico nella foto che sta facendo l'utente in quel momento. Quindi difficile che ovviamente possa essere una sostituzione uno a uno, ma ovviamente il tentativo è questo.
la possibilità

di vedere il prodotto in azione nel mondo reale, che è un po' quello che abbiamo appena detto, sia come prova su di se stessi, ma anche qui in senso più ampio nel mondo reale, nel senso in un'esperienza, che sia appunto un video, una foto, ma applicato, utilizzato, quindi non solo il prodotto sulla vetrina, ma il social commerce e in generale i social media abilitano questa come dire, possibilità di vedere su strada, come si suol dire, quello che si sta pensando di acquistare in modo tale che si possa capire in modo più pratico come viene utilizzato, da chi e via dicendo. Vi lascio uno spunto di riflessione. Quali sono i principali limiti del live stream? E vediamo un riepilogo degli spunti di riflessione. In che modo è diverso il social commerce dal social media marketing? E quali sono i principali limiti del live stream? La lezione è finita, vi ringrazio dell'attenzione. Per qualsiasi approfondimento potete visitare le pagine specifiche del corso sul sito web dell'Ateneo. Grazie.

Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in gestione digitale dei processi edilizi della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti. In questa nuova video lezione del corso parleremo di diagrammi polari e affronteremo due casi di studio. Gli argomenti che saranno affrontati sono un esempio di diagramma polare, il caso di studio dell'oscillatore con

come esempio di sistema meccanico e il caso di studio del Google Page Rank come esempio di sistema a tempo discreto. Esempio di diagramma polare. Tracciamo un diagramma polare a partire da una funzione di trasferimento e vediamo quali sono le caratteristiche del diagramma polare al variare delle pulsazioni da meno infinito a più infinito. Partiamo dal tracciamento dei diagrammi di Bode di una funzione di trasferimento di esempio, W di S uguale a 10 su 1 più S. Attraverso strumenti di calcolo come MATLAB o Python in un ambiente come Colab è possibile tracciare il diagramma del modulo, che ha un andamento costante fino a che non interviene la rottura introdotta dal polo e che avviene poi con un comportamento di discesa di meno 20 dB per decade e invece il comportamento della fase è analogamente un comportamento di discesa di meno 90 gradi. A questo punto il tracciamento del diagramma polare avviene con un andamento qualitativo che segue direttamente l'andamento qualitativo dei diagrammi di Bode appena visti. Vediamo quindi il tracciamento del diagramma polare per la medesima funzione di trasferimento che parte da un valore pari a 10 sull'asse reale in corrispondenza della pulsazione nulla e poi da qui si diparte la descrizione di un arco che arriva in corrispondenza della pulsazione pari a più infinito a meno 90 gradi in 0. E questo che abbiamo appena visto è il diagramma polare per le pulsazioni positive da 0 più a più infinito. Vediamo ora sul tablet come si costruisce il diagramma polare per le pulsazioni negative. Tracciamo il piano complesso sull'asse delle ascisse abbiamo la parte reale, sull'asse delle ordinate abbiamo la parte immaginaria. Abbiamo visto che si parte da 10 per omega uguale a 0 più e si arriva in 0 per omega uguale a più infinito, quindi il diagramma che abbiamo tracciato ha una forma di questo tipo. Il diagramma polare per le pulsazioni negative avrà un andamento che è dato dalla figura esattamente speculare rispetto all'asse reale, quindi avrà una forma di questo tipo che da omega uguale a meno infinito parte e nel verso delle pulsazioni crescenti indicate dalla freccia torna a 10 in omega uguale a 0 da sinistra. Abbiamo dunque tracciato il diagramma polare per la funzione di trasferimento di esempio presa in considerazione. Come spunto di riflessione, sapreste ora tracciare i diagrammi polari per i seguenti sistemi: W1 di S uguale a 10 su 1 più S per 1 più 2S e W2 di S uguale a meno S meno 2 su S più 2 per S quadro più 1, utilizzando un processo analogo a quello che abbiamo appena visto, quindi partendo prima dai diagrammi di Bode, poi il diagramma polare per le omega positive e poi tracciando la figura speculare rispetto all'asse reale per le omega negative. L'oscillatore come esempio di sistema meccanico. In questo nuovo argomento affrontiamo il dispositivo dell'oscillatore, che è un dispositivo che, quando convenientemente eccitato, è tale che insorgono oscillazioni meccaniche, nel caso dell'oscillatore meccanico, oppure si destano delle correnti elettriche oscillanti. Ci concentriamo sul caso dell'oscillatore meccanico che può essere rettilineo qualora una massa appesa tramite una molla o a un punto fisso oscilla in su e in giù intorno a una posizione di quiete se tirata o spinta verticalmente,
oppure un oscillatore meccanico curvilineo, quale

può essere il pendolo. Vediamo un generico esempio di oscillatore meccanico. La prima cosa alla quale pensiamo quando affrontiamo l'argomento dell'oscillatore meccanico è il calcolo della sua energia, che si può misurare come la somma dell'energia cinetica e dell'energia potenziale. L'energia cinetica è direttamente proporzionale al quadrato della velocità della massa. L'energia potenziale invece è direttamente proporzionato al quadrato della posizione della massa stessa. L'oscillatore armonico semplice ha un'equazione che è rappresentata da una sinusoide, x di t uguale ad A per il seno di omega 0 t più φ, dove A è l'ampiezza della sinusoide, omega 0 è la pulsazione e φ è la fase. Il moto dell'oscillatore avviene sulla curva di energia potenziale, che è rappresentata da questa curva in figura, con un andamento un mezzo k per x quadro, ma vediamo che l'energia, pur al variare dell'energia potenziale e dell'energia cinetica, l'energia complessiva rappresentata dalla variabile E generalmente rimane costante in un oscillatore armonico semplice. Se calcoliamo la somma dell'energia cinetica e dell'energia potenziale, e ne calcoliamo la derivata temporale, possiamo verificare come tale energia si conserva. Infatti, il sistema in esame è un sistema conservativo. La derivata temporale sarà m per x punto per x doppio punto più kx per x punto, che si può riscrivere come x punto per mx doppio punto più kx, e tale somma è uguale a 0. Affrontiamo ora una piccola variante rispetto a quanto visto fino adesso, che è quella dell'oscillatore smorzato. Per l'oscillatore smorzato vale esattamente ciò che è stato detto in precedenza, salvo il fatto che l'energia, a differenza dell'oscillatore armonico semplice, non si conserva. Per cui la derivata temporale dell'energia complessiva, intesa come somma dell'energia cinetica e dell'energia potenziale, non è più pari a zero. Se calcoliamo la derivata temporale dell'energia e ripetiamo i calcoli fatti in precedenza, ma consideriamo il caso dell'oscillatore smorzato, otterremo che tale derivata è uguale a meno A per x punto al quadrato. Quindi la dissipazione, o meglio la velocità di dissipazione dell'energia, è proporzionale al quadrato della velocità della massa. Anche in questo caso si hanno continue conversioni tra energia cinetica ed energia potenziale, ma ad ogni oscillazione parte dell'energia viene dissipata. Così il punto di inversione, ovvero il punto in corrispondenza del quale si inverte il moto, viene a trovarsi ad ogni periodo sempre più vicino all'origine. Quindi la differenza tra l'oscillatore armonico semplice e l'oscillatore armonico smorzato è che nel primo caso il punto di inversione è sempre alla stessa distanza dall'origine. Invece, nel caso dell'oscillatore armonico smorzato, il punto di inversione è sempre più vicino all'origine per effetto della dissipazione dell'energia. L'oscillatore smorzato forzato è l'ultimo caso che consideriamo all'interno di questo argomento. Assumiamo la presenza di una molla che trattiene la massa, rappresentata dalla costante elastica K, e assumiamo la presenza di uno smorzatore, caratterizzato da un coefficiente di smorzamento A, e una forza F che tira la massa lontano dal vincolo, per cui l'equazione del moto diventa m per x doppio punto più ax punto più k per x uguale a f di t, dove il secondo e il terzo termine rappresentano rispettivamente lo smorzatore e il contributo elastico della molla.
introduce

Riducendo la pulsazione naturale omega 0 e il coefficiente di attrito alfa, l'equazione assume la sua forma definitiva, x doppio punto più 2 alfa per x punto più omega 0 quadro per x uguale a f su m. Quindi quella che abbiamo appena visto è l'equazione dell'oscillatore smorzato forzato. Esaminiamo ora la risposta in frequenza dell'oscillatore smorzato forzato. Per fare ciò ci interessa calcolare l'integrale particolare dell'equazione differenziale appena vista in corrispondenza di ingressi armonici. Imponiamo dunque un forzamento armonico, F tilde uguale a F0 per E alla j omega t, nella forma complessa. E per effetto di questo forzamento, verifichiamo ora che la soluzione dell'equazione differenziale si può scrivere nella forma x tilde di t uguale ad a tilde per e alla j omega t, dove a tilde assume questa forma, f0 su m diviso omega 0 quadro meno omega quadro più j per 2 alfa omega. Quindi è nostro interesse ora calcolare l'integrale particolare in corrispondenza al forzamento F0 per E alla j omega t. Applicando il forzamento F tilde, poiché il modello considerato è un modello lineare, la soluzione dell'equazione differenziale sarà del tipo x tilde uguale ad a tilde per E alla j omega t. Andando ora a sostituire x tilde di t nell'equazione di partenza, si ha la seguente espressione, dalla quale è dunque possibile ricavare l'espressione per a tilde che abbiamo visto poco fa. Calcoliamo ora la trasformata di Laplace a partire dall'equazione dell'oscillatore smorzato forzato, che ricordiamo essere x doppio punto più 2 alfa x punto più omega 0 quadro x uguale a f su m. Il calcolo della trasformata di Laplace dà luogo a questa espressione in cui abbiamo s quadro per x più 2 alfa s per x più omega 0 quadro x uguale alla trasformata di Laplace della forza sulla massa. Da qui, dividendo la x di s, quindi la misura della posizione della massa per la forza di ingresso, si ottiene la funzione di trasferimento ingresso-uscita del sistema, che si può scrivere quindi in questa forma: 1 su m sul polinomio s quadro più 2 alfa s più omega 0 quadro. Da qui, effettuando la sostituzione s uguale a j omega, si ricava la risposta in frequenza. W di j omega è 1 su m su omega 0 quadro meno omega quadro più 2 alfa j omega. Quindi abbiamo visto, a partire dall'equazione dell'oscillatore smorzato forzato, il calcolo della sua trasformata di Laplace per arrivare alla funzione di trasferimento e da qui ricavare l'espressione della risposta in frequenza che ci consente di esaminare il comportamento in frequenza di questo sistema. Il significato della risposta in frequenza è il seguente. Essa rappresenta il coefficiente complesso a tilde su F0 della proporzionalità tra l'ingresso del sistema e l'uscita del sistema, vale a dire la posizione della massa, in corrispondenza di un ingresso di tipo armonico, che abbiamo detto avere la forma F tilde uguale F0 per E alla j omega t. L'ampiezza della risposta sarà rappresentata dalla seguente formula e possiamo qui vedere in figura il comportamento del modulo del diagramma di Bode, in cui si ha un andamento costante fino a che non interviene un fenomeno di risonanza in corrispondenza della cosiddetta pulsazione di risonanza omega 0. Esaminiamo adesso il comportamento del diagramma di Bode del modulo al variare della pulsazione. Per pulsazioni molto piccole, quindi molto più piccole della pulsazione di risonanza,
l'ampiezza della risposta

sarà pari a F0 su M per omega 0 quadro, che abbiamo definito come XS, e questa variabile XS definisce il comportamento statico del sistema, quindi per pulsazioni molto piccole. Per pulsazioni invece pari alla pulsazione di risonanza, l'ampiezza della risposta diventa uguale alla costante F0 su M2 alfa omega 0 quadro, vale a dire pari a XS per Q, dove questo Q è un fattore di merito. Pertanto si verifica un'amplificazione dell'ampiezza statica in corrispondenza della pulsazione di risonanza di un valore costante Q che è pari a 1 su 2 alfa. Infine, per pulsazioni molto grandi, quindi molto più grandi della pulsazione di risonanza, l'ampiezza della risposta tende a zero. Si entra nel regime della massa e predominano gli effetti inerziali. Questo è esattamente quanto potevamo vedere poco fa nel diagramma di Bode del modulo e quindi, per concludere, abbiamo un comportamento statico costante per pulsazioni piccole, un comportamento della risposta che tende a zero per pulsazioni molto più alte della pulsazione di risonanza e in corrispondenza della pulsazione di risonanza l'amplificazione dovuta al fattore di merito Q. Invece, il comportamento del diagramma di Bode della fase è visualizzato nella presente figura e evidenzia uno sfasamento tra la forzante e lo spostamento, che è esattamente pari a meno l'arcotangente di 2 alfa omega su omega 0 quadro meno omega quadro. Vediamo ora come varia il comportamento della fase al variare dei possibili valori della pulsazione. Per pulsazioni molto più piccole della pulsazione di risonanza, l'andamento della fase tenderà a zero. Siamo quindi in un regime di comportamento statico. Per una pulsazione pari alla pulsazione di risonanza, la fase sarà uguale a meno pi greco mezzi. Quindi alla risonanza si dice che forzante e spostamento della massa sono esattamente in quadratura. Infine, per pulsazioni molto più grandi della pulsazione di risonanza, l'andamento della fase tenderà a meno pi greco. Quindi siamo di nuovo, come già visto nel diagramma di Bode del modulo, nel regime della massa, laddove predominano gli effetti inerziali. Quindi in quest'ultimo caso, forzamento e spostamento sono in opposizione di fase. Quindi abbiamo concluso lo studio del comportamento in frequenza dell'oscillatore smorzato forzato, verificando l'andamento della fase al variare delle pulsazioni, a partire da un comportamento statico per pulsazioni molto piccole, passando per una perfetta quadratura in corrispondenza della pulsazione di risonanza e arrivando a un'opposizione di fase in corrispondenza di pulsazioni molto più alte. Si lascia quindi uno spunto di riflessione. Sapreste ricavare la rappresentazione nello spazio di stato per il caso di studio dell'oscillatore? È interessante poter ricavare la rappresentazione nello spazio di stato dell'oscillatore armonico, dell'oscillatore smorzato e infine dell'oscillatore smorzato forzato che abbiamo visto come ultimo esempio. Affrontiamo ora l'argomento del Google PageRank come esempio di sistema a tempo discreto. Google utilizza uno specifico algoritmo chiamato PageRank per l'ordinamento delle pagine che noi cerchiamo attraverso il motore di ricerca. Ogni qualvolta facciamo una ricerca, ci vengono restituite determinate pagine in un certo ordine. Vediamo come funziona l'algoritmo che ordina le pagine che stiamo cercando. L'algoritmo PageRank decide l'ordine in cui presentare all'utente l'elenco dei riferimenti alle pagine trovate dal motore di ricerca. È importante definire, in che momento si passa.